0: della scuola e a 10 anni dal terremoto, per il presidente Mattarella diventa il simbolo della ricostruzione, dello sguardo che va rivolto al futuro e all'innovazione, ma soprattutto alla coesione sociale, perché la scuola è di tutti e prepara tutti.
1: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
0: Nella scuola la convivenza e il rispetto devono mettere al bando le violenze, quelle del bullismo e contro le ragazze, sollecita il Capo dello Stato nel suo intervento, che inaugura un anno scolastico già segnato da atti di violenza contro gli insegnanti.
1: Commesse talvolta queste violenze da parte di ragazzi, più di frequente di genitori, ben più colpevoli in questo tradimento del loro compito educativo, sottraendosi alla indispensabile alleanza con gli insegnanti.
0: Voi siete il futuro, ripete Mattarella ai ragazzi. La cultura rende liberi, aiuta a scoprire i vostri talenti nell'epoca dell'intelligenza artificiale che rischia di portare omologazione, dipendenze e solitudini.
1: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto.
2: Le parole del Cardinale Zuppi all'Assemblea della Conferenza Episcopale Italiana: la scuola sia inclusiva, la questione educativa tocca il cuore della convivenza. Sara Nisci.
3: Questi giorni le scuole hanno riaperto i cancelli. Tornano domande che riguardano tutti, non solo chi insegna o studia. I recenti episodi di violenza drammatici ci interrogano profondamente.
4: Il riferimento è alla cronaca di questi giorni, fatti scioccanti che chiedono immediate risposte. La questione educativa è al centro della nostra convivenza, dice il presidente dei Vescovi Italiani, e chiama società civile e Chiesa a una presenza responsabile nel mondo della scuola. Si tratta di sfide non più rinviabili. Primo imperativo: no alle disuguaglianze educative. È inaccettabile, dice Zuppi, che luogo di nascita, condizione economica, fisica o contesto sociale determinino le opportunità di un ragazzo. La scuola deve essere inclusiva, perché questo è uno dei più potenti strumenti di libertà, giustizia e pace. Una pace che Zuppi richiama più volte nel suo lungo discorso, quando chiede all'Europa di fare le giuste scelte, accogliere, proteggere, promuovere e integrare, perché nessuno sia più costretto a lasciare la propria terra. Una richiesta di pace che torna quando esorta la sua Chiesa a testimoniare amore in un mondo in cui è avvenuto un preoccupante cambio di paradigma, corsa al riarmo e riabilitazione della guerra come strumento di politica internazionale e nessuna certezza sul corretto uso dell'intelligenza artificiale. Uno scenario che rischia di sfuggire di mano proprio a quei leader che si sentono padroni della situazione, riflette Zuppi.
3: Solo la pace può garantire la fine di tanti conflitti che insanguinano il mondo, quelli più geograficamente a noi vicini e quelli più lontani o dimenticati.
2: Ora siamo in Germania. Il giorno dopo la disfatta della CDU, il cancelliere Merz resiste agli attacchi dell'AfD, dell'ultradestra, annuncia riforme. È in gioco, dice, il futuro democratico del paese. Il reportage da Schwerin dell'inviata Mafferné.
5: In centro a Schwerin, chi compra il pane viene qui. E Julia conosce bene gli abitanti di una città dove quasi in 4 su 10 hanno votato l'ultradestra dell'AfD.
6: Schwerin è sempre una alte Leute-Stadt.
5: Questa, dice, è una città di anziani. Per loro è tutto più caro: elettricità, luce. Poi aggiunge, danno fastidio gli immigrati che vengono qui solo per prendere i soldi. Su questa piazza, prima delle elezioni, gli slogan contro l'immigrazione. Spiega il professor Wolfgang Muno, Università di Rostock. Senza gli immigrati che lavorano qui però non funzionerebbero ospedali, case di cura, ristoranti. Gli uomini di mezza età, dice, hanno solo paura di perdere il loro benessere. L'AfD, aggiunge il politologo, dice agli svantaggiati: non siete rappresentati da Berlino, noi siamo qui per voi. E la CDU per loro non ha un'offerta politica attraente. Ed è da qui che parte la rabbia contro la CDU, ma soprattutto contro il cancelliere. Ci pensa un barista prima di dire: i giorni di Merz sono contati. Un'altra, seduta poco più là, aggiunge:

0: Di certo Merz non è la persona che metterei in prima fila. Il cancelliere in prima fila ci va a Berlino il giorno dopo le elezioni. Questo è un profondo spartiacque, dice. Per troppe domande non abbiamo avuto risposte. Lui resta in carica. Ma l'AfD ne chiede le dimissioni e pronostica. Andremo al voto molto prima del 2029.
1: Si è aperta a New York l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Trump ha già avuto un incontro con Macron, definito molto costruttivo dal presidente francese. I due leader hanno parlato sia della guerra in Ucraina che delle tensioni nel Mar Rosso. È atteso anche un nuovo faccia a faccia con Zelensky. Ma sentiamo l'inviata a New York, Francesca Romana Elisei.
2: Intanto il presidente Trump è a colloquio con il presidente francese Macron qui a New York nella Trump Tower, uno degli incontri a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. L'Assemblea entrerà nel vivo, Trump avrà tra l'altro un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky. Intanto il presidente americano Trump, che oggi è arrivato a New York, appunto ha incontrato prima il sindaco della città Zoran Mandani e anche qui ha ribadito la sua intenzione di continuare a vietare a tre testate giornalistiche che considera stampa ostile, considera fake news, vietare l'accesso alla Casa Bianca, allo Studio Ovale. Queste tre testate, ormai lo sapete, sono CNN, Politico e MS Now, che hanno deciso di fare causa all'amministrazione Trump perché questa decisione, secondo loro, è in violazione del primo emendamento della Costituzione, quello che tutela la libertà di stampa. Molte altre testate, per solidarizzare con i colleghi censurati, hanno deciso di non garantire più la copertura mediatica delle attività del presidente. Fra queste testate c'è anche Fox News, che tradizionalmente è una emittente televisiva piuttosto vicina alle posizioni di Trump, quella che Trump predilige per fare le sue dichiarazioni e concedere le sue interviste. E quindi vedremo come e quanto continuerà questo divieto, che in questo momento sta facendo molto parlare.
1: Giovedì a Washington è atteso anche il colloquio tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Ce ne parla Andrea Vaccarella.
3: Donald Trump e Xi Jinping, Stati Uniti e Cina in un faccia a faccia cruciale giovedì a Washington. Sul tavolo soprattutto commercio e dazi, ma anche l'intelligenza artificiale, dopo gli ultimi allarmi rilanciati dagli stessi leader della Silicon Valley. E poi le terre rare, Taiwan e le grandi crisi internazionali, dall'Iran alla guerra in Ucraina. I colloqui preparatori si sono chiusi con la Casa Bianca, che ha proposto a Pechino un meccanismo per condividere informazioni sui rischi legati all'AI. Ma sul viaggio di Xi circolano voci sulla sua salute. Secondo il Wall Street Journal, il presidente cinese avrebbe saltato la cena di gala del vertice BRICS di Nuova Delhi la settimana scorsa per un'indisposizione fisica improvvisa. Dalla Cina nessuna spiegazione, un silenzio che ha animato però ulteriori speculazioni sulla salute del leader cinese. Sotto la lente degli osservatori di Pekingology, gli analisti che studiano scrupolosamente i vertici cinesi, la discesa dalla scaletta dell'aereo. Xi infatti è apparso particolarmente cauto, persino incerto, mentre si tiene saldamente al corrimano durante tutta la discesa.
1: Ora la politica italiana, polemiche tra maggioranza e opposizioni dopo la proposta della Premier Meloni di un tetto agli alunni stranieri in classe. Nel confronto anche le dinamiche interne ai partiti, alle singole coalizioni, tra le fibrillazioni nella Lega e il dualismo del campo largo. I servizi di Eva Giovannini e Antonio Sciotto.
4: La proposta di Giorgia Meloni sul tetto ai bambini stranieri in classe compatta il centrodestra per evitare le classi ghetto, ribadiscono da Forza Italia, Noi Moderati e da Fratelli d'Italia.
5: L'integrazione richiede regole chiare, tetto massimo agli studenti stranieri e divieto di velo integrale nelle scuole. Fratelli d'Italia andrà avanti su questa linea anche di fronte alle critiche della solita sinistra antitaliana.
4: E all'accusa di seguire il vento di Vannacci dal partito della Premier precisano: noi da sempre impegnati su questi temi, anzi con Vannacci permangono delle incompatibilità. E sull'onda di estrema destra che arriva dalla Germania, Forza Italia chiede un cambio di passo all'Europa.
6: La vittoria di AfD è un campanello d'allarme per l'Europa. Le forze di centrodestra europea devono reagire subito, cambiare profondamente le politiche di Bruxelles, avvicinarle ai bisogni concreti dei cittadini. È la battaglia che Forza Italia porta avanti da tempo.
4: Favorevole alla proposta delle classi anche la Lega di Matteo Salvini, già alle prese con il Consiglio federale della Lega e che dal pratone di Pontida ha provato a blindare la sua leadership, lanciando a sorpresa un congresso straordinario in vista delle elezioni. E dopo le polemiche dei giorni scorsi arrivano le scuse di Antonio Tajani. Non ho mai pensato di offendere le donne, anzi non l'ho mai fatto né nella vita privata né in quella pubblica.
7: Meloni fa propaganda sulla pelle dei bambini perché a corto di argomenti e insegue Vannacci, la bocciatura del PD sul tetto agli stranieri nella scuola proposto dalla Premier.
8: La Meloni insegue affannosamente Vannacci con tutti i problemi che questo crea e la verità è che stanno costruendo una scuola che esclude invece che includere, che è esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare. Bisognerebbe investire sulla scuola e non criminalizzare una generazione.
7: Stop al tetto agli stranieri anche da AVS. Il governo piuttosto aumenti gli stipendi agli insegnanti, stabilizzi i precari e aggiusti le scuole che cadono a pezzi, attaccano i rossoverdi.
9: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, non i 300.000 precari e nemmeno le scuole che sono fatiscenti. È iniziata una campagna elettorale sulla pelle dei bambini.
7: Intanto nel campo largo si continua a discutere di invio di armi a Kiev dopo il no ribadito da Conte e l'apertura della segretaria Dem Schlein a un compromesso. I riformisti del PD chiedono ai 5 Stelle se si possa ragionare su strumenti solo difensivi per proteggere i civili ucraini dai missili russi. Netto invece Maggi, più Europa, se prevale la linea di Conte noi non ci stiamo. Ma i pentastellati devono preoccuparsi anche dei nuovi attacchi di Grillo, che dopo un lungo periodo di silenzio si è riaffacciato dal podcast di Fedez. Non fonderò un mio partito, spiega il comico, ma i 5 Stelle sono diventati come tutti gli altri e nel simbolo ci starebbe meglio a questo punto la faccia di Conte.
1: Adesso torniamo negli Stati Uniti. Abbiamo sentito poco fa da Francesca Romana Elisei che altri media americani stanno prendendo posizione contro la decisione di Trump di escludere dai punti stampa nello studio Ovale, comunque dalla Casa Bianca, CNN, politico e MS Now. C'è anche Fox News, tra l'altro. E allora è arrivata la notizia che la Casa Bianca ha deciso di lanciare la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione, perché i media americani hanno minacciato di non coprire più gli eventi legati al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Quindi la risposta è che lancerà la Casa Bianca la Trump TV con tutti gli appuntamenti 24 ore su 24 dell'amministrazione americana. Adesso andiamo avanti con la cronaca, comunque in parte restiamo a una questione che riguarda gli Stati Uniti, perché è stata concessa la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore italiano estradato nel 2024, è stato condannato negli Stati Uniti nel 2000 all'ergastolo per l'omicidio del suo socio in affari. Servizio di Anna Bigano.
10: Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta di semilibertà di Chico Forti. L'ex imprenditore trentino, 67 anni, nel 2000 era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, un delitto per cui si è sempre professato innocente. Dopo 25 anni di carcere in Florida, Forti era stato concesso di scontare in Italia il resto della pena. Da maggio 2024 si trova dunque nel carcere di Verona, da cui già aveva ottenuto il permesso di uscire per 40 ore settimanali, ma soltanto per lavorare in un'azienda agricola. Ora per lui si aprono nuovi spazi di autonomia. Potrà ad esempio far visita alla madre a Trento, con l'obbligo di rientrare nella struttura di Montorio solo la sera. Lo scorso anno il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di libertà condizionale, decisione poi confermata dalla Cassazione. Ad agosto 2026 i legali di Forti hanno inoltrato al giudice una nuova richiesta. Per l'udienza c'è già una data fissata, il 24 febbraio 2027.
1: L'esplosione al deposito Eni di Calenzano, in cui il 9 dicembre del 2024 persero la vita 5 persone, altre 27 rimasero ferite. Dei 9 indagati, 6 hanno chiesto il patteggiamento della pena. Gli altri 3 andranno invece a giudizio. Valerio Scarponi.
11: Lavori di pubblica utilità al posto del carcere per 5 dipendenti Eni coinvolti nell'inchiesta sul disastro di Calenzano. Insieme a un 6° collega che punta invece alla pena sospesa, chiedono di patteggiare condanne fino a 2 anni e 9 mesi per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. La procura dà parere favorevole, ora decide il giudice. È il 9 dicembre 2024, durante un intervento di manutenzione nell'area di carico delle autobotti si forma una nube di vapori di carburante. Una fonte di calore provoca l'innesco, poi la violentissima esplosione. Muoiono 5 lavoratori, altre 27 persone rimangono ferite. Per gli inquirenti è una tragedia che si poteva prevedere ed evitare. Emergono gravi errori nella valutazione dei rischi, nelle misure di sicurezza e nel coordinamento degli interventi. Sul via libera le pene concordate pesano, il risarcimento già versato da Eni ai familiari delle vittime e alle altre persone coinvolte, ma anche il confronto con le condanne inflitte in Italia per casi analoghi. Per altri 3 accusati invece la procura chiede il processo. Il deposito intanto è già stato svuotato e sono in corso bonifiche e smantellamento. L'area è destinata a diventare un grande parco fotovoltaico. Viene così eliminato il rischio che nello stesso impianto possa ripetersi un disastro analogo.
1: E si continua a morire sul lavoro. Un operaio di 51 anni ha perso la vita nel Parmense in una cava di sabbia. Il servizio di Giovanni Stinco.
12: È morto sul lavoro in una cava di sabbia, probabilmente schiacciato da un macchinario. Pasquale Rillo, 51 anni, di Gualtieri, provincia di Reggio Emilia. Stava lavorando vicino ad una tramoggia, una grande struttura usata per raccogliere materiale di cava e versarlo verso il basso. Troppo forte il trauma da schiacciamento. Quando i soccorsi sono arrivati non hanno potuto che constatarne la morte. Infatti alle 8:30 di questa mattina a Polesine Zibello, in provincia di Parma, una zona vicina al fiume Po al confine con la Lombardia, dove le cave sono numerose. L'incidente mortale nell'azienda Sabbie di Parma, 35 operai che si occupano di estrazione di sabbia per usi industriali, edilizi e per il ripascimento delle spiagge. Pasquale Rillo lascia la moglie e le figlie, lavorava nella cava da pochi mesi. Sul posto i carabinieri, i medici del lavoro, i tecnici della medicina legale. L'obiettivo è ricostruire la dinamica dell'incidente. Sulla vicenda intervengono anche i sindacati che chiedono più sicurezza e prevenzione perché, dicono, un lavoratore non può uscire di casa per guadagnarsi da vivere e non rientrare più la sera. Da gennaio a fine luglio, lì finiscono i dati ufficiali dell'INAIL, sono stati 48 i morti sul lavoro in regione.
1: A Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza, un operaio di 58 anni è morto mentre lavorava in un cantiere. Cinzia Grenci.
13: Salvatore Terracina, 58 anni, stava lavorando alla costruzione di un capannone nella zona industriale di San Brancato, nel comune di Sant'Arcangelo, quando un escavatore in movimento lo ha travolto. I colleghi presenti hanno subito dato l'allarme e chiamato i soccorsi, ma per l'operaio della KG Buildings di Senise non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul cantiere, posto sotto sequestro, sono arrivati subito i carabinieri, il personale dell'ispettorato del lavoro e quello dell'ASP. La procura di Lagonegro ha aperto un fascicolo. La salma dell'uomo è stata portata all'ospedale del centro della Valle del Noce, a disposizione delle autorità. Nelle prossime ore dovrebbe essere fissata l'autopsia. Terracina lascia la moglie e 2 figli adolescenti. Per il giorno dei funerali, la sindaca di Senise, Eleonora Castronuovo, ha proclamato il lutto cittadino. Cordoglio per la morte dell'operaio è stato espresso dalle istituzioni, a cominciare dal governatore Bardi. La sicurezza sul lavoro è una responsabilità collettiva, ha scritto in una nota. È una condizione essenziale della dignità della persona, gli ha fatto eco il presidente del Consiglio regionale Pittella. Invocano un impegno congiunto per fermare questa strage i sindacati. CGIL e CISL e UIL sollecitano maggiori controlli e una normativa semplificata, oltre che una legge regionale specifica.
1: Continua a salire il prezzo dei carburanti e il presidente di Confindustria lancia l'allarme. Simone Lupo Bagnacani.
14: Nonostante la frenata del prezzo del petrolio, continua lenta ma inesorabile la salita dei prezzi dei carburanti, che aggiornano nuovi massimi. Secondo il Ministero delle Imprese, il prezzo medio della benzina ha infatti toccato i 2,155 euro al litro e quello del gasolio addirittura 2,335, con prezzi di circa 10 centesimi più alti in autostrada. Valori difficilmente sostenibili, a cui presto si sommeranno i rincari di gas e energia elettrica. Non stupisce quindi che dal mondo delle imprese, per bocca del presidente di Confindustria, arrivi un appello drammatico: intervenire subito o si rischia il deserto industriale.
15: Ma meglio gestire infrazioni che gestire il deserto industriale del nostro paese, quindi a oggi bisogna fare veramente presto. Stiamo aspettando il decreto bollette, il decreto è arrivato a febbraio, non è ancora attuato.
14: Il riferimento di Orsini è alla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo, che sta legando le mani al governo e sostegna l'economia, ma su questo potrebbero arrivare buone notizie dall'Istat, che pubblicherà i dati definitivi sul 2025. Se il deficit sarà al 3%, era al 3,1% nei dati provvisori, l'Italia uscirà dalla procedura di infrazione europea e potrebbe quindi avere più margini di manovra per investire su energia e pressione fiscale. Anche in caso positivo però non si potranno fare grandi spese, la riduzione del debito resta una priorità perché, come ha spiegato Giorgetti, la spesa per gli interessi sul debito non cura nessuno e se si perde il controllo del proprio debito la priorità cominciano a deciderle i creditori. Martedì arriva
1: la 40.000 posti letto disponibili nelle residenze universitarie nel 2026, altri 30.000 lo saranno il prossimo anno. Lo ha annunciato la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Paola Erba.
16: Grazie ai fondi del PNRR saranno disponibili da quest'anno 30.000 nuovi posti letto per studenti, a cui se ne aggiungono 10.000 realizzati grazie alla legge 338 del 2000. Altri 33.000 posti, infine, saranno pronti nel 2027. I dati sono stati presentati a Milano dalla ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel corso della premiazione delle migliori residenze universitarie del triennio 2024-26. Nel corso anche della presentazione del primo portale unico per l'housing universitario, una piattaforma sviluppata dal Ministero e dal Politecnico di Torino per orientarsi nella ricerca delle residenze universitarie in Italia.
17: Lei ha un'immagine dell'Italia, in cui una rappresentazione dell'Italia in cui vede tutti i posti letto a cui può accedere legati alle singole università, diciamo alle singole realtà territoriali e geografiche.
16: Quanto costeranno queste residenze universitarie?
17: In linea di massima noi non abbiamo un costo fisso, abbiamo almeno un 30% gratuito perché è legato agli enti per il diritto allo studio e almeno un 15% in meno rispetto ai valori medi di mercato.
16: Il PNRR prevedeva inizialmente la creazione e assegnazione di 60.000 nuovi posti letto per studenti entro il 2026. Nel 2025 però il governo chiese una modifica del piano, difficile da completare nei tempi previsti. Si ridusse quindi l'obiettivo a 30.000 posti per il 2026 e si istituì un nuovo fondo finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti per altri 33.000 posti, da realizzare invece nel 2027.
1: Ieri a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, ce ne parla Thomas Villa.
18: Il saluto commosso di Milano, del mondo dello sport e di tutto il popolo interista al grande Sandro Mazzola. Lutto cittadino e bandiera a mezz'asta, tranne quelle nerazzurre che hanno sventolato per omaggiare il leggendario campione dell'Inter e della Nazionale. Tra i presenti, oltre a tutta la dirigenza del club, anche l'ex presidente Massimo Moratti, il presidente della Federcalcio Malagò, i presidenti di Milan e Torino Scaroni e Cairo e i dirigenti juventini Carnevali e Massara. Ad attendere il feretro, giunto in piazza Sant'Ambrogio alle 14.45, più di 2.000 persone. Omelia tenuta da Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nella basilica in cui si sono svolte le esequie del campione. Sandro Mazzola ha reso onore a Milano e ne ha accresciuto il prestigio, le parole di Monsignor Faccendini durante l'omelia. Questa celebrazione è un modo per dire grazie a lui, ma anche un'occasione per i milanesi di riconoscersi nello stile e nei valori di Mazzola. Poi il saluto di Massimo Moratti affidato al cerimoniere. Grazie per l'eredità che lasci e per i gol bellissimi che ci hai regalato. Raggiungi i campioni della grande Inter. Un bacio. All'uscita del feretro fumogeni nerazzurri e tanti cori per il fuoriclasse, raccontato così da Peppe Marotta e Beppe Bergomi.
19: È una leggenda della nostra Inter che se ne va, se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista ma al mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
20: Sandro rappresentava la storia dell'Inter, ma la storia della nazionale, la storia mondiale del calcio in assoluto, perché Mazzola ha indirizzato, vedo tutta questa gente qua è diventata tifosa dell'Inter per Sandro Mazzola, lo vedo nelle mie chat interiste che ho sul telefono, quindi Sandro veramente è stata un'icona del nostro calcio, bandiera dell'Inter ma bandiera della nazionale, bandiera di tutti.
1: Nasce il Festival di Sanremo targato Stefano De Martino, nuovo regolamento e voto online. Il servizio di Fausto Pellegrini.
21: Con la pubblicazione online del regolamento si apre ufficialmente l'era del Sanremo targato Stefano De Martino. E iniziano a delinearsi i contorni di quella che è la kermesse musicale più attesa d'Italia. Sono tre le novità più rilevanti. La prima riguarda la serata del venerdì, che nel testo ufficiale prende il nome di serata performance, ma che è già stata ribattezzata serata Eurovision, quando i concorrenti vestiranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare, dalla messa in scena alle coreografie, richiamando proprio il linguaggio visivo dell'Eurovision Song Contest. In quella serata verrà designato il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, appunto, che non sarà dunque più in automatico il vincitore del festival. Ed anche il sistema di voto si adeguerà all'obiettivo ed abbinerà il televoto con il voto di un'Academy, una giuria di esperti internazionali di varie discipline dello spettacolo. Altra novità di rilievo è che quest'anno tutti i cantanti in gara, che saranno 24, compreso il vincitore della categoria separata delle nuove proposte all'Arison, saliranno sul palco ogni sera. L'ultima novità, che fa i conti con l'attualità, è l'introduzione per la prima volta dei paletti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno, riservando alla RAI e alla direzione artistica la facoltà di ricorrere a verifiche tecnologiche per scongiurarne qualsiasi abuso. La rotta è indicata, insomma. Ora la nave del festival può davvero mollare gli ormeggi, verso l'infinito e oltre.
1: Andiamo a Londra, i turisti dovranno probabilmente dire addio ai musei gratis, questa è la proposta per risanare la crisi di risorse finanziarie nel settore della cultura. Ce ne parla la corrispondente Natalie Augias.
22: Dalle meraviglie del Rinascimento italiano, della National Gallery, ai giganteschi dinosauri del Natural History Museum, al Museo della Guerra, che racconta fasti e tragedie dell'impero britannico, il più grande mai esistito. Sono 12 grandi musei di Londra dove si entra gratis, meta dei britannici ma anche di buona parte dei circa 21 milioni di turisti d'oltremanica che ogni anno sbarcano nella capitale più cosmopolita del mondo. Tutto questo rischia di cambiare. Il piano del governo, lo studio, prevede di far pagare un biglietto d'ingresso ai visitatori internazionali, mossa studiata per tamponare le pressioni economiche che gravano sul paese e comportano tagli in tutti i settori, dal welfare alla cultura, pesantissimi quindi per i musei nazionali. La rivolta è esplosa tra i dirigenti dei musei, coinvolge anche il comune di Londra. Il sindaco Sadiq Khan, al suo terzo mandato, avverte: l'accesso libero a musei e gallerie è una pietra miliare intoccabile della vita londinese. Dal governo i portavoce del Ministero della Cultura parlano di riflessioni in corso e aggiornamenti futuri post finanziaria attesa a ottobre. Tra i direttori di museo più agguerriti c'è Tristram Hunt, a capo del Victorian Albert, che ha spiegato: il modello attuale si regge sulla formula porte aperte e punta sui ricavi di caffetterie, bookshop, mostre temporanee, tessere associative. L'introduzione di un biglietto d'ingresso vanificherebbe, dice, 20 anni di lavoro. Rischiamo di perdere pubblico e rimanere indietro rispetto agli Stati Uniti e all'Europa.
1: 2:30 minuti, andiamo avanti con la rassegna stampa in diretta, i prossimi aggiornamenti alle 3.

Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24, il tema dominante delle prime pagine che troveremo nei quotidiani in edicola. Oggi è quello della scuola, con la scelta del governo del numero limitato di stranieri, il divieto del burka e del niqab e poi le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha chiesto che la scuola sia inclusiva al massimo. E su questo titolano tanti quotidiani con tante analisi e commenti che andiamo a vedere insieme, partendo dalla prima del Corriere della Sera. Colle, scuola, no ai ghetti, questo è il titolo. Il tema è quello del tetto agli stranieri in classe, lo dicevamo. E poi l'intervista del Corriere a Valditara. Questa limitazione riguarderà anche i cittadini europei e questo è un nodo anche da verificare sia dal punto di vista costituzionale ma dal punto di vista anche delle normative europee. Il monito di Mattarella, la scuola deve unire e la CEI commenta sia il luogo in cui nessuno si sente escluso. Questo è il tema dunque portante di tantissime prime pagine dei quotidiani, con anche all'interno tanti ragionamenti. Poi vediamo a centropagina per il Corriere la cronaca, perché c'è l'episodio di Cuneo con il 35enne che ha sparato contro dei ladri che stavano frugando nel materiale che serviva per ristrutturare la sua cascina. È morto un operaio ed è l'ipotesi che viene accreditata dalle indagini è che fossero in fuga i ladri mentre l'uomo, il 35enne, ha sparato 13 colpi. Dunque chiaramente mano a mano che andranno avanti le indagini degli inquirenti emergeranno altri dettagli che poi andranno a comporre chiaramente l'indagine e l'inchiesta. A centropagina vi segnalo il libro di Francesco Totti, ne esce un altro, 48 anni, rifiutai Genoa e Como, alcune delle rivelazioni più interessanti, stava per tornare in A e poi racconto anche della storia d'amore con Noemi Bocchi. Queste le principali scelte del Corriere. Vi segnalo, molto importante, quello che sta deflagrando a Washington, perché dopo il caso CNN la Casa Bianca, il fatto che il Presidente ha voluto escludere alcuni emittenti dal racconto di ciò che avviene nella Casa Bianca, ebbene il pool delle TV non seguirà più il Presidente, si sono unite ABC, CBS, Fox News, tra l'altro molto vicina al Presidente, ed NBC, hanno deciso di non coprire più gli eventi in diretta a rotazione di Donald Trump e lui, lo vedete nella nostra ultima ora, ha deciso di lanciare una sua televisione privata, un po' come aveva fatto per il suo social network Truth, che è nato proprio sull'esclusione, dopo l'esclusione dai principali social network. Vediamo insieme anche la prima di Repubblica, anche qui il tema della scuola è a tutta pagina, la scuola di Mattarella, il Presidente in classe da matrice, sia aperta a tutti, non si creino ghetti e barriere, efficace per l'integrazione. Anche la CEI critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso, però Repubblica fa un conto che effettivamente va tenuto in considerazione, si tratta soltanto di 2.000 classi sulle oltre 200.000 che ce ne sono in Italia, quindi è un numero prettamente limitato e questo alimenta anche la tesi secondo la quale questa sia una scelta più politica che pratica, ecco, considerando anche la circolare del 2010 che aveva già imposto il 30% di limitazione. Chiaramente un decreto del governo avrebbe più forza di legge, senza dubbio, ma resta il tema dell'applicabilità di questo limite. Per quanto riguarda la politica, vedete, Grillo attacca Conte, Alleanza Verde e Sinistra, al centro-sinistra serve un federatore, quindi Alleanza Verde e Sinistra che spinge verso una scelta terza rispetto a Lichlein e Giuseppe Conte come guida e possibile candidato premier. Guerini poi parla e dice sostenere Kiev è essenziale per il PD, ora alleanza senza veti, in risposta al tema sollevato dal Movimento 5 Stelle, lo ricordiamo, oltre il 90% dei votanti ha chiesto di interrompere la fornitura di armi a Kiev e Giuseppe Conte ovviamente si è allineato e questo è forse uno dei punti più distanti tra, almeno da ricomporre nel campo largo, come vorrebbe fare Lichlein. La stampa, Mattarella, scuola senza ghetti, anche qui le parole importanti del Presidente della Repubblica, la scuola integra ed è aperta a tutti, anche la CEI fa scudo, Zuppi, nessuno si è escluso, ma il governo va avanti e giovedì potrebbe portare il decreto in Consiglio dei Ministri, già potrebbe vedere già il via quest'anno questa riorganizzazione, chiaramente anno scolastico iniziato sarebbe ancora più dirompente. Per quanto riguarda invece i nostri militari impegnati nelle missioni europee a difesa di Bab el-Mandeb,
Zeb, lo stretto che porta al canale di Suez, dove transitano tantissimi prodotti che vengono dalla Cina, tanto per citarne alcuni. Militari italiani nel Golfo, via dalle zone a rischio. Crosetto assicurata la continuità operativa, però su questo c'è anche l'ok di Bruxelles a mantenere, se non incrementare, la nostra presenza per difendere le rotte mercantili nella zona che, lo ricordiamo, è sempre più infuocata. Il Messaggero: la scuola è integrazione, il monito di Mattarella, no a ghetti e barriere. Capo dello Stato che inaugura l'anno scolastico ad Amatrice. Meloni va avanti sul tetto agli studenti stranieri. Giovedì in CDM il decreto e le critiche dei vescovi. Vediamo insieme anche la questione economica. Stralcio su alcune prime pagine. Il petrolio sotto i $100 al barile. Effetto sui mercati dell'intesa del vertice, in attesa del vertice Trump-Xi Jinping. Borsa in rialzo anche con i titoli tech che trainano questo incremento. Vediamo insieme anche Avvenire. Scuola per tutti. Mattarella ribadisce la funzione dell'istruzione, includere senza ghetti né barriere. E la legge è proposta da Meloni per limitare il numero di non italiani in aula e il nodo dei diritti degli studenti è il tema. Vediamo anche il Fatto Quotidiano. Meloni e Lollobrigida comprano voti, €500 ad aprile, così il Fatto Quotidiano critica la scelta del governo su queste scelte, dalla social card all'abolizione del bollo auto, l'anticipo di metà sussidio per quanto riguarda i €1000 della social card, dovrebbe arrivare ad aprile. Vediamo insieme anche il Domani, che con questa crasi melonacci

Tra Meloni e Vannacci indica la direzione e spiega perché il governo sta prendendo alcune scelte politiche in questo periodo. Dopo l'annuncio sul tetto agli studenti stranieri in classe, che è l'ultima scelta di cui si discute, e Meloni viene criticata dal Cardinal Zuppi, la lezione di Mattarella, la scuola deve essere aperta a tutti, ma la premier rincorre Vannacci e gli somiglia sempre di più. È nato Melonacci, un nuovo mostro della politica, così critico e anche un po' sarcastico il Domani. Per quanto riguarda invece la seconda apertura, Trump prepara l'assalto finale alla Corte Penale Internazionale, lo sappiamo, Corte Penale che ha accusato Netanyahu e Putin di crimini di guerra. Per il Wall Street Journal, la Casa Bianca vuole un intervento senza precedenti per smantellare la Corte dell'Aia. La giurista Arbia può essere un punto di non ritorno, è giunta l'ora che gli Stati membri si sveglino. È chiaro l'intenzione del presidente americano di smantellare quelle che sono le istituzioni sovranazionali, che per lui sono solo un intralcio, però stiamo sempre parlando di Corte Penale Internazionale, che ha giudicato tra i crimini più efferati degli ultimi decenni i responsabili, e alcuni li ha anche condannati. E l'ONU ovviamente non si capisce come potrebbe continuare questo mondo senza avere un coordinamento internazionale come quello dell'ONU e dove è stato negli ultimi 60 anni dopo il secondo dopoguerra. Il manifesto titola Rimandata a Giorgia Meloni corrucciata in questa foto, tetto agli stranieri per decreto, divieto di hijab, Meloni e Valditara eccitano le platee ma devono fare i conti con la realtà delle scuole e con la Costituzione. Aule aperte a tutti, ricorda Mattarella, anche il CEI dice no, il governo può ripiegare su un disegno di legge di fine legislatura che però poi andrà riempito. Successivamente, Berlino vede rosso gli affitti al centro. Questo per dare un'interpretazione al boom della Linke nella capitale. L'SPD fa resistenza contro l'aspirante borgomastra Elip Erhalp, che vuole appunto espropri per risolvere il problema dei caro affitti, ma soprattutto anche dell'emergenza abitativa che attanaglia anche Berlino. Vediamo anche il riformista. Non pensare all'elefante: l'elefante nella stanza è proprio Vannacci nel centrodestra. Il risultato, però, è che il generale sorpassa alla Lega e agita i sogni di Meloni e Salvini, così semplicemente il riformista. La Gazzetta del Mezzogiorno resta sul tema centrale per questo quotidiano, per quanto locale che sia, ma chiaramente segue temi molto importanti, soprattutto legati all'Ilva, e ha un faro sempre acceso riguardo questa importante realtà martoriata di questi anni. La cordata italiana visita gli impianti del Nord, intanto Semat indotto di Ilva non paga, sciopero a oltranza. Lo ricordiamo, sullo sfondo c'è la chiusura dell'altoforno voluta dal Tribunale di Milano proprio per la questione inquinamento che non è più tollerabile, non è più superabile se non con la chiusura. Vediamo insieme anche il Mattino di Puglia Basilicata. Mattarella sale in cattedra, le bacchettate sui limiti per gli studenti stranieri in classe, e poi c'è anche il tema, vedete, della Germania, l'ora buia di Merz che oscura l'intera Europa. Andiamo a vedere insieme anche il Mattino di Napoli, scuola, il monito di Mattarella, l'istruzione è la principale leva di integrazione, i vescovi, nessuno si sente escluso. La notizia invece è il campo largo dalle primarie alle armi a Kiev, la mossa di Conte mette Schlein alle strette, continua il dibattito, se si può definire così, nel campo largo, intorno anche alla leadership. Il giornale, migranti in classe, scoppia la bufera, il monito del Colle verso un tetto al 30% di stranieri che non parlano italiano, l'altolà di Mattarella, la scuola aiuti a non formare i ghetti, e poi c'è Matteo Salvini a Pontida, si riprende il carroccio, ora pensioni e sicurezza. Vediamo insieme anche Libero, lo sfascia conti, mette nel mirino Giuseppe Conte, sussidi, affitti, integrazione dei migranti, il programma di governo di Conte ci costerebbe 120 miliardi all'anno, pure peggio del superbonus, e Grillo mette nel mirino l'avvocato, niente nuovo partito, così. E questa è la dichiarazione che sceglie Libero, anche se c'è da dire che su Conte ne ha dette di più. Grillo anche. Il Tempo, la sinistra vuole il patriarcato, il Tempo che critica la scelta, critica la critica della sinistra contro il divieto di hijab, e con l'intervista al ministro Valditara che si chiede perché contestano questa norma contro il velo integrale, se lo hanno sempre combattuto. Questa è la domanda che si pone al ministro dell'istruzione. Il Secolo d'Italia cercasi socialisti, dalla Germania alla Spagna, la sinistra europea frena ovunque, si potrebbe dire anche così, Schlein senza sponde. E poi andiamo a chiudere con i quotidiani economici, passando dal Dubbio, l'anatema di Beppe Grillo, il movimento non c'è più, il fatto fuori dal referendo, era questa la citazione che vi volevo
segnalare. Il Sole 24 Ore, liti fiscali, ricorsi in calo del 17%, è il titolo. Poi c'è chiaramente Orsini sugli ETS, serve un incontro urgente, e poi le borse con Milano che torna al top in Europa. Chiudo con Italy Post, Germania CDU al capolinea, Merz ammette il disastro elettorale, ma non si dimette, nessun dibattito sul mio ruolo. E per la rassegna stampa è tutto. Ora spazio ai nostri approfondimenti legati all'intelligenza artificiale. Alle 3 una nuova edizione del telegiornale, sempre in diretta, restate con noi.

0: Buongiorno e benvenuti a AI News 24, una nuova rubrica di Rai News 24 che si occupa di intelligenza artificiale. Ogni lunedì cercheremo di capire un po' come funziona questo nuovo mondo e lo faremo in maniera molto concreta, andando a svolgere, a far svolgere alla macchina dei compiti precisi. Per farlo abbiamo e avremo ospiti fissi, due grandi esperti del settore. Il primo è qui in studio con me e lo saluto subito, Andrea Laudadio, responsabile dello sviluppo di team. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno.
0: E quindi è uno che per sua, diciamo, sviluppo e formazione, per cui deve formare tante persone e aiuterà a formare anche i nostri spettatori. Collegato vedo già il professor Walter Quattrociocchi. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Lei professore è il nostro ospite alto, è uno dei più grandi studiosi del fenomeno e quindi ci spiegherà alcune delle dinamiche che vedremo svolgere in diretta qui in trasmissione. Ogni giorno, dicevo, ci occuperemo di un tema e lo faremo svolgere all'intelligenza artificiale. Poi, per verificare quello che l'intelligenza artificiale effettivamente ha fatto, avremo un ospite umanissimo, un'intelligenza umana. Oggi è la volta della dottoressa Monica Germani, che è collegata con noi. Buongiorno, dottoressa.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: E nel dire che è una dietista dell'Università di Siena, se non sbaglio, diciamo già e svegliamo già il gioco di oggi. Il gioco di oggi è questo. Sono tornato alle vacanze, Andrea, ho 2 chili in eccesso da smaltire e decido di farmi aiutare dall'intelligenza artificiale. Allora, che cosa devo fare? Intanto, che cosa posso fare per parlare con l'intelligenza artificiale?
1: Allora, intanto, avendomi tu dato dell'ospite basso rispetto al professore, devo dire che ti sei fatto lo sconto di 1 chilo rispetto a quello che avevamo concordato. Però il tema è, l'intelligenza artificiale è lì, alla nostra portata. Mi viene la voglia di chiedergli un consiglio su come perdere peso.
0: Sì, ma come glielo chiedo? Glielo scrivo, glielo mando con un messaggio? Come funziona esattamente?
1: In un modo drammaticamente semplice, che è quello di scrivergli qualche riga per fargli eseguire un compito.
0: Perfetto. Allora, questo compito, questi comandi che gli diamo sono dei comandi scritti, poi vedremo che si può anche dettarglieli.
1: Il famigerato prompt.
0: E si chiamano prompt. Questo impareremo ad avere confidenza con questo oggetto, il prompt. Il prompt è la stringa, eccolo qui, ne vediamo un esempio, è la stringa dei comandi, è il testo di comando che ordinerà esattamente all'intelligenza artificiale che cosa deve fare. In questo caso noi abbiamo composto un prompt per chiedere una dieta. Allora, quali sono il perimetro entro cui bisogna stare per dare un'indicazione che dia un risultato certo e utile? Per esempio, se io dico voglio perdere 3 kg in 3 mesi e premo invio, che cosa succede?
1: Qualcosa succede. Questa è la prima cosa a cui stare attenti, cioè la macchina risponde in qualunque caso e questo può metterci in difficoltà. Quello che i telespettatori stanno vedendo è un prompt avanzato, è un prompt che arriva dopo una serie di riflessioni. La prima tentazione che le persone potrebbero avere è quella di dire semplicemente voglio perdere 3 kg, voglio perdere del peso e la macchina ci darà una risposta. Quello che questo prompt invece sta cercando di fare è dare al tempo stesso 2 cose fondamentali, il contesto e il compito.
0: Allora, leggiamolo insieme così capiamo perché l'abbiamo costruito così. Ho 56 anni, sono un uomo e peso 65 kg. Sono, ricordiamolo, tutte informazioni necessarie. Faccio il giornalista, sto seduto molte ore al giorno, ma ogni giorno faccio 10 km di camminata veloce. Perché servono tutti questi elementi?
1: Per evitare quello che potremmo chiamare effetto bromuro. Non so se
0: perché facciamo addormentare i nostri spettatori. No, che cos'è l'effetto bromuro?
1: L'effetto bromuro è quello che è capitato a un 60enne americano che ha chiesto a un sistema di intelligenza artificiale con che cosa poteva sostituire il cloruro di sodio. Non ha detto il sale, ha detto proprio il cloruro di sodio. E la macchina gli ha suggerito il bromuro di sodio, che effettivamente è un sostituto che può andare bene, ma non per la dieta, non per l'alimentazione. Questa persona venne poi ricoverata 3 mesi dopo in uno stato di allucinazione molto forte, con dei sintomi molto gravi. I medici poi ricostruirono che questa era una domanda che aveva fatto

0: alla macchina, perché rimane ben impresso l'effetto bromuro, perché non dobbiamo rischiare l'effetto bromuro, cioè di fare la domanda sbagliata a cui la macchina risponde in maniera giusta, ma che poi non funziona per noi.
1: E infatti noi abbiamo dato un sacco di altri elementi su tuo suggerimento, Andrea. Abbiamo detto che a pranzo mangi in mensa oppure un toast al bar, la sera cena abbondante e cucino io, e prima di dormire, questo purtroppo è vero, faccio uno spuntino a cui tengo tantissimo. Allora, tutti questi elementi ci hanno condotto e ci portano ad avere un risultato che sarà estremamente preciso, giusto?
0: È il risultato più probabile che la macchina attribuisce a questo testo che noi gli abbiamo dato, che è un testo migliore del semplice vorrei perdere 3 kg.
1: Ci sono delle domande che bisogna farsi prima di comporre il prompt, cioè i comandi da dare alla macchina?
0: Indubbiamente la prima domanda è: sto dando alla macchina il compito giusto? È un compito in cui la macchina mi può aiutare? È un compito la cui risposta può andarmi bene? Perché noi adesso abbiamo giocato con i secondo te 2 kg, secondo me almeno 3 kg di peso che tu vuoi perdere. Ma se tu avessi chiesto vorrei perdere 20 kg, non so se di fronte a una richiesta così grande la macchina è lo strumento adeguato. Quindi la prima domanda è: sto chiedendo la cosa giusta? Sto usando il tostapane per il suo scopo giusto?
1: Ma è necessario dare un prompt subito così completo oppure sono possibili delle correzioni a mano, diciamo? Io faccio una prima, interrogo la macchina con una prima semplice domanda, poi vedo il risultato e aggiungo dei dettagli. La macchina mi segue?
0: Se ho capito il gioco, sì. Se io ho capito il gioco di relazione con la macchina, che noi stiamo chiamando macchina, ma che tendenzialmente, ed è il vero problema, le persone cominciano a scambiare per una persona. Ed è questo che genera la maggior parte degli errori, perché se io penso che la macchina mi veda e quindi non gli dico le informazioni iniziali, cioè il mio peso, quello che faccio, chi sono, che sono un uomo per esempio piuttosto che una donna, la macchina tenderà comunque a rispondere. Quindi la prima regola del gioco è capire il gioco.
1: Benissimo. E noi abbiamo dato queste informazioni, quindi siamo stati precisi e circostanziati alla macchina, e la macchina ci ha dato un risultato che ora vediamo insieme, lo svegliamo, eccolo qui. Intanto mi consola, amici, il tuo obiettivo è ragionevole. Vogliamo dire che l'intelligenza artificiale ha sempre un approccio consolatorio? Almeno questa è la mia esperienza, è sempre particolarmente benevola. Il tuo approccio, il tuo obiettivo è ragionevole. È così?
0: È un prodotto commerciale, ci mancherebbe altro che mi tratti male come
1: quindi il cliente
0: male
1: ha sempre ragione. Beh, va bene, vediamo se il cliente ha sempre ragione. Quindi abbiamo un giudizio, diciamo così, testuale abbastanza ampio, e poi c'è la dieta vera e propria che possiamo vedere e che è organizzata giorno per giorno con i vari ingredienti, i vari piatti, le pietanze che sarebbe bene che io assumessi per perdere i 3 kg. Quindi noi abbiamo preso questa dieta che l'intelligenza artificiale ha effettivamente preparato per noi e l'abbiamo mandata alla dottoressa Germani. Dottoressa, lei se l'è guardata, ha avuto tempo per studiarsela, da lei vogliamo sapere, lei che è l'esperta umana, quindi che può fare tutte le considerazioni del caso, e darci una valutazione: com'è questa dieta, dove funziona e dove non funziona?
2: Allora, diciamo che da un punto di vista di plausibilità, quindi se la prendiamo come una dieta potenzialmente corretta, non è squilibrata da un punto di vista di percentuali, gli alimenti all'interno sono abbastanza sani, selezionati, quindi teoricamente questo può essere il grande inganno quando si prepara una dieta con l'intelligenza artificiale, gli si dà affidabilità. Ma dov'è il problema? È che la plausibilità non significa che abbia una correttezza medico-scientifica. Mi spiego meglio. Facciamolo sia sul prompt di oggi che in contesto generale. Intanto, nel costruire una dieta, che siano pochi chili, tanti chili, poi quello lo devono definire un po' i professionisti, mi sento più gonfio o meno gonfio, devo pensare alle gambe, voglio entrare in un vestito, anche una condizione apparentemente banale e superficiale richiede un'attenzione molto meticolosa, perché immaginiamo così: il nostro organismo è una grande macchina dove tutti i nutrienti, quindi carboidrati, proteine, grassi, minerali, l'acqua, eccetera, eccetera, sono gli operai dei trilioni di reazioni biologiche all'interno. Quindi è un sistema molto dinamico, basta cambiare da un giorno all'altro che cambiano le cose. Dormo poco, cambia la dieta, sono più gonfio, cambia la dieta. Che succede? Che in teoria potremmo anche accettarla su linea generale se questa dieta dovrebbe andare su una popolazione grande e dare delle indicazioni generiche. Non va bene sul singolo perché mancano tanti dati da un punto di vista clinico, cioè storia clinica, analisi, la mia

0: storia del peso, le mie, dentro quei 70 kg, cosa c'è? Cioè, Cristiano Ronaldo sono 98 kg, un'altra persona di 98 non è uguale. Ok, quindi massa magra, massa grassa, una semplice bilancia bioimpedanziometrica a casa non è sufficiente per darci quello. Dentro la mia vita, 10 chilometri, bene, 10 chilometri fatti a quale intensità? Perché 10 chilometri ad alta intensità tutti i giorni cambiano notevolmente l'apporto della dieta che è stata comunque stimata dall'intelligenza artificiale. Altro aspetto, mangio a mensa, cosa c'è a mensa? Cosa posso reperire a mensa? Quanto viaggio, quanto non viaggio, quante cene fuori faccio? Dopo cena, è coccola o è un altro bisogno? Lì
1: Dottoressa, questo è
0: cambia
1: dottoressa,
0: notevolmente, è
1: questo
0: tutto il
1: è
0: resto.
1: un interrogatorio, eh? Lei interroga.
0: È perché
1: Lei
0: nel
1: mette
0: questionare
1: sotto
0: la dieta,
1: torchio,
0: diciamo,
1: diciamoci la verità.
0: sì, io un po' sì. No, però scherzi a parte, diciamo che l'intelligenza artificiale può personalizzare le informazioni che ha a disposizione, ma il sistema, l'essere umano e di contesto e di biologia e fisiologia è talmente tanto complesso che alcune volte quello può diventare dannoso. Questo non significa che non si può utilizzare, è l'utilizzo scorretto. Chiedere una dieta all'intelligenza artificiale può essere banalmente rischioso.
1: Dottoressa, le capita frequentemente che qualche suo paziente o nuovo paziente magari venga dicendole sto seguendo una dieta che mi ha fatto l'intelligenza artificiale ma non funziona, oppure che addirittura corregga quello che lei gli prescrive?
0: Allora, 9 su 10, 9 su 10. No, ma io dico sempre ai pazienti che la possono usare. Uno, la possono usare per reperire delle informazioni che possono portare in studio, le domande da fare, i dubbi, le perplessità, perché poi si deve fare anche educazione, perché altrimenti si rimane perennemente ancorati a dei professionisti. La seconda cosa può essere utilizzata anche quando, per esempio, una dieta è già stata prescritta, perché la dieta in ogni sua accezione è una prescrizione. Magari non ha voluto la lista della spesa da noi, sebbene interrogata, può farsi fare la lista della spesa. Non ha voluto delle ricette da noi, sebbene interrogata, può farsi fare delle ricette sfiziose perché magari vuole cambiare i sapori. Cioè, può essere utilizzata non come, diciamo, fase decisionale, ma come un mezzo in più, un assistente che aiuta a schematizzare, velocizzare i processi, accelerare le cose, ma vale anche per noi professionisti, eh?
1: E allora vediamo che cosa ne pensa il professor Quattrociocchi, che è arrivato a questo punto della nostra chiacchiera, interviene dall'alto, e mi prendo un altro chilo, interviene dall'alto e ci dice: professor Quattrociocchi, che cosa è successo oggi in questa prima puntata?
2: Abbiamo cominciato a vedere un pochino che cosa abbiamo di fronte quando parliamo di intelligenza artificiale e dei casi d'uso che spesso ne facciamo, perché come la interroghiamo per la dieta, la interroghiamo per altre cose che ci riguardano da vicino e su cui magari non ci sentiamo tantissimo sicuri. E la dottoressa ha fatto benissimo a riportare subito la questione sui binari dicendo che siamo di fronte a strumenti meravigliosi, portentosi, che però nel loro diciamo, funzionamento sono molto lontani da quello che noi pensiamo facciano, perché noi siamo molto affascinati dal fatto che siamo di fronte a macchine che automaticamente producono linguaggio e ci danno risposte. È un po' quello che ha affascinato anche i produttori di questi strumenti che hanno continuato a investirci miliardi sperando che venisse fuori qualche altra cosa, ma che non è venuta. Cosa fanno questi strumenti? Questi strumenti sono istruiti, gli fanno studiare, gli fanno leggere tutto quello che è stato scritto sostanzialmente dall'essere umano dall'inizio della scrittura fino ad oggi. E che cosa fanno quando noi gli andiamo a scrivere quello che hai chiamato tu giustamente prompt, quando noi ci andiamo ad interagire, gli facciamo le domande? Loro non hanno contezza della domanda che abbiamo fatto noi e quindi hanno un pensiero dietro. Quello che provano a fare è ricostruire una sequenza di parole che in base a quello che gli abbiamo scritto noi suoni bene in base a quello che è stato scritto precedentemente. La plausibilità linguistica deve suonare bene, la massimizzazione della fluency viene detto in gergo, cioè deve essere più aderente a quello che è il contesto che abbiamo attribuito noi mentre facevamo il prompt. E tu gli hai chiesto giustamente che volevi perdere 15 kg e questo ha fatto sì che creasse una differenza rispetto a uno che ne voglia perdere soltanto 3. Tu hai un problema grosso da quel punto di vista, quindi c'è un...
1: Io ne volevo perdere solo 3, professore, comunque fa niente, evidentemente la TV ingrassa, dicono. Un'ultima cosa, una battuta finale, quindi cosa possiamo dire? Perché l'intelligenza artificiale, procedendo nel modo che ha detto lei, ci prende così spesso?
2: Perché sono strumenti che sono costruiti per l'interazione e nell'interazione, ovviamente, essendo strumenti che richiedono

0: un incentivo economico per essere, per poterci accedere, non è che ti trattano male o ti prendono a parolacce. Ci puoi mettere dei filtri, puoi cambiare un po' l'interazione, ma viene chiamata sicofanzia. Tendono ad accomodare molto quello che dice Romano. Il problema è che questo si pone pure quando gli facciamo le domande, quando gli chiediamo un giudizio, perché il vero problema con questi sistemi emerge quando chiediamo un giudizio come se stessimo di fronte ad un umano, dimenticando che non siamo di fronte ad un umano, ma siamo di fronte a macchine di plausibilità. Quindi se tu gli dici è meglio questa dieta, e lei ti risponde sì, questa è buona questa dieta, ma sarebbe meglio quest'altra? Sì, sarebbe meglio quest'altra. Cioè non ha contezza del mondo, non ha una mente, non stiamo interagendo con qualcosa di simile a noi, stiamo interagendo con strumenti che costruiscono sequenze di parole in maniera coerente, che
1: Bene,
0: nulla a che vedere con la verifica.
1: mi sembra di poter dire per chiudere che quindi l'intelligenza artificiale, primo step della nostra lunga corsa in questa scoperta, è un qualcosa che si può utilizzare, ma che deve essere sempre fatto sotto stretto controllo medico, direi in questo caso. Direi che questa è più o meno la sintesi di oggi. Siamo arrivati alla fine. Io ringrazio i miei ospiti, ringrazio Andrea Laudadio, ringrazio il professor Quattrociocchi, ringrazio la dottoressa Monica Germani
2: Grazie.
1: e do appuntamento la settimana prossima, sempre su RaiNews 24, sempre alle 13:40.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Buongiorno. Stabile e prevalentemente soleggiato il tempo in questo martedì sulle regioni settentrionali, ma ventoso sulle coste dell'Alto Adriatico e sui valichi della Liguria. Un po' incerto invece tra Abruzzo e Basso Lazio, con qualche rovescio in Abruzzo al mattino, sul Basso Lazio nel pomeriggio, per il resto sole sulle regioni centrali. Abbastanza buono il tempo anche al sud, ma con rischio di temporali ancora alto per la Calabria, settore meridionale della regione. Ventilato però, come tra la Sardegna e la Sicilia, dove ci sarà rischio ancora di qualche isolato piovasco per l'entroterra sardo e più in generale per la Sicilia. Queste le temperature, situazione meteorologica che favorisce una diminuzione abbastanza generalizzata ma più accentuata sulle regioni adriatiche.

0: La scuola aperta a tutti deve unire e non lacerare il monito del capo dello Stato Mattarella. Nella cerimonia da Amatrice il presidente della CEI Zuppi, la scuola sia inclusiva. Tetto di alunni stranieri nelle scuole, il decreto giovedì in Consiglio dei Ministri, confermata la card spesa per le famiglie, l'opposizione e propaganda. CNN, Politico e MS Now citano in giudizio l'amministrazione Trump dopo l'esclusione della Casa Bianca. Altri media solidarizzano, oscurano la copertura mediatica del tycoon e Washington lancia la Trump TV. La guerra tra Russia e Ucraina deve finire, affermano Trump e Zelensky, atteso un nuovo faccia a faccia a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il Tribunale di Verona concede la semilibertà a Chico Forti, in carcere da 26 anni per un omicidio negli Stati Uniti per l'uomo che si è sempre dichiarato innocente, obbligo di rientro in carcere la sera. Nasce il Festival di Stefano De Martino che annuncia voto online, giuria straniera. Tra le novità, una serata da cui uscirà il brano per l'Eurofestival. Questi i nostri titoli alle 3:01, i nuovi titoli di Rai News 24. Adesso andiamo avanti con la rassegna stampa della sera di Giuseppina Testoni. I prossimi aggiornamenti alle 4.
1: Buonasera, ben ritrovati. L'appuntamento con la rassegna stampa di Rai News.

Come vedete, eccoci qui, partiamo dalla stampa che è arrivata proprio in questo momento. Dicevo, nel mettere l'accento sulle parole molto importanti di Mattarella oggi da Amatrice, inaugurazione dell'anno scolastico a 10 anni esatti dal sisma il 24 agosto scorso, appunto il decennale. Il presidente dice la scuola deve essere integra e aperta a tutti, anche la CEIFA, Scudo, Zuppi, nessuno si è escluso, ma il governo va avanti e giovedì potrebbe portare il decreto in CDM, il via già quest'anno. Polemiche intanto sulle misure annunciate dalla Premier per limitare il numero degli studenti stranieri negli istituti. Flavia Perina commenta: la destra ricordi la lezione di Adriano Olivetti. C'è anche un tema di cronaca in primo piano: uccide il ladro in fuga, botta risposta alla russa, botta risposta alla russa procura. E poi ancora Merz non arretra ma resta in bilico, così la l'allarme ha spinto la Link. Il voto in Germania. Militari italiani nel Golfo, via dalle zone a rischio. Crosetto, assicurata la continuità operativa. E poi appunto fotonotizia sempre per quanto riguarda questo caso di cronaca: ha sparato da 40 metri. Nella foto lo sparatore Roberto Molle e l'ucciso Giovanin Lazari. Eccole qui le due foto a confronto sulla prima pagina della stampa. Allora andiamo anche sul Corriere della Sera, che a quest'ora per la verità ci manda soltanto la prima provvisoria, il colle, scuola, no ai ghetti. Però insomma il tema di primo piano è davvero questo, un tema molto, molto sentito e molto, molto importante, e per questo appunto ci aprono diversi giornali. Melonacci, questa è l'apertura di domani con questa sovrapposizione grafica della foto della Premier Meloni di Vannacci. Dopo l'annuncio sul tetto agli studenti stranieri in classe, Meloni viene criticata dal cardinale Zuppi. La lezione di Mattarella a scuola deve essere aperta a tutti, ma la Premier rincorre Vannacci e gli somiglia sempre di più. È nato Melonacci, un nuovo mostro della politica. Questa l'apertura di domani. E poi Trump prepara l'assalto finale alla CP per Wall Street Journal. La Casa Bianca vuole un intervento senza precedenti per smantellare la Corte dell'Aia. La giurista Arbia dice può essere un punto di non ritorno, è giunta l'ora che gli stati membri si sveglino. Il presidente pensa a sanzioni economiche all'organismo che accusa Netanyahu e Putin. Da New York a Berlino e Parigi, così la sinistra europea si mamdanizza. Con riferimento ovviamente all'attuale sindaco di New York, che scrive Francesca De Benedetti, ha prestato consiglio alla futura sindaca di Berlino, Elif Eralp. Poi ci addentreremo meglio con i nostri ospiti anche su questo tema. Prima lasciatemi fare uno sguardo d'insieme. Il Fatto Quotidiano, ecco, anche su questo si sofferma appunto il Fatto Quotidiano, sulla lettura e l'analisi politica del voto in Germania. In tutta l'UE è morto il centro, vincono solo le idee radicali. A Berlino la sindaca col consulente di Mamdani. Le elezioni tedesche confermano una tendenza già in atto, la polarizzazione tra destra e sinistra. Nella capitale la vincitrice della Link ha usato lo stesso spin doctor di quello di New York. E poi l'apertura del Fatto: Meloni e Lollo comprano voti, 500 euro ad aprile, social card, dopo il bollo auto l'anticipo di metà sussidio. Elezioni a primavera, la Premier va in tour con annunci in TV nel paese, e Saraceno mi ricorda le scarpe di Lauro e sui poveri nessuna autocritica. Eccola qua il tema sempre sul Fatto, che riguarda la scuola e Mattarella. Tetto agli stranieri in aula, Mattarella sconfessa Meloni, e critiche arrivano pure dalla CEI. Allora guardiamo anche il Tempo, eccolo qui. La sinistra vuole il patriarcato, intervista al ministro Valditara, perché contestano questa norma contro il velo integrale, dove sono le femministe, pare vogliano il ritorno al patriarcato. E sul numero massimo di studenti stranieri, la sinistra vuole l'Alabama degli anni 50 con le classi ghetto, da una parte gli italiani, dall'altra i neri. Anche qui le elezioni in Germania, il pericolo c'è, ma è a sinistra, dove cresce il partito degli espropri e delle occupazioni. Questi gli spunti che troviamo in prima pagina sul Tempo. Vediamo qualche altro giornale arrivato e poi naturalmente iniziamo a soffermarci con le riflessioni. Libero titola: lo sfascia Conti, sussidi, affitti, integrazione dei migranti. Il programma di governo di Conte ci costerebbe 120 miliardi all'anno, peggio pure il super bonus. Grillo, niente nuovo partito. Anche

0: Qui l'editoriale di Alessandro Sallusti, il direttore delle classi ghetto e, le falsità dei progressisti. Umberto, vogliamo iniziare proprio da qui, perché questo è davvero un tema gigantesco, di gigantesca importanza, quello della scuola e del volto della scuola moderna, della scuola italiana, di com'è, di come dovrebbe essere, di come la si vorrebbe.
1: Infatti noi dovremmo discutere di come dovrebbe essere una scuola pubblica, di quanto un paese civile investa nella scuola pubblica, sul fatto che i nostri insegnanti sono tra i meno pagati a livello dell'Occidente, cioè dovremmo discutere del futuro. Invece il discorso di Mattarella, che è condivisibile dall'A alla Z, sembra, diciamo così, incredibile. Cioè noi ancora adesso discutiamo di una scuola inclusiva come se potesse esistere una scuola divisiva, come se potesse essere concepibile nel campo dell'istruzione i ghetti. Ora, che vi sia un problema di multietnicità, di governare, questo non c'è alcun dubbio, ma che il Presidente della Repubblica sia costretto all'apertura dell'anno scolastico a dire che non debba esistere una scuola con classi ghetto è un segno dei tempi. E sicuramente il Domani fa un titolo veramente, da questo punto di vista, alla Manifesto, cioè ci ha azzeccato molto, perché qui siamo già alla rincorsa della destra più destra.
0: Claudio Bracchino, vengo da te. È una rincorsa quella che appunto in questo caso la Premier ha iniziato nei confronti di Vannacci con questa decisione, con questo annuncio appunto del tetto agli stranieri nelle classi italiane, che poi si è ricordato esisteva già una circolare che non è stata mai messa in atto per problemi proprio di attuabilità pratica. Quando si parla di stranieri in realtà si generalizza, perché poi se si va a vedere più a fondo si parla di ragazzi, che bambini e ragazzi non sufficientemente alfabetizzati, insomma molti alla fine dicono è stato soltanto, vuole essere soltanto uno spot elettorale, l'ennesimo. Tu come la pensi?
2: Ma io non so se è uno spot elettorale, insomma sicuramente ti rispondo per diciamo in chiave logica delle domande che hai fatto. Vabbè, il titolo è sicuramente felice, però insomma io non darei così per scontato che ci sia un appiattimento addirittura del Premier e del suo partito su Vannacci. Poi tra parentesi, i sondaggi sono delle cose molto complicate, insomma siamo ancora molto lontani dalle elezioni, ci sono delle corse e delle rincorse. Io starei un po' attento a dire ora che nel mondo del centrodestra tutto si è spostato verso Vannacci, ci sono anche altre sensibilità, altre forze dentro quella maggioranza, e io credo che su questo bisogna essere cauti. Sicuramente sul tema immigrazione, sul tema del rapporto con tutto ciò che riguarda, diciamo, una società più complessa, no? Come quella, diciamo, che stiamo vivendo, le posizioni sembrano essere un po' più rigide rispetto al passato, ricordando che poi un conto è fare la leadership di un partito libero che fa una campagna elettorale, in conto della premiership con tutte le sue responsabilità di alleanze in politica estera e di sensibilità sociale. Mi sembra di dire che poi Mattarella dice una cosa abbastanza, diciamo tra virgolette, scontata, non voglio essere offensivo, ma condivisibile, perché nella nostra Costituzione c'è questo.
0: Però perché ha sentito il bisogno di dirla,
2: L'ha fatto, diciamo, dopo le polemiche che ci sono state in questi giorni, l'ha fatto sicuramente in questa una chiave di critica sicuramente al governo, come sempre spesso ultimamente Mattarella fa, corregge, risistema, rimette a posto, diciamo, un baricentro.
0: E Zuppi, secondo linguaggio... te, sulla stessa scia, Claudio?
2: Zuppi sulla stessa scia, rappresenta però una sensibilità un po' diversa, rappresenta una sensibilità del mondo cattolico, importante, ad alti livelli, che è importante ascoltare, ma come dico io, insomma, è un po' diverso di quello che deve essere poi la responsabilità della governance politica. L'ultima risposta è proprio di governance. Poi questo tema va governato dentro le scuole, perché esiste il problema, non è che non esiste, come esiste il problema dell'inclusione a tutti i livelli nella nostra società. Ora, io ho visto uno studio sul territorio, su questo 30% come tetto di, diciamo, di immigrati a scuola, lo dico così genericamente, immigrati per farmi capire, ma si capisce bene cosa voglio dire. E alla fine mi sembra che se togliamo alcune aree del centro-nord, soprattutto del nord, della Lombardia, di Milano, dove vivo, nel resto dell'Italia questo problema quasi non si può, non ci si arriva a quel tetto, cioè non ci si arriva neanche sopra, quindi non ci sarebbe bisogno neanche di una regola per riportarlo al 30. Quindi, come sempre, poi spesso la scuola è il sintomo di un rapporto col territorio, un rapporto del, diciamo, di quello che succede in quei territori, che pongono un problema, diciamo così, di inclusione sociale a tutti i livelli, di cui la scuola è un sintomo. Quindi non credo che poi il tetto sia, diciamo, la logica conseguenza o la logica, diciamo, risoluzione di un problema che esiste, ma che va affrontato in un altro modo. Bene ha fatto il capo dello Stato a ricordare il principio. Poi, insomma, dallo studio è stato detto che i temi della scuola sono altri e sono che ci vuole anche di più in una scuola così complessa, inevitabilmente multietnica, perché questo è il nostro mondo, la nostra società, ci dobbiamo abituare a pensarlo in questo modo, e alla fine esiste forse un personale più preparato, un personale che è capace di fare un altro tipo di insegnamento, magari di sostegno, di diversificare i programmi, di diversificare l'approccio con culture, religioni e estrazioni, diciamo così, appunto, diciamo, diverse dei ragazzi che compongono le scuole così, certo, diverse dal passato.
0: Anche perché, Marco Di Lido, allargando lo sguardo anche all'estero, no? Con te affrontiamo sempre anche i temi internazionali, ovviamente, per il tuo ruolo, è un problema che... problema, è una questione che adesso in Italia diventa sempre più pressante, ma che esiste da tanti anni in tanti paesi, no? Questo dell'appunto del multiculturalismo, dell'integrazione, dell'educazione a scuola, dell'educazione dei percorsi scolastici, appunto anche per bambini e ragazzi di famiglie di immigrati, un qualche cosa su cui non si può certamente chiudere gli occhi.
3: Assolutamente sì, ovviamente la geografia dei paesi europei, quando bisogna parlare di presenze multietniche e quote di bambini che provengono da famiglie di origine straniera cambia da paese a paese. Sicuramente i tre che da più anni affrontano una situazione del genere sono Francia, Belgio e Olanda, che ovviamente hanno avuto una storia di immigrazione legata anche al passato coloniale diversa da quella degli altri paesi europei, con un rapporto diverso con le loro colonie.
0: Loro poi hanno quel modello assimilazionista, si dice così, in Francia.
3: Esatto, sia in politica interna, dove in Francia si parla di neutralità della sfera pubblica, sia quando c'era il colonialismo, ecco, l'assimilation era un principio che muoveva la loro azione sui territori che facevano parte dell'impero coloniale. Il principio sostanzialmente era: chiunque entra nella sfera di governo, di sovranità francese, deve in un certo senso mettere da parte, non eliminare del tutto, ma mettere da parte le proprie peculiarità in nome di quella che è la cultura di Stato, laicità di Stato, il modello di Stato e di società che la Francia si voleva dare.
0: Poi ci sono state tante tensioni sociali anche negli ultimi anni in Francia che hanno mostrato crepe anche in questo modello, no?
3: Assolutamente, non esiste un modello perfetto, perché l'essere umano non è perfetto e la convivenza tra esseri umani diversi non è perfetta. Ha fallito sotto certi aspetti il modello inglese, che invece si basava su principi completamente diversi. In politica estera, dal punto di vista coloniale, si parlava dell'indirect rule, quindi del governo indiretto. Quindi i potentati, le culture locali avevano un ruolo molto importante, basti pensare per esempio ai Maharaja nell'India imperiale. Questo aveva anche un riflesso diretto sul sistema interno, in cui gli inglesi, nel rispetto di un perimetro base della cultura e della legge nazionale, cercavano di dare quanto più libertà possibile a quelle che erano le peculiarità individuali, anche in nome della loro tradizione liberale, delle minoranze. In Francia si è andati sul modello che abbiamo citato prima, in Germania, patria del romanticismo e dell'idea di nazione come la conosciamo dall'Ottocento in poi, la forza del criterio di cittadinanza che doveva prevalere su tutti gli altri criteri nella definizione di chi e cosa era un tedesco, non ha dato anche qui risposte complete. Se andiamo ancora in giro in Europa, vediamo che il problema della convivenza o il rischio della ghettizzazione è un problema che sta colpendo in maniera molto forte i paesi scandinavi. Se ne parla poco, ma ci sono delle zone in Finlandia, ci sono delle zone soprattutto in Svezia dove la presenza dei cittadini svedesi è ridotta a zero, in particolare alcuni quartieri di Göteborg che ricordano il Molenbeek di Bruxelles, e dove la polizia parla di no-go zone, quindi di zone dove non si può andare, dove addirittura la giustizia viene amministrata da gli imam locali o dalla popolazione locale.
0: La scuola dovrebbe essere l'antidoto anche a questi.
3: La scuola dovrebbe essere l'antidoto, ma qual è il problema? È stato saggiamente detto da chi mi ha preceduto che la scuola è lo specchio del paese e pone anche tante sfide. Il rapporto col territorio in particolare. E veniva detto prima, questo è un problema che esiste nel nord Italia, nel centro Italia, perché lì ovviamente la bilancia demografica è diversa rispetto al sud. Ma poi dobbiamo andare in verticale, cambia da città a città. Se noi andiamo nelle grandi città italiane, da Milano a Roma, a Bologna, vedremo che ci sono delle zone dove la popolazione di origine straniera è assolutamente maggioritaria rispetto a quella di origine italiana, spesso con un numero di figli più alto. Quindi quei circoli didattici avranno indubbiamente una presenza di cittadini maggiore, di origine straniera più alta. E la domanda è: cosa si fa? Si decide di spostare quei bambini, che magari sono tanti in quella classe, in una scuola che è molto lontana,
0: andrebbe
3: magari andando a pregiudicare il diritto allo studio?
1: Se mi permetti, se una battuta, il direttore del CESI ha cercato di nobilitare questo dibattito e alzare il livello. Io riporterei un po' terra a terra, anche vedendo i meravigliosi titoli dei giornali di destra, che invece non mi paiono siano all'altezza di questa sua riflessione di alto, veramente di alto profilo.
3: Non qui so se mi sta prendendo in giro.
1: Seriamente, ma qui stiamo, no, perché è giusto tutto quello che lei dice, ma qui stiamo parlando di una presidente del Consiglio che ai giovani del suo partito ha detto: noi veteremo i burka. Cioè, come se fosse questo il problema dell'integrazione, cioè che c'entrano i burka? Dove mai avete visto in Italia, con il velo un'altra cosa, ma forse lei la differenza tra il burka e il chador non ce l'ha. Ma arriviamo addirittura a un personaggio come Tajani, cioè un ministro degli esteri ombra, il quale addirittura arriva a ridefinire la sua identità di donna che vorrebbe far sposare al figlio più morigerata, misurando questa morigeratezza dalla lunghezza delle gonne. Tra l'altro, detto da Tajani, io vorrei ricordare molto sommessamente che Tajani viene da un partito che aveva come suo leader Silvio Berlusconi, il quale di tutto gli si poteva dire, meno che non avesse, diciamo così, una visione un po' più alta per certi aspetti, non soltanto delle gonne ma anche delle donne. Quindi siamo arrivati a questa miseria del dibattito politico,
0: che poi voglio andare
1: il
0: anche
1: povero
0: su...
1: cavaliere si sarà rivoltato nella
0: voglio tomba. Andare anche su da Claudio su questo
2: sentire
0: argomento
2: Tajani. Perché poi oggi Tajani ha chiesto questo povero cavaliere lasciamolo in pace stasera dai, stiamo parlando di altro, dai, lasciamolo in pace il cavaliere, insomma. Tajani ha detto una cosa, il cavaliere diceva altre. Stiamo parlando della scuola, il tema della scuola.
0: Aspetta un attimo Claudio che dalla regia mi segnalano, però non sono riuscita a capire bene, sta parlando il sindaco Mandani, il sindaco di New York, lo vogliamo sentire un attimo? Poi torniamo ovviamente con Trump. Andiamo a sentirli un secondo.
4: Ma non lo hanno fatto. Io lo sto facendo soltanto perché credo che anche la stampa abbia un obbligo. Io ho vinto a stragrande maggioranza, ho fatto delle cose grandiose, ho posto termine a 8 guerre, sicuramente ho avuto successo, c'è il numero più grande di soldi che stanno arrivando al nostro paese, nessuno ha mai fatto quello che ha fatto, ma la stampa riporta sempre cose negative e abbiamo fatto così tante cose positive. L'Iran non avrà un'arma nucleare e non se la passano bene. si trovano in una brutta situazione, ma voi pensate che un organo di stampa scriverebbe in maniera positiva? Se guardate, sono tutte fake news, guardate a MSNBC, che oggi si chiama MS Now. E sicuramente si tratta di un canale democratico e hanno dei pregiudizi, e questi canali hanno un obbligo, devono essere giusti, e così come tutti questi canali fake news hanno un obbligo. E la Casa Bianca è uno dei posti più speciali e sicuramente neanche il sindaco avrà da ridire, quindi loro hanno un obbligo di non pubblicare delle fake news, e quindi

0: Vediamo quello che succede.
1: Guardate il volto di Mandani, è leggermente perplesso probabilmente. In questo momento Trump ha risposto appunto alle domande dei giornalisti che gli chiedono conto del fatto che abbia letteralmente cacciato dallo studio Ovale le testate che lui definisce delle fake news, e dice sostanzialmente parlano male della Casa Bianca e non dicono tutte le cose belle che facciamo. Questo, insomma, vediamo se vale la pena.
0: Stiamo svolgendo un ottimo lavoro.
1: Ecco la stretta di mano. Vediamo che cosa dice Mandani, se
0: ed ora alcune domande per il sindaco
1: tema.
0: Una da New York One. Il presidente si trova ancora qui ed ora il sindaco. Sì, il presidente dice che può rispondere ad altre domande. Quindi per tutti e due viene fatta una domanda. Si è parlato di quello che ha detto il presidente, cioè che spera che lei sia un grande sindaco, ma ci sono anche delle domande per il presidente. Che cosa pensa di quelle che sono state le discussioni che ha avuto con il sindaco oggi? Spera che potrà essere un grande sindaco? Ci sono state diverse critiche in passato. Per quanto riguarda la prima domanda, lascio che siano i newyorkesi a giudicarmi come sindaco, ma condivido con il presidente come possiamo tenere al sicuro i newyorkesi e quanto sia importante l'immigrazione per New York, perché fa parte del tessuto della nostra
1: questo confronto. Marco Di Lido, torno da te, perché tra l'altro Mandani l'abbiamo evocato, i giornali lo hanno evocato, no? Rispetto a quello che è accaduto in Germania e al fatto che quella che probabilmente sarà la futura sindaca appunto di Berlino si ispira proprio alla figura del sindaco di New York. Tu vedi delle similitudini?
2: Vederli vicino è un'immagine dicotomica, perché credo che in questo momento lo spettro politico americano non ci siano due personaggi così agli antipodi per carriera politica, estrazione sociale e idee, e anche gestione della comunicazione. Sicuramente Mamdani ha lanciato un modello, che però è un modello che può essere applicato pedissequamente negli Stati Uniti, perché è figlio della cultura politica e della realtà sociale ed economica statunitense. Sicuramente molti, come all'epoca di Obama, una grande parte della sinistra, del fronte progressista europeo, si ispirò alla novità che portava Obama. Ecco, anche in questo caso da oltreoceano arriva un vento che potrebbe essere colto dai movimenti progressisti di sinistra in Europa, che non vivono un momento facile. In generale i partiti tradizionali, o quelli che una volta venivano chiamati i partiti tradizionali, oggi hanno una maggiore difficoltà nell'intercettare le esigenze dell'elettorato. La Germania in questo senso è un esempio importante, che però va preso anche guardando gli indicatori giusti. Si guarda con chi con soddisfazione, chi con preoccupazione, a seconda poi degli schieramenti, i risultati delle FD, che sono sicuramente risultati ridondanti, ma che non vanno isolati da quella che è la demografia, la popolazione, la realtà economica dei Ländern in cui la FD si è imposto.
1: Cioè, dici, non sono per forza questi risultati elettorali una fotografia degli equilibri nazionali?
2: Sono una fotografia di una parte del paese, di una parte che ha un passato particolare, legato in alcuni casi a quella che era la DDR, quindi la Repubblica Democratica Tedesca, in altri casi a una età media molto alta, in altri casi ancora a un livello di benessere generalmente più basso rispetto al resto della Germania, in altri casi ancora con una popolazione in termini assoluti inferiore rispetto a quella di altri Länder. Quindi quella è una parte della Germania, ma non è tutta la Germania. E anche in questo senso invece vediamo come Berlino, che è un'isola particolare perché è una città multietnica, è una città-stato multietnica, con una proiezione economica di un certo tipo, con un ruolo politico nazionale, direi anche internazionale di un certo tipo, esprime un voto radicalmente in controtendenza rispetto agli altri due Länder che hanno votato di recente. Si afferma un partito che ha gli antipodi rispetto all'FD. Ciò che collega tutto è che è in

0: crisi la CDU, quindi lo zoccolo duro del conservatorismo tedesco. Perché in crisi? Ora, dall'esperienza diretta che ho io in Germania, ci vado molto spesso per attività con think tank locali, con la NATO, visto che il CESI è partner della scuola di Oberammergau e quindi abbiamo la possibilità di parlare con i tedeschi. Dai giovani e meno giovani c'è un sentimento di distacco dalla politica tradizionale. Sono scontenti, dicono che i loro leader o sono espressioni di lobby o sono, hanno un'idea politica vecchia, lontana da quelle che sono le esigenze del popolo. In alcuni casi, ho sentito addirittura dire, fanno parte di gruppi corrotti. Allora, io pensavo nella vita di poter sentire qualsiasi critica provenire da qualsiasi paese europeo, ma sentire molti elettori tedeschi dare ai propri governanti, accusare i propri governanti di corruzione,
1: non
0: sinceramente non me l'aspettavo.
1: Claudio Bracchino, torno a te, scusandomi per averti interrotto, ma insomma no, con l'All News, le dirette continue, insomma, no, andiamo direttamente, lo sai.
2: E, ho fatto 18 anni di TG, non è un problema per me la diretta. Insomma.
1: Senti, prego. Ma e tu come la pensi su quello che sta appunto accadendo? Il manifesto titola Berlino vede rosso, gli affitti al centro, il boom della Linke nella capitale, ma l'SPD fa resistenza contro l'aspirante borgomastra Eli Peralp. Può essere uno specchio di una tendenza più generale? Non soltanto tedesca, questa anche al prediligere in questo momento storico partiti, tra virgolette, sì, estremi.
2: Ma insomma, sicuramente sì, insomma, è stato detto già bene su quella che è la realtà tedesca, che è molto complessa, l'abbiamo già fatto quando abbiamo interpretato anche il voto locale, tra virgolette, di AfD. Cioè, sicuramente stanno accadendo cose che sono in parte specifiche. Io sono sempre dell'idea che le cose sono sempre specifiche, non vanno mai allargate in maniera sproporzionata. Però è un vento europeo? Ma perché no? Sicuramente questo grande tema, per esempio, della crisi economica che attraversa tutte le democrazie europee, della grande problematica dell'immigrazione, non è solamente legata al problema della scuola in Italia, no? Si è detto, è un tema storico che accompagna, diciamo, la trasformazione delle nostre democrazie, spinge in qualche modo a delle risposte politiche diverse e quindi probabilmente meno mediate, meno riformiste in senso morbido, meno corrette, quindi privilegio probabilmente gli estremi. Nel caso però, ad esempio, dello spin doctor che avrebbe favorito, diciamo, la vittoria a Berlino della Link, che è quello di Mondani, che abbiamo visto lì con Trump. E voglio accennare questo ragionamento che secondo me è molto interessante. Cioè, c'è chi dice che, insomma, a causa anche di questo ciclone Trump, che non condivido quando si rivolge ai media, io sono per l'idea della libertà totale dei media sempre, non sono che insomma, poi c'è la libertà di critica anche ai media, ma c'è anche la libertà dei media che va rispettata. Quindi pensiamo cosa sta accadendo nella più grande democrazia del mondo dal punto di vista anche dell'informazione, che noi abbiamo guardato sempre come un modello. Però insomma, c'è chi dice che in America il ciclone Trump abbia distrutto, tra virgolette, il Partito Democratico così come l'abbiamo conosciuto negli ultimi decenni, e che stia nascendo al suo posto una strana forma di partito socialista che ha però un rapporto con alcune ragioni, con alcune, diciamo, visioni che appartengono, e il sindaco di New York ne è un testimone, a un mondo musulmano che si sta integrando sempre di più dentro l'Occidente. E alcuni esempi vengono da alcune campagne elettorali, l'ha scritto Rampini nel suo libro a Manchester in Inghilterra. Allora, questo tema di una nuova sinistra che si ricompone con un'idea più socialista del mondo, meno riformista, morbida, come abbiamo conosciuto negli ultimi anni anche in Europa, in Occidente, anche in America, e che tiene conto di queste istanze, appunto, che vengono anche da altre culture, ma che oramai si sono integrate in parte nel nostro Occidente, può essere una lettura affascinante, secondo me, che potrebbe spiegare in modo diverso questa vittoria della sinistra a Berlino.
1: Umberto, torno anche da te, perché questo secondo me è un tema appunto molto interessante. Claudio Bracchino fa bene a dire, insomma, a fare fotografie che poi tendono a generalizzare, non ha un grande senso. Però il Fatto Quotidiano in effetti allarga un po' lo sguardo dicendo in tutta l'UE è morto il centro, vincono soltanto le idee radicali. Le elezioni tedesche confermano una tendenza già in atto, la polarizzazione tra destra e sinistra. Nella capitale la vincitrice è della Linke, ha usato lo stesso spin doctor appunto di quello di New York. Una polarizzazione che vedi anche in Italia, per esempio?
3: Questo, diciamo, è ancora da definire. Certo, se io penso ad esempio alle giovani generazioni, quelle che si sono mobilitate ad esempio sulla Palestina, la generazione Gaza, è evidente che in qualche modo per chi decide per l'impegno politico, l'elemento valoriale, l'elemento, diciamo così, anche di una visione di cambiamento molto più radicale che vada oltre la gestione oculata dell'esistente evidente. Dopodiché lasciami anche dire che sì, lo spin doctor di Mamdani, ma la Linke è un partito che precede Mamdani, è un partito radicato dentro la società tedesca da molto più tempo, fu fondato da Oscar Lafontaine che uscì dal partito, dalla SPD, quindi non banalizziamo le cose. Ha vinto perché ha un rapporto con il territorio, perché ha fatto delle scelte, ad esempio su un tema di grandissima importanza come quello della casa. Ha detto che avrebbe addirittura requisito delle ville di lusso o tassato i ricchi, cosa che se in Italia venisse detta una metà delle cose che ha detto la leader della Linke sarebbero accusati di essere, non lo so, servire il popolo, i centri sociali e via dicendo. C'è una radicalità oggi molto forte sia a destra che a sinistra, e il centro, prima ancora che sparito dal punto di vista politico, tende a sparire dal punto di vista sociale. Wilt, che è un giornale tedesco molto importante, ha titolato subito dopo il voto a Berlino "È morta la classe media". Ha fatto un discorso di natura sociale che poi ha una ricaduta anche rispetto agli orientamenti di quelli che un tempo venivano definiti i colletti bianchi, la middle class, la classe media. C'è stata, usiamo un termine vecchio, una sorta di proletarizzazione del ceto medio, e questa cosa porta inevitabilmente ad una radicalizzazione degli atteggiamenti sia verso la destra sia verso il nuovo che sta a sinistra. Quindi da questo punto di vista c'è un problema, giustamente si diceva prima, di una lettura del sociale, delle classi, delle dinamiche che in qualche modo poi portano a dei risultati politici. Ecco, questo manca molto anche nel dibattito politico italiano, un'analisi seria sulle trasformazioni delle classi sociali da cui dipendono anche i nuovi orientamenti.
1: E allora, Marco Di Lido, hanno senso le parole di Merkel che oggi ha detto la CDU costruisca ponti? Cioè, può ancora avere la CDU questo ruolo appunto di comunque unificazione, di mediazione, di insomma quel ruolo di partito lontano appunto dagli estremismi?
0: Io credo che innanzitutto l'analisi politico-sociale fatta in precedenza sia magistrale, perché risponde in maniera diretta a un fenomeno che poi influenza la politica. La forza dei partiti di centro tradizionalmente in Italia ma anche in Europa è avere un punto di riferimento sociale moderato che di solito corrisponde ai colletti bianchi, ai piccoli borghesi, ai professionisti, cioè a coloro che amano un certo tipo di stabilità e si sentono parte di una famiglia innanzitutto valoriale e sociale più ampia. Se il potere d'acquisto della classe media crolla e quindi si va verso l'impoverimento genera inevitabilmente paura sociale e politica, al quale la famiglia medio borghese o borghese che non lo è più dà una risposta dicotomica. Quindi o la paura genera la tendenza al conservatorismo più duro, quindi non quello moderato, magari conservatore nei valori ma moderato nell'azione politica, ma il conservatorismo spigoloso della destra populista, oppure fa lo stesso a sinistra, cioè la sinistra estrema che dimentica completamente tutte quelle che sono le parti sociali di un paese, e le parti sociali, i contributori allo sviluppo di un paese sono tutti, sono i dipendenti dipendenti pubblici e le aziende private, e l'operaio ed è l'imprenditore, ovviamente in maniera diversa. È ovvio che la CDU, se la Germania, se il motore sociale della Germania va in sofferenza, il partito va in sofferenza, anche perché ha un legame valoriale con un certo mondo cattolico o con un certo mondo cristiano, diciamo così, ben espresso dall'alleanza tradizionale con la costola bavarese, che magari oggi non rispecchia più qual è l'orientamento medio della società tedesca. Ecco allora che i numeri crollano, che nelle ultime elezioni di Ländern addirittura è il risultato peggiore del secondo dopoguerra, addirittura non si supera la soglia di sbarramento del 5%, e in soccorso di Merz arriva l'altra parte del fronte moderato, cioè l'SPD, cioè i moderati di sinistra, che capiscono, vedendo quello che succede a destra, che questo tipo di crisi potrebbe colpire anche loro e che in questo momento loro sono salvi. Perché? Perché sostanzialmente il cancelliere è della CDU, quindi attira anche lui più critiche, ma questo è un atteggiamento speculativo di rimessa che non si sa quanto può durare. La Baviera fa la sua gara, quindi il partito cristiano bavarese fa la sua gara, ma perché la Baviera è uno stato nello stato, per ricchezza, per estrazione culturale, per storia. Ricordiamo ogni tanto che la Baviera, e pochi magari ecco se lo ricordano, è stato l'unico stato europeo che per un certo periodo ha avuto, una brevissima parentesi, una repubblica di ispirazione bolscevica.
1: Allora, è molto interessante, come sempre affascinante, l'analisi che fai. A me adesso è venuto in mente, Claudio, così chiudiamo diciamo il quadro, è venuta in mente la Francia, perché anche lì sarà interessante vedere il prossimo anno, insomma, che cosa accadrà. Mi sembra che Marine Le Pen stia osservando con grande attenzione quello che è successo in Germania, no?
2: Beh, insomma, il modello, lo schema che abbiamo tratteggiato vale pure per la Francia, insomma, mi sembra molto chiaro. Crisi economica e risposte incomplete al grande tema storico dell'immigrazione, che alcuni sociologi chiamano, diciamo, portandosi avanti di 20, 30, 50 anni, islamizzazione dell'Occidente. Quindi, insomma, noi siamo di fronte a una trasformazione sociale molto, molto complessa anche in Europa, e quindi, insomma, la Francia ne è, con la sua grande storia, con le sue specificità, un esempio. Per ora, da un punto di vista di risposta politica, la grande crescita del partito di Marine Le Pen è stata fermata con dei bizantinismi politici di Macron, che ha indetto di fatto, travolto di fatto mille governicchi e mille soluzioni possibili per fermare quella che sostanzialmente è una maggioranza oramai nel paese, anche perché il ceto medio francese è già in crisi da tantissimi anni. Insomma, basta pensare a tutto quello che abbiamo visto con la storia dei giri gialli, con tante questioni che riguardano proprio le proteste sociali. C'è il grande tema anche lì, insomma, dell'integrazione. Basta pensare che se vale per i quartieri di Göteborg, che diciamo no go zone, figuriamoci quello che sta succedendo a Marsiglia. Allora, la Francia è un grande specchio dell'Europa, e sicuramente prima o poi una risposta ci deve essere. Se il partito di Marine Le Pen può governare davvero quel paese lì, però poi bisognerà deciderlo se sono in grado di farlo o di non farlo.
1: E probabilmente, appunto,
2: questo è il grande tema,
1: potrebbe
2: insomma
1: essere l'appuntamento, Umberto, potrebbe essere quello del prossimo anno, no?
3: Assolutamente. E comunque ormai è abbastanza chiaro che lì si scontrerà il Front National di Le Pen con la nuova sinistra di Mélenchon. Certo. Può piacere o no il personaggio, ma non credo che ci siano invenzioni dell'ultima ora di un tecnocrate o di un uomo di centro che possa unificare il fronte anti-lepenista, insomma.
1: Allora, sono arrivati altri giornali che non ho ancora fatto in tempo a mostrare, cioè, o meglio, li ho mostrati ma non ho letto le prime. Abbiamo 3 minuti ancora, allora direi di fare un ultimo giro. Il Sole 24 Ore, liti fiscali, ricorso in calo del 17%, Orsini sugli ETS, serve un incontro urgente con sindacati e forze politiche, poi borse, Milano al top in Europa, il petrolio torna sotto i $100. Questa è la prima pagina, appunto, resto del Sole 24 Ore. Per restare in, appunto, in argomento economico-finanziario, Milano Finanza, Consob stringe sul Monte, la commissione di borsa bussa a MPS, nuove richieste da parte dell'autorità, focus sulle informazioni tra i consiglieri a ridosso delle OPS. A Siena l'assemblea voterà anche la fusione con Mediobanca. Questa l'apertura di Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari. L'Opinione titola così: batosta per la CDU di Merz, AfD supera SPD nelle elezioni di Mecklenburg-Pomerania anteriore, con il partito del cancelliere che non raggiunge neppure la soglia di sbarramento del 5%, a Berlino dominio dell'estrema sinistra. Questa è la lettura che appunto fa di questo argomento l'Opinione. Il dubbio, l'anatema di Beppe Grillo: il movimento non c'è più, fatto fuori dal reverendo, il fondatore riappare da Fedez e tira bordate, ma poi annuncia: non fonderò alcun partito. Piero Ignazzi intervista al politologo, il professor Ignazzi: le armi a Kiev, il PD è più forte, Conte si dovrà adeguare. Argomento interessante, purtroppo non abbiamo tempo di approfondirlo. Il manifesto: rimandata a tutti, tetto agli studenti stranieri per decreto, divieto di hijab. Meloni e Valditara eccitano le platee, ma devono fare i conti con la realtà delle scuole, con la Costituzione. Poi anche qui Berlino vede rosso gli affitti al centro. Fatemi aprire anche il Mattino di Napoli. Scuola, monito di Mattarella, l'istruzione è la principale leva di integrazione. Vescovi, nessuno si sente escluso. Meloni va avanti, no al burka e tetto di stranieri per classe, giovedì sul tavolo del governo, appunto del Consiglio dei Ministri. Poi ancora la verità: per i medici non era idoneo al CPR, senegalese esce e molesta 7 donne. Poi le trame di Beppe Grillo: meno politica, più masca. Ancora Mattarella taglia subito la strada a Meloni. Questa dunque la prima pagina della verità. Allora, a me non resta che ringraziare davvero e salutare gli ospiti di questa sera, Umberto De Giovannangeli, Marco Di Liddo, Claudio Brachino, per essere stati con noi questa sera. Grazie ancora.

0: Diciamo che il discorso è condivisibile per quanto riguarda l'apprendimento in generale della lingua italiana. Partiamo dalla lingua italiana. È chiaro che se noi prendiamo tanti bambini che non parlano italiano e lo mettiamo con pochi bambini che parlano italiano in una classe, evidentemente l'apprendimento dell'italiano sarà molto rallentato. Non solo, avremo anche il risultato che probabilmente non si riuscirà a trattare molti altri argomenti che non sia l'italiano. Invece, per far sì che i bambini che non parlano l'italiano lo apprendano, bisogna fare in modo che il rapporto sia invertito. Quindi questo è il principio, diciamo, didattico, pedagogico dal quale dobbiamo partire e quindi questo è condivisibile. Il problema qual è? L'abbiamo anche sentito per Pordenone, si può fare l'esempio di Prato, ci sono quartieri a Milano, a Roma, dove c'è una forte componente, naturalmente, diciamo, di immigrazione. Poi questo termine è sempre un po' particolare perché bisogna intendersi. Io mi sto concentrando su quelli che non parlano italiano, perché l'obiettivo della scuola è insegnare, ovviamente. Allora, in questi quartieri, se abbiamo tanti bambini che non sono di lingua italiana, mi riferisco ovviamente a quelli che stanno iniziando l'apprendimento, non a quelli che già parlano italiano, per cui non c'è problema, ma quelli che stanno iniziando a parlare e non lo parlano sono probabilmente la maggioranza. Quindi in questo caso la scuola ha difficoltà. D'altronde, trattandosi di bambini piccoli, non è pensabile che possano andare in una scuola che magari è lontana chilometri per distribuirli. Detto altrimenti, la distribuzione delle scuole non è naturalmente omogenea rispetto alla distribuzione degli insediamenti.
1: Certo.
0: D'altronde mi pare difficile stabilire dove debba andare a vivere una persona a seconda della
1: Proviamo a
0: provenienza,
1: riavvolgere il
0: quindi.
1: nastro per chi appunto non fosse informato su come stanno le cose e come funzionano adesso le cose. Allora, bambini, ragazzini che entrano in una classe che non parlano l'italiano, com'è l'organizzazione? Quali sono le regole? Come si fa a gestire una classe dove ci sono bambini italiani, bambini stranieri che parlano italiano, bambini stranieri che non parlano italiano?
0: Allora, diciamo che al momento attuale non c'è una legge che stabilisca queste regole, ci sono delle circolari, sono state anche ricordate, ce n'è una che risale al ministro Gelmini, ne è stata anche diramata una dal ministro Valditara, dove si raccomanda appunto di mantenere la concentrazione di bambini che non parlano l'italiano al di sotto di una certa percentuale, il 20%, il 30%, quello che sia. E quindi al momento è soltanto una circolare che lo dice, quindi come ha detto qualcuno, come ha osservato qualcuno correttamente, le circolari non sono fonti del diritto, quindi se si possono rispettare si rispettano e se no non si rispettano. Quindi questa è la regolamentazione attuale. Da quello che ha detto il Presidente del Consiglio, l'intento sarebbe di regolare, disciplinarlo per legge. La legge ha un'altra forza, naturalmente, però la legge stabilisce in genere principi generali, la legge poi necessita di regolamenti, di istruzioni più di dettaglio per essere applicata. Quindi,

0: io ritengo che si debba aspettare, insomma, di leggere qualche cosa per poterlo commentare con cognizione di causa, altrimenti rischiamo di parlare sulle intenzioni di una persona e questo secondo me non è mai molto utile.
1: Infatti giovedì ci dovrebbe essere questo Consiglio dei Ministri, vedremo qualcosa di scritto forse, e da lì forse
0: Esatto,
1: si potrà ragionare anche proprio dal punto di vista tecnico, cioè anche perché non è chiaro questo, stiamo parlando di un tetto agli stranieri che non parlano italiano, stiamo parlando a un tetto degli stranieri che non hanno la cittadinanza italiana, cioè diventa un po' complicato capire come. Chiedo alla regia,
0: infatti.
1: vogliamo rivedere il titolo del Corriere sulla storia di Monfalcone? L'abbiamo selezionata perché è abbastanza, no, esemplificativa. Allora, io da qui, scusate. Così, complice la miopia, non riesco tanto a leggerlo. Ecco qua, adesso lo leggo meglio. Che succede? La scuola primaria di Monfalcone, dove su 734 nuovi iscritti, 560 sono stranieri. Quindi stiamo parlando di tre quarti, ecco, fondamentalmente, degli studenti di questa scuola primaria. Fermare l'emorragia di studenti italiani non è facile. I numeri dell'istituto comprensivo, l'allarme della dirigente, nonostante il grande sforzo della direzione dell'intercultura. Noi facevamo un ragionamento in redazione, Presidente, cioè il punto è questo, ma ce lo diceva lei anche nella premessa. Gli stranieri nel nostro paese, le famiglie con figli stranieri nel nostro paese non sono distribuite in modo omogeneo, ci sono regioni con una percentuale
0: Omogeneo,
1: più alta. Quindi,
0: certo.
1: in un caso di come Monfalcone, se ci fosse un tetto, cosa dovrebbe succedere? Aumentare il numero delle sezioni e
0: Appunto.
1: delle classi presenti in una scuola?
0: Questa è una possibilità, naturalmente questo si potrebbe fare se ci fossero più risorse, cioè bisognerebbe accettare per quella scuola di pagare più docenti, fare più classi, di classi direttamente proporzionali alla spesa. E infatti ricordo che c'è un legame molto stretto tra il numero di classi e la legge di bilancio, per così dire. Cioè se noi decidiamo di mettere più, di far partire più classi nel nostro paese, questo costa di più perché ci servono più docenti. Però questa è una scelta politicamente legittima. Adesso vediamo che cosa dirà il decreto legge, perché sarebbe anche una strada. E altrimenti è evidente che si dovrebbe dire a chi non parla italiano, no, tu devi andare in quell'altra scuola che è lontana, non so, 2, 3, 4 chilometri. Questo mi sembra onestamente difficile, al di là, diciamo, di considerazioni
1: Sì, andrebbe
0: circa il
1: incontro
0: fatto che non si può
1: a tutta
0: mandare
1: una
0: un
1: serie
0: bambino
1: di
0: via, insomma, ecco, questo è ovvio, però anche
1: di ricorsi e
0: tecnicamente
1: di
0: parlando mi pare
1: questioni.
0: difficile, insomma.
1: No, dico, andrebbe incontro a tutta una serie di ricorsi e di questioni anche
0: Certo, sì,
1: giuridiche
0: certo.
1: difficilmente risolvibili.
0: Sì,
1: Ecco, però,
0: assolutamente.
1: siccome comunque un tema c'è sul tavolo, lei, se interpellassero lei per provare a trovare una soluzione, lei che pensa, che cosa si potrebbe fare? Se ce lo dice in 30 secondi.
0: Io partirei innanzitutto facendo una statistica di com'è la situazione. Onestamente confesso di non saperlo perché non sono numeri noti o comunque a me non sono noti. Quindi io partirei dalla statistica e vedrei se è possibile migliorare la situazione, magari non in tutte le
1: Oggi la
0: classi in cui c'è
1: Fondazione
0: questo
1: ISMU, scusi
0: problema,
1: Presidente,
0: però potremmo
1: la Fondazione
0: migliorarla.
1: ISMU diceva oggi che è l'11%, no, dei minori stranieri presenti nelle scuole italiane.
0: Sì, ma noi non ci stiamo occupando, non ci dovremmo occupare degli stranieri, che poi straniero bisogna capire che vuol dire, ci stiamo occupando di quelli che non parlano italiano, quindi le classi iniziali, in cui ovviamente si potrebbe non parlare italiano, perché se in famiglia parlano cinese o altre lingue, arrivano a scuola che sanno soltanto quella, oppure ragazzi più grandi che sono appena arrivati e quindi anche loro non parlano italiano. Il problema dell'apprendimento della lingua è questo, eh.

Quando un grande artista scompare, il rischio è che il suo lavoro possa essere disperso perché i suoi eredi lo vendono in asta o lo distribuiscono in collezioni private. Oppure può accadere che il lavoro cada nell'oblio perché i suoi eredi lo tengono chiuso all'interno delle loro case. Ciò non è accaduto a Pietro Annigoni, il cui lavoro ha trovato dimora alle porte di Anghiari grazie all'interessamento della banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo. I suoi eredi hanno donato tutto quello che avevano ereditato dal maestro e oggi è esposto all'interno di una villa che ci permette di ripercorrere l'intero suo itinerario artistico, a partire dal grande amore per sua moglie Rossella.

Era il 1966 quando Rossella Segreto e Pietro Annigoni si incontrano su un transatlantico con destinazione New York. L'incontro è folgorante. Rossella ha soli 24 anni, Pietro Annigoni si innamora di lei e ne farà la sua musa. L'incontro con Rossella, che in questa sala del museo è rappresentata in ritratti in cui possiamo anche leggere lo studio che l'artista realizza per raggiungere la figura più precisa e anche emotivamente più vicina ai suoi sentimenti, rappresentano una delle tappe fondamentali del lavoro di Annigoni, che si ritaglia uno spazio preciso tra coloro che puntano a portare avanti le avanguardie di rottura con il passato e chi invece cerca di conservare le modalità di una pittura più antica, ottocentesca. Il lavoro di Annigoni si incunea tra queste due linee e porta avanti un progetto molto personale. In quella che doveva essere l'antica cucina della villa, come dimostra la presenza del camino, sono stati esposti due affreschi staccati da un'abitazione privata di Stia, in cui possiamo anche leggere la vena ironica di Pietro Annigoni. Questo è intitolato L'incubo dell'ospite che ha mangiato troppo, un muro che è stato sventrato da quello che può essere la presenza oscura all'interno dell'uomo e che si scatena a causa dell'indigestione, un serpente, un barattolo con dei gioielli, delle presenze oscure che però sono mitigate da un ricordo d'infanzia. Questo è anche il lavoro di Annigoni, mescolare la storia, la letteratura, ma anche il diario personale. Su questa scopa di saggina è scritto infatti di quando ero bambino, la consolazione forse dell'incubo dovuto all'indigestione. Questa capacità di mescolare vari piani narrativi si ritrova anche nell'altro affresco proveniente dalla stessa dimora. È dedicato alle streghe, ci troviamo in un ambito dantesco, ma in realtà il cartiglio appeso in primo piano, che lancia un messaggio sgrammaticato, trono subito, firmato Laura, è riferito scherzosamente alla domestica della casa. Questa è l'anima di Pietro Annigoni, tra storia, letteratura e anche grande ironia. Il talento di Annigoni e soprattutto la sua scelta paradossalmente anticonvenzionale gli permisero di ottenere delle committenze pubbliche molto prestigiose, come gli affreschi all'interno della chiesa dell'Abbazia di Monte Cassino, in particolare la Gloria di San Benedetto, di cui in questa sala vediamo alcuni bozzetti nei quali possiamo leggere la velocità del tratto e un'ispirazione che era piuttosto immediata e si costruiva con delle scelte di colore, di segno e di atmosfera che poi diventavano più nitide quando la pittura dal foglio passava sulla parete. Le stesse caratteristiche ha un altro bozzetto, questa volta più piccolo di dimensioni ma altrettanto significativo. Si tratta di una immagine di San Francesco destinata ad un vicolo del borgo di Stia che Pietro Annigoni dipinge immaginando il santo immerso nella luce e nella natura. Questa velocità del tratto, questa capacità di cogliere le atmosfere con grande immediatezza diventano la cifra di un Annigoni che questa volta dalla pittura di cavalletto passa a quella pubblica.

Pietro Annigoni amava dipingere anche all'aperto, si era procurato questa valigia nella quale poteva portare i colori che lui stesso preparava e dipingere su tele o carte o cartoni che riproducevano esattamente quello che lui vedeva. Questo è l'ultimo dipinto en plein air su cui ha lavorato. E il fatto che in questo museo sia stato ricostruito con un manichino l'immagine di Pietro Annigoni che dipinge all'aperto non è affatto un caso, perché a partire dagli anni 40 Annigoni aveva già cominciato a lavorare sul tema del manichino. Il manichino è in realtà un soggetto che ci ricollega alla metafisica di De Chirico, alle atmosfere surrealiste che Annigoni sembra ripercorrere in questi dipinti. Ci rimandano a riflessioni intimiste, ma anche esistenzialiste, mi verrebbe da dire, perché questi manichini assumono delle posizioni che ci rimandano ad inquietudini interiori, ma le trasformano in valori assoluti. Una villa privata di Anghiari è diventata lo scrigno che custodisce il percorso creativo di Pietro Annigoni, tra racconto della sua storia personale e illustrazione di valori assoluti, una delle esperienze più straordinarie del Novecento italiano.

0: La scuola aperta a tutti deve unire e non lacerare il monito del capo dello Stato Mattarella nella cerimonia ad Amatrice. Il presidente della CEI Zuppi, la scuola sia inclusiva. Tetto di alunni stranieri nelle scuole, il decreto giovedì in Consiglio dei Ministri, confermata la card spesa per le famiglie, l'opposizione è propaganda. CNN politico MS Now citano in giudizio l'amministrazione Trump dopo l'esclusione dalla Casa Bianca, altri media solidarizzano, oscurano la copertura mediatica del tycoon e Washington lancia la Trump TV. La guerra tra Russia e Ucraina deve finire, affermano Trump e Zelensky, atteso un nuovo faccia a faccia a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il Tribunale di Verona concede la semilibertà a Chicco Forti, in carcere da 26 anni per un omicidio negli Stati Uniti per l'uomo che si è sempre dichiarato innocente, obbligo di rientro in carcere la sera. Nasce il Festival di Stefano De Martino che annuncia voto online, giuria straniera. Tra le novità una serata da cui uscirà il brano per l'Eurofestival. Buongiorno da Rai News 24, nuova edizione del nostro giornale. La scuola è aperta a tutti, deve unire, non lacerare. Nel discorso per l'apertura dell'anno scolastico da Amatrice, il presidente Mattarella ricorda il contenuto dell'articolo 34 della Costituzione. Il servizio di apertura è di Federica Mango.
1: La scuola prepara il futuro, deve includere, recuperare, ricostruire. E Amatrice, nella giornata della scuola, a 10 anni dal terremoto, per il presidente Mattarella diventa il simbolo della ricostruzione, dello sguardo che va rivolto al futuro e all'innovazione, ma soprattutto alla coesione sociale, perché la scuola è di tutti e prepara tutti.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: Nella scuola la convivenza e il rispetto devono mettere al bando le violenze, quelle del bullismo e contro le ragazze, sollecita il capo dello Stato nel suo intervento, che inaugura un anno scolastico già segnato da atti di violenza contro gli insegnanti.
2: Commesse talvolta queste violenze da parte di ragazzi, più di frequente di genitori, ben più colpevoli in questo tradimento del loro compito educativo, sottraendosi alla indispensabile alleanza con gli insegnanti.
1: Voi siete il futuro, ripete Mattarella ai ragazzi, la cultura rende liberi, aiuta a scoprire i vostri talenti nell'epoca dell'intelligenza artificiale che rischia di portare omologazione, dipendenze e solitudini.
2: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari

0: profondamente.
1: Il riferimento è alla cronaca di questi giorni, fatti scioccanti che chiedono immediate risposte. La questione educativa è al centro della nostra convivenza, dice il presidente dei Vescovi Italiani, e chiama società civile e chiesa a una presenza responsabile nel mondo della scuola. Si tratta di sfide non più rinviabili. Primo imperativo, no alle disuguaglianze educative. È inaccettabile, dice Zuppi, che luogo di nascita, condizione economica, fisica o contesto sociale determinino le opportunità di un ragazzo. La scuola deve essere inclusiva, perché questo è uno dei più potenti strumenti di libertà, giustizia e pace. Una pace che Zuppi richiama più volte nel suo lungo discorso, quando chiede all'Europa di fare le giuste scelte, accogliere, proteggere, promuovere, integrare, perché nessuno sia più costretto a lasciare la propria terra. Una richiesta di pace che torna quando esorta la sua Chiesa a testimoniare amore in un mondo in cui è avvenuto un preoccupante cambio di paradigma, corsa al riarmo e riabilitazione della guerra come strumento di politica internazionale e nessuna certezza sul corretto uso dell'intelligenza artificiale. Uno scenario che rischia di sfuggire di mano proprio a quei leader che si sentono padroni della situazione, riflette Zuppi.
0: Solo la pace può garantire la fine di tanti conflitti che insanguinano il mondo, quelli più geograficamente a noi vicini e quelli più lontani o dimenticati.
2: Passiamo alla politica, alle polemiche tra maggioranza e opposizioni dopo la proposta della Premier Meloni di un tetto agli alunni stranieri in classe che dovrebbe arrivare la proposta giovedì in Consiglio dei Ministri. Confronto aperto all'interno delle coalizioni, intanto tra le fibrillazioni nella Lega e il dualismo del campo largo. I servizi di Eva Giovannini e Antonio Sciotto.
3: La proposta di Giorgia Meloni sul tetto ai bambini stranieri in classe compatta il centrodestra per evitare le classi ghetto, ribadiscono da Forza Italia, Noi Moderati e da Fratelli d'Italia.
4: L'integrazione richiede regole chiare. Tetto massimo agli studenti stranieri e divieto di velo integrale nelle scuole. Fratelli d'Italia andrà avanti su questa linea anche di fronte alle critiche della solita sinistra antitaliana.
3: E all'accusa di seguire il vento di Vannacci dal partito della Premier precisano: noi da sempre impegnati su questi temi, anzi con Vannacci permangono delle incompatibilità. E sull'onda di estrema destra che arriva dalla Germania, Forza Italia chiede un cambio di passo all'Europa.
5: La vittoria di AfD è un campanello d'allarme per l'Europa. Le forze di centrodestra europea devono reagire subito, cambiare profondamente le politiche di Bruxelles, avvicinarle ai bisogni concreti dei cittadini. È la battaglia che Forza Italia porta avanti da tempo.
3: Favorevole alla proposta delle classi anche la Lega di Matteo Salvini, già alle prese con il Consiglio federale della Lega e che dal pratone di Pontida ha provato a blindare la sua leadership, lanciando a sorpresa un congresso straordinario in vista delle elezioni. E dopo le polemiche dei giorni scorsi arrivano le scuse di Antonio Tajani. Non ho mai pensato di offendere le donne, anzi non l'ho mai fatto né nella vita privata né in quella pubblica.
6: Meloni fa propaganda sulla pelle dei bambini perché a corto di argomenti insegue Vannacci, la bocciatura del PD sul tetto agli stranieri nella scuola proposto dalla Premier.
7: La Meloni insegue affannosamente Vannacci con tutti i problemi che questo crea e la verità è che stanno costruendo una scuola che esclude invece che includere, che è esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare. Bisognerebbe investire sulla scuola e non criminalizzare una generazione.
6: Stop al tetto agli stranieri anche da AVS. Il governo piuttosto aumenti gli stipendi agli insegnanti, stabilizzi i precari e aggiusti le scuole che cadono a pezzi, attaccano i rossoverdi.
8: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, non i 300.000 precari e nemmeno le scuole che sono fatiscenti. È iniziata una campagna elettorale sulla pelle dei bambini.
6: Intanto nel campo largo si continua a discutere di invio di armi a Kiev dopo il no ribadito da Conte e l'apertura della segretaria Dem Schlein a un compromesso. I riformisti del PD chiedono ai 5 Stelle se si possa ragionare su strumenti solo difensivi per proteggere i civili ucraini dai missili russi. Netto invece Maggi, più Europa, se prevale la linea di Conte noi non ci stiamo. Ma i pentastellati devono preoccuparsi anche dei nuovi attacchi di Grillo, che dopo un lungo periodo di silenzio si è riaffacciato dal podcast di Fedez. Non fonderò un mio partito, spiega il comico, ma i 5 Stelle sono diventati come tutti gli altri e nel simbolo ci starebbe meglio a questo punto la faccia di Conte.
2: Torna la carta dedicata a te, 1.000 euro destinati a oltre 1 milione di famiglie in difficoltà economica. Paolo Mancinelli.
9: Il 4 novembre arriverà la ricarica da 500 euro destinata alla carta dedicata a te per l'anno 2026.

0: La misura pensata dal governo a sostegno delle famiglie italiane in maggiore difficoltà, utilizzabile per acquisti alimentari di prima necessità. L'erogazione dei 500 euro previsti per il 2027 è stata invece anticipata ad aprile. Il totale delle risorse impegnate supera il miliardo di euro, che verrà distribuito a circa 1.177.000 nuclei familiari con ISEE sotto i 15.000 euro. L'individuazione dei destinatari è automatica in base ai dati ottenuti dall'incrocio dei database INPS e dei comuni. Chi ha già la carta avrà il nuovo accredito, mentre il comune avviserà gli eventuali nuovi beneficiari che potranno ritirarla presso gli uffici postali. Ai possessori della carta, inoltre, Federdistribuzione conferma lo sconto sui beni di prima necessità.
1: Abbiamo individuato una serie di prodotti che sono acquistabili e sui quali peraltro la grande distribuzione organizzata pone un 15% di sconto ulteriore, moltiplicando le risorse e indirizzando anche verso le filiere del fresco, le filiere che sono connesse col sistema Italia. Perché? Perché vogliamo che i soldi degli italiani tornino agli italiani in ogni modo, sia come aiuti diretti alle famiglie ma anche alle imprese.
0: A completare gli interventi del governo sull'assistenza alimentare e sociale per le fasce deboli, il fondo indigenti diventa strutturale con una dotazione di 50 milioni di euro all'anno.
2: Negli Stati Uniti il presidente Trump è alle prese con la rivolta dei media americani. Anche Fox News solidarizza con CNN politico MS Now. Ma la Casa Bianca lancia la Trump TV per coprire tutti gli eventi dell'amministrazione. Intanto si è aperta al Palazzo di Vetro l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Trump ha già avuto un incontro con Macron definito molto costruttivo dal presidente francese. Atteso anche un nuovo faccia a faccia con Zelensky, l'inviata a New York Francesca Romana Lisei.
3: Il presidente degli Stati Uniti è arrivato a New York portandosi dietro le polemiche sull'editto contro le testate giornalistiche che definisce fake news. CNN, Politico e MS Now, escluse dalla Casa Bianca, hanno deciso di fare causa all'amministrazione Trump per violazione del primo emendamento, quello che garantisce la libertà di stampa. E hanno incassato la solidarietà di numerose altre emittenti TV e di carta stampata che boicotteranno la copertura mediatica del presidente fino a quando non cambierà idea. Tra queste anche Fox News, tradizionalmente conservatrice e molto vicina al tycoon. Ma Trump tira dritto. Ribadisce il concetto anche dopo l'incontro con Zoran Mandani a Gracie Mansion. Tra i due, colloquio cordiale. È un sindaco con un grande potenziale, dice, del primo cittadino di New York. Poi il faccia a faccia con Emmanuel Macron, un confronto utile e costruttivo sulla situazione in Ucraina e quella nel Mar Rosso, dice il presidente francese. Ma la settimana di alto livello alle Nazioni Unite entra nel vivo oggi. Quasi 200 capi di Stato e di Governo al Palazzo di Vetro, anche la delegazione iraniana. Oltre al discorso in assemblea, il presidente americano parlerà con quell'ucraino, Volodymyr Zelensky.
2: Lo dicevamo dunque, la Casa Bianca lancia la Trump TV dedicata agli eventi dell'amministrazione. Trump TV proporrà i migliori video, gli interventi più importanti e momenti salienti da non perdere in streaming 24 ore su 24 e aggiornati in tempo reale, fa sapere l'amministrazione. All'Assemblea delle Nazioni Unite per l'Italia è presente il vice premier Antonio Tajani, che ha avuto un incontro con il suo omologo, il segretario di Stato americano Marco Rubio, per la firma di un protocollo sulle terre rare. Ce ne parla da New York l'inviato Marco Valerio Loprete.
4: La firma di Italia e Stati Uniti incalcia un memorandum d'intesa tra i due paesi sui minerali critici. Ad apporla a New York sono il ministro degli esteri italiani e il segretario di Stato Rubio.
5: Per noi è molto importante firmare questo accordo. Come sapete, l'Italia è un paese industriale, il prezzo delle materie prime è fondamentale. Stiamo collaborando con gli Stati Uniti già da mesi. Io ho partecipato al grande evento organizzato proprio da Marco Rubio a Washington sulle materie prime e questa è la conseguenza di quella conferenza.
4: L'obiettivo, fa sapere da Farnesina, è mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento di queste materie prime attraverso scambio di informazioni e la mobilitazione di risorse pubbliche e private per investimenti in estrazione, lavorazione e riciclo. In un settore, aggiunge Tajani ai microfoni Rai, in cui oggi si registra un'egemonia da parte della Cina. Tajani, vicepremier, rappresenterà l'Italia poi all'Assemblea Generale ONU che inizia in queste ore. Ieri la giornata si era aperta con la riunione del gruppo Amici dei Balcani Occidentali, invitata anche la presidente del Parlamento Europeo, Metsola, per accelerare sull'adesione di questi paesi all'Unione Europea. Poi l'inaugurazione dell'ufficio Siemens a New York a sostegno delle imprese tricolore e del loro export, quindi il Consiglio Affari Esteri informale e infine la riunione dei ministri degli affari esteri del G7. In primo piano per Roma, spiega il responsabile della Farnesina, ci sono la crisi in Medio Oriente, per questo Tajani incontrerà oggi anche il suo omologo iraniano Araghchi, poi le iniziative per una pace giusta in Ucraina e la discussione su come regolare l'intelligenza artificiale.
2: In Germania ora, il giorno dopo il nuovo crollo della CDU, il cancelliere Merz resiste agli attacchi della AfD e annuncia riforme in gioco, dice, il futuro democratico del paese. Il reportage da Schwerin dell'inviata Emma Farnet.
6: In centro a Schwerin chi compra il pane viene qui. E Julia conosce bene gli abitanti di una città dove quasi in 4 su 10 hanno votato l'ultradestra dell'AfD.
7: Schwerin ist immer so eine alte Leutestadt.
6: Questa, dice, è una città di anziani. Per loro è tutto più caro. Elettricità, luce. Poi aggiunge, danno fastidio agli immigrati che vengono qui solo per prendere i soldi. Su questa piazza, prima delle elezioni, gli slogan contro l'immigrazione. Spiega il professor Wolfgang Muno, Università di Rostock. Senza gli immigrati che lavorano qui però non funzionerebbero ospedali, case di cura, ristoranti. Gli uomini di mezza età, dice, hanno solo paura di perdere il loro benessere. L'AfD, aggiunge il politologo, dice agli svantaggiati, non siete rappresentati da Berlino, noi siamo qui per voi. E la CDU per loro non ha un'offerta politica attraente. Ed è da qui che parte la rabbia contro la CDU, ma soprattutto contro il cancelliere. Ci pensa un barista prima di dire i giorni di Merz sono contati. Un'altra, seduta poco più là, aggiunge di certo Merz non è la persona che metterei in prima fila. Il cancelliere in prima fila ci va a Berlino il giorno dopo le elezioni. Questo è un profondo spartiacque, dice. Per troppe domande non abbiamo avuto risposte. Lui resta in carica. Ma l'AfD ne chiede le dimissioni e pronostica. Andremo al voto molto prima del 2029.
2: Altre elezioni, altro esito, in Russia la vittoria scontata del partito di Putin. Russia Unita, da Mosca la corrispondente Caterina D'Oglio.
8: Nonostante l'economia in calo e i droni ucraini, le elezioni sono finite come ampiamente previsto, cioè con la vittoria schiacciante di Putin. Il suo partito, Russia Unita, è al 58%, l'affluenza al 60%. Gli oppositori sono certi che il Cremlino abbia fatto ogni cosa in suo potere per assicurarsi un plebiscito, compresa l'esclusione a pochi giorni dal voto dell'unico partito pacifista, e denunciano non sono state vere elezioni, ma una operazione elettorale speciale. Russia Unita è andato malissimo solo nei seggi all'estero, dove sono fuggiti molti all'inizio dell'intervento in Ucraina, e ha trionfato invece Gente Nuova, un piccolo partito su cui aleggia il sospetto che sia stato inventato nei laboratori del Cremlino per sottrarre voti ai veri oppositori. Intanto entrano in Parlamento anche 50 militari che hanno combattuto in Ucraina, e ora che è stato raggiunto l'obiettivo di mostrare che il popolo segue il suo leader, resta da capire come Putin userà questo risultato. Ieri, dopo la pioggia di droni e missili sulla Russia, Mosca ha minacciato vendetta e serpeggia il timore che il presidente sia pronto a dare inizio a una nuova mobilitazione.
2: Adesso fronte Mar Rosso, Riyadh risponde agli attacchi degli Houthi, raid nella notte sulla città portuale di Mocha, 6 le vittime, 8 feriti, tra le vittime anche 2 bambini. Secondo quanto riferito poi dal New York Times, il presidente americano Donald Trump domenica, quando è rientrato in anticipo da Camp David a Washington, avrebbe rinunciato a unirsi all'Arabia Saudita negli attacchi congiunti contro gli Houthi nello Yemen. Colpita intanto un'altra nave nello stretto di Hormuz. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
9: Resta la tensione in Iran. Il regime di Ayatollah ha rivendicato l'abbattimento di un altro drone, mentre una petroliera in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile non identificato. Due membri dell'equipaggio sono rimasti feriti, però ha potuto proseguire e non si segnalano danni ambientali. Ma i Pasdaran, poi, che sono stati informati della possibilità di un'escalation, avvertono gli Stati Uniti, dicono un nuovo attacco avrebbe ripercussioni nuove, inedite, cambierebbe la portata della guerra, cambierebbe anche la geografia del conflitto, i mezzi utilizzati per combatterla e minacciano il mondo, resterà stupito dalle nostre nuove armi. E poi il loro portavoce ha aggiunto che secondo lui gli americani sono già stati umiliati, ma non hanno il coraggio di ammettere la sconfitta. Il presidente Pezeshkian poi è in partenza per New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e a margine, appunto, dovrebbe incontrare decisivo l'incontro con Trump.
2: In Cisgiordania crescono le aggressioni, gli avamposti dei coloni israeliani e nel mirino sempre più di frequente finiscono anche le comunità cristiane come a Beit Saur nei pressi di Betlemme. Reportage dell'inviata Marina Lalovic.
6: È uno sguardo perso quello di Elias, verso una casa che pensa di aver perduto per sempre. Non dovevamo lasciarla incustodita, i coloni l'hanno occupata, hanno preso e distrutto tutto. La mia famiglia ci viveva dal 37, non so perché l'hanno presa ora. La terra di Elias Keir, nei pressi di Betlemme, ora è circondata dagli avamposti dei coloni israeliani. Da un anno e mezzo avvicinarsi significa rischiare di essere sparati. Elias è un cristiano palestinese e la sua comunità ora è una minoranza a Betlemme. Circa 40 famiglie dei cristiani della zona rischiano lo stesso destino di Elias. Assieme agli attivisti israeliani e palestinesi hanno protestato, ma sono stati cacciati via con gli spari dei coloni e dall'esercito. Sono 14 i nuovi insediamenti nell'area di Betlemme in meno di un anno. Fra le mani Elias ora stringe il documento del catasto. Qui c'è scritto che questa terra è nostra. Lo hanno detto le autorità israeliane nell'89. Ma questo documento non basta più. Nulla funziona con i coloni. Di lavoro fa il carpentiere. Prima del 7 ottobre lavorava anche in Israele. Ora non ha più il permesso di entrare. Non c'è più vita in Cisgiordania. I miei figli vogliono andarsene, ma io non gli permetto. Se tutti andiamo via, chi rimarrà a difendere la nostra terra? Farò di tutto per avere indietro la casa mia.
2: È stata concessa la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore italiano estradato nel 2024, è stato condannato negli Stati Uniti nel 2000 all'ergastolo per l'omicidio del suo socio in affari. Il servizio di Anna Bigano.
10: Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta di semilibertà di Chico Forti. L'ex imprenditore trentino, 67 anni, nel 2000 era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, un delitto per cui si è sempre professato innocente. Dopo 25 anni di carcere in Florida, Forti era stato concesso di scontare in Italia il resto della pena. Da maggio 2024 si trova dunque nel carcere di Verona, da cui già aveva ottenuto il permesso di uscire per 40 ore settimanali, ma soltanto per lavorare in un'azienda agricola. Ora per lui si aprono nuovi spazi di autonomia. Potrà ad esempio far visita alla madre a Trento, con l'obbligo di rientrare nella struttura di Montorio solo la sera. Lo scorso anno il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di libertà condizionale, decisione poi confermata dalla Cassazione. Ad agosto 2026 i legali di Forti hanno inoltrato al giudice una nuova richiesta. Per l'udienza c'è già una data fissata, il 24 febbraio 2027.
2: Si continua a morire sul lavoro. Due operai sono morti nelle ultime ore. Uno di 58 anni a Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza, in un cantiere. Un altro di 51 anni in una cava di sabbia nel Parmense. Su questo incidente mortale il servizio di Giovanni Stinco.
11: È morto sul lavoro in una cava di sabbia, probabilmente schiacciato da un macchinario. Pasquale Rillo, 51 anni, di Gualtieri, provincia di Reggio Emilia. Stava lavorando vicino ad una tramoggia, una grande struttura usata per raccogliere materiale di cava e versarlo verso il basso. Troppo forte il trauma da schiacciamento. Quando i soccorsi sono arrivati, non hanno potuto che constatarne la morte.

0: Sinezibello, in provincia di Parma, una zona vicina al fiume Po, al confine con la Lombardia, dove le cave sono numerose. L'incidente mortale nell'azienda Sabbie di Parma, 35 operai che si occupano di estrazione di sabbia per usi industriali, edilizi e per il ripascimento delle spiagge. Pasquale Rillo lascia la moglie e le figlie, lavorava nella cava da pochi mesi. Sul posto i carabinieri, i medici del lavoro, i tecnici della medicina legale. L'obiettivo è ricostruire la dinamica dell'incidente. Sulla vicenda intervengono anche i sindacati che chiedono più sicurezza e prevenzione perché, dicono, un lavoratore non può uscire di casa per guadagnarsi da vivere e non rientrare più la sera. Da gennaio a fine luglio, lì finiscono i dati ufficiali dell'INAIL, sono stati 48 i morti sul lavoro in regione.
1: Una donna di 29 anni è stata accoltellata in Val d'Ossola. Ha fermato l'ex compagno, la 29enne, è in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Andrea Vignali.
2: È sulla relazione tra la vittima, una ragazza di 29 anni, e l'aggressore, il suo ex compagno di 44 anni, che si stanno concentrando le indagini degli inquirenti per chiudere il quadro accusatorio sul tentato femminicidio avvenuto domenica sera a Bognanco, nel Verbano Cusio Ossola. Dopo un anno di relazione finita da poco, l'uomo aveva chiesto un incontro per parlare del rapporto tra i due. La donna, che si era trasferita nel paese al confine con la Svizzera dalla madre e aveva già segnalato in passato i conflitti nella coppia, ha accettato. Ma nel mezzo della discussione il 44enne ha estratto un coltello da cucina e l'ha colpita due volte al ventre prima di andarsene in auto. Nonostante le ferite gravi, la ragazza ha chiamato la madre e il 112. La ricerca dell'uomo, partita immediatamente, ha coinvolto diversi distretti di polizia.
3: Gli operatori della squadra mobile di Novara, in Borghese, hanno proceduto all'analisi del positioning e dei varchi stradali, riuscendo a rintracciare l'uomo nel comune di Galliate.
2: Quando è stato ritrovato a tarda notte, grazie al posizionamento del cellulare, l'uomo era a Novara, a 130 km dalla scena del crimine. Ora è in carcere in attesa delle indagini. Gli inquirenti sono alla ricerca del coltello che l'uomo avrebbe gettato nei boschi, mentre la ragazza, trasportata in elicottero all'ospedale di Novara, è ancora in prognosi riservata, ma fuori pericolo di vita.
1: L'indagine sul tredicenne che ha coltellato venerdì scorso la sua insegnante a scuola si cerca di stringere il cerchio attorno alla rete che lo avrebbe armato. Intanto gli altri studenti sono tornati in classe. Il servizio di Maria Valeria Vendemmia.
4: Alla scuola media Verga di Centocelle si celebra il rientro sui banchi del ragazzo eroe che con il suo coraggio ha salvato la professoressa Isabella Marsilio, lo studente congolese che si è fatto avanti disarmando il compagno di classe armato. Intanto, mentre nascosti dietro il silenzio, un drappo rosso, insegnanti e genitori riflettono sulle azioni preventive da intraprendere per evitare che la storia si ripeta, l'indagine va avanti. I carabinieri sono al lavoro per identificare gli utenti che stavano seguendo la diretta social, quella videochiamata su Telegram avviata poco prima dell'accoltellamento, un video di 2 minuti e 53 secondi pubblicato dal sito Watch People Die TV, un forum dell'orrore basato su contenuti violenti in cui è stata postata la preparazione dell'aggressione avvenuta dentro ai bagni dell'istituto e registrata dalla telecamera posizionata sull'elmetto del tredicenne, forse istigato da una rete suprematista collegata ad account russi, come quello che avrebbe postato la registrazione schermo di Telegram. Si cercano gli istigatori di quel gesto pianificato nei particolari con tanto di avviso social rilasciato sul profilo TikTok. Ragazzi, guardate dopo il TG. Ora chiuso. Per questo è stata effettuata la copia forense del cellulare per scavare nei contatti, chat e attività online, forse la stessa rete che gli si è rivolta contro per non aver portato a termine la sua missione. Lui, ricoverato in neuropsichiatria infantile al Policlinico Umberto I, è seguito dalla mamma che con il papà ha inviato una mail di scuse all'insegnante.
1: Nasce il Festival di Sanremo targato Stefano De Martino, nuovo regolamento e voto online. Il servizio di Fausto Pellegrini.
5: Con la pubblicazione online del regolamento si apre ufficialmente l'era del Sanremo targato Stefano De Martino e iniziano a delinearsi i contorni di quella che è la kermesse musicale più attesa d'Italia. Sono tre le novità più rilevanti. La prima riguarda la serata del venerdì, che nel testo ufficiale prende il nome di serata performance, ma che è già stata ribattezzata serata Eurovision, quando i concorrenti vestiranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare, dalla messa in scena alle coreografie, richiamando proprio il linguaggio visivo dell'Eurovision Song Contest,

0: La serata verrà designato il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, appunto, che non sarà dunque più in automatico il vincitore del festival. Ed anche il sistema di voto si adeguerà all'obiettivo ed abbinerà il televoto con il voto di un'Academy, una giuria di esperti internazionali di varie discipline dello spettacolo. Altra novità di rilievo è che quest'anno tutti i cantanti in gara, che saranno 24, compreso il vincitore della categoria separata delle nuove proposte all'Ariston, saliranno sul palco ogni sera. L'ultima novità, che fa i conti con l'attualità, è l'introduzione per la prima volta dei paletti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno, riservando alla RAI e alla direzione artistica la facoltà di ricorrere a verifiche tecnologiche per scongiurarne qualsiasi abuso. La rotta è indicata, insomma. Ora la nave del festival può davvero mollare gli ormeggi, verso l'infinito e oltre.
1: Andiamo ora avanti con la rassegna stampa in diretta di Eugenio Francesconi, la prossima edizione del nostro giornale alle 5.

Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. C'è il tema della scuola su tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola, con la volontà del governo di imporre un limite agli studenti stranieri, l'obbligo di imparare l'italiano e l'obbligo di non portare il velo. Qui su questo poi anche le parole del capo dello Stato Mattarella, il suo monito che la scuola sia aperta a tutti, e dunque tutte le analisi, i commenti e le interviste che troveremo sulle prime pagine. Le andiamo a vedere insieme partendo dalla prima del Corriere della Sera. Il Colle, scuola no ai ghetti, il monito di Mattarella. La scuola deve unire, e si unisce poi anche la CEI, sia il luogo in cui nessuno si sente escluso. Tetto agli stranieri in classe, questo è il tema, e Valditara al Corriere, riguarda anche gli europei. L'intervista alla Valditara del Corriere la troveremo all'interno del quotidiano che andremo a vedere tra un attimo, però prima facciamo una carrellata delle prime pagine e continuiamo su quella del Corriere, che a centropagina mette la cronaca. Quello che è successo a Cuneo, il 35enne indagato per il delitto nella cascina, ha sparato a dei ladri che stavano frugando nel suo materiale per ristrutturarla. L'ipotesi dei ladri colpiti durante la fuga, ha sparato 13 colpi, e lo sappiamo da precedenti episodi di cronaca, c'è una differenza sostanziale tra sparare di fronte alla persona o sparare mentre sta scappando. Si configurano reati in maniera diversa, le indagini si muovono poi in maniera diversa, e chiaramente tutto questo è ancora in fase di valutazione da parte degli inquirenti. A centropagina la foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi con la pubblicazione del suo libro, racconta un sacco di cose nuove, interessanti. A 48 anni ha rifiutato le proposte di Genoa e del Como di Cesc Fabregas, tra l'altro sarebbe potuto tornare in Serie A, e poi ha raccontato l'inizio della storia d'amore con Noemi Bocchi, appunto. Vediamo un'altra notizia molto importante che si è sviluppata anche durante la notte. Casa Bianca, il pool delle TV non seguirà più il presidente dopo l'esclusione di CNN, MS Now e Politico, che hanno fatto causa a Donald Trump per l'esclusione. Anche le principali emittenti televisive che seguono a rotazione il presidente hanno deciso di non coprirlo più, e lui ha lanciato la sua Trump TV, un nuovo canale televisivo sul modello di Truth, il suo social network creato appunto perché era stato escluso dai principali canali social e dai principali portali social in passato durante il suo primo mandato. La Repubblica, il titolo è La scuola di Mattarella, il presidente in classe ad Amatrice, sia aperta a tutti, non si creino ghetti e barriere, efficace per l'integrazione. Anche la CEI critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso, il decreto riguarderà solo 2000 classi. Anche questo è un argomento che svilupperemo grazie all'intervista del Corriere a Valditara. Vedete poi qui Mattarella che incontra gli studenti nel primo giorno di scuola, e poi la politica anche qua su Repubblica. Grillo attacca Conte, AVS e afferma poi al centro-sinistra serve un federatore, AVS che quindi indica un terzo come candidato premier. Chiaramente però bisogna trovare una persona che sia in grado di reggere il peso delle divergenze tra PD e 5 Stelle su alcuni temi molto importanti, tra cui la questione Kiev, che appunto sottolinea Guerini. Sostenere Kiev è essenziale per il Partito Democratico, ora alleanza senza veti reciproci. Elly Schlein è convinta che si possa trovare una quadra anche sugli argomenti più distanti. Media americani in rivolta contro Trump, anche questo lo vedete di spalla su Repubblica, dopo il bando alla CNN e Politico tutti quanti rinunciano per protesta, e si attende in settimana ovviamente la risposta dei giudici ai quali è stato affidato il ricorso negli Stati Uniti. C'è anche spazio per la Germania, Merz una sconfitta drammatica e Mosca interviene, paga le sanzioni, ovvero l'aver imposto sanzioni alla Russia, ha pagato il travaso di voti dalla CDU a AfD, e così tutti gli argomenti principali di Repubblica, almeno gli argomenti principali li abbiamo dipanati così. La Stampa, Mattarella, scuola senza ghetti, polemica sulle misure annunciate dalla Premier per limitare il numero degli studenti stranieri negli istituti. Il Presidente ha detto la scuola integra ed è aperta a tutti. Anche la CEI fa scudo con Zuppi che dice nessuno sia escluso, ma il Governo va avanti e giovedì potrebbe portare il decreto in Consiglio dei Ministri al via già quest'anno.
Vediamo insieme anche qui il voto in Germania, che ha ancora ripercussioni. Merz non arretra ma resta in bilico, così l'allarme case ha spinto la Linke. Quello che è successo a Berlino, i centri più abitati tendenzialmente hanno questa indicazione, vanno verso sinistra, nello specifico per il caso delle abitazioni, che non soltanto da noi gli affitti brevi ma anche la disponibilità di case è un problema, con la Linke che ha detto espropriamo e diamo le case a tutti. Ovviamente ho semplificato. Militari italiani nel Golfo via dalle zone a rischio. Invece, per quanto riguarda il tema di quello che sta succedendo in un Medio Oriente sempre più infiammato, Crosetto dice assicurata la continuità operativa. Ricordiamo che c'è stata anche Bruxelles che si è detto d'accordo nel potenziare, nel confermare la presenza di UNAVFOR, che è la missione tra l'altro capeggiata dall'Italia per la sicurezza nel stretto di Bab el-Mandeb, dove passano le navi che portano i commerci soprattutto tramite il canale di Suez. Ebbene, Bruxelles ci ha dato l'ok per potenziare anche la nostra presenza lì. Chiaramente bisognerà metterci i nostri militari e rinforzare le posizioni. Il Messaggero, la scuola integrazione, il monito di Mattarella no a ghetti e barriere. Il capo dello Stato inaugura l'anno scolastico ad Amatrice, abbiamo visto l'immagine in mezzo ai ragazzi. Istruzione aperta a tutti, così dice la carta costituzionale. Meloni va avanti sul tetto agli studenti stranieri. Giovedì il decreto in Consiglio dei Ministri, arrivano però le critiche dei vescovi. Vediamo insieme anche una notizia di casa nostra: riforma della RAI e riduzione del canone, c'è l'emendamento del centrodestra, il nodo delle coperture, il MEF indicherà due nomi in CDA. Vediamo anche poi le notizie economiche, con il petrolio che scende sotto i $100 al barile, effetto sui mercati dell'attesa del vertice tra Trump e Xi Jinping. Chiaramente Xi Jinping può fare pressione sull'Iran per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, perché ricordiamo che la guerra continua con Teheran e le sue milizie della zona continuano a colpire l'Arabia Saudita. Il presidente degli Stati Uniti non è ancora corso in soccorso e questo crea chiaramente tensioni, perché da lì passa la gran parte del greggio, almeno una parte importante del greggio commerciato in tutto il mondo. Vediamo insieme anche Avvenire, il quotidiano della CEI, che si è già schierata e abbiamo letto le dichiarazioni. Mattarella ribadisce la funzione dell'istruzione, includere senza ghetti né barriere. Il titolo è Scuola per tutti, è esemplificativo, molto chiaro. La legge proposta da Meloni per limitare il numero di non italiani in aula è il nodo dei diritti degli studenti. Vediamo però a centropagina anche la questione del fine vita. Zuppi ha parlato anche di questo: la priorità sono le cure, poi dibattito serio sul fine vita. Al Consiglio Permanente è sottolineato il ruolo educativo della scuola. Vediamo insieme anche il Fatto Quotidiano, che si concentra su quelle che definisce mancette elettorali. Meloni e Lollobrigida comprano voti, €500 ad aprile, la metà della ricarica della social card per i redditi, lo ricordiamo, sotto i 15.000 euro di ISEE. Dopo il bollo auto l'anticipo di metà sussidio. Dunque così il Fatto Quotidiano, critico nei confronti delle manovre del governo. Domani invece fa questa crasi Melonacci tra Meloni e Vannacci dopo l'annuncio sul tetto agli studenti stranieri in classe. Meloni viene criticata dal Cardinal Zuppi: la lezione di Mattarella, la scuola deve essere aperta a tutti, ma la Premier rincorre Vannacci e gli somiglia sempre di più. È nato Melonacci, il nuovo mostro della politica, così sarcasticamente il Domani, che nella seconda apertura mette Donald Trump e il suo assalto finale alla Corte Penale Internazionale, organismo che ricordiamo sovranazionale, firmato con il Trattato di Roma, che ha permesso di indagare e incriminare e condannare alcuni tra i personaggi più efferati del mondo. Ebbene, per il Wall Street Journal, la Casa Bianca vuole un intervento senza precedenti per smantellare la Corte dell'Aia, che ha anche accusato Netanyahu e Putin di crimini di guerra. La giurista Arbi ha detto: può essere un punto di non ritorno, giunta l'ora che gli Stati membri si sveglino, lo sappiamo, per l'inaffezione che Donald Trump ha per queste strutture sovranazionali, dall'ONU alla Corte Penale Internazionale, appunto. Vediamo il Manifesto, rimandata invece la questione scuola in apertura, tetto agli studenti stranieri per decreto, divieto di hijab. Meloni e Valditara eccitano le platee, ma devono fare i conti con la realtà delle scuole e soprattutto con la Costituzione. Aule aperte a tutti, ricorda Mattarella, anche la CEI dice no, il governo può ripiegare su un disegno di legge di fine legislatura.
che chiaramente avrebbe un impatto molto diverso. Berlino vede rosso gli affitti al centro, anche qua il tema della Linke che ha vinto nella capitale, ma l'SPD fa resistenza contro l'aspirante borgomastra Elip Eral. Vediamone un dettaglio in più sul Rotes Rathaus. Il municipio di Berlino sventola per la prima volta la bandiera rossa della sinistra in crescita vertiginosa nei consensi, 25,7% dei voti, più 13 rispetto alle scorse elezioni, che ha strappato il primato di primo partito alla CDU, in caduta libera nelle elezioni della città-stato di Berlino e in Mecklenburg-Pomerania. Nel Land, affacciato sul Mar Baltico, i cristiano-democratici del cancelliere Merz non hanno raggiunto neanche la soglia di sbarramento del 5%. Elip Eralp, l'aspirante borgomastra di Berlino, di origine turca, è pronta dalla prossima settimana al tavolo di negoziato esplorativo per la formazione dell'esecutivo rosso-rosso-verde. Linke, SPD e Verdi. I Grünen offrono la sponda, ma i socialdemocratici, fermi al 12%, si dicono incompatibili al programma di espropri contro il caro affitti, come dice appunto il titolo, gli affitti al centro, che interesserebbe le società immobiliari con più di 3.000 case. Lo scopo è portare sotto controllo pubblico circa 220.000 nuovi appartamenti. Quindi dunque un ragionamento molto impattante per quanto riguarda la questione abitativa di Berlino. Bisognerà vedere se un governo della città potrà reggere questo tipo di impatto. Il riformista, non pensare all'elefante, l'elefante in questo caso è Vannacci, vedete Giorgia Meloni di spalle, ignorandolo di fatto, dice il riformista, il generale sorpassa la Lega e agita i sogni di Meloni e Salvini. Vediamo insieme anche la Gazzetta del Mezzogiorno, sempre molto attenta chiaramente alla questione dell'Ilva, c'è la battaglia sull'Ilva che è il titolo, la cordata italiana visita gli impianti del Nord intanto, Semat, che è parte dell'indotto, non paga, sciopero a oltranza, dunque si sentono le ripercussioni. Tra le altre cose, della chiusura dell'alto forno voluta dal Tribunale di Milano proprio per la questione dell'inquinamento che ha raggiunto il punto di fatto di non ritorno. Il Mattino di Puglia e Basilicata, Mattarella sale in cattedra, le bacchettate sui limiti per gli studenti stranieri in classe. Vediamo anche il Mattino di Napoli, scuola al monito di Mattarella, l'istruzione è la principale leva di integrazione, i vescovi nessuno si senta escluso. Meloni va avanti, no al burka, tetto stranieri per classe, giovedì sul tavolo del governo. Vediamo insieme anche la notizia. Dalle primarie alle armi a Kiev, la mossa di Conte mette Schlein alle strette. Il voto di Nova è la nuova sfida di Conte che si dice pronto a definire il programma e ribadisce il no alle armi a Kiev, mettono pressione a Schlein. La prossima mossa del campo largo spetta a lei. Vedremo tra l'altro le sirene di AWS sulla ricerca di un federatore che possa mettere fine a questo dualismo. Ripeto, chiaramente deve essere uno con le spalle abbastanza larghe da reggere queste tensioni. Ripartiamo con il giornale. Migranti in classe, scoppia la bufera, il monito del Colle verso un tetto al 30% di stranieri che non parlano italiano. L'alto là però di Mattarella, la scuola aiuti a non formare ghetti. Vediamo poi tra l'altro l'intervento di Matteo Salvini a Pontida con il ministro dei trasporti, vice premier, che si prende il carroccio, ora pensioni e sicurezza, e vediamo anche qui il tema della Germania con le elezioni, Berlino all'Islam, la destra vola, Merz a picco, pure Sanchez trema. E poi il giornale fa i conti con gli iscritti di Vannacci, lasciano 500 di loro, la grande fuga da Vannacci, Alessandro Gonzato spiega un po' il perché. Vediamo insieme anche i quotidiani successivi con Libero, che in grandissimo risalto centrale con questo giallo che richiama il Movimento 5 Stelle, questa vignetta di Conte che sfascia i conti, sussidi, affitti, integrazione dei migranti, il programma di governo di Conte ci costerebbe 120 miliardi all'anno, oppure peggio del super bonus. E poi le parole di Grillo, niente nuovo partito, non sono le parole più dure che ha usato il comico nei confronti di Conte. Vediamo insieme anche altre notizie su Libero. Vedete, Chico Forti ottiene la semi-libertà, accolgo la notizia con immenso sollievo. Il cammino non è finito, dopo 27 anni resta un peso difficile da spiegare perché la piena libertà è ancora un traguardo lontano, così Chico Forti ha confessato la propria gioia ai familiari. E poi vediamo qualche dettaglio in più. Bruxelles minaccia delle nuove eurotasse, la UE cerca soldi, vuole 60 miliardi in più, presi dalle tasche dei contribuenti. Chiaramente a pagina 9 Libero ci spiegherà meglio il motivo.
Vediamo insieme anche il tempo che ci va giù duro sulla contro risposta della sinistra al divieto di velo in classe, con l'intervista al ministro Valditara anche qui, perché contestano questa norma contro il velo integrale, si chiede il ministro dell'istruzione, la sinistra vuole il patriarcato, il virgolettato con questa vignetta, vedete, del campo largo nel vestito con il velo. Vediamo insieme anche il Secolo d'Italia, che allarga molto di più l'obiettivo. In tutta Europa cercasi socialisti, dalla Germania alla Spagna, la sinistra europea frana ovunque, Schlein senza sponde, con questa vignetta altrettanto eloquente. Il dubbio, l'anatema di Beppe Grillo è qui, quello che dicevo prima, ovvero il movimento non c'è più, fatto fuori dal reverendo, che sarebbe Conte, il fondatore riappare da Fedez e tira a bordate, ma poi annuncia: non fonderò alcun partito. Così le parole un po' più piccanti, un po' più pesanti di Beppe Grillo, riportate dal Dubbio. Facciamo un rapido passaggio sui quotidiani economici con il Sole 24 Ore. Liti fiscali, ricorsi in calo del 17%. Per quanto riguarda l'apertura, abbiamo però le parole di Orsini sugli ETS, i contratti per l'inquinamento. In sintesi, per questo serve un incontro urgente con sindacati e forze politiche, e poi il nuovo movimento della borsa, Milano al top in Europa, anche, e il petrolio che torna sotto i $100. Milano Finanza con la Consob che stringe sul Monte dei Paschi di Siena, autorità che mette il focus nelle informazioni tra i consiglieri a ridosso dell'OPS, relazione pubblica di scambio, e poi l'Italy Post, Germania, la sede al capolinea. Questa è l'apertura. Per i minuti che ci restano vorrei tornare sul Corriere della Sera per vedere appunto di andare a leggere qualche dettaglio in più sull'intervista a Valditara, che è citata in apertura, perché ci sono molte informazioni interessanti che chiaramente non potevano essere messe in prima, e andiamola a leggere insieme perché si chiariscono un po' di punti. Per quanto riguarda l'intervento del presidente Mattarella, il ministro Valditara lo ha sentito in diretta e il ministro ha commentato: è stato un discorso bellissimo, con la consueta saggezza Mattarella si è espresso a favore di una scuola incentrata sul rispetto in linea con i valori costituzionali, che sappia contrastare le classi ghetto. A che punto siete con il provvedimento? Chiede Gianna Fregonara del Corriere. Stiamo lavorando agli ultimi dettagli, ma avrà come elemento centrale la conoscenza dell'italiano e ci saranno criteri oggettivi per stabilire a chi si applica. E qui il tema: quali saranno questi criteri? I limiti non si applicheranno agli studenti che hanno frequentato la scuola dell'infanzia o entrano in prima elementare, o a quanti hanno frequentato positivamente alcuni anni di scuola, perché si può pensare che abbiano acquisito una certa conoscenza dell'italiano. Ecco, di fatto, per semplificare, la conoscenza dell'italiano in questa intervista appare molto più centrale rispetto alla questione numerica del 30%. E dunque, per questo motivo, gli studenti con passaporto europeo, anche agli studenti col passaporto europeo si applicherà questa norma. Quante classi riguardano le nuove regole? Le classi con il più del 20% di studenti stranieri neo arrivati che non conoscono la nostra lingua sono poco meno di 1000, tra l'altro regionalizzati in maniera molto disomogenea, per lo più alle elementari. Per questo abbiamo formato e assunto docenti specializzati, invece sono 34.000 quelle con almeno il 30% di alunni stranieri, ma come ho detto la norma riguarderà solo quelli che non conoscono adeguatamente la nostra lingua, che, cita il Corriere, sono un terzo circa. Il fenomeno della concentrazione dei migranti in alcune aree geografiche, in alcuni quartieri delle grandi città, è disomogeneo, è in crescita al nord e a Roma, meno rilevante nelle regioni del sud. Perché il limite previsto da Gelmini nel 2010 è rimasto inapplicato? Dovrebbe funzionare ora, perché comunque ora sarà una disposizione di legge, sarà cogente con il coordinamento degli uffici scolastici territoriali, e i presidi però dicono che le scuole vicine sono piene, spesso questa è la risposta. È chiaro che ci sarà la possibilità di una deroga laddove non sarà possibile spostarli in scuole vicine, ma la norma è cogente. Per questi casi è previsto uno stanziamento di alcuni milioni per assumere docenti e potenziare l'italiano degli stranieri che restano nella stessa scuola. Ci sono misure per incoraggiare gli studenti italiani a restare nelle scuole ad alto tasso di immigrati, perché c'è questo fenomeno del white flight, ovvero l'allontanamento dei ragazzi italiani, o più generalmente, letteralmente, fuga dei bianchi, che preoccupa Valditara. A livello mondiale c'è, ma anche riguarda l'Italia. Se riduciamo a percentuali equilibrate la presenza di studenti che non parlano la nostra lingua, gli altri studenti potrebbero tornare. Per questo trovo senza costrutto le polemiche a sinistra.
accusano di fare questi provvedimenti perché temete la retorica di Vannacci. Non facciamo retorica ma fatti concreti, risponde Valditara. La norma del potenziamento della lingua per gli stranieri ne è arrivata, è dell'anno scorso. Uno studio OCSE dice che le scuole con una concentrazione troppo alta di stranieri che non conoscono la lingua presentano indicatori di benessere scolastico generali meno favorevoli. Uno dei fattori chiave per migliorare questa condizione è l'apprendimento della lingua di scolarizzazione. Se vogliamo l'integrazione, che i giovani si inseriscano nella nostra società e conoscono i nostri valori, dobbiamo puntare sull'italiano. Anche per i genitori è previsto l'obbligo, chiaramente in questo senso sarà più facile se a casa si parla italiano riuscire a parlarlo anche a scuola, impararlo meglio. Un altro tema è il divieto di burka e niqab. Qui Valditara è netto, è una questione di civiltà, mi dispiace per chi fa polemiche, ma il burka è simbolo di una mentalità patriarcale violenta che considera la donna non una persona e che noi come Lega abbiamo sempre avversato. I nostri valori dicono che la libertà della donna non è negoziabile. Come evitare che queste ragazze spariscano o vengano poi rimandate nel loro paese? Chi non le manda a scuola, grazie al decreto Caivano, rischia fino a 2 anni di galera. E poi i magistrati possono togliere la potestà genitoriale. Dunque gli approfondimenti su questa norma del governo in fase di scrittura, ma probabilmente in arrivo in Consiglio dei Ministri giovedì, la troverete sull'intervista a Valditara del Corriere della Sera. E per la rassegna stampa è tutto. Ora spazio ai nostri approfondimenti, le notizie in diretta con il telegiornale, tornano alle 5, restate con noi.

0: Parte stasera World 24, il nostro approfondimento quotidiano sull'attualità internazionale. Ben trovati. Un disastro 2 settimane dopo la sconfitta schiacciante in Sassonia-Anhalt, così il cancelliere tedesco Merz ha definito il risultato elettorale in altre 2 regioni, Mecklenburg-Pomerania sul Mar Baltico e poi la città metropolitana di Berlino. Nel primo caso il suo partito per la prima volta non ha nemmeno raggiunto la soglia di sbarramento, nel secondo caso invece ha vinto la sinistra radicale Linke. C'è per noi collegata l'inviata Emma Farnè. Buonasera Emma, siamo ancora in quella Germania Est che anche stavolta sembra aver espresso un voto di protesta, sembra aver preferito gli estremi, in un caso la destra AfD che ha vinto anche se stavolta con meno vantaggio rispetto al Sassonia-Anhalt, nell'altro caso la sinistra estrema radicale.
1: È stato un voto che è stato definito dallo stesso cancelliere Merz una cesura. Non era mai successo nella storia della Germania che la CDU non entrasse in un Parlamento regionale. Ha ammesso i propri errori. Merz tuttavia promette di andare avanti con le sue riforme. Sono già cadute le prime teste all'interno della CDU, tra cui quella del leader della Pomerania anteriore. A Berlino invece, lo dicevi, ha vinto la sinistra radicale. Elife Alp potrebbe diventare la prima sindaca donna di origine turca. Un voto sicuramente di protesta non solo nei confronti del cancelliere ma anche di quella politica propagata da Berlino in cui gli elettori in quest'area non si riconoscono i partiti tradizionali.
0: Un voto ma in cui mai così tanto in Germania si è parlato di ingerenze russe, anzi come si dice adesso della guerra ibrida cognitiva della Russia.
1: È proprio così, noi ne abbiamo parlato stamattina con un esperto in scienze politiche, sentiamo l'intervista poi a te.
2: Crede che la propaganda russa o la Russia abbiano a che fare qualcosa con queste elezioni? No, non direttamente, ma attraverso la AfD e anche attraverso il movimento Sarah Wagenknecht, che tra l'altro ha fallito di poco l'obiettivo di superare lo sbarramento del 5% per accedere al Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt. Questi due partiti sono indubbiamente filorussi o difendono posizioni filorusse e trovano terreno molto fertile nella Germania dell'Est. E questo per due motivi. In primo luogo un'affinità culturale dovuta a ragioni storiche, perché molte persone ancora oggi imparano il russo nella Germania dell'Est e si ricordano dei rapporti che c'erano con l'Unione Sovietica in passato. Secondo motivo, c'è una forte propaganda russa che in particolar modo è presente nei social media e che viene portata avanti e promossa dalla AfD e da Sarah Wagenknecht. Dunque non vedo un intervento diretto della Russia, ma attraverso questi due partiti viene portata avanti la propaganda russa e trova terreno fertile.
0: Oggi vogliamo accendere i riflettori su una situazione umanitaria drammatica di cui nessuno quasi sta parlando. Un villaggio ucraino dove 6.000 persone sono completamente tagliate fuori dal mondo esterno. Stanno cominciando a morire di fame. Ce ne parla collegata da Kherson, la città più vicina, Zarina Zabriskie, giornalista americana e ucraina che per scelta è andata a vivere in quella città pericolosissima e che per prima ha rotto il silenzio. Prima un veloce riassunto per immagini degli ultimi sviluppi del conflitto. Andiamo sul fronte di Liman. C'è un video, un drone che porta oltre le linee nemiche, un drone terrestre. nuovo protagonista della guerra, può sparare, estrarre feriti, far arrivare rifornimenti. Il video arriva dal fronte di Liman, a nord di Kramatorsk, sempre da lì arriva poi un altro video, questo, la collaborazione uomo-robot, mentre il drone terrestre trasporta un ferito e il soccorritore a piedi lo protegge abbattendo 3 droni nemici. Nel settore di Liman, la terza brigata all'assalto, l'ex battaglione Azov avrebbe riconquistato 150 km quadrati, lo vediamo nella mappa, spezzando l'accerchiamento di Kramatorsk. Così si può dire che anche la campagna estiva 2026 si è conclusa senza grandi successi per la Russia, che di questo passo terminerà la conquista nel Donbass nel 2031-2032. Infine, inferno di fuoco a Mosca, a soli 15 km dal Cremlino, brucia la raffineria di Kapotnia a sud-est della capitale. Secondo le forze armate ucraine, il 45% della capacità di raffinazione russa è stato messo fuori uso dagli attacchi ucraini. E veniamo alla nostra ospite Zarina Zabrinsky, grazie di essere con noi stasera. Vediamo su una mappa dove si trova la città di cui tanto stai parlando nei social e nei media di tutto il mondo, Oleshky, riva est del fiume Dnipro, proprio davanti a Kherson, la città di da dove ci parli, dall'altro lato del fiume, dove si trova appunto Oleshky. Sparano i russi verso gli ucraini, in qualche modo facendosi scudo di questa popolazione civile. Zarina, perché queste persone sono bloccate? Perché non vengono fatte evacuare dagli occupanti russi?
3: Per prima cosa grazie per avermi ospitato. Per me questo è molto importante perché la gente possa capire la situazione. I russi stanno utilizzando delle nuove strategie, un assedio di droni, e hanno circondato Oleshky ma anche altre città nel territorio occupati dai russi nella regione di Kherson. Da lì loro prendono di mira la città di Kherson.
0: Prendono di mira la città di Kherson e impediscono anche l'ingresso di aiuti umanitari. Abbiamo un video che mostra proprio una colonna che cerca di avvicinarsi a Oleshky e che viene fermata dai droni. Sui cofani, sul tetto, queste auto hanno proprio scritto "Siamo civili". Mi senti, Zarina?
3: Ah sì, sì, è corretto tutto quello che ha detto. Quindi l'assedio dei droni di cui parlavo significa proprio questo, cioè che i droni bloccano tutte le strade di accesso alla città e in più lanciano delle mine, delle bombe che rimangono sulle strade, e questo contribuisce a bloccare l'accesso di tutto. Non si può consegnare cibo, non si può consegnare benzina per i generatori, e non c'è stata elettricità in quest'area ormai da anni, non c'è acqua potabile, e questo perché c'è stata anche l'inondazione causata nel 2023 dopo la distruzione della diga Novakovka. Quindi i russi non permettono ai civili addirittura di seppellire i propri morti. Ci sono circa 2 civili che vengono uccisi ogni giorno.
0: Ecco, si parla di un obitorio pieno di cadaveri non refrigerati, si parla di cani che si alimentano di questi cadaveri, ci sono appelli delle chiese ucraine al Papa perché faccia qualcosa, lanci un monito, appelli del governo ucraino alla Croce Rossa Internazionale. Cosa si può fare per rompere l'assedio di Oleshky?
3: Beh, per prima cosa grazie per parlare di questa questione e per gettare luce sulla situazione. I russi stanno utilizzando gli ucraini in questa situazione come scudi umani per proteggere le proprie posizioni, e per questi sono saldi, non vogliono lasciare che queste persone se ne vadano perché sono preziose, e anche se una di di queste riuscisse a scappare, non potrebbero avere la presa. Ed ora noi vorremmo che il Papa, le organizzazioni internazionali facessero pressione sulla Russia affinché ponga fine a questa crisi umanitaria per permettere l'evacuazione di questi circa 6.000 civili dall'area e anche urgentemente per consegnare aiuti umanitari, medicine, cibo a tutte le persone dell'area.
4: La scuola aperta a tutti deve unire, non lacerare, il monito del capo dello Stato Mattarella. Nella cerimonia ad Amatrice il presidente della CEI Zuppi, la scuola sia inclusiva. Il tetto di alunni stranieri nelle scuole, il decreto giovedì in Consiglio dei Ministri, confermata la card spesa per le famiglie in difficoltà, l'opposizione è propaganda. CNN, Politico, MS Now citano in giudizio l'amministrazione Trump dopo l'esclusione dalla Casa Bianca. Altri media solidarizzano e oscurano la copertura mediatica del tycoon. Washington lancia la Trump TV. La guerra tra Russia e Ucraina deve finire, affermano Trump e Zelensky, atteso un nuovo faccia a faccia a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Già a confronto Trump-Macron. Il Tribunale di Verona concede la semilibertà a Chico Forti, in carcere da 26 anni per un omicidio negli Stati Uniti per l'uomo che si è sempre dichiarato innocente, obbligo di rientro in carcere la sera. Nasce il Festival di Stefano De Martino, che annuncia voto online giuria straniera. Tra le novità, una serata da cui uscirà il brano per l'Eurofestival. Buongiorno a tutti voi che ci state seguendo da Rai News 24. La scuola è aperta a tutti, deve unire, non lacerare. Nel discorso per l'apertura dell'anno scolastico da Amatrice, il presidente Mattarella ricorda i principi dell'articolo 34 della Costituzione. Federica Mango.
5: La scuola prepara il futuro, deve includere, recuperare, ricostruire. E Amatrice, nella giornata della scuola e a 10 anni dal terremoto, per il presidente Mattarella diventa il simbolo della ricostruzione, dello sguardo che va rivolto al futuro e all'innovazione, ma soprattutto alla coesione sociale, perché la scuola è di tutti e prepara tutti.
6: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
5: Nella scuola la convivenza e il rispetto devono mettere al bando le violenze, quelle del bullismo e contro le ragazze, sollecita il capo dello Stato nel suo intervento, che inaugura un anno scolastico già segnato da atti di violenza contro gli insegnanti.
6: Commesse talvolta queste violenze da parte di ragazzi, più di frequente di genitori, ben più colpevoli in questo tradimento del loro compito educativo.

0: Conferenza Episcopale Italiana, la scuola ha detto sia inclusiva. La questione educativa tocca il cuore della convivenza. Sara Nisci.
1: Questi giorni le scuole hanno riaperto i cancelli. Tornano domande che riguardano tutti, non solo chi insegna o studia. I recenti episodi di violenza drammatici ci interrogano profondamente.
2: Il riferimento è alla cronaca di questi giorni, fatti scioccanti che chiedono immediate risposte. La questione educativa è al centro della nostra convivenza, dice il presidente dei Vescovi Italiani, e chiama società civile e chiesa a una presenza responsabile nel mondo della scuola. Si tratta di sfide non più rinviabili. Primo imperativo, no alle disuguaglianze educative. È inaccettabile, dice Zuppi, che luogo di nascita, condizione economica, fisica o contesto sociale determinino le opportunità di un ragazzo. La scuola deve essere inclusiva perché questo è uno dei più potenti strumenti di libertà, giustizia e pace. Una pace che Zuppi richiama più volte nel suo lungo discorso quando chiede all'Europa di fare le giuste scelte, accogliere, proteggere, promuovere e integrare perché nessuno sia più costretto a lasciare la propria terra. Una richiesta di pace che torna quando esorta la sua Chiesa a testimoniare amore in un mondo in cui è avvenuto un preoccupante cambio di paradigma, corsa al riarmo e riabilitazione della guerra come strumento di politica internazionale e nessuna certezza sul corretto uso dell'intelligenza artificiale. Uno scenario che rischia di sfuggire di mano proprio a quei leader che si sentono padroni della situazione, riflette Zuppi.
1: Solo la pace può garantire la fine di tanti conflitti che insanguinano il mondo, quelli più geograficamente a noi vicini e quelli più lontani o dimenticati.
0: Polemiche tra maggioranza e opposizioni dopo la proposta della Premier Meloni di un tetto agli alunni stranieri in classe. Il provvedimento dovrebbe arrivare giovedì in Consiglio dei Ministri. Confronto aperto intanto all'interno delle coalizioni tra le fibrillazioni nella Lega e il dualismo del campo largo. I servizi di Eva Giovannini e Antonio Sciotto.
3: La proposta di Giorgia Meloni sul tetto ai bambini stranieri in classe compatta il centrodestra per evitare le classi ghetto, ribadiscono da Forza Italia, Noi Moderati e da Fratelli d'Italia.
4: L'integrazione richiede regole chiare. Tetto massimo agli studenti stranieri e divieto di velo integrale nelle scuole. Fratelli d'Italia andrà avanti su questa linea anche di fronte alle critiche della solita sinistra antitaliana.
3: E all'accusa di seguire il vento di Vannacci dal partito della Premier precisano: noi da sempre impegnati su questi temi, anzi con Vannacci permangono delle incompatibilità. E sull'onda di estrema destra che arriva dalla Germania, Forza Italia chiede un cambio di passo all'Europa.
5: La vittoria di AfD è un campanello d'allarme per l'Europa. Le forze di centrodestra europea devono reagire subito, cambiare profondamente le politiche di Bruxelles, avvicinarle ai bisogni concreti dei cittadini. È la battaglia che Forza Italia porta avanti da tempo.
3: Favorevole alla proposta delle classi anche la Lega di Matteo Salvini, già alle prese con il Consiglio federale della Lega e che dal pratone di Pontida ha provato a blindare la sua leadership, lanciando a sorpresa un congresso straordinario in vista delle elezioni. E dopo le polemiche dei giorni scorsi arrivano le scuse di Antonio Tajani. Non ho mai pensato di offendere le donne, anzi non l'ho mai fatto né nella vita privata né in quella pubblica.
6: Meloni fa propaganda sulla pelle dei bambini perché ha corto di argomenti e insegue Vannacci, la bocciatura del PD sul tetto agli stranieri nella scuola proposto dalla Premier.
7: La Meloni insegue affannosamente Vannacci con tutti i problemi che questo crea e la verità è che stanno costruendo una scuola che esclude invece che includere, che è esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare. Bisognerebbe investire sulla scuola e non criminalizzare una generazione.
6: Stop al tetto agli stranieri anche da AVS. Il governo piuttosto aumenti gli stipendi agli insegnanti, stabilizzi i precari e aggiusti le scuole che cadono a pezzi, attaccano i rossoverdi.
8: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, non i 300.000 precari e nemmeno le scuole che sono fatiscenti. È iniziata una campagna elettorale sulla pelle dei bambini.
6: Intanto nel campo largo si continua a discutere di invio di armi a Kiev dopo il no ribadito da Conte e l'apertura della segretaria Dem Schlein a un compromesso. I riformisti del PD chiedono ai 5 Stelle se si possa ragionare su strumenti solo difensivi per proteggere i civili ucraini dai missili russi. Netto invece Maggi, più Europa, se prevale la linea di Conte noi non ci stiamo. Ma i pentastellati devono preoccuparsi anche dei nuovi attacchi di Grillo, che dopo un lungo periodo di silenzio si è riaffacciato dal podcast di Fedez. Non fonderò un mio partito, spiega il comico, ma i 5 Stelle sono diventati come tutti gli altri e nel simbolo ci starebbe meglio a questo punto.

0: la faccia di Conte.
1: Torna la carta dedicata a te per oltre un milione di famiglie in difficoltà economica e ce ne parla Paolo Mancinelli.
2: Il 4 novembre arriverà la ricarica da 500 euro destinata alla carta dedicata a te per l'anno 2026. La misura pensata dal governo a sostegno delle famiglie italiane in maggiore difficoltà, utilizzabile per acquisti alimentari di prima necessità. L'erogazione dei 500 euro previsti per il 2027 è stata invece anticipata ad aprile. Il totale delle risorse impegnate supera il miliardo di euro, che verrà distribuito a circa 1.177.000 nuclei familiari con ISEE sotto i 15.000 euro. L'individuazione dei destinatari è automatica in base ai dati ottenuti dall'incrocio dei database INPS e dei comuni. Chi ha già la carta avrà il nuovo accredito, mentre il comune avviserà gli eventuali nuovi beneficiari che potranno ritirarla presso gli uffici postali. Ai possessori della carta, inoltre, Federdistribuzione conferma lo sconto sui beni di prima necessità.
3: Abbiamo individuato una serie di prodotti che sono acquistabili e sui quali peraltro la grande distribuzione organizzata pone un 15% di sconto ulteriore, moltiplicando le risorse e indirizzando anche verso le filiere del fresco, le filiere che sono connesse col sistema Italia. Perché? Perché vogliamo che i soldi degli italiani tornino agli italiani in ogni modo, sia come aiuti diretti alle famiglie ma anche alle imprese.
2: A completare gli interventi del governo sull'assistenza alimentare e sociale per le fasce deboli, il fondo indigenti diventa strutturale con una dotazione di 50 milioni di euro all'anno.
1: Andiamo negli Stati Uniti. Il presidente Trump alle prese con la rivolta dei media americani. Anche Fox News solidarizza con CNN, Politico e MS Now, che sono stati esclusi dai punti stampa. Ma la Casa Bianca lancia la Trump TV ora per coprire tutti gli eventi. Ne parleremo tra poco. Intanto si è aperta al Palazzo di Vetro l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Trump ha già avuto un incontro con Macron definito molto costruttivo dal presidente francese. È atteso anche un nuovo faccia a faccia con Zelensky. L'inviata a New York, Francesca Romana Elisei.
4: Il presidente degli Stati Uniti è arrivato a New York portandosi dietro le polemiche sull'editto contro le testate giornalistiche che definisce fake news, CNN, Politico e MS Now. Escluse dalla Casa Bianca, hanno deciso di fare causa all'amministrazione Trump per violazione del primo emendamento, quello che garantisce la libertà di stampa. E hanno incassato la solidarietà di numerose altre emittenti TV e di carta stampata che boicotteranno la copertura mediatica del presidente fino a quando non cambierà idea. Tra queste anche Fox News, tradizionalmente conservatrice e molto vicina al tycoon. Ma Trump tira dritto. Ribadisce il concetto anche dopo l'incontro con Zoran Mandani a Gracie Mansion. Tra i due, colloquio cordiale. È un sindaco con un grande potenziale, dice, del primo cittadino di New York. Poi il faccia a faccia con Emmanuel Macron, un confronto utile e costruttivo sulla situazione in Ucraina e quella nel Mar Rosso, dice il presidente francese. Ma la settimana di alto livello alle Nazioni Unite entra nel vivo oggi. Quasi 200 capi di Stato e di Governo al Palazzo di Vetro, anche la delegazione iraniana. Oltre al discorso in assemblea, il presidente americano parlerà con quell'ucraino, Volodymyr Zelensky.
1: Lo dicevamo dunque, la Casa Bianca ha lanciato la Trump TV dedicata agli eventi dell'amministrazione. Trump TV proporrà i migliori video, gli interventi più importanti, i momenti salienti da non perdere in streaming 24 ore su 24, aggiornati in tempo reale, fa sapere l'amministrazione Trump. Il presidente, come dicevamo, è alle prese con la rivolta dei media e dei principali network televisivi statunitensi. Continuano a sospendere la copertura congiunta dei suoi eventi, gli eventi relativi a Trump, per protestare contro il divieto imposto a CNN, MS Now e Politico, tre testate che il presidente accusa di fornire una copertura sfavorevole alla sua amministrazione e di diffondere fake news. Ora anche Fox News, molto vicina a Trump e alla Casa Bianca, solidarizza con i media discriminati. All'Assemblea delle Nazioni Unite per l'Italia è presente, lo dicevamo, si è aperta nelle ultime ore. Per l'Italia è presente il vice premier Tajani, che ha già avuto un incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio per la firma di un protocollo sulle terre rare. Da New York l'inviato Marco Valerio Loprete.
0: La firma di Italia e Stati Uniti incalcia un memorandum d'intesa tra i due paesi sui minerali critici. Ad apporla a New York sono il ministro degli esteri Tajani e il segretario di Stato Rubio.
5: Per noi è molto importante firmare questo accordo. Come sapete, l'Italia è un paese industriale, il prezzo delle materie prime è fondamentale. Stiamo collaborando con gli Stati Uniti già da mesi. Io ho partecipato al grande evento organizzato proprio da Marco Rubio a Washington sulle materie prime e questa è la conseguenza di quella conferenza.
0: L'obiettivo, fa sapere la Farnesina, è mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento di queste materie prime attraverso scambio di informazioni e la mobilitazione di risorse pubbliche e private per investimenti in estrazione, lavorazione e riciclo. In un settore, aggiunge Tajani ai microfoni RAI, in cui oggi si registra un'egemonia da parte della Cina. Tajani, vice premier, rappresenterà l'Italia poi all'Assemblea Generale ONU che inizia in queste ore. Ieri la giornata si era aperta con la riunione del gruppo Amici dei Balcani Occidentali, invitata anche la presidente del Parlamento europeo Metsola, per accelerare sull'adesione di questi paesi all'Unione europea. Poi l'inaugurazione dell'ufficio Simest a New York a sostegno delle imprese tricolore e del loro export. Quindi il Consiglio Affari Esteri informale e infine la riunione dei ministri degli affari esteri del G7. In primo piano per Roma, spiega il responsabile della Farnesina, ci sono la crisi in Medio Oriente, per questo Tajani incontrerà oggi anche il suo omologo iraniano Araghchi, poi le iniziative per una pace giusta in Ucraina e la discussione su come regolare l'intelligenza artificiale.
1: Siamo ora in Germania, il giorno dopo il nuovo crollo della CDU, il cancelliere Merz resiste agli attacchi dell'AfD, dell'ultradestra, dunque annuncia riforme. È in gioco, dice, il futuro democratico del paese. Il reportage da Schwerin dell'inviata Emma Farnet.
6: In centro a Schwerin chi compra il pane viene qui e Julia conosce bene gli abitanti di una città dove quasi in 4 su 10 hanno votato l'ultradestra dell'AfD.
7: Schwerin è sempre una alte Leutestadt.
6: Questa, dice, è una città di anziani, per loro è tutto più caro, elettricità, luce. Poi aggiunge, danno fastidio gli immigrati che vengono qui solo per prendere i soldi. Su questa piazza, prima delle elezioni, gli slogan contro l'immigrazione. Spiega il professor Wolfgang Muno, Università di Rostock. Senza gli immigrati che lavorano qui però non funzionerebbero ospedali, case di cura, ristoranti. Gli uomini di mezza età, dice, hanno solo paura di perdere il loro benessere. L'AfD, aggiunge il politologo, dice agli svantaggiati, non siete rappresentati da Berlino, noi siamo qui per voi. E la CDU per loro non ha un'offerta politica attraente. Ed è da qui che parte la rabbia contro la CDU, ma soprattutto contro il cancelliere. Ci pensa un barista prima di dire, i giorni di Merz sono contati. Un'altra, seduta poco più là, aggiunge, di certo Merz non è la persona che metterei in prima fila. Il cancelliere in prima fila ci va a Berlino il giorno dopo le elezioni. Questo è un profondo spartiacque, dice, per troppe domande non abbiamo avuto risposte, lui resta in carica. Ma l'AfD ne chiede le dimissioni e pronostica, andremo al voto molto prima del 2029.
1: Attivo anche questa notte il fronte Mar Rosso con Riyadh che risponde agli attacchi degli Houthi, raid sulla città portuale di Mocha, 6 le vittime, 14 i feriti, tra le vittime anche 2 bambini. Secondo quanto riferito poi dal New York Times, il presidente americano Trump domenica, quando è rientrato in anticipo da Camp David, avrebbe rinunciato a unirsi all'Arabia Saudita negli attacchi congiunti contro gli Houthi in Yemen. Colpita intanto un'altra nave nello stretto di Hormuz. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
8: Resta la tensione in Iran. Il regime di Ayatollah ha rivendicato l'abbattimento di un altro drone, mentre una petroliera in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile non identificato. Due membri dell'equipaggio sono rimasti feriti, però ha potuto proseguire e non si segnalano danni ambientali. Ma i Pasdaran, poi, che sono stati informati della possibilità di un'escalation, avvertono gli Stati Uniti, dicono un nuovo attacco avrebbe ripercussioni

0: nuove, inedite, cambierebbe la portata della guerra, cambierebbe anche la geografia del conflitto, i mezzi utilizzati per combatterla e minacciano il mondo, resterà stupito dalle nostre nuove armi. E poi il loro portavoce ha aggiunto che secondo lui gli americani sono già stati umiliati, ma non hanno il coraggio di ammettere la sconfitta. Il presidente Pezeshkian poi è in partenza per New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e a margine, appunto, dovrebbe incontrare decisivo l'incontro con Trump.
1: In Cisgiordania crescono le aggressioni e gli avamposti dei coloni israeliani e nel mirino, sempre più di frequente, finiscono anche le comunità cristiane come a Beit Saura, nei pressi di Betlemme. Allora seguiamo il reportage dell'inviata Marina Lalovic.
2: È uno sguardo perso quello di Elias, verso una casa che pensa di aver perduto per sempre. Non dovevamo lasciarla incustodita, i coloni l'hanno occupata, hanno preso e distrutto tutto. La mia famiglia ci viveva dal 37, non so perché l'hanno presa ora. La terra di Elias Keir, nei pressi di Betlemme, ora è circondata dagli avamposti dei coloni israeliani. Da un anno e mezzo avvicinarsi significa rischiare di essere sparati. Elias è un cristiano palestinese e la sua comunità ora è una minoranza a Betlemme. Circa 40 famiglie dei cristiani della zona rischiano lo stesso destino di Elias. Assieme agli attivisti israeliani e palestinesi hanno protestato, ma sono stati cacciati via con gli spari dei coloni e dall'esercito. Sono 14 i nuovi insediamenti nell'area di Betlemme in meno di un anno. Fra le mani Elias ora stringe il documento del catasto. Qui c'è scritto che questa terra è nostra. Lo hanno detto le autorità israeliane nell'89, ma questo documento non basta più. Nulla funziona con i coloni. Di lavoro fa il carpentiere. Prima del 7 ottobre lavorava anche in Israele. Ora non ha più il permesso di entrare. Non c'è più vita in Cisgiordania. I miei figli vogliono andarsene, ma io non gli permetto. Se tutti andiamo via, chi rimarrà a difendere la nostra terra? Farò di tutto per avere indietro la casa mia.
1: È stata concessa la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore italiano che è stato estradato nel 2024, è stato condannato negli Stati Uniti nel 2000 all'ergastolo per l'omicidio del suo socio in affari, Anna Bigano.
3: Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta di semilibertà di Chico Forti. L'ex imprenditore trentino, 67 anni, nel 2000 era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, un delitto per cui si è sempre professato innocente. Dopo 25 anni di carcere in Florida, Forti era stato concesso di scontare in Italia il resto della pena. Da maggio 2024 si trova dunque nel carcere di Verona, da cui già aveva ottenuto il permesso di uscire per 40 ore settimanali, ma soltanto per lavorare in un'azienda agricola. Ora per lui si aprono nuovi spazi di autonomia. Potrà ad esempio far visita alla madre a Trento, con l'obbligo di rientrare nella struttura di Montorio solo la sera. Lo scorso anno il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di libertà condizionale, decisione poi confermata dalla Cassazione. Ad agosto 2026 i legali di Forti hanno inoltrato al giudice una nuova richiesta. Per l'udienza c'è già una data fissata, il 24 febbraio 2027.
1: Si continua a morire sul lavoro. Due operai sono morti nelle ultime ore, uno di 58 anni a Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza, in un cantiere, un altro di 51 anni in una cava nel Parmense. Su questo incidente mortale, il servizio di Giovanni Stinco.
4: È morto sul lavoro in una cava di sabbia, probabilmente schiacciato da un macchinario. Pasquale Rillo, 51 anni, di Gualtieri, provincia di Reggio Emilia. Stava lavorando vicino ad una tramoggia, una grande struttura usata per raccogliere materiale di cava e versarlo verso il basso. Troppo forte il trauma da schiacciamento. Quando i soccorsi sono arrivati, non hanno potuto che constatarne la morte. A Polesine Zibello, in provincia di Parma, una zona vicina al fiume Po, al confine con la Lombardia, dove le cave sono numerose. L'incidente mortale nell'azienda Sabbie di Parma, 35 operai che si occupano di estrazione di sabbia per usi industriali, edilizi e per il ripascimento delle spiagge. Pasquale Rillo lascia la moglie e le figlie. Lavorava nella cava da pochi mesi. Sul posto i carabinieri, i medici del lavoro, i tecnici della medicina legale. L'obiettivo è ricostruire la dinamica dell'incidente. Sulla vicenda intervengono anche i sindacati che chiedono più sicurezza e prevenzione perché, dicono, un lavoratore non può uscire di casa per guadagnarsi da vivere e non rientrare più la sera. Da gennaio a fine luglio, lì finiscono i dati ufficiali dell'INAIL, sono stati 48 i morti sul lavoro in regione.
1: Prosegue l'indagine sul 13enne che ha coltellato venerdì scorso la sua insegnante a scuola. Si cerca di stringere il cerchio attorno alla rete che lo avrebbe armato. Intanto gli altri studenti sono tornati in classe. Maria Valeria Vendemmia.
5: Alla scuola media Verga di Centocelle si celebra il rientro sui banchi del ragazzo eroe che con il suo coraggio ha salvato la professoressa Isabella Marsilio, lo studente congolese che si è fatto avanti disarmando il compagno di classe armato. Intanto, mentre nascosti dietro il silenzio, in drappo rosso, insegnanti e genitori riflettono sulle azioni preventive da intraprendere per evitare che la storia si ripeta, l'indagine va avanti. I carabinieri sono al lavoro per identificare gli utenti che stavano seguendo la diretta social, quella videochiamata su Telegram avviata poco prima dell'accoltellamento, un video di 2 minuti e 53 secondi pubblicato dal sito Watch People Die TV, un forum dell'orrore basato su contenuti violenti in cui è stata postata la preparazione dell'aggressione avvenuta dentro ai bagni dell'istituto e registrata dalla telecamera posizionata sull'elmetto del tredicenne, forse istigato da una rete suprematista collegata ad account russi, come quello che avrebbe postato la registrazione schermo di Telegram. Si cercano gli istigatori di quel gesto pianificato nei particolari con tanto di avviso social rilasciato sul profilo TikTok. Ragazzi, guardate dopo il TG. Ora chiuso. Per questo è stata effettuata la copia forense del cellulare per scavare nei contatti, chat e attività online, forse la stessa rete che gli si è rivolta contro per non aver portato a termine la sua missione. Lui, ricoverato in neuropsichiatria infantile al Policlinico Umberto I, è seguito dalla mamma che con il papà ha inviato una mail di scuse all'insegnante.
1: Non dovevo farlo, ma ero nel panico. Sono le parole del 35enne di Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, che ha sparato e ucciso un ladro. Maurizio Licordari.
6: Non ha voluto uccidere nessuno. Nessuno. Purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
7: Avrebbe sparato per paura, Roberto Mollo. Avrebbe sentito dei rumori nella notte, visto i ladri, temuto per la sua incolumità. Avrebbe agito per difendersi e uno, forse due, dei colpi partiti dalla sua pistola avrebbero ucciso Jovalin Lasri, 36 anni, una compagna e un figlio piccolo. Qualche precedente specifico, lontanissimo nel tempo, come spiega il legale della sua famiglia.
8: Si tratta di processi tutti definiti e lui era una persona reintegrata nel tessuto sociale italiano.
7: Il casolare in cui i ladri avrebbero tentato di entrare sotto sequestro, le indagini in mano alla procura di Asti puntano a chiarire come siano andate esattamente le cose. Il numero dei colpi sparati sarebbero 12, la distanza, la balistica, ma sarà preziosissimo anche l'esito dell'autopsia che potrebbe cambiare la posizione dell'indagato.
6: Non essendoci stato un fermo di polizia giudiziaria, io escludo che ci possa essere una richiesta di misura al GIP competente.
7: Dall'altra parte la famiglia della vittima attende in silenzio. Il bar in cui Lasri lavorava insieme alla compagna era chiuso.
8: La famiglia chiede che venga rispettato il loro momento di dolore. Sono molto addolorati, sono frastornati, devono ancora comprendere effettivamente e realizzare quello che è successo.
1: Ora nasce il Festival di Sanremo targato Stefano De Martino, nuovo regolamento e voto online. Il servizio di Fausto Pellegrini, al termine ripartiamo con i nostri titoli.
9: Con la pubblicazione online del regolamento si apre ufficialmente l'era del Sanremo targato Stefano De Martino. Iniziano a delinearsi i contorni di quella che è la kermesse musicale più attesa d'Italia. Sono tre le novità più rilevanti. La prima riguarda la serata del venerdì, che nel testo ufficiale prende il nome di serata performance, ma che è già stata ribattezzata serata Eurovision, quando i concorrenti vestiranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare, dalla messa in scena alle coreografie, richiamando proprio il linguaggio visivo dell'Eurovision Song Contest. In quella serata verrà designato il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, appunto, che non sarà dunque più in automatico il vincitore del festival. Ed anche il sistema di voto si adeguerà all'obiettivo ed abbinerà il televoto con il voto di un'Academy, una giuria di esperti internazionali di varie discipline dello spettacolo. Altra novità di rilievo è che quest'anno tutti i cantanti in gara, che saranno 24, compreso il vincitore della categoria separata delle nuove proposte all'Ariston, saliranno sul palco ogni sera. L'ultima novità, che fa i conti con l'attualità, è l'introduzione per la prima volta dei paletti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno, riservando alla RAI e alla direzione artistica la facoltà di ricorrere a verifiche tecnologiche per scongiurarne qualsiasi abuso. La rotta è indicata, insomma. Ora la nave del festival può davvero mollare gli ormeggi, verso l'infinito e oltre.

0: La scuola aperta a tutti deve unire e non lacerare il monito del capo dello Stato Mattarella nella cerimonia ad Amatrice. Il presidente della CEI Zuppi, la scuola sia inclusiva. Il tetto di alunni stranieri nelle scuole, il decreto giovedì in Consiglio dei Ministri. Confermata la carta spesa per le famiglie in difficoltà, l'opposizione è propaganda. CNN, Politico, MS Now citano in giudizio l'amministrazione Trump dopo l'esclusione dalla Casa Bianca. Altri media solidarizzano, oscurano la copertura mediatica del tycoon e Washington lancia la Trump TV. La guerra tra Russia e Ucraina deve finire, affermano Trump e Zelensky. Atteso un nuovo faccia a faccia a margine dell'Assemblea Generale ONU, già confronto Trump-Macron. Il Tribunale di Verona concede la semilibertà a Chicco Forte, in carcere da 26 anni per un omicidio negli Stati Uniti per l'uomo che si è sempre dichiarato innocente e obbligo di rientro in carcere la sera. Nasce il Festival di Stefano De Martino che annuncia voto online giuria straniera. Tra le novità una serata da cui uscirà il brano per l'Eurofestival. Siamo ripartiti dunque con i nostri titoli, 5:31 minuti, adesso la rassegna stampa di Eugenio Francesconi e poi al termine linea Adele Grossi. Vi ringrazio per l'attenzione e buona giornata a tutti.
1: Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24, c'è il tema della scuola su tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola, con la volontà del governo di imporre un limite agli studenti stranieri, l'obbligo di imparare l'italiano e l'obbligo di non portare il velo. Qui su questo poi anche le parole del capo dello Stato Mattarella, il suo monito che la scuola sia aperta a tutti, e dunque tutte le analisi, i commenti e le interviste che troveremo sulle prime pagine le andiamo a vedere insieme partendo dalla prima del Corriere della Sera. Il Colle, scuola no ai ghetti, il monito di Mattarella. La scuola deve unire e si unisce poi anche la CEI, sia il luogo in cui nessuno si sente escluso. Tetto agli stranieri in classe, questo è il tema, e Valditara al Corriere riguarda anche gli europei. L'intervista alla Valditara del Corriere la troveremo all'interno del quotidiano che andremo a vedere tra un attimo, però prima facciamo una carrellata delle prime pagine e continuiamo su quella del Corriere che a centropagina mette la cronaca. Quello che è successo a Cuneo, il 35enne indagato per il delitto nella cascina, ha sparato a dei ladri che stavano frugando nel suo materiale per ristrutturarla. L'ipotesi dei ladri colpiti durante la fuga, ha sparato 13 colpi e lo sappiamo da precedenti episodi di cronaca, c'è una differenza sostanziale tra sparare di fronte alla persona o sparare mentre sta scappando, si configurano reati in maniera diversa, le indagini si muovono poi in maniera diversa e chiaramente tutto questo è ancora in fase di valutazione da parte degli inquirenti. A centropagina la foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi con la pubblicazione del suo libro, racconta un sacco di cose nuove, interessanti. A 48 anni ha rifiutato le proposte di Genoa e del Como di Cesc Fabregas, tra l'altro sarebbe potuto tornare in Serie A, e poi ha raccontato l'inizio della storia d'amore con Noemi Bocchi, appunto. Vediamo un'altra notizia molto importante che si è sviluppata anche durante la notte. Casa Bianca, il pool delle TV non seguirà più il presidente dopo l'esclusione CNN, MS Now e Politico, che hanno fatto causa a Donald Trump per l'esclusione. Anche le principali emittenti televisive che seguono a rotazione il presidente hanno deciso di non coprirlo più e lui ha lanciato la sua Trump TV, un nuovo canale televisivo sul modello di Truth, il suo social network creato appunto perché era stato escluso dai principali canali social e dai principali portali social in passato durante il suo primo mandato. La Repubblica, il titolo è La scuola di Mattarella, il presidente in classe ad Amatrice, sia aperta a tutti, non si creino ghetti e barriere, efficace per l'integrazione. Anche la CEI critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso, il decreto riguarderà solo 2000 classi, anche questo è un argomento che svilupperemo grazie all'intervista del Corriere a Valditara. Vedete poi qui Mattarella che incontra gli studenti nel primo giorno di scuola, e poi la politica anche qua su Repubblica, Grillo attacca Conte, AVS afferma poi al centro-sinistra serve sarebbe un federatore, AVS che quindi indica un terzo come candidato premier. Chiaramente però bisogna trovare una persona che sia in grado di reggere il peso delle divergenze tra PD e 5 Stelle su alcuni temi molto importanti, tra cui la questione Kiev, che appunto sottolinea Guerini. Sostenere Kiev è essenziale per il Partito Democratico, ora alleanza senza veti reciproci. Alice Lane è convinta che si possa trovare una quadra anche sugli argomenti più distanti. Media americani in rivolta contro Trump, anche questo lo vedete di spalla su Repubblica, dopo il bando alla CNN e Politico, tutti quanti rinunciano per protesta, e si attende in settimana ovviamente la risposta dei giudici ai quali è stato affidato il ricorso negli Stati Uniti. C'è anche spazio per la Germania, Merz una sconfitta drammatica e Mosca interviene, paga le sanzioni, ovvero l'aver imposto sanzioni alla Russia, ha pagato il travaso di voti dalla CDU a AfD, e così tutti gli argomenti principali di Repubblica, almeno gli argomenti principali li abbiamo dipanati così. La Stampa, Mattarella, scuola senza ghetti, polemica sulle misure annunciate dalla Premier per limitare il numero degli studenti stranieri negli istituti. Il Presidente ha detto la scuola integra ed è aperta a tutti. Anche la CEI fa scudo con Zuppi che dice nessuno si è escluso, ma il governo va avanti e giovedì potrebbe portare il decreto in Consiglio dei Ministri al via già quest'anno. Vediamo insieme anche qui il voto in Germania, che ha ancora ripercussioni. Merz non arretra ma resta in bilico, così l'allarme case ha spinto la Linke. Quello che è successo a Berlino, i centri più abitati tendenzialmente hanno questa indicazione, vanno verso sinistra, nello specifico per il caso delle abitazioni, che non soltanto da noi gli affitti brevi ma anche la disponibilità di case è un problema, con la Linke che ha detto espropriamo e diamo le case a tutti. Ovviamente ho semplificato. Militari italiani nel Golfo via dalle zone a rischio. Invece, per quanto riguarda il tema di quello che sta succedendo in un Medio Oriente sempre più infiammato, Crosetto dice assicurata la continuità operativa. Ricordiamo che c'è stata anche Bruxelles che ha si è detto d'accordo nel potenziare, nel confermare la presenza di un AVFOR, che è la missione tra l'altro capeggiata dall'Italia per la sicurezza nel stretto di Bab el Mandeb, dove passano le navi che portano i commerci soprattutto tramite il canale di Suez. Ebbene, Bruxelles ci ha dato l'ok per potenziare anche la nostra presenza lì. Chiaramente bisognerà metterci i nostri militari e rinforzare le posizioni. Il Messaggero, la scuola integrazione, il monito di Mattarella, no a ghetti e barriere. Il capo dello Stato inaugura l'anno scolastico ad Amatrice, abbiamo visto l'immagine in mezzo ai ragazzi. Istruzione aperta a tutti, così dice la Carta Costituzionale. Meloni va avanti sul tetto agli studenti stranieri. Giovedì il decreto in Consiglio dei Ministri, arrivano però le critiche dei vescovi. Vediamo insieme anche una notizia di casa nostra, riforma della RAI e riduzione del canone, c'è l'emendamento del centrodestra, il nodo delle coperture, il MEF indicherà due nomi in CDA. Vediamo anche poi le notizie economiche, con il petrolio che scende sotto i $100 al barile, effetto sui mercati dell'attesa del vertice tra Trump e Xi Jinping. Chiaramente Xi Jinping può fare pressione sull'Iran per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, perché ricordiamo che la guerra continua con Teheran e le sue milizie della zona continuano a colpire l'Arabia Saudita. Il Presidente degli Stati Uniti non è ancora corso in soccorso, e questo crea chiaramente tensioni, perché da lì passa la gran parte del greggio, almeno una parte importante del greggio commerciato in tutto il mondo. Vediamo insieme anche Avvenire, quotidiano della CEI, che si è già schierata e abbiamo letto le dichiarazioni. Mattarella ribadisce la funzione dell'istruzione, includere senza ghetti né barriere. Il titolo è Scuola per tutti, è esemplificativo, molto chiaro. La legge proposta da Meloni per limitare il numero di non italiani in aula è il nodo dei diritti degli studenti. Vediamo

Però a centropagina anche la questione del fine vita, Zuppi ha parlato anche di questo, la priorità sono le cure, poi dibattito serio sul fine vita. Al Consiglio Permanente è sottolineato il ruolo educativo della scuola. Vediamo insieme anche il Fatto Quotidiano, che si concentra su quelle che definisce mancette elettorali. Meloni e Lollobrigida comprano voti, 500 euro ad aprile, la metà della ricarica della social card, per i redditi, lo ricordiamo, sotto i 15.000 euro di ISE, dopo il bollo auto l'anticipo di metà sussidio, dunque così. Il Fatto Quotidiano critico nei confronti delle manovre del governo. Domani invece fa questa crasi Melonacci tra Meloni e Vannacci dopo l'annuncio sul tetto agli studenti stranieri in classe. Meloni viene criticata dal Cardinal Zuppi. La lezione di Mattarella, la scuola deve essere aperta a tutti, ma la Premier rincorre Vannacci e gli somiglia sempre di più. È nato Melonacci, il nuovo mostro della politica, così sarcasticamente il Domani, che nella seconda apertura mette Donald Trump e il suo assalto finale alla Corte Penale Internazionale, organismo che ricordiamo sovranazionale, firmato con il Trattato di Roma, che ha permesso di indagare e incriminare e condannare alcuni tra i personaggi più efferati del mondo. Ebbene, per il Wall Street Journal la Casa Bianca vuole un intervento senza precedenti per smantellare la Corte dell'Aia, che ha anche accusato Netanyahu e Putin di crimini di guerra. La giurista Arbi ha detto: può essere un punto di non ritorno, giunta l'ora che gli stati membri si sveglino. Lo sappiamo per l'inaffezione che Donald Trump ha per queste strutture sovranazionali, dall'ONU alla Corte Penale Internazionale, appunto. Vediamo il Manifesto, rimandata invece la questione scuola, in apertura, tetto agli studenti stranieri per decreto, divieto di hijab, Meloni e Valditara eccitano le platee, ma devono fare i conti con la realtà delle scuole e soprattutto con la Costituzione, aule aperte a tutti, ricorda Mattarella, anche la CEI dice no, il governo può ripiegare su un disegno di legge di fine legislatura, che chiaramente avrebbe un impatto molto diverso. Berlino vede rosso, gli affitti al centro, anche qua il tema della Linke che ha vinto nella capitale, ma l'SPD fa resistenza contro l'aspirante borgomastra Elip Eral. Vediamone un dettaglio in più sul Rotes Rathaus, il municipio di Berlino sventola per la prima volta la bandiera rossa della sinistra in crescita vertiginosa nei consensi, 25,7% dei voti, più 13 rispetto alle scorse elezioni, che ha strappato il primato di primo partito alla CDU, in caduta libera nelle elezioni della città-stato di Berlino e in Mecklenburg-Pomerania. Nel Land, affacciato sul Mar Baltico, i cristiano-democratici del cancelliere Merz non hanno raggiunto neanche la soglia di sbarramento del 5%. Elip Eral, l'aspirante borgomastra di Berlino, di origine turca, è pronta dalla prossima settimana al tavolo di negoziato esplorativo per la formazione dell'esecutivo rosso-rosso-verde. Linke, SPD e Verdi. I Grünen offrono la sponda, ma i socialdemocratici, fermi al 12%, si dicono incompatibili al programma di espropri contro il caro affitti, come dice appunto il titolo, gli affitti al centro, che interesserebbe le società immobiliari con più di 3.000 case. Lo scopo è portare sotto controllo pubblico circa 220.000 nuovi appartamenti. Quindi dunque un ragionamento molto impattante per quanto riguarda la questione abitativa di Berlino. Bisognerà vedere se un governo della città potrà reggere questo tipo di impatto. Il Riformista, non pensare all'elefante, l'elefante in questo caso è Vannacci, vedete Giorgia Meloni di spalle, ignorandolo di fatto, dice Riformista, il generale sorpassa la Lega e agita i sogni di Meloni e Salvini. Vediamo insieme anche la Gazzetta del Mezzogiorno, sempre molto attenta chiaramente alla questione dell'Ilva, c'è la battaglia sull'Ilva che è il titolo, la cordata italiana visita gli impianti del Nord intanto, Semat, che è parte dell'indotto, non paga, sciopero a oltranza, dunque si sentono le ripercussioni. Tra le altre cose, della chiusura dell'alto forno voluta dal Tribunale di Milano proprio per la questione dell'inquinamento che ha raggiunto il punto di fatto di non ritorno. Il Mattino di Puglia e Basilicata, Mattarella sale in cattedra, le bacchettate sui limiti per gli studenti stranieri in classe. Vediamo anche il Mattino di Napoli, scuola al monito di Mattarella, l'istruzione è la principale leva di integrazione, i vescovi nessuno si senta escluso. Meloni va avanti, no al burka, tetto stranieri per classe, giovedì sul tavolo del governo. Vediamo insieme anche la notizia
Dalle primarie alle armi a Kiev, la mossa di Conte mette Schlein alle strette. Il voto di Nova è la nuova sfida di Conte, che si dice pronto a definire il programma e ribadisce il no alle armi a Kiev. Mettono pressione a Schlein. La prossima mossa del campo largo spetta a lei. Vedremo tra l'altro le sirene di AWS sulla ricerca di un federatore che possa mettere fine a questo dualismo. Ripeto, chiaramente deve essere uno con le spalle abbastanza larghe da reggere queste tensioni. Ripartiamo con il giornale. Migranti in classe, scoppia la bufera, il monito del Colle verso un tetto al 30% di stranieri che non parlano italiano. L'alto là però di Mattarella, la scuola aiuti a non formare ghetti. Vediamo poi tra l'altro l'intervento di Matteo Salvini a Pontida con il ministro dei trasporti, vice premier, che si prende il carroccio, ora pensioni e sicurezza, e vediamo anche qui il tema della Germania con le elezioni, Berlino all'Islam, la destra vola, Merz a picco, pure Sanchez trema. E poi il giornale fa i conti con gli iscritti di Vannacci, lasciano 500 di loro, la grande fuga da Vannacci. Alessandro Gonzato spiega un po' il perché. Vediamo insieme anche i quotidiani successivi con Libero, che in grandissimo risalto centrale con questo giallo che richiama il Movimento 5 Stelle, questa vignetta di Conte che sfascia i conti, sussidi, affitti, integrazione dei migranti. Il programma di governo di Conte ci costerebbe 120 miliardi all'anno, oppure peggio del super bonus. E poi le parole di Grillo, niente nuovo partito, non sono le parole più dure che ha usato il comico nei confronti di Conte. Vediamo insieme anche altre notizie su Libero. Vedete, Chico Forti ottiene la semi libertà, accolgo la notizia con immenso sollievo. Il cammino non è finito, dopo 27 anni resta un peso difficile da spiegare, perché la piena libertà è ancora un traguardo lontano, così Chico Forti ha confessato la propria gioia ai familiari. E poi vediamo qualche dettaglio in più. Bruxelles minaccia delle nuove eurotasse, la UE cerca soldi, vuole 60 miliardi in più presi dalle tasche dei contribuenti. Chiaramente a pagina 9 Libero ci spiegherà meglio il motivo. Vediamo insieme anche il tempo che ci va giù duro sulla contro risposta della sinistra al divieto di velo in classe, con l'intervista al ministro Valditara anche qui, perché contestano questa norma contro il velo integrale, si chiede il ministro dell'istruzione. La sinistra vuole il patriarcato, il virgolettato, con questa vignetta, vedete, del campo largo nel vestito con il velo. Vediamo insieme anche il Secolo d'Italia, che allarga molto di più l'obiettivo. In tutta Europa cercasi socialisti, dalla Germania alla Spagna la sinistra europea frana ovunque, Schlein senza sponde. Con questa vignetta altrettanto eloquente, il dubbio, l'anatema di Beppe Grillo è qui, quello che dicevo prima, ovvero il movimento non c'è più, fatto fuori dal reverendo, che sarebbe Conte. Il fondatore riappare da Fedez e tira a bordate, ma poi annuncia: non fonderò alcun partito. Così le parole un po' più piccanti, un po' più pesanti di Beppe Grillo, riportate dal dubbio. Facciamo un rapido passaggio sui quotidiani economici con il Sole 24 Ore. Liti fiscali, ricorsi in calo del 17%. Per quanto riguarda l'apertura, abbiamo però le parole di Orsini sugli ETS, i contratti per l'inquinamento. In sintesi, per questo serve un incontro urgente con sindacati e forze politiche. E poi il nuovo movimento della borsa, Milano al top in Europa, anche e il petrolio che torna sotto i 100 dollari. Milano Finanza con la Consob che stringe sul Monte dei Paschi di Siena, autorità che mette il focus nelle informazioni tra i consiglieri a ridosso dell'OPS. Relazioni pubbliche di scambio. E poi l'Italy Post, Germania, la sede al capolinea. Questa è l'apertura. Per i minuti che ci restano vorrei tornare sul Corriere della Sera per vedere appunto di andare a leggere qualche dettaglio in più sull'intervista a Valditara, che è citata in apertura, perché ci sono molte informazioni interessanti che chiaramente non potevano essere messe in prima, e andiamo a leggere insieme perché si chiariscono un po' di punti. Per quanto riguarda l'intervento del presidente Mattarella, il ministro Valditara lo ha sentito in diretta e il ministro ha commentato: è stato un discorso bellissimo, con la consueta saggezza Mattarella si è espresso a favore di una scuola incentrata sul rispetto in linea con i valori costituzionali, che sappia contrastare le classi ghetto. A che punto siete con il provvedimento?
chiede Gianna Fregonara del Corriere, stiamo lavorando agli ultimi dettagli, ma avrà come elemento centrale la conoscenza dell'italiano e ci saranno criteri oggettivi per stabilire a chi si applica. E qui il tema, quali saranno questi criteri? I limiti non si applicheranno agli studenti che hanno frequentato la scuola dell'infanzia o entrano in prima elementare o a quanti hanno frequentato positivamente alcuni anni di scuola, perché

0: si può pensare che abbiano acquisito una certa conoscenza dell'italiano. Ecco, di fatto, per semplificare, la conoscenza dell'italiano in questa intervista appare molto più centrale rispetto alla questione numerica del 30%. E dunque, per questo motivo, gli studenti con passaporto europeo, anche agli studenti col passaporto europeo, si applicherà questa norma. Quante classi riguardano le nuove regole? Le classi con il più del 20% di studenti stranieri neoarrivati che non conoscono la nostra lingua sono poco meno di 1000, tra l'altro regionalizzati in maniera molto disomogenea, per lo più alle elementari. Per questo abbiamo formato e assunto docenti specializzati, invece sono 34.000 quelle con almeno il 30% di alunni stranieri, ma come ho detto la norma riguarderà solo quelli che non conoscono adeguatamente la nostra lingua, che, cita il Corriere, sono un terzo circa. Il fenomeno della concentrazione dei migranti in alcune aree geografiche, in alcuni quartieri delle grandi città, è disomogeneo, è in crescita al nord e a Roma, meno rilevante nelle regioni del sud. Perché il limite previsto da Gelmini nel 2010 è rimasto inapplicato? Dovrebbe funzionare ora, perché comunque ora sarà una disposizione di legge, sarà cogente con il coordinamento degli uffici scolastici territoriali. E i presidi però dicono che le scuole vicine sono piene, spesso questa è la risposta. È chiaro che ci sarà la possibilità di una deroga, laddove non sarà possibile spostarli in scuole vicine, ma la norma è cogente. Per questi casi è previsto uno stanziamento di alcuni milioni per assumere docenti e potenziare l'italiano degli stranieri che restano nella stessa scuola. Ci sono misure per incoraggiare gli studenti italiani a restare nelle scuole ad alto tasso di immigrati, perché c'è questo fenomeno del white flight, ovvero l'allontanamento dei ragazzi italiani, o più generalmente, letteralmente, fuga dei bianchi, che preoccupa Valditara a livello mondiale, cioè, ma anche riguarda l'Italia. Se riduciamo a percentuali equilibrate la presenza di studenti che non parlano la nostra lingua, gli altri studenti potrebbero tornare. Per questo trovo senza costrutto le polemiche a sinistra. Vi accusano di fare questi provvedimenti perché temete la retorica di Vannacci. Non facciamo retorica ma fatti concreti, risponde Valditara. La norma del potenziamento della lingua per gli stranieri neoarrivati è dell'anno scorso. Uno studio OCSE dice che le scuole con una concentrazione troppo alta di stranieri che non conoscono la lingua presentano indicatori di benessere scolastico generali meno favorevoli. Uno dei fattori chiave per migliorare questa condizione è l'apprendimento della lingua di scolarizzazione. Se vogliamo l'integrazione, che i giovani si inseriscano nella nostra società e conoscano i nostri valori, dobbiamo puntare sull'italiano. Anche per i genitori è previsto l'obbligo, chiaramente in questo senso sarà più facile se a casa si parla italiano riuscire a parlarlo anche a scuola, impararlo meglio. Un altro tema è il divieto di burka e niqab. Qui Valditara è netto, è una questione di civiltà, mi dispiace per chi fa polemiche, ma il burka è simbolo di una mentalità patriarcale violenta che considera la donna non una persona e che noi come Lega abbiamo sempre avversato. I nostri valori dicono che la libertà della donna non è negoziabile. Come evitare che queste ragazze spariscano o vengano poi rimandate nel loro paese? Chi non le manda a scuola, grazie al decreto Caivano, rischia fino a 2 anni di galera. E poi i magistrati possono togliere la potestà genitoriale. Dunque gli approfondimenti su questa norma del governo in fase di scrittura, ma probabilmente in arrivo in Consiglio dei Ministri giovedì, la troverete sull'intervista a Valditara del Corriere della Sera. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Cosa significa essere italiano?
2: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
1: Buongiorno, si fa per dire, ovviamente.
2: Per dire. Alla fine partiamo di poltrone.
1: Intenzioni di voto.
3: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
4: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No.
5: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
1: Grazie per essere stata con noi qui a Renews 24.
6: Buongiorno. Stabile e prevalentemente soleggiato il tempo in questo martedì sulle regioni settentrionali, ma ventoso sulle coste dell'Alto Adriatico e sui valichi della Liguria. Un po' incerto invece tra Abruzzo e Basso Lazio, con qualche rovescio in Abruzzo al mattino, sul Basso Lazio nel pomeriggio, per il resto sole sulle regioni centrali. Abbastanza buono il tempo anche al sud, ma con rischio di temporali ancora alto per la Calabria, settore meridionale della regione. Ventilato però, come tra la Sardegna e la Sicilia, dove ci sarà rischio ancora di qualche isolato piovasco per l'entroterra sardo e più in generale per la Sicilia. Queste le temperature, situazione meteorologica che favorisce una diminuzione, abbastanza generalizzata ma più accentuata sulle regioni adriatiche.
7: Alla velocità della luce. informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Puntualissimi le 5.55, martedì 22 settembre, buongiorno, ben ritrovati, buongiorno da Mattina 24. Dunque, questa mattina parliamo di scuola, ne parleremo diffusamente nel corso di tutta la puntata. Perché? Perché quelle che sono state le dichiarazioni, le comunicazioni della Premier domenica, le indicazioni di quelle che saranno le nuove norme presentate nel Consiglio dei Ministri, continuano a far discutere non solo la politica, ma un po' tutto il mondo, soprattutto il mondo della scuola. Le due norme principali, intanto il divieto di burka e niqab, il velo che copre tutto il volto, il velo che lascia invece scoperto lo sguardo nelle scuole, e poi soprattutto quel tetto, il tetto del 30% degli studenti stranieri che possono esserci all'interno delle classi. Una norma che già c'era, e era contenuta in una circolare del 2010, 15 anni fa, non è stata mai applicata, un po' perché era una circolare, quindi non del tutto obbligatoria, da lì il superamento necessario con una norma che verrà presentata in Consiglio dei Ministri, dall'altra perché oggettivamente i numeri degli studenti stranieri sul nostro territorio forse creeranno un po' di problematiche, appunto, per farlo applicare quel tetto del 30%. Ieri l'inaugurazione dell'anno scolastico 2026-2027 ad Amatrice c'era il capo dello Stato e lo ha detto: no a scuole che siano ghetti, la scuola sia leva dell'integrazione. Vogliamo ripartire proprio dalle sue parole, dalle parole del presidente Mattarella.
1: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
0: Ecco, il ministro Valditara dalle colonne del Corriere della Sera oggi lo dice davanti alle parole, le parole del capo dello Stato che avete appena sentito. Dice un bellissimo discorso, dà anche dei numeri, dice che in realtà sono poco più di 1000 gli studenti che non parlano la lingua italiana, e di questi si tratta, a loro si riferisce teoricamente quel tetto del 30% che ci siamo detti. Ora, al netto di quello che pensiamo, di quelle che sono le opinioni, sia giusto o sbagliato introdurre questo tetto, sono queste le priorità e una delle domande che aleggia nell'opinione pubblica. Per rispondere a questa domanda voglio farvi vedere i numeri che riguardano l'investimento, la spesa sull'istruzione. Sono aggiornati al 2023 e è l'ultimo rapporto Eurostat che è disponibile. L'Italia spende il 4,06% del PIL, la media europea è al 4,65% del PIL. Siamo poco sopra, diciamo, a 4-5 paesi, quindi in coda a questa classifica. Si può fare di meglio, considerato che molti edifici scolastici sono a rischio, siamo qui sempre a ripetercelo, gli insegnanti scarseggiano, c'è molto da fare per questa scuola. Lo ripeto, ne parleremo molto diffusamente alle 7.30, abbiamo anche il sottosegretario all'istruzione, non mancheranno le domande. Ma buongiorno Sabina Angeloni.
2: Buongiorno
0: prima
2: a te, buongiorno a tutti.
0: Prima di cominciare, per chi si sveglia adesso, vediamo questo sole.
2: Esatto, la giornata di oggi cosa ci riserverà?
0: E anche le temperature.
2: Infatti. Allora, diciamo che la giornata di oggi sarà caratterizzata in generale da tempo stabile e soleggiato al centro-nord, ancora un po' di incertezza al sud. Già in queste prime ore del mattino, proprio in questi minuti, abbiamo qualche temporale in formazione sul lato adriatico della Puglia, proprio appena a sud di Brindisi, ed in generale nel

0: corso della giornata, come possiamo vedere dalla nostra animazione, si formerà qualche rovescio ancora tra Sicilia, Calabria. In realtà un po' di instabilità si formerà anche, come possiamo osservare, sulle zone più meridionali del Lazio ed anche sui settori interni, come possiamo vedere sempre dalla grafica, della Sardegna. In generale però in serata tra Sardegna e Lazio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi e avremo qualche persistenza in generale in Sicilia. Questo il quadro per la giornata di oggi, quindi vediamo tanto sole in generale su gran parte del paese, ma ancora con un po' di incertezza, come detto appunto, al sud e in generale tra Calabria e Sicilia, con temperature che oggi saranno in calo. Le temperature
1: cominciamo
0: oggi saranno in calo.
1: Un
0: esatto,
1: po',
0: esatto.
1: Iniziano
0: a calare, è vero, iniziano a calare, poi comunque domani arriverà anche l'autunno ed effettivamente porterà l'equinozio un po' di fresco.
1: Allora Sabina, grazie. E noi ricominciamo alle 6 in punto, quindi mancano praticamente un secondo con
0: pochissimo
1: la prima edizione del giornale, ma io e te ci ritroviamo alle 6.25.
0: Più tardi, come
1: grazie
0: sempre.
1: A dopo. Subito i titoli, partiamo.
2: I recenti episodi di violenza drammatici.
3: Meloni fa propaganda sulla pelle dei bambini perché è corto di argomenti e insegue Vannacci. La bocciatura del PD sul tetto.
1: Una scuola aperta a tutti che non formi ghetti è la leva più efficace dell'integrazione, così Mattarella. Agli studenti di Amatrice la scuola sia inclusiva, il richiamo del presidente CEI Zuppi. Raid dell'Arabia Saudita sulla costa yemenita, 6 vittime, 8 feriti, in corso l'Assemblea delle Nazioni Unite, faccia a faccia Trump e Macron, Parigi lavora una risoluzione per sbloccare lo stretto Hormuz. Dopo il divieto d'ingresso alla Casa Bianca per CNN, Politico, MS Now, la emittenti annunciano una causa, oscurata la copertura mediatica, ira del presidente che lancia la Trump TV. Si continua a morire sul lavoro, un operaio ha perso la vita in un cantiere a Sant'Arcangelo vicino Potenza, l'altra vittima in una cava nel Parmense, l'uomo travolto da un macchinario. Il Tribunale ha concesso la semilibertà a Chicco Forti, trasferito in Italia nel 2024 dopo 25 anni di carcere negli Stati Uniti per omicidio. Aspetta la decisione sulla sua richiesta di libertà condizionale. Annunciate le regole del Sanremo a guida di Stefano De Martino, 5 serate dal 16 al 20 febbraio, 24 artisti in gara. Ci sarà anche una giuria straniera, una serata per scegliere il brano per l'Euro Festival. E le abbiamo sentite in apertura quelle che sono state le parole del Capo dello Stato di fronte anche all'annuncio della Premier per le novità che riguarderanno la scuola nel giorno dell'inaugurazione dell'anno scolastico 26-27 ad Amatrice. Ripercorriamo tutto con Federica Manco.
4: La scuola prepara il futuro, deve includere, recuperare, ricostruire. E Amatrice, nella giornata della scuola e a 10 anni dal terremoto, per il presidente Mattarella diventa il simbolo della ricostruzione, dello sguardo che va rivolto al futuro e all'innovazione, ma soprattutto alla coesione sociale, perché la scuola è di tutti e prepara tutti.
5: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
4: Nella scuola la convivenza e il rispetto devono mettere al bando le violenze, quelle del bullismo e contro le ragazze, sollecita il Capo dello Stato nel suo intervento, che inaugura un anno scolastico già segnato da atti di violenza contro gli insegnanti.
5: Commesse talvolta queste violenze da parte di ragazzi, più di frequente di genitori, ben più colpevoli in questo tradimento del loro compito educativo, sottraendosi alla indispensabile alleanza con gli insegnanti.
4: Voi siete il futuro, ripete Mattarella ai ragazzi, la cultura rende liberi, aiuta a scoprire i vostri talenti nell'epoca dell'intelligenza artificiale che rischia di portare omologazione, dipendenze e solitudini.
5: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto.
1: E all'Assemblea della CEI è intervenuto anche il Cardinale Zuppi, sempre sulla questione relativa alla scuola, sulle polemiche legate appunto a quel tetto relativo alla rappresentanza degli studenti stranieri all'interno delle classi, ma anche sulla violenza in aula e sull'intelligenza artificiale. Vediamo.
2: I recenti episodi di violenza drammatici ci interrogano profondamente e devono spingerci a una presenza rinnovata nel mondo educativo. Sempre la Magnifica Humanitas, il Papa indica sfide

0: Dibattito politico, maggioranza e opposizioni, vediamo nei servizi di Eva Giovannini e Antonio Sciotto.
1: La proposta di Giorgia Meloni sul tetto ai bambini stranieri in classe compatta il centrodestra per evitare le classi ghetto, ribadiscono da Forza Italia, Noi Moderati e da Fratelli d'Italia.
2: L'integrazione richiede regole chiare, tetto massimo agli studenti stranieri e divieto di velo integrale nelle scuole. Fratelli d'Italia andrà avanti su questa linea anche di fronte alle critiche della solita sinistra antitaliana.
1: E all'accusa di seguire il vento di Vannacci dal partito della Premier precisano: noi da sempre impegnati su questi temi, anzi con Vannacci permangono delle incompatibilità. E sull'onda di estrema destra che arriva dalla Germania, Forza Italia chiede un cambio di passo all'Europa.
3: La vittoria di AfD è un campanello d'allarme per l'Europa. Le forze di centrodestra europea devono reagire subito, cambiare profondamente le politiche di Bruxelles, avvicinarle ai bisogni concreti dei cittadini. È la battaglia che Forza Italia porta avanti da tempo.
1: Favorevole alla proposta delle classi anche la Lega di Matteo Salvini, già alle prese con il Consiglio federale della Lega e che dal pratone di Pontida ha provato a blindare la sua leadership, lanciando a sorpresa un congresso straordinario in vista delle elezioni. E dopo le polemiche dei giorni scorsi arrivano le scuse di Antonio Tajani. Non ho mai pensato di offendere le donne, anzi non l'ho mai fatto né nella vita privata né in quella pubblica.
4: Meloni fa propaganda sulla pelle dei bambini perché ha corto di argomenti e insegue Vannacci, la bocciatura del PD sul tetto agli stranieri nella scuola proposto dalla Premier.
5: La Meloni insegue affannosamente Vannacci con tutti i problemi che questo crea e la verità è che stanno costruendo una scuola che esclude invece che includere, che è esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare. Bisognerebbe investire sulla scuola e non criminalizzare una generazione.
4: Stop al tetto agli stranieri anche da AVS. Il governo piuttosto aumenti gli stipendi agli insegnanti, stabilizzi i precari e aggiusti le scuole che cadono a pezzi, attaccano i rossoverdi.
6: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, non i 300.000 precari e nemmeno le scuole che sono fatiscenti. È iniziata una campagna elettorale sulla pelle dei bambini.
4: Intanto nel campo largo si continua a discutere di invio di armi a Kiev dopo il no ribadito da Conte e l'apertura della segretaria Dem Schlein a un compromesso. I riformisti del PD chiedono ai 5 Stelle se si possa ragionare su strumenti solo difensivi per proteggere i civili ucraini dai missili russi. Netto invece Maggi, più Europa, se prevale la linea di Conte noi non ci stiamo. Ma i pentastellati devono preoccuparsi anche dei nuovi attacchi di Grillo, che dopo un lungo periodo di silenzio si è riaffacciato dal podcast di Fedez. Non fonderò un mio partito, spiega il comico, ma i 5 Stelle sono diventati come tutti gli altri e nel simbolo ci starebbe meglio a questo punto la faccia di Conte.
0: Andiamo negli Stati Uniti. Trump alle prese con la rivolta dei media americani dopo l'annuncio su Truth di sospendere alcune testate non allineate alle politiche di Donald Trump. Anche NBC, ABC, CBS e Fox News hanno deciso di non coprire gli eventi del presidente in solidarietà con i colleghi che sono stati ingiustamente esclusi dalla Casa Bianca. E intanto si è aperta l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Vediamo tutto con Francesca Romana Elisei.
7: Il presidente degli Stati Uniti è arrivato a New York portandosi dietro le polemiche sull'editto contro le testate giornalistiche che definisce fake news. CNN, Politico e MS Now, escluse dalla Casa Bianca, hanno deciso di fare causa all'amministrazione Trump per violazione del primo emendamento, quello che garantisce la libertà di stampa. E hanno incassato la solidarietà di numerose altre emittenti TV e di carta stampata che boicotteranno la copertura mediatica del presidente fino a quando non cambierà idea. Tra queste anche Fox News, tradizionalmente conservatrice e molto vicina al tycoon. Ma Trump tira dritto. Ribadisce il concetto anche dopo l'incontro con Zoran Mandani a Gracie Mansion. Tra i due, colloquio cordiale. È un sindaco con un grande potenziale, dice, del primo cittadino di New York. Poi il faccia a faccia con Emmanuel Macron, un confronto utile e costruttivo sulla situazione in Ucraina e quella nel Mar Rosso, dice il presidente francese. Ma la settimana di alto livello alle Nazioni Unite entra nel vivo oggi. Quasi 200 capi di Stato e di Governo al Palazzo di Vetro, anche la delegazione iraniana. Oltre al discorso in assemblea, il presidente americano parlerà con quell'ucraino, Volodymyr Zelensky.
0: È sempre tesa la situazione in Medio Oriente. Riyadh ha bombardato la città portuale di Mocha sul Mar Rosso, nello Yemen, sotto il controllo dei ribelli Houthi. Almeno 6 le vittime, diverse.

0: I feriti, intanto in un comunicato i ministri degli esteri del G7 a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite sollecitano i ribelli yemeniti a cessare le azioni militari. Situazione difficile, per usare un eufemismo, nel sud del Libano dove Israele continua a bombardare. C'è Nello Rega, buongiorno Nello.
1: Sì, buongiorno da Beirut, situazione sempre molto molto difficile nel sud del Libano dove Israele sta continuando a bombardare quello che rimane di Hezbollah, vale a dire depositi di armi e munizioni ma anche le rampe di lancio dei missili e dei razzi sparati in questi mesi contro il nord della Galilea. Situazione difficile a Tiro che è il capoluogo del sud ma anche più a est a Nabatia, altra roccaforte di Hezbollah, e verso le fattorie di Sheba, quindi ancora più a est. Situazione molto difficile perché Israele vuole fare in maniera molto veloce, vuole distruggere la capacità militare di Hezbollah. Ricordiamo che nelle ultime settimane sono sul campo a fianco ai miliziani sciiti anche militari di Teheran che stanno dando una mano per resistere, così come ha detto il leader Naim Qassem denunciando l'attività del governo a favore di Israele. Dovrebbe tenersi a ottobre un altro round di negoziati proprio a Roma tra Israele e Libano per arrivare ad una pace dopo decenni. Situazione molto difficile anche per oltre 300.000 profughi che non riescono a tornare nel sud perché i villaggi sono sotto attacco, per questi ovviamente rimangono le tendopoli a Beirut, mentre ieri in una zona pilota vicino a Nabatieh sono stati distribuiti i primi prefabbricati per le popolazioni che stanno tornando nel sud. Situazione molto difficile mentre all'ONU si sta parlando del prolungamento della missione di UNIFIL che ricordiamo scadrà il prossimo 31 dicembre. Vedremo quello che succederà, quello che arriverà da New York. Linea al microfono a voi a Roma.
0: Ecco, al di là degli arsenali che nella ricostruzione di Israele sono stati presi di mira nel sud del Libano, come ci raccontava Nello Rega, non dimentichiamo le vittime, quelle che Israele continua a definire vittime collaterali, ma insomma che è già spregevole definire così. Altre vittime ci sono state in alcuni raid dell'IDF a Khan Yunis. Oggi ve lo voglio ricordare, quella che sarà una manifestazione a Roma, 100 sacerdoti marceranno per leggere i nomi di 300 bambini uccisi in Palestina e in Libano. E si continua a morire sul lavoro. Due operai hanno perso la vita nelle ultime ore a Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. Un 58enne ha perso la vita mentre era impegnato nei lavori per la costruzione di un capannone industriale. Un altro di 51 anni ha perso la vita invece in una cava di sabbia nel Parmense, è rimasto schiacciato mentre si trovava accanto a un macchinario. Una donna è stata accoltellata in Val d'Osso, l'ha fermato l'ex compagno, la 27enne si trova al momento in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Andrea Vignali.
2: È sulla relazione tra la vittima, una ragazza di 29 anni, e l'aggressore, il suo ex compagno di 44 anni, che si stanno concentrando le indagini degli inquirenti per chiudere il quadro accusatorio sul tentato femminicidio avvenuto domenica sera a Bognanco, nel Verbano Cusio Ossola. Dopo un anno di relazione finita da poco, l'uomo aveva chiesto un incontro per parlare del rapporto tra i due. La donna, che si era trasferita nel paese al confine con la Svizzera dalla madre e aveva già segnalato in passato i conflitti nella coppia, ha accettato. Ma nel mezzo della discussione, il 44enne ha estratto un coltello da cucina e l'ha colpita due volte al ventre prima di andarsene in auto. Nonostante le ferite gravi, la ragazza ha chiamato la madre e il 112. La ricerca dell'uomo, partita immediatamente, ha coinvolto diversi distretti di polizia.
3: Gli operatori della squadra mobile di Novara, in Borghese, hanno proceduto all'analisi del positioning e dei varchi stradali, riuscendo a rintracciare l'uomo nel comune di Galliate.
2: Quando è stato ritrovato a tarda notte, grazie al posizionamento del cellulare, l'uomo era a Novara, a 130 km dalla scena del crimine. Ora è in carcere in attesa delle indagini. Gli inquirenti sono alla ricerca del coltello che l'uomo avrebbe gettato nei boschi, mentre la ragazza, trasportata in elicottero all'ospedale di Novara, è ancora in prognosi riservata, ma fuori pericolo di vita.
0: È concessa la semilibertà a Chico Forti, imprenditore italiano estradato nel 2024, era stato condannato negli Stati Uniti nel 2000 per l'omicidio del suo socio in affari. Il servizio è di Anna Bigan.
4: Il tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta di semilibertà di Chico Forti. L'ex imprenditore trentino, 67 anni, nel 2000 era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, un delitto per cui si è sempre professato innocente. Dopo 25 anni di carcere in Florida, Forti era stato concesso di scontare in Italia il resto della pena. Da maggio 2024 si trova dunque nel carcere di Verona, da cui già aveva ottenuto il permesso di uscire per 40 ore settimanali, ma soltanto per lavorare in un'azienda agricola. Ora per lui si aprono nuovi spazi di autonomia. Potrà ad esempio far visita alla madre a Trento, con l'obbligo di rientrare nella struttura di Montorio solo la sera. Lo scorso anno il tribunale di sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di libertà condizionale, decisione poi confermata dalla Cassazione. Ad agosto 2026 i legali di Forti hanno inoltrato al giudice una nuova richiesta. Per l'udienza c'è già una data fissata, il 24 febbraio 2027.
0: E nasce il nuovo Festival di Sanremo, targato Stefano De Martino, nuovo regolamento e voto online. C'è il nostro Fausto Pellegrino che ce lo racconta.
5: Con la pubblicazione online del regolamento si apre ufficialmente l'era del Sanremo targato Stefano De Martino e iniziano a delinearsi i contorni di quella che è la kermesse musicale più attesa d'Italia. Sono tre le novità più rilevanti. La prima riguarda la serata del venerdì, che nel testo ufficiale prende il nome di serata performance, ma che è già stata ribattezzata serata Eurovision, quando i concorrenti vestiranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare, dalla messa in scena alle coreografie, richiamando proprio il linguaggio visivo dell'Eurovision Song Contest. In quella serata verrà designato il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, appunto, che non sarà dunque più in automatico il vincitore del festival. Ed anche il sistema di voto si adeguerà all'obiettivo ed abbinerà il televoto con il voto di un'Academy, una giuria di esperti internazionali di varie discipline dello spettacolo. Altra novità di rilievo è che quest'anno tutti i cantanti in gara, che saranno 24, compreso il vincitore della categoria separata delle nuove proposte all'Arison, saliranno sul palco ogni sera. L'ultima novità, che fa i conti con l'attualità, è l'introduzione per la prima volta dei paletti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno, riservando alla RAI e alla direzione artistica la facoltà di ricorrere a verifiche tecnologiche per scongiurarne qualsiasi abuso. La rotta è indicata, insomma. Ora la nave del festival può davvero mollare gli ormeggi, verso l'infinito e oltre.

0: Allora, riprendiamo da quello che sta succedendo dal punto di vista economico. Premesso che l'Iran è stato chiaro, Hormuz non riaprirà finché tutte le condizioni imposte dal regime iraniano, richieste meglio, non verranno rispettate, quindi quello che c'è da attendersi, la prospettiva non è la migliore purtroppo. Ieri siamo andati alle stazioni di servizio, abbiamo visto la benzina, il diesel ormai ampiamente sopra i 2 euro, fino a 2,23 ci ha mostrato il presidente di Federpetroli. Oggi andiamo a vedere le altre conseguenze sempre connesse al carburante, conseguenze che sperimentiamo tutti noi nella nostra vita di ogni giorno. Siamo al mercato ortofrutticolo di Milano, c'è il presidente dell'associazione commercianti Antonio Catalano. Buongiorno, ci ritroviamo anche
1: buongiorno
0: con lei.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Ci ritroviamo perché già...
1: Purtroppo sì, ci ritroviamo.
0: Già nell'anno che abbiamo appena trascorso siamo venuti lì più volte a monitorare la situazione da quando l'escalation in Medio Oriente si è fatta sentire lì intanto anche su questi prodotti. Purtroppo speravamo che la situazione potesse migliorare o comunque che lo vedessimo anche sui prezzi, invece sta persino peggiorando. Ci fa vedere quello che sta accadendo sui singoli prodotti?
1: Purtroppo, ecco, come ha detto, anche quest'anno ci rivediamo, non purtroppo delle belle notizie. In giro per il mondo le guerre non ci stanno aiutando, il petrolio è aumentato ancora, i costi del carburante, delle materie delle plastiche sono aumentati e questo non può fare altro che ripercuotersi sui prezzi. Noi quest'oggi vediamo dalle insalate che sia per quanto riguarda il caro della plastica, del petrolio, sia per quanto riguarda la siccità sono schizzate alle stelle. Da un prezzo medio stagionale intorno ai 3 euro, stamattina vendiamo intorno ai 4,50, 4,60. Il cavolfiori, che mediamente siamo intorno a 1,50, 1,60, stamattina siamo intorno ai 2,50. Cioè i ricari sono veramente, veramente alti. Le stesse insalate gentile hanno avuto la stessa aumento. Ripeto,
0: ecco, a proposito...
1: abbiamo, come è capitato l'anno scorso, due fattori, sì.
0: Antonio Catalano, io la fermo soltanto perché quello che ci ha detto dell'insalata certifica già di per sé quell'aumento incredibile a cui stiamo assistendo. Ismea addirittura ha calcolato un più 106%, pensate, sul prezzo medio della lattuga rispetto al 2025, soltanto in un anno, più 106%. Continui a farci vedere i prodotti e soprattutto sì, allora, ci stava questo... dicendo, perché poi l'ho interrotta, il carburante, ma non solo. Sì.
1: Ecco, ci terrei a precisare questo, perché per molti prodotti come le insalate, che i pomodori, che quest'oggi noi purtroppo in un'azienda come la nostra non abbiamo pomodori che arrivano dalla Sicilia, cose che storicamente non ci è mai capitato. Questo non è dovuto soltanto al caro dei carburanti, anche alla siccità che è stata, come abbiamo vissuto tutti, nei 3 mesi estivi, da giugno fino ad arrivare ad agosto, ha fatto sì che tutto proprio bruciasse. Questo caldo ha aiutato, si è messo, ma è una cosa sola purtroppo, si è messo insieme al caro petrolio e al caro carburante a far sì che i prezzi schizzassero con quelle percentuali che diceva lei. Solitamente quando c'è, come c'è stato 6-7 mesi fa, quando c'è il caro della benzina, del carburante, gli incrementi possono essere del 10 al 20-25%. Arrivare a queste cifre, il pomodoro ciliegino, per fare un esempio, da 2 euro, 2,50 euro soglio, stamattina siamo arrivati a 5 euro, cioè siamo al doppio purtroppo. E questo non è dato, ripeto, solo dal caro petrolio, ma proprio anche un problema di siccità. 5 euro, parliamo di prodotti all'ingrosso, vorrei ricordare. Perciò la filiera in questo momento sta soffrendo tutta, perché fondamentalmente non si riesce, non c'è proprio un effetto di speculazione, ma proprio un effetto dato che il prodotto non c'è.
0: Ce lo ripete il passaggio? Negozi, siamo arrivati a 5 euro da quello che era un prezzo di...
1: In stagionale, in questo periodo qua, 2,50 a 2,70. Siamo al doppio. Con alcuni prodotti siamo veramente al 100% di incremento.
0: Come siete in grado di dire,
1: questo,
0: insomma, come si sta comportando il mercato, come si comportano i consumatori davanti a questi prodotti, al netto del fatto che ci diceva molti addirittura scarseggiano?
1: Purtroppo il prodotto non c'è proprio, perciò c'è stata una contrazione naturale, proprio perché già il prodotto non c'è. Poi purtroppo qua in questo luogo, come ho già detto l'altra volta, c'è veramente un effetto di calmierizzazione, cioè poco prodotto, se aumentano i prezzi diminuisce la vendita, Questo è il nostro effetto, cerchiamo di bilanciare quello che sono la richiesta e l'offerta. In questo momento veramente i consumi si sono ridotti, cioè, ma ripeto, un po' perché proprio il prodotto non c'è e poi con prezzi molto alti si riducono il consumo. Però ci tengo a dire una cosa, che come sempre, come ho detto già l'altra volta, nel nostro settore la fortuna è che dei prodotti vanno alle stelle, dei prodotti poi invece hanno dei prezzi molto accessibili. Cioè, faccio un esempio, che settimana scorsa le zucchine 2 euro, 2,20 euro, stamattina siamo a 1,20, 1,30. Melanzane eravamo sopra 2 euro settimana scorsa, stamattina siamo a 1,20, 1,30. Cioè, diciamo che la fortuna nel nostro settore è che ci sono comunque, sempre dato da caratteristiche climatiche o comunque picchi di produzione, ti permette di avere poi, di poter scegliere. Noi oggi noi cerchiamo di non mangiare tutti i pomodori, mangiamo zucchine e melanzane. Ecco, mi viene da dire questo proprio perché questo ci aiuta in ogni famiglia a bilanciare quello che poi è la nostra spesa.
0: Però
1: il nostro lavoro è anche questo.
0: Ci fa capire bene come funziona, nel senso, lei dice oggi per fortuna il prezzo di un singolo prodotto è minore rispetto a quello che si poteva fare magari alcuni giorni fa, alcune settimane fa. Il consumatore come fa a saperlo?
1: Sì.
0: Voglio dire che devo andare al mercato per rendermi conto di questa variazione.
1: Ecco, chi abitualmente fa la spesa, e poi ripeto, è anche compito nostro, le cose stavo dicendo, nostro qui all'ingrosso, ma poi dei negozianti o degli ambulanti, cioè chi poi lavora al minuto, di rendere, come dire, partecipe il cliente dicendo guarda, oggi non prendere i pomodori che siamo arrivati a 7, 8, 9 euro, prendi le zucchine che siamo a 1,90. Cioè questo deve essere una consulenza, quello che bene o male si fa, o come se va sul mercato, vede i cartelli esposti e fondamentalmente il paniere riesce a avere una media prezzo accessibile a tutti. Poi è normale, se uno deve mangiare per forza i pomodori, in questo momento i pomodori costano carissimi, cioè, però
0: che
1: se
0: cosa...
1: uno può scegliere un'alternativa la trovi sempre.
0: Lei ha detto appunto i pomodori, perché ci stiamo concentrando soprattutto su questo prodotto, perché scoprire che addirittura scarseggiano, ecco, nella sua banalità, nella sua elementarietà è drammatico, ma ci sono altri prodotti che sono assimilabili da questo punto di vista al fatto che appunto scarseggiano come i pomodori, e che cosa ci dobbiamo aspettare per l'inverno?
1: Sì. Allora, no, la fortuna è che nel nostro settore le produzioni sono a scalare, cioè perciò praticamente vengono piantate oggi e tra 2 mesi il prodotto ce lo riabbiamo. Uh-huh. Il problema che c'è stato in questi mesi è proprio perché il caldo ha fatto sì che tu piantavi, troppo caldo, la pianta non dava prodotto. Oggi stanno già, c'era qui un nostro fornitore amico siciliano che ci stanno, in questo momento le temperature ci stanno aiutando, stanno piantando, perciò noi tra 40-45 giorni problemi non ne abbiamo, fermo restando che non ci siano ulteriori aumenti della benzina o che poi invece d'inverno, magari invece che è troppo caldo, viene troppo freddo.
0: Cioè,
1: noi,
0: siete ottimisti?
1: Nel nostro settore siamo figli...
0: Io chiedo, allora intanto...
1: Purtroppo nel nostro settore siamo proprio figli delle temperature.
0: Ecco, mentre ci dice che appunto c'è ottimismo che conservate, e questa è sempre una bella notizia, soprattutto a quest'ora del mattino, e per tenerci su con lo spirito, posso chiedere all'operatore intanto di continuare a farci vedere, a mostrarci i prodotti che l'attorniano, Antonio Catalano, mentre appunto ci stava rincuorando dicendo che certo, sempre che i prezzi non aumentino, e questa è una grossa incognita, la situazione potrebbe migliorare, quindi diceva c'è ottimismo.
1: Sì, sì, allora fondamentalmente poi siamo commercianti, noi viviamo di ottimismo, altrimenti questo lavoro non lo potremmo fare, perché ogni mattina ci sono delle incognite che ti mettono in condizione di poter scoprire qualcosa di diverso rispetto al giorno prima, no? Cioè, una gelata in un punto dell'Italia e ti rovina il raccolto e purtroppo sei pessimista. Buon tempo o buon mercato, perché magari c'è richiesta e il mercato si muove. Fondamentalmente, ripeto, io ormai faccio questo mestiere da 35 anni, per quanto può sembrare giovane, abbiamo sempre vissuto ciclicamente queste problematiche. Negli ultimi anni abbiamo iniziato con il Covid, poi c'è stata la guerra in Ucraina e adesso lo stretto di Hormuz, tutti questi fattori non possono comunque lasciare indenne il nostro settore, come penso comunque tutti gli altri settori produttivi. Perché quando hai a che fare, ormai siamo tutti vittime o dei consumi delle materie plastiche, del gasolio. Scalcoli che l'80%, 75% dei prodotti che arrivano a Milano, comunque in Lombardia viaggiano via gomma, cioè giusto per farle rendere l'idea. Noi non abbiamo trasporto ferroviario per quanto riguarda i nostri prodotti.
0: Cioè, certo, l'incidenza, ci sono una molteplicità di fattori
1: anni, solo il...
0: che incidono poi sul vostro lavoro e sul prezzo dei prodotti. Io la ringrazio, Antonio Catalano. Tra l'altro, dopo ci torniamo,
1: prego,
0: torniamo al mercato di Milano e non solo, andiamo anche al mercato di Firenze, andiamo a vedere quella che è la situazione, lo dicevo, che riguarda un po' tutti noi. Ma Antonio Catalano ci ha detto una cosa importante: non c'è soltanto il problema relativo al carburante, al prezzo del carburante, ma c'è anche il problema relativo alle temperature, il che mi dà l'occasione di tornare da Sabina Angeloni, perché oltre al sole, in questo momento credo che ci interessi molto il fatto che continuano ad esserci 30 gradi.
2: Esatto, esatto. Allora, come ci dicevamo anche prima, comunque in questo momento, in questi giorni, in questa prima parte della settimana, abbiamo l'Italia che si trova praticamente a metà tra un lato l'anticiclone delle Azzorre e sulla parte più orientale invece abbiamo la discesa di aria più fredda che sta interessando i Balcani, che comunque parzialmente andrà ad interessare anche il nostro paese. Nella giornata di oggi, come possiamo vedere dalla cartina, avremo in generale condizioni di bel tempo al centro-nord, quindi con tanto sole e solo un po' di instabilità che nelle ore pomeridiane andrà ad interessare le zone del Basso Lazio. Sul meridione invece la situazione sarà leggermente più incerta, avremo infatti ancora una maggiore probabilità di rovesci o piogge che andrà ad interessare soprattutto la Sicilia, la Calabria e per quanto riguarda la Sardegna qualche fenomeno è previsto nei settori più interni. In particolare possiamo vedere da questa mappa l'allerta della protezione civile gialla su Sicilia e Calabria, ma passiamo a quelle che sono le temperature, come ci dicevamo.
0: Esatto.
2: Esatto, parlavamo appunto di queste temperature, temperature che in realtà oggi nei valori massimi risulteranno in generale calo un po' su tutto il paese, anche se questo calo sarà più marcato al nord, ma anche su tutto il versante
0: Adriatico. Guarda,
2: le
0: vogliamo rivedere perché vedo un rincuorante 9 gradi a Perugia.
2: Esatto, queste sono le minime della prossima notte, che

0: Comunque anche queste saranno comunque in calo, effettivamente, perché c'è questa discesa di aria fredda sui Balcani, che quindi va comunque parzialmente ad influire, ad influenzare anche le temperature sul nostro paese.
1: Però non molla sulla capitale, dove vedo non ancora molla. Campeggiare questo 31
0: gradi. Le massime
1: gradi.
0: Saranno ancora alte e chiaramente aumenterà anche quella che è la differenza tra temperature minime e temperature massime, quindi escursione termica tra giorno e notte. Quindi questa si farà sentire soprattutto in questi giorni e nei prossimi giorni.
1: Velocissimamente però ci dicevi poi nei prossimi giorni appunto le temperature diminuiranno.
0: Avremo qualche grado in meno, esattamente.
1: Il che ci fa ben sperare. Ci lasciamo, Sabina, ci diamo l'arrivederci a domani, sempre
0: sì,
1: alle 5.55,
0: certo, con
1: queste immagini che ci portano nelle risaie.
0: Nelle risaie, è vero, cioè, ci portano nelle risaie, abbiamo in particolare questo spettacolo che diciamo questa...
1: Siamo nella provincia cinese sud-orientale.
0: Esatto, in Cina, sì, abbiamo questo spettacolo, praticamente queste vallate dorate, vediamo questi sfondi dorati che veramente molto molto suggestivi.
1: Tanto per dare uno sguardo al mondo, insomma, grazie mille.
0: Grazie, ci vediamo.
1: E ci vediamo domani mattina alle 5.55. Grazie Sabina.
0: A domani.
1: E subito i titoli, ripartiamo con la prossima edizione del giornale. Una scuola aperta a tutti che non formi ghetti è la leva più efficace dell'integrazione, così Mattarella agli studenti di Amatrice. La scuola sia inclusiva, il richiamo del presidente CEI Zuppi. Raid dell'Arabia Saudita sulla costa yemenita, 6 vittime, 8 feriti. In corso l'Assemblea delle Nazioni Unite, faccia a faccia Trump-Macron. Parigi lavora a una risoluzione per sbloccare lo stretto di Hormuz. Dopo il divieto d'ingresso alla Casa Bianca per CNN, Politico, MS Now, le emittenti annunciano una causa, oscurata la copertura mediatica, ira del presidente che lancia la Trump TV. Si continua a morire sul lavoro, un operaio ha perso la vita in un cantiere a Sant'Arcangelo vicino a Potenza, l'altra vittima in una cava nel Parmense, l'uomo travolto da un macchinario. Il Tribunale ha concesso la semilibertà a Chico Forti, trasferito in Italia nel 2024, dopo 25 anni di carcere negli Stati Uniti per omicidio, aspetta la decisione sulla sua richiesta di libertà condizionale. Annunciate le regole di Sanremo a guida Stefano De Martino, 5 serate dal 16-20 febbraio, una serata per scegliere il brano per l'Eurofest. Ripartiamo dalle parole del Capo dello Stato ieri all'inaugurazione dell'anno scolastico 2026-2027 ad Amatrice, parole che fanno eco all'annuncio della Premier di domenica di quel tetto del 30% della rappresentanza degli studenti stranieri per ogni classe. La scuola si alleva per l'integrazione, ripercorriamo la giornata con Federica Manco.
2: La scuola prepara il futuro, deve includere, recuperare, ricostruire. E Amatrice, nella giornata della scuola e a 10 anni dal terremoto, per il presidente Mattarella diventa il simbolo della ricostruzione, dello sguardo che va rivolto al futuro e all'innovazione, ma soprattutto alla coesione sociale, perché la scuola è di tutti e prepara tutti.
3: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
2: Nella scuola la convivenza e il rispetto devono mettere al bando le violenze, quelle del bullismo e contro le ragazze, sollecita il Capo dello Stato nel suo intervento, che inaugura un anno scolastico già segnato da atti di violenza contro gli insegnanti.
3: Commesse talvolta queste violenze da parte di ragazzi, più di frequente di genitori, ben più colpevoli in questo tradimento del loro compito educativo, sottraendosi alla indispensabile alleanza con gli insegnanti.
2: Voi siete il futuro, ripete Mattarella ai ragazzi, la cultura rende liberi, aiuta a scoprire i vostri talenti nell'epoca dell'intelligenza artificiale che rischia di portare omologazione, dipendenze e solitudini.
3: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto.
1: E all'assemblea della CEI è intervenuto sulla questione scuola anche il cardinale Zuppi, sempre sulla scia delle parole del Capo dello Stato. Ascoltiamo.
4: I recenti episodi di violenza drammatici ci interrogano profondamente e devono spingerci a una presenza rinnovata nel mondo educativo. Sempre la Magnifica Humanitas, il Papa indica sfide non più rinviabili. La prima è quella

0: delle disuguaglianze educative. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinano le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace e di inclusione. La seconda è pedagogica, riguarda anche il cambiamento tecnologico. L'intelligenza artificiale può offrire risorse preziose, ma non sostituisce l'opera educativa.
1: E la polemica anche tra maggioranza e opposizioni, naturalmente sempre sul tema scuola, vediamo con Eva Giovannini, poi Antonio Sciotto.
2: La proposta di Giorgia Meloni sul tetto ai bambini stranieri in classe compatta il centrodestra per evitare le classi ghetto, ribadiscono da Forza Italia, Noi Moderati e da Fratelli d'Italia.
3: L'integrazione richiede regole chiare, tetto massimo agli studenti stranieri e divieto di velo integrale nelle scuole. Fratelli d'Italia andrà avanti su questa linea anche di fronte alle critiche della solita sinistra antitaliana.
2: E all'accusa di seguire il vento di Vannacci dal partito della Premier precisano: noi da sempre impegnati su questi temi, anzi con Vannacci permangono delle incompatibilità. E sull'onda di estrema destra che arriva dalla Germania, Forza Italia chiede un cambio di passo all'Europa.
4: La vittoria di AfD è un campanello d'allarme per l'Europa. Le forze di centrodestra europea devono reagire subito, cambiare profondamente le politiche di Bruxelles, avvicinarle ai bisogni concreti dei cittadini. È la battaglia che Forza Italia porta avanti da tempo.
2: Favorevole alla proposta delle classi anche la Lega di Matteo Salvini, già alle prese con il Consiglio federale della Lega e che dal pratone di Pontida ha provato a blindare la sua leadership, lanciando a sorpresa un congresso straordinario in vista delle elezioni. E dopo le polemiche dei giorni scorsi arrivano le scuse di Antonio Tajani. Non ho mai pensato di offendere le donne, anzi non l'ho mai fatto né nella vita privata né in quella pubblica.
5: Meloni fa propaganda sulla pelle dei bambini perché a corto di argomenti insegue Vannacci, la bocciatura del PD sul tetto agli stranieri nella scuola proposto dalla Premier.
6: La Meloni insegue affannosamente Vannacci con tutti i problemi che questo crea e la verità è che stanno costruendo una scuola che esclude invece che includere, che è esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare. Bisognerebbe investire sulla scuola e non criminalizzare una generazione.
5: Stop al tetto agli stranieri anche da AVS. Il governo piuttosto aumenti gli stipendi agli insegnanti, stabilizzi i precari e aggiusti le scuole che cadono a pezzi, attaccano i rossoverdi.
7: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, non i 300.000 precari e nemmeno le scuole che sono fatiscenti. È iniziata una campagna elettorale sulla pelle dei bambini.
5: Intanto nel campo largo si continua a discutere di invio di armi a Kiev dopo il no ribadito da Conte e l'apertura della segretaria Dem Schlein a un compromesso. I riformisti del PD chiedono ai 5 Stelle se si possa ragionare su strumenti solo difensivi per proteggere i civili ucraini dai missili russi. Netto invece Maggi, più Europa, se prevale la linea di Conte noi non ci stiamo. Ma i pentastellati devono preoccuparsi anche dei nuovi attacchi di Grillo, che dopo un lungo periodo di silenzio si è riaffacciato dal podcast di Fedez. Non fonderò un mio partito, spiega il comico, ma i 5 Stelle sono diventati come tutti gli altri e nel simbolo ci starebbe meglio a questo punto la faccia di Conte.
1: Negli Stati Uniti adesso, per quello che sta accadendo fra Trump e le testate americane, dopo la decisione del presidente comunicata sui social di escludere alcune di quelle testate considerate non allineate alle politiche di Donald Trump dalla Casa Bianca, c'è la rivolta anche da parte di NBC, ABC, CBS e Fox News. Smetteranno in solidarietà con i colleghi di seguire e di coprire gli eventi presidenziali. Intanto si è aperta l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Andiamo da Francesca Romana Elisei.
8: Il presidente degli Stati Uniti è arrivato a New York portandosi dietro le polemiche sull'editto contro le testate giornalistiche che definisce fake news. CNN, Politico e MS Now. Escluse dalla Casa Bianca, hanno deciso di fare causa all'amministrazione Trump per violazione del primo emendamento, quello che garantisce la libertà di stampa. E hanno incassato la solidarietà di numerose altre emittenti TV e di carta stampata che boicotteranno la copertura mediatica del presidente fino a quando non cambierà idea. Tra queste anche Fox News, tradizionalmente conservatrice e molto vicina al tycoon. Ma Trump tira dritto. Ribadisce il concetto anche dopo l'incontro con Zoran Mandani a Gracie Mansion. Tra i due, colloquio cordiale. È un sindaco con un grande potenziale, dice, del primo cittadino di New York. Poi il faccia a faccia con Emmanuel Macron, un confronto utile e costruttivo sulla situazione.

0: situazione in Ucraina e quella nel Mar Rosso, dice il presidente francese. Ma la settimana di alto livello alle Nazioni Unite entra nel vivo oggi. Quasi 200 capi di Stato e di Governo al Palazzo di Vetro, anche la delegazione iraniana. Oltre al discorso in assemblea, il presidente americano parlerà con quell'ucraino, Volodymyr Zelensky.
1: La situazione in Medio Oriente, andiamo lì, Riad ha bombardato la città portuale di Mocha nel Mar Rosso, nello Yemen, sotto il controllo dei ribelli Houthi, almeno 6 le vittime, diversi i feriti. Intanto in un comunicato i ministri degli esteri del G7 a margine dell'assemblea dell'ONU sollecitano i ribelli yemeniti a cessare le azioni militari. E in Cisgiordania, abbiamo detto delle vittime a Khan Yunis, ieri è intervenuto padre Ibrahim Faltas dalla custodia di Terra Santa, ci ha detto quello che stanno vivendo non soltanto le comunità palestine, si è tornato a ricordarcelo, ma anche le comunità cristiane. Seguiamo il reportage dell'inviata Marina Lalovic, che fotografa soprattutto la situazione a Betlemme.
2: È uno sguardo perso quello di Elias, verso una casa che pensa di aver perduto per sempre. Non dovevamo lasciarla incustodita, i coloni l'hanno occupata, hanno preso e distrutto tutto. La mia famiglia ci viveva dal 37, non so perché l'hanno presa ora. La terra di Elias Keir, nei pressi di Betlemme, ora è circondata dagli avamposti dei coloni israeliani. Da un anno e mezzo avvicinarsi significa rischiare di essere sparati. Elias è un cristiano palestinese e la sua comunità ora è una minoranza a Betlemme. Circa 40 famiglie dei cristiani della zona rischiano lo stesso destino di Elias. Assieme agli attivisti israeliani e palestinesi hanno protestato, ma sono stati cacciati via con gli spari dei coloni e dall'esercito. Sono 14 i nuovi insediamenti nell'area di Betlemme in meno di un anno. Fra le mani Elias ora stringe il documento del catasto. Qui c'è scritto che questa terra è nostra. Lo hanno detto le autorità israeliane nell'89, ma questo documento non basta più. Nulla funziona con i coloni. Di lavoro fa il carpentiere. Prima del 7 ottobre lavorava anche in Israele. Ora non ha più il permesso di entrare. Non c'è più vita in Cisgiordania. I miei figli vogliono andarsene, ma io non gli permetto. Se tutti andiamo via, chi rimarrà a difendere la nostra terra? Farò di tutto per avere indietro la casa mia.
1: E torniamo nel nostro paese, purtroppo, per darvi conto delle ennesime vittime sul lavoro. Due operai hanno perso la vita nelle ultime ore a Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Un 58enne ha perso la vita mentre era impegnato nei lavori per la costruzione di un capannone industriale. Un'altra vittima, 51 anni, deceduta in una cava di sabbia nel Parmense. L'uomo è rimasto schiacciato mentre si trovava accanto a un macchinario. La semilibertà concessa a Chicco Forti, l'imprenditore italiano estradato nel 2024, condannato negli Stati Uniti nel 2000 perché aveva ucciso il suo socio in affari. Il servizio è di Anna Vigano.
3: Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta di semilibertà di Chicco Forti. L'ex imprenditore trentino, 67 anni, nel 2000 era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, un delitto per cui si è sempre professato innocente. Dopo 25 anni di carcere in Florida, Forti era stato concesso di scontare in Italia il resto della pena. Da maggio 2024 si trova dunque nel carcere di Verona, da cui già aveva ottenuto il permesso di uscire per 40 ore settimanali, ma soltanto per lavorare in un'azienda agricola. Ora per lui si aprono nuovi spazi di autonomia. Potrà ad esempio far visita alla madre a Trento, con l'obbligo di rientrare nella struttura di Montorio solo la sera. Lo scorso anno il Tribunale di sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di libertà condizionale, decisione poi confermata dalla Cassazione. Ad agosto 2026 i legali di Forti hanno inoltrato al giudice una nuova richiesta. Per l'udienza c'è già una data fissata, il 24 febbraio 2027.
1: Il Festival di Sanremo targato Stefano De Martino, nuovo regolamento e voto online, vediamo nel servizio di Fausto Pellegrini.
4: Con la pubblicazione online del regolamento si apre ufficialmente l'era del Sanremo targato Stefano De Martino e iniziano a delinearsi i contorni di quella che è la kermesse musicale più attesa d'Italia. Sono tre le novità più rilevanti. La prima riguarda la serata del venerdì, che nel testo ufficiale prende il nome di serata performance, ma che è già stata ribattezzata serata Eurovision, quando i concorrenti vestiranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare, dalla messa in scena alle coreografie, richiamando proprio il linguaggio visivo dell'Eurovision Song Contest. In quella serata verrà designato il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, appunto, che non sarà dunque più in automatico il vincitore del festival. Ed anche il sistema di voto si adeguerà all'obiettivo ed abbinerà il televoto con il voto di un'Academy, una giuria di esperti internazionali di varie discipline dello spettacolo. Altra novità di rilievo è che quest'anno tutti i cantanti in gara, che saranno 24, compreso il vincitore della categoria separata delle nuove proposte all'Ariston, saliranno sul palco ogni sera. L'ultima novità, che fa i conti con l'attualità, è l'introduzione per la prima volta dei paletti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno, riservando alla RAI e alla direzione artistica la facoltà di ricorrere a verifiche tecnologiche per scongiurarne qualsiasi abuso. La rotta è indicata, insomma. Ora la nave del festival può davvero mollare gli ormeggi, verso l'infinito e oltre.

0: 6.46, scendiamo per strada subito dai nostri inviati, partiamo da Partinico, siamo nel Palermitano, c'è Ernesto Oliva. Per quello che è accaduto nella giornata di ieri, ci sono state due vittime per delle esalazioni, giusto Ernesto, che provenivano da alcune cisterne, spiegaci che cosa è successo.
1: Sì, buongiorno da Partinico. Le salme di Vincenzo Troia e Rosalia Lamanna, figlio e madre, sono state ieri sera consegnate alla famiglia in attesa dei funerali. Il ragazzo 21enne, padre da pochi mesi, e la donna di 37 anni sono morti ieri mattina all'interno di una cisterna interrata nel garage della palazzina di famiglia, titolare a Partinico di un'azienda agricola e di trattori per la lavorazione sui terreni. La dinamica della tragedia è stata oggetto delle indagini dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Vincenzo Troia sarebbe sceso all'interno della cisterna utilizzata come deposito di attrezzature per recuperare alcune reti per la raccolta delle olive. La cisterna in passato era stata utilizzata per essere riempita con uve e vino. La diffusa presenza di fecce fermentate sulle pareti e sul fondo di questa cisterna avrebbe innescato una fatale fermentazione di anidride carbonica. Esalazioni che non hanno lasciato scampo neppure alla madre, che era scesa all'interno della cisterna nel tentativo di salvare il figlio. Per il momento è tutto, a voi la linea.
0: Ernesto, grazie. C'era stato già un episodio simile a Partinico, quindi appunto quello che è accaduto ancora di più sta sconvolgendo il territorio. Dunque, siamo andati al mercato questa mattina, siamo stati al mercato di Milano, ci torniamo fra poco, ma vedo Tommaso Giuntella. Tommaso, buongiorno, ti trovi a Firenze. Io ricordo, insomma, appunto, buongiorno agli spettatori, stamattina abbiamo visto quello che sta succedendo a Milano, ma la situazione a Firenze, parlo del prezzo dei prodotti e anche forse della mancanza in alcuni casi di quei prodotti, credo che sia simile. Dici di più.
2: Sì, Adele, buongiorno, è proprio così, il tema è collegato d'altra parte. Qui li vedete alcuni dei prodotti dell'ortofrutta al mercato dell'ingrosso di Novoli a Firenze, e il problema è che sono pochi, mancano, non arrivano e quindi poi i prezzi schizzano. Ma perché? Perché la prima causa è il clima. Questi pomodori che vengono dalla Sicilia, li vediamo, sono molti di meno, la produzione è ridotta del 50% a causa del caldo. Serre fino a 70 gradi, lo chiedo anche qui a Aurelio Baccini, che è uno dei produttori qui al mercato. Serre fino a 70 gradi e quindi non si è potuto raccogliere, questo è uno dei motivi.
3: Sì, questo è il frutto di più di 3 mesi con temperature al di sopra dei 40 gradi durante il giorno, così all'interno delle serre praticamente si sono verificate questo tipo di temperature che hanno impedito la produzione normale. Quindi questa mancanza ha determinato un aumento esponenziale dei prezzi, che appunto si tramuta in pochissima disponibilità.
2: Quanto? Fino al 50%?
3: Sì, in alcuni casi anche di più, a seconda delle tipologie di prodotto, però soprattutto sul pomodoro è stata eclatante, perché sì, siamo andati fuori da ogni normalità.
2: Ecco, di questo parliamo, non solo il caldo, ma anche gli eventi estremi, le piogge, la grandine, le zucchine, le vediamo qua, oggi ci sono solo le nere, pensate, le zucchine romanesche non sono neanche arrivate, perché le zucchine, le verdure a foglia, le insalate hanno invece subito l'effetto delle grandi piogge, e anche lì un grande calo di produzione, anche lì un aumento di prezzi. Il presidente del mercato di Firenze, Mercafir, qui Gianni Tapinassi, ci dice sono aumentati tanti i prodotti anche come prezzo.
4: Sì, diciamo, abbiamo registrato dei rincari anche superiori al 50% sulle verdure di stagione, in particolare sui pomodori, ma anche sulle zucchine, le verdure a foglia. Un calo, oltretutto questo si accompagna anche a un calo del prodotto, quindi il gioco della domanda e dell'offerta fa sì che i prezzi lievitino di conseguenza.
2: E c'è anche un tema geopolitico, e su questo vi restituiamo la linea, perché chiaramente c'è anche il tema del prezzo del diesel, il tema dei fertilizzanti che arrivavano da Hormuz, e quindi tutto questo si somma e alla fine al mercato aumenti anche fino al 76% su certi prodotti.
0: Esatto, Tommaso, grazie. Linea. Una situazione che non accenna a migliorare. migliorare, perché abbiamo visto, tra l'altro, l'Iran lo ha detto: finché non accetterete le nostre condizioni, Hormuz non riaprirà. A Firenze ci hai fatto vedere quella che è la situazione, torniamo a Milano allora, perché Tommaso Giuntella ci ha mostrato comunque, perlomeno lì, i pomodori a Firenze, dicevo, sono arrivati. A Milano con Antonio Catalano ci ha fatto vedere invece che il prodotto scarseggia. C'è il direttore del mercato alimentare, Federico Zunino. Lei, tra l'altro, è da un anno e mezzo che ricopre questo ruolo, quindi è arrivato a ricoprirlo nel momento probabilmente più difficile, proprio anche per i prodotti che scarseggiano. Come lo state affrontando?
5: Beh, assolutamente sì, un momento molto difficile. Quest'estate è stata un'estate difficile, con scarsità di prodotto. Devo dire che tutti gli operatori commercianti che ci sono qua si sono attivati prontamente per cercare prodotto in ogni dove, sono andati nel nord Europa, sono andati in altri paesi che tipicamente non sono dei veri e propri produttori importanti, per poter comunque approvvigionare il prodotto. Come vedete, i pomodori sono quelli che hanno subito degli aumenti notevoli, soprattutto i datterini, i pacchino, hanno subito degli aumenti che arrivano fino a 6-7 euro al chilo. La quantità scarseggia e, come dicevano i miei colleghi, è appunto dovuto al fatto, il fattore principale è sicuramente il fattore climatico, che quest'anno è stato molto critico.
0: Direttore Zunino, che cosa possiamo dire alle famiglie che poi se la devono vedere con, in qualche caso, il fatto che il prodotto proprio non c'è, ma soprattutto il fatto che costa moltissimo? Ci diceva anche Antonio Catalano prima, addirittura si è passati in alcuni casi da 2,50 euro a 5 euro, quindi con un aumento incredibile.
5: Sì, assolutamente. Adesso in questi giorni si sta un po' normalizzando la situazione, benché comunque i carburanti siano un altro fattore importante di aumento, che abbiamo visto sono sopra i 2 euro sia il diesel che la benzina. Io quello che posso dare come consiglio è utilizzare e mangiare sempre prodotti di stagione. I prodotti di stagione sono quelli che durante la stagione costano di meno, sono appunto in stagione, quindi con le temperature giuste e corrette, e quindi questo è un piccolo consiglio che posso dare e che è sempre dato ai consumatori.
0: Crisi economica, ma anche sicurezza alimentare, prodotti che arrivano da ogni dove, a maggior ragione, insomma, la sicurezza sui controlli.
5: Qua nel mercato alimentare c'è un servizio di qualità e sicurezza alimentare molto importante, facciamo analisi sui prodotti, facciamo tracciabilità della merce, quindi per essere sicuri che tutta la merce che arriva sia controllata, verificata, che ci sia la tracciabilità e che sappiamo da dove viene. Quindi questo è sicuramente un fattore che, con la scarsità di prodotto che c'è stata, è un fattore importante, perché garantisce che comunque il prodotto che c'è e che arriva è un prodotto di qualità. Le colture quest'anno hanno prodotto la metà di quello che dovevano produrre, di quello che era previsto, e quindi la scarsità di prodotto è sicuramente un fattore che fa alzare i prezzi.
0: Allora, direttore Zunino, grazie. Torno a ripetere, insomma, quel messaggio quasi ottimistico che ha lanciato, in qualche modo anche lei ha lanciato prima, sempre dal mercato di Milano, Antonio Catalano, che comunque il settore prova a guardare con quell'ottimismo al futuro, sperando che la situazione vada migliorando man mano che ci avviciniamo poi alla stagione invernale. Dunque, abbiamo visto e abbiamo preso le mosse con i nostri inviati da quello che è accaduto a Partinico. Proprio da qui riparto, te lo dico agli spettatori di Rai 3, Buongiorno Italia, per gli aggiornamenti su questa vicenda, le due vittime che ci sono state a causa di quelle esalazioni. Noi continuiamo su Rai News 24, canale 48. Dunque, Margherita Rosciano collegata con noi. Buongiorno Margherita, dall'America's Cup, perché ci avviciniamo a quelle che sono le regate preliminari. Dici di più, Margherita.
6: Buongiorno, io sono a Via Caracciolo, vedete intorno a me il meraviglioso panorama del Golfo di Napoli, costiera Capri, le isole, appunto alle mie spalle Via Caracciolo. Si sta ancora lavorando perché alle 11 in punto verrà acceso il countdown, vedete questo totem che praticamente camminerà fino alle regate di tra maggio e luglio, per cui quelle ufficiali della 38esima edizione dell'America's Cup nel Golfo di Napoli. Però anche in questo fine settimana in realtà gli eventi sono cominciati proprio ieri, perché il Ministero dello Sport dei Giovani ha voluto portare a Casalnuovo, poi lo farà a Caivano, nel Casertano, cioè ha voluto portare il mare all'interno per i giovani, per i ragazzi, perché tutti partecipino a questo grande evento, per cui sono stati stanziati moltissimi fondi proprio perché si capisca l'importanza dello sport. Per cui dicevamo, alle 11 verrà acceso il countdown che porterà fino alle regate primaverili ed estive, poi verrà aperta la villa comunale che sempre vedete alle mie spalle con le nuove strutture, vedete ci sono dei cubi di plexiglass, delle strutture che poi naturalmente ospiteranno i team, le squadre, tutti quelli che lavorano a questo grande evento che arriva fino a Nisida Bagnoli, per cui certo anche lì le problematiche organizzative, i comitati che protestano perché da tempo, perché naturalmente sono 30 anni che continuano i lavori per la dismissione dell'ex Ital Sider, la famosa colmata, chi naturalmente nel tempo li ha contestati, criticati, però naturalmente l'evento sportivo è grandissimo e praticamente saranno 9 le barche che entreranno, questo nei prossimi giorni, perché c'è una regata preliminare a mare che naturalmente renderanno lo spettacolo, ecco, grandioso. Per cui ripeto, tra poco si accenderà il totem che ci porta, che ci porterà fino alla primavera estate e alle 11 in punto l'evento entrerà nel vivo, mentre nel fine settimana ci sarà la regata preliminare. Naturalmente nei prossimi collegamenti, nei prossimi giorni sarete tenuti al corrente di tutte le novità e gli avvenimenti. La linea torna allo studio.
0: Margherita, grazie. Vorremmo restare con te davanti a queste immagini, davanti a questo scenario, ma dobbiamo vedere com'è la situazione dal punto di vista meteorologico e poi alle 7 puntuale la rassegna stampa con Roberto Vicaretti.
7: Buongiorno. Stabile e prevalentemente soleggiato il tempo in questo martedì sulle regioni settentrionali, ma ventoso sulle coste dell'Alto Adriatico e sui valichi della Liguria. Un po' incerto invece tra Abruzzo e Basso Lazio, con qualche rovescio in Abruzzo al mattino, sul Basso Lazio nel pomeriggio, per il resto sole sulle regioni centrali. Abbastanza buono il tempo anche al sud, ma con rischio di temporali ancora alto per la Calabria, settore meridionale della regione.

ventilato però, come tra la Sardegna e la Sicilia, dove ci sarà rischio ancora di qualche isolato piovasco per l'entroterra sardo e più in generale per la Sicilia. Queste le temperature, situazione meteorologica che favorisce una diminuzione abbastanza generalizzata ma più accentuata sulle regioni adriatiche.

Una scuola aperta a tutti che non formighetti è la leva più efficace dell'integrazione, così Mattarella agli studenti di Amatrice, la scuola sia inclusiva, il richiamo del presidente CEI Zuppi. Raid dell'Arabia Saudita sulla costa yemenita, 6 vittime, 8 feriti in corso, l'Assemblea delle Nazioni Unite faccia a faccia Trump-Macron, Parigi lavora una risoluzione per sbloccare lo stretto di Hormuz. Dopo il divieto d'ingresso alla Casa Bianca per CNN, Politico, MSNow, le emittenti annunciano una causa, oscurata la copertura mediatica, ira del presidente che lancia la Trump TV. Continua a morire sul lavoro, un operaio ha perso la vita in un cantiere a Sant'Arcangelo vicino Potenza, l'altra vittima in una cava nel Parmense, l'uomo travolto da un macchinario. Il tribunale ha concesso la semilibertà a Chico Forti, trasferito in Italia nel 2024 dopo 25 anni di carcere negli Stati Uniti per omicidio, aspetta la decisione sulla sua richiesta di libertà condizionata. Annunciate le regole del Sanremo, guido a Stefano De Martino, 5 serate, dal 16 al 20 febbraio, 24 artisti in gara, ci sarà anche una giuria straniera, una serata per scegliere il brano per l'Eurofestival.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. In primo piano questa mattina sui quotidiani c'è ancora il tema scuola. Meglio, ci sono le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una scuola senza ghetti. Titolo d'apertura della Stampa, il primo quotidiano che vi andiamo a proporre. Integra ed è aperta a tutti, questo ha detto il capo dello Stato, anche la CEI fa scudo, anche il segretario della CEI, cioè Monsignor Zuppi, dice nessuno sia escluso, ma il governo va avanti, giovedì potrebbe portare il decreto in CDM, il via già quest'anno, non sulle classi formate ma per quegli studenti che entreranno, almeno questo abbiamo compreso, in corso d'opera. Questa era la Stampa, questa è la prima pagina del Messaggero, la scuola è integrazione, no a ghetti e barriere, il monito di Mattarella. Il capo dello Stato inaugura ad Amatrice l'anno scolastico, istituzione aperta a tutti, così dice la carta. Meloni va avanti sul tetto agli studenti stranieri, giovedì il decreto in Consiglio dei Ministri, critiche dai vescovi, le parole di Zuppi. Qua allora, visto che vengono chiamati in causa i vescovi italiani, andiamo a vedere il titolo di Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Scuola per tutti, la legge proposta da Meloni per limitare il numero di non italiani in aula, il nodo dei diritti degli studenti. Mattarella ribadisce la funzione dell'istruzione, includere senza ghetti né barriere, le parole del ministro Valditara, che parla anche in due interviste quest'oggi, una al Tempo, una al Corriere della Sera. La conoscenza dell'italiano, dice il ministro, è fondamentale, il piano su quote e burca. Questa è la prima pagina di Avvenire, alla quale aggiungiamo anche quella del Corriere della Sera. Scuola no ai ghetti, con il Colle ovviamente e il monito del Colle, espressione che torna anche sul Corriere. Deve unire la CEI, sia il luogo in cui nessuno si sente escluso. Allora ancora un paio d'aperture su questo tema. Migranti in classe, scoppia la bufera, monito del Colle, questo è il Giornale. Verso un tetto al 30% di stranieri che non parlano italiani, l'alto là di Mattarella, la scuola aiuti a non formare ghetti. Dunque il Giornale la legge così, come uno stop, e nei fatti molti quotidiani lo interpretano così, però è significativo che vada in quella direzione anche un quotidiano vicino per cultura, formazione politica, orientamento editoriale alla maggioranza. Più netto e tranchant il giudizio che dà il Manifesto, ed è rimandata su foto di Giorgia Meloni. Tetto agli studenti stranieri per decreto, divieto di hijab. Meloni e Valditara eccitano le platee, ma devono fare i conti con la realtà delle scuole e con la Costituzione. Aule aperte a tutti, ricorda Mattarella, anche la CEI dice no e il governo può ripiegare su un disegno di legge di fine legislatura.

paesi e per i giovani nati in Italia figli di emigrati. Deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, deve includere, recuperare, ricostruire. Ad Amatrice il capo dello Stato inaugura il nuovo anno scolastico insieme con 130 ragazzi dell'Istituto Sergio Marchionne. Dal paese che fu epicentro del sisma il 24 agosto del 16, il Presidente della Repubblica tratteggia con parole inequivocabili la sua visione dei principi che devono guidare la vita dei ragazzi in classe. Lo fa all'indomani dell'annuncio di Giorgia Meloni dei provvedimenti del provvedimento che ha sollevato una polemica. Accanto alle parole del Capo dello Stato, come abbiamo avuto modo di dire e di anticipare, quelle di Monsignor Zuppi. Allora le andiamo a vedere con l'aiuto di altri quotidiani, Repubblica in particolare, il richiamo di Zucchi: l'educazione inclusiva è strumento di pace. Le scuole devono essere luoghi in cui nessuno si sente escluso. Il cardinale Matteo Zuppi parla all'avvio dell'anno scolastico e dà una stoccata, scrive Scaramuzzi, alla maggioranza di governo. Nessuna polemica esplicita. Il presidente della CEI vola alto, ma le sue parole fanno oggettivamente da contrappunto all'idea lanciata da Meloni di distinguere gli studenti per nazionalità. Non possiamo accettare, ha detto l'arcivescovo di Bologna, aprendo il Consiglio Episcopale Permanente, che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica, il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. Avevamo visto il giornale, ci torniamo sul quotidiano diretto da Tommaso Cerno, perché anche nelle pagine interne torna quel termine, l'alto là di Mattarella, la scuola integri. La scuola resta al centro del dibattito. Ieri ne ha parlato il Presidente della Repubblica, che inaugurando l'anno scolastico all'Istituto Sergio Marchionne di Amatrice l'ha definita la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. Il Capo dello Stato ha menzionato l'articolo 34 della Costituzione, ha detto che la scuola deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, parole accolte senza polemica dalla maggioranza, che però ha difeso il tetto del 30%, e il capogruppo di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, ha parlato di piena condivisione con le parole del Presidente della Repubblica, ricordando che il provvedimento, dal punto di vista di Fratelli d'Italia, annunciato dalla Premier, va proprio in quella direzione. Ad ascoltare Sergio Mattarella c'era il ministro Valditara, e allora la prima cosa che Gianna Fregonara chiede proprio al titolare del Dicastero dell'Istruzione è un commento sulle parole del Capo dello Stato. Questa è l'intervista a pagina 3 del Corriere. È stato un bellissimo discorso. Con la consueta saggezza Mattarella si è espresso a favore di una scuola incentrata sul rispetto, in linea con i valori costituzionali, che sappia contrastare le classi ghetto. E allora a che punto siamo col provvedimento? Stiamo lavorando agli ultimi dettagli, ma avrà come elemento centrale la conoscenza dell'italiano e ci saranno criteri oggettivi per stabilire a chi si applica. Quali criteri? I limiti non si applicheranno agli studenti che hanno frequentato la scuola dell'infanzia e entrano in prima elementare, o a quanti hanno frequentato positivamente alcuni anni di scuola, perché si può pensare che abbiano acquisito una certa conoscenza dell'italiano. E gli studenti con passaporto europeo, le norme si applicano anche a loro. Le classi con più del 20% di studenti stranieri che non conoscono la nostra lingua sono poco più di 1000, il dato che già segnalavamo ieri, per lo più alle elementari. Per questo abbiamo formato e assunto docenti specializzati. Sono invece 34.000 quelle con almeno il 30% di alunni stranieri, ma come ho detto la norma riguarderà solo quelli che non conoscono la nostra lingua. Questa dall'intervista al Corriere. Poi c'è anche un passaggio sulla circolare Gelmini, che sta lì dal 2010 e che dice sostanzialmente la stessa cosa. La nostra legge non è una circolare, è una legge, per l'appunto sarà cogente. Attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici, che potranno spostare gli studenti in eccesso da altre scuole di prossimità. Dopodiché aggiunge: dove non sarà possibile farlo ci saranno delle deroghe, i presidi hanno già detto non sarà possibile farlo. Poi c'è un'altra intervista che abbiamo già citato e la consegna al Tempo a Dario Martini. Invece Giuseppe Valditara attacca la sinistra: questa sinistra vuole il patriarcato e le classi ghetto come

nell'Alabama degli anni 50. Questa è la sua postura anche critica rispetto alle perplessità, contrarietà, critiche esplicite che sono arrivate dalle opposizioni su questo capitolo. Alcune riflessioni sul tema. La prima la andiamo a prendere dalla Stampa ed è firmata da Chiara Saraceno: il pericolo di creare un fenomeno busing come negli Stati Uniti. Al un tetto al numero di stranieri per classe, la Presidente del Consiglio ha annunciato che la proposta fatta dal Ministro dell'Istruzione al meeting di Rimini sarà oggetto di delibera nel prossimo CDM. In linea di principio sembra una proposta ragionevole che facilita l'inclusione e gli apprendimenti di stranieri e italiani, ma per nulla facile da attuare, con possibili effetti negativi che andrebbero attentamente valutati. Innanzitutto è una questione che riguarda le difficoltà linguistiche che possono trovare bambini e ragazzi da poco in Italia, o invece proprio lo status di straniero, a prescindere dal fatto che sia nato e cresciuto in Italia e che conosca l'italiano come i suoi coetanei. Il tema è la lingua, lo ha spiegato il ministro Valditara nell'intervista che leggevamo in precedenza. Nel primo caso, auspicabile, come si intende attuare praticamente questa norma, visto che le scuole primarie e quelle secondarie di primo grado, che sono quelle maggiormente coinvolte, hanno studenti che abitano nei quartieri dove sono insediate. I direttori didattici, i presidi, se non riusciranno a osservare il tetto nel contesto della loro scuola, dovranno limitarsi a rifiutare l'iscrizione, lasciando i ragazzi e le loro famiglie a sbrogliarsela da soli. I bambini e ragazzi stranieri saranno obbligati a iscriversi fuori zona, in una scuola dove non siano in eccesso, e di converso ci saranno bambini e ragazzi italiani che saranno costretti a frequentare una scuola in un quartiere ad alta intensità di stranieri per compensare l'eccedenza. Sarà previsto un sistema di trasporto gratuito per i bambini costretti a frequentare una scuola fuori zona? Insomma, tanti problemi che poi alla fine dovranno risolvere gli istituti, i provveditorati e, perché no, i comuni, no? Il trasporto scolastico. Un'altra riflessione che andiamo a prendere in questo caso da Libero, la firma il suo direttore, la firma direttore Sallusti: le classi ghetto, le falsità dei progressisti. Questa levata di scudi, e come capite è una lettura sostanzialmente a favore dell'intervento, contro l'annuncio di una revisione delle quote di ragazzi immigrati nelle classi italiane, è basata su un falso, cioè che qualcuno abbia in mente di escludere i nuovi arrivati dal processo educativo. Semmai, dice Sallusti, è esattamente il contrario. Se in una classe ci sono 8 alunni stranieri che parlano poco o male la nostra lingua e solo 2 italiani, non soltanto si rallenta il percorso di apprendimento dei 2, cosa che più conta, e ciò è che non ci sarà mai, dice Sallusti, un processo di integrazione, già perché i manuali di sociologia ben definiscono il senso della parola integrazione come l'insieme dei processi che permettono a una persona o a un gruppo di entrare a far parte di una nuova comunità, adattandosi e partecipando alla vita comune. Poi cita Tahar Ben-Jelloun con questo passaggio: la scuola pubblica, laica e repubblicana è una formidabile macchina di integrazione per i bambini. E poi aggiunge: l'integrazione è un'operazione che si fa in 2. Integrarsi non significa rinunciare alla propria identità di origine, ma adattarla a una nuova vita in cui si dà e si riceve. Dare e ricevere a scuola è fondamentale, questo è chiaro, e su questo concetto, quello che si dà, quello che si riceve, torna, ecco qua, o meglio si esercita, Eraldo Affinati, sì scrittore, ma anche per tanti anni insegnante, perché l'Italia è migliore grazie a Saqib, Fatima, Ali, i ragazzi venuti da lontano. E allora ne andiamo a leggere alcuni passaggi di questa riflessione. Esiste un limite etico che non dovrebbe mai essere superato nella legittima contrapposizione del dibattito politico, teso ad accaparrarsi il consenso in vista delle future elezioni. Quello che invece il decreto legge annunciato dal ministro Valditara, rilanciato dalla Premier Meloni, riguarda l'imposizione del tetto massimo al 30% di studenti non italofoni per ogni classe, ecco, questo proposito supera largamente il limite etico, dice Affinati. Il rispetto per la dignità umana, patrimonio collettivo, prima ancora che caposaldo costituzionale, dal quale discende la consapevolezza del bene comune da preservare sempre, a prescindere dal colore della maglietta che indossiamo. E poi aggiunge: affrontare in modo normativo, meramente giuridico, erigendo paletti qua e là,
l'osmosi di popoli a cui stiamo assistendo, pronta a transitare nelle aule con la caratteristica potenza di ogni cambiamento epocale, non significa soltanto dimostrare insipienza amministrativa, vuol dire essere cinici, aver deciso di parlare soltanto alla pancia del paese, adottando formule buone, soltanto a rassicurare chi ha paura di star perdendo qualcosa di prezioso, come quei genitori che, non volendo iscrivere i loro rampolli nella scuola con maggioranza di immigrati, hanno offerto le premesse per la creazione delle classi ghetto, dove sono presenti quasi esclusivamente alunni di origine straniera. E poi ricorda: per molta parte della mia vita ho insegnato lettere a gruppi eterogenei di adolescenti, bambini neri, gialli, scolarizzati, analfabeti nella lingua madre, bravi e negligenti, maschi e femmine, minorenni, non accompagnati, neoarrivati di seconda generazione. Come dico spesso, e qui mi piace ribadire, sono state le classi migliori, assai preferibili a quelle uniformate verso l'alto, tutti secchioni, o verso il basso, anche là dove c'erano soltanto due o tre italiani, l'esempio che citava Alessandro Sallusti. Questi ultimi romani di periferia, i cui padri e madri in realtà non sapevano neppure quale fosse l'istituto frequentato dai figli, hanno avuto il privilegio di crescere in un ambiente straordinario, di notevole suggestione, carico di cultura e pieno di attrattiva. Dai ragazzi afghani si facevano raccontare il cammino intrapreso a piedi per raggiungere il nostro paese durante il Ramadan. Gli arabi ci spiegavano per filo e per segno che cosa fosse l'Islam, e questa è la considerazione che fa Affinati, che passa ovviamente per il consenso elettorale, per il voto. E allora questo inevitabilmente bisogna andare a guardare, e su questo si concentra quest'oggi. Eccolo qua il Domani con questa copertina, visto che sì, il governo l'aveva già annunciato al meeting di Comunione e Liberazione questa misura, però tutti hanno letto un sapore di risposta a Roberto Vannacci. Melonacci, allora, il titolo che fa il Domani. Dopo l'annuncio sul tetto agli studenti stranieri in classe, Meloni viene criticata dal cardinale Zuppi, la lezione di Mattarella, ma la premier rincorre Vannacci e gli somiglia sempre di più. È nato Melonacci, un nuovo mostro, dice il Domani, della politica. Un inseguimento che lo stesso Vannacci, con un post ieri sul suo profilo Instagram, ha voluto certificare, rilanciare e propagandare, ovviamente a uso e consumo di quello che lui intende fare in questa lunghissima campagna elettorale, dimostrare di essere la vera destra. Di contro è esattamente lo stesso obiettivo che ha Giorgia Meloni, e lo certifica per certi versi ad Alberto Signore con questo suo pezzo di retroscena. Siamo tornati sul giornale: Meloni, la visita a Praga e i timori sulla competizione a destra. La premier è ormai in modalità campagna elettorale, scrive Signore, come ha confermato l'intervento di domenica a Phoenix, la festa del movimento giovanile di Fratelli d'Italia. Pur nominandolo mai, infatti, la premier ha tenuto un comizio in cui ha puntato il dito contro Roberto Vannacci, contro le fake news che ci accompagneranno per tutta la campagna elettorale. Se posso darvi un buon consiglio, ha detto, non date per buono nulla di quello che vedete nei prossimi mesi. Un allarme che è ovviamente riferito a Vannacci, alle sue campagne social prodotte con l'intelligenza artificiale. Ma se sulla crescita che i sondaggi continuano ad attribuire a Vannacci pesa non solo il fatto che le proiezioni siano elaborate su un partito mai testato prima e senza considerare il peso che avrà nell'urna il cosiddetto voto utile, quello che preoccupa Meloni è la tenuta degli altri partiti del centrodestra, e in particolare ovviamente quella Lega che andrà a congresso, un congresso molto particolare perché non verranno convocati circoli, non si dibatterà su due leadership tra i militanti, su due linee politiche. Saranno i delegati, quelli dell'ultimo congresso, quelli che hanno incoronato Matteo Salvini meno di un anno fa come segretario, a dover confermare sostanzialmente la linea del Carroccio, un documento politico a firma del segretario, che ieri, riunendo il Consiglio federale e incassando il sostegno del Consiglio federale, per cui molti dicevano, beh, chiudiamola qui, no, dice, si va a congresso. Come ho detto
a Pontida e mi aspetto che qualcuno si candidi. Avete la forza per farlo? Avete il coraggio di uscire allo scoperto e di dire: io mi propongo di guidare la Lega al posto di Matteo Salvini? Messaggi diretti e indiretti ai vari Zaia, Fontana, Federica e Massimiliano Romeo. Al Consiglio federale, dice subito il Congresso, i Lombardi gli unici che non possono chiedere di più, ha detto Matteo Salvini. Chi è il segretario della Lega Lombarda? Già Massimiliano Romeo. E allora ecco che lì va a picchiare ancora duro il leader del Carroccio. La rabbia dei governatori che dicono: non corriamo alle politiche, ma il leader sogna Zaia vice. Significa anche depotenziarlo, imbrigliarlo, ridurne il portato, mettiamola così, rivoluzionario da questo punto di vista, o d'impatto all'interno del partito. Significherebbe molto, ovviamente. Perché teme la tenuta dei partiti di centrodestra Meloni? Perché, lo diceva il giornale, è sostanzialmente già in campagna elettorale. TV, comizi, pochi viaggi all'estero, Giacomo Salvini per il Fatto Quotidiano, mossa di Meloni per il voto ad aprile e dunque anticipando anche le elezioni amministrative che tendenzialmente, storicamente, non avvantaggiano il centrodestra. Ci sono tre opzioni: votare a settembre, fine legislatura, abbinare amministrative e politiche, far votare il paese prima per le politiche e poi per le amministrative. Questa sarebbe la strada scelta, quest'ultima per l'appunto. La linea comunicativa è chiara, affidata ai parlamentari e dirigenti di partito: dire che si andrà a votare a scadenza naturale tra un anno, ma è tattica, come conferma un dirigente di primo piano di Fratelli d'Italia. Serve a tenere buone le truppe parlamentari in vista del voto segreto sulla legge elettorale di inizio ottobre, e oggi la Camera torna a lavorare sul Melonellum. Ma la strategia della Premier porta diritti verso il voto in primavera, ad aprile. Le ultime misure annunciate sulla sospensione del bollo, sul tetto per gli studenti in classe e anche la social card, poi ci torniamo, anticipata ad aprile, vanno in questa direzione. Una mossa che servirebbe per cogliere impreparati gli avversari di centrosinistra, per evitare di tirare a campare per un altro anno. La strada comunque non è semplice. Meloni vuole votare prima delle elezioni amministrative nelle grandi città, per evitare l'effetto traino favorevole al centro-sinistra, ma la scelta della data del voto dipenderà anche dal Quirinale. Inoltre, gli alleati Salvini e Tajani, in difficoltà nei partiti, sperano che si vada a votare a scadenza naturale per recuperare terreno. Ma Meloni è già entrata in modalità campagna elettorale: i comizi, l'intervento sul bollo, l'intervento annunciato sulle classi ghetto, il tetto agli studenti stranieri e la social card, diceva il Fatto Quotidiano. Allora, passando da pagina 2 a pagina 3 di quel giornale, social card sdoppiata, lo spot per dare 500 euro prima delle urne, 500 a novembre, gli altri ad aprile. La coincidenza con il possibile voto anticipato è un caso, assicura il ministro dell'agricoltura Lollobrigida. Certo è che proprio adesso la carta dedicata a te, il sussidio per comprare beni alimentari destinata alle famiglie numerose in difficoltà economica, diventa biennale. La tranche 26 sarà versata agli 1,17 milioni di nuclei beneficiari dal 4 novembre, la successiva a ridosso del momento in cui si potrebbe tornare alle urne se non si arrivasse a fine legislatura, o comunque verrebbe versata a poche settimane, a pochi mesi dal voto, settembre per l'appunto, o maggio, se non direttamente, diciamo, in modo contestuale o quasi. Ecco che tutto questo interroga allora inevitabilmente l'altro campo: è pronto, non è pronto? E qui gli interrogativi ovviamente si sprecano e chiamano in causa il centrosinistra e la possibilità del centrosinistra di muoversi in modo unitario, come si diceva. È stata una settimana ovviamente importante da questo punto di vista, il passaggio Nova per il Movimento 5 Stelle con il percorso programmatico dunque del partito di Giuseppe Conte, che andava a compiersi Alleanza Verdi Sinistra, che ha presentato le sue proposte con la festa nazionale, il Partito Democratico che ha concluso il suo percorso interno delle feste dell'unità con quella nazionale, con le parole di Elly Schlein, e un dibattito che però continua a essere ricco proprio all'interno del partito guidato da Elly Schlein. Allora vi facciamo vedere su questo
alcuni temi che vengono evidenziati. Intanto le parole di Stefano Bonaccini, le colonne sono quelle del Corriere della Sera. È l'ora di unirsi su pochi temi chiari e siamo tutti per il sostegno a Kiev. Prova a spingere verso l'unità Bonaccini. Le primarie, se si faranno, le vinceremo, ma prima servono i contenuti, poi si deciderà la leadership. E questo è quello che dice Bonaccini al Corriere della Sera. Questo è quello che dice, per stare sempre nel campo del Partito Democratico, invece Lorenzo Guerini, e dunque il presidente del Copasi, nonché ex ministro della Difesa, che insiste, fronte riformista, sul tema Kiev. Per le armi, niente veti per l'alleanza, lo dice pensando a quello che Conte dice, continua a dire, di Matteo Renzi. La coalizione si costruisce nella condivisione di un progetto per il paese. Poi c'è AVS che con Angelo Bonelli invoca un federatore senza le primarie, serve un terzo nome, no alla consultazione, dice il leader, uno dei leader di Alleanza Verdi Sinistra. Il PD lo gela, non si cambia ogni giorno il percorso. Ma che sia un percorso di primarie e che sia quello e stabilito quello, in realtà non sta scritto da nessuna parte. Fanno parte le primarie della storia del Partito Democratico, ma su questo tema resta aperta la discussione, così come sul capitolo armi. E ancora le parole di Bonelli, che dice: serve un'intesa politica sulle armi a Kiev, non voteremo mai a favore l'accordo, guardate che non è scontato, noi siamo disponibili subito a fare il programma. Meloni ormai in campagna elettorale, questo dovrebbe indurre anche le altre forze politiche ad accelerare. Abbiamo sempre favorito un processo di avvicinamento tra Conte e Schlein, ma AVS non può ritrovarsi vittima di questa morsa a tenaglia che deriva dalla loro contesa. Per questo 18 ottobre presenteremo a Roma le nostre proposte, così Angelo Bonelli al Foglio. Ed era anche questa l'ultima segnalazione per la nostra rassegna stampa. Ci fermiamo qualche istante, linea che torna alla regia, poi di nuovo in diretta con Mattina 24.

0: C'è un modo più intelligente per andare più lontano in elettrico. L'i10 REV Hybrid. L'elettrico che si ricarica a benzina. Nuova gamma REV Hybrid. Da 24.900 euro. Scopri l'i10 C10 in tutte le concessionarie Leap Motor.
1: Bontà o salute?
2: Bontà e salute.
3: Io so i Valsoia. Tutto vegetale. Con fermenti vivi, calcio e vitamine.
4: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
5: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
6: Pace interiore. Pace interiore. Gonfiore. Mal di pancia. Fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
7: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamola. Lei è Alice. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
8: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
9: Qui è Verisure, si identifichi subito.
8: E rileva il ladro prima che entri in casa.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Questa è la compagnia più bella che ci sia. Il Gruffalò e i suoi amici. Dalla fantasia di Julia Donaldson e Axel Scheffler, storie che incantano ogni bambino. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.

0: Quando hai una banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale, ti senti così. BBVA, la banca banca digitale che ti offre il 4% di interessi e cashback ogni mese per 6 mesi e poi una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, digitale banca banca. Scopri di più su bbva.it.
1: .30 puntuali, rieccoci con Mattina 24. Dunque, vediamo insieme le principali notizie di oggi, ripartendo dal dibattito che ha animato sulla scuola la proposta che, ha detto la Premier, arriverà in Consiglio dei Ministri. Ci sono le parole del Capo dello Stato ieri all'inaugurazione dell'anno scolastico 26-27, la scuola si è aperta a tutti, non formighetti, la leva più efficace dell'integrazione, ha detto Mattarella. Anche è intervenuto il presidente della CEI, Zuppi, la scuola sia inclusiva. E poi negli Stati Uniti, dopo il divieto d'ingresso alla Casa Bianca per alcune testate considerate non allineate alle politiche di Trump, anche altre emittenti, fra cui Fox, ABC ed NBC, hanno fatto fronte comune e decidono che non copriranno gli eventi di Donald Trump. Il presidente americano, per tutta risposta, ha lanciato la Trump TV. E nel nostro paese due operai che hanno perso la vita nelle ultime ore a Sant'Arcangelo in provincia di Potenza, un 58enne che era impegnato nei lavori per la costruzione di un capannone industriale, poi un'altra vittima, 51 anni, che invece ha perso la vita in una cava di sabbia nel Parmense. Ci torneremo naturalmente anche nel corso del giornale. E poi il Festival di Sanremo, sono state annunciate le nuove regole, 5 serate, 24 gli artisti in gara. Dunque io mi siedo perché non sono sola, ritorniamo a parlare di scuola e qui con me c'è il sottosegretario all'istruzione Paola Frassinetti. Buongiorno, grazie.
2: Buongiorno.
1: Di essere qui con noi. Dunque, sottosegretario, teniamoci lontani dalla politica, perché spesso poi, soprattutto in un momento come questo in cui abbiamo già iniziato la campagna elettorale, la politica non aiuta, confonde, e invece il nostro lavoro è quello di far capire a casa come stiano realmente le questioni. Dunque, si è fatto un gran parlare davanti soprattutto a quel tetto del 30% per gli studenti stranieri che devono esserci nelle classi. Ci spiega bene di che cosa si tratta?
2: Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Si tratta di una norma di buonsenso che proprio va nella direzione di aiutare l'inclusione, perché se in una classe, e partiamo dal punto fondamentale, la conoscenza della lingua italiana, perché qua non si tratta di una norma che stabilisce che non ci debbano essere stranieri, stabilisce che se in una classe più del 30% non conosce la lingua italiana è impossibile l'insegnamento. E siccome la missione della scuola, credo, non sia quella di parcheggio per tenere la mattina un po' di ragazzini e di ragazzine insieme, ma sia insegnare e dare l'opportunità ai bambini, perché qui parliamo soprattutto di scuole primarie, ai bambini di imparare per poter poi arrivare al compimento del proprio curriculum scolastico, inserendosi nell'università, nel mondo produttivo, nel mondo del lavoro, questo inizia proprio dai primi rudimenti che si danno a scuola.
1: Cioè, lei dice il primo punto non è tanto parlare di stranieri, ma di dei bambini che non conoscono purtroppo bene la lingua italiana, quindi il concetto è inseriamoli all'interno delle classi che siano già formate anche da studenti
2: che
1: italiani.
2: Che ci sia un equilibrio in questo senso, perché altrimenti poi quando gli argomenti diventano più difficili, perché si parte naturalmente dal primo anno di primaria per arrivare al quinto anno, dove la storia, le scienze, la matematica diventano delle materie che hanno già una loro visione più complicata, ma se non si sa la lingua, io sfido chiunque a sostenermi come si possa poi arrivare a delle competenze, all'arrivo di competenze che possono portare questi ragazzi poi alla scuola media.
1: Quindi il concetto è, se io per esempio ho una classe, banalizziamo, di 25 bambini e magari 10 di questi sono stranieri, per dire, 15 sono italiani o viceversa, comunque la questione è che così si favorisce l'integrazione.
2: Esatto.
1: Allora, vedendola da questo punto di vista, io quindi le chiedo, perché allora il mondo, non tutto naturalmente, ma parte del mondo della scuola e poi anche il mondo della politica, insomma, non ha preso di buon grado questa proposta? Se va nella direzione, perché esplicitandola in questi termini mi sembra che sia una proposta di integrazione, non di ghettizzazione, quindi perché il malumore?
2: Perché c'è ovviamente una volontà di strumentalizzare qualsiasi progetto, qualsiasi iniziativa, e siccome poi, se a dirlo è la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non si guarda al contenuto e all'importanza e ai risvolti benefici di questa misura, ma si guarda soltanto a cercare di contrapporsi e di dire che lo fa perché c'è Vannacci, una norma che noi stiamo invece, questa misura, anche il ministro Valditara, sono almeno 2 anni che stiamo lavorando sul potenziamento dei corsi di lingua italiana, quindi proprio Vannacci non c'entra niente, è soltanto una misura di buon senso ed è anche, credo, apprezzata da chi manda i propri figli a scuola, perché va nella direzione di dare la possibilità di imparare. Mm-hmm. Imparare significa capire quello che dice il maestro.
1: E integrare, la vogliamo usare questa parola?
2: Integrare, includere, certo.
1: Perché poi con le poche forze che ha la scuola pubblica, questa integrazione si cerca in qualche modo di favorirla, questo vogliamo riconoscerlo. A proposito di risorse, però le chiedo questo, siccome anche il ministro Valditara oggi dalle colonne del Corriere ha detto che siete spaventati al ministero anche dal fatto che c'è una fuga dalla scuola pubblica, si sceglie sempre di più la privata, lo ha detto anche in correlazione a questa proposta relativa al tetto di questo 30% per chi non parla la lingua.
2: Sì, perché per dare un quadro completo bisogna anche dire che gli italiani spesso fuggono dalle scuole di prossimità, soprattutto alle primarie, per andare in scuole private, ma noi pensiamo di poter tamponare questo fenomeno se c'è un equilibrio e se i bambini nella classe imparano la lingua italiana. Per esempio, chi viene dai 3 anni della scuola dell'infanzia e quindi straniero, conosce l'italiano, non è assolutamente oggetto di questa disposizione. Mm-hmm. Si parla di non conoscenza della lingua italiana, nel senso che se il maestro spiega io non capisco, nel senso che io non posso porre una domanda. Quanto è bello vedere i bambini che fanno delle domande per capire. Anche in una...
1: Certo, senz'altro, voi dite noi lo facciamo nell'ottica di integrare, anzi di aiutare questi bambini. Però rispetto alla fuga dalla scuola pubblica voglio inserirle anche questo dato, non questo, ma chiedo alla regia di aiutarci con quello che è il dato relativo alla spesa pubblica dell'istruzione, perché poi probabilmente la mancata scelta, per chi può permetterselo purtroppo, della scuola pubblica a favore di quella privata, dipende anche da questo. Questi sono gli ultimi dati disponibili, fanno riferimento al 2023, ma l'ultimo rapporto Eurostat è di quell'anno. 4,06% del PIL è la spesa destinata in Italia alla scuola, la media europea 4,65. Ovviamente, no, tra le polemiche di questi giorni c'è quella di chi ha detto, e non è proprio una polemica ma un'osservazione condivisibile, era questa la priorità, il tetto del 30% davanti a organici che avrebbero bisogno di più di essere potenziati, davanti a edifici che hanno delle problematiche, per non parlare di quello che è successo a livello della sicurezza, ma su quello state investendo. Ecco, vogliamo dare delle rassicurazioni da questo punto di vista?
2: Sì, la rassicurazione la possiamo sostenere con facilità. Intanto noi ci portiamo dietro un progresso di problematiche, soprattutto sull'edilizia scolastica, che affonda le radici negli ultimi 20-30 anni. Ma abbiamo investito molto, abbiamo ristrutturato più di 1.400 scuole, investito 12 milioni di euro anche col PNRR, abbiamo gli organici quest'anno, quasi tutte le scuole sono partite con gli organici a posto. E abbiamo anche investito sul potenziamento degli insegnanti di sostegno, quindi io non legherei le due questioni, cioè contrastare questa misura di essere favorevoli a una maggiore integrazione della conoscenza della lingua italiana con la questione degli organici, direi che non è giusto proprio come impostazione impostarla così. È chiaro che ci vorrebbero sempre più fondi per la scuola, questo è un problema atavico. Noi ci battiamo anche per questo. Però...
1: Ecco, anche in vista della manovra, questo concetto però, io le chiedo di sottolinearlo, immagino che anche con il Ministro,
2: certo,
1: spero vi siate impegnando.
2: Noi siamo i primi
1: a chiedere più risorse per la scuola.
2: A chiedere più risorse per la scuola, però non è assolutamente un'argomentazione, secondo me, valida per confutare questa misura che, diciamo, è entrata nell'attualità di questi ultimi giorni con l'insegnamento dell'italiano nelle scuole.
1: A proposito dell'attualità degli ultimi giorni, impossibile non parlare con lei stamattina di quello che è successo a Centocelle. Naturalmente credo vi abbia sconvolti quell'episodio, un ragazzino di 13 anni che fa quello che ha fatto a una professoressa.
2: Purtroppo.
1: È stato bello, anche alla luce di quello che ci stiamo raccontando per gli studenti che non parlano la lingua italiana, l'abbraccio che ha dato e ringraziamento a questo ragazzo proveniente dal Congo. Questo per rimarcare poi come la scuola riesca a integrare, anche insomma a favorire.
2: Infatti verrà premiato dal ministro Valditara questo ragazzo che ha salvato la professoressa. Beh, il problema della violenza a scuola purtroppo deriva un po' dall'influenza negativa dei social, perché questo ragazzino avrebbe voluto poi postare sui social, quindi la spettacolarizzazione dell'atto violento, e quindi noi su questo abbiamo, anche qua abbiamo investito proprio fondi per formare gli insegnanti e guidare i ragazzi nell'approccio ai social, e poi la violenza vera e propria che riguarda delle misure che sono state messe in atto dopo l'omicidio. Ricordiamoci che a La Spezia un alunno ha ucciso un altro alunno non più tardi del gennaio scorso. Io mi sono recata in quella scuola e ho trovato veramente i ragazzi ancora sotto shock dopo un anno dall'evento.
1: I social, a limitarli?
2: I social vanno limitati, ma bisogna essere molto seri in questo approccio, perché se poi si può eludere questo divieto facilmente, come è successo anche in altre nazioni, ritorniamo al punto di partenza. Quindi ci vuole la famiglia che collabori, perché in famiglia devono essere molto più severi nel controllare, usiamo questo termine che secondo me è idoneo in questo senso, nel controllare i loro ragazzi e le loro ragazze nell'approccio coi social. Quindi ci vuole una collaborazione della famiglia. La scuola sta facendo molto per indirizzare nel modo giusto l'approccio all'intelligenza artificiale o anche ai primi rudimenti di informatica. Nelle primarie abbiamo inserito l'informatica proprio per dare un segnale positivo, perché si può usare in maniera corretta.
1: Siamo partiti da quella che è stata l'inaugurazione ieri dell'anno scolastico. Prima di lasciarla, sottosegretario, le chiedo appunto i nastri di partenza, che cosa la soddisfa di questa scuola, ma soprattutto facendo anche un po' di autocritica e anche in considerazione di quello che è stato ereditato da questo governo, che cosa è che continua a non funzionare e il vostro quindi più grande impegno?
2: Allora, mi soddisfa molto il calo drastico della dispersione scolastica, che è un risultato straordinario. L'Europa ci aveva detto del 2030 dovevamo raggiungere il 9%, siamo al 7,3% già da 2 anni. Quindi un calo dell'abbandono scolastico grazie alla politica di questo governo. Come mi soddisfa anche l'adeguamento delle nuove indicazioni nazionali che riportano un po' ai fondamentali delle materie, quindi la grammatica, la sintassi per quanto riguarda l'italiano, il potenziamento delle materie STEM per quanto riguarda le materie scientifiche, far ritornare la geografia sui banchi di scuola, potenziare il latino alle medie. Questo, secondo me, per la cultura.
1: I risultati positivi, quelli negativi?
2: Quelli negativi, io penso che l'impegno per allargare la platea ai beneficiari della gratuità dei libri di testo debba essere, per il diritto allo studio, debba essere ancora ampliata. Quindi noi
1: ci stiamo lavorando
2: proprio per questo, e anche per dare più la possibilità che i libri siano in formato digitale, in modo anche qui da aiutare le famiglie per poter accedere a questi testi.
1: E servono ancora maggiori finanziamenti.
2: Esatto.
1: Voglio chiudere con quello che è stato anche il suo appello, anche in vista della manovra, più risorse per la scuola, sottosegretario.
2: Questo,
1: e lei naturalmente è in prima linea da questo punto di vista.
2: Sicuramente.
1: Ecco, è importante che lo diciamo insieme. Allora, c'è la rassegna stampa internazionale, grazie al sottosegretario Frassinetti per essere stato con noi, ci rivediamo dopo.

Buongiorno dal distributore a Palazzo di Vetro, Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, occasione di una serie di incontri ai massimi livelli tra leader internazionali con molti governi occidentali, a cominciare da quelli europei, che fanno i conti con le conseguenze delle guerre al distributore e alle urne, conseguenze sia economiche sia politiche. Riesce ad aggirare le sanzioni, ci dice oggi il Financial Times invece Vladimir Putin, che incassa anche il consenso degli elettori, eliminate le opposizioni alle urne con la maggioranza record di Russia Unita. Andiamo subito a sfogliare i quotidiani, a cominciare da Liberation. Eccola la crisi dei carburanti in prima, con un accentuarsi della corsa dei prezzi esorbitanti, dice ormai Libé, aspettando nuove misure del governo promesse per oggi. L'aumento del prezzo alla pompa angoscia i francesi e penalizza molte attività economiche. Alle Baleari, ora il governo vuole eliminare in questa parte finale dell'anno l'IVA sugli alimentari base. I benzinai chiedono che vengano mantenuti gli aiuti per loro, per i carburanti. L'Essoir in Belgio, il prezzo del diesel ai massimi. L'Arizona, dal colore dei partiti di coalizione, dunque il governo, tradurremo noi, sotto pressione. Gasolio oltre 2,50 euro, aumenta la rabbia dei consumatori, dei commercianti, dei professionisti, e aumenta di pari passo la pressione sul governo, dice L'Essoir. E allora l'Eseco, editoriale: carburanti, uno shock destinato a durare. Geopolitica e geoeconomia vanno entrambe nella stessa direzione. Trump e l'Iran sono bloccati in una prolungata fase di stallo. Russia e ucraini si bombardano a vicenda le raffinerie. L'offerta è inferiore alla domanda. Nulla di più di volatile dei prezzi del petrolio, ma una tregua non è all'orizzonte. Intanto in Germania Merz è immerso in una spirale infernale. Le conseguenze politiche, dicevamo. Le Guardian: il Regno Unito fornirà supporto ai jet sauditi nel tentativo di contrastare gli Houthi. Il primo ministro britannico afferma che solleciterà Trump a porre fine al conflitto con l'Iran. Visuale ribaltata sul conservatore Telegraph, perché qui è Burnham che manda la Royal Air Force in aiuto dei sauditi, ma è Trump che tra poche ore a New York, lì a margine dei lavori dell'Assemblea Generale, gli chiederà ragione dell'aumento delle spese militari per portarle il più rapidamente possibile al 5% del PIL. E allora arriviamo sulla stampa americana. Il Wall Street Journal dice: mentre la guerra infuria, la delegazione iraniana arriva negli Stati Uniti sotto rigidi controlli. Intanto i riflettori si accendono anche sull'arrivo della delegazione cinese, e Xi Jinping, che vede in Trump una rara opportunità, dice il Wall Street Journal, per convincere Taiwan che la resistenza è inutile, è destinata a non avere più spazi, stante le posizioni molto più morbide verso la Cina di Trump. Appunto, Xi continuerà a fare pressioni su Trump riguardo a Taiwan in occasione dell'incontro tra i due a Washington in settimana. L'obiettivo di Xi Jinping, secondo fonti cinesi citate dal Wall Street Journal, è quello di indurre Trump a esprimere una più chiara opposizione all'indipendenza di Taiwan, restringendo ancora di più gli spazi di manovra per la resistenza a Taiwan. Le attese in Medio Oriente per questa Assemblea Generale. Quotidiano libanese L'Orient Le Jour: a New York la battaglia contro il fatto compiuto da parte di Israele. Israele che, mentre si aprono i lavori dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale alle Nazioni Unite, continua a occupare col suo esercito il sud del Libano, a bombardare, a aumentare il numero di colonie in Cisgiordania, a colpire anche in Siria. Il Arez, che ci dice: il sostegno internazionale a Israele è basso, ma a New York Netanyahu indirizzerà il suo discorso soprattutto pensando ai suoi elettori. Sì, perché Israele va a votare tra poco, e allora sarà un discorso indirizzato soprattutto agli elettori israeliani. Partirà domani Netanyahu, non è ancora chiara l'agenda, il faccia a faccia con Trump in particolare. Il discorso Netanyahu si concentrerà sull'Iran, cercherà di oscurare la preoccupazione per le elezioni. Le Figaro: in Germania Merz
in difficoltà, ci dice il quotidiano francese, dopo il disastro elettorale, virgolettato perché l'ha ammesso lui stesso, Handelsblatt, il percorso di riforma sull'orlo del baratro, dice il quotidiano tedesco, dopo le sconfitte elettorali il cancelliere Merz rimane fermo sui suoi piani di riforma ma incontra resistenze anche tra i suoi partner di governo. Welt, mentre la CDU è un Merz che dice la CDU è un partito popolare solo in alcune aree del paese, il cancelliere ringrazia la SPD per la fedeltà alla coalizione, sì, ma la Frankfurter Allgemeine Zeitung ci dice che Merz promette giustizia sociale, è incalzato su questo dalla SPD che dice per bocca di Klingbeil, il suo leader, ci aspettiamo progetti di riforma, sosteniamo questa coalizione, ma non si può andare avanti così come è stato fino ad ora. È il País, il giudice Peñado che apre il processo a Begoña Gómez, è la moglie del presidente del governo Sánchez, e allora i guai, Abessé cavalca i guai di Sánchez, e infatti la foto qui ritrae Sánchez con Zapatero e il titolo ci dice uniti alla sbarra, perché anche Zapatero verrà chiamato a rispondere dei suoi traffici, i gioielli, le sue figlie testimonieranno in qualità di imputati. Isvestia non ha problemi con l'elettorato, dicevamo Putin, ora si parla di maggioranza, come cambierà l'equilibrio di potere nella nuova Duma? Ci dice Kommersant, 3/4 di unità, maggioranza record per Russia Unita nella nuova Duma. E allora chiudiamo con uno sguardo al Financial Times che ci dice che il Cremlino è riuscito a girare le sanzioni muovendo quasi 7 miliardi di dollari attraverso la finanza internazionale, attraverso finanziarie ombra. E ancora uno sguardo al New York Times che tiene insieme questi elementi e ci dice all'Assemblea Generale dell'ONU l'agenda riflette un mondo in crisi. È tutto per l'edicola internazionale di oggi.

0: E torna fra un attimo Paolo Cappelli, riprende con la nostra informazione. Andiamo però da Esoradio, ecco la collegata Alessandra Tocci. Alessandra, ben ritrovata anche a te.
1: Buongiorno,
0: perché abbiamo ricominciato appena ieri, quindi sono molto felice,
1: Adele,
0: di vederti.
1: Ben ritrovata, Adele. Dunque, questa mattina da Rai Esoradio vi proponiamo la viabilità cittadina, che è in primo piano. Intanto Milano, con le sue tangenziali sempre molto trafficate, vi porto in ovest, dove abbiamo code a tratti importanti tra la 4 e la 7 in direzione della 1. Ma anche in nord, tangenziale nord, code importanti tra Sesto San Giovanni e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Anche Roma, naturalmente, è molto trafficata. Vi porto sulla Cassia Veientana, noi romani lo sappiamo, tanto traffico, tanti disagi, e li descriviamo questa mattina all'altezza di Castel dei Ceveri, in direzione del Grande Raccordo Anulare. Questa è la situazione, ma c'è anche Napoli con la sua tangenziale. Quindi andiamo a Fuorigrotta, in uscita troviamo coda per viabilità esterna che non riceve. Naturalmente grande movimento anche sulle autostrade, non manca mai. Liguria in primo piano, tra l'altro ci stanno scrivendo anche gli ascoltatori e ci chiedono. E allora andiamo a vedere cosa sta accadendo. Siamo sulla Genova Ventimiglia, a Piani di Ivrea Nord, direzione Ventimiglia, verso i nostri confini, abbiamo un veicolo in fiamme, quindi massima attenzione e prudenza, in questo caso è il fumo e l'arrivo dei mezzi di soccorso che possono creare dei disagi. Poi ancora sulla Genova Ventimiglia, dove rimaniamo, siamo ora nel tratto Genova Praia 7 verso Genova coda a tratti. Vediamo cosa accade nella 4, la lunga A4 che collega Torino a Trieste. Vede ora code tra Ponte Olio e Grumello verso Milano. Sono code dovute, oltre al traffico, a un veicolo fermo in avaria. In A7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano abbiamo code. Code anche in A14, importanti, tra Pedase e Grottamare verso Pescara, dovute anche a lavori. Era questo l'ultimo aggiornamento. Buona giornata da Rai Esoradio.
0: Grazie mille ad Alessandra Tocci. C'è il meteo con Eleonora Rosio.

0: Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Oggi martedì 22 settembre l'anticiclone atlantico protegge ancora l'Europa occidentale e gran parte del paese, ma con aria più fresca in arrivo da nord. Qualche temporale è arrivato nella scorsa notte sull'Abruzzo, sulla Campania, sul Basso Tirreno e tra Sicilia e Calabria. Queste nubi le vediamo nella sequenza di immagini da satellite delle ultime 24 ore. La seconda grafica racconta di una nuvolosità che si muove da nord verso sud, spinta da venti settentrionali che si stanno facendo un po' più intensi, specie lungo le regioni adriatiche, sull'area ionica, dove in giornata aumenterà velocemente anche il moto ondoso. Più scarsa invece la ventilazione sul settentrione. Nel dettaglio, per la giornata odierna l'aria in arrivo da nord porterà qualche isolato temporale sul basso Lazio e sui monti della Sardegna questo pomeriggio, mentre tra Calabria e Sicilia il tempo sarà incerto per buona parte della giornata, con rischio di pioggia più diffuso. Sereno poco nuvoloso al nord, sul resto del centro ma con nubi in aumento tra Piemonte e Lombardia verso sera. Infine, come sempre, le temperature che tendono a scendere su tutto il versante orientale del territorio, dal nord-est nell'area ionica. Giornata abbastanza calda invece sull'area tirrenica, con massima ancora di 28-30 gradi. Bene, è tutto, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.
1: E noi ci rivediamo domattina 5:55 in punto con Mattina 24. Il buongiorno è tutta la nostra informazione. Grazie sempre alla regia di Maurizio Moroni. Dunque una piccolissima pausa, poi c'è Paolo Cappelli e c'è tutta la nostra informazione che va avanti su Rai News 24. A domani, buona giornata.

0: Bontà o salute?
1: Bontà e salute.
2: Io soy Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
3: Ah, non vi abbiamo presentati! Presentiamola! Lei è Alice, uno dei tanti professionisti qualificati disponibili su Pronto Pro. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile.
4: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata da 1.550 euro.
3: Questa è la compagnia più bella che ci sia, il Gruffalò e i suoi amici. Dalla fantasia di Julia Donaldson e Axel Scheffler, storie che incantano ogni bambino. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
4: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali.
5: Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
6: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
7: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.

La scuola è aperta a tutti, così Mattarella, citando l'articolo 34 della Costituzione, è la leva più efficace dell'integrazione, un richiamo anche dal presidente Cei Zuppi, sia inclusiva. Scontri più intensi tra Yemen e Arabia Saudita, i caccia di Riyadh hanno bombardato Al-Moka, città sul Mar Rosso, 6 morti, 14 feriti, Londra ha fornito supporto logistico ai raid. L'ordine globale cambia rapidamente, le guerre sconvolgono il mondo, all'Assemblea Generale ONU emergono tutte le difficoltà, Macron presenta a Trump una risoluzione per sbloccare Hormuz. Dopo il divieto d'ingresso alla Casa Bianca, CNN, Politico, MS Now annunciano una causa, oscurata la copertura mediatica, ira del presidente che lancia la sua Trump TV. Quattro giovanissimi preparavano Molotov e altri ordigni incendiari. Il gruppo è forse parte di ambienti antagonisti. I carabinieri di Pesaro e Urbino hanno sequestrato computer e tablet. Ecco le regole del Sanremo di Stefano De Martino. 5 serate dal 16

0: febbraio, 24 gli artisti in gara, una giuria straniera e una serata per scegliere il brano per l'Eurofestival. Ore 8, buongiorno da Rai News 24. La scuola è aperta a tutti, deve unire, non lacerare. Nel discorso in occasione dell'apertura dell'anno scolastico a Amatrice, il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato l'articolo 34 della Costituzione. Sentiamo Federica Mango.
1: La scuola prepara il futuro, deve includere, recuperare, ricostruire. E Amatrice, nella giornata della scuola e a 10 anni dal terremoto, per il presidente Mattarella diventa il simbolo della ricostruzione, dello sguardo che va rivolto al futuro e all'innovazione, ma soprattutto alla coesione sociale, perché la scuola è di tutti e prepara tutti.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: Nella scuola la convivenza e il rispetto devono mettere al bando le violenze, quelle del bullismo e contro le ragazze, sollecita il Capo dello Stato nel suo intervento, che inaugura un anno scolastico già segnato da atti di violenza contro gli insegnanti.
2: Commesse talvolta queste violenze da parte di ragazzi, più di frequente di genitori, ben più colpevoli in questo tradimento del loro compito educativo, sottraendosi alla indispensabile alleanza con gli insegnanti.
1: Voi siete il futuro, ripete Mattarella ai ragazzi, la cultura rende liberi, aiuta a scoprire i vostri talenti nell'epoca dell'intelligenza artificiale che rischia di portare omologazione, dipendenze e solitudini.
2: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto.
0: All'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana le parole del Cardinal Zuppi: la scuola sia inclusiva, la questione educativa tocca il cuore della convivenza. Sara Nesci.
3: Questi giorni le scuole hanno riaperto i cancelli. Tornano domande che riguardano tutti, non solo chi insegna o studia. I recenti episodi di violenza drammatici ci interrogano profondamente.
4: Il riferimento è alla cronaca di questi giorni, fatti scioccanti che chiedono immediate risposte. La questione educativa è al centro della nostra convivenza, dice il presidente dei Vescovi Italiani, e chiama società civile e chiesa a una presenza responsabile nel mondo della scuola. Si tratta di sfide non più rinviabili. Primo imperativo, no alle disuguaglianze educative. È inaccettabile, dice Zuppi, che luogo di nascita, condizione economica, fisica o contesto sociale determinino le opportunità di un ragazzo. La scuola deve essere inclusiva, perché questo è uno dei più potenti strumenti di libertà, giustizia e pace. Una pace che Zuppi richiama più volte nel suo lungo discorso, quando chiede all'Europa di fare le giuste scelte, accogliere, proteggere, promuovere e integrare, perché nessuno sia più costretto a lasciare la propria terra. Una richiesta di pace che torna quando esorta la sua Chiesa a testimoniare amore in un mondo in cui è avvenuto un preoccupante cambio di paradigma, corsa al riarmo e riabilitazione della guerra come strumento di politica internazionale e nessuna certezza sul corretto uso dell'intelligenza artificiale. Uno scenario che rischia di sfuggire di mano proprio a quei leader che si sentono padroni della situazione, riflette Zuppi.
3: Solo la pace può garantire la fine di tanti conflitti che insanguinano il mondo, quelli più geograficamente a noi vicini e quelli più lontani o dimenticati.
0: Quello di Mattarella è un discorso bellissimo, dice il ministro Valditara, che in un'intervista spiega la norma annunciata dal governo sul tetto di stranieri in classe. Sui contorni del provvedimento abbiamo ascoltato questa mattina la sottosegretaria all'istruzione Frassinetti. Sentiamo.
5: Una misura di buon senso ed è anche, credo, apprezzata da chi manda i propri figli a scuola, perché va nella direzione di dare la possibilità di imparare. Per dare un quadro completo bisogna anche dire che gli italiani spesso fuggono dalle scuole di prossimità, soprattutto alle primarie, per andare in scuole private, ma noi pensiamo di poter tamponare questo fenomeno se c'è un equilibrio e se i bambini nella classe imparano la lingua italiana. Per esempio, chi viene dai 3 anni della scuola dell'infanzia e quindi straniero, conosce l'italiano, non è assolutamente oggetto di questa disposizione.
0: E questa iniziativa voluta dalla Premier, il

0: scuola dell'infanzia o chi dimostrerà di avere una conoscenza buona della nostra lingua non verrà, diciamo, ricompreso in questo provvedimento. Valditara spiega anche che ci saranno degli strumenti per aiutare le famiglie che parlano poco l'italiano, di studenti che magari parlano italiano, per poter aiutare appunto i figli e quindi gli studenti nel loro percorso di integrazione. Poi sulla questione del no al burka e il no al niqab, altro provvedimento di cui si parla, ribadisce che è inconciliabile, questi costumi sono inconciliabili con, diciamo, la dignità delle donne, per questo è giusto, e questa legge è una legge di buon senso, quella che farà appunto, quella che vuole fare questo governo. Quindi dalla maggioranza si ribadisce compattezza rispetto a questo provvedimento, soddisfatta naturalmente Fratelli d'Italia, soddisfatti anche dalla Lega di Matteo Salvini, Lega che però, come dicevi, è alle prese con le fibrillazioni interne dopo il Consiglio federale che è stato appunto fatto, nel quale tra l'altro Matteo Salvini ha lanciato, possiamo dire così, la sfida ai governatori dissidenti, quei governatori del nord che vorrebbero un cambio di passo, lanciando appunto a sorpresa un congresso nel quale Salvini ha detto: spero che ci siano altri a presentarsi per contendersi naturalmente il posto di segretario. Quindi questa la Lega. Per quanto riguarda invece il campo progressista, sulla questione degli studenti diciamo che devono parlare italiano, quindi su questo nuovo provvedimento voluto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, c'è molta contrarietà, perché si ribadisce è propaganda fatta sulla pelle degli studenti, la norma c'è già e non funziona, così ribadiscono. Tra l'altro da AVS chiedono che vengano stanziati più fondi invece per gli insegnanti e i precari che sono tenuti fuori dalla scuola. Ma anche il campo progressista discute soprattutto della questione ucraina. Sappiamo che su questo punto Giuseppe Conte, dopo Nova, ha ribadito no all'invio delle armi, sì alla via diplomatica, così anche dal Partito Democratico Bonaccini questa mattina ribadisce: troveremo una sintesi, ci sono già molte proposte, il programma per il Partito Democratico deve essere fatto in pochi punti chiari, definiti, però diciamo il Movimento 5 Stelle è alle prese anche con il ritorno di Peppe Grillo, che ribadisce Conte dovrebbe non utilizzare il simbolo che di fatto ho fatto io, così dice, ma dovrebbe usare un simbolo nuovo con il suo nome. Questo è tutto per adesso, a voi.
1: La rivolta dei media americani, anche Fox News, oltre a ABC e NBC, decide di non coprire gli eventi del presidente, che ha chiuso la Casa Bianca ai corrispondenti a lui poco favorevoli. Casa Bianca che risponde lanciando la Trump TV. Si apre a New York l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è atteso l'incontro tra lo stesso Trump e Zelensky. Sentiamo l'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Il presidente degli Stati Uniti è arrivato a New York portandosi dietro le polemiche sull'editto contro le testate giornalistiche che definisce fake news, CNN, Politico e MS Now. Escluse dalla Casa Bianca, hanno deciso di fare causa all'amministrazione Trump per violazione del primo emendamento, quello che garantisce la libertà di stampa. E hanno incassato la solidarietà di numerose altre emittenti TV e di carta stampata che boicotteranno la copertura mediatica del presidente fino a quando non cambierà idea. Tra queste anche Fox News, tradizionalmente conservatrice e molto vicina al tycoon. Ma Trump tira dritto. Ribadisce il concetto anche dopo l'incontro con Zoran Mandani a Gracie Mansion. Tra i due, colloquio cordiale. È un sindaco con un grande potenziale, dice, del primo cittadino di New York. Poi il faccia a faccia con Emmanuel Macron, un confronto utile e costruttivo sulla situazione in Ucraina e quella nel Mar Rosso, dice il presidente francese. Ma la settimana di alto livello alle Nazioni Unite entra nel vivo oggi. Quasi 200 capi di Stato e di Governo al Palazzo di Vetro, anche la delegazione iraniana. Oltre al discorso in assemblea, il presidente americano parlerà con quell'ucraino, Volodymyr Zelensky.
1: La guerra nel Mar Rosso, Riad ha bombardato la città portuale di Mocha, nello Yemen, sotto il controllo degli Houthi. Ci sono vittime, anche feriti, si aggrava la situazione umanitaria. Sentiamo Katia Cerrati.
3: Oltre 150 attacchi aerei nelle ultime 24 ore. I sauditi colpiscono lo Yemen senza sosta. Nel mirino la città portuale di Mocha sul Mar Rosso, conquistata dagli Houthi nei giorni scorsi. È il loro portavoce, il generale Yahya Sara, a comunicare il bilancio dei raid che ha fatto vittime e feriti. Bersaglio dei caccia sauditi anche le province di Jouf, Taiz, Saada e Ma'arib. Nell'ultimo mese i militanti Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato ampie zone costiere, prendendo il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb.

0: fino a spingersi con missili e droni sulla capitale saudita Riyadh. L'obiettivo sembra chiaro: isolare le forze governative e prendere il controllo dell'intero paese. Dal canto suo l'Arabia Saudita cerca di fermare questa avanzata per proteggere la città di Aden, dove ha sede il governo yemenita. E mentre gli Stati Uniti per ora non sono intervenuti, la Gran Bretagna ha offerto un supporto logistico limitato, fornendo rifornimento in volo ai jet sauditi. Dai ministri del G7 riuniti a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU, l'appello aiuti a cessare le azioni militari contro il trasporto marittimo e la richiesta all'Iran a porre fine alla fornitura di armi e al sostegno ai combattenti sciiti. A livello globale è forte il timore per le ripercussioni economiche e per il blocco delle rotte commerciali nello stretto, ma il prezzo più alto di questa crisi continua a pagarlo la popolazione locale, vittima di un'emergenza umanitaria sempre più profonda. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima centinaia di vittime e circa 130.000 nuovi sfollati a causa dei combattimenti, oltre ai 3.000 già arrivati a Gibuti. I bisogni sono enormi, afferma questa sfollata. Abbiamo bisogno di medicine, cibo, acqua, spazi sicuri per i bambini e più medici. La situazione ha ormai coinvolto migliaia di persone. Tra gli sfollati, secondo l'UNICEF, oltre 57.000 bambini.
1: Nella striscia di Gaza almeno 3 palestinesi uccisi nelle ultime ore, ancora tensione anche in Cisgiordania. Israele, dopo lo Yom Kippur, si reimmerge nella campagna elettorale. In diretta da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
2: Eh sì, dunque, malgrado il cessate il fuoco che di fatto regge solo sulla carta da un anno, continuano le operazioni dell'IDF, che dice di aver colpito delle strutture di Hamas dopo che un ordigno è stato lanciato verso un mezzo militare israeliano vicino alla linea gialla, ricordiamo la linea di fatto di demarcazione che divide l'enclave, dove si continua a morire perché, come dicevi, un bambino di 10 anni è stato ucciso vicino alla città di Rafah, al sud della striscia di Gaza. Una donna 31enne è stata colpita da un carro armato al centro della striscia. Sono le morti che si aggiungono a quasi 1.400 persone uccise in questo anno di un cessate il fuoco fragilissimo. Tensione altissima anche in Cisgiordania dopo le celebrazioni di Yom Kippur qui in Israele, dopo l'attentato contro un uomo che è morto, 39enne israeliano. Dall'altra parte, nelle ultime ore, almeno 2 palestinesi sono stati arrestati con l'accusa di un tentativo di organizzare un attacco terroristico. Per il momento da qui è tutto, a te.
1: Grazie Marina, una situazione particolarmente difficile ancora nel sud del Libano per le operazioni che proseguono da parte dell'esercito israeliano contro depositi di armi di Hezbollah, raid a Tiro, Nabatieh e anche in direzione delle fattorie di Sheba. Sentiamo da Beirut l'inviato Nellorega.
3: Buona giornata da Beirut, situazione sempre molto difficile in tutto il sud del paese, dove continua l'offensiva di Israele che sta bombardando diverse postazioni di lancio di Hezbollah, ma anche depositi di armi e munizioni e quello che rimane della milizia filo iraniana che sta resistendo vicino la collina di Ali Taher. A più riprese sono state bombardate le aree vicino Tiro e poi Nabatieh e Marjayun nell'est del meridione libanese. Situazione molto difficile anche per il braccio di ferro tra Hezbollah e il governo libanese. Il movimento filo iraniano si è detto contrario ad ogni trattativa con Israele per arrivare ad una pace, ha rivendicato di essere l'unica resistenza libanese contro quelli che hanno definito gli invasori. Intanto è salito a oltre 4.300 il bilancio delle vittime dal 2 marzo scorso, oltre 12.500 i feriti, mentre 300.000 sono gli sfollati che non possono tornare nei villaggi del sud del Libano per i bombardamenti. In tutto questo c'è l'UNIFIL che sta continuando a lavorare e si spera in una proroga del mandato delle Nazioni Unite, dei caschi blu, che scadrà il prossimo 31 dicembre. Linea e microfono possono tornare a voi, a Saksa Rubra.
1: E noi proseguiamo con l'ultima ora che vedete in grafica, arriva dalla Turchia, nella parte occidentale del paese, in un istituto, un liceo, una scuola superiore, c'è stata una sparatoria, una persona non identificata ha esploso colpi d'arma da fuoco davanti a una scuola di Torkutlu e ci sono 4 feriti di studenti, al momento ancora sconosciute le cause dell'aggressione. Nel cuore dell'Europa la guerra tra Russia e Ucraina, droni ucraini ancora a colpire una raffineria in territorio russo e intanto missili e droni di Mosca hanno colpito Dnipro, almeno 3 morti a Samara, dicevamo, sul Volga, colpite invece infrastrutture di importanza strategica, raffinerie di petrolio russe. La cronaca ora a Pesaro, un gruppo di 4 giovani, 2 diciottenni, un diciannovenne e un ventunenne, avrebbe portato a termine una serie di colpi con bottiglie incendiarie Molotov in un capannone industriale abbandonato, provocando diverse esplosioni. I carabinieri hanno eseguito perquisizioni per queste persone, ragazzi che risiedono nel pesarese e anche nella provincia di Rimini e di Bologna, sequestrati telefonini, computer. Il gruppo, la cui attività risale a febbraio scorso, sarebbe vicino agli ambienti degli antagonisti. I giovani sono indagati per fabbricazione e porto di ordigni incendiari. Una donna coltellata in Val d'Ossola, è stato fermato l'ex compagno, la 27enne ora in prognosi riservata. Sentiamo Andrea Vignali.
4: È sulla relazione tra la vittima, una ragazza di 29 anni, e l'aggressore, il suo ex compagno di 44 anni, che si stanno concentrando le indagini degli inquirenti per chiudere il quadro accusatorio sul tentato femminicidio avvenuto domenica sera a Bognanco, nel Verbano Cusio Ossola. Dopo un anno di relazione finita da poco, l'uomo aveva chiesto un incontro per parlare del rapporto tra i due. La donna, che si era trasferita nel paese al confine con la Svizzera dalla madre e aveva già segnalato in passato i conflitti nella coppia, ha accettato. Ma nel mezzo della discussione il 44enne ha estratto un coltello da cucina e l'ha colpita 2 volte al ventre prima di andarsene in auto. Nonostante le ferite gravi, la ragazza ha chiamato la madre e il 112. La ricerca dell'uomo, partita immediatamente, ha coinvolto diversi distretti di polizia.
5: Gli operatori della squadra mobile di Novara, in Borghese, hanno proceduto all'analisi del positioning e dei varchi stradali, riuscendo a rintracciare l'uomo nel comune di Galliate.
4: Quando è stato ritrovato a tarda notte, grazie al posizionamento del cellulare, l'uomo era a Novara, a 130 km dalla scena del crimine. Ora è in carcere in attesa delle indagini. Gli inquirenti sono alla ricerca del coltello che l'uomo avrebbe gettato nei boschi, mentre la ragazza, trasportata in elicottero all'ospedale di Novara, è ancora in prognosi riservata, ma fuori pericolo di vita.
1: Concessa la semilibertà a Chico Forti, estradato 2 anni fa, deve scontare una condanna negli Stati Uniti all'ergastolo per l'omicidio di un suo ex socio in affari. Sentiamo Anna Bigano.
6: Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta di semilibertà di Chico Forti. L'ex imprenditore trentino, 67 anni, nel 2000 era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, un delitto per cui si è sempre professato innocente. Dopo 25 anni di carcere in Florida, Forti era stato concesso di scontare in Italia il resto della pena. Da maggio 2024 si trova dunque nel carcere di Verona, da cui già aveva ottenuto il permesso di uscire per 40 ore settimanali, ma soltanto per lavorare in un'azienda agricola. Ora per lui si aprono nuovi spazi di autonomia. Potrà ad esempio far visita alla madre a Trento, con l'obbligo di rientrare nella struttura di Montorio solo la sera. Lo scorso anno il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di libertà condizionale, decisione poi confermata dalla Cassazione. Ad agosto 2026 i legali di Forti hanno inoltrato al giudice una nuova richiesta. Per l'udienza c'è già una data fissata, il 24 febbraio 2027.
1: Si continua a morire sul lavoro, 2 operai morti nelle ultime ore a Sant'Arcangelo nel Potentino, un 58enne ha perso la vita mentre era impegnato in lavori per la costruzione di un capannone, un altro tecnico 51enne è deceduto in una cava di sabbia nel Parmense, è rimasto schiacciato mentre era accanto ad un macchinario. Prende forma il Festival di Sanremo targato Stefano De Martino. Nuovo regolamento, voto online. Sentiamo i dettagli da Fausto Pellegrini.
7: Con la pubblicazione online del regolamento si apre ufficialmente l'era del Sanremo targato Stefano De Martino e iniziano a delinearsi i contorni di quella che è la kermesse musicale più attesa d'Italia. Sono tre le novità più rilevanti. La prima riguarda la serata del venerdì, che nel testo ufficiale prende il nome di serata performance, ma che è già stata ribattezzata serata Eurovision, quando i concorrenti vestiranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare, dalla messa in scena alle coreografie, richiamando proprio il linguaggio visivo dell'Eurovision Song Contest. In quella serata verrà designato il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, appunto, che non sarà dunque più in automatico il vincitore del festival. Ed anche il sistema di voto si adeguerà all'obiettivo ed abbinerà il televoto con il voto di un'Academy, una giuria di esperti internazionali di varie discipline dello spettacolo. Altra novità di rilievo è che quest'anno tutti i cantanti in gara, che saranno 24, compreso il vincitore della categoria separata delle nuove proposte all'Ariston, saliranno sul palco ogni sera. L'ultima novità, che fa i conti con l'attualità, è l'introduzione per la prima volta dei paletti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno, riservando alla RAI e alla direzione artistica la facoltà di ricorrere a verifiche tecnologiche per scongiurarne qualsiasi abuso. La rotta è indicata, insomma. Ora la nave del festival può davvero mollare gli ormeggi, verso l'infinito e oltre.
1: Cinquant'anni fa Ornella Vanoni, Toquinho, Vinicius de Moraes pubblicavano un disco poi entrato nella storia della musica non soltanto italiana. La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria. Il racconto del lavoro a quell'album per bocca dello stesso Toquinho. Sentiamo.
8: In 75 abbiamo registrato un disco qui in Italia con questa gran amica e gran cantante italiana Ornella Vanoni.
9: Ornella è un'esplosione di vita.
10: A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come di perché.
7: È vero che la voglia, la pazzia l'hai scritto a casa di Ornella?
9: No, c'è una storia. La voglia, la pazzia, ho sognato tutta la melodia, non ho fatto niente. Non sono io che ho sognato la melodia, ho registrato in un registratore a fianco a mio letto, dopo due giorni l'ha sentito e ho detto è una canzone nuova e era proprio quella melodia. Dopo Vinicius ha fatto le parole e Bardotti sì, ha fatto la traduzione alla casa di Ornella.
11: Dovevamo dare un titolo a quel disco, io ho scelto La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria, perché è un disco che ho fatto con grandissima voglia. La pazzia ce n'era una buona dose, l'incoscienza non si calcolava più, un po' di lacrime e molta allegria. Perché le lacrime? Perché io non so non piangere quando una cosa che mi piace molto, che mi dà tanta gioia, so che ha un termine fisso, una scadenza, un giorno, un orario in cui finirà, senza dubbio. Così mi sciupo i finali.

La voce della Vanoni, la chitarra di Tocchino ci accompagnano all'appuntamento con Rai Mobilità, le informazioni sul traffico, poi i quotidiani in edicola con Roberto Vitarelli. Buona giornata.

0: Buongiorno, ben ritrovati da Rai Mobilità. Questa mattina viabilità condizionata da traffico intenso ma anche da lavori. Partiamo dall'A7 dove si segnalano code proprio per la presenza di cantieri tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Poi in A14 code tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione Pescara, ma anche tra l'allacciamento con la 1 e Bologna-Borgo Panigale in direzione Bologna. Ricordiamo che lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale è chiuso in modalità continuativa per manutenzione. Sulla statale 8 via del Mare a sud di Roma troviamo un tratto chiuso per accertamenti tecnici sul cavalcavia tra Bivio per il grande raccordo anulare, Bivio per via Ostiense e da Cilia in direzione Ostia. Andiamo allora con le immagini a vedere la situazione in diretta in A1 a Bivio con l'autostrada del Brennero, il traffico è intenso ma scorre. E poi in A4 siamo a Fiorenza, alle porte di Milano, e il traffico è più congestionato. Restiamo a Milano perché oggi si apre la settimana della moda con modifiche alla viabilità in centro e nei luoghi che ospiteranno le sfilate, tra cui via Monte Napoleone, via della Spiga e Palazzo Morando, dove ha sede il Fashion Hub. Inoltre oggi, 22 settembre, è la giornata internazionale senza auto che chiude la settimana europea della mobilità, la campagna di sensibilizzazione più importante sulla mobilità sostenibile. Tanti gli eventi organizzati nelle città anche per questa edizione, come convegni, pedalate collettive, attività per famiglie e iniziative dedicate alla mobilità sostenibile e accessibile. È tutto per questo aggiornamento. Da Irene Mandolesi, una buona giornata.
1: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno a ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
2: Prova Viacal Express Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata senza risciacquo. E con Bagno Express spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Viacal Express. Brillantezza senza risciacquo.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo fino al 31 maggio 2027 per nuovi clienti. Deutsche Bank.
4: Il mio stile? La mia scelta.
5: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
6: Kia, movement that inspires.
7: Perché, perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire. Perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
8: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre.
7: Affrettati, mancano 4 giorni alla chiusura.

0: Scopri le nostre nuove collezioni. Pilot.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
4: Signore e signori, desideriamo richiamare la vostra attenzione sulla procedura di sicurezza di questo aereo. Osservate come...

0: 8.30, buongiorno dalla redazione di Enius 24, con noi Alberto Faustini, direttore, bentornato.
1: Buongiorno, bentrovato Roberto e anche bentornato a te con questa rassegna condivisa.
0: Già, condivisa e che parte quest'oggi per forza di cose dalle parole di Sergio Mattarella, direttore. Il primo titolo che consegno a te e ai nostri lettori è quello della Stampa, scuola senza ghetti. Il presidente dice la scuola integra ed è aperta a tutti. Accanto alle parole di Sergio Mattarella, quelle di Monsignor Zuppi, nessuno sia escluso. Ma il governo va avanti, giovedì potrebbe portare il decreto in CDM, il via già quest'anno. Arrivo dal direttore Faustini con altre due prime pagine, in realtà due quotidiani molto diversi, il Giornale e il Manifesto, e però colgono un elemento, e cioè la postura di Mattarella distinta e distante da quella del governo. Migranti in classe, scoppia la bufera, monito nel collo, il titolo del Giornale, che aggiunge l'altolà di Mattarella, la scuola aiuti a non formare i ghetti. Per il Manifesto, Meloni è stata rimandata. Vanno lette così le parole di Sergio Mattarella? Sì, lo so, direttore, non si tira per la giacchetta, parla in generale, non del contingente, però...
1: Il messaggio è molto chiaro, il messaggio del Presidente della Repubblica è molto chiaro non solo al governo ma anche al Paese, perché la scuola costruisce integrazione da una parte e dall'altra. Cioè, dobbiamo smettere di pensare in un'Italia che è così profondamente cambiata che l'integrazione riguardi solo, tra virgolette, l'altro, cioè chi arriva da lontano. In realtà riguarda tutti noi, riguarda la nostra cultura che deve cambiare. Il paese è molto più avanti, basta vedere le nostre nazionali nello sport per capire come il paese sia più avanti e per capire come quell'integrazione sia stata costruita dentro le scuole, dentro le aule, fra giovani, fra ragazze, fra ragazzi. Quello che forse manca è un aiuto reale alla scuola, ai docenti, a chi non può avere gli strumenti per integrare, perché deve fare altro, deve giustamente insegnare. Per cui si può lavorare su quello, si può garantire una migliore coesione dentro le classi, però bisogna da una parte prendere atto di un paese che è cambiato e dall'altra, ripeto, costruire una convivenza che riguarda tutti noi, riguarda i nostri figli, i nostri nipoti, esattamente come i figli e i nipoti di chi arriva da lontano. E dobbiamo essere capaci di essere moderni, lo dobbiamo al nostro paese, lo dobbiamo alle nostre industrie, lo dobbiamo al nostro mondo del lavoro, lo dobbiamo all'Italia del presente, non all'Italia del futuro. I ghetti, ripeto, non servono a nessuno, ma anzi tendono ad allontanare. La scuola è l'esatto opposto, lo è stato per noi in epoche lontane, lo sarà oggi e lo sarà in futuro. È il luogo del dialogo, il luogo della costruzione di amicizia, è il luogo delle contaminazioni. Sono tutte cose, ripeto, che servono ad ogni studentessa e ogni studente.
0: Scuola no ai ghetti è il titolo che fa il Corriere della Sera, che intervista anche il ministro Valditara. Questo passaggio, il discrimine è l'italiano, cioè la conoscenza della lingua. Questo che vuol dire? Vuol dire che questa norma non varrà per tutti gli studenti e le studentesse figli di cittadini stranieri o migranti, ma coloro i quali che hanno difficoltà con la lingua perché arrivati da poco, perché non hanno fatto la scuola dell'infanzia da noi. Ma spiega al Corriere della Sera, al ministro Valditara, che riguarderà anche i cittadini europei, cioè figli di cittadini europei, giovani cittadini europei che vanno a scuola nel nostro paese, sempre secondo quel discrimine che è quello della lingua. Allora la vado a prendere dall'interno del Corriere della Sera questa intervista. Ovviamente non coglie le parole di Mattarella in senso contrario rispetto all'indicazione del governo Valditara, e onestamente non potrebbe farlo, non ci saremmo aspettati diversamente. Parla di un discorso bellissimo con la consueta saggezza, il presidente Mattarella si è espresso a favore di una scuola incentrata sul rispetto, in linea con i valori costituzionali e che sappia contrastare le classi ghetto. Il passaggio è proprio sulla conoscenza dell'italiano, criteri oggettivi per stabilire a chi si applica. I limiti non si applicheranno agli studenti che hanno frequentato la scuola dell'infanzia, entrano in prima elementare, o a quanti hanno frequentato positivamente alcuni anni di scuola, ma si applicano anche ai cittadini con passaporto europeo. Direttore, piccolo dettaglio che però non mi pare piccolo perché rischia di sollevare un polverone: i cittadini europei sono cittadini italiani, questo diciamo dice da accordo di partecipazione all'Unione Europea, no? E viceversa, i cittadini italiani sono cittadini europei. E quindi c'è un inizio di differenziazione che va quasi a cozzare, ti domando, con i trattati?
1: Assolutamente sì. Allora, va detto che stiamo parlando di un decreto che ancora non esiste, per cui abbiamo letto solo anticipazioni, abbiamo sentito promesse elettorali, promesse che sono in linea con questa grande campagna elettorale che fa pensare a tutti noi che voteremo ad aprile, perché sennò non si spiegherebbe tutta questa fretta che passa dalla scuola, arriva al bollo, passa per altre, come dire, per altre prebende che in realtà aiutano alcune persone in tempo di elezioni. Però il concetto anche del conoscere l'italiano, cioè arrivo a usare un paradosso, anche l'integrazione è una lingua, cioè la capacità di costruire complicità, di costruire qualcosa che vada oltre la lingua parlata, ma che sia fatta invece della capacità di accogliere. Ecco, tutto questo secondo me è una lingua, prima di tutto. Seconda cosa, è del tutto evidente che chi arriva nel momento in cui arriva ancora non può sapere la lingua, però i fatti dimostrano che soprattutto ragazzine e ragazzini si integrano molto in fretta, cioè quando arrivano all'elementari o anche all'asilo non hanno nessuna difficoltà ad apprendere velocemente una lingua. Ecco perché dico che forse bisognerebbe affiancare qualche docente, aiutare chi non ha né il tempo, ripeto, né gli strumenti per seguire al meglio determinate studentesse, determinati studenti. Ma questo non ha nulla a che fare invece con quella che sembra un'esclusione. Noi siamo il paese dell'inclusione, non siamo il paese dell'esclusione, e comunque siamo un paese ben conficcato dentro un'Europa che oggi fa parte di un mondo in continuo movimento. Possiamo anche copiare quello che hanno fatto altri paesi, ma dovremmo anche ascoltare quei presidi che ci dicono che questo decreto è inapplicabile, così come è inapplicabile rispetto alla scuola vicina nella quale potrebbero spostarsi alcuni discenti che, guarda caso, avrebbero comunque lo stesso problema anche nella scuola vicina. Infatti si dice che siano già previste delle deroghe, perché sì, è una cosa fatta un po' all'italiana, cioè che da una parte accontenta una pancia che è fatta come sempre di grandi emozioni e dall'altra però non trova una soluzione reale. È una frase che va riempita di contenuti. Vedremo come sarà pieno di contenuti o non pieno di contenuti il decreto, però il monito non solo del Presidente Mattarella ma anche del Cardinale Zuppi è stato molto chiaro e ci invita a guardare all'Italia in un modo diverso, non come il paese delle barriere, delle chiusure, quasi mi viene da dire delle inferriate che non possono certo esserci in una scuola fra una ragazzina e un'altra ragazzina, fra un ragazzino e un altro ragazzino.
0: Infatti nelle parole di Valditara, all'intervista al Corriere, il passaggio sulle deroghe è presente, peraltro davanti a una situazione che non è superabile, no? Se l'altra scuola è troppo lontana, c'è disagio, non c'è possibilità di andare in quella direzione, dice il Ministro, sono previste deroghe. Aggiungiamo che è dal 2010 che c'è una circolare che va in questo senso, tetto al 30%, non è stata applicata in modo costante, continuativo e forte, proprio per la difficoltà di renderla realtà. Tetto del 30% di stranieri in classe alla prova, tra le periferie ghetto e la fuga dei bianchi, questa la preoccupazione che ha il ministro Valditara, che ribadisce e al Corriere della Sera e all'intervista al Tempo, che è più politica, meglio direttore, mi viene a dire più di polemica politica. Questa è la prima pagina del Tempo, che addirittura fa indossare il burka a Fratoianni, Bonelli, Conte e Schlein. La sinistra vuole il patriarcato e vuole anche classi ghetto come nell'Alabama degli anni 50. Però questo è già, ecco, è già il clima della campagna elettorale, perché ci siamo dentro per le ragioni che il direttore già suggeriva, e cioè il bollo auto, e cioè l'uscita sulla scuola, e la dico così, è un inseguimento a destra che può apparire curioso da parte della prima donna di destra che guida il governo, e però molti lo evidenziano. Melonacci è il titolo che fa il Domani. Dopo l'annuncio sul tetto agli studenti stranieri in classe, Meloni viene criticata dal Cardinale Zuppi, che ovviamente non la cita direttamente, la lezione di Mattarella di cui abbiamo parlato, la Premier rincorre Vannacci, gli somiglia sempre di più, è nato Melonacci, un nuovo mostro della politica. Io aggiungo, mentre vado a prendere una pagina interna del giornale, che queste posizioni politiche il centrodestra le ha sempre avute, eh? Il tetto alle classi, cioè non è una novità estemporanea legata alla nascita di Vannacci, e però diciamo molti la leggono così. Financo il giornale che abbiamo già citato in precedenza, no? I timori sulla competizione a destra. È questa la lettura che viene data da Adalberto Signore. Aggiungo una prima pagina, direttore, che è quella del Riformista, che scomoda un celeberrimo saggio di Lakoff: non pensare all'elefante. Nello specifico l'elefante sarebbe Vannacci. Ecco, la sensazione è che sia proprio l'elefantone nella stanza delle ultime politiche, delle politiche dell'ultimo braccio di legislatura di centrodestra.
1: Allora, che l'elefante sia nella stanza è indubbio, però il titolo di domani potrebbe anche essere un'anticipazione di quello che accadrà dopo il voto di aprile, nel senso che c'è già chi immagina che, dovendo fare un'alleanza senza la quale non riuscirebbe certo Giorgia Meloni ad arrivare al premio di maggioranza, dovendo fare un'alleanza preelettorale con Vannacci, dovrebbe probabilmente promettergli la vicepresidenza del Consiglio, ed ecco che c'è un governo Melonacci potenzialmente già in costruzione. Detto questo, non c'è dubbio che Giorgia Meloni si trovi a un bivio. Da una parte è riuscita a intercettare, soprattutto negli ultimi anni, anche il voto moderato, quel voto moderato leggermente di destra, diciamo così, che era il voto che un tempo magari andava verso i liberali, andava verso quelle forze che sicuramente non si riconoscevano nel centro, ma che erano appena appena più spostate verso la destra. Ecco, ovviamente nel momento in cui invece si copre più a destra verso Vannacci, rischia di scontentare tantissimi. È anche vero che il centrodestra ci ha insegnato in questi anni che si spostano questi vasi comunicanti, ma il risultato finale è un po' lo stesso, per cui una volta cresce Salvini, una volta cresce Tajani, una volta cresce Meloni, ma il bacino è tendenzialmente lo stesso. Vannacci introduce un elemento in più, perché pesca molto dentro questo bacino, per cui tenerlo dentro significa avere grandi chance di arrivare al premio di maggioranza, tenerlo fuori significa avere quasi la certezza di passare la vittoria al campo largo, se vogliamo chiamarlo così, visto che è ancora in fase di costruzione o di distruzione a seconda dei punti di vista.
0: È una costruzione distruttiva, visto che questo è il paese delle convergenze parallele.
1: Aldo Moro probabilmente la chiamerebbe proprio così, una costruzione distruttiva. Però la campagna elettorale non aiuta, cioè non aiuta nessuno, anche se Giorgia Meloni secondo me ha molta fretta, perché vuole spiazzare proprio il centrosinistra, perché il centrosinistra è ancora in ritardo rispetto non tanto al programma, ma rispetto alle alleanze decisive, e dall'altra spiazza anche molti italiani, perché nel momento in cui li porta subito alle urne, il fattore tifo prevale probabilmente sul fattore razionalità.
0: Subito, ma quando subito? TV, comizi, pochi viaggi all'estero, mossa di Meloni per il voto ad aprile. Giacomo Salvini per il Fatto Quotidiano. Giro per l'Italia nei salotti televisivi. Stasera sarà da Bruno Vespa per annunciare promesse elettorali. Pronto un annuncio anche su famiglia e ceto medio. Malumori in Fratelli d'Italia. Molti parlamentari uscenti non rieletti, eppure la percentuale di voto è sostanzialmente identica, sondaggi alla mano, a quella, anzi forse qualcosina più, a quella delle elezioni politiche del 22. La linea comunicativa è chiara, affidata a parlamentari e dirigenti di partito, dire che si andrà a votare a scadenza naturale, cioè tra un anno, ma è tattica, come conferma un dirigente di primo piano di Fratelli d'Italia. Serve a tenere buone le truppe in vista del voto segreto sulla legge elettorale di inizio ottobre alla Camera dei Deputati. Tuttavia la decisione è stata presa, e cioè andare a votare prima delle elezioni amministrative nelle grandi città, immaginiamo a maggio questo appuntamento elettorale, per evitare l'effetto traino del centrosinistra. Perché? Ricordiamo, è brevissimo memo da parte mia, direttore, alle amministrative, alle comunali, il centrosinistra anche per il sistema dei ballottaggi è sempre andato meglio del centrodestra. A maggio è prevista un'importante tornata con grandi città che vanno al voto. Poteva essere un'opzione abbinare questi due appuntamenti elettorali, oppure andare a scadenza naturale a settembre o anticipare quel periodo ad aprile. E dice il Fatto Quotidiano, visto che a pensar male prima scomodavamo Aldo Moro, scomodiamo un altro esponente storico della DC, e cioè Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si prende. Social card sdoppiata, lo spot per dare 500 euro poco prima delle urne. E cioè quella social card dedicata a te verrà consegnata in due tranche, la prima parte a novembre, la seconda, oh direttore, guarda un po', ad aprile.
1: Tutto questo ti fa pensare male o pensare bene a seconda dei punti di vista, nel senso che tutte queste iniziative una sull'altra dimostrano che si sta per andare a votare. C'è una variabile che forse sfugge ed è che mentre Giorgia Meloni può dimettersi, dire di aver finito il suo percorso e di conseguenza può andare al Quirinale chiedendo di fatto le elezioni anticipate, perché appunto finisce il lavoro del suo governo, la data non la può stabilire Giorgia Meloni, può anche giocare un po' sulle settimane, sui mesi, andando un po' prima, andando un po' dopo, però la scelta della data spetta il capo dello Stato. È evidente che il capo dello Stato preferirebbe un election day, cioè farci andare a votare una volta sola, anche con un grande risparmio per le casse dello Stato, perché se andiamo a votare per amministrative e politiche insieme sicuramente si risparmia. Certo, c'è il tema della forza del centrosinistra in molti comuni, che è un tema che preoccupa Giorgia Meloni, però secondo me la preoccupazione vannacciana, chiamiamola così, prevale sulle altre preoccupazioni. Giorgia Meloni ha la sensazione che in questi mesi Vannacci continui a crescere, di conseguenza votare prima significa arginare un possibile successo di Vannacci, almeno contenerlo, anche se io alla fine sono convinto che dovranno trovare modo per fare un patto strategico, perché diversamente appunto rischierebbe Giorgia Meloni di lasciare al centro-sinistra tutta la partita. Il centro-sinistra però dovrà allo stesso modo lavorare in fretta per trovare non tanto un programma, perché il programma serve solo a raccogliere la polvere in qualche cassetto, ma trovare viceversa l'uomo o la donna giusta per vincere queste elezioni. Alcuni sondaggi ci stanno dando delle indicazioni, però non è curioso che anche AWS oggi inizi a dire che serve una persona capace di federare, il federatore, l'aggregatore, la persona, il Prodi del 2027.
0: E ci arrivo direttore a questo tema al centro-sinistra, però il voto anticipato ad aprile spiazzerebbe anche gli altri partiti di centrodestra, alcuni dei quali, penso a Forza Italia, penso a Fratelli d'Italia, vivono alla Lega, scusate, un momento interno particolare. Forza Italia meno rispetto a quello che sta accadendo dentro la Lega, che spererebbe allora di allungare di più la legislatura per recuperare terreno, per provare a rinsaldare una leadership che è stata messa in discussione e che ha rilanciato la mossa del cavallo, l'hanno definita, l'effetto contropiede c'è stato, per usare un gergo calcistico, perché dire a Pontida facciamo il congresso a ottobre significa non fare un congresso sostanzialmente, ma chiamare la vecchia platea congressuale a esprimersi nuovamente sulla linea del segretario, che poi lancia anche questa sfida. Ora mi aspetto che qualcuno si candidi, ma chi ha la forza in 10 giorni, 15 giorni di preparare una candidatura contro Matteo Salvini?
1: I tuoi figli sono troppo piccoli, ma se no dovremmo spiegare a loro e a tutti gli italiani cosa sia un congresso, perché ti ricordi un ultimo congresso di un partito che si possa definire tale e che abbia eletto un segretario o una segretaria in modo tradizionale? Ci ricordiamo semmai delle primarie, ci ricordiamo delle selezioni naturali fra leader, e non a caso ancora una volta Salvini, devo dire con un colpo di genio, perché così spiazza tutti, perché offre la possibilità di fare un finto congresso che di fatto procede per alzata di mano, chiama alcuni che l'hanno criticato a sfidarlo, ma è evidente che in queste condizioni nessuno lo sfiderà, per cui di fatto allunga la propria vita. Per rispondere all'altra questione che tu sollevavi giustamente, cioè è ovvio che Forza Italia e la Lega hanno interesse a andare a votare subito perché sperano di rimettere insieme le truppe, di raccogliere qualche voto in più di qui invece a un anno, però rischia anche di diventare, anziché una lunga legislatura, una lunga agonia. Rispetto a questo io penso che anche Salvini e Tajani abbiano tutto l'interesse, se non altro, a tenere compatto il centrodestra, andare d'accordo con Giorgia Meloni anche nella battaglia interna rispetto a Vannacci, per cui secondo me alla fine l'interesse comune sarà quello di votare prima, proprio per evitare alcune accelerazioni che potrebbero rompere il motore del centrodestra.
0: Questo è il messaggero: Salvini e leghisti ribelli, il congresso non è finto, qualcuno si candidi, siano i territori a ribadirmi la fiducia. Perché? Perché il Consiglio federale di Via Bellerio ieri ha rinnovato la fiducia al segretario, e questo è il segnale più forte che la mossa ha funzionato, perché dopo tutto il bailama dell'estate, il libro di Romeo, le parole di Fontana, le perplessità emerse dai territori, hanno tutti detto va benissimo la linea del segretario al Consiglio federale, compresi i critici, quindi diciamo l'effetto lo ha portato. Poi c'è il centrosinistra, anche il centrosinistra rischia di essere preso in contropiede da un voto troppo anticipato. Sprint sul programma, già questa cosa la dice tutta, perché è da 6 mesi che dicono sprint sul programma. Schlein tiene per sé il capitolo sulla sicurezza, sia rispetto al PD sia rispetto alla coalizione. D'altra parte i primi decreti sicurezza Salvini portano, diciamo, l'immagine di Conte con i cartelli decreti sicurezza, quindi diciamo non è un capitolo che il Partito Democratico appalterebbe volentieri al leader del Movimento 5 Stelle. Poi però molto cinicamente, mi permetto, no, direttore, ci ha detto: ma sì, ma il programma bello, lo metti in un cassetto, sta lì, poi gli elettori vogliono sapere chi guida la macchina, chi sarà l'uomo o la donna capace di andare a Palazzo Chigi in nome e per conto del centrosinistra, del campo largo. E ricordavi lo scarto di AVS, che ha invocato un federatore senza primarie, cioè non andiamo a sbattere in una competizione che rischia di farci più danni, serve un terzo nome. Si è caricato Angelo Bonelli sulle spalle questo intento. No alla consultazione, il PD lo gela, non si cambia ogni giorno il percorso. Poi vado a vedere un'intervista di Bonelli sul Foglio, e però, direttore, ma quando l'hanno deciso il percorso da non cambiare? Perché questo mi manca, cioè hanno già deciso che fanno le primarie?
1: No, allora, come tu sai bene e fai lo spiritoso, c'è da una parte il PD che da sempre insomma, ama le primarie, ma non ci sono le primarie di centrosinistra o del campo largo, non c'è scritto da nessuna parte che vadano fatte. Io cito spesso un grande politologo che è il comico Vergassola, che dice che il PD ha trovato un sistema per perdere prima le primarie. E da questo punto di vista Angelo Bonelli ha capito molto bene che le primarie vanno evitate, perché uno scontro più o meno titanico poco prima del voto non aiuterebbe. È interessante da questo punto di vista Conte, hai detto giustamente l'assemblea di Nova, perché lui si è presentato senza simboli, già quasi come un potenziale leader del campo largo, cioè allontanandosi dal Movimento 5 Stelle, avvicinandosi invece ad altri potenziali elettori. Quello che sta succedendo è davvero molto interessante da questo punto di vista, ma in un mondo normale, visto che le regole non ci sono, è il partito di maggioranza di un'eventuale coalizione ad esprimere la o il leader. È stato così con Giorgia Meloni, non serve nemmeno scriverlo sulla scheda elettorale il nome di Berlusconi, di Meloni, di Salvini o di chi altro, perché è evidente che all'interno di una coalizione, in un mondo, ripeto, normale, a vincere e a prevalere non può che essere il leader o la leader del partito maggiore. Il problema è che in Italia appunto ci si complica sempre la vita, ed ecco perché Vergassola ha inventato questa battuta molto divertente.
0: È dagli anni 90 che da sinistra si invoca il paese normale, no? Era una delle cose che diceva più spesso Massimo D'Alema. Andiamo di citazione in citazione. Il leader 5 Stelle ieri ha voluto dire: noi siamo pronti sul programma, hanno finito Nova, ci sarà l'intesa sulla nostra linea sull'Ucraina, anche perché ha detto se no lui non lo firma un programma in cui ci sono le armi all'Ucraina. Questa è la postura del Movimento 5 Stelle. Il dettaglio è che un pezzo di PD dice le armi sono essenziali per sostenere l'Ucraina, o meglio anche le armi, Lorenzo Guerini, sono essenziali per sostenere l'Ucraina. Da Repubblica al Corriere della Sera e da Guerini a Stefano Bonaccini: è l'ora di unirsi su pochi temi chiari, anche questa mi pare di averla sentita, e siamo tutti per il sostegno a Kiev. Ma che sostegno? In armi, solo economico, diplomatico? E ecco allora di nuovo Angelo Bonelli, in questa paginata dedicata alla trincea delle coalizioni, dice al Foglio: no armi a Kiev, l'accordo non è scontato. Beh, direi bene ma non benissimo, direttore.
1: Bene, no, benissimo, è un'ottima sintesi, perché stiamo discutendo di parole che in realtà hanno un peso fondamentale. Aiuti e non armi, cosa sono gli aiuti senza armi? Se ti do degli aiuti economici, tu li usi per comprare delle armi, lo capisce anche un bambino, per cui evidentemente c'è qualcosa che sta allontanando i leader del centro-sinistra fra loro. Però c'è un elemento, tra virgolette, nuovo, nel senso che Bonaccini fa capire che bisogna trovare un'intesa su 2 o 3 punti fondamentali, come in fondo è capitato in passato e come il centrodestra ha saputo sempre fare, perché quando leggiamo le interviste di Salvini, di Tajani, di Meloni, abbiamo la sensazione che appartengono a tre mondi totalmente diversi, poi si scopre che riescono a fare sintesi. Questo si chiede al centro-sinistra, però è difficile che qualcuno riesca a superare l'idea che il centro-sinistra, il campo largo, abbia un senso solo se a condurlo sia lui o sia lei. Ed ecco che da questo punto di vista Bonelli tira fuori il vero tema, cioè quando ci sono due contendenti che rischiano di farsi male da soli e di indebolire tutto il centro-sinistra, forse è davvero meglio cercare un personaggio esterno che aiuti la coalizione a non sgretolarsi prima del voto.
0: Direttore, grazie. Io ti saluto così. Ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, un'icona del nostro calcio e di un calcio che non c'era più. E questo è il ricordo che fa Mauro Biani. Un Mazzola a colori, visto che da calciatore si è visto poco a colori, ma tantissimo in bianco-nero, seppur sempre in nero-azzurro. Allora, questa è come dire, la cartolina che consegno ai nostri telespettatori per ricordare Sandro Mazzola, firma Biani.
1: Molto bella, aggiungo solo che Mazzola ci univa. C'era un tempo in cui il tifo si poteva superare con grandi personalità come quella di Mazzola. Che bello quel calcio, quello sport che ci univa tutti, a prescindere dalle maglie.
0: Anche se ci divideva nel tifo, no? Rivera e Mazzola la staffetta, ma poi ci si riuniva attorno alla maglia della nazionale, il comune sentire di una passione che accomuna un paese. Direttore, grazie per essere stato con noi. Ci fermiamo qualche
1: Buona
0: istante,
1: giornata.
0: la linea torna alla regia e poi il nostro telegiornale.

0: Buongiorno. Stabile e prevalentemente soleggiato il tempo in questo martedì sulle regioni settentrionali, ma ventoso sulle coste dell'Alto Adriatico e sui valichi della Liguria. Un po' incerto invece tra Abruzzo e Basso Lazio, con qualche rovescio in Abruzzo al mattino, sul Basso Lazio nel pomeriggio, per il resto sole sulle regioni centrali. Abbastanza buono il tempo anche al sud, ma con rischio di temporali ancora alto per la Calabria, settore meridionale della regione. Ventilato però, come tra la Sardegna e la Sicilia, dove ci sarà rischio ancora di qualche isolato piovasco per l'entroterra sardo e più in generale per la Sicilia. Queste le temperature, situazione meteorologica che favorisce una diminuzione, abbastanza generalizzata ma più accentuata sulle regioni adriatiche.
1: Dai, dai, dai!
2: Nessun compromesso, anche se auto usate. Con Spoticar scegli tra più di 15.000 auto su cui contare. Spoticar.
3: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridolce Rotti Medicati.
4: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Bontà o salute?
2: Bontà e salute.
3: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
4: Punta verso la linea nemica. Rigore!
5: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
6: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
7: Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma ce l'avete Team Vision?
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.
9: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata. Per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
10: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto.
11: Regola barba Braun BT9. Precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda. Anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.
12: Ho quello che mi serve. In Europa e nel resto del mondo.
13: Ah, ho Coop Voce.
14: Parla e naviga in Europa e UK con la tua offerta nazionale e scopri le offerte Welcome per navigare nel mondo. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: La scuola è aperta a tutti, così Mattarella, citando l'articolo 34 della Costituzione, è la leva più efficace dell'integrazione, un richiamo anche dal presidente CEI Zuppi, sia inclusiva. Scontri sempre più intensi tra Yemen e Arabia Saudita, caccia di Riyadh hanno bombardato Al-Moka, città sul Mar Rosso, 6 morti, 14 feriti, Londra ha fornito supporto logistico ai raid. L'ordine globale cambia rapidamente, le guerre sconvolgono il mondo, all'Assemblea Generale ONU emergono tutte le difficoltà, Macron presenta a Trump una risoluzione per sbloccare Hormuz. Dopo il divieto d'ingresso alla Casa Bianca per CNN Politico e MS Now, le emittenti annunciano una causa, oscurata la copertura mediatica, ira del presidente che lancia la Trump TV. Quattro giovanissimi preparavano Molotov e altri ordigni incendiari. Il gruppo farebbe parte di ambienti antagonisti. I carabinieri di Pesaro e Urbino hanno sequestrato computer e tablet. Ecco le regole del Sanremo a guida Stefano De Martino. 5 serate dal 16 al 20 febbraio, 24 gli artisti in gara. Anche una giuria straniera e una serata per scegliere il brano per l'Eurofestival. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. La scuola è aperta a tutti, deve unire, non lacerare. Nel discorso, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico ad Amatrice, il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda i principi dell'articolo 34 della Costituzione. Federica Mango.
1: La scuola prepara al futuro, deve includere, recuperare, ricostruire. E Amatrice, nella giornata della scuola e a 10 anni dal terremoto, per il presidente Mattarella diventa il simbolo della ricostruzione, dello sguardo che va rivolto al futuro e all'innovazione, ma soprattutto alla coesione sociale, perché la scuola è di tutti e prepara tutti.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: Nella scuola la convivenza e il rispetto devono mettere al bando le violenze, quelle del bullismo e contro le ragazze, sollecita il Capo dello Stato nel suo intervento, che inaugura un anno scolastico già segnato da atti di violenza contro gli insegnanti.
2: Commesse talvolta queste violenze da parte di ragazzi, più di frequente di genitori, ben più colpevoli in questo tradimento del loro compito educativo, sottraendosi alla indispensabile alleanza con gli insegnanti.
1: Voi siete il futuro, ripete Mattarella ai ragazzi, la cultura rende liberi, aiuta a scoprire i vostri talenti nell'epoca dell'intelligenza artificiale che rischia di portare omologazione, dipendenze e solitudini.
2: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto.
0: All'assemblea della CEI le parole del Cardinal Zuppi: la scuola sia inclusiva, la questione educativa tocca il cuore della convivenza. Sara Nesci.
3: Questi giorni le scuole hanno riaperto i cancelli. Tornano domande che riguardano tutti, non solo chi insegna o studia. I recenti episodi di violenza drammatici ci interrogano profondamente.
4: Il riferimento è alla cronaca di questi giorni, fatti scioccanti che chiedono immediate risposte. La questione educativa è al centro della nostra convivenza, dice il presidente dei Vescovi Italiani, e chiama società civile e Chiesa a una presenza responsabile nel mondo della scuola. Si tratta di sfide non più rinviabili. Primo imperativo, no alle disuguaglianze educative. È inaccettabile, dice Zuppi, che luogo di nascita, condizione economica, fisica o contesto sociale determinino le opportunità di un ragazzo. La scuola deve essere inclusiva, perché questo è uno dei più potenti strumenti di libertà, giustizia e pace. Una pace che Zuppi richiama più volte nel suo lungo discorso, quando chiede all'Europa di fare le giuste scelte, accogliere, proteggere, promuovere e integrare, perché nessuno sia più costretto a lasciare la propria terra. Una richiesta di pace che torna quando esorta la sua Chiesa a testimoniare amore in un mondo in cui è avvenuto un preoccupante cambio di paradigma, corsa al riarmo e riabilitazione della guerra come strumento di politica internazionale e nessuna certezza sul corretto uso dell'intelligenza artificiale. Uno scenario che rischia di sfuggire di mano proprio a quei leader che si sentono padroni della situazione, riflette Zuppi.
3: Solo la pace può garantire la fine di tanti conflitti che insanguinano il mondo, quelli più geograficamente a noi vicini e quelli più lontani o dimenticati.
0: Quello di Mattarella è un discorso bellissimo, dice il ministro Valditara, che in un'intervista spiega la norma annunciata dal governo sul tetto di stranieri in classe, sui contorni del provvedimento. Questa mattina abbiamo sentito la sottosegretaria all'istruzione Frassinetti.
5: Una misura di buon senso ed è anche, credo, apprezzata da chi manda i propri figli a scuola, perché va nella direzione di dare la possibilità di imparare. Per dare un quadro completo bisogna anche dire che gli italiani spesso fuggono dalle scuole di prossimità, soprattutto alle primarie, per andare in scuole private, ma noi pensiamo di poter tamponare questo fenomeno se c'è un equilibrio e se i bambini nella classe imparano la lingua italiana. Per esempio, chi viene dai 3 anni della scuola dell'infanzia e quindi straniero, conosce l'italiano, non è assolutamente oggetto di questa,

0: provvedimento che punterà soprattutto sulla questione della conoscenza della lingua. Sarà questo il discrimine per il quale appunto verranno decise le sorti delle persone che appunto non hanno nazionalità italiana. Dipenderà dalla loro conoscenza della lingua, se sarà diciamo giudicata secondo criteri obiettivi, così dice Valditara, se sarà sufficiente insomma potranno proseguire i loro studi, altrimenti dovranno integrare, ci dovrà essere appunto una maggiore attenzione nei loro confronti, attenzione che sarà rivolta anche alle famiglie di questi studenti, perché ribadisce il ministro è importante che le famiglie stesse vengano accompagnate nel processo appunto di integrazione. Ministro, che entra nel merito anche di quella norma anti-burka, anti-niqab, su questa dice una questione di civiltà, non possiamo accettare delle norme di costume dettate dalla religione che sono come queste, che praticamente comprimono la libertà delle donne, che ribadisce il ministro che invece è garantita nella nostra Costituzione. Sono allo studio queste norme, quindi le capiremo tra poco per capire appunto esattamente quali saranno i contorni, anche perché una norma su una percentuale di studenti stranieri all'interno delle classi italiane c'è già e non funziona, così dicono anche dalle opposizioni che ribadiscono questa norma che vuole il governo è una mossa elettorale, una mossa anti-Vannacci, si ribadisce, poi è demagogia sulle spalle dei bambini. Tra l'altro Alleanza Verdi Sinistra, mentre il Partito Democratico appunto ribadisce questa linea, AVS invece chiede che vengano stanziati maggiori fondi per maggiori insegnanti, è quello che manca nella nostra scuola, si ribadisce. Poi c'è tutta la questione interna ai partiti. Da un lato nella coalizione di centrodestra è la Lega che in fibrillazione, lo dicevi, a breve ci sarà un nuovo congresso chiamato a sorte da Matteo Salvini, che sfida i suoi contendenti all'interno del partito, quei malumori che ci sono soprattutto dai governatori del nord a venire fuori, ribadisce in questo nuovo congresso spero ci siano altri che si candideranno alla poltrona di segretario, però insomma il leader della Lega sembra voler andare dritto. All'interno della coalizione invece, della futura coalizione del campo progressista, il tema è sempre l'Ucraina che fa discutere. Questa mattina Bonaccini dal PD ribadisce che su questi temi si troverà una convergenza di vedute. Sappiamo che Conte e i 5 Stelle vogliono una linea di no armi a Kiev, invece il Partito Democratico ha una linea decisamente più sfumata, ma si ribadisce si troverà la convergenza anche su questo, lo ha detto Bonaccini e lo dice anche appunto tutto il Partito Democratico, anche se Alleanza Verdi Sinistra insomma è su una posizione più vicina ai 5 Stelle, per cui insomma su questo verrà trovata la quadra, ma si ribadisce il programma è allo studio, a presto verrà fuori. Insomma, questo è tutto per il momento, a te.
1: I mercati ora che attendono l'incontro giovedì a margine dei lavori dell'Assemblea Generale ONU tra Trump e Xi Jinping, prima lo stesso presidente americano avrà un faccia a faccia con il presidente iraniano. Robusta la spinta che intanto arriva ancora una volta dai tecnologici a Wall Street. Vediamo come si muovono gli indici europei in avvio. Milano in diretta, Chiara Rancati.
2: È un'apertura molto cauta quella dei listini europei. Come dicevi, gli operatori di mercato già guardano a giovedì all'incontro Trump-Xi Jinping, da cui si aspettano, più probabilmente sperano, in qualche segnale di distensione sia sul fronte dei dazi che su quello proprio della tecnologia. Aprono quindi misti i listini europei, Milano in calo, meno 0,33%, così come Francoforte. Salgono invece, ma discostandosi poco dalla parità, Parigi e Londra, in una giornata che invece era cominciata con il segno più per i mercati asiatici, che erano tutti partiti abbastanza forte dopo, come dicevi, i rialzi di ieri del Nasdaq a Wall Street. Hanno piano piano rallentato con l'avanzare della seduta, ma chiudono comunque tutti con il segno più, trainati, lo anticipavi, dai titoli tecnologici, quelli sudcoreani come già visto tante volte, ma oggi anche quelli quotati alla borsa di Hong Kong. Infatti l'indice Hang Seng Tech, che riunisce i 30 più importanti, sale più del listino medio più 0,73%, in una giornata in cui torniamo a veder correre il prezzo del petrolio. Dopo 4 sedute in calo consecutivo, il Brent europeo si riavvicina in questo momento a quota $102 al barile e risale anche il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam. Linea a voi.
1: Intanto è un Donald Trump alle prese con la rivolta dei media, anche Fox News dopo ABC e NBC decide di non coprire più gli eventi del presidente, la Casa Bianca risponde con il lancio della Trump TV, lavori dell'ONU, lo sentivamo, attesa anche per il faccia a faccia con Zelensky di Trump, sentiamo da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
3: Il presidente degli Stati Uniti è arrivato a New York portandosi dietro le polemiche sull'editto contro le testate giornalistiche che definisce fake news, CNN, Politico e MS Now. Escluse dalla Casa Bianca, hanno deciso di fare causa all'amministrazione Trump.

0: Trump per violazione del primo emendamento, quello che garantisce la libertà di stampa. E hanno incassato la solidarietà di numerose altre emittenti TV e di carta stampata che boicotteranno la copertura mediatica del presidente fino a quando non cambierà idea. Tra queste anche Fox News, tradizionalmente conservatrice e molto vicina al tycoon. Ma Trump tira dritto. Ribadisce il concetto anche dopo l'incontro con Zoran Mandani a Gracie Mansion. Tra i due, colloquio cordiale. È un sindaco con un grande potenziale, dice, del primo cittadino di New York. Poi il faccia a faccia con Emmanuel Macron, un confronto utile e costruttivo sulla situazione in Ucraina e quella nel Mar Rosso, dice il presidente francese. Ma la settimana di alto livello alle Nazioni Unite entra nel vivo oggi. Quasi 200 capi di Stato e di Governo al Palazzo di Vetro, anche la delegazione iraniana. Oltre al discorso in assemblea, il presidente americano parlerà con quell'ucraino, Volodymyr Zelensky.
1: Ma come sentivamo, non soltanto i mercati guardano già giovedì New York, il giorno del faccia a faccia fra Trump e Xi Jinping. Sentiamo dunque Andrea Vaccarella, anzi prima restiamo sempre a New York per questi lavori dell'Assemblea Generale e Trump, dicevamo, l'incontro con Zelensky, anche con il presidente iraniano Pezeshkian, irrigidite le norme per l'ingresso della delegazione iraniana a New York. Per il nostro paese annunciata la presenza del vicepremier Antonio Tajani, sentiamo da New York Marco Valerio Loprete.
2: Prima il Brasile, per consuetudine decennale, poi gli Stati Uniti perché paese ospitante. In quest'ordine inizieranno oggi gli interventi dei leader all'Assemblea Generale dell'ONU. Per il resto è ancora tutta da scrivere, la settimana al Palazzo di Vetro di New York. L'appuntamento cade in un momento di debolezza del cosiddetto ordine multilaterale, post-Seconda Guerra Mondiale, tra conflitti che vedono coinvolte anche le grandi potenze, come Stati Uniti e Russia, agli attriti commerciali e ai fenomeni emergenti ingestibili con gli strumenti di un tempo, vedi l'intelligenza artificiale. Trump ci sarà, fiero avversario di un sistema onusiano che considera poco democratico e inconcludente. Ieri ha visto il padrone di casa, il sindaco di New York, Mamdani, unico democratico socialista al quale riserva complimenti e aperture di credito. Poi il francese Macron che ha commentato colloquio costruttivo sulle guerre e c'è attesa per il faccia a faccia con l'ucraino Zelensky. L'Italia è rappresentata dal vicepremier e ministro degli esteri Tajani. Vedrò il mio omologo iraniano Araghchi, annuncia, perché va mantenuto il dialogo anche nel disaccordo. Ieri a New York la firma di Tajani e Rubio di un memorandum d'intesa sui minerali critici. Il segretario di Stato definisce il nostro paese un grande partner. Il responsabile della Farnesina commenta, accordo fondamentale per garantire alle nostre imprese l'approvvigionamento di materie prime. Dimostra la solidità della cooperazione transatlantica. Poi esprime apprezzamento per la ripresa della mediazione di Washington per una pace giusta in Ucraina e l'impegno per il dialogo Israele-Libano.
1: Nell'agenda di Donald Trump dicevamo giovedì l'incontro con Xi Jinping, sentiamo Andrea Vaccarella.
3: Donald Trump e Xi Jinping, Stati Uniti e Cina in un faccia a faccia cruciale giovedì a Washington. Sul tavolo soprattutto commercio e dazi, ma anche l'intelligenza artificiale, dopo gli ultimi allarmi rilanciati dagli stessi leader della Silicon Valley. E poi le terre rare, Taiwan e le grandi crisi internazionali dall'Iran alla guerra in Ucraina. I colloqui preparatori si sono chiusi con la Casa Bianca che ha proposto a Pechino un meccanismo per condividere informazioni sui rischi legati all'AI. Ma sul viaggio di Xi circolano voci sulla sua salute. Secondo il Wall Street Journal, il presidente cinese avrebbe saltato la cena di gala del vertice BRICS di Nuova Delhi la settimana scorsa per un'indisposizione fisica improvvisa. Dalla Cina nessuna spiegazione, un silenzio che ha animato però ulteriori speculazioni sulla salute del leader cinese. Sotto la lente degli osservatori di Pekingology, gli analisti che studiano scrupolosamente i vertici cinesi, la discesa dalla scaletta dell'aereo. Xi infatti è apparso particolarmente cauto, persino incerto, mentre si tiene saldamente al corrimano durante tutta la discesa.
1: Nello Yemen sono almeno 154 i morti negli ultimi combattimenti tra forze governative e gli Houthi. Questo riferiscono fonti militari AFP. Riyadh intanto continua a colpire sempre nell'area del Mar Rosso. Questa volta è bersagliata la città portuale di Mocha, sotto il controllo Houthi. Ci sono anche qui almeno 6 morti, una quindicina di feriti. Situazione umanitaria sempre più grave. Katia Cerratti.
4: Oltre 150 attacchi aerei nelle ultime 24 ore. I sauditi colpiscono lo Yemen senza sosta. Nel mirino la città portuale di Mocha sul Mar Rosso, conquistata dagli Houthi nei giorni scorsi. È il loro portavoce, il generale Yahya Sara, a comunicare il bilancio dei raid che ha fatto vittime e feriti. Bersaglio dei caccia sauditi anche le province di Jouf, Taiz, Saada e Ma'arib. Nell'ultimo mese i militanti Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato ampie zone costiere, prendendo il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, fino a spingersi con missili e droni sulla capitale saudita Riyadh. L'obiettivo sembra chiaro: isolare le forze governative e prendere il controllo dell'intero paese. Dal canto suo l'Arabia Saudita cerca di fermare questa avanzata per proteggere la città di Aden, dove ha sede il governo yemenita. E mentre gli Stati Uniti per ora non sono intervenuti, la Gran Bretagna ha offerto un supporto logistico limitato, fornendo rifornimento in volo ai jet sauditi. Dai ministri del G7, riuniti a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU, l'appello aiuti a cessare le azioni militari contro il trasporto marittimo e la richiesta all'Iran a porre fine alla fornitura di armi e al sostegno ai combattenti sciiti. A livello globale è forte il timore per le ripercussioni economiche e per il blocco delle rotte commerciali nello stretto, ma il prezzo più alto di questa crisi continua a pagarlo la popolazione locale, vittima di un'emergenza umanitaria sempre più profonda. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima centinaia di vittime e circa 130.000 nuovi sfollati a causa dei combattimenti, oltre ai 3.000 già arrivati a Gibuti. I bisogni sono enormi, afferma questa sfollata. Abbiamo bisogno di medicine, cibo, acqua, spazi sicuri per i bambini e più medici. La situazione ha ormai coinvolto migliaia di persone. Tra gli sfollati, secondo l'UNICEF, oltre 57.000 bambini.
1: Proseguono le operazioni dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza, almeno 3 i palestinesi uccisi nelle ultime ore, ancora tensione anche in Cisgiordania dopo le celebrazioni in Israele dello Yom Kippur. Da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
5: Eh sì, dunque, malgrado il cessate il fuoco che di fatto regge solo sulla carta da un anno, continuano le operazioni dell'IDF, che dice di aver colpito delle strutture di Hamas dopo che un ordigno è stato lanciato verso un mezzo militare israeliano vicino alla linea gialla, ricordiamo la linea di fatto di demarcazione che divide l'enclave, dove si continua a morire perché, come dicevi, un bambino di 10 anni è stato ucciso vicino alla città di Rafah, al sud della striscia di Gaza. Una donna 31enne è stata colpita da un carro armato al centro della striscia. Sono le morti che si aggiungono a quasi 1.400 persone uccise in questo anno di un cessate il fuoco fragilissimo. Tensione altissima anche in Cisgiordania dopo le celebrazioni di Yom Kippur qui in Israele, dopo l'attentato contro un uomo che è morto, 39enne israeliano. Dall'altra parte, nelle ultime ore, almeno 2 palestinesi sono stati arrestati con l'accusa di un tentativo di organizzare un attacco terroristico. Per il momento da qui è tutto, a te.
1: Che resta complessa anche nel sud del Libano. Israele prosegue le operazioni militari distruggendo i depositi di armi di Hezbollah, raid a Tiro, a Nabatieh e anche in direzione delle fattorie di Sheba. Da Beirut l'inviato Nell'Orega.
6: Buona giornata da Beirut, situazione sempre molto difficile in tutto il sud del paese, dove continua l'offensiva di Israele che sta bombardando diverse postazioni di lancio di Hezbollah, ma anche depositi di armi e munizioni e quello che rimane della milizia filo iraniana che sta resistendo vicino la collina di Ali Taher. A più riprese sono state bombardate le aree vicino Tiro e poi Nabatieh e Marjayun nell'est del meridione libanese. Situazione molto difficile anche per il braccio di ferro tra Hezbollah e il governo libanese. Il movimento filo iraniano si è detto contrario ad ogni trattativa con Israele per arrivare ad una pace, ha rivendicato di essere l'unica resistenza libanese contro quelli che hanno definito gli invasori. Intanto è salito a oltre 4.300 il bilancio delle vittime dal 2 marzo scorso, oltre 12.500 i feriti, mentre 300.000 sono gli sfollati che non possono tornare nei villaggi del sud del Libano per i bombardamenti. In tutto questo c'è l'UNIFIL che sta continuando a lavorare e si spera in una proroga del mandato delle Nazioni Unite, dei caschi blu, che scadrà il prossimo 31 dicembre. Linea e microfono, possono tornare a voi a Saxarubra.
1: Nel cuore dell'Europa la guerra tra Russia e Ucraina con un'altra notte di fuoco incrociato. Missili e droni di Mosca hanno raggiunto la città ucraina di Dnipro, almeno 3 i morti. Droni ucraini si sono abbattuti sulla città russa di Samara, sul Volga, 1 morto, 4 feriti, colpita una raffineria. La cronaca italiana ora a Pesaro. Un gruppo di 4 giovani, 2 diciottenni, un 19enne e un 21enne, avrebbe realizzato una serie di bottiglie Molotov testandole in un capannone industriale abbandonato, provocando diverse esplosioni. Lo fanno sapere i carabinieri che hanno eseguito perquisizioni nei confronti dei ragazzi, tutti residenti nel pesarese, nelle province di Rimini e Bologna. Sequestrati telefonini, computer, il gruppo, la cui attività risale lo scorso febbraio, sarebbe vicino a ambienti antagonisti, indagati questi giovani per fabbricazione e porto di ordigno incendiario. A Londra i turisti dovranno probabilmente dire presto addio ai musei gratis, una tradizione britannica, ma anche qui si fanno i conti con le risorse. Sentiamo la corrispondente Natalia Augias.
7: Dalle meraviglie del Rinascimento italiano, della National Gallery, ai giganteschi dinosauri del Natural History Museum, al Museo della Guerra, che racconta fasti e tragedie dell'impero britannico, il più grande mai esistito. Sono 12 i grandi musei di Londra dove si entra gratis, meta dei britannici ma anche di buona parte dei circa 21 milioni di turisti d'oltremanica che ogni anno sbarcano nella capitale più cosmopolita del mondo. Tutto questo rischia di cambiare. Il piano del governo allo studio prevede di far pagare un biglietto d'ingresso ai visitatori internazionali, mossa studiata per tamponare le pressioni economiche che gravano sul paese e comportano tagli in tutti i settori, dal welfare alla cultura, pesantissimi quindi per i musei nazionali. La rivolta esplosa tra i dirigenti dei musei coinvolge anche il comune di Londra. Il sindaco Sadiq Khan, al suo terzo mandato, avverte: l'accesso libero a musei e gallerie è una pietra miliare intoccabile della vita londinese. Dal governo i portavoce del Ministero della Cultura parlano di riflessioni in corso e aggiornamenti futuri post finanziaria attesa a ottobre. Tra i direttori di museo più agguerriti c'è Tristram Hunt, a capo del Victorian Albert, che ha spiegato: il modello attuale si regge sulla formula porte aperte e punta sui ricavi di caffetterie, bookshop, mostre temporanee, tessere associative. L'introduzione di un biglietto d'ingresso vanificherebbe, dice, 20 anni di lavoro. Rischiamo di perdere pubblico e rimanere indietro rispetto agli Stati Uniti e all'Europa.
1: Prende forma il Festival di Sanremo di Stefano De Martino. Nuovo regolamento, voto online. Seguiamo Fausto Pellegrini.
8: Con la pubblicazione online del regolamento si apre ufficialmente l'era del Sanremo targato Stefano De Martino. Iniziano a delinearsi i contorni di quella che è la kermesse musicale più attesa d'Italia. Sono 3 le novità più rilevanti. La prima riguarda la serata del venerdì, che nel testo ufficiale prende il nome di serata performance, ma che è già stata ribattezzata serata Eurovision, quando i concorrenti vestiranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare, dalla messa in scena alle coreografie, richiamando proprio il linguaggio visivo dell'Eurovision Song Contest. In quella serata verrà designato il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, appunto, che non sarà dunque più in automatico il vincitore del festival. Ed anche il sistema di voto si adeguerà all'obiettivo ed abbinerà il televoto con il voto di un'Academy, una giuria di esperti internazionali di varie discipline dello spettacolo. Altra novità di rilievo è che quest'anno tutti i cantanti in gara, che saranno 24, compreso il vincitore della categoria separata delle nuove proposte all'Ariston, saliranno sul palco ogni sera. L'ultima novità che fa i conti con l'attualità è l'introduzione per la prima volta dei paletti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno, riservando alla RAI e alla direzione artistica la facoltà di ricorrere a verifiche tecnologiche per scongiurarne qualsiasi abuso. La rotta è indicata, insomma. Ora la nave del festival può davvero mollare gli ormeggi, verso l'infinito e oltre.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre. Ah, ho Coop Voce.
3: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
5: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
6: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
7: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
8: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
9: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
8: Ah, però.
9: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
10: Ah, però.
11: E con la Wi-Fi Champions League.
12: Ah, però.
9: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a €24,99 al mese. Ah, e anche i giga illimitati.
8: Beh.
12: Ah, però.
9: Per voi questo è altro.
13: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
14: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
15: Abbandoni ora l'immobile.
14: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
16: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo fino al 31 maggio 2027 per nuovi clienti. Deutsche Bank.
17: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
18: Tipo zero sprechi, zero residui.
19: Arrestare terra a terra.
18: Scusate.
19: Per sostenere chi se ne prende cura.
18: Non provateci a casa.
20: Ci teniamo a risparmiare le energie.
18: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
20: Perché al pianeta teniamo un mondo.
21: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
22: Cronache dall'Italia, buongiorno. Ogni mattina le storie del nostro paese raccontate con i fatti. E questa mattina apriamo con un'ultima ora, una storia davvero inquietante che arriva dal Piemonte. La notizia è che è stato fermato. Il giovane avrebbe intorno ai 20 anni sospettato della violenza sessuale ai danni di un ragazzino di 12 anni avvenuta venerdì nella zona del parco, di un parco nella periferia di Torino. Il 12enne sarebbe stato avvicinato dal 20enne con la promessa di un giro in monopattino. E poi in questo parco si sarebbe consumata la violenza. Il ragazzino, tornando a casa, è scoppiato a piangere, ha raccontato tutto alla mamma, che ha denunciato. Nella serata di ieri la polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti del ventenne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Il provvedimento emesso dalla PM Leonora Guerra, titolare delle indagini, a seguito appunto delle indagini della squadra mobile della Questura di Torino e del commissariato Barriera Nizza. Ed ora da nord ci spostiamo a sud, andiamo in Sicilia, a Partinico, siamo alle porte di Palermo, dove mamma e figlio sono stati trovati morti nel loro garage per le esalazioni di anidride carbonica causate da dei residui del vino che...

0: immergevano da una vecchia cisterna. Allora andiamo subito in diretta dall'inviato della TGR Ernesto Oliva. Buongiorno Ernesto. Allora, intanto facci capire la dinamica di quanto accaduto.
1: Sì, buongiorno da Partinico. La dinamica è stata ricostruita dalle indagini dei carabinieri e anche dalle perizie tecniche effettuate dai vigili del fuoco qui di Partinico, il cui distaccamento si trova a meno di 200 metri dal luogo di questa tragedia. Ieri mattina Vincenzo Troia è un ragazzo di 21 anni, è entrato all'interno di una cisterna interrata per recuperare dei materiale agricolo e delle reti per le olive. Nell'entrare in questa cisterna a persistenza, la madre che si trovava all'interno di questo garage ha capito le difficoltà del figlio e a sua volta è entrata all'interno della cisterna. Rosalia Manna, di 37 anni, ha perso anche lei i sensi, sono morti quasi subito. Le cause di questa tragedia sarebbero da ricondurre alla presenza sulle pareti e sul pavimento di questa cisterna interrata di residui di lavorazione delle olive o forse anche di fecce fermentate che erano il residuo della presenza all'interno di questa cisterna di vino. Sono residui che naturalmente sprigionano esalazioni nocive, in particolare anidride carbonica, e per madre e figlio non c'è stato nulla da fare malgrado l'intervento repentino dei vigili del fuoco.
0: Adesso tu ti trovi in un territorio che ha un'importante storia agricola. La cisterna di cui ci parlavi è, come dire, comune per tanti agricoltori della zona o anche appassionati di vino e di olio averla poi in casa?
1: Sì, Partinico è un centro agricolo di grandi tradizioni. Negli anni 70, soprattutto nel centro storico della cittadina, compresa la zona di Via Perosi, dove ci troviamo, dove è avvenuta la tragedia, in ogni palazzina era norma costruire queste cisterne per stivare o olio o soprattutto vino. Naturalmente la cura della manutenzione di queste cisterne, di queste vasche, è fondamentale per evitare i pericoli. A questo proposito devo dire che proprio questa mattina il Comune di Partinico ha diramato una campagna alla popolazione per curare la manutenzione di queste vasche e soprattutto per fare accedere all'interno di queste vasche per le bonifiche personale specializzato.
0: Grazie Ernesto Oliva, ovviamente ci ritroveremo più tardi e buon lavoro. E ora un'operazione dei carabinieri che ci porta a Pesaro con delle immagini anche qui davvero inquietanti, perché parliamo di un gruppo di 4 giovani, 2 diciottenni, un diciannovenne e un ventunenne, che avrebbero realizzato una serie di bottiglie incendiarie Molotov e, come vedete, le avrebbero poi testate in un capannone industriale abbandonato, causando diverse esplosioni. I carabinieri hanno eseguito perquisizioni nei confronti dei ragazzi residenti nel pesarese ma anche nelle province di Rimini e di Bologna. Sono stati sequestrati telefoni e computer che dovranno ora essere analizzati. Secondo i militari, il gruppo la cui attività risale allo scorso febbraio sarebbero vicino a collettivi riconducibili ad ambienti antagonisti. I giovani sono ora indagati per fabbricazione e porto di ordigni incendiari. E veniamo ora all'indagine sul tredicenne che ha accoltellato venerdì scorso la sua insegnante a scuola a Roma. Si cerca di stringere il cerchio attorno alla rete che lo avrebbe armato. Intanto ieri vi abbiamo raccontato il ritorno in classe con ovviamente le difficoltà degli studenti dopo questo fine settimana, e domani sul tema della sicurezza delle scuole ci sarà un vertice in prefettura a Roma. Ma seguiamo il punto sulle indagini con Maria Valeria Vendemmi.
2: Alla scuola media Verga di Centocelle si celebra il rientro sui banchi del ragazzo eroe che con il suo coraggio ha salvato la professoressa Isabella Marsilio, lo studente congolese che si è fatto avanti disarmando il compagno di classe armato. Intanto, mentre nascosti dietro il silenzio, un drappo rosso, insegnanti e genitori riflettono sulle azioni preventive da intraprendere per evitare che la storia si ripeta, l'indagine va avanti. I carabinieri sono al lavoro per identificare gli utenti che stavano seguendo la diretta social, quella videochiamata su Telegram avviata poco prima dell'accoltellamento, un video di 2 minuti e 53 secondi pubblicato dal sito Watch People Die TV, un forum dell'orrore basato su contenuti violenti in cui è stata postata la preparazione dell'aggressione avvenuta dentro ai bagni dell'istituto e registrata dalla telecamera posizionata sull'elmetto del tredicenne, forse istigato da una rete suprematista collegata ad account russi, come quello che avrebbe postato la registrazione schermo di Telegram. Si cercano gli istigatori di quel gesto pianificato nei particolari con tanto di avviso social rilasciato sul profilo TikTok. Ragazzi, guardate dopo il TG. Ora chiuso. Per questo è stata effettuata la copia forense del cellulare per scavare nei contatti, chat e attività online, forse la stessa rete che gli si è rivolta contro per non aver portato a termine la sua missione. Lui, ricoverato in neuropsichiatria infantile al Policlinico Umberto I, è seguito dalla mamma che con il papà ha inviato una mail di scuse all'insegnante.
0: Andiamo ora in una regione di confine, il Friuli Venezia Giulia, per parlare della sospensione di Schengen e dunque di fatto dei controlli ripristinati ai confini. È un tema di cui si è tornati a discutere dopo i fatti di Ceuta. Ebbene, in realtà i controlli in Friuli Venezia Giulia sono stati ripristinati ai confini all'indomani del 7 ottobre. Andiamo allora in diretta dall'inviato della TGR Lillo Montalto Monella, che si trova a Pordenone perché oggi ci sarà una trilaterale tra i ministri dell'interno di Italia, Slovenia e Croazia. Lillo.
3: Buongiorno a tutti. Nel trilaterale di questa mattina a Villa Cattaneo, alle porte di Pordenone, potrebbe essere deciso lo stop ai controlli di principali valichi di frontiera tra il nostro paese e la vicina Slovenia. Presenti i ministri dell'interno di Italia, Croazia e Slovenia, Matteo Piantedosi, Davor Božinović e Franci Matos. I controlli ripristinati con sospensione del trattato di Schengen il 21 ottobre del 2023, proprio all'indomani degli attentati del 7 ottobre. All'ordine del giorno di questo meeting c'è il presidio dei confini interni e esterni dell'area Schengen e anche un punto sui dati della principale rotta balcanica migratoria. Prevista alle 12 una conferenza stampa in cui potrebbe essere appunto annunciato lo stop a questi controlli oppure una prosecuzione degli stessi. Al momento scadono il 18 dicembre del 2026. Di proga in proga siamo arrivati quindi a 3 anni di sospensione fino a questo trilaterale, il settimo da quando c'è il ministro Piantedosi con Slovenia e Croazia, voluto a Pordenone, città natale del ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. In Friuli Venezia Giulia i controlli hanno riguardato 13 valichi frontalieri su 57 di oltre 230 chilometri di confine in formato di presidio statico. Nel frattempo però il dibattito pubblico intorno alla questione è cambiato. Il governo sloveno spera a sua volta in un alleggerimento della posizione italiana e a giugno ha interrotto a sua volta i controlli sul confine con Croazia ed Ungheria. Nello stesso mese, a giugno, è entrato in vigore il nuovo patto europeo sulle migrazioni. La Commissione europea ha esortato l'Italia a lavorare per il ripristino della libera circolazione a soluzioni alternative rispetto ai presidi fissi ai confini. Così come il sindaco di Trieste, sempre a fine agosto, ha esortato il governo a ripristinare la libera circolazione per avere più agenti in città. Vedremo se questo settimo trilaterale sarà quello decisivo per il ripristino del trattato di Schengen oppure per la prosecuzione dei controlli ai confini. Da Pordenone è tutto, la linea a voi allo studio.
0: Grazie a Lillo Montalto Monella. Ovviamente ci aggiorneremo poi nel corso della mattinata per vedere quali sono le decisioni che verranno prese nel trilaterale sulla rotta balcanica, dunque la rotta dell'immigrazione via terra. E 3 persone agli arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora ad Arghillà. Siamo a Reggio Calabria. Secondo le indagini dei carabinieri, l'intento del gruppo criminale era quello di creare un clima di intimidazione attraverso l'uso di armi da fuoco. Diversi gli episodi per divertimento in strada con fucili e pistole utilizzavano una lavatrice come bersaglio, hanno poi esploso dei colpi, lo vediamo verso le telecamere di sorveglianza della zona, ovviamente distruggendole. Queste le misure cautelari emesse dai eseguite dai carabinieri in provincia di Reggio Calabria. Ed è stata concessa la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore italiano estradato nel 2024, è stato condannato negli Stati Uniti nel 2000 all'ergastolo per omicidio del suo socio in affari. Allora, questa è la novità che lo riguarda, ce la spiega Anna Bigano.
4: Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta di semilibertà di Chico Forti. L'ex imprenditore trentino, 67 anni, nel 2000 era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, un delitto per cui si è sempre professato innocente. Dopo 25 anni di carcere in Florida, Forti era stato concesso di scontare in Italia il resto della pena. Da maggio 2024 si trova dunque nel carcere di Verona, da cui già aveva ottenuto il permesso di uscire per 40 ore settimanali, ma soltanto per lavorare in un'azienda agricola. Ora per lui si aprono nuovi spazi di autonomia. Potrà ad esempio far visita alla madre a Trento, con l'obbligo di rientrare nella struttura di Montorio solo la sera. Lo scorso anno il Tribunale di sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di libertà condizionale, decisione poi confermata dalla Cassazione. Ad agosto 2026 i legali di Forti hanno inoltrato al giudice una nuova richiesta. Per l'udienza c'è già una data fissata, il 24 febbraio 2027.
0: Parliamo ora delle preoccupazioni che riguardano un settore, che è quello ortofrutticolo, e che poi in realtà riguardano anche noi che andiamo a fare la spesa ogni giorno. Ovviamente il tema è quello del caro energia, ma anche della siccità. Allora, andiamo in diretta a Firenze, dove c'è Tommaso Giuntella, si trova al mercato delle cure. Buongiorno Tommaso.
5: Buongiorno dal mercato delle cure di Firenze, è proprio così, lo vediamo. Questi sono i simboli di questa crisi, zucchine a 6 euro al chilo, pomodori a 6 euro al chilo, in alcuni casi anche 7-8 euro, e perché, come dicevi tu, non solo per la crisi energetica, per i fertilizzanti che arrivano da Hormuz, i prezzi chiaramente dallo stretto di Hormuz aumentano visto che non arriva più la fornitura, ma soprattutto per la crisi climatica. Allora, pomodori come questi vengono coltivati nelle serre, l'estate che ha portato a temperature a picchi da 40 gradi, nelle serre significa 70 gradi, e quindi i pomodori non si possono raccogliere, per due mesi non sono stati raccolti, i banchi sono vuoti, non arrivano le forniture e quindi quelle poche che ci sono schizzano nei prezzi. E ancora abbiamo visto le zucchine da fiore, ma anche le verdure da foglie, le insalate, in questo caso non tanto per il caldo ma per le piogge, le grandinate, e anche qui quindi effetti della crisi climatica, e anche qui i prezzi sono schizzati perché le forniture non ci sono. E allora i grossisti, i produttori, i rivenditori lanciano l'allarme e dicono bisogna accorciare la filiera. Ai consumatori il consiglio è quello, andare a prendere dove c'è meno trasporto. Però nel frattempo l'allarme rimane, e la preoccupazione per le prossime crisi climatiche che si affronteranno sia in autunno che nella prossima estate rimane. A voi la linea.
0: Tommaso, davvero in un flash, visto che vedo tante persone intorno a te che stanno facendo la spesa, sì. Ecco, fanno sempre più attenzione a quello che comprano, cioè che cosa hai intercettato?
5: Fanno più attenzione le persone qui, assolutamente comprano meno, ma continuano a comprare al mercato, questo è il dato interessante. Continuano a cercare la qualità, il sapore, perché poi ci sono prodotti che costano meno in altre distribuzioni, ma vengono dal nord Europa, sono meno saporiti, quindi bisogna mettere più sale, e quindi poi è un problema per la salute, e quindi c'è un ritorno comunque al mercato, ma si compra meno, si consuma meno, e anche qui chi vende dice è un problema anche per noi, è un problema per tutto il circuito economico.
0: Grazie a Tommaso Giuntella dal mercato delle cure a Firenze, perché poi davvero è un filo che si lega, no? Produttori venditori e noi consumatori. Ovviamente torneremo a parlare e a seguire questo tema. E ora in chiusura di questa puntata di Cronache dall'Italia andiamo a Napoli, nella meravigliosa Napoli, dove è tutto pronto per l'American's Cup. Da venerdì le regate preliminari, ovviamente è una città in fermento. Ci aggiorna Margherita Rosciano.
6: Buongiorno da Napoli, io sono a Piazza Vittoria, alle mie spalle intorno a me il lungomare Caracciolo, dove si svolgeranno le regate della 38esima America's Cup. Il vivo tra maggio e insomma la primavera e l'estate prossime, ma già nei prossimi giorni, dal 24 al 27 settembre, la pre-regata con 9 imbarcazioni. Ma gli eventi sono tanti, prima di tutto il Ministero dello Sport e dei Giovani ha voluto portare appunto lo sport, la riqualificazione anche nelle periferie e dove il mare non c'è, cominciando da ieri a Casalnuovo, poi si andrà a Caivano, si arriverà sul lungomare Caracciolo. Oggi alle 11 questo totem comincerà a segnare il countdown verso le regate della primavera e dell'estate. Tantissimi gli eventi organizzati, tantissime le associazioni sportive, le scuole coinvolte, tantissimi fondi impiegati. La Coppa America arriverà tra appunto Nisi dai Bagnoli, per cui verso l'area flegrea colpita negli scorsi mesi dal terremoto, lì è naturale, insomma purtroppo è, ecco, sono eventi che si ripetono, dove oltretutto alcuni comitati contestano da tanti anni la riqualificazione della colmata, ma si lavora anche per quello, per cui ripetiamo, alle 11 inizia il countdown verso la 38esima edizione della Coppa America. Da Napoli è tutto.
0: Grazie anche a Margherita Rosciano. Allora, Cronache dall'Italia si ferma qui, torna alle 11.35 circa, ovviamente sempre per continuare a raccontarvi le storie del nostro paese con i fatti. Ora vi lascio alla rassegna stampa internazionale di Paolo Cappelli, a più tardi.

Buongiorno dal distributore a Palazzo di Vetro, Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, occasione di una serie di incontri ai massimi livelli tra leader internazionali con molti governi occidentali, a cominciare da quelli europei, che fanno i conti con le conseguenze delle guerre, al distributore e alle urne, conseguenze sia economiche sia politiche. Riesce ad aggirare le sanzioni, ci dice oggi il Financial Times invece Vladimir Putin, che incassa anche il consenso degli elettori, eliminate le opposizioni alle urne con la maggioranza record di Russia Unita. Andiamo subito a sfogliare i quotidiani, a cominciare da Liberation. Eccola la crisi dei carburanti in prima, con un accentuarsi della corsa dei prezzi esorbitanti, dice ormai Libé, aspettando nuove misure del governo promesse per oggi. L'aumento del prezzo alla pompa angoscia i francesi e penalizza molte attività economiche. Alle Baleari, ultimora, il governo vuole eliminare in questa parte finale dell'anno l'IVA sugli alimentari base. I benzinai chiedono che vengano mantenuti gli aiuti per loro, per i carburanti. L'Essoir in Belgio, il prezzo del diesel ai massimi. L'Arizona, dal colore dei partiti di coalizione, dunque il governo, tradurremo noi, sotto pressione. Gasolio oltre 2,50 euro, aumenta la rabbia dei consumatori, dei commercianti, dei professionisti, e aumenta di pari passo la pressione sul governo, dice L'Essoir. E allora l'Eseco, editoriale: carburanti, uno shock destinato a durare. Geopolitica e geoeconomia vanno entrambe nella stessa direzione. Trump e l'Iran sono bloccati in una prolungata fase di stallo. Russia e ucraini si bombardano a vicenda le raffinerie. L'offerta è inferiore alla domanda. Nulla di più di volatile dei prezzi del petrolio, ma una tregua non è all'orizzonte. Intanto in Germania Merz è immerso in una spirale infernale. Le conseguenze politiche, dicevamo. Le Guardian: il Regno Unito fornirà supporto ai jet sauditi nel tentativo di contrastare gli Houthi. Il primo ministro britannico afferma che solleciterà Trump a porre fine al conflitto con l'Iran. Visuale ribaltata sul conservatore Telegraph, perché qui è Burnham che manda la Royal Air Force in aiuto dei sauditi, ma è Trump che tra poche ore a New York, lì a margine di lavori dell'Assemblea Generale, gli chiederà ragione dell'aumento delle spese militari per portarle il più rapidamente possibile al 5% del PIL. E allora arriviamo sulla stampa americana. Il Wall Street Journal dice: mentre la guerra infuria, la delegazione iraniana arriva negli Stati Uniti sotto rigidi controlli. Intanto i riflettori si accendono anche sull'arrivo della delegazione cinese e Xi Jinping, che vede in Trump una rara opportunità, dice il Wall Street Journal, per convincere Taiwan che la resistenza è inutile, è destinata a non avere più spazi, stante le posizioni molto più morbide verso la Cina di Trump. Appunto, Xi continuerà a fare pressioni su Trump riguardo a Taiwan in occasione dell'incontro tra i due a Washington in settimana. L'obiettivo di Xi Jinping, secondo fonti cinesi citate dal Wall Street Journal, è quello di indurre Trump a esprimere una più chiara opposizione all'indipendenza di Taiwan, restringendo ancora di più gli spazi di manovra per la resistenza a Taiwan. Le attese in Medio Oriente per questa Assemblea Generale. Quotidiano libanese L'Orient Le Jour: a New York la battaglia contro il fatto compiuto da parte di Israele. Israele che, mentre si aprono i lavori dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale alle Nazioni Unite, continua a occupare col suo esercito il sud del Libano, a bombardare, a aumentare il numero di colonie in Cisgiordania, a colpire anche in Siria. Il Arez, che ci dice: il sostegno internazionale a Israele è basso, ma a New York Netanyahu indirizzerà il suo discorso soprattutto pensando ai suoi elettori. Sì, perché Israele va a votare tra poco, e allora sarà un discorso indirizzato soprattutto agli elettori israeliani. Partirà domani Netanyahu, non è ancora chiara l'agenda, il faccia a faccia con Trump in particolare. Il discorso Netanyahu si concentrerà sull'Iran, cercherà di oscurare la preoccupazione per le elezioni. Le Figaro: in Germania Merz
in difficoltà, ci dice il quotidiano francese, dopo il disastro elettorale, virgolettato perché l'ha ammesso lui stesso, Handelsblatt, il percorso di riforma sull'orlo del baratro, dice il quotidiano tedesco, dopo le sconfitte elettorali il cancelliere Merz rimane fermo sui suoi piani di riforma ma incontra resistenze anche tra i suoi partner di governo. Welt, mentre la CDU è un Merz che dice la CDU è un partito popolare solo in alcune aree del paese, il cancelliere ringrazia la SPD per la fedeltà alla coalizione, sì, ma la Frankfurter Allgemeine Zeitung ci dice che Merz promette giustizia sociale, è incalzato su questo dalla SPD che dice per bocca di Klingbeil, il suo leader, ci aspettiamo progetti di riforma, sosteniamo questa coalizione, ma non si può andare avanti così come è stato fino ad ora. È il País, il giudice Peñado che apre il processo a Begoña Gómez, è la moglie del presidente del governo Sánchez, e allora i guai, Abessé cavalca i guai di Sánchez, e infatti la foto qui ritrae Sánchez con Zapatero e il titolo ci dice uniti alla sbarra, perché anche Zapatero verrà chiamato a rispondere dei suoi traffici, i gioielli, le sue figlie testimonieranno in qualità di imputati. Isvestia non ha problemi con l'elettorato, dicevamo Putin, ora si parla di maggioranza, come cambierà l'equilibrio di potere nella nuova Duma? Ci dice Kommersant, 3/4 di unità, maggioranza record per Russia Unita nella nuova Duma. E allora chiudiamo con uno sguardo al Financial Times che ci dice che il Cremlino è riuscito a girare le sanzioni muovendo quasi 7 miliardi di dollari attraverso la finanza internazionale, attraverso finanziarie ombra. E ancora uno sguardo al New York Times che tiene insieme questi elementi e ci dice all'Assemblea Generale dell'ONU l'agenda riflette un mondo in crisi. È tutto per l'edicola internazionale di oggi.

0: scoperto dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con Solare A2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
2: Con Amazon hai 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Per mostrarle che tutto è possibile. She's electric.
3: She's in a family full of eccentrics. Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti della stitichezza, senza crampi. Oligol, via il peso della stitichezza. E per i più piccoli, Oligol Bambini, ad azione delicata.
4: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre retta da 1.550 euro.
5: Scopri le nostre nuove collezioni. Pilot.
6: Chiamano per il 19 giugno, per le donne una piccola accento, Sonic, ma il tempo si

La scuola è aperta a tutti, così Mattarella, citando l'articolo 34 della Costituzione, è la leva più efficace dell'integrazione, richiamo anche dal presidente Cheikh Zuffi, sia inclusiva. Scontri più intensi tra Yemen e Arabia Saudita, il caccia di Riyad hanno bombardato Al-Moka, città sul Mar Rosso, 6 morti, 14 feriti, Londra ha fornito supporto logistico ai raid. L'ordine globale cambia rapidamente, le guerre sconvolgono il mondo, all'Assemblea Generale ONU emergono tutte le difficoltà, Macron presenta a Trump una risoluzione per sbloccare Hormuz. Dopo il divieto d'ingresso alla Casa Bianca per CNN politico MS Now, le emittenti annunciano una causa oscurata, la copertura mediatica, ira del presidente che lancia la sua Trump TV. Quattro giovanissimi preparavano Molotov e altri ordigni incendiari. Il gruppo farebbe parte di ambienti antagonisti. Carabinieri di Pesaro Urbino hanno sequestrato computer e tablet. Ecco le regole del Sanremo di Stefano De Martino. 5 serate dal 16 al 20 febbraio, 24 gli artisti in gara. Anche una giuria straniera. Serata per scegliere il brano per l'Eurofestival.

0: scuola prepara tutti, è aperta a tutti. Così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non a lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. La scuola è chiamata a produrre coesione sociale.
1: I recenti episodi di violenza drammatici ci interrogano profondamente e devono spingerci a una presenza rinnovata nel mondo educativo. Sempre la Magnifica Humanitas, il Papa indica sfide non più rinviabili. La prima è quella delle disuguaglianze educative. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica, il contesto sociale determinano le opportunità di apprendimento di un ragazzo. La scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace e di inclusione.
2: Le parole di Sergio Mattarella, quelle di Monsignor Zuppi in apertura di questa seconda puntata dell'anno di Inside 24. Il tema è quello della scuola, il tema è quello di un decreto annunciato da Giorgia Meloni che verosimilmente uscirà dal Consiglio dei Ministri di giovedì, divieto di burka e hijab a scuola e tetto al 30% per la presenza di stranieri. Poi stamane Valditara ha dettagliato il concetto, cioè coloro i quali non hanno una proprietà di linguaggio con la nostra lingua in ciascuna classe, ma ha già annunciato la possibilità di andare in deroga. Tiziana Ferrario, buongiorno, bentornata.
3: Buongiorno.
2: Edoardo Novelli, professore, ben trovato.
3: Grazie,
2: con noi
3: buongiorno.
2: In collegamento. Annalisa Terranova, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: E Riccardo Molinari della Lega, il capogruppo alla Camera. Buongiorno Molinari.
5: Buongiorno.
2: Le parole di Mattarella, quelle di Zuppi, correggeranno il tiro della maggioranza e del governo o andrete avanti su questa misura?
5: Ma in realtà le parole di Mattarella non sono in nessun modo in contraddizione con quello che il governo vuole fare. E se vogliamo una scuola che sia inclusiva e che possa integrare tutti e formare i cittadini del domani, è necessario che le classi possano funzionare. Il provvedimento, che tra l'altro era già presente in una circolare dal 2010, che non è mai stata applicata, e ora gli si dà forza di legge e si mettono risorse per assumere insegnanti di italiano proprio per rendere effettiva questa previsione, ha proprio lo scopo di far sì che i ragazzi che non parlano italiano siano integrati meglio e che i ragazzi invece che parlano italiano e in qualche modo sono più avanti nel percorso di studi non vengano rallentati nel loro percorso. Questo è lo scopo della normativa, è garantire a chi per ragioni culturali, perché è un immigrato, perché in casa non si parla italiano, apprenda la lingua italiana e possa mettersi in pari con gli altri, e allo stesso tempo che non ci sia una fuga dalla scuola pubblica dei ragazzi italiani, per questo è un altro problema. Io sono molto sorpreso dalla polemica che è uscita su questa proposta, perché io penso che chiunque abbia amici o abbia figli che vanno nelle scuole primarie conosca perfettamente la situazione, quantomeno qui nelle città del nord Italia, ma come immagino anche a Roma, la situazione è questa. Cioè noi abbiamo il problema che purtroppo abbiamo le famiglie italiane che per disperazione spesso sono costrette a portare i figli pagando di più nella scuola privata perché nella scuola pubblica non riescono a imparare nulla per la situazione che c'è, vista la quantità di ragazzi che non sanno parlare italiano. Allora questo è un provvedimento che fa bene ai cittadini, agli studenti italiani, ma fa bene anche a quegli studenti stranieri che avranno modo di migliorare le loro competenze in italiano e di adeguarsi e mettersi in pari nei programmi con i loro compagni di classe.
2: L'articolo chiamato in causa dal Presidente della Repubblica ieri della nostra Costituzione, il 34,1, la scuola è aperta a tutti, l'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita. È il segnale, Tiziana Ferrario, di una campagna elettorale che è iniziata, ammesso e non concesso, che sia mai finita ovviamente.
6: Beh, diciamo che siamo in piena campagna elettorale e in questi giorni lo si avverte, perché è pura propaganda, no? I numeri ci dicono che questo provvedimento delle scuole, delle classi, cioè il numero degli studenti stranieri nelle classi che supera le percentuali già stabilite peraltro da un decreto ministra Gelmini, eccetera, sono pochissime, lo 0, qualche cosa. Quindi è evidente che stiamo utilizzando degli argomenti che parlano alla pancia delle persone e non alla vera realtà. E a me viene in mente una relazione che ha fatto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, neanche tanto tempo fa, in cui ricordava che l'Italia investe troppo poco nell'istruzione. il meno del 4% del PIL, e ricordava che siamo indietro rispetto a quanto investono gli altri paesi europei. Quindi io credo che sia invece importante, come ci hanno ricordato Monsignor Zuppi e il Presidente Mattarella, rendere la nostra scuola più forte, ma non con la propaganda, ma privilegiando gli stipendi degli insegnanti, sistemando gli edifici scolastici. Se ci sono delle classi dove ci sono troppi ragazzini stranieri, bisogna fare nuove classi, investire perché si possano creare nuove classi. Quindi l'istruzione è la chiave proprio di volta per l'integrazione, ma anche per l'evoluzione.

0: internazionali qua in Italia, ci sono ragazzini di tutti i tipi, dove spesso sono anche dei mondi per ricchi e dove però si costruiscono cittadini del mondo, che parlano tutte le lingue, sono abituati a stare tutti insieme.
1: Sono coloro che possono permettersi, le diceva certo. Molinari, ci sono quelli che non possono permettersi e si ritrovano in quelle classi.
0: Sì.
1: Annalisa Terranova, è anche il segnale all'elettorato, quello di centrodestra, quello di destra, per dire... Noi siamo la vera destra, è quella che fa, non soltanto che scrive, fa post o lancia reel su Instagram.
2: Allora, io noto che c'è una certa ipersensibilità, mi sentite? Perché
1: sì,
2: io
1: sì.
2: Vi sento qua, benissimo. Allora, c'è una ipersensibilità quando si tocca il tema della scuola, si tocca il tema dell'integrazione, si tocca il tema dei bambini, figli di immigrati, e poi questa ipersensibilità esplode perché siamo effettivamente in un periodo preelettorale. Su questo io vorrei riportare tutti alla realtà. Innanzitutto la scuola ha il compito di istruire, no? Il ministero si chiama Ministero della Pubblica Istruzione. Quindi questo dovrebbe essere, diciamo, l'obiettivo da tutti sentito, destra, sinistra, CEI, Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, eccetera. Allora, questa istruzione, se viene ostacolata da qualche cosa, bisogna rimuovere questo ostacolo. Basta, questo. Allora, è la via può essere una redistribuzione più equa degli alunni, quelli che non parlano bene l'italiano, quelli che, diciamo, hanno difficoltà nell'apprendimento dell'italiano, eccetera. Si dice, ho sentito dire, che è un problema inesistente perché le percentuali sono molto esigue, quindi non ci sarebbe nessuna necessità di intervenire. Beh, insomma, allora non sarebbe fatta la circolare del 2010 che fece la ministra Gelmini. Stamattina sono usciti i dati di Tutto Scuola e che dicono che sono oltre 5.000 le classi materne dove il numero dei bambini, diciamo, figli di stranieri nati in Italia superano il 30%, il 70% di queste scuole si trovano al nord, quindi un problema c'è, bisogna risolverlo in modo adeguato senza danneggiare le famiglie, con l'ausilio del personale del corpo docente che io immagino già si attivi in questo tipo di istituti per accogliere tutti, come è stato detto dal Presidente della Repubblica, che, mi si passi questa annotazione, avrebbe anche potuto fare un accenno al fatto che la scuola, oltre a essere inclusiva, non creare muri, eccetera, eccetera, è un luogo dove non si va con un coltello a colpire i docenti.
1: Ma quello è stare anche alla strettissima cronaca. No, ricordo un elemento importante dall'intervista di Valditara che suggerirà qualche, diciamo, dibattito, tra virgolette, riguarderà anche i cittadini europei, quindi bambini, bambine, ragazzi e ragazze, cittadini europei, e questo è un tema, diciamo, di rapporto tra noi e Bruxelles non banale. Vittoria Baldino, buongiorno.
2: L'altra strada potrebbe essere che, diciamo così, utilizziamo l'inglese, che è una lingua ormai, la lingua del mondo globale, utilizziamo l'inglese anche nelle scuole italiane, in modo tale che tutti quanti possano utilizzare la stessa lingua.
1: Le tre I di Berlusconi sono vecchie 20 anni. Baldino, buongiorno. Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle, benvenuta.
3: Buongiorno a voi, buongiorno ai vostri ospiti.
1: Abbiamo citato l'intervista al Corriere di Valditara, però il ministro parla anche al Tempo e dice che voi, questa sinistra, vuole il patriarcato rispetto ovviamente al burqa e al niqab e le classi ghetto come nell'Alabama degli anni 50. Volete il patriarcato e le classi ghetto?
3: Ma dottor Vicaretti, noi ci stiamo avventurando in un dibattito che non ha nulla a che fare con quello che serve alla scuola pubblica, ma serve solo ad alimentare una propaganda al Presidente del Consiglio per non indietreggiare rispetto all'ultradestra che sta avanzando in Italia con Vannacci. Quindi noi stiamo occupando pagine di giornali, ore di trasmissioni televisive, a occuparci di un problema che in realtà secondo me non deve essere affrontato in questo modo, e ce lo ricorda anche Mattarella peraltro, quindi io non so se Mattarella vuole il patriarcato, ma ce lo dice pure lui, ci dice che le scuole devono creare legami, non devono creare ghetti, le scuole servono ad integrare, le scuole sono aperte a tutti. Allora io chiedo, domando una cosa, no? Allora, voglio partecipare anche io a questo dibattito.

0: mio malgrado, però capisco che bisogna farlo, perché credo che le scuole pubbliche abbiano bisogno di tante cose. I docenti sono i docenti meno pagati d'Europa della scuola pubblica. Nelle scuole manca la carta igienica, manca la carta per fare le fotocopie. Ci sono famiglie che non riescono neanche a pagare, ad esempio, i libri laddove non sono coperti dallo Stato. Quindi io al posto di Meloni mi domanderei a cosa serve alla scuola pubblica, non alla sua propaganda. Se noi ci domandiamo cosa serve alla sua propaganda, allora la proposta di Meloni è perfetta, perché ne stiamo parlando da 2 giorni. Ma se noi ci domandiamo cosa serve alla scuola pubblica, serve ben altro, soprattutto quando a inizio scuola i dirigenti scolastici si sono trovati in difficoltà perché hanno dovuto accogliere gli studenti in classi caldissime, non condizionate, e l'inverno alle volte non hanno neanche il riscaldamento. Quindi mi sembra una propaganda, un'argomentazione, un dibattito, mi perdoni, stucchevole, ma capisco che voi fate il vostro lavoro e lo fate benissimo. Allora,
1: Propaganda e campagna elettorale. Baldino, io faccio così, ho il nostro megafono da campagna elettorale, lo consegno all'esperto di campagna elettorale, che è il professore. Chi lo
2: bello.
1: tiene? Chi detta i temi della campagna elettorale?
2: Chi urla più forte?
1: E chi sta urlando più forte?
2: Tutti stanno abbastanza urlando forte, è ovvio che però si sta accentuando i toni, si stanno accentuando i climi, chi riesce a prendere, a posizionarsi rispetto agli altri, lo vediamo anche all'interno dell'area, diciamo, Campolargo, centro-sinistra, eccetera, c'è una gara al posizionamento, c'è una gara a fare titolo, c'è una gara ad acquisire posizioni dalle quali si spera poi non si possa più tornare indietro. Quindi questo è un po' il tono. Chi sta urlando più forte? Su una proposta di questo tipo, appunto sulla scuola, bisognerebbe distinguere il merito dal metodo. Nel merito c'era anche una circolare, quindi evidentemente è un problema che poteva porsi, no? Non stiamo parlando di una cosa totalmente fantascientifica. E il Val di Tara, devo dire, aveva iniziato a preparare un provvedimento, no? Se uno va a leggere poi oggi cosa c'è nel provvedimento di Val di Tara, ci sono, e comunque diciamo declinato, è fatto dell'Europa, c'è il fatto che non riguarda gli stranieri, ma riguarda sostanzialmente gli stranieri che non parlano italiano, che è un'altra fetta più piccola.
1: Passa
2: Ora,
1: per i genitori.
2: passa per i genitori, ci sono anche non so quanti dei fondi per insegnare l'italiano ai genitori, ci sono. Però se un provvedimento del genere, che ovviamente si è già rivelato avere delle criticità perché era stato previsto, ma non è stato in alcune piccole realtà dove c'è più alta la percentuale di immigrati, non si è riuscito ad attuarlo, o vai in maniera col cacciavite, cioè lavori di fino, oppure se un provvedimento del genere, già l'idea che lo porti a un Consiglio dei Ministri, eccetera, ma l'annuncio non lo fai dare a Val di Tara, ma lo fai a Phoenix, alla manifestazione, urlandolo e gridandolo in maniera anche scomposta, devo dire, da un punto di vista. Comunque chiaramente lì era una manifestazione di propaganda in cui non si è capito cos'era il provvedimento, non si è capito come era stato strutturato, non si è capito chi guardava, non c'erano i dati. Quello non è un modo per
1: Aggiungo, professore,
2: ragionare.
1: che Val di Tara ne aveva parlato in altre circostanze, compreso il meeting di Comunione e Liberazione. Mi ripassa il
2: Certo, a lei.
1: megafono?
3: Posso
1: Perché sì.
3: aggiungere una cosa, visto che il professore ha parlato dei toni, anche tu hai parlato dei toni. Beh, io ho trovato il tono del presidente Meloni veramente un po' troppo aggressivo. Stava parlando di bambini e questo tono così aggressivo, cioè non comunica idea di efficienza, comunica debolezza e soprattutto sovrappone sempre il ruolo di segretario di partito a quello di presidente del Consiglio.
2: L'impressione è che non stesse parlando di bambini, stava
3: Ma
2: parlando di stranieri.
3: vabbè, ho
2: C'è una,
3: capito, ma sono
2: una,
3: bambini stranieri
2: ho
3: però
2: capito,
3: quelli
2: ma
3: lì.
2: l'elemento
3: Allora il
1: pertinente. Però
3: tono è
1: quello che determina
3: sbagliato. Il tono è
1: Non essere
3: sbagliato.
1: italiani.
3: È quel
1: Molinari,
3: tono aggressivo
1: le mostro
3: continuo
1: il
3: che dobbiamo
1: megafono
3: subire.
1: perché la sensazione che hanno alcuni, e diciamo anche in modo trasversale, è che si stia in campagna elettorale, perfetto, e soprattutto inseguendo determinate posizioni. Se a 20 secondi le faccio vedere un video, poi torno da lei. E che è quello di ieri su Instagram di Roberto Vannacci.
4: Ma perché cammini così?
5: Perché così il centrodestra che mi insegue mi vede meglio.
1: Allora, Molinari ha fatto wow, l'ho intravisto. Io alzo il megafono, seguite Vannacci, Molinari, state inseguendo Vannacci?
6: Ma guardi, questa è la narrazione che viene fatta anche perché Vannacci fa estremamente comodo al centrosinistra. Vannacci è il miglior alleato del centrosinistra perché ogni voto dato a Vannacci e sottratto al centrodestra dà più possibilità a Schlein, Conte, Bonelli e Frattoiani di andare al governo del paese. Quindi Vannacci gode di una propaganda quasi trasversale perché fa comodo per cambiare il governo. In realtà non c'è nessun inseguimento perché questa proposta è una proposta che la Lega fa da anni. È una proposta che la Lega fa da anni e che Giorgia Meloni si è intestata in questo comizio di domenica, ma è una cosa su cui, come giustamente ricordavate anche voi in studio, Valditara lavora da tempo e il gruppo parlamentare della Lega lavora da tempo. Ma le dirò, ci lavoriamo da tempo proprio perché non è propaganda. Guardi, io la settimana scorsa, come immagino anche la collega Baldino, insomma, sono andato a inaugurare diversi nuovi plessi scolastici che sono stati realizzati in vista dell'inizio del nuovo anno. E parlando con le famiglie, parlando con i sindaci, parlando con gli insegnanti, il tema esiste, cioè viene posto dal territorio questo tema, che non è un tema contro i bambini stranieri, ma anzi è un tema che cerca di dare una soluzione a un problema per i bambini stranieri che non parlano italiano. Mettere più risorse per insegnare italiano a questi bambini e distribuirli in più classi in modo che si possano integrare meglio e che non rallentino gli altri fa il bene anche dei bambini stranieri, cioè non c'è nulla di propagandistico e di razzista. Io vi assicuro che, almeno per quella che è la mia esperienza, quello che è il territorio che vivo io, le scuole che frequento io, il problema esiste. E la questione dei genitori, quello che avete chiamato la fuga dei bianchi, guardate che è un altro enorme problema, perché lasciamo perdere le scuole internazionali di cui si parlava, dove evidentemente va un ceto abbiente, e però non mischiamo l'internazionalità di quei contesti col fatto di stare in una scuola dove ci sono bambini che non parlano italiano, è una cosa un po' diversa, lo capiamo tutti.
3: Scusi,
6: questo, no?
3: Molinari, ma
6: il problema è che non c'è
2: una manifestazione in cui lo slogan dietro era non passa lo straniero.
6: Certo. Sì,
2: allora,
6: ma mi fa finire.
2: Non è più educazione, guardi, più integrazione. Insomma, è ovvio che c'è una focalizzazione
6: questo,
2: sul tema da un certo
6: punto.
2: Ma
6: questo
2: punto
6: lo dice,
2: di
6: guardi, io le sto parlando nel merito. Lei mi prende lo slogan non passa lo straniero, sa pure da che canzone viene, che mi pare sia una canzone che fa parte della tradizione del nostro paese, quindi dipende sempre dall'interpretazione. Io le sto parlando nel merito di un problema, non nella interpretazione in base agli slogan. Il problema esiste. Quando si parla della fuga dei bianchi, noi abbiamo famiglie che non possono permettersela alla scuola privata, ma che sono costretti a indebitarsi perché diversamente non possono tenere i bambini nella pubblica, e questo danneggia la scuola pubblica. Un'ultima risposta alla collega Baldino: non facciamo ben altrismo, cioè sappiamo tutti che la scuola ha altri problemi. Ricordo che sui salari è stato proprio Valditara a rinnovare i contratti dei docenti che erano fermi da anni ad aumentargli lo stipendio, quindi sappiamo perfettamente che ci sono altri problemi, ma un problema non esclude l'altro.
1: Senta Molinari, poi apre un altro capitolo, pronta Francesca Biagiotti in piazza Montecitorio, e ci aggiungerà l'elemento centrosinistra a questa nostra discussione. A proposito, lì bisogna capire chi tiene il megafono per la prossima campagna elettorale. Volevo sapere, Molinari, se ve lo caricate Vannacci sì o no, ma proprio un flash, una domanda di una banalità sconcertante che l'avranno fatto un miliardo di volte.
6: Se chiede a me, assolutamente no, non mi sarei caricato neanche nella Lega 2 anni fa, quindi la mia posizione è abbastanza nota. Penso che però non possa che essere anche la posizione dei leader del centrodestra, perché Vannacci è stato eletto nel centrodestra, aveva un ruolo di dirigente di partito nel centrodestra, è lui che ha scelto di tradire il centrodestra e iniziare a fare opposizione al governo, e ha delle posizioni che non sono evidentemente compatibili con quella che è la linea di questo governo, quindi non riesco a capire come possa entrare nella maggioranza.
3: Scusi, però Molinari, forse io mi sbaglio, ma i numeri non ci sono se non vi prendete anche Vannacci a un certo punto, no?
6: Ma non è che bisogna vincere per forza, eh? Il tema è che bisogna chiedere agli italiani i voti sui valori e sulla linea politica.
3: Siete pronti a rinunciare al governo?
6: Ma non è che si rinuncia al governo, scusi, ma lei è pronta ad andare col diavolo per governare? Io no.
3: Allora, questo io vi sto chiedendo, però
1: questo banale della registrazione Vannacci e il diavolo. Molinari, a me posso dire, poi attivo Francesca,
6: Chiederemo i voti sul nostro programma, e se la gente vorrà votare Vannacci farà vincere la sinistra. Dovremmo essere molto chiari a spiegare questo.
1: Beh, Molinari, poi lo apriamo il capitolo del congresso della Lega, ovviamente, però sa che fa tanto Lega di Bossi l'immagine che vedo alle sue spalle, cioè Alberto da Giussano sopra e Carlo Marx sotto. Ma è bellissima questa cosa.
3: È l'aria che tira.
6: Le sembra strano, ma anche i leghisti leggono, quindi sa.
1: No, no, ma c'è lettura e lettura, tenerlo lì in bella vista, è tutto riguadagnato. Francesca.
6: Grosso, si vede.
1: Ma gli altri, lo so che è grosso, è anche faticoso. Francesca, ma gli altri che sarebbero 5 Stelle, PD, AVS, io ho sentito Bonelli dire, ma sta roba delle primarie anche noi, scegliamo un terzo nome?
7: Allora Roberto, buongiorno a te, buongiorno ai tuoi ospiti. Ti volevo dare una chicca, visto che parlavate di Vannacci, che sicuramente farà discutere, ma te la do alla fine, perché partiamo invece dal campo progressista, perché come dicevi anche lì si discute molto. Ovviamente la parola chiave di questa discussione è, da un lato, Kiev, ovvero diamo le armi all'Ucraina o no. Questa è una cosa che fa discutere molto. Sappiamo che Giuseppe Conte, insomma, reduce da Nova, questa grande convention, diciamo, dal quale è uscito il programma secondo i 5 Stelle, è stato molto chiaro, ha detto niente armi e comunque via la via diplomatica, quella è la strada da seguire. La via diplomatica la vuole seguire anche il Partito Democratico, ma sappiamo che lì sul sostegno a Kiev sono più diciamo decisi. E poi questa mattina è uscito Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra, quello che citavi, in cui si parla nuovamente dell'armi all'Ucraina e dice su questo non c'è una, diciamo, un accordo già previsto. Vedremo, parleremo e troveremo probabilmente un accordo, però su questo un punto bisogna discutere, per cui questo rimane un punto di grande discussione ovviamente nell'alleanza del campo progressista. Poi la questione primaria ancora non si è sciolta, anche perché da più parti, e devo dire che Alleanza Verdi Sinistra lo dice da tempo, sia Bonelli che Fratoianni, che in realtà la soluzione non sarebbe quella di fare le primarie, ma sarebbe quella di trovare un nome terzo, magari trovando un accordo prima di presentarsi agli elettori e quindi presentarsi con già programma e candidato. Ma su questo vediamo che non c'è molto accordo e quindi ogni parte politica sembra andare per la sua strada e trovare il suo programma. AVS lo presenterà a breve, i 5 Stelle di fatto l'hanno già presentato uscendo da
1: la
7: Nova
1: chicca
7: questa mattina,
1: si fa per dire diciamo,
7: il presidente del PD Bonaccini. Allora la chicca te la dico, però diciamo l'ha detta Vannacci, non la dico io, e francamente a me pare
1: veramente,
7: a me,
1: porta pena.
7: Un po' una battuta da caserma. Te la dico così,
1: adeguato,
7: ambasciatore non porta pena, perché questa mattina intervistato da una collega sulla Butad, le parole di Tajani che hanno fatto molto discutere sulle donne, gonna corta, gonna lunga, chi è meglio, Vannacci ha risposto: io preferisco senza gonna. Ripeto, ambasciatore non porta pena, e francamente secondo me questa battuta che Vannacci stesso ha detto è una battuta di fatto, insomma, farà molto discutere. Ha parlato anche di scuola, ricordiamo che nel programma di Futuro Nazionale c'è la questione delle classi separate per disabili, ha detto che questo in realtà è pensato per aiutare le famiglie che hanno figli che portatori.
1: Ecco, diciamo che
7: di
1: se voleva allargare
7: questo
1: il solco con Giorgia Meloni, Roberto, questa battuta c'è stata perfetta da parte di Roberto Vannacci. Baldino, quindi ha ragione Bonelli, ma perché dobbiamo fare ste primarie che ci andiamo a far male? Scegliamo un terzo nome, si può fare?
0: Ma guardi, noi siamo favorevoli a qualunque tipo di accordo che crei consenso in tutta la coalizione e ci possa consentire di parlare di temi e non parlare più appunto di primario, di chi guiderà il campo.
1: Pensavo mi dicesse siamo noi d'accordo su tutto, basta che Conte il candidato premier, no?
0: Guardi, se fosse per me, io ovviamente vorrei Conte candidato presidente.
1: L'ho intuito.
0: La nostra responsabilità è quella di vincere le elezioni e di realizzare il nostro programma e di dare un futuro alle donne che non possono più sentirsi oggetto di questi dibattiti francamente veramente imbarazzanti, ai giovani. E noi abbiamo un grande pacchetto di misure per i giovani che non vediamo l'ora di discutere con gli alleati della coalizione, per le imprese, per il lavoro, per la scuola. Ad esempio, noi abbiamo proposto di destinare i 13 miliardi del Ponte sullo Stretto la possibilità che le scuole rimangano aperte tutto il giorno, la creazione di laboratori musicali, di fare in modo appunto che la scuola diventi effettivamente un centro di aggregazione, non per creare un parcheggio per bambini, ma proprio uno strumento democratico aperto di integrazione, e farlo sempre. Noi non vediamo l'ora di parlare di questo, dottor Vicaretti, quindi prima si trova un accordo e meglio è per tutti, ma soprattutto meglio è per il paese. Quindi se decide che si faranno le primarie, capiamo quali sono le regole, quali sono i candidati, facciamo subito queste primarie. Diversamente, se c'è un nome terzo che vada bene a tutti, a noi va bene anche questo.
1: Però poi il tema sono i temi, perdoni il bisticcio linguistico, cioè il programma, cioè come presentarsi al paese. Annalisa Terranova, può stare insieme, si può creare una coalizione se sul tema di politica estera, su quello lì, che è la questione ucraina, c'è questa distonia che sentiamo?
8: Ma guardi, guarda, fin dall'inizio la coalizione, diciamo, ribattezzata poi Campo Largo, si è presentata come una sommatoria di partiti che avevano il solo scopo, diciamo così, dell'antimelonismo, dell'essere anti-centrodestra. Quindi non è che sorprende soltanto la divisione sulla politica estera, ci sono tanti altri temi che dividono lì. C'è la questione economica, la questione della patrimoniale, ci sono tanti temi. Questo dibattito sulle primarie rischia anche di diventare stucchevole, anche perché nel frattempo vedo che Giuseppe Conte è ormai partito come se fosse lui, diciamo così, il candidato premier. Dal suo punto di vista fa anche bene perché fa politica e quindi si presenta all'elettorato, diciamo che del centro-sinistra come colui che ha le soluzioni, presenta il suo programma, insomma, lui è già avanti, ecco. E quindi questo determina una crisi all'interno del Partito Democratico perché c'è chi dice che Schlein non è capace di contendere a Conte questo ruolo. Poi ci sono quelli di AVS che per bocca di Bonelli dicono guardate, in questo modo ci facciamo male. Insomma, tutte cose che sono abbastanza ovvie. Del resto la politica estera divide moltissimo anche dall'altra parte perché il tema dell'alleanza con Vannacci. Secondo me non è tanto quello del fatto che lui ha tradito la fiducia di Salvini, eccetera, che è un fattore indubbiamente importante. Anche lì il tema è la politica estera, cioè Vannacci è schierato su una posizione che è assolutamente antitetica rispetto a quella della Presidente del Consiglio. E quindi anche lì, se l'alleanza con Vannacci non si farà, a mio avviso sarà determinante la posizione, diciamo, pro-Putin e pro-Russia. Di Vannacci. Poi,
1: Poi
8: se si
1: sappiamo
8: perde
1: bene.
8: o se si vince, lo dico dal punto di vista del centrodestra, questo dipenderà da quanto sarà efficace la campagna sul voto utile. Siccome gli italiani non sono scemi, devono sapere che se anche gli piace Vannacci, se votano Vannacci, poi il rischio, dall'altra parte è avere come presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E quindi magari c'è chi non, diciamo così,
1: Poi di
8: satirizzerà.
1: sensibilità diverse ci sono anche dentro la coalizione che oggi governa sul tema internazionale. Quindi ci scambiavamo occhiate con Tiziana Ferrario in studio.
8: Non a
1: Dopodiché,
8: livello del centro-sinistra,
1: ma
8: perché la
1: soprattutto
8: Lega ha
1: poi nel
8: sempre
1: voto, che è
8: votato
1: la domanda che faccio a
8: per
1: Tiziana, li abbiamo sempre ritrovati compatti
3: sì.
1: nel voto in Parlamento italiano.
3: Beh, certo, però le differenze stanno emergendo sempre di più e soprattutto se la coalizione si porterà dentro Vannacci, perché appunto altrimenti non ci sono i numeri, beh, c'è da chiarire bene anche perché come la mettono, perché Vannacci ha delle idee molto chiare sul tema appunto Ucraina, armi. E fammi dire anche una cosa su Vannacci, perché a proposito delle donne senza gonne. Allora, per uno che ha lanciato il patriarcato mediterraneo, cioè, mi sembra una battuta molto in linea con questo maschilismo, però lui a sua volta dovrebbe togliersi quella vestaglietta che ci ha mostrato, perché cioè, uno che sostiene il patriarcato mediterraneo ha
1: Dici te, un
3: vestaglietta,
1: di più di virilità.
3: ma insomma la vestaglietta è indimenticabile, cioè fa parte dell'immaginario ormai che abbiamo di Vannacci, quindi...
1: Bello, bello immaginario. No, la regia ci ha rimostrato le immagini di Nova, di domenica, e Annalisa Terranova, professore, diceva, parla già da leader della coalizione. Non a caso non c'era il simbolo del Movimento 5 Stelle. Lui ha detto perché non abbiamo ambizioni di partito personali, però forse l'assenza del simbolo conferma che c'era l'ambizione di tenere il megafono a nome e per conto di tutti.
2: Sì, poi si dice anche che la questione sul simbolo è ancora controversa, non si sa
1: Ah, si
2: mai,
1: dice questa
2: si
1: cosa?
2: dice, insomma, gira questa voce. Ma che lui abbia cercato di fare un'opzione, ha messo un'opa. Poi però ci sono dei giochetti, cioè finisce per essere poco. Io amo le primarie. Lo dico qua, sono sempre
1: Ognuno ha le
2: stato,
1: sue passioni.
2: esatto, ognuno ha le sue perversioni, la vestaglietta o le primarie, io preferisco le primarie. Sono sempre stato un grande esercizio di democrazia, di partecipazione, di unione di persone, di comunanza di idee, di progettazione insieme. Sono state fatte nei quartieri, nei circoli, nelle assemblee, quello. Mobilitate, se non avete paura del popolo che dovreste guidare. Mobilitate questo popolo, mobilitate queste persone, chiamatele, ovviamente non a una guerra fratricida, ma da questo punto di vista.
3: Beh, questo
2: va
3: c'è
2: bene.
3: Questo rischio. E, c'è però, rischio,
2: E se lo gestiscono malamente. Lo gestiscono malamente, è una guerra fratricida. C'è una competizione, un confronto su dei programmi. Vorrei dire che se uno va a vedere nei cavilli, quello che ha detto Conte sembra essere aperto, perché ha detto la pace non si fa con le armi, che è una cosa diversa, per esempio, da dire non manderemo mai più armi. Cioè, volendo ci sono, però poi si discute...
3: L'ha anche detto che comunque con lui non saranno più mandate armi.
2: Con lui,
3: armi,
2: però, volevo dire a Baldino, il vostro compito, mi permetto di dire, non è quello che vi chiedono gli elettori, non è realizzare il vostro programma, perché voi ne avrete uno, gli altri ne avranno un altro, troverete un programma unitario, forse, si spera, e sarà quello. Il vostro compito è dare un'alternativa a questo Paese, perché io ritengo che il corpo mollaccione, cauto, prudente del centro-sinistra, se esiste, questa volta, se non fate un'unione, se non, date un'alternativa concreta, come è successo 4 anni fa, vi viene a prendere coi forconi questa volta.
1: Ecco, no,
2: ve lo dico...
1: Con grande tranquillità. Baldino, la faccio rispondere su questo, poi volevo con estrema fantasia, come ho fatto con Molinari prima, farle sentire un passaggio di un video che secondo me intuisce quale sia chi sia il protagonista di quel video. Intanto se risponde il professor Novelli su questa considerazione.
0: No, no, ma io sono d'accordo con il professor Novelli. Noi abbiamo il nostro programma scritto con 17.000 persone anche della società civile, da qui il fatto di non mettere la scelta, di non mettere il simbolo, cosa che abbiamo fatto anche nella Nova dell'anno scorso, la ricostituente del Movimento 5 Stelle, ma noi abbiamo portato il nostro programma, ma ovviamente l'ambizione è quella di scrivere un programma comune, non per andare a proporci agli elettori contro qualcuno o contro qualcosa, sì l'alternativa, ma per il paese, non contro la Meloni, perché altrimenti cosa offri ai cittadini che appunto se no ti vengono a prendere coi forconi? Ti vengono a prendere coi forconi perché sono stanchi di vedere i salari bassi, perché le imprese sono stanche di non riuscire più a produrre, perché ci sono aumentate le ore di cassa integrazione, perché ogni volta sentiamo dibattiti che mettono i poveri contro i poveri contro i poveri, perché altrimenti non c'è una ricetta, diciamo, economica, di politica economica nel nostro paese. Ci vengono a prendere quei forconi perché in politica estera abbiamo completamente chinato il capo, perché non siamo più protagonisti, perché abbiamo coperto un genocida, perché abbiamo accettato tutti gli accordi capestro dell'Unione Europea, cioè degli accordi tra Germania e Francia, che sono i paesi più forti che continuano a farla da padrona. Allora di questo dobbiamo parlare, di tutto questo dobbiamo parlare insieme agli alleati, e io credo e sono convinta e fiduciosa che anche sull'Ucraina riusciremo a trovare una linea comune, perché ce lo chiede il paese, perché io lo dico anche da mamma, guardi, io non voglio lasciare ai miei figli un paese governato per altri 5 anni da questa destra, ho proprio paura per loro, mi sento la responsabilità di farlo da politica e da mamma.
2: Però dicevo... se non mi sbaglio i punti che avete votato erano una cosa tipo 159-160, se ho letto bene, quindi sicuramente l'Ucraina è prioritario, politica estera eccetera, però
1: è
2: su
1: uno
2: tante
1: dei tanti.
2: Altre cose
0: è uno. Poi, dei tanti, cioè.
1: Dopodiché ha parlato Beppe Grillo, come intuiva Baldino, l'avremmo fatto sentire un passaggio dell'intervista a Fedez e Mr. Maca, sono una manciata di secondi anche in questo caso, poi torno da voi.
9: Allora, come faccio io a fondare un partito, a organizzarlo? No, mi dispiace, ma non ho il potere di farlo, non ho le facoltà di farlo. Oggi il movimento è un'altra cosa, in mano a il reverendo Jones e in mano a altre cose, cioè all'uomo che sussurrava i cavilli. Ci sono queste persone che si agitano dentro un movimento che di progressista c'è solo la paralisi della mente progressiva, cioè non hanno un'idea.
1: Baldino, facciamo facile, va, sente Grillo e pensa cosa?
0: Allora, intanto vorrei dire che le idee le abbiamo e lo ha visto tutto il paese, ma peraltro lui penso che lo sappia. Io a Grillo non riesco a non volergli bene e non riesco a non essere grata, per tutto quello che ha fatto nella sua vita, insomma, in particolare per il suo impegno in politica, è riuscito a cambiare un po' il corso della politica italiana, e io credo che questo glielo dobbiamo riconoscere tutti, sempre, nonostante tutto. Poi chiaramente ora lui ha preso un'altra strada, credo che abbia fatto degli errori e abbia fatto fare anche al movimento degli errori, come ad esempio il governo Draghi, che lui però non ha mai riconosciuto. Quindi a me piacerebbe che anche lui un giorno riuscisse a mettersi in discussione, a mettere in discussione alcune scelte che ha fatto. Dopodiché lo considero sempre molto lucido e anche geniale in alcune sue uscite comunicative, anche ieri. E quindi niente, non riesco a non volergli bene, non mi sentirete mai dire qualcosa contro.
1: Non sarò mai ingrata, mettiamola così.
0: Esatto.
1: Uso questo aggettivo, Molinari, accompagnandolo a un cartello che segna l'evoluzione della Lega da quando Matteo Salvini è diventato segretario, cioè dove l'avevate presa, intendo come gruppo dirigente ovviamente, quindi con in primo piano la leadership di Matteo Salvini, il percorso che ha fatto, come vedete, da una percentuale appena sopra il 4%, cioè la soglia di sopravvivenza.

0: vivenza, le politiche, poi l'Europa al 34%. C'è un po' di ingratitudine da parte di alcuni nei confronti di Salvini? Di alcuni dei vostri,
1: Ma guardi, questo schema che ha fatto vedere sono i risultati più alti che la Lega aveva ottenuto nella sua storia, perché chi è vecchio di Lega sa che il record precedente era stato alle politiche, quello del 96, dove eravamo arrivati al 10 qualcosa, e poi forse alle europee del 2009, anche lì eravamo sul 10-11%, quindi mai nessuno in 30 anni di storia della Lega, quindi mai nessuno più di Salvini è riuscito a portare alla Lega delle percentuali così alte. Quindi certamente nella Lega sono stati fatti degli errori, è evidente, diversamente non saremmo calati così nei consensi. Un dibattito all'interno c'è sempre stato ed è giusto che ci sia, perché noi siamo un partito vero, vivo, con interessi locali, dalla sezione fino al federale, con le riunioni settimanali dei militanti che discutono, quindi è normale che in un partito vivo e radicato ci siano delle discussioni. Quello che è emerso anche ieri nel direttivo federale, però non va bene, è che queste discussioni legittime diventino poi uno strumento per attaccare la Lega quando diventano mediatiche. Allora il problema è stato questo, cioè che una legittima discussione interna sia stata, non so quanto per volontà dei protagonisti o quanto perché strumentalizzate dalla stampa, che ovviamente ci si butta su queste cose, però trasformare un dibattito interno in un processo quotidiano al segretario nel momento in cui il partito è in difficoltà certamente non aiuta il partito nel crescere.
0: Ma sarà un congresso vero, Molinari? Ed è bene che ci sia uno sfidante a Matteo Salvini?
1: Guardi, ieri si è deciso che il congresso sarà straordinario, ma sarà anche elettivo, quindi ci sarà la possibilità di candidarsi. Mi pare però che da tutti gli interventi che ho sentito non ci sia la volontà di qualcuno di candidarsi contro Salvini, quindi penso che sarà un congresso elettivo, ma che ci sarà come candidato soltanto Salvini, perché questo è quello che è emerso, diciamo, al direttivo federale. Voglio sperare che sia l'occasione però questo congresso quantomeno per chiudere quel dibattito interno che è stato così tanto pubblicizzato, trovare le soluzioni sulla linea politica, sulla questione settentrionale, sulla questione del radicamento.
0: Ma
1: sul
0: serve mettere al centro la questione settentrionale in Lega?
1: Troppo a destra,
0: Serve mettere al centro la questione settentrionale in Lega? C'è Alberto da Giussano che la guarda dietro,
1: Ma io sono assolutamente convinto di sì, ma il problema è che non dobbiamo usare questo argomento per creare della polemica, cioè che la Lega sia nata al nord, abbia nel nord il suo bacino di voti naturale e abbia, diciamo, nelle istanze del nord quella che deve essere la sua linea politica, che non significa non occuparsi del sud, ma significa avere un certo modello di società e avere una certa idea di paese. Beh, questo è assolutamente fondamentale, però ricordo che non si può neanche fare passare il messaggio che la Lega questo non lo stia facendo, perché se l'autonomia differenziata tra qualche mese probabilmente diventerà realtà definitiva è grazie al lavoro della Lega. Se discutiamo di zone economiche speciali al nord, una proposta di legge che ho fatto io, che porta avanti la Lega e che adesso Giorgia Meloni anche quella se la vuole intestare, bene, l'importante poi è il risultato, però che la Lega abbia sempre pungolato il governo sulla questione settentrionale è lì da vedere. Forse è una questione di comunicazione, è una questione di coinvolgimento dei governatori. Salvini ha già detto che è disponibile a coinvolgere chiunque voglia aiutare. Io penso che in un momento come questo, dove siamo in difficoltà, bisogna tutti quanti fare squadra e mettersi il metto in testa e prepararsi alla battaglia, non litigare tra di noi.
2: Scusi,
1: poi
2: Molinari,
1: se ci sarà da discutere, si discuterà dopo.
2: Mi scusi, Molinari, volevo chiederle una cosa. Se nessuno quindi sfiderà Salvini, quindi questa è stata una mossa molto furba di Salvini, perché uscirà da questo congresso rafforzato e nessuno più potrà dirgli ma non ci piace questo, non ci piace questo della tua posizione.
0: Perché lui l'ha detto, no? Poi facciamo questa conta. Poi
2: facciamo questa conta, andiamo a contarci.
0: Lui,
2: e poi
0: lui
2: però...
0: Mosca, no, se non no, sei un putipello.
2: È così Molinari.
1: L'ha detto Salvini stesso dal palco di Pontida. Lui dice sono stato eletto un anno fa, continuo a leggere queste polemiche sui giornali, allora io mi rimetto alla volontà dei militanti, ma giustamente dopo che avremo discusso e ci sarà un nuovo segretario che può essere la sua riconferma o un altro che però in questo momento non sembra avere intenzione di candidarsi, a quel punto lì dobbiamo andare avanti tutti uniti e non discutere più, quantomeno sui giornali, quantomeno dare adito a questioni di divisioni interne. Quindi certamente è una mossa che serve a chiarire la situazione a pochi mesi dalle politiche.
0: E Annalisa Terranova, rafforzerà la maggioranza e rafforzerà il centrodestra in campagna elettorale questa mossa di Salvini?
3: Allora, la mossa di Salvini io l'ho trovata molto intelligente, perché secondo me i congressi fanno bene ai partiti. Qui siamo ormai alla scomparsa totale dei partiti tradizionali, che sono diventati partiti costruiti attorno alla notorietà, alla fama, alla simpatia, alla capacità comunicativa del leader. e dove si discute poco. In un congresso, naturalmente, anche senza il bisogno di opporsi al segretario, quindi di candidare un segretario alternativo a Salvini, di fatto si discute, quindi il congresso cementerà sicuramente la Lega e darà delle prospettive alla Lega e quindi di conseguenza è una cosa positiva per tutto il centrodestra. Ma io direi che tutti i partiti dovrebbero fare congressi ogni tanto, cioè, perché è importante anche che appunto si superi in qualche modo l'idea che un partito è solo il suo leader, no? Ci sono i dirigenti di primo piano, di secondo piano, di terzo piano, quelli che operano sul territorio, ci sono i militanti, eccetera. Cioè, tutto questo è un patrimonio dei partiti che va recuperato, soprattutto se vogliamo che torni una certa fiducia tra elettorato e partiti, che sono lo strumento attraverso il quale passa la rappresentanza parlamentare e poi delle as altre assemblee elettive minori. Quindi i
0: Ricordo che la Lega,
3: congressi
0: che è il partito
3: per
0: più
3: me
0: vecchio
3: sono
0: in
3: sempre
0: Parlamento, sta
3: benvenuti.
0: roba qua che si chiama congressi federali e nazionali nel lessico leghista li fa e continua a farli. La mossa del cavallo di Matteo Salvini ha funzionato perché sono spariti tutti gli oppositori. Ieri il federale ha
2: Momentaneamente,
0: votato
2: certo.
0: tutto compatto sulla linea
2: Sì,
0: di solidarietà.
2: beh, parte che era un federale suo, alcuni erano assenti, eccetera. No, no, ma è stata una
0: Ma gli
2: mossa poi.
0: assenti ci hanno torto.
2: Tanto non ha permesso il collegamento, comunque va benissimo, certo ha giocato d'anticipo, ha bruciato, non ha lasciato aggregare se vogliamo l'opposizione o queste voci interne, devono ovviamente come diceva Terranova, la leadership politica oggi viaggia sulla faccia, viaggia su una persona, al momento forse potrebbe essere Zaia l'unico se ha voglia, ma che ha uno status tale di popolarità, di riconoscibilità per opporsi. A me però non è semplicemente una questione di programma, mi viene da chiedere a Molinari, perché c'è anche una questione di capacità di gestione, cioè lei prima ha detto. Non dico il peggio possibile, ma insomma ha detto molte cose di Vannacci che o se Vicaretti le ha registrate, forse un giorno gliele farà
0: Il
2: vedere,
0: problema è
2: dicendo
0: che
2: che
0: Molinari le dice spesso, quindi
2: va bene.
0: è
2: Però
0: da tempo.
2: questo Vannacci, se parliamo di un discorso di leadership e di gestione politica, è stato preso e messo all'interno della Lega e reso vice segretario della Lega. E dopo 6 mesi se n'è andato e ha svuotato in parte della Lega, tra l'altro facendo vedere che all'interno della Lega c'era comunque un voto che si riconosce in lui. Quindi c'è, secondo me, non crede che ci sia un problema anche con tutti questi cambiamenti che ci sono stati, con questi 34%, cioè ci sia anche un problema di identità. Che cos'è oggi la Lega? È la vecchia Lega Nord, è la Lega Vannacciana, è la Lega Antimmigrati? Che devo dire, l'antimmigrazione, che una volta era l'immigrazione dei terroni che venivano dal sud quando nacque, adesso l'immigrazione di quelli che vengono dal Nord Africa. È rimasto l'impressione un po' l'unico collante, però.
0: Allora, Molinari, su questo intanto saluto Vittoria Baldino, la ringrazio per essere stata con noi. Se Molinari ci risponde su
3: Grazie
0: questo.
1: Rispondo subito. Lei, come giustamente ricordava, io spesso mi sono espresso in maniera contraria a Vannacci, ma anche quando Vannacci è stato candidato nella Lega e quando questo non è che mi portasse grandi simpatie, diciamo, da parte del gruppo dirigente del mio partito, ma proprio questa è la discussione, cioè il fatto di essere in un partito significa essere leali al segretario, essere leali al partito, ma avere anche la facoltà e la possibilità di non essere d'accordo. Su quella scelta io non ero d'accordo, sullo spostamento a destra eccessivo del partito di cui parlava lei. Io non sono mai stato d'accordo, come me e tanti altri. Questo però non significa mettere in croce il segretario, perché insomma, quando uno fa il
2: Beh, ma il
1: segretario, quando
2: segretario è
1: uno fa il capo,
2: responsabile di questa linea. Se lei non è
1: ma
2: d'accordo, vota per un altro
1: mi faccia
2: segretario.
1: parlare,
2: Scusi.
1: mi faccia parlare. E le sto dicendo che si può non essere d'accordo. Io penso che il lavoro che vada fatto, che un dirigente debba fare, è quello di cercare di far passare le sue idee e consigliare, suggerire al segretario una direzione migliore. Su Vannacci, secondo me, è stato fatto un errore. L'errore, evidentemente, è stato fatto in buona fede, perché l'idea del segretario era quella di integrare un personaggio che aveva un certo consenso su alcuni aspetti che potevano essere condivisi dalla nostra base, su altri evidentemente no. Vannacci gli aveva dato la garanzia che si sarebbe in modo integrato, sarebbe stato leale alla Lega e poi Vannacci ha tradito. Quindi io capisco l'operazione che è stata fatta anche senza condividerla. Però ripeto, visto che come avete fatto vedere il grafico, Salvini è quello che comunque è stato capace di salvare il partito e portarci al 34% e
2: Ma
1: comunque
2: adesso
1: tenerci a
2: però.
1: percentuali dove non eravamo. Non è che si può buttare giù il segretario perché non si condivide qualcosa.
0: E comunque in tutta questa evoluzione che ora ripercorriamo anche con un contributo sonoro che è quello col quale vi lascio, ad oggi, sondaggi alla mano, sta comunque sopra alla percentuale che la Lega aveva quando Matteo Salvini è diventato segretario, no? Per dire della gravità della situazione che c'era nel carroccio nel momento in cui arrivò da segretario della Lega Matteo Salvini.
2: Quanto flash siamo adesso però?
0: Tra il 6%.
2: Appunto, ed eravamo al 37%.
0: Ma partiva a 4, dirà lui, potrebbe comunque dirlo.
2: Però è un trend veramente
0: inquietante. Che a dicembre del 2013, giorno più, giorno meno, quando diventa segretario, la prima puntina è del 14, allora ne abbiamo rimesse insieme un po' di discorsi di Matteo Salvini dal palco. Con questo vi saluto, grazie a Molinari, al professor Novelli, a Tiziana Ferrari, a Annalisa Bellanova, Vittoria Balbino. Ci ha già lasciato, ecco, le puntine, alcune delle puntine di Matteo Salvini, poi apro l'ultima pagina del nostro Inside 24.
4: Qualcuno ha detto fate la battaglia contro l'euro per i voti. La facciamo per tornare a essere padroni del nostro lavoro, del nostro futuro. Non voglio mandare mio figlio col cappello in mano a Berlino. Fatevi sentire, al referendum si vota sì o no? Sì o no? Sì o no?
5: E o cambiano i trattati o ci danno la possibilità di controllare la moneta, oppure meglio soli che male accompagnati.
4: Si rassegnino i compagni. L'Italia che noi governeremo per i prossimi 30 anni è un'Italia che non ha paura di niente e di nessuno.
6: Questi possono scappare dal voto per qualche tempo, ma non possono scappare dal voto all'infinito. E quindi li dobbiamo aspettare, perché poi toccherà a noi.
4: Io chiedo agli amministratori della Lega da domani di depositare in tutti i comuni italiani una mozione che ricordi che l'Italia è contro la guerra e noi non manderemo mai i nostri figli e i nostri nipoti a combattere e a morire in Ucraina.
0: Allora, queste sono state alcune delle tante puntine di Matteo Salvini. L'ultima, quella di domenica, aveva sul palco lo slogan non passa lo straniero, e ovviamente chiama in causa non la canzone del Piave, non la prima guerra mondiale, ma le politiche migratorie. Ecco, attorno alla gestione dei flussi migratori e ai CPR è nata anche, sono nate varie inchieste della magistratura, una in particolare che vede 20 medici indagati dalla procura di Ravenna. Filippo Anelli è il presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri, e le chiedo intanto di commentare non l'inchiesta ma il fatto che i suoi 20 colleghi siano finiti sotto indagine per falsi certificati medici per impedire il trattenimento nei CPR. Ecco, io non la sento, questo è un piccolo problema, non so se... Ecco, ora non la vedo nemmeno e quindi siamo perfettamente... in onda?
7: Eccoci qua.
0: Perfetto, buongiorno.
7: Buongiorno, era spento il microfono, buongiorno. Allora, come dire, non ho elementi per poter dire se sono stati o meno redatti certificati falsi, no? E nel caso in cui fosse vero, questa cosa non è consentita ai medici, non è consentita ovviamente nemmeno ai cittadini italiani, quindi nel caso in cui questo fosse vero ci sarebbero conseguenze anche sul piano disciplinare deontologico. Ma detto questo, credo che dalla lettura dei giornali emerga, come dire, un'ipotesi di associazione a delinquere per il fatto che alcuni medici condividono un'idea sui CPR che è quella di considerarli, come dire, patogeni, cioè luoghi in cui si possono sviluppare le malattie, e questo ha portato ovviamente un dibattito all'interno della comunità medica che si occupa di queste persone. È un po' come avviene in tutte le branche della medicina, cioè avviene nei cardiologi quando devono pensare pensare quando uno discute la migliore terapia per prevenire un infarto, o i neurologi per l'ictus, o gli oncologi per migliorare l'efficacia delle terapie nei confronti dei pazienti su cui vengono effettuati vengono utilizzati nuovi farmaci e così via. Credo che il dibattito su questo non possa essere considerato un elemento di carattere, come dire, sanzionabile sul piano né disciplinare né penale. Devo dire anche che

0: C'è una discrepanza nell'utilizzo dei medici in questa vicenda, nel senso che la norma di legge prevede che la certificazione del medico sostanzialmente consentano l'ingresso o meno nei CPR. E di qui ne deriva un concetto sbagliato, nel senso che anche oggi, no, sulla stampa, ha detto una persona, gli è stato negato, è stata considerata non idonea, cioè aveva delle patologie per poter entrare ai CPR, e poi questo ha fatto degli atti di delinquenza
1: Cosa
0: all'esterno.
1: rende non
0: Ecco,
1: idoneo una persona a non essere messo in un CPR? Perdoni la brutalità, però insomma, tanto di questo parliamo.
0: la possibilità che si possa ammalare, in fin dei conti, o che presenti delle malattie che possono essere incompatibili con la reclusione. Però questo, come dire, attiene a che cosa? Attiene al fatto che il medico ha come unico obiettivo della sua attività quello di curare tutti. E curare ogni persona ha come unico obiettivo la tutela della salute della persona, no? Se l'immagina come dire, un rapinatore che ha ucciso un poliziotto e poi viene come dire, colpito da un colpo di pistola e ferito gravemente, viene portato in ospedale, anche il medico si rifiuta di poterlo curare, no? Cioè, quindi il compito del medico è quello di curare tutti, senza distinzione alcuna, senza distinzione se sono delinquenti o persone normali, se sono, come dire, se sono ebrei o palestinesi, se sono bianchi, o neri, non c'è nessuna differenza per un medico. Questo è la promessa che noi facciamo quando diventiamo medici, no? Cioè quella di curare tutti alla stessa maniera. Ora, è chiaro che se io ho un dubbio che quel paziente in quelle determinate condizioni può sviluppare una malattia, scriverò che non è idoneo. Se ritengo che i CPR siano, come dire, causa di patologie, non autorizzerò questo. Ma questo non significa fare come dire, fare un'azione a delinquere o fare un certificato falso. Significa seguire quello che da parte nostra riteniamo essere un valore, cioè l'autonomia e l'indipendenza. D'altra parte, quando una persona va dal medico, anche lei, Vigaretti, va dal suo medico, non, come dire, si aspetta che il suo medico abbia come unico obiettivo quello di curarlo, senza interferenza alcuna. Cioè, se al suo medico gli avessero detto: ma tu non puoi prescrivere farmaci di questo genere perché sono troppo costosi o perché non abbiamo i soldi, lei che direbbe? Cioè, sarebbe il mio medico è funzionale a qualche altro e non alla mia salute. Quindi l'indipendenza, l'autonomia del medico funziona come garanzia di tutela della salute del cittadino. Ecco, questa garanzia noi vorremmo che in questo caso fosse ripristinata anche attraverso una norma di legge che chiarisse questo cortocircuito che si è venuto a creare e lasciasse liberi i medici di fare il loro lavoro, cioè di curare la gente, e rimettesse nelle mani della magistratura e delle forze dell'ordine la tutela della sicurezza. Sono due concetti, credo, abbastanza semplici, ma su cui il Parlamento non riesce a decidere.
1: Professore, grazie per essere stato con noi. Ricordo che c'è anche un altro lato, che ovviamente è più politico, di questa vicenda, perché tra le persone indagate c'è un medico che è Nicola Cocco, è stato intercettato, compreso alcuni colloqui via chat avuti con una parlamentare, una senatrice di Alleanza Verdi Sinistra, che è Ilaria Cucchi, e lei dice: sono stata intercettata illegalmente in violazione dell'articolo 68 della Costituzione. È tutto, ci fermiamo, alle 11 arriva il telegiornale.

0: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua da 21.900 euro.
1: Ho un Super 5G.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
6: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.

0: Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Con Oral-B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
2: Nulla pulisce come Oral-B IO.
3: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti della stitichezza, senza crampi. Oligol, via il peso della stitichezza. E per i più piccoli, Oligol Bambini, ad azione delicata.

0: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Eni Live, la mobilità viva.
1: Il tempo si sposta.

0: L'Italia resta in procedura di infrazione europea, il rapporto deficit PIL al 3,1%, doveva restare sotto il 3%, rammarico del ministro Giorgetti, sale ancora la pressione fiscale. Il G7 contro gli Houthi, cessino immediatamente gli attacchi, le minacce al trasporto marittimo, continua intanto lo scontro tra ribelli yemeniti e Arabia Saudita. Dopo il monito di Mattarella sulla scuola, si è aperta a tutti, il governo al lavoro per limare il provvedimento, la norma non riguarda gli alunni che conoscono l'italiano, la precisazione del ministro Valditara. Aggressioni verbali, umiliazioni, minacce, sospesa un'educatrice in un asilo nido a Roma, da una telecamera nascosta le immagini di bimbi presi a schiaffi e strattonati con violenza. Quattro giovanissimi preparavano molotov e ordigni incendiari. Il gruppo farebbe parte di ambienti antagonisti. Carabinieri di Pesaro Urbino hanno sequestrato computer e tablet. 50 anni fa, il disco La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, con Ornella Vanoni, Vinicius de Moraes e Toquinho, che oggi parla dell'artista italiano nel giorno che sarebbe stato il suo 92esimo compleanno. Buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale delle ore 11. In apertura i conti pubblici, perché Istat questa mattina ha attestato che il rapporto tra deficit e PIL resta sopra il 3%, è la soglia che mantiene il nostro paese sotto la procedura di infrazione aperta a livello europeo. Ma sentiamo di più nel dettaglio in studio da Alessandro Marchetti.
1: Per il governo non è una buona notizia. Come anticipavi, l'Istat ha comunicato l'attesa revisione dei conti nazionali e dunque, come vediamo dal cartello con l'aiuto della regia, il deficit pubblico resta sopra il 3%. Ecco il livello, 3,1% del PIL lo scorso anno, lo stesso dato comunicato ad aprile. È un deficit in miglioramento, ma non abbastanza da uscire per uscire dalla procedura di infrazione europea, quella per deficit eccessivo. Non a caso il ministro dell'economia Giorgetti ha commentato a caldo: apprendiamo con rammarico. Che cosa cambia ora in concreto? Beh, decisamente si complica la compilazione della prossima legge di bilancio. È la quinta del governo Meloni che arriva a ridosso della campagna elettorale. In particolare l'esecutivo non potrà usare con grande disinvoltura la clausola di flessibilità che ha già chiesto alla Commissione europea per investimenti in energia e difesa. Una flessibilità che vale un importo all'incirca attorno ai 36 miliardi di euro. Questo appunto determina più vincoli per fare nuova spesa in deficit, in particolare spesa corrente. Anche perché, lo ricordiamo, il debito dell'Italia resta sorvegliato speciale, tuttora è sopra il livello di 3.000 miliardi di euro. Tuttavia l'Istat ha comunicato anche un altro dato, un'altra revisione, quella della crescita 2025, che è stata rivista al rialzo di un decimo. Lo scorso anno il PIL è cresciuto dello 0,6%, bisognerà attendere per la conferma il dato di Eurostat. In ogni caso, per l'esecutivo è un sollievo relativo, come dicevamo la legge di bilancio sarà in salita.
0: E non tardano a arrivare le prime reazioni politiche alle considerazioni del ministro Giorgetti sull'andamento della finanza pubblica, mentre resta accesa la polemica anche sul tetto agli alunni stranieri in classe. Dopo le parole del presidente Mattarella, le precisazioni del ministro Valditara, provvedimento atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Montecitorio, in diretta Francesca Biagiotti.
2: Eh sì, buongiorno. Allora, naturalmente il tema conti pubblici balza al centro del dibattito politico, mentre dalla maggioranza, in particolar modo Fratelli d'Italia, insomma abbiamo sentito il ministro Giorgetti, però si ribadisce: i conti sono in ordine, i conti sono stabili, questo si dice dalla maggioranza. Ovviamente invece le opposizioni vanno alla carica, in particolar modo si parte dal partito del Movimento 5 Stelle, che ribadisce con questi numeri, con questa crescita azzerata, vengono sballati tutti i conti, il Giorgetti deve trarne le sue conseguenze, così dice il Movimento 5 Stelle. Anche Alleanza Verdi Sinistra, Bonelli ribadisce quelle che sono state fatte fino adesso da parte della Presidente del Consiglio rispetto al futuro sono delle promesse elettorali, questi dati riportano alla realtà del nostro paese, un paese che è fermo, e su questo Meloni dovrebbe prenderne atto, anche perché ha governato per 4 anni, per cui doveva fare prima, questo sembrano dire le opposizioni in coro. C'è il tema poi, come ricordavi ancora, della questione delle scuole, della scuola scuole, quindi dell'eventuale tetto dentro le classi per i minori che non parlano italiano. Questo è il tema, e secondo il ministro Valditara, ha ribadito questa mattina in un'intervista, è la conoscenza della lingua che sarà il discrimine tra chi appunto sarà soggetto a questo tipo di normative e chi no, e questo verrà verificato con criteri oggettivi, si dice da parte di Valditara, che è entrato anche nel merito dell'ipotesi di negare sia il burka sia il niqab a chi va a scuola. Anche queste sono misure di civiltà, tutte misure che la maggioranza rivendica molto fortemente, in particolar modo lo fa la Lega. Allora sentiamo proprio Molinari.
3: Ma in realtà le parole di Mattarella non sono in nessun modo in contraddizione con quello che il governo vuole fare. E se vogliamo una scuola che sia inclusiva e che possa integrare tutti e formare i cittadini del domani, è necessario che le classi possano funzionare. E il provvedimento ha proprio lo scopo di far sì che i ragazzi che non parlano italiano siano integrati meglio e che i ragazzi invece che parlano italiano e in qualche modo sono più avanti nel percorso di studi non vengano rallentati.
2: Per le opposizioni Giorgia Meloni e il suo governo avevano tutto il tempo di poter fare misure sulla scuola, ma non le hanno fatte, quindi questa è una misura elettoralistica, è una misura appunto che serve soltanto per, diciamo così, allontanare il fantasma, l'ipotesi di Vannacci. Per questo sia il Partito Democratico che Alleanza Verdi Sinistra, ma anche il Movimento 5 Stelle vanno all'attacco su questo strumento. Non è lo strumento da utilizzare, e soprattutto esiste già una misura, un tetto del 30% delle classi appunto che deve essere composto da italiani, non ci può essere più del 30% di stranieri, e su questo dice una misura, dicono dalle opposizioni, una misura che non ha funzionato fino adesso, e quindi dal governo dovrebbero dare maggiori dettagli su quello che vogliono fare. Sentiamo Baldino, Movimento 5 Stelle, poi a te.
4: Io al posto di Meloni mi domanderei a cosa serve alla scuola pubblica, non alla sua propaganda. Se noi ci domandiamo cosa serve alla sua propaganda, allora la proposta di Meloni è perfetta, perché ne stiamo parlando da 2 giorni. Ma se noi ci domandiamo cosa serve alla scuola pubblica, serve ben altro.

0: dei 500 euro previsti per il 2027 è stata invece anticipata ad aprile. Il totale delle risorse impegnate supera il miliardo di euro, che verrà distribuito a circa 1.177.000 nuclei familiari con ISEE sotto i 15.000 euro. L'individuazione dei destinatari è automatica in base ai dati ottenuti dall'incrocio dei database INPS e dei comuni. Chi ha già la carta avrà il nuovo accredito, mentre il comune avviserà gli eventuali nuovi beneficiari che potranno ritirarla presso gli uffici postali. Ai possessori della carta, inoltre, Federdistribuzione conferma lo sconto sui beni di prima necessità.
1: Abbiamo individuato una serie di prodotti che sono acquistabili e sui quali peraltro la grande distribuzione organizzata pone un 15% di sconto ulteriore, moltiplicando le risorse e indirizzando anche verso le filiere del fresco, le filiere che sono connesse col sistema Italia. Perché? Perché vogliamo che i soldi degli italiani tornino agli italiani in ogni modo, sia come aiuti diretti alle famiglie ma anche alle imprese.
0: A completare gli interventi del governo sull'assistenza alimentare e sociale per le fasce deboli, il fondo indigenti diventa strutturale, con una dotazione di 50 milioni di euro all'anno.
2: Tra meno di un'ora, a mezzogiorno, sarà possibile inoltrare la domanda per il nuovo bonus colonnine, l'incentivo che punta a sostenere l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici nelle abitazioni private e nei condomini. Richiesta che va inoltrata attraverso la piattaforma di Invitalia, gestita per conto del Ministero delle Imprese del Made in Italy. 68 milioni le risorse stanziate fino al 2030, il contributo copre l'80% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione delle colonnine. Per le persone fisiche il rimborso può arrivare fino a 1.500 euro. Per gli interventi realizzati su parti comuni dei condomini il tetto massimo sale a 8.000 euro. Negli Stati Uniti sempre più tesi i rapporti tra il presidente e i media dopo quel bando deciso da Donald Trump in materia di accrediti alla Casa Bianca, annunciate delle cause da parte delle testate che si appellano al primo emendamento. Trump intanto lancia una sua televisione, sentiamo da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
3: Il presidente degli Stati Uniti è arrivato a New York portandosi dietro le polemiche sull'editto contro le testate giornalistiche che definisce fake news. CNN, Politico e MS Now. Escluse dalla Casa Bianca, hanno deciso di fare causa all'amministrazione Trump per violazione del primo emendamento, quello che garantisce la libertà di stampa. E hanno incassato la solidarietà di numerose altre emittenti TV e di carta stampata che boicotteranno la copertura mediatica del presidente fino a quando non cambierà idea. Tra queste anche Fox News, tradizionalmente conservatrice e molto vicina al tycoon. Ma Trump tira dritto. Ribadisce il concetto anche dopo l'incontro con Zoran Mandani a Gracie Mansion. Tra i due, colloquio cordiale. È un sindaco con un grande potenziale, dice, del primo cittadino di New York. Poi il faccia a faccia con Emmanuel Macron, un confronto utile e costruttivo sulla situazione in Ucraina e quella nel Mar Rosso, dice il presidente francese.
2: Restiamo a New York, al via l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, occasione questa per tutta una serie di importanti colloqui diplomatici a margine dei lavori a Palazzo di Vetro. Trump in giornata dovrebbe incontrare il presidente ucraino Zelensky, probabilmente anche il presidente iraniano. Presente per il nostro paese il vice premier Tajani, sentiamo il corrispondente da New York Marco Valerio Loprete.
4: Per consuetudine decennale, poi gli Stati Uniti perché paese ospitante. In quest'ordine inizieranno oggi gli interventi dei leader all'Assemblea Generale dell'ONU. Per il resto è ancora tutta da scrivere, la settimana al Palazzo di Vetro di New York. L'appuntamento cade in un momento di debolezza del cosiddetto ordine multilaterale post Seconda Guerra Mondiale, tra conflitti che vedono coinvolte anche le grandi potenze come Stati Uniti e Russia, agli attriti commerciali e ai fenomeni emergenti ingestibili con gli strumenti di un tempo, vedi l'intelligenza artificiale. Trump ci sarà, fiero avversario di un sistema onusiano che considera poco democratico e inconcludente. Ieri ha visto il padrone di casa, il sindaco di New York, Mamdani, unico democratico socialista al quale riserva complimenti e aperture di credito. Poi il francese Macron che ha commentato colloquio costruttivo sulle guerre e c'è attesa per il faccia a faccia con l'ucraino Zelensky. L'Italia è rappresentata dal vice premier e ministro degli esteri Tajani. Vedrò il mio omologo iraniano Araghchi, annuncia, perché va mantenuto il dialogo anche nel disaccordo. Ieri a New York la firma di Tajani è

0: Di un memorandum d'intesa sui minerali critici. Il segretario di Stato definisce il nostro paese un grande partner. Il responsabile della Farnesina commenta: accordo fondamentale per garantire alle nostre imprese l'approvvigionamento di materie prime. Dimostra la solidità della cooperazione transatlantica. Poi esprime apprezzamento per la ripresa della mediazione di Washington per una pace giusta in Ucraina e l'impegno per il dialogo Israele-Libano.
1: Resta la tensione nel Golfo, gli iraniani continuano a minacciare le navi che tentano di passare nello stretto di Hormuz. Questo aumenta, se possibile, l'attesa, lo dicevamo, per l'incontro di Trump con il presidente iraniano Pezeshkian. Sentiamo da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
2: La situazione a Hormuz resta tesa. Una petroliera in transito nello stretto è stata colpita da un proiettile non identificato. Due membri dell'equipaggio sono stati feriti, ma la nave ha potuto proseguire e non si segnalano danni ambientali. I Pasdaran hanno rivendicato l'abbattimento di un altro drone e, informati della possibilità di un'escalation, hanno avvertito gli Stati Uniti. Un nuovo attacco cambierebbe la portata della guerra, la sua geografia e i mezzi utilizzati per combatterla. Il mondo resterà stupito dalle nostre nuove armi, ha affermato il portavoce delle Guardie della Rivoluzione Islamica, che poi ha aggiunto: gli americani sono stati umiliati, ma non hanno il coraggio di ammettere la sconfitta. Volevano conquistare l'Iran in 3 giorni, non ci riusciranno nemmeno dopo 300 anni, dice il sicuro quest'uomo a Teheran. Ma con gli Stati Uniti bisogna comunque fare i conti. Il presidente Pezeshkian interverrà all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, dove dovrebbe incontrare anche Trump. Il regime degli Ayatollah ha consegnato ai mediatori del Qatar una proposta dettagliata per tornare a negoziare. Tra le condizioni da soddisfare, stop agli attacchi su tutti i fronti, scongelamento dei fondi all'estero e revoca del blocco navale. Ma la risposta del capo della Casa Bianca si fa attendere.
1: Guerra non soltanto nel Golfo, anche nel Mar Rosso. Raid sauditi sul sud-ovest dello Yemen. Gli Houthi colpiscono in territorio saudita. Dai ministri del G7 la richiesta ai miliziani sciiti di interrompere gli attacchi al trasporto marittimo. Sentiamo Katia Cerratti.
3: Oltre 150 attacchi aerei nelle ultime 24 ore. I sauditi colpiscono lo Yemen senza sosta. Nel mirino la città portuale di Mocha sul Mar Rosso, conquistata dagli Houthi nei giorni scorsi. È il loro portavoce, il generale Yahya Sara, a comunicare il bilancio dei raid che ha fatto vittime e feriti. Bersaglio dei caccia sauditi anche le province di Jouf, Taiz, Saada e Marib. Nell'ultimo mese i militanti Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato ampie zone costiere, prendendo il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, fino a spingersi con missili e droni sulla capitale saudita Riyadh. L'obiettivo sembra chiaro: isolare le forze governative e prendere il controllo dell'intero paese. Dal canto suo l'Arabia Saudita cerca di fermare questa avanzata per proteggere la città di Aden, dove ha sede il governo yemenita. E mentre gli Stati Uniti per ora non sono intervenuti, la Gran Bretagna ha offerto un supporto logistico limitato, fornendo rifornimento in volo ai jet sauditi. Dai ministri del G7 riuniti a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU, l'appello aiuti a cessare le azioni militari contro il trasporto marittimo e la richiesta all'Iran a porre fine alla fornitura di armi e al sostegno ai combattenti sciiti. A livello globale è forte il timore per le ripercussioni economiche e per il blocco delle rotte commerciali nello stretto, ma il prezzo più alto di questa crisi continua a pagarlo la popolazione locale, vittima di un'emergenza umanitaria sempre più profonda. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima centinaia di vittime e circa 130.000 nuovi sfollati a causa dei combattimenti, oltre ai 3.000 già arrivati a Gibuti. I bisogni sono enormi, afferma questa sfollata. Abbiamo bisogno di medicine, cibo, acqua, spazi sicuri per i bambini e più medici. La situazione ha ormai coinvolto migliaia di persone. Tra gli sfollati, secondo l'UNICEF, oltre 57.000 bambini.
1: In Cisgiordania ancora aggressioni, gli avamposti dei coloni israeliani portano sempre più frequentemente minacce ai residenti. Nel mirino finiscono anche le comunità cristiane, come a Beit Sa'or, alle porte di Betlemme. Il reportage dell'inviata Marina Lalovic.
4: È uno sguardo perso quello di Elias, verso una casa che pensa di aver perduto per sempre. Non dovevamo lasciarla incustodita. I coloni l'hanno occupata. Hanno preso e distrutto tutto. La mia famiglia ci viveva dal 37. Non so perché l'hanno presa ora. La terra di Elias Kane, nei pressi di Betlemme, ora è circondata dagli avamposti dei coloni israeliani. Da un anno e mezzo avvicinarsi significa rischiare di essere sparati. Elias è un cristiano palestinese e la sua comunità ora è una minoranza a Betlemme. Circa 40 famiglie dei cristiani della zona rischiano lo stesso destino di Elias. Assieme agli attivisti israeliani e palestinesi hanno protestato, ma sono stati cacciati via con gli spari dei coloni e dall'esercito. Sono 14 i nuovi insediamenti nell'area di Betlemme in meno di un anno. Fra le mani Elias ora stringe il documento del catasto. Qui c'è scritto che questa terra è nostra. Lo hanno detto le autorità israeliane nell'89, ma questo documento non basta più. Nulla funziona con i coloni.
5: Nothing works with the settlement. This is from the Israeli.
4: Di lavoro fa il carpentiere. Prima del 7 ottobre lavorava anche in Israele. Ora non ha più il permesso di entrare.
5: There is no life.
4: Non c'è più vita in Cisgiordania. I miei figli vogliono andarsene, ma io non gli permetto. Se tutti andiamo via, chi rimarrà a difendere la nostra terra? Farò di tutto per avere indietro la casa mia.
1: Nel sud del Libano proseguono le attività dell'esercito israeliano per disarmare Hezbollah, con la ricerca anche dei magazzini di stoccaggio, dei tunnel. Rai da Tiro a Nabatieh, dove ritroviamo l'inviato Nello Rega.
6: Sì, buona giornata da Nabatieh, è una delle città più colpite ormai dalla fine del 2023, roccaforte di Hezbollah ma anche di Hamas, l'altro partito sciita. Quello che vedete, ci fa vedere ora l'operatore Claudio Mazzonna, oltre quella collina inizia la zona gialla, la zona che ha istituito Israele per allontanare dalla Blue Line i miliziani di Hezbollah. E proprio mentre aspettavamo il collegamento abbiamo sentito diverse bombe proprio oltre questa collina, perché Israele sta cercando di neutralizzare la capacità bellica di Hezbollah. Ricordiamo che assieme a Hezbollah sono impegnati anche dei miliziani e dei militari di Teheran per dare supporto, anche perché il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha detto: noi continueremo a essere qui per difendere la nostra terra. Situazione molto difficile anche per le popolazioni, sono oltre 300.000 i profughi che non riescono ad ascendere nel sud del Libano ma anche nella periferia meridionale di Beirut, perché le case sono distrutte e anche perché si continua comunque a bombardare. Nei raid negli ultimi mesi sono morte qui a Nabatieh 200 persone, mentre il numero delle vittime dal 2 marzo scorso ha superato quota 4.300, oltre 12.500 i feriti. Situazione molto difficile, e intanto potrebbe arrivare dalle Nazioni Unite una sorta di accordo per prorogare la missione UNIFIL. Ricordiamo che la missione dei caschi blu finirà il prossimo 31 dicembre, e in questo villaggio oggi, in questa città oggi, UNIFIL, il contingente italiano di UNIFIL, ha portato degli aiuti perché serve davvero tutto per la popolazione. E da Nabatieh, linea e microfono possono tornare a voi a Roma, Saxa Rubra.
1: E veniamo così alla cronaca che ci porta agli arresti, fermi, che le indagini che riguardano un gruppo di 4 giovani, 2 diciottenni, un diciannovenne, un ventunenne, che avrebbero realizzato più bottiglie Molotov testandole in un capannone industriale abbandonato, provocando diverse esplosioni. I carabinieri hanno eseguito perquisizioni nei confronti dei giovani residenti nel pesarese, nelle province di Rimini e Bologna, sequestrando telefonini e computer che saranno ora analizzati. Il gruppo, la cui attività risale quale a febbraio sarebbe vicino ad ambienti antagonisti. I giovani sono indagati per fabbricazione e porto di ordigni incendiari. E poi a Roma la vicenda dell'educatrice di un asilo nido comunale è stata sospesa su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto una richiesta in tal senso della procura locale

0: sospesa perché sospettata di aggressioni verbali, di umiliazioni e di minacce rivolte ai bambini. I carabinieri della stazione di San Giovanni della Capitale nelle indagini si sono avvalsi anche delle intercettazioni audio-video realizzate all'interno dell'asilo nido. Questa sera vi ricordiamo alle 22.30 come sempre l'appuntamento con Spotlight, approfondimento di Rai News 24, guarderemo al Sud America, in particolare anche all'Indonesia, ci interrogheremo sugli effetti globali del fenomeno del Super Niño e anche su quello che potrebbero comportare da noi in Italia e in Europa, dunque l'appuntamento alle 22.30. 50 anni fa Ornella Vanoni, Tocchigno, Vinicius de Moraes realizzavano un brano e un disco che ha fatto la storia della musica non soltanto italiana, La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria. Un album che viene ripubblicato in occasione di quello che sarebbe stato il 92esimo compleanno di Ornella Vanoni. Un album che Tocchigno ha raccontato così a Fausto Pellegrini.
1: In 75 abbiamo registrato un disco qui in Italia con questa gran amica e gran cantante italiana Ornella Vanoni.
2: Ornella è una esplosione di vita.
3: A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori.
4: È vero che La voglia, la pazzia l'hai scritto a casa di Ornella?
2: No, c'è una storia. La voglia, la pazzia, ho sognato la melodia. Ho sognato tutta la melodia, non ho fatto niente. Non sono io che ho fatto. Ho sognato la melodia, ho registrato in un registratore a fianco al mio letto. Dopo due giorni l'ha sentito, ho detto, è una canzone nuova. E era proprio quella melodia. Dopo Vinicius ha fatto le parole, i Bardotti sì, ha fatto la traduzione alla casa di Ornella.
5: Dovevamo dare un titolo a quel disco, io ho scelto La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria, perché è un disco che ho fatto con grandissima voglia, la pazzia ce n'era una buona dose, l'incoscienza non si calcolava più, un po' di lacrime e molta allegria. Perché le lacrime? Perché io non so non piangere quando una cosa che mi piace molto, che mi dà tanta gioia, so che ha un termine fisso, una scadenza, un giorno, un orario in cui finirà, senza dubbio. Così mi sciupo i finali.

0: alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni con tutti i prodotti Frosta scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Ti sei perso il meglio degli ultimi 12 mesi? Tranquillo, Grande Panda allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 14.950 euro per tutti, anche senza usato. Aperti anche domenica.
2: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
3: Qui è Verisure, si identifichi subito.
2: E rileva il ladro prima che entri in casa.
4: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata. Per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
6: Ale, stiamo arrivando, tranquillo. Ordiniamo un globo.
7: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6, per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid, pensata per i tragitti quotidiani. E guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155 da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 27.
1: Si infiammano se lavi male i denti.
2: Gengive.
1: Ah, ma quindi li lavo male.
2: Il manuale non è il massimo.
3: Passa ora al piaio.
4: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
2: Enigma risolto.
4: Nulla pulisce come Oral-B I.O.
2: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
5: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B I.O.
4: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.

11:30, edizione del giornale di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Marianna Castrataro. Testi consultabili alla pagina 777 di Televideo. Istat ha comunicato che il rapporto tra deficit e PIL dell'Italia nel 2025 è stato pari al 3,1%, nel 2024 era il 3,4%. Rammarico del ministro dell'economia Giorgetti, purtroppo l'Italia non uscirà già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma coerentemente con i dati di governo questo potrà accadere nel 2027. Debito pubblico complessivo nel 2025 al 136,7% del PIL. E torna sopra la soglia psicologica dei 100 dollari a barile il Brent con consegna a novembre, mentre in Italia alla pompa il diesel tocca quota 2,34 euro al litro. Sabato prossimo il taglio di 6 centesimi della riduzione delle accise. Nello Yemen i combattimenti tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e gli Houthi filo iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi 2 giorni, secondo fonti militari di entrambe le parti. Raid sauditi lungo la costa, su Mocha, 6 morti e 14 feriti. Le Nazioni Unite stimano che più di 120.000 yemeniti siano sfollati a causa dell'escalation nel Mar Rosso. In Europa 1 morto e 4 feriti in un attacco ucraino nella regione russa di Samara. Mosca rivendica attacchi su obiettivi in Ucraina, tra questi una nave da carico con equipaggiamento militare destinata a Odessa sul Mar Nero e a una raffineria di petrolio nella città di Kremenchuk. Il Financial Times rivela che la Russia ha aggirato le sanzioni occidentali attraverso una società finanziaria che è riuscita a infiltrarsi nel sistema finanziario globale grazie ad una vasta operazione di falsificazione di documenti, mossi quasi 7 miliardi di dollari. In Italia la polizia di Torino ha fermato ieri sera un 20enne italiano di origini egiziane gravemente indiziato di violenza sessuale ai danni di un 12enne, episodio avvenuto venerdì scorso quando il ragazzino sarebbe stato adescato con la scusa di un giro in monopattino. Gli abusi sarebbero avvenuti in un parco cittadino in periferia. A Roma l'educatrice di un asilo nido comunale è stata sospesa su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta in tal senso della Procura per sospette aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi. I carabinieri della stazione di San Giovanni nelle indagini si sono avvalsi anche di intercettazioni audio-video all'interno dell'asilo. Da domani e fino al 26 settembre Roma ospiterà la Federazione Mondiale dei Sordi per 4 giorni di eventi, incontri, celebrazioni a cui partecipano delegazioni provenienti da molti paesi. Il tema dell'edizione di quest'anno: affermiamo i diritti dei sordi, con la partecipazione di delegazioni per fare il punto sui risultati fin qui ottenuti, su possibili buone pratiche per rafforzare il riconoscimento dei diritti della comunità di non udenti. Prende forma il Festival di Sanremo nell'edizione firmata per la prima volta da Stefano De Martino. Presentazione a Milano ieri sera del regolamento dell'edizione che prenderà il via all'Ariston il 16 febbraio. 24 gli artisti in gara, una serata show designerà il brano
che rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest. È tutto per l'edizione del giornale di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito, all'interprete Marianna Castrataro. Vi lasciamo alle previsioni meteo prima di cronache dall'Italia.

Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Oggi martedì 22 settembre l'anticiclone atlantico protegge ancora l'Europa occidentale e gran parte del paese, ma con aria più fresca in arrivo da nord. Qualche temporale è arrivato nella scorsa notte sull'Abruzzo, sulla Campania, sul Basso Tirreno e tra Sicilia e Calabria. Queste nubi le vediamo nella sequenza di immagini da satellite delle ultime 24 ore. La seconda grafica racconta di una nuvolosità che si muove da nord verso sud, spinta da venti settentrionali che si stanno facendo un po' più intensi, specie lungo le regioni adriatiche, sull'area ionica, dove in giornata aumenterà velocemente anche il moto ondoso. Più scarsa invece la ventilazione sul settentrione. Nel dettaglio, per la giornata odierna l'aria in arrivo da nord porterà qualche isolato temporale sul basso Lazio e sui monti della Sardegna questo pomeriggio, mentre tra Calabria e Sicilia il tempo sarà incerto per buona parte della giornata, con rischio di pioggia più diffuso. Sereno poco nuvoloso al nord, sul resto del centro, ma con nubi in aumento tra Piemonte e Lombardia verso sera. Infine, come sempre, le temperature che tendono a scendere su tutto il versante orientale del territorio, dal nord-est nell'area ionica. Giornata abbastanza calda invece sull'area tirrenica, con massima ancora di 28-30 gradi. Bene, è tutto, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.

0: Cronache dall'Italia, di nuovo buongiorno. Le storie del nostro paese raccontate ogni giorno con i fatti. Allora partiamo dai giovani, giovani vittime, giovani aggressori in primo piano in questo appuntamento. Un gruppo di 4 giovani, sono 2 diciottenni, un 19enne e un 21enne, avrebbero realizzato una serie di bottiglie incendiarie molotov e le avrebbero testate in un capannone industriale abbandonato, causando diverse esplosioni. Le immagini le state già vedendo, ma noi partiamo con il servizio di Stefano Corradino.
1: Un giovane lancia una bottiglia incendiaria al centro di un grande capannone industriale in stato di abbandono. Lui e altri 3 poi si avvicinano al punto in cui la Molotov è esplosa per verificarne gli effetti. Le immagini sono state diffuse dai carabinieri di Pesaro e Urbino in seguito a una perquisizione e al sequestro di apparecchi elettronici. I 4 al centro delle indagini hanno tra i 18 e i 21 anni e risiedono nelle province di Pesaro, Urbino, Rimini e Bologna. Gli investigatori hanno anche rinvenuto materiale cartaceo che contiene, tra le altre cose, istruzioni per la realizzazione e l'utilizzo del materiale incendiario. L'inchiesta della procura riguarda i contesti frequentati dai 4 giovani. Gli indagati, riferiscono i carabinieri, per i quali vige comunque la presunzione di innocenza, sarebbero vicini a collettivi locali composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti.

0: e sono in corso ulteriori approfondimenti per stabilire se quanto contestato possa essere ricondotto solo a un atto preparatorio per meglio accreditarsi all'interno della galassia antagonista oppure se fossero in programma specifiche azioni dimostrative.
1: È stato fermato il giovane 20 anni sospettato di essere l'autore di una violenza sessuale ai danni di un ragazzino di appena 12 anni avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia di Torino. La polizia ha eseguito un fermo per indiziato di delitto nei confronti del ventenne, che è un italiano di origini egiziane. Secondo quanto raccontato dal dodicenne alla mamma, che poi ha denunciato, il ventenne avrebbe avvicinato il ragazzino con la promessa di un giro in monopattino. Il provvedimento è stato emesso dalla PM Guerra, titolare dell'indagine, degli investigatori della squadra mobile della Questura di Torino. E torniamo a Roma. Aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bambini dell'asilo nido comunale dove lavorava. Un'educatrice a Roma è stata sospesa dal servizio dal GIP su richiesta della procura. Nelle indagini i carabinieri si sono avvalsi anche di intercettazioni audio-video all'interno della struttura. Sono stati documentati numerosi episodi di violenza fisica, schiaffi, strattoni e maltrattamenti verso i bambini così piccoli. E andiamo ora in Sicilia, a Partinico, in provincia di Palermo, dove mamma e figlio sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione per le esalazioni di anidride carbonica causate molto probabilmente dai residui del vino che uscivano da una cisterna. Allora andiamo subito in diretta dall'inviato della TGR Ernesto Oliva, che si trova, vedo, con il sindaco di Partinico. Ernesto, a te.
2: Sì, buongiorno da Partinico. Si celebreranno qui in paese della provincia di Palermo, i funerali di Vincenzo Troie e Rosalia Lamanna, figlio e madre di 21 e 37 anni, entrambi palermitani morti ieri mattina all'interno di una cisterna interrata all'interno di un garage al piano terra dell'abitazione di famiglia alle mie spalle. Una tragedia che sarebbe stata provocata dalla persistenza di un ingente quantità di anidride carbonica alimentata dalla presenza sulle pareti e sul pavimento di questa cisterna di fecce fermentate di vino. Nella storia passata di Partinico, paese con consolidate tradizioni agricole, dove soprattutto nelle zone periferiche esistono decine di queste cisterne interrate per la conservazione dei prodotti agricoli, questi incidenti sono stati frequenti. E dopo la tragedia costata la vita ieri a madre e figlio, il comune di Partinico ha deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione sull'utilizzo di queste cisterne. Il sindaco Pietro Rao, una sensibilizzazione partita alla luce di quanto è successo proprio ieri mattina qui alle nostre spalle.
3: Io voglio sperare che queste siano le ultime morti causate dagli effetti dei gas tossici prodotti dalle cisterne e comunque da contenitori di vino. Non è la prima volta, c'è una storia di morti a Partinico per questa causa. Quindi abbiamo lanciato una sorta di locandina per dire affidatevi del personale specializzato. Purtroppo l'anidride carbonica, come il monossido di carbonio, sono dei gas letali. Non ci si accorge quando uno riesce a capire di stare male, è già troppo tardi e si muore. L'anidride carbonica poi è un gas particolare, manda subito in crisi il sistema cardiaco, provoca un'acidosi e 30 secondi dopo non ci sei più.
2: Bisogna contrastare un po' la leggerezza con cui si accede in questi ambienti, soprattutto se non si è preparati e non si è consci dei rischi.
3: Sì, bisogna conoscere i rischi, ma molto, molto spesso noi individuiamo il rischio solo se lo vediamo visivamente, lo percepiamo dall'odore, ma non è sempre così, non è sempre così.
2: Grazie al sindaco Pietro Rao, per il momento qui da Partinico è tutto, a voi la linea.
1: Grazie a Ernesto Olive, grazie alla sindaco Rao. Allora torniamo a Roma, perché proseguono le indagini sul tredicenne che venerdì scorso in classe ha coltellato l'insegnante. Si cerca di stringere il cerchio attorno alla rete che lo avrebbe armato e indotto a questo gesto. Gli studenti ieri sono tornati in classe, ve lo abbiamo raccontato. Giovedì sul tema della sicurezza nelle scuole è stato convocato un vertice in prefettura a Roma. Allora facciamo il punto dell'inchiesta con Maria Valeria Vendemmi.
4: Alla scuola media Verga di Centocelle si celebra il rientro sui banchi del ragazzo eroe che con il suo coraggio ha salvato la professoressa Isabella Marsilio, lo studente congolese che si è fatto avanti disarmando il compagno di classe armato. Intanto, mentre nascosti dietro il silenzio, in drappo rosso, insegnanti e genitori riflettono sulle azioni preventive da intraprendere per evitare che la storia si ripeta, l'indagine va avanti. I carabinieri sono al lavoro per identificare gli utenti che stavano seguendo la diretta social, quella videochiamata su Telegram avviata poco prima dell'accoltellamento, un video di 2 minuti e 53 secondi pubblicato dal sito Watch People Die TV, un forum dell'orrore basato su contenuti violenti in cui è stata postata la preparazione dell'aggressione avvenuta dentro ai bagni dell'istituto e registrata dalla telecamera posizionata sull'elmetto del tredicenne, forse istigato da una rete suprematista collegata ad account russi, come quello che avrebbe postato la registrazione schermo di Telegram. Si cercano gli istigatori di quel gesto pianificato nei particolari con tanto di avviso social rilasciato sul profilo TikTok. Ragazzi, guardate dopo il TG. Ora chiuso. Per questo è stata effettuata la copia forense del cellulare per scavare nei contatti, chat e attività online, forse la stessa rete che gli si è rivolta contro per non aver portato a termine la sua missione. Lui, ricoverato in neuropsichiatria infantile al Policlinico Umberto I, è seguito dalla mamma che con il papà ha inviato una mail di scuse all'insegnante.
1: Intimidazioni, tre persone sono finite agli arresti domiciliari e per tre l'obbligo di dimora a Darghillà, in provincia di Reggio Calabria. Secondo le indagini dei carabinieri, l'intento del gruppo criminale era quello di creare un clima di intimidazione attraverso l'uso di armi da fuoco. Diversi gli episodi per divertimento, lo vedete in strada con fucili e pistole, utilizzavano una lavatrice come bersaglio. Hanno poi esploso altri colpi di pistola invece contro le telecamere di sorveglianza della zona. Ed è un giallo la morte di una studentessa iraniana trovata senza vita nella sua abitazione a Cassino. La 31enne aveva segni sul collo, indaga la polizia che al momento non esclude nessuna pista. A trovare il corpo è stato il marito della donna, anche lui iraniano, ha parlato subito con gli investigatori. Seguiamo Paola Cortese.
5: È stata trovata riversa a terra accanto alla porta della camera da letto. Vicino a lei un foulard compatibile con i segni di strangolamento rilevati sul collo. Aveva 30 anni la studentessa iraniana trovata senza vita in piazza di Amare, vicino al centro storico di Cassino, in provincia di Frosinone. A scoprirne il cadavere è stato il marito, ingegnere iraniano di 33 anni, che ha subito chiamato il 112. La coppia ha una figlia di 10 anni. Sul posto il personale sanitario del 118, i poliziotti del commissariato di Cassino che hanno trovato l'uomo sotto shock. La morte sarebbe avvenuta intorno alle 14.30. Il marito è stato portato in commissariato per essere interrogato. Gli inquirenti, che non escludono alcune ipotesi, vogliono ricostruire le ultime ore di vita della donna e chiarire la dinamica della morte. A rendere necessario l'intervento della squadra mobile di Frosinone e della scientifica, alcuni dettagli notati nella stanza, come la posizione del foulard che non era avvolto al collo. Ogni scenario resta aperto. A chiarire i dubbi sarà l'esame del corpo eseguito dal medico legale. L'appartamento è stato sequestrato e in procura è stato aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio.
1: Torniamo a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, dove Un 35enne ha sparato a un ladro uccidendolo. Non dovevo farlo, ma ero nel panico. Queste sono le parole dell'uomo che ha sparato al ladro che appunto si era introdotto nella sua cascina in ristrutturazione. Intanto la procura di Asti

0: e sta indagando per omicidio volontario. Maurizio Licordai.
1: Non ha voluto uccidere nessuno. Nessuno. Purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
2: Avrebbe sparato per paura Roberto Mollo, avrebbe sentito dei rumori nella notte, visto i ladri, temuto per la sua incolumità. Avrebbe agito per difendersi e uno, forse due dei colpi partiti dalla sua pistola avrebbero ucciso Jovalin Lasri, 36 anni, una compagna e un figlio piccolo. Qualche precedente specifico, lontanissimo nel tempo, come spiega il legale della sua famiglia.
3: Si tratta di processi tutti definiti e lui era una persona reintegrata nel tessuto sociale italiano.
2: Il casolare in cui i ladri avrebbero tentato di entrare sotto sequestro, le indagini in mano alla procura di Asti puntano a chiarire come siano andate esattamente le cose. Il numero dei colpi sparati sarebbero 12, la distanza, la balistica, ma sarà preziosissimo anche l'esito dell'autopsia che potrebbe cambiare la posizione dell'indagato.
1: Non essendoci stato un fermo di pulizia giudiziaria, io escludo che ci possa essere una richiesta di misura al GIP competente.
2: Dall'altra parte la famiglia della vittima attende in silenzio. Il bar in cui Lasri lavorava, insieme alla compagna, era chiuso.
3: La famiglia chiede che venga rispettato il loro momento di dolore. Sono molto addolorati, sono frastornati, devono ancora comprendere effettivamente e realizzare quello che è successo.
0: E restiamo in Piemonte, andiamo in Val d'Ossola, dove una donna di 27 anni è stata accoltellata. Si trova ora in prognosi riservata, non è in pericolo di vita ed è stato fermato il suo compagno. Allora seguiamo Andrea Vignali.
4: È sulla relazione tra la vittima, una ragazza di 29 anni, e l'aggressore, il suo ex compagno di 44 anni, che si stanno concentrando le indagini degli inquirenti per chiudere il quadro accusatorio sul tentato femminicidio avvenuto domenica sera a Bognanco, nel Verbano Cusio Ossola. Dopo un anno di relazione finita da poco, l'uomo aveva chiesto un incontro per parlare del rapporto tra i due. La donna, che si era trasferita nel paese al confine con la Svizzera dalla madre e aveva già segnalato in passato i conflitti nella coppia, ha accettato. Ma nel mezzo della discussione, il 44enne ha estratto un coltello da cucina e l'ha colpita due volte al ventre prima di andarsene in auto. Nonostante le ferite gravi, la ragazza ha chiamato la madre e il 112. La ricerca dell'uomo, partita immediatamente, ha coinvolto diversi distretti di polizia.
5: Gli operatori della squadra mobile di Novara, in Borghese, hanno proceduto all'analisi del positioning e dei varchi stradali, riuscendo a rintracciare l'uomo nel comune di Galliate.
4: Quando è stato ritrovato a tarda notte, grazie al posizionamento del cellulare, l'uomo era a Novara, a 130 km dalla scena del crimine. Ora è in carcere in attesa delle indagini. Gli inquirenti sono alla ricerca del coltello che l'uomo avrebbe gettato nei boschi, mentre la ragazza, trasportata in elicottero all'ospedale di Novara, è ancora in prognosi riservata, ma fuori pericolo di vita.
0: Cronaca dall'Italia si ferma qui, noi ci rivediamo domani mattina alle 9:30, sempre per raccontarvi le storie del nostro paese con i fatti. Sigla.

L'inchiesta che vede indagati 20 medici con l'accusa di aver prodotto falsi certificati medici per impedire ai migranti di entrare nei CPR. Ne abbiamo parlato con Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurgici e Odontoiatri. E allora vi lascio a questa intervista e poi alle 12 una nuova edizione del telegiornale.

0: 20 medici indagati dalla Procura di Ravenna. Filippo Anelli è il presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri, e le chiedo intanto di commentare non l'inchiesta, ma il fatto che i suoi 20 colleghi siano finiti sotto indagine per falsi certificati medici per impedire il trattenimento nei CPR.
1: Non ho elementi per poter dire se sono stati o meno redatti certificati falsi, no? E nel caso in cui fosse vero, questa cosa non è consentita ai medici, non è consentita ovviamente nemmeno ai cittadini italiani, quindi nel caso in cui questo fosse vero ci sarebbero conseguenze anche sul piano disciplinare e deontologico. Ma detto questo, credo che dalla lettura dei giornali emerga, come dire, un'ipotesi di associazione a delinquere per il fatto che alcuni medici condividono un'idea sui CPR che è quella di considerarli, come dire, patogeni, cioè luoghi in cui si possono sviluppare le malattie, e questo ha portato ovviamente un dibattito all'interno della comunità medica che si occupa di queste persone. È un po' come avviene in tutte le branche della medicina, cioè avviene nei cardiologi quando devono pensare, quando devono discutere la migliore terapia per prevenire un infarto, o i neurologi per l'ictus, o gli oncologi per migliorare l'efficacia delle terapie nei confronti dei pazienti su cui vengono effettuati vengono utilizzati nuovi farmaci e così via. Credo che il dibattito su questo non possa essere considerato un elemento di carattere, come dire, sanzionabile sul piano né disciplinare né penale. Devo dire anche che c'è una discrepanza nell'utilizzo dei medici in questa vicenda, nel senso che la norma di legge prevede che la certificazione del medico sostanzialmente consenta, no, l'ingresso o meno nei CPR, e di qui ne deriva un concetto sbagliato, nel senso che anche oggi, no, sulla stampa ha detto una persona gli è stato negato, è stata considerata non idonea, cioè aveva delle patologie per poter entrare in CPR, e poi questo ha fatto degli atti di delinquenza all'esterno.
0: Cosa rende non idoneo una persona a non essere messo in un CPR? Perdoni la brutalità, però insomma tanto di questo parliamo.
1: La possibilità che si possa ammalare, in fin dei conti, o che presenti delle malattie che possono essere incompatibili con la reclusione. Però questo, come dire, attiene a che cosa? Attiene al fatto che il medico ha come unico obiettivo della sua attività quello di curare tutti. E curare ogni persona ha come unico obiettivo la tutela della salute della persona, no? Se l'immagina un rapinatore che ha ucciso un poliziotto e poi viene colpito da un colpo di pistola e ferito gravemente, viene portato in ospedale, non è che il medico si rifiuta di poterlo curare, no? Cioè, quindi il compito del medico è quello di curare tutti, senza distinzione alcuna, senza distinzione se sono delinquenti o persone normali, se sono se sono ebrei o palestinesi, se sono bianchi o neri, non c'è nessuna differenza per un medico. Questo è la promessa che noi facciamo quando diventiamo medici, no? Cioè quella di curare tutti alla stessa maniera. Ora è chiaro che se io ho un dubbio che quel paziente in quelle determinate condizioni può sviluppare una malattia, scriverò che non è idoneo. Se ritengo che i CPR siano, come dire, causa di patologie, non autorizzerò questo. Ma questo non significa fare un'azione a delinquere o fare un certificato falso. Significa seguire quello che da parte nostra riteniamo essere un valore, cioè recuperare l'autonomia e l'indipendenza. D'altra parte, quando una persona va dal medico, anche lei, Vigaretti, va dal suo medico, non, come dire, si aspetta che il suo medico abbia come unico obiettivo quello di curarlo, senza interferenza alcuna. Cioè, se al suo medico gli avessero detto: ma tu non puoi prescrivere farmaci di questo genere perché sono troppo costosi o perché non abbiamo i soldi, lei che direbbe? Cioè, sarebbe: il mio medico è funzionale a qualche altro e non alla mia salute. Quindi l'indipendenza, l'autonomia del medico funziona come garanzia di tutela della salute del cittadino. Ecco, questa garanzia noi vorremmo che in questo caso fosse ripristinata anche attraverso una norma di legge che chiarisse questo cortocircuito che si è venuto a creare e lasciasse liberi i medici di fare il loro lavoro, cioè di curare la gente, e rimettesse nelle mani della magistratura e delle forze dell'ordine la tutela della sicurezza. Sono due concetti, credo, abbastanza semplici, ma su cui il Parlamento non riesce a decidere.

0: L'Italia resta in procedura di infrazione, il rapporto deficit-PIL si è attestato al 3,1%, doveva restare sotto al 3%, il rammarico di Giorgetti, sale ancora la pressione fiscale. Il G7 contro gli UTI, cessino immediatamente gli attacchi e le minacce contro il trasporto marittimo, intanto continua lo scontro militare tra i ribelli yemeniti e l'Arabia Saudita. Dopo il monito di Mattarella sulla scuola sia aperta a tutti, il governo è al lavoro per limare il provvedimento. La norma non riguarda gli alunni che conoscono l'italiano, precisa Valditara. Aggressioni verbali, umiliazioni, minacce, sospesa un'educatrice in un nido per l'infanzia di Roma. Da una telecamera nascosta immagini di bimbi presi a schiaffi e strattonati con violenza. Quattro giovanissimi preparavano molotov e altri ordigni incendiari. Il gruppo farebbe parte di ambienti antagonisti. I carabinieri di Pesaro e Urbino hanno sequestrato computer e tablet. Provare a riportare in gara gli artisti italiani di alto calibro e puntare su ospiti internazionali di grande impatto è il Sanremo targato Stefano De Martino, che prende il largo con un nuovo regolamento. Buongiorno da Aranews 24, dunque l'avete sentito dai titoli, da Istat arriva la conferma, il deficit 2025 dell'Italia resta sopra il 3% del PIL, dunque non c'è uscita dalla procedura di infrazione europea, c'è il rammarico da parte del Ministro dell'Economia, ma vediamo cosa comporta questo, lo facciamo in studio con Alessandro Marchetti.
1: Per il governo non è una buona notizia. Come anticipavi, l'Istat ha comunicato l'attesa revisione dei conti nazionali e dunque, come vediamo dal cartello con l'aiuto della regia, il deficit pubblico resta sopra il 3%. Ecco il livello, 3,1% del PIL lo scorso anno, lo stesso dato comunicato ad aprile. È un deficit in miglioramento, ma non abbastanza da uscire per uscire dalla procedura di infrazione europea, quella per deficit eccessivo. Non a caso il ministro dell'economia Giorgetti ha commentato a caldo, apprendiamo con rammarico. Che cosa cambia ora in concreto? Beh, decisamente si complica la compilazione della prossima legge di bilancio. È la quinta del governo Meloni che arriva a ridosso della campagna elettorale. In particolare l'esecutivo non potrà usare con grande disinvoltura la clausola di flessibilità che ha già chiesto alla Commissione europea per investimenti in energia e difesa. Una flessibilità che vale un importo all'incirca attorno ai 36 miliardi di euro. Questo appunto determina più vincoli per fare nuova spesa in deficit, in particolare spesa corrente. Anche perché, lo ricordiamo, il debito dell'Italia resta sorvegliato speciale, tuttora è sopra il livello di 3.000 miliardi di euro. Tuttavia l'Istat ha comunicato anche un altro dato, un'altra revisione, quella della crescita 2025.

0: 5, che è stata rivista al rialzo di un decimo. Lo scorso anno il PIL è cresciuto dello 0,6%. Bisognerà attendere per la conferma il dato di Eurostat. In ogni caso, per l'esecutivo è un sollievo relativo. Come dicevamo, la legge di bilancio sarà in salita.
1: E non tardano ad arrivare le reazioni politiche alle parole di Giorgetti sui conti pubblici ed è ancora polemica sul tetto agli alunni stranieri in classe, norma in arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri. Andiamo a Montecitorio da Francesca Biagiotti.
2: Eh sì, naturalmente le reazioni politiche adesso si concentrano su questi nuovi numeri, questi nuovi dati sull'economia italiana usciti appunto tramite l'Istat. Se dalla maggioranza si ribadisce il nostro paese è in un contesto difficilissimo, quindi quello che emerge è che è riuscito a tenere, la nostra economia tiene, nonostante appunto questo scenario molto difficile. Poi da Fratelli d'Italia si ribadisce, adesso partiranno le sirene anti-italiane. Naturalmente le opposizioni invece vanno all'attacco a questo governo Meloni, dicono da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, è un governo che ha fatto austerità, che ha garantito la stabilità, ma la stabilità vuol dire che non c'è stata nessuna crescita, motivo per il quale ha fallito, così dicono, e questi dati, diciamo, ne rendono conto. E soprattutto Giorgetti, dice il Movimento 5 Stelle, deve prenderne atto che sulla nuova finanziaria che farà non potrà fare misure elettoralistiche. Secondo Alleanza Verdi Sinistra, le promesse che ha fatto Giorgia Meloni vanno in questo senso. Secondo il Partito Democratico il tema è la crescita che non è stata impostata da questo governo. I tagli si vedono, le cose negative si vedono non soltanto con questi dati ma anche con i numeri che sono sempre più a ribasso per la spesa sulla sanità. Naturalmente però si discute ancora di scuola dopo la proposta, insomma, che dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri a breve per un tetto per gli stranieri all'interno delle classi italiane. Su questo Valditara questa mattina ha ribadito che il discrimine sarà soltanto la conoscenza della lingua italiana, quindi chi non conosce bene la nostra lingua verrà, diciamo, messo in una quota minore all'interno delle nostre classi, così dice Valditara, e diciamo si premura di dare tutti, diciamo, gli elementi concreti che poi caleranno questa misura nelle scuole a breve. Sentiamo la Lega su questo.
3: Ma in realtà le parole di Mattarella non sono in nessun modo in contraddizione con quello che il governo vuole fare. E se vogliamo una scuola che sia inclusiva e che possa integrare tutti e formare i cittadini del domani, è necessario che le classi possano funzionare. Il provvedimento ha proprio lo scopo di far sì che i ragazzi che non parlano italiano siano integrati meglio e che i ragazzi invece che parlano italiano e in qualche modo sono più avanti nel percorso di studi non vengano rallentati.
2: Quello che invece dicono le opposizioni è che di fatto i fondi per la scuola andrebbero messi per aiutare gli insegnanti, che sono pochi e ci sono molti precari, lì si dovrebbe investire. Poi si ribadisce, Meloni ha avuto 4 anni per fare qualcosa, non ha fatto nulla, questa è soltanto una misura di pura propaganda. Sentiamo Baldino, Movimento 5 Stelle, a te.
4: Io al posto di Meloni mi domanderei a cosa serve alla scuola pubblica, non alla sua propaganda. Se noi ci domandiamo cosa serve alla sua propaganda, allora la proposta di Meloni è perfetta, perché ne stiamo parlando da 2 giorni. Ma se noi ci domandiamo cosa serve alla scuola pubblica, serve ben altro.
1: E lo abbiamo detto, il nuovo decreto sulla scuola potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri già giovedì, dopo le parole di ieri del Capo dello Stato. Ricordiamo, Mattarella ha detto la scuola sia aperta a tutti. Arrivano le precisazioni del ministro Valditara sui dettagli che riguardano il provvedimento. Allora, vediamo nel servizio di Antonello Travaglini.
5: Sarà soprattutto la conoscenza dell'italiano e non il semplice passaporto il criterio su cui fissare la soglia del 30% degli stranieri nelle classi. Il ministro Valditara in un'intervista al Corriere anticipa i dettagli del nuovo provvedimento sulla scuola, già annunciato dalla premier Meloni. Le precisazioni arrivano in risposta ai dubbi sollevati dai presidi sulla concreta applicazione della norma. Il limite al numero di stranieri in classe, spiega il ministro nell'intervista, riguarderà in particolare gli studenti neoarrivati, ovvero coloro che non conoscono adeguatamente la lingua italiana. Saranno invece esclusi dal conteggio i ragazzi che hanno frequentato la scuola dell'infanzia in Italia e che hanno alle spalle un percorso scolastico positivo nel nostro paese.
6: Chi viene dai 3 anni della scuola dell'infanzia e quindi straniero, conosce l'italiano, non è assolutamente oggetto di questa disposizione.
5: Nelle zone dove la concentrazione degli studenti stranieri è più alta e dunque il limite del 30% è di difficile applicazione, saranno gli uffici scolastici territoriali a distribuire gli studenti nelle scuole vicine. Laddove non fosse possibile farlo, si ricorrerà a delle deroghe. Il provvedimento prevede anche fondi appositi per l'assunzione di docenti dedicati al potenziamento della lingua italiana per gli stranieri. Per quanto riguarda il velo islamico, la nuova legge lo vieterà come accade già in Francia. Inoltre, i genitori stranieri

0: che paese ospitante. In quest'ordine inizieranno oggi gli interventi dei leader all'Assemblea Generale dell'ONU. Per il resto è ancora tutta da scrivere, la settimana al Palazzo di Vetro di New York. L'appuntamento cade in un momento di debolezza del cosiddetto ordine multilaterale, post Seconda Guerra Mondiale, tra conflitti che vedono coinvolte anche le grandi potenze come Stati Uniti e Russia, agli attriti commerciali e ai fenomeni emergenti ingestibili con gli strumenti di un tempo, vedi l'intelligenza artificiale. Trump ci sarà, fiero avversario di un sistema onusiano che considera poco democratico e inconcludente. Ieri ha visto il padrone di casa, il sindaco di New York, Mamdani, unico democratico socialista al quale riserva complimenti e aperture di credito. Poi il francese Macron, che ha commentato: colloquio costruttivo sulle guerre, e c'è attesa per il faccia a faccia con l'ucraino Zelensky. L'Italia è rappresentata dal vice premier e ministro degli esteri Tajani. Vedrò il mio omologo iraniano Araghchi, annuncia, perché va mantenuto il dialogo anche nel disaccordo. Ieri a New York la firma di Tajani e Rubio di un memorandum d'intesa sui minerali critici. Il segretario di Stato definisce il nostro paese un grande partner. Il responsabile della Farnesina commenta: accordo fondamentale per garantire alle nostre imprese l'approvvigionamento di materie prime. Dimostra la solidità della cooperazione transatlantica. Poi esprime apprezzamento per la ripresa della mediazione di Washington per una pace giusta in Ucraina e l'impegno per il dialogo Israele-Libano.
1: Dai ministri del G7 riuniti a New York è arrivato il monito alle milizie sciite affinché cessino le ostilità contro il trasporto marittimo. Ma intanto nel Mar Rosso in furia il conflitto, raid sauditi contro il sud-ovest dello Yemen, gli Houthi colpiscono in territorio arabo. Seguiamo il servizio di Katia Cerratti.
2: Oltre 150 attacchi aerei nelle ultime 24 ore. I sauditi colpiscono lo Yemen senza sosta. Nel mirino la città portuale di Mocha sul Mar Rosso, conquistata dagli Houthi nei giorni scorsi. È il loro portavoce, il generale Yahya Sara, a comunicare il bilancio dei raid che ha fatto vittime e feriti. Bersaglio dei caccia sauditi anche le province di Jouf, Taiz, Saada e Marib. Nell'ultimo mese i militanti Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato ampie zone costiere, prendendo il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, fino a spingersi con missili e droni sulla capitale saudita Riyadh. L'obiettivo sembra chiaro: isolare le forze governative e prendere il controllo dell'intero paese. Dal canto suo l'Arabia Saudita cerca di fermare questa avanzata per proteggere la città di Aden, dove ha sede il governo yemenita. E mentre gli Stati Uniti per ora non sono intervenuti, la Gran Bretagna ha offerto un supporto logistico limitato, fornendo rifornimento in volo ai jet sauditi. Dai ministri del G7 riuniti a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU, l'appello aiuti a cessare le azioni militari contro il trasporto marittimo e la richiesta all'Iran a porre fine alla fornitura di armi e al sostegno ai combattenti sciiti. A livello globale è forte il timore per le ripercussioni economiche e per il blocco delle rotte commerciali nello stretto, ma il prezzo più alto di questa crisi continua a pagarlo la popolazione locale, vittima di un'emergenza umanitaria sempre più profonda. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima centinaia di vittime e circa 130.000 nuovi sfollati a causa dei combattimenti, oltre ai 3.000 già arrivati a Gibuti. I bisogni sono enormi, afferma questa sfollata. Abbiamo bisogno di medicine, cibo, acqua, spazi sicuri per i bambini e più medici. La situazione ha ormai coinvolto migliaia di persone. Tra gli sfollati, secondo l'UNICEF, oltre 57.000 bambini.
1: Veniamo ora al conflitto in Ucraina. Si intensificano i raid russi contro le infrastrutture industriali ed energetiche, colpite le città di Kryvyi Rih e Pavlohrad nella regione di Dnipro e Kremenchuk, in quella di Poltava. Il presidente Zelensky intanto partecipa all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Tra gli incontri previsti, lo abbiamo sentito, uno a margine con il presidente americano Trump, al quale Macron ha sollecitato l'invio di missili intercettori in Ucraina. La mancanza di questo tipo di missili sta infatti impedendo al paese di difendersi dai missili ipersonici lanciati da Mosca. L'esercito americano intanto ha firmato un contratto da oltre 10 milioni di dollari per l'acquisto di droni ucraini da ricognizione. E c'è tensione fra Kiev e Unione Europea per l'ipotesi crociata a Bruxelles di rimuovere dalla lista nera due oligarchi russi. E fin qui abbiamo parlato di Trump per quanto riguarda la politica estera e i scenari di conflitto internazionale. Sul fronte interno si fa sempre più aspra la guerra del presidente americano ai media americani, che gli rispondono con cause e boicottaggi, e Trump lancia una sua TV personale. Vediamo in studio con Veronica Fernandez.
3: Sì, vediamo.

0: cerchiamo di ripercorrere quali sono i passaggi che hanno portato Donald Trump, che prima accusava i media mainstream, i media indipendenti di fake news, ad arrivare ad un vero e proprio progetto di disintermediazione tra la Casa Bianca, Donald Trump stesso e il popolo americano. L'ultimo step è questo, ve lo faccio vedere dal sito ufficiale della Casa Bianca, una nuova televisione appena fondata che porta il suo nome, Trump TV, The Essentials Station, va in onda su YouTube, appunto sui canali ufficiali, 24 ore su 24. Ecco, assomiglia di fatto ad un canale di Stato. Perché è nata? Ripercorriamo tutta questa vicenda attraverso i social media e anche attraverso i media che ne sono protagonisti. Parto da Truth, il social utilizzato da Donald Trump, che appunto alcuni giorni fa annuncia quello che oramai conosciamo come il bando dalla Casa Bianca di tre emittenti, CNN, MS Now e Politico. Li accusa anche in questo caso di fake news. Vengono quindi ritirati il pass e l'accesso alla Casa Bianca. Cosa succede? Questi tre mezzi di comunicazione, vado a vedere appunto Politico, uno dei tre, decidono immediatamente di intentare una causa federale per questo bando dalla Casa Bianca, appellandosi al primo emendamento. Subito dopo che cosa succede? Gli altri grandi media americani, grandi gruppi, qui ve lo faccio vedere sul sito di Fox News, ma parliamo anche di CBS, di ABC, decidono di seguire questa mossa fatta da CNN, Politico e MS Now e di sospendere volontariamente la copertura della Casa Bianca. Questo appunto è il sito di Fox News che spiega perché. Dice: il pubblico ha un interesse vitale nel ricevere informazioni accurate e indipendenti che riguardano il proprio governo. Questo appunto è un comunicato stampa collettivo. Decidono quindi di fare un passo indietro. Altri media fanno una copertura ritardata per poter supportare questa decisione dei media. Nel frattempo però si vede come questa sia una strategia di Donald Trump del lungo periodo. Allora vado a prendere un suo post del 2017, quando ancora utilizzava un altro social media, X, e diceva: i media che io accuso di fake news, i fallimentari New York Times, NBC, ABC, CBS e CNN, non sono miei nemici, ma sono nemici del popolo americano. Questo appunto è l'inizio di tutta una serie di mosse di Donald Trump, accuse a voce, accuse in conferenza stampa e poi anche il canale legale. Anche qui vado indietro, siamo allo scorso anno, appunto una causa per 15 miliardi per diffamazione intentata contro il New York Times, altre cause che poi hanno portato alcuni grandi gruppi, qui vado a concludere facendovi vedere il caso di CBS, che decidono di transare, quindi arrivare a patteggiare, e questo provoca nei giornalisti, soprattutto i giornalisti d'inchiesta, quelli che fanno più domande, che vogliono scavare nel potere, un terrore, uno stress senza precedenti per poter continuare il loro lavoro giornalistico.
1: Torniamo in Italia per parlare di veicoli elettrici, perché da oggi sarà possibile presentare la domanda per il nuovo bonus colonnine, l'incentivo destinato a sostenere l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici nelle abitazioni private e nei condomini. La richiesta va fatta attraverso la piattaforma gestita da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. 68 milioni da qui al 2030 le risorse stanziate. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione delle colonnine. Per le persone fisiche il rimborso può arrivare fino a 1.500 euro, mentre per gli interventi realizzati sulle parti comuni dei condomini il tetto massimo sale a 8.000 euro. Borse deboli europee contrastate a metà seduta, volatile il petrolio. Facciamo il punto in diretta da Milano con Chiara Rancati.
2: Un prezzo del petrolio che ha faticato a trovare direzione, stamattina cresceva, poi ha invertito la tendenza a metà mattinata, in questo momento sembra invece aver decisamente scelto il calo. Il Brent europeo cala di oltre il 3% rispetto alla chiusura di ieri, di oltre il 10% rispetto a una settimana fa, e ripassa sotto i 98 dollari al barile, effetto di indiscrezioni battute da alcune agenzie di stampa asiatiche su una possibile proposta dell'Iran per una riapertura dello stretto di Hormuz in cambio dello stop americano al blocco dei suoi suoi porti, un movimento che però non riporta la serenità sui mercati finanziari, sui mercati azionari, che ancora in Europa sono titubanti, anche se per la maggior parte con il segno più, l'unica con il segno meno è Piazza Affari, meno 0,12%, in una giornata che però ancora fatica a trovare una direzione precisa proprio per queste indiscrezioni che al momento non trovano conferma. Non si vede invece al momento sui mercati una ricaduta delle novità sui conti pubblici italiani. Cala il rendimento sul BTP decennale italiano al 4,31%, è stabile a 88 punti base lo spread con il Bund tedesco. Linea a voi.
1: Ora la cronaca: un gruppo di 4 giovani, 2 diciottenni, un 19enne e un 21enne, avrebbe realizzato una serie di bottiglie incendiarie Molotov e le avrebbe testate in un capannone industriale abbandonato, causando diverse esplosioni. Stefano Corradino.
3: Un giovane lancia una bottiglia incendiaria al centro di un grande capannone industriale in stato di abbandono. Lui e altri tre poi si avvicinano al punto in cui la Molotov è esplosa per verificarne gli effetti. Le immagini sono state diffuse dai carabinieri di Pesaro e Urbino in seguito a una perquisizione e al sequestro di apparecchi elettronici. I quattro, al centro delle indagini, hanno tra i 18 e i 21 anni e risiedono nelle province di Pesaro e Urbino, Rimini e Bologna. Gli investigatori hanno anche rinvenuto materiale cartaceo che contiene, tra le altre cose, istruzioni per la realizzazione e l'utilizzo del materiale incendiario. L'inchiesta della procura riguarda i contesti frequentati dai quattro giovani. Gli indagati, riferiscono i carabinieri, per i quali vige comunque la presunzione di innocenza, sarebbero vicini a collettivi locali composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. E sono in corso ulteriori approfondimenti per stabilire se quanto contestato possa essere ricondotto solo a un atto preparatorio per meglio accreditarsi all'interno della galassia antagonista, oppure se fossero in programma specifiche azioni dimostrative.
1: Aggressioni verbali, umiliazioni, minacce rivolte ai bimbi dell'asilo nido comunale dove lavorava. Un'educatrice di Roma è stata sospesa dal servizio, dal GIP, su richiesta della procura. Nelle indagini i carabinieri si sono avvalsi anche di intercettazioni audio-video all'interno della struttura. Sono stati documentati numerosi episodi di violenza fisica come schiaffi, strattoni e maltrattamenti. Nelle prossime ore l'autopsia e le indagini balistiche sulla traiettoria dei proiettili chiariranno la dinamica con cui è avvenuto l'omicidio di un uomo che stava tentando di rubare in una cascina in ristrutturazione nel Cuneese. A sparare 13 colpi di pistola contro i ladri, uccidendo uno di loro, è stato un autotrasportatore proprietario della cascina, Maurizio Licordari.
4: 12, forse 13 colpi sparati in rapida sequenza. Almeno uno avrebbe colpito Giovalin Lasri tra la spalla e il collo. C'è l'ipotesi che però ne sia andato a segno anche un altro. Sarà l'autopsia in programma domani mattina a chiarirlo, ma potrà anche dare indicazioni più precise sull'angolazione del colpo e magari qualche dettaglio utile per capire da che distanza abbia sparato Roberto Mollo nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba. La sua posizione resta delicata, ricostruire l'esatta dinamica dei fatti sarà fondamentale per capire se e quale accusa verrà formulata nei suoi confronti dalla procura di Asti.
5: Roberto ha chiamato i carabinieri, Roberto ha chiamato i soccorsi, Roberto ha consegnato le armi, Roberto ha consegnato il caricatore. Non ha voluto uccidere nessuno. Nessuno. Purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
4: L'indagato è al momento a casa dei genitori, poco distante dalla cascina dove si era trasferito per seguire i lavori di ristrutturazione e dove quella sera sarebbero entrate 4 o 5 persone con volti travisati e strumenti da scasso. Anche la vittima, che mentre veniva soccorsa indossava ancora un passamontagna e che avrebbe avuto in tasca un cacciavite e del denaro contante, circa 2.000 euro. Resta da capire quando siano partiti i colpi dalla pistola di Mollo. L'ipotesi è che i ladri fossero già in fuga, distanti alcune decine di metri dalla cascina. Un dettaglio che potrebbe risultare cruciale.
1: A Partinico, in provincia di Palermo, madre e figlio sono stati trovati morti nel loro garage per le esalazioni di anidride carbonica causate dai residui del vino. Ernesto Oliva ci racconta la dinamica di quanto accaduto.
6: Sì, buongiorno da Partinico. La dinamica è stata ricostruita dalle indagini dei carabinieri e anche dalle perizie tecniche effettuate dai vigili del fuoco qui di Partinico, il cui distaccamento si trova a meno di 200 metri dal luogo di questa tragedia. Ieri mattina Vincenzo Troia è un ragazzo di 21 anni, è entrato all'interno di una cisterna interrata per recuperare dei materiale agricolo e delle reti per le olive. Nell'entrare in questa cisterna persistenti, la madre che si trovava all'interno di questo garage ha capito le difficoltà del figlio e sua volta è entrata all'interno della cisterna. Rosalia Manna, di 37 anni, ha perso anche lei i sensi, sono morti quasi subito. Le cause di questa tragedia sarebbero da ricondurre alla presenza sulle pareti e sul pavimento di questa cisterna interrata di residui di lavorazione delle olive o forse anche di fecce fermentate che erano il residuo della presenza all'interno di questa cisterna di vino. Sono residui che naturalmente sprigionano esalazioni nocive, in particolare anidride carbonica, e per madre e figlio non c'è stato nulla da fare malgrado l'intervento repentino dei vigili del fuoco.
1: Questa sera alle 22.30 torna Spot Live, l'approfondimento in diretta di Rai News 24. Vi racconteremo che cosa sta accadendo in Sud America e Indonesia per gli effetti del Super El Niño, le correnti calde che arrivano dal Pacifico, ma anche cosa potrà accadere il prossimo inverno in Europa e in Italia. Parliamo ora della quarta edizione del Festival Cinema in Verde a Piazza Vittorio a Roma. Presidente di giuria e insegnante di un workshop con giovani palestinesi, il regista e produttore Matteo Rovere. Intervista di Francesco Gatti.
7: È stata un'esperienza che ci ha accompagnato nell'arco di diversi mesi, nei quali abbiamo aiutato nella selezione di diversi filmmaker per quanto riguarda l'esperienza di Land, che provengono da, diciamo, dai territori occupati, da Gaza, dalla Cisgiordania, per fare in modo di dargli un po', diciamo, di strumenti utili a lavorare con il tessuto del racconto.
8: Abbiamo voluto fare un'azione di solidarietà attiva, non soltanto schierarci, e questo va benissimo perché le parole contano, schierarci a parole. Abbiamo voluto fare appunto anche una scuola di cinema per 12 giovani ragazzi e ragazze che vengono dalla Palestina.
7: Hanno una completa mancanza non solo di strumentazione tecnica, quindi parliamo di macchine da presa, figurati telecamere, microfoni, ma anche probabilmente hanno la mancanza, diciamo, dell'idea di libertà che poi può portare all'atto cinematografico. E se fosse un film, probabilmente sarebbe anche un film su come la città di Roma, con la sua natura multiculturale, ha saputo, secondo me, accogliere questi ragazzi e queste ragazze, insegnargli qualcosa, ma secondo me anche apprendere tanto, perché insomma io esco da questa esperienza dopo diversi mesi con il cuore forse un po' più ricco e con l'idea di aver imparato qualcosa.
9: Cinema in Verde è la casa di Land, perché non esiste un diritto a un futuro sostenibile senza diritto alla vita, che è anche diritto a comunità libere di vivere sovrane nei propri territori sfruttando le loro risorse.
1: Sanremo 2027, tante le novità nel nuovo regolamento della 77esima edizione, prima fra tutte la serata del venerdì che prende il nome di Serata Performance. Le esibizioni dei big dovranno essere spettacolari. A fine serata sarà designato il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest. Altra novità, i cantanti in gara saliranno sul palco dell'Ariston tutte e cinque le serate. Stefano De Martino punta a contenere il numero dei partecipanti rispetto alle recenti edizioni, da 30 a 24, confermata l'assenza della categoria nuove proposte. È rivisto anche il meccanismo di voto da parte delle diverse giurie. Per la prima volta sono inserite restrizioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Testi e musiche dovranno essere frutto dell'ingegno dell'uomo. Sentiamo.
10: Il leitmotiv di questo festival è l'intelligenza artigianale. Rimettiamo l'umanità al centro, il tratto umano che è unico e irripetibile.
1: Termina qui questa edizione del telegiornale, ora linea alla regia e torniamo con le notizie sportive.

0: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua da 21.900 euro.
1: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori. Gente che ama.
2: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
3: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
4: Punta verso la linea nemica. Rigore!
5: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
6: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
7: Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma ce l'avete Team Vision?
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.
9: Amore, poi il mutuo?
10: Tesoro, il mutuo non è semplice.
9: Ma su Idealista?
10: Ma su Idealista
9: trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
11: È gratis.
12: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
13: Idealista.
14: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
15: Chissà quanto resisterebbe Marco su un'isola deserta.

0: Ben ritrovati a Sport 24, in primo piano il calcio, perché c'è questa lunga sosta della Serie A per permettere alla nazionale di Mancini di affrontare queste partite importanti di Nations League. Si comincia venerdì all'Olimpico contro il Belgio, nazionale che si sta preparando a Coverciano. Allora andiamo proprio lì, nel ritiro degli azzurri, da Alessandra D'Angiò.
1: Buongiorno da Coverciano, dove da oggi si fa sul serio. Il gruppo è al completo dopo l'arrivo anche di Ruggeri, che ha preso il posto di Marco. Quindi tutti i 34 giocatori convocati da Mancini ci sono per questa sua seconda avventura in azzurro. Lui che è stato l'ultimo a far vincere un trofeo all'Italia, anche se ieri in conferenza stampa ha spiegato di non sentirsi per questo in credito, anzi sa di dover ancora riconquistare gli italiani dopo delusi dopo il suo addio di 3 anni fa, sentiamolo.
2: Ma in credito no, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla. Adesso rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo. Quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita. Forse poi le cose si tranquillizzeranno.
1: Tra senatori, giovani e debuttanti assoluti, Mancini si è detto curioso di costruire un'Italia del futuro, puntando anche sulla spensieratezza dei ragazzi. Servirà anche questa per ridare entusiasmo all'azzurro dopo le ultime amarezze. Ne ha parlato ai nostri microfoni il team manager Oriali. Ascoltiamolo.
3: Comincia un nuovo ciclo, oggi il CT ha detto dobbiamo riconquistare quei tifosi che si sono sentiti traditi, quindi a livello di comunicazione un'apertura importante per quello che sarà tra poco.
4: Beh, diciamo che il momento non è certo dei migliori, quindi questo lo sappiamo che ci aspetta un periodo insomma, particolare, difficile, questo è quello che devono sapere anche i ragazzi, quindi quelli che avranno la fortuna poi di partecipare, di indossare la maglia azzurra, però l'importante che ci sia da parte loro e di tutti noi comunque consapevolezza del momento e quindi condividerlo, responsabilità, rispetto e anche un po' di disciplina, quindi che non guasta mai, voglio dire, anche perché si deve ritrovare e ricreare questo ambiente e ritrovare e soprattutto una squadra e un gruppo, perché attraverso quello poi, come è stato anche in passato, si possono raggiungere comunque dei risultati.
3: Grazie.
4: Grazie a voi.
1: Il programma di giornata prevede alle 13.30 la conferenza stampa di Caiode, uno dei debuttanti assoluti, 17 invece allenamento. Intanto da Coverciano è tutto.

0: A voi.
1: Ieri a Milano i funerali di Sandro Mazzola, tantissimi i protagonisti del mondo del calcio di ieri e di oggi che hanno voluto rendere omaggio all'ex bandiera nera-azzurra e della nazionale, Pascal Alia.
2: Il triplice fischio suona nella Basilica di Sant'Ambrogio, segna soltanto la fine della partita terrena di Sandro Mazzola. Rimarrà per sempre una bandiera nerazzurra, una leggenda del calcio italiano. A Milano nessuno gli ha voltato le spalle, tutti presenti per rendere omaggio al campione. Tra le prime ad arrivare la corona dei fiori del Milan insieme a quelle dell'Inter e dell'Associazione Italiana Calciatori che Mazzola aveva contribuito a fondare. I rivali di sempre sono stati accolti da un fragoroso applauso, il presidente del Milan, Paolo Scaroni con Daniele Massaro, la delegazione della Juventus con Giovanni Carnevali e Frederic Massara. Lo hanno ricordato e omaggiato i compagni della grande Inter con i quali aveva condiviso il campo e conquistato numerosi successi, tra cui la prima storica stella nel 1966.
3: Innamoratissimo del calcio. Ecco perché ha dato tanto. È stato un figlio dell'Inter e della Nazionale.
2: 17 anni con la maglia azzurra, indossata con orgoglio e profondo rispetto, anche dietro la scrivania, 11 gli anni da dirigente.
4: Per tutta la sua carriera, quello che ha fatto, che ha dato, che ha lasciato al calcio, non soltanto all'Inter.
2: E poi i campioni che aveva contribuito a lanciare.
5: Tutto quello che ho fatto nella mia carriera lo devo a lui, perché è lui che è venuto a cercarmi in Francia.
6: Non è stata mai una persona divisiva, nonostante fosse la leggenda dell'Inter, quello che ha fatto in nazionale, quello che ha fatto nella carriera e i valori che ha trasmesso. E quindi mi piace ricordarlo in questa maniera, veramente un grande campione. Siccome qui prima abbiamo fatto delle foto con della gente diversamente giovane come me, quelli si sono innamorati di Sandro Mazzola.
1: Ed è attesa per oggi la sentenza del giudice sportivo su quanto accaduto domenica allo Juventus Stadium quando una parte della curva bianconera non ha rispettato il minuto di silenzio per Sandro Mazzola. Il servizio di Luca Cardinalini.
7: Ai funerali sobri e commossi di Sandro Mazzola i dirigenti juventini sono stati applauditi, non è poco. E anche la prova, un conto è la società sportiva, un altro una parte dei suoi tifosi. La presa di distanza ufficiale e velocissima della Juventus ovviamente non impedisce, né avrebbe potuto impedire che il procedimento andasse avanti di suo. Agli ispettori federali e al giudice sportivo spetta un compito arduo, dimostrare, poi stabilire una pena giusta, per l'idiozia e la vergogna. Tecnicamente si parla di cori e gesti di spregio. La sanzione potrebbe andare da una multa fino a 50.000 euro o addirittura la chiusura del settore incriminato. Più probabile la prima. In realtà il gesto di sporcare il minuto di silenzio in memoria con cori improbabili e le spalle girate al campo è già una condanna di suo. Le immagini e le foto aumentano la miseria, visto che in curva c'erano non solo ragazzini ma gente matura oppure genitori con bambini tenuti per mano. La Juventus ha anche per i propri tifosi un codice di condotta interno da far rispettare, ovviamente in questo caso ignorato e calpestato. Vedremo gli sviluppi, ma senza illuderci troppo.
1: Prima di passare alla pallavolo, un'ultima notizia di calcio. Ricordiamo che oggi la nazionale femminile Under 20 disputa una partita storica, la semifinale contro la Spagna all'Europeo Under 20, al Mondiale Under 20 di calcio. Veniamo ora agli europei di volley maschile, perché dopo la vittoria sulla Danimarca, l'Italia di Fefe De Giorgi guarda avanti alla sfida di domani nei quarti contro la Finlandia. Maurizio Colantoni.
8: L'Italia intravede la Finlandia, la prossima avversaria dei quarti europei, degli azzurri. Anche a Torino lo spirito c'è come la fame di una nazionale che vuole andare avanti in questo europeo. I due temi, quello della famiglia, della responsabilità, del sacrificio di un gruppo di ragazzi che si tengono per mano, soprattutto quando si deve ricostruire.
9: Oh, sono contento e, come ho detto all'inizio dell'europeo, sto cercando di godermi ogni partita e mi sono divertito con i miei amici in campo e penso che quando riusciamo a farlo poi giochiamo anche meglio, quindi benissimo così.
8: Sì, l'amicizia, quella vera, di ragazzi che si conoscono da sempre, dalle giovanili, che se non sono in campo tifano dalla panchina, incitano il compagno come fosse un fratello. Ed infatti, come ama dire dal 2021, anno dell'ultimo europeo vinto, il settimo azzurro, il capitano Simone Giannelli, poeta della regia e della determinazione. Questo gruppo ha sempre avuto nel DNA l'amore per la maglia, l'attaccamento. Infatti questa è la nazionale del noi e non dell'io, dove il cognome non conta, conta solo il gruppo. Spavalderia, sorriso e sacrificio e cazzimma. Queste le caratteristiche della bella Italia che punta non solo all'ottavo titolo, ma soprattutto

0: soprattutto al passo olimpico, perché una vittoria varrebbe questo. Ogni gara va affrontata pensando a se stessi, all'armonia di gioco, agli sguardi positivi e soprattutto all'attenzione nei dettagli. La bella Italia fa questo e recepisce sempre i consigli di un CT innamorato della maglia azzurra, Fefe De Giorgi. Gli attacchi sono di Yuri Romanò, bomber mancino, che dà la sua versione sulla sfida con la Finlandia.
1: Bisogna essere concentrati su ogni palla. Sono state un po' di sorprese, ma la pallavolo degli ultimi anni è così. A livello internazionale, quando gioca alle nazionali, il livello è molto alto e tante squadre sono migliorate, quindi bisogna essere pronti a queste squadre che giocano al massimo e mettono in difficoltà chiunque.
2: E vediamo allora come Milano si prepara ad ospitare la finale degli europei di pallavolo. È stata inaugurata in Piazza Duomo la Fan Zone. Seguiamo Marco Signorelli.
3: Lo stile non è esattamente quello di Micheletto, Romanò, Giannelli o Lavia, ma l'impegno c'è, così come il coraggio di mettersi in mostra sotto il Duomo di Milano nella fan zone ufficiale dell'Europeo di Volley. Uno spazio per tifosi e curiosi che resterà aperto fino a sabato 26 settembre, giorno delle finali, che così come le semifinali di venerdì si disputeranno al Forum di Assago.
4: Qui all'interno ci sono tante situazioni con le quali potersi divertire. C'è un campo da pallavolo, c'è un mini campettino per giocare a spike ball e poi c'è una situazione con la quale l'esercito ti fa fare un'attività di arrampicata, e arrampicarsi sarà molto importante per gli azzurri, perché dobbiamo arrampicarsi fino alla parte finale che giocheremo qui in quel di Milano.
5: Per noi l'evento va vissuto, fatto stesso di aver girato l'Italia in tanti posti, per noi è importante avvicinare tutti i nostri tifosi, i nostri ragazzi, le famiglie che ci seguono a questo sport bellissimo.
3: Per provare a imitare i campioni c'è un campo da pallavolo vero e proprio, con tanto di tribuna, dove le regole però sono meno rigide di quelle ufficiali. Tra le attrazioni anche una postazione per chi vuole misurare il proprio salto a muro e un Infinity Room, un'installazione che propone un viaggio nei trionfi della nazionale. Uno sguardo all'indietro, aspettando un nuovo capitolo nella storia dei successi azzurri.
2: Siamo al ciclismo. Dopo l'argento di Ganna nella prova elite, Italia ha medaglia ai mondiali di Montreal anche nella crono under 23. Splendido secondo posto per Nicolas Milesi. Stefano Rizzato.
6: C'era una volta, non troppo tempo fa, un'epoca in cui le cronometro erano l'ultima delle specialità di casa Italia nel ciclismo. Tra i giovani azzurri pochi si cimentavano, pochissimi eccellevano nelle prove contro il tempo. In scia a Filippo Ganna oggi sono in tanti e crescono bene. L'ultimo, eccolo qui, è Nicolas Milesi, che conquista l'argento ai mondiali di Montreal nella cronometro Under 23. Seconda medaglia per la spedizione azzurra, e la stessa di Ganna per Milesi, che del resto corre nel vivaio della Netcompany Ineos, la squadra di Ganna. 22 anni, bergamasco della Val Seriana, l'azzurro corteggia per un attimo anche l'idea della maglia iridata, perché batte il favorito spagnolo Héctor Álvarez, ma poi cede di appena 7 secondi al pari età olandese Ryan Gallen.
7: Puntavo alla maglia, non mi nascondo oggi, sapevo di esserci arrivato nelle perfette condizioni. Sì, quando arrivi così vicino sicuramente non puoi essere contento al 100%. Penso che ci vorrà qualche giorno, adesso sono ancora abbastanza arrabbiato per aver mancato il gradino più alto del podio, però vabbè, dai, così.
2: A Fiumicino l'ultima tappa del campionato italiano di moto d'acqua, il servizio di Maria Barresi.
8: Coinvolgente, accessibile e capace di attrarre molti giovani. Grande festa a Fiumicino per gli appassionati di moto d'acqua in occasione dell'ultima tappa del campionato italiano. Ben 150 piloti hanno gareggiato davanti a un pubblico entusiasta in una 3 giorni che si è conclusa anche con la partecipazione del presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.
9: Oggi abbiamo un impegno, quello di essere sempre più attraenti, perché i giovani di oggi sono nettamente diversi da quelli di quando ero io. C'erano pochissime opportunità. Oggi il mondo è ricco di opportunità e di attrazioni per i giovani, ma lo sport è l'essenza della vita. I valori dello sport sono l'essenza della vita per diventare donne e uomini nel vero senso della parola.
8: A tal proposito il presidente della Federazione Italiana Motonautica, Giorgio Viscione, ha dichiarato: siamo particolarmente orgogliosi di questo momento che rappresenta un passaggio storico per la motonautica italiana. Vedere il presidente del CONI e altre autorità del mondo dello sport mettersi alla prova su una moto d'acqua significa condividere da protagonisti l'essenza della nostra disciplina.
2: Chiudiamo con il softball, le finali del campionato.

0: Italiano bollate vince le prime due sfide sul campo di Forlì, servizio di Francesco Paravati.
1: A Forlì al via le prime due gare dell'Italian Softball Series, le finali scudetto tra le padrone di casa della Italpose e le campionesse in carica di Quick Mill Bollate. Le due squadre si riaffrontano dopo la finale dell'anno scorso vinta dalle Lombarde. Doppia vittoria fuori casa per Bollate. Gara 1 si conclude 3-2, gara 2 4-1 per le campionesse italiane in carica, con le romagnole costrette a cedere in casa. Nel primo match un fuoricampo per parte Modrego per Bollate e per il vantaggio della squadra ospite. Poi l'aria cacciamani per le padrone di casa. Nel settimo inning accorcia le distanze con un home run davanti al proprio pubblico, troppo tardi per riprendere la partita, che si conclude 3-2 per Bollate. In gara 2 Bollate parte con un punto al primo turno nel primo inning, pareggia subito il Forlì grazie a una giocata in velocità di Moreland, poi il fuoricampo di Giulia Longhi al secondo inning porta in vantaggio gli ospiti, vantaggio che aumenta nel terzo e nel quinto fino al definitivo 4-1 per Bollate. Appuntamento a sabato 26 sul campo di Bollate per gara 3, che potrebbe già essere decisiva per assegnare il titolo in caso di nuova vittoria della squadra di casa.

Continua il dibattito sulla scuola dopo la norma annunciata dalla Presidente del Consiglio Meloni sul tetto al 30% di studenti stranieri nelle classi. Il sottosegretario all'istruzione Paola Frassinetti la definisce una norma preziosa per l'integrazione, strumentali le contestazioni, non inseguiamo vannacci, dice. Allora, seguiamo questo approfondimento, il telegiornale torna alle 13.

0: Si tratta di una norma di buon senso che proprio va nella direzione di aiutare l'inclusione, perché se in una classe, e partiamo dal punto fondamentale, la conoscenza della lingua italiana, perché qua non si tratta di una norma che stabilisce che non ci debbano essere stranieri, stabilisce che se in una classe più del 30% non conosce la lingua italiana è impossibile l'insegnamento. E siccome la missione della scuola, credo, non sia quella di parcheggio per tenere la mattina un po' di ragazzini e di ragazzine insieme, ma sia insegnare e dare l'opportunità ai bambini, perché qui parliamo soprattutto di scuole primarie, ai bambini di imparare per poter poi arrivare al compimento del proprio curriculum scolastico, inserendosi nell'università, nel mondo produttivo, nel mondo del lavoro, questo inizia proprio dai primi rudimenti che si danno a scuola. È soltanto una misura di buon senso ed è anche, credo, apprezzata da chi manda i propri figli a scuola, perché va nella direzione di dare la possibilità di imparare. Imparare significa capire quello che dice il maestro.
1: E integrare, la vogliamo usare questa parola?
0: Integrare, includere, certo.
1: Perché
0: che la
1: poi
0: usare.
1: Con le poche forze che ha la scuola pubblica, questa integrazione si cerca in qualche modo di favorirla, questo vogliamo riconoscerlo. A proposito di risorse, però le chiedo questo, siccome anche il ministro Valditara oggi dalle colonne del Corriere ha detto che siete spaventati al ministero anche dal fatto che c'è una fuga dalla scuola pubblica, si sceglie sempre di più la privata, lo ha detto anche in correlazione a questa proposta relativa al tetto di questo 30% per chi non parla la lingua.
0: Sì, perché per dare un quadro completo bisogna anche dire che gli italiani spesso fuggono dalle scuole di prossimità, soprattutto alle primarie, per andare in scuole private, ma noi pensiamo di poter tamponare questo fenomeno se c'è un equilibrio e se i bambini nella classe imparano la lingua italiana. Per esempio, chi viene dai 3 anni della scuola dell'infanzia e quindi straniero, conosce l'italiano, non è assolutamente oggetto di questa disposizione. Si parla di non conoscenza della lingua italiana, nel senso che se il maestro spiega io non capisco, nel senso che io non posso porre una domanda. Quanto è bello vedere i bambini che fanno delle domande per capire. Anche in una...
1: Certo, senz'altro, voi dite noi lo facciamo nell'ottica di integrare, anzi di aiutare questi bambini. Però rispetto alla fuga dalla scuola pubblica voglio inserirle anche questo dato, non questo ma chiedo alla regia di aiutarci.

0: con quello che è il dato relativo alla spesa pubblica dell'istruzione, perché poi probabilmente la mancata scelta, per chi può permetterselo purtroppo, della scuola pubblica a favore di quella privata dipende anche da questo. Questi sono gli ultimi dati disponibili, fanno riferimento al 2023, ma l'ultimo rapporto Eurostat è di quell'anno: 4,06% del PIL è la spesa destinata in Italia alla scuola, la media europea 4,65%. Ovviamente tra le polemiche di questi giorni c'è quella di chi ha detto, e non è proprio una polemica ma un'osservazione condivisibile, era questa la priorità, il tetto del 30% davanti a organici che avrebbero bisogno di più di essere potenziati, davanti a edifici che hanno delle problematiche, per non parlare di quello che è successo a livello della sicurezza, ma su quello state investendo. Ecco, vogliamo dare delle rassicurazioni da questo punto di vista?
1: Sì, la rassicurazione la possiamo sostenere con facilità. Intanto noi ci portiamo dietro un progresso di problematiche, soprattutto sull'edilizia scolastica, che affonda le radici negli ultimi 20-30 anni. Ma abbiamo investito molto, abbiamo ristrutturato più di 1.400 scuole, investito 12 milioni di euro anche col PNRR, abbiamo gli organici quest'anno, quasi tutte le scuole sono partite con gli organici a posto. E abbiamo anche investito sul potenziamento degli insegnanti di sostegno, quindi io non legherei le due questioni, cioè contrastare questa misura di essere favorevoli a una maggiore integrazione della conoscenza della lingua italiana con la questione degli organici, direi che non è giusto proprio come impostazione impostarla così. È chiaro che ci vorrebbero sempre più fondi per la scuola, questo è un problema atavico. Noi ci battiamo anche per questo, però...
0: Ecco, anche in vista della manovra, questo concetto però io le chiedo di sottolinearlo, immagino che anche con il ministro,
1: noi siamo i primi
0: a chiedere più risorse per la scuola.
1: Però non è assolutamente un'argomentazione, secondo me, valida per confutare questa misura che, diciamo, è entrata nell'attualità di questi ultimi giorni con l'insegnamento dell'italiano nelle scuole.
0: A proposito dell'attualità degli ultimi giorni, impossibile non parlare con lei stamattina di quello che è successo a Centocelle. Naturalmente credo vi abbia sconvolti quell'episodio, un ragazzino di 13 anni che fa quello che ha fatto a una professoressa.
1: Purtroppo è
0: stato bello, anche alla luce di quello che ci stiamo raccontando per gli studenti che non parlano la lingua italiana, l'abbraccio che ha dato e ringraziamento a questo ragazzo proveniente dal Congo. Questo per rimarcare poi come la scuola riesca a integrare, anche insomma a favorire.
1: Infatti verrà premiato dal ministro Valditara questo ragazzo che ha salvato la professoressa. Beh, il problema della violenza a scuola purtroppo deriva un po' dall'influenza negativa dei social, perché questo ragazzino avrebbe voluto poi postare sui social, quindi la spettacolarizzazione dell'atto violento, e quindi noi su questo abbiamo investito proprio fondi per formare gli insegnanti e guidare i ragazzi nell'approccio ai social. E poi la violenza vera e propria, che riguarda delle misure che sono state messe in atto dopo l'omicidio. Ricordiamoci che a La Spezia un alunno ha ucciso un altro alunno non più tardi del gennaio scorso. Io mi sono recata in quella scuola e ho trovato veramente i ragazzi ancora sotto shock dopo un anno dall'evento.
0: I social, a limitarli?
1: I social vanno limitati, ma bisogna essere molto seri in questo approccio, perché se poi si può eludere questo divieto facilmente, come è successo anche in altre nazioni, ritorniamo al punto di partenza. Quindi ci vuole la famiglia che collabori, perché in famiglia devono essere molto più severi nel controllare, usiamo questo termine che secondo me è idoneo in questo senso, nel controllare i loro ragazzi e le loro ragazze nell'approccio coi social. Quindi ci vuole una collaborazione della famiglia. La scuola sta facendo molto per indirizzare nel modo giusto l'approccio all'intelligenza artificiale o anche ai primi rudimenti di informatica. Nelle primarie abbiamo inserito l'informatica proprio per dare un segnale positivo, perché si può usare in maniera corretta.
0: Siamo partiti da quella che è stata l'inaugurazione ieri dell'anno scolastico. Prima di lasciarla, sottosegretario, le chiedo appunto i nastri di partenza, che cosa la soddisfa di questa scuola, ma soprattutto, facendo anche un po' di autocritica e anche in considerazione di quello che è stato ereditato da questo governo, che cosa è che continua a non funzionare e il vostro quindi più grande impegno?
1: Allora, mi soddisfa molto il calo drastico della dispersione scolastica, che è un risultato straordinario. L'Europa ci aveva detto del 2030 dovevamo raggiungere il 9%, siamo al 7,3% già da 2 anni. Quindi un calo dell'abbandono scolastico grazie alla politica di questo governo. Come mi soddisfa anche l'adeguamento delle nuove indicazioni nazionali che riportano un po' ai fondamentali delle materie, quindi la grammatica, la sintassi per quanto riguarda l'italiano, il potenziamento delle materie STEM per quanto riguarda le materie scientifiche, far ritornare la geografia sui banchi di scuola, potenziare il latino alle medie. Questo secondo me per la
0: cultura. I risultati positivi, quelli negativi?
1: Quelli negativi, io penso che l'impegno per allargare la platea ai beneficiari della gratuità dei libri di testo debba essere, per il diritto allo studio, debba essere ancora ampliata. Quindi noi
0: immagino ci stiate lavorando.
1: Ci stiamo lavorando proprio per questo e anche per dare più la possibilità che i libri siano in formato digitale, in modo anche qui da aiutare le famiglie per poter accedere a questi testi.

0: un super 5G.
1: Una tariffa chiara per sempre. Ah, ho Coop Voce.
2: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Bontà o salute?
4: Bontà e salute.
5: Io soy Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
6: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
7: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
8: Polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
9: Verti!
8: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 26 ottobre. Fai un preventivo su verti.it. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
10: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata. Per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
11: Nella fabbrica della nuova lavazza Tablì abbiamo rivoluzionato il mondo del caffè creando una tab fatta al 100% di caffè e nient'altro.
12: Luigi, scopri la nuova macchina e le tab.
13: Non permettere ai denti gialli di levarti il sorriso.
14: Il dentifricio Blanks White Shock Purple Corrector sbianca con la luce e riduce l'ingiallimento in soli 6 giorni grazie alla sua pasta viola, donandoti un sorriso bianco e luminoso. Blanks White Shock Purple Corrector. Rivoluziona il tuo sorriso.
15: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
16: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
17: Punta verso la linea nemica. Rigore!
18: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
19: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
17: Quanto mi manca il calcio vero.
19: Ma ce l'avete Team Vision?
20: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 euro al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.

0: Un cordiale buongiorno a tutti voi. Nelle prossime ore il tempo si manterrà stabile e soleggiato sulle regioni del nord, con qualche noto annuvolamento pomeridiano a ridosso delle aree alpine, venti deboli o moderati nordorientali. Anche al centro prevarrà il sole, tuttavia nel pomeriggio qualche nube in più si presenterà su rilievi abruzzesi e su quelli del basso Lazio, con il rischio di qualche debole pioggia su quest'ultimi. Rimane instabile il tempo sulla Calabria, dove avremo ancora dei rovesci temporaleschi seppur in attenuazione, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione. Anche sulla Sardegna è previsto prevalenza di sole, mentre sulla Sicilia avremo ancora delle piogge sul settore orientale che tenderanno ad attenuarsi solo in serata. Mari generalmente mossi. Per la giornata di domani il sole splenderà su gran parte del paese e rimarrà un po' di instabilità sulle due isole maggiori, dove sarà ancora possibile qualche locale pioggia. I mari saranno generalmente mossi, i venti da deboli a moderati. In ultimo, le temperature sono destinate a diminuire su tutto il paese, in particolar modo sulle aree adriatiche.
1: L'Italia resta in procedura di infrazione, il rapporto deficit-PIL si è attestato al 3,1%, doveva restare sotto al 3%, il rammarico di Giorgetti, sale ancora la pressione fiscale. Il G7 è contro gli UTI, cessino immediatamente gli attacchi e le minacce contro il trasporto marittimo, intanto continua lo scontro militare tra i ribelli yemeniti e l'Arabia Saudita. Dopo il monito di Mattarella sulla scuola, si è aperta a tutti, il governo è al lavoro per limare il provvedimento. La norma non riguarda gli alunni che conoscono l'italiano, precisa Valditara. Aggressioni verbali, umiliazioni, minacce, sospesa un'educatrice in un nido per l'infanzia di Roma. Da una telecamera nascosta immagini di bimbi presi a schiaffi e strattonati con violenza. Quattro giovanissimi preparavano molotov e altri ordigni incendiari. Il gruppo farebbe parte di ambienti antagonisti. I carabinieri di Pesaro e Urbino hanno sequestrato computer e tablet. Provare a riportare in gara gli artisti italiani di alto calibro e puntare su ospiti internazionali di grande impatto è il Sanremo targato Stefano De Martino, che prende il largo con un nuovo regolamento. Buongiorno da Rai News 24, da Istat arriva la conferma, il deficit 2025 dell'Italia resta sopra il 3% del PIL, dunque non c'è uscita dalla procedura di infrazione europea. Il rammarico da parte del ministro dell'economia Giorgetti. Allora, vediamo cosa comporta tutto questo, lo facciamo in studio con Alessandro Marchetti.
2: La legge di bilancio per l'Italia si complica, la revisione attesa dell'Istat è una conferma, il deficit 2025 resta sopra il 3% del PIL. È lo stesso dato di aprile, in miglioramento rispetto all'anno precedente, ma non abbastanza da far uscire l'Italia dalla storica procedura europea per disavanzo eccessivo. Apprendiamo con rammarico, commenta il ministro Giorgetti. Il deficit deve essere sotto il 3%, puntualizza la Commissione, che rimanda al dato definitivo di Eurostat a novembre. Cosa cambia in concreto? Di fatto ci saranno meno spazi di bilancio per quella che sarà la quinta manovra del governo Meloni a ridosso della campagna elettorale. In particolare si compromette l'uso della clausola di salvaguardia, quella che l'Italia ha già chiesto alla Commissione europea per investimenti in energia e difesa. L'importo si aggira attorno ai 36 miliardi di euro, ma con il Paese ancora sotto procedura, queste risorse si potranno usare solo riducendo gli spazi per fare altre spese, anche perché il debito resta sorvegliato speciale. Tuttavia, da Istat arriva anche una buona notizia, la crescita è rivista al rialzo. Il PIL è cresciuto l'anno scorso un decimo in più rispetto alla stima di aprile, 0,6%. Ma è un sollievo relativo, comporre la prossima manovra sarà un percorso in salita.
1: E i dati economici sul deficit sono in primo piano nel dibattito politico, mentre è ancora polemica sul tetto agli alunni stranieri in classe, norma in arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri. Andiamo a Montecitorio da Francesca Biagiotti.
3: Eh sì, naturalmente la politica si concentra su questi dati Istat, dalla maggioranza si fa trasparire il fatto di essere fiduciosi, che la solidità di questo governo è riuscito a tenere i conti in ordine nonostante la congiuntura sfavorevole, così si ribadisce da Fratelli d'Italia. Calderone, la ministra, ribadisce andiamo avanti con determinazione, mentre il ministro Salvini dice che questo 0,1% che condiziona i nostri conti appunto non va, è un ruolo dell'Unione Europea che non funziona, non sarà questo che ci condizionerà il nostro lavoro, sono regole assurde, ribadisce Salvini, anche lui ribadisce insomma andiamo avanti con determinazione. Naturalmente invece le opposizioni sono molto critiche, non si plaude alla non uscita dalla procedura di infrazione, però da un lato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte proprio poco fa ribadisce che gli anni di austerità di Meloni non sono bastati, l'Italia in una gabbia, dice, non riusciamo ad uscire, e dalla loro convention Nova sono uscite molte proposte per trovare fondi da investire, dice Conte. Per esempio la prima proposta è quella di utilizzare i 13 miliardi per il ponte sullo stretto, utilizzarli invece per investire in crescita nel nostro paese. Anche per azione di Calenda, quella arrivata al governo è una doccia fredda, e anche per Bonelli vengono azzerate in questo modo le promesse di Meloni con diciamo i dati della realtà. Per il Partito Democratico bisogna investire sulla crescita, sentiamo Misiani.
4: Altro che conti in ordine, dopo 4 anni di destra gli italiani pagano più tasse, hanno meno servizi e le bollette alle stelle. La Meloni ci dica quando vuole votare, perché prima se ne va a casa meglio è.
3: E poi c'è tutto il tema scuola, che dicevamo dopo questo provvedimento che arriverà in Consiglio dei Ministri su un tetto per le classi per stranieri. Questa mattina il Ministro dell'Istruzione Valditara ha precisato che conterà e verrà considerata la conoscenza della lingua italiana appunto per essere all'interno o all'esterno di questo tetto, e ribadisce non vogliamo le classi ghetto. Le parole di Mattarella sono state parole bellissime. Su questo la maggioranza tira dritto, anche se le opposizioni considerano questo provvedimento un provvedimento soltanto propagandistico, perché Meloni sta inseguendo Vannacci, che appunto sta facendo la sua campagna elettorale. Allora sentiamo su questo Petrucci di Fratelli d'Italia, poi voi.
5: Il governo Meloni e Fratelli d'Italia dicono basta alle classi ghetto, frutto di anni di politiche migratorie e fallimentari della sinistra, perché la vera integrazione si fa con regole chiare e difendendo l'italiano.
1: E lo abbiamo sentito, il nuovo decreto potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri già giovedì. Allora, sono arrivate le precisazioni del ministro Valditara, vediamo nel dettaglio con Antonello Travaglini.
6: Sarà soprattutto la conoscenza dell'italiano e non il semplice passaporto il criterio su cui fissare la soglia del 30% degli stranieri nelle classi. Il ministro Valditara in un'intervista al Corriere anticipa i dettagli del nuovo provvedimento sulla scuola, già annunciato dalla premier Meloni. Le precisazioni arrivano in risposta ai dubbi sollevati dai presidi sulla concreta applicazione della norma. Il limite al numero di stranieri in classe, spiega il ministro nell'intervista, riguarderà in particolare gli studenti neoarrivati, ovvero coloro che non conoscono adeguatamente la lingua italiana. Saranno invece esclusi dal conteggio i ragazzi che hanno frequentato la scuola dell'infanzia in Italia e che hanno alle spalle un percorso scolastico positivo nel nostro paese.
7: Chi viene dai 3 anni della scuola dell'infanzia e quindi straniero, conosce l'italiano, non è assolutamente oggetto di questa disposizione.
6: Nelle zone dove la concentrazione degli studenti stranieri è più alta e dunque il limite del 30% è di difficile applicazione, saranno gli uffici scolastici territoriali a distribuire gli studenti nelle scuole vicine. Laddove non fosse possibile farlo, si ricorrerà a delle deroghe. Il provvedimento prevede anche fondi appositi per l'assunzione di docenti dedicati al potenziamento della lingua italiana per gli stranieri. Per quanto riguarda il velo islamico, la nuova legge lo vieterà, come accade già in Francia. Inoltre, i genitori stranieri con figli con problemi di inserimento e comprensione linguistica dovranno imparare la lingua italiana.
1: Ora negli Stati Uniti, perché oggi a New York è il giorno dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, crocevia di importanti incontri per le crisi internazionali. Parla Trump, che in giornata vedrà Zelensky e forse anche i vertici iraniani. Per l'Italia interviene il vice premier Tajani. Sentiamo il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
8: Prima il Brasile, per consuetudine decennale, poi gli Stati Uniti perché paese ospitante. In quest'ordine inizieranno oggi gli interventi dei leader all'Assemblea Generale dell'ONU. Per il resto è ancora tutta da scrivere, la settimana al Palazzo di Vetro di New York. L'appuntamento cade in un momento di debolezza del cosiddetto ordine multilaterale, post-Seconda Guerra Mondiale, tra conflitti che vedono coinvolte anche le grandi potenze come Stati Uniti e Russia, agli attriti commerciali e ai fenomeni emergenti ingestibili con gli strumenti di un tempo, vedi l'intelligenza artificiale. Trump ci sarà, fiero avversario di un sistema onusiano che considera poco democratico e inconcludente. Ieri ha visto il padrone di casa, il sindaco di New York, Mamdani, unico democratico socialista al quale riserva complimenti e aperture di credito. Poi il francese Macron, che ha commentato: colloquio costruttivo sulle guerre, e c'è attesa per il faccia a faccia con l'ucraino Zelensky. L'Italia è rappresentata dal vice premier e ministro degli esteri Tajani. Vedrò il mio omologo iraniano Araghchi, annuncia, perché va mantenuto il dialogo anche nel disaccordo. Ieri a New York la firma di Tajani e Rubio di un memorandum d'intesa sui minerali critici. Il segretario di Stato definisce il nostro paese un grande partner,

0: territorio arabo. Katia Cerratti.
1: Oltre 150 attacchi aerei nelle ultime 24 ore. I sauditi colpiscono lo Yemen senza sosta. Nel mirino la città portuale di Mocha sul Mar Rosso, conquistata dagli Houthi nei giorni scorsi. È il loro portavoce, il generale Yahya Sara, a comunicare il bilancio dei raid che ha fatto vittime e feriti. Bersaglio dei caccia sauditi anche le province di Jouf, Taiz, Saada e Ma'arib. Nell'ultimo mese i militanti Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato ampie zone costiere, prendendo il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, fino a spingersi con missili e droni sulla capitale saudita Riyadh. L'obiettivo sembra chiaro: isolare le forze governative e prendere il controllo dell'intero paese. Dal canto suo l'Arabia Saudita cerca di fermare questa avanzata per proteggere la città di Aden, dove ha sede il governo yemenita. E mentre gli Stati Uniti per ora non sono intervenuti, la Gran Bretagna ha offerto un supporto logistico limitato, fornendo rifornimento in volo ai jet sauditi. Dai ministri del G7 riuniti a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU, l'appello aiuti a cessare le azioni militari contro il trasporto marittimo e la richiesta all'Iran a porre fine alla fornitura di armi e al sostegno ai combattenti sciiti. A livello globale è forte il timore per le ripercussioni economiche e per il blocco delle rotte commerciali nello stretto, ma il prezzo più alto di questa crisi continua a pagarlo la popolazione locale, vittima di un'emergenza umanitaria sempre più profonda. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima centinaia di vittime e circa 130.000 nuovi sfollati a causa dei combattimenti, oltre ai 3.000 già arrivati a Gibuti. I bisogni sono enormi, afferma questa sfollata. Abbiamo bisogno di medicine, cibo, acqua, spazi sicuri per i bambini e più medici. La situazione ha ormai coinvolto migliaia di persone. Tra gli sfollati, secondo l'UNICEF, oltre 57.000 bambini.
0: In Ucraina si intensificano i raid russi contro le infrastrutture industriali ed energetiche, colpite le città di Kryvyi Rih e Pavlorad nella regione di Dnipro e Kremenchuk in quella di Poltava. Il presidente Zelensky intanto partecipa all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Tra gli incontri previsti, lo abbiamo sentito, uno a margine con il presidente Trump, al quale Macron ha sollecitato l'invio di missili intercettori in Ucraina. La mancanza di questo tipo di missili sta infatti impedendo all'Ucraina di difendersi da quelli ipersonici lanciati da Mosca. L'esercito americano intanto ha firmato un contratto da oltre 10 milioni di dollari per l'acquisto di droni ucraini da ricognizione. E c'è attenzione fra Kiev e Unione Europea per l'ipotesi circolata a Bruxelles di rimuovere dalla lista nera due oligarchi russi. E dunque andiamo in Russia, perché dopo la prova di forza delle elezioni politiche, ora Putin continua a bombardare l'Ucraina, lo abbiamo sentito, e si guarda anche all'Assemblea ONU per il futuro del conflitto. Andiamo dalla corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
2: Sì, il Cremlino deplora che gli Stati Uniti non abbiano concesso il visto al viceministro degli esteri di Mosca, Limov, diretto all'ONU. È un gesto ostile, dice il portavoce Peskov, che nel consueto briefing con la stampa affronta anche il tema sanzioni. Sono illegittime, andrebbero eliminate. Mosca invece accoglie con favore l'apertura di AfD in Germania nei confronti della Russia. Quanto alle ultime dichiarazioni di Zelensky, Peskov dice inutile continuare a proporre un cessate il fuoco che non porterebbe a nulla. Kiev sa bene quali sono, qual è la strada per la pace. Intanto, lo dicevi, ancora attacchi incrociati. Russia sempre nel mirino gli impianti energetici per frenare l'economia e la macchina bellica del Cremlino. In fiamme le raffinerie di Ufa e Samara. Ci sono delle vittime. Mosca intanto martella le aree industriali dell'Ucraina. Almeno 5 morti. Una pioggia di droni e missili caduta sulla città di Dnipro, Kryvyi Rih, che è la città dove è nato Zelensky, Pavlovrad, Odessa e molte altre ancora in 4 regioni. Usati anche missili Zircon per prendere di mira centrali idroelettriche, fabbriche di munizioni e per componenti di missili Flamingo e impianti metallurgici. Massiccio l'attacco su Poltava, è colpita una grande raffineria che i russi dicono è cruciale perché produce carburante per le forze ucraine. È tutto a voi.
0: Torniamo negli Stati Uniti, perché fin qui abbiamo parlato della politica estera di Trump, che però è impegnato anche con questioni interne, perché i media americani rispondono con cause e boicottaggi alla guerra di Trump, che intanto lancia una sua TV personale. Vediamo in studio con Veronica Fernandez.
3: Sì, vediamo di ripercorrere quali sono i passi

0: passaggi che hanno portato Donald Trump, che prima accusava i media mainstream, i media indipendenti di fake news, ad arrivare ad un vero e proprio progetto di disintermediazione tra la Casa Bianca, Donald Trump stesso e il popolo americano. L'ultimo step è questo, ve lo faccio vedere dal sito ufficiale della Casa Bianca, una nuova televisione appena fondata che porta il suo nome, Trump TV, The Essentials Station, va in onda su YouTube, appunto sui canali ufficiali, 24 ore su 24. Ecco, assomiglia di fatto ad un canale di Stato. Perché è nata? Ripercorriamo tutta questa vicenda attraverso i social media e anche attraverso i media che ne sono protagonisti. Parto da Truth, il social utilizzato da Donald Trump, che appunto alcuni giorni fa annuncia quello che oramai conosciamo come il bando dalla Casa Bianca di tre emittenti, CNN, MS Now e Politico. Li accusa anche in questo caso di fake news. Vengono quindi ritirati il pass e l'accesso alla Casa Bianca. Cosa succede? Questi tre mezzi di comunicazione, vado a vedere appunto Politico, uno dei tre, decidono immediatamente di intentare una causa federale per questo bando dalla Casa Bianca, appellandosi al primo emendamento. Subito dopo che cosa succede? Gli altri grandi media americani, grandi gruppi, qui ve lo faccio vedere sul sito di Fox News, ma parliamo anche di CBS, di ABC, decidono di seguire questa mossa fatta da CNN, Politico e MS Now e di sospendere volontariamente la copertura della Casa Bianca. Questo appunto è il sito di Fox News che spiega perché. Dice: il pubblico ha un interesse vitale nel ricevere informazioni accurate e indipendenti che riguardano il proprio governo. Questo appunto è un comunicato stampa collettivo. Decidono quindi di fare un passo indietro. Altri media fanno una copertura ritardata per poter supportare questa decisione dei media. Nel frattempo però si vede come questa sia una strategia di Donald Trump del lungo periodo. Allora vado a prendere un suo post del 2017, quando ancora utilizzava un altro social media, X, e diceva: i media che io accuso di fake news, i fallimentari New York Times, NBC, ABC, CBS e CNN, non sono miei nemici, ma sono nemici del popolo americano.
1: È stata presentata questa mattina la relazione annuale dell'INAIL 2025. Crescono le denunce di infortunio, calano le morti sul lavoro. Andiamo in diretta a Montecitorio, c'è Raffaele Cappuccio.
2: Sì, un quadro in trasformazione segnato da luci e ombre è quello che emerge dalla relazione annuale del 2025 per quanto riguarda l'INAIL. Se da un lato appunto le denunce complessive di infortunio registrano un lieve aumento, più 1,2%, raggiungendo quota 600.000, dall'altro si consolida la discesa dei casi mortali. I decessi denunciati infatti scendono a 1.198, significa 41 in meno rispetto al 2024. Noi su questo punto abbiamo sentito il presidente dell'INAIL, D'Ascenzo.
3: Nel 2025 un decisivo salto di qualità per il rafforzamento del ruolo dell'INAIL nella promozione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi del lavoro è stato consentito dall'emanazione del decreto 159 del 31 ottobre, poi convertito in legge, che ha attribuito all'Istituto nuove e più ampie funzioni, dalla revisione delle aliquote in ottica di premio alle aziende virtuose, all'incentivazione di dispositivi di protezione individuale intelligenti, dal rafforzamento della formazione nei settori a maggior rischio fino all'adozione di linee guida per il tracciamento dei near miss, i mancati infortuni.
2: Dunque una serie di strumenti che hanno aiutato inevitabilmente il lavoro dell'INAIL, ciò nonostante c'è un'emergenza contabile che riguarda le malattie professionali arrivate a poco più di 98.000 denunce, pensate il più 11%, si tratta del picco più alto negli ultimi 26 anni. E poi c'è una progressiva emersione del sommerso, questo proprio grazie agli ultimi strumenti normativi, all'azione di medici e patronati. È proprio sull'importanza del ruolo della diffusione della cultura della sicurezza, la ministra Calderone ha parlato di ciò che è importante costruire con la scuola.
4: nell'ampliare le tutele abbiamo scelto di ricomprendere e di mettere in protezione il mondo della scuola, il mondo dell'istruzione, e in questo abbiamo voluto dare una copertura molto ampia e molto significativa a tutto il nostro comparto dell'istruzione.
2: Calderone che ha ricordato poi un altro elemento essenziale, che è quello dell'assunzione degli ispettori. Nel 2025 si è arrivati all'assunzione di oltre 100 persone. È tutto, linea a voi.
1: La cronaca, ancora un episodio di maltrattamenti ai danni di bambini dell'asilo. A Roma una maestra è stata sospesa dopo la denuncia di alcuni genitori e le indagini con telecamere e microfoni. Sono stati documentati dai carabinieri numerosi episodi di violenza fisica e verbale. Emanuela Bonchino.
5: Bambini di 3 anni schiaffeggiati, strattonati, minacciati, umiliati dalla maestra che invece avrebbe dovuto prendersene cura. La donna, una 62enne educatrice in un asilo nido comunale di Roma, accusata di maltrattamenti sui minori, è stata sospesa dal GIP su richiesta della Procura Capitolina. I carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito l'ordinanza. Le indagini sono scattate lo scorso maggio dopo le denunce di alcuni genitori, così sono stati piazzati microfoni e telecamere nell'asilo. Le intercettazioni audio-video avrebbero documentato una condotta abituale e sistematicamente vessatoria della maestra. Episodi di violenza fisica sui piccoli, presi per le braccia, sollevati, condotti bruscamente sulle seggioline. Nella nota dei militari, particolari che fanno rabbrividire: schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe, al volto.
1: Un gruppo di 4 giovani, 2 diciottenni, 1 diciannovenne e 1 ventunenne avrebbe realizzato una serie di bottiglie incendiarie Molotov e le avrebbe testate in un capannone industriale abbandonato, causando diverse esplosioni. Stefano Corradino.
6: Un giovane lancia una bottiglia incendiaria al centro di un grande capannone industriale in stato di abbandono. Lui e altri 3 poi si avvicinano al punto in cui la Molotov è esplosa per verificarne gli effetti. Le immagini sono state diffuse dai carabinieri di Pesaro e Urbino in seguito a una perquisizione e al sequestro di apparecchi elettronici. I 4 al centro delle indagini hanno tra i 18 e i 21 anni e risiedono nelle province di Pesaro, Urbino, Rimini e Bologna. Gli investigatori hanno anche rinvenuto materiale cartaceo che contiene, tra le altre cose, istruzioni per la realizzazione e l'utilizzo del materiale incendiario. L'inchiesta della procura riguarda i contesti frequentati dai 4 giovani. Gli indagati, riferiscono i carabinieri, per i quali vige comunque la presunzione di innocenza, sarebbero vicini a collettivi locali composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. E sono in corso ulteriori approfondimenti per stabilire se quanto contestato possa essere ricondotto solo a un atto preparatorio per meglio accreditarsi all'interno della galassia antagonista, oppure se fossero in programma specifiche azioni dimostrative.
1: È stato fermato e ha confessato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia di Torino. Sentiamo Fabrizio Assandri.
7: Eccolo nel mini market intento a comprare dolci per il minorenne, poco più che bambino, che ha appena violentato. Sono state immagini come questa, a circuito chiuso, e quelle di videosorveglianza a permettere di incastrare il 20enne che ha abusato di un 12enne nel parco dell'Arrivore, periferia nord di Torino. È stato fermato dalla squadra mobile per violenza sessuale aggravata, portato negli uffici della questura, ha confessato. Ora si trova nel penitenziario delle Vallette, la procura chiederà la custodia cautelare in carcere. Sequestrato il telefono cellulare, alla ricerca di eventuali indizi che facciano pensare ad episodi simili ai danni di altri minori. Si tratta di un disoccupato, senza fissa dimora. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, venerdì sera aveva adescato il minorenne che giocava nel cortile di casa, nel quartiere Barriera di Milano, con altri ragazzi, proponendogli un giro sul monopattino. A oltre 1 chilometro di distanza lo ha portato nel parco e ne ha abusato. Poi, mentre il minore era sotto shock, il suo aggressore ha comprato dei dolci per lui, dicendogli di mantenere il segreto su quanto accaduto. Ma il ragazzino ha trovato la forza di raccontare tutto ai genitori, che hanno subito sporto denuncia.
1: Nelle prossime ore, l'autopsia e le indagini balistiche sulla traiettoria dei proiettili chiariranno la dinamica con cui è avvenuto l'omicidio di un uomo che stava tentando di rubare in una cascina in ristrutturazione nel Cunese. A sparare 13 colpi di pistola contro i ladri, uccidendo uno di loro, un autotrasportatore proprietario della cascina. Il servizio di Maurizio Licordari.
8: 12, forse 13 colpi sparati in rapida sequenza. Almeno uno avrebbe colpito Giovalin Lasri tra la spalla e il collo. C'è l'ipotesi che però ne sia andato a segno anche un altro. Sarà l'autopsia in programma domani mattina a chiarirlo, ma potrà anche dare indicazioni più precise sull'angolazione del colpo e magari qualche dettaglio utile per capire da che distanza abbia sparato Roberto Mollo nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba. La sua posizione resta delicata, ricostruire l'esatta dinamica dei fatti sarà fondamentale per capire se e quale accusa verrà formulata nei suoi confronti dalla procura di Asti.
9: Roberto ha chiamato i carabinieri, Roberto ha chiamato i soccorsi, Roberto ha consegnato le armi, Roberto ha consegnato il caricatore. Non ha voluto uccidere nessuno. Nessuno. Purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
8: L'indagato è al momento a casa dei genitori, poco distante dalla cascina dove si era trasferito per seguire i lavori di ristrutturazione e dove quella sera sarebbero entrate 4 o 5 persone con volti travisati e strumenti da scasso. Anche la vittima, che mentre veniva soccorsa indossava ancora un passamontagna e che avrebbe avuto in tasca un cacciavite e del denaro contante, circa 2.000 euro. Resta da capire quando siano partiti i colpi dalla pistola di Mollo. L'ipotesi è che i ladri fossero già in fuga, distanti alcune decine di metri dalla cascina. Un dettaglio che potrebbe risultare cruciale.
1: Sanremo 2027, tante le novità nel nuovo regolamento della 77esima edizione, prima fra tutte la serata del venerdì che prenderà il nome di serata performance. Le esibizioni dei big dovranno essere spettacolari. A fine serata sarà designato il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest. Altra novità, i cantanti in gara saliranno sul palco dell'Ariston tutte e cinque le serate. Stefano Di Martino punta a contenere il numero dei partecipanti rispetto alle recenti edizioni da 30 a 24. Confermata l'assenza della categoria nuove proposte, rivisto anche il meccanismo di voto da parte delle diverse giurie. Per la prima volta inserite restrizioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Testi e musiche dovranno essere frutto dell'ingegno dell'uomo. Sentiamo De Martino.
10: Il leitmotiv di questo festival è l'intelligenza artigianale. Rimettiamo l'umanità al centro, il tratto umano che è unico e irripetibile.
1: Al via a Milano la settimana della moda dedicata alle collezioni primavera-estate donna. Linea a Daniela Cuzzolino Berosle.
11: Ore frenetiche per il mondo della moda al via la Milano Fashion Week dopo New York e Londra. Prada apre oggi alle 14 e sarà protagonista anche questa sera alla Galleria Vittorio Emanuele. Un luogo storico, il Salotto di Milano, dove già nell'Ottocento si vedevano i cambiamenti da una Milano rurale a una Milano industriale, dove è stato annunciato alle ore 20 un evento attesissimo già da mesi, Vogue World. Dopo New York, Londra, Parigi, Los Angeles, questo evento incredibile organizzato dalla più importante e influente rivista al mondo della moda, la rivista Vogue, arriva a Milano. Noi abbiamo incontrato questa mattina la direttora Anna Wintour, per 40 anni alla guida della rivista, ci ha detto che vuole lasciare un segno. Come? Lasciando qualcosa per gli altri, anche magari per chi non vive queste vie del centro. Quindi 2 milioni per riqualificare la biblioteca di Quarto Oggiaro, che mette al centro la cultura e l'inclusione. Un evento importante, la Milano Fashion Week, 211 appuntamenti, 60 sfilate fisiche, 93 presentazioni e per Milano un indotto che vale qualcosa come 220 milioni. E la moda vuole ricominciare da qui, dalla galleria. A voi.
1: Ed ora linea alla regia, poi il nostro telegiornale in lingua inglese.
12: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Alla Coop questa settimana ti aspetta un buono da 5 euro con almeno 15 di spesa. Conviene al tuo portafogli e al budget per la tua collezione di piante. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
15: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamolo. lui è Lorenzo. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
16: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
17: Nuova Suzuki e-Vitara.
16: Dual Motor, Dual Desire.
17: A 36.900 euro.
16: Suzuki.
18: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
19: Totalmente naturale. Totalmente ricco di proteine. Totalmente buono. Fai e Total, tutto un altro yogurt.

0: And that's all for today. News in English was translated by Sofia Bernabò. Tune in tomorrow, same time, same channel.
1: Dopo il telegiornale in lingua inglese ripartiamo dalle tensioni nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran tornano a colpire le navi in transito, mentre dagli Stati Uniti non arriva alcuna risposta al momento sulla nuova proposta di tregua avanzata dall'Iran. E oggi all'ONU possibile incontro fra Trump e Pezeshkian. Il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini. Parleremo più avanti di questo argomento, ora concentriamoci sulla Cisgiordania, dove crescono le aggressioni e gli avamposti dei coloni israeliani nel mirino sempre più di frequente finiscono anche le comunità cristiane, come a Beit Saur nei pressi di Betlemme. Seguiamo il reportage dell'inviata Marina Lalovic.
2: È uno sguardo perso quello di Elias, verso una casa che pensa di aver perduto per sempre. Non dovevamo lasciarla incustodita, i coloni l'hanno occupata, hanno preso e distrutto tutto. La mia famiglia ci viveva dal 37, non so perché l'hanno presa ora. La terra di Elias Keir, nei pressi di Betlemme, ora è circondata dagli avamposti dei coloni israeliani. Da un anno e mezzo avvicinarsi significa rischiare di essere sparati. Elias è un cristiano palestinese e la sua comunità ora è una minoranza a Betlemme. Circa 40 famiglie dei cristiani della zona rischiano lo stesso destino di Elias. Assieme agli attivisti israeliani e palestinesi hanno protestato, ma sono stati cacciati via con gli spari dei coloni e dall'esercito. Sono 14 i nuovi insediamenti nell'area di Betlemme in meno di un anno. Fra le mani Elias ora stringe il documento del catasto. Qui c'è scritto che questa terra è nostra. Lo hanno detto le autorità israeliane nell'89. Ma questo documento non basta più. Nulla funziona con i coloni.
3: Nothing works with the settlement. This is from the Israelian.
2: Di lavoro fa il carpentiere. Prima del 7 ottobre lavorava anche in Israele. Ora non ha più il permesso di entrare. Non c'è più vita in Cisgiordania. I miei figli vogliono andarsene, ma io non gli permetto. Se tutti andiamo via, chi rimarrà a difendere la nostra terra? Farò di tutto per avere indietro la casa mia.
1: Ora la guerra in Libano, che non si è mai realmente interrotta. Nel sud del paese violenti combattimenti fra Israele e le milizie di Hezbollah, mentre si ipotizza una proroga della missione UNIFIL. Da Nabatie l'inviato Nello Riga.
4: Buon pomeriggio da Nabatie, siamo in una delle cittadine più colpite da Israele. Questa è una roccaforte di Hezbollah, ma anche di Hamas, l'altro partito sciita, quello del presidente del Parlamento Berri. Solo qui sono state uccise quasi 200 persone negli ultimi mesi, centinaia e centinaia le case distrutte, mentre siamo vicinissimi alla famosa collina di Ali Tahrir, che ora ci fa vedere Claudio Mazzonna, dove si stanno concentrando i combattimenti tra le forze israeliane e i miliziani di Hezbollah. Siamo a meno di 500 metri dalla cosiddetta zona gialla, istituita da Israele per portare più a

0: nord, allontanare Hezbollah, ma qui in questa zona vi è una battaglia molto, molto brutale, perché Hezbollah sta resistendo anche con l'aiuto dei militari di Teheran. Diciamo che questa è l'ultima roccaforte per debellare la pericolosità bellica di Hezbollah, così come sostiene l'IDF. Intanto anche qui proseguono i pattugliamenti, il controllo da parte di UNIFIL, anche se ricordiamo il prossimo 31 dicembre scadrà il mandato, ma c'è la possibilità che questo possa essere prorogata. L'ONU sta lavorando per avere il sì di Stati Uniti e Israele. Vedremo quello che succederà. Da Nabatie, linea microfono, posso tornare a voi a Roma, Saxa Rubra.
1: Ed è il momento della nostra rubrica dedicata alla scienza, Futuro 24. Oggi parliamo di mare, andiamo in Campania dove è in corso un progetto europeo per la tutela delle tartarughe Caretta Caretta. Vediamo, il telegiornale torna alle 14.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Le coste italiane sono uno dei principali luoghi di nidificazione delle tartarughe caretta, merito anche dei tanti progetti portati avanti nel corso degli anni per tutelare questi meravigliosi animali marini. Depongono le uova in spiagge come questa. Oggi siamo in provincia di Salerno, uno dei luoghi dove è in corso il progetto europeo Life Turtle Nest per monitorare e per mettere in sicurezza i nidi anche con metodi innovativi. Andiamo a fare un giro.
1: Stiamo facendo il monitoraggio con il drone per coprire tutto il tratto di ascea e verificare se ci sono risalite di tartaruga, quindi tracce o nidificazioni.
0: Per il personale del progetto europeo Life Turtle Nest, coordinato da Legambiente in Italia, Francia e Spagna, l'attività inizia alle prime luci dell'alba. Le tartarughe caretta di solito arrivano di notte per deporre le uova, in media un centinaio alla volta, ed è importante attivarsi presto, prima che le tracce lasciate sulla sabbia vengano cancellate dal passaggio delle persone. Questi gentili abitanti del mare, una specie simbolo del Mediterraneo, frequentano sempre più spesso le coste del Cilento. Ad Ascea, Acciaroli e in molte altre località le spiagge sono monitorate perché individuare i nidi è il primo passo per proteggerli. E se le tracce non sono facilmente interpretabili, entrano in azione degli aiutanti speciali.
2: Lei è Brum Brum, è uno Springer Spaniel di 2 anni. Questi sono cani che sono stati addestrati alla ricerca e segnalazione dei nidi di tartaruga marina. Ci sono delle situazioni un po' particolari in cui magari le tracce non sono così evidenti o c'è stato un passaggio di disturbo di mezzi meccanici in cui il cane è un ausiliario perché usa il naso per poter individuare con più facilità la presenza del nido oppure l'assenza del nido, magari su dei tentativi di risalita.
0: Addestrati in collaborazione con l'ENCI, l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, i cosiddetti Tartadog sono divisi in 4 unità che garantiscono una risposta rapida in tutto il territorio nazionale. Una volta trovati, i nidi vengono recintati e, se necessario, spostati, come qui a Montecorice.
3: Questa è una zona dove vengono spostati i nidi quando hanno bisogno di essere traslocati e messi in sicurezza. In questo momento abbiamo 2 nidi qui e 1 lì e sono stati trovati grazie al monitoraggio che compiamo ogni mattina su questa spiaggia. In questi 2 casi la mamma, la tartaruga, ha deposto troppo vicino alla battigia, quindi per rischio di inondazione sono stati traslocati qui, che è un posto più in alto, quindi più sicuro.
0: Il personale posiziona anche una rete antiscavo e dei sensori che monitorano la temperatura.
3: Restituisce ogni 10 minuti un valore. Tutti questi dati vengono scaricati su un'applicazione grazie a un segnale Bluetooth, vengono inseriti in un software e ci restituisce la data più probabile di schiusa, quindi diciamo intorno massimo 2 giorni di errori.
0: Su alcuni piccoli esemplari vengono anche applicati dei trasmettitori satellitari per studiarne gli spostamenti nelle prime fasi di vita. Il coordinamento scientifico è affidato alla stazione zoologica Anton Dorn di Napoli.
4: La caretta nel Mediterraneo sta andando bene.

0: perché ultimamente stiamo vedendo sempre più spostamenti in questa parte del Mediterraneo, le nidificazioni che sono in aumento, e quindi anche dovuto al successo di conservazione di progetti a lungo termine sulle spiagge c'è stato un aumento di tartarughe che probabilmente porta a fare più nidi anche altrove.
1: Le minacce però rimangono e la tutela è necessaria. La temperatura, ad esempio, influenza il sesso dei piccoli. Se è più alta, nascono più femmine. Se è più bassa, nascono più maschi. E i cambiamenti climatici rischiano di stravolgere gli equilibri. Inoltre, inevitabilmente, c'è il problema della convivenza con gli esseri umani.
0: Le spiagge sono molto utilizzate dall'uomo. Le necessità dell'uomo devono rispettare anche le necessità della cadetta per permettergli comunque di nidificare in tranquillità.
2: Siamo arrivati a oltre metà progetto, quindi sono tante le attività di monitoraggio. L'anno scorso siamo riusciti a monitorare oltre 700 nidi. Sono tante le azioni che stiamo mettendo in campo in Italia, in Francia e Spagna, grazie ad un partenariato che mette insieme università, enti di ricerca, associazioni. Azioni come la formazione per gli operatori economici, in particolare gli stabilimenti balneari. Abbiamo formato più di 4.000 operatori a livello nazionale per insegnarli a riconoscere le tracce delle tartarughe che nidificano sulle nostre coste. Tante attività di comunicazione, di disseminazione. L'attività di monitoraggio ci permette di raccogliere dei dati scientifici. Questi dati scientifici ci permettono di conoscere meglio la specie e quindi anche le misure che poi dobbiamo mettere in atto per gestire al meglio la conservazione di questa specie che è protetta a livello internazionale. E poi è importante lavorare su più livelli, quindi coinvolgere i cittadini, sensibilizzare gli operatori economici, ma anche appunto lavorare con i decisori politici e quindi con le regioni e le istituzioni a livello nazionale per mettere in campo poi delle misure di gestione che possano andare oltre la fine del progetto Left Artness e che possano quindi avere una sostenibilità a lungo termine.
1: Fra i primi interventi c'è la collaborazione con i comuni e gli stabilimenti balneari per evitare la pulizia delle spiagge con le ruspe. E poi c'è la lotta all'inquinamento luminoso. Per orientarsi, i piccoli appena nati usano le luci naturali riflesse dal mare. Quelle artificiali spesso li fanno invece andare verso l'entroterra, condannandoli a morte. Anche su questo fronte, la Campania è un laboratorio dove si testano soluzioni avanzate. Ad Ascea è in corso una riqualificazione del lungomare. Alcuni stabilimenti saranno spostati dietro la duna. Altre strutture stanno introducendo dei sistemi per limitare la dispersione luminosa e si stanno installando dei punti luce con un design studiato per illuminare solo dove serve e senza eccessi. Piccole attenzioni che possono dare grandi risultati.
3: Basta pensarci, lavorarci insieme. E vi assicuro che questo tipo di progetti non sono più costosi degli altri. Al contrario, riduciamo la quantità di luce, attiriamo più turisti perché ci saranno anche più tartarughe e soprattutto rendiamo l'ambiente tanto più accogliente per tutti.
1: Dalla costa della Campania ci spostiamo nello Ionio, dove si trova una montagna sottomarina che è preziosa sia per l'ecosistema sia per la ricerca. Ci dice tutto Matteo Parlato.
4: Davanti le coste della Calabria ionica c'è una culla di vita sottomarina dove ricerca, economia e turismo convivono. Una struttura naturale che viene protetta senza alienarla dal territorio.
5: La tutela della secca di Amendolara passa attraverso la divisione in quattro settori di questa montagna marina, di cui tre rimarranno chiusi annualmente e da rotazione un quarto sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno immergersi e conoscere le meraviglie di questa straordinaria montagna marina.
4: La biodiversità della secca è sì una ricchezza per la riserva, ma è anche un vantaggio per noi umani.
6: Il Parco Marino della Secca di Amendolara è una vera e propria oasi. Le specie che ci vivono, creando diciamo rifugio a tantissimi organismi, quindi pesci, aragoste, stadi larvali di varie specie, danno un rifugio, ma questo rifugio consente anche la sopravvivenza e quindi l'espansione verso le aree limitate.

0: limitrofe, sia come risorse fruibili, per esempio, da chi pratica la pesca professionale, ma anche in generale come ecosistema che dà vita all'ambiente circostante. Sono specie che danno un valore aggiunto perché, per esempio, specie come i coralli, che hanno dei gusci calcarei, trattengono la CO2 per sempre, sottraendola all'ambiente, che è quello che oggi è uno dei problemi più grandi proprio con il cambiamento climatico. Tra i servizi ecosistemici c'è anche quello offerto dalle abitudini alimentari di queste specie. Sono dei filtratori, quindi puliscono in un certo senso l'acqua e allo stesso tempo convertono questo in energia, quindi producono biomassa e quindi incrementano l'energia dell'ambiente. La stazione zoologica, che comunque opera proprio di fronte alla secca di Amendolara, riesce a utilizzare questo parco marino come laboratorio per studiare i cambiamenti climatici, per studiare quelli che sono i cicli di vita, quindi conoscere anche qual è lo stato di salute di questi ambienti come risorsa non solo per il mare ma anche per tutte le comunità. Questo parco marino non è un laboratorio solo per noi studiosi, ma è anche un punto fondamentale per il turismo. E questo, diciamo, consente non soltanto di aiutare, diciamo, il diving, quindi fare economia, ma aiuta soprattutto a conoscere, perché la conoscenza oggi è fondamentale per poter tutelare questi ambienti che sono veramente importanti e che necessitano per la salute dell'umanità una tutela.
1: E ora ci occupiamo di animali affascinanti ma vissuti molto tempo fa. Parliamo di dinosauri. Laura Longo ci porta dietro le quinte di un'esposizione ipertecnologica che mescola il realismo alle suggestioni di Jurassic Park.
2: Non una mostra sull'era mesozoica o il solito parco giochi tematico, il Jurassic World Experience è un'esperienza immersiva, un viaggio nel mondo dei dinosauri per sentirsi protagonista della saga scritta da Michael Crichton e portata sugli schermi da Spielberg. Ma sotto il tendone di Sesto San Giovanni gli effetti speciali sembrano non esistere. La magia avviene dietro le quinte che non si possono vedere, solo raccontare.
3: Il movimento degli animatronici principalmente viene controllato da un PLC centrale che si occupa quindi della parte pneumatica e della parte elettronica. Poi per quanto riguarda la sincronizzazione con l'audio e le luci viene effettuato attraverso un altro software che va a creare la timeline per appunto far partire in modo sincrono la parte meccanica, la parte delle luci e appunto la parte dell'audio. Il dinosauro più difficile da montare a livello di montaggio meccanico diciamo che è il T-Rex, perché c'è anche appunto una sorta di rettilineo che deve percorrere e quindi non è soltanto il T-Rex fermo che si muove sul posto ma va anche avanti e indietro appunto diciamo sulle rotaie.
2: Ma se le sfide sono animate dai software, le ferite vengono curate da mani esperte.
4: Quando loro si muovono è possibile che ci siano delle parti che si rovinano più facilmente e quindi devo essere pronta a poterle riparare. E poi anche dal punto di vista per esempio dei piccoli dinosauro, che sono molto carini ma si rovinano molto in fretta, quindi automaticamente sono da riparare molto spesso.
2: La preistoria vissuta per qualche ora grazie a tecnologie 4.0 per un'emozione tutta analogica.
1: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

0: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
1: Ultra veloce.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
3: Alla Coop questa settimana ti aspetta un buono da 5 euro con almeno 15 di spesa. Conviene al tuo portafogli e al budget per la tua collezione di piante. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
4: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
5: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 minuti Miracle.

0: Grazie al potere combinato dei 5 gel, per i 30 minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Feri, miracolosamente Miracle!
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Tutti i sorrisi sono unici.
4: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
5: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
4: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
6: E per i più piccoli, scopri Oral-B I.O. Kids con setole morbide per denti molto più puliti. Approvato dai dentisti. Un sorriso senza carie inizia con Oral-B.
7: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Garden Gourmet scontati del 40%. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
10: L'Italia resta in procedura di infrazione, il rapporto deficit-PIL si è attestato al 3,1%, doveva restare sotto al 3%. Il rammarico di Giorgetti, sale ancora la pressione fiscale. Il G7 è contro gli UTI, cessino immediatamente gli attacchi e le minacce contro il trasporto marittimo, intanto continua lo scontro militare tra i ribelli yemeniti e l'Arabia Saudita. Dopo il monito di Mattarella sulla scuola, si è aperta a tutti, il governo è al lavoro per limare il provvedimento. La norma non riguarda gli alunni che conoscono l'italiano, precisa Valditara. Aggressioni verbali, umiliazioni, minacce, sospesa un'educatrice in un nido per l'infanzia di Roma. Da una telecamera nascosta immagini di bimbi presi a schiaffi e strattonati con violenza. Quattro giovanissimi preparavano molotov e altri ordigni incendiari. Il gruppo farebbe parte di ambienti antagonisti. I carabinieri di Pesaro e Urbino hanno sequestrato computer e tablet. Provare a riportare in gara gli artisti italiani di alto calibro, puntare su ospiti internazionali di grande impatto. Il Sanremo targato Stefano De Martino che prende il largo con un nuovo regolamento. Buon pomeriggio da Rai News 24. Da Istat arriva la conferma, il deficit 2025 dell'Italia resta sopra il 3% del PIL, dunque non c'è uscita dalla procedura di infrazione europea, c'è il rammarico da parte del ministro dell'economia Giorgetti. Alessandro Marchetti.
11: La legge di bilancio per l'Italia si complica, la revisione attesa dell'Istat è una conferma, il deficit 2025 resta sopra il 3% del PIL. È lo stesso dato di aprile, in miglioramento rispetto all'anno precedente, ma non abbastanza da far uscire l'Italia dalla storica procedura europea per disavanzo eccessivo. Apprendiamo con rammarico, commenta il ministro Giorgetti. Il deficit deve essere sotto il 3%, puntualizza la Commissione, che rimanda al dato definitivo di Eurostat a novembre. Cosa cambia in concreto? Di fatto ci saranno meno spazi di bilancio per quella che sarà la quinta manovra del governo Meloni a ridosso della campagna elettorale. In particolare si compromette l'uso della clausola di salvaguardia, quella che l'Italia ha già chiesto alla Commissione europea per investimenti in energia e difesa. L'importo si aggira attorno ai 36 miliardi di euro, ma con il paese ancora sotto procedura, queste risorse si potranno usare solo riducendo gli spazi per fare altre spese, anche perché il debito resta sorvegliato speciale. Tuttavia, da Istat arriva anche una buona notizia, la crescita è rivista al rialzo. Il PIL è cresciuto l'anno scorso un decimo in più rispetto alla stima di aprile, 0,6%. Ma è un sollievo relativo. Comporre la prossima manovra sarà un percorso in salita.
10: E i dati economici sul deficit sono in primo piano nel dibattito politico, mentre ancora polemica sul tetto agli alunni stranieri in classe, norma in arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri. Andiamo a Montecitorio da Francesca Biagiotti.
12: Eh sì, dalla maggioranza si ribadisce, siamo riusciti

0: riuscite a mantenere i conti in ordine, in equilibrio, in una difficilissima situazione così da Fratelli d'Italia, mentre dalla Lega Matteo Salvini si chiede come mai uno 0,1% possa condizionare così tanto il lavoro della nostra politica e ribadisce non condizionerà il nostro futuro. Sentiamo proprio Matteo Salvini.
1: Noi dobbiamo affrontare una legge di bilancio che punta sugli investimenti, sullo sviluppo, sul futuro, sulla riforma delle pensioni, sull'aumento degli stipendi. Quindi a me dello 0, in più o in meno interessa zero. È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi.
0: Per le opposizioni invece questi numeri dell'Istat certificano che il governo in 4 anni non è riuscito a fare nulla per la crescita, di fatto l'economia è ferma, ribadiscono, e Meloni non ha fatto nulla fino a questo momento, bisogna investire nuove risorse, c'è chi come nel Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte dice di poter reinvestire sulla crescita, per la crescita, quei fondi che sono stati utilizzati invece per il fondo sullo stretto, quei 13 miliardi, c'è chi dal Partito Democratico dice invece appunto che bisogna puntare per aiutare famiglie e imprese, ma soprattutto per investire sulla sanità e soprattutto, si dice dalle opposizioni, noi siamo pronti per un cambio di passo. Sentiamo Floridia del Movimento 5 Stelle.
2: I risultati di Giorgia Meloni sono sotto gli occhi di tutti. Dopo 4 anni di austerità, il deficit è ancora sopra il 3% ed è record di pressione fiscale. Ma lei e il suo governo fanno propaganda, l'ultima sulla scuola. E invece di parlare di classi ghetto, dovrebbe prendere i 13 miliardi del ponte sullo stretto e spostarli sulla scuola, come ha proposto la nostra comunità a Nova.
0: Ecco, e poi appunto rimane la questione sulla scuola, questa ipotesi di un tetto nelle classi per chi non parla bene l'italiano, ha specificato questa mattina il ministro Valditara in un'intervista al Corriere della Sera. Si tratta di evitare le classi ghetto, così si dice dalla maggioranza, proprio chiedendo e offrendo un aiuto maggiore a chi l'italiano non lo sa bene, non è per le persone che entrano nella scuola primaria, quindi per i bambini che arrivano e sanno bene l'italiano, anche se non ancora cittadini italiani. Questo si dice da alle opposizioni, lo avete sentito, naturalmente la critica è e arriva perché un tetto esiste già ma non viene applicato, così si dice, poi soprattutto perché si considera che questa sia una proposta esclusivamente, diciamo così, fatta in un'ottica di campagna elettorale, perché dicono dal Partito Democratico Alleanza Verdi Sinistra Meloni è tallonata da Vannacci, per questo fa questa proposta. È tutto.
3: Allora, con Antonello Travaglini vediamo nel dettaglio cosa prevede questo decreto. Lo abbiamo sentito, oggi sono arrivate le precisazioni del ministro Valditara dopo le parole di ieri del Presidente della Repubblica, che aveva detto la scuola si è aperta a tutti. Vediamo.
4: Sarà soprattutto la conoscenza dell'italiano e non il semplice passaporto il criterio su cui fissare la soglia del 30% degli stranieri nelle classi. Il ministro Valditara, in un'intervista al Corriere, anticipa i dettagli del nuovo provvedimento sulla scuola, già annunciato dalla Premier Meloni. Le precisazioni arrivano in risposta ai dubbi sollevati dai presidi sulla concreta applicazione della norma. Il limite al numero di stranieri in classe, spiega il ministro nell'intervista, riguarderà in particolare gli studenti neoarrivati, ovvero coloro che non conoscono adeguatamente la lingua italiana. Saranno invece esclusi dal conteggio i ragazzi che hanno frequentato la scuola dell'infanzia in Italia e che hanno alle spalle un percorso scolastico positivo nel nostro paese.
5: Chi viene dai 3 anni della scuola dell'infanzia e quindi straniero, conosce l'italiano, non è assolutamente oggetto di questa disposizione.
4: Nelle zone dove la concentrazione degli studenti stranieri è più alta e dunque il limite del 30% è di difficile applicazione, saranno gli uffici scolastici territoriali a distribuire gli studenti nelle scuole vicine. Laddove non fosse possibile farlo, si ricorrerà a delle deroghe. Il provvedimento prevede anche fondi appositi per l'assunzione di docenti dedicati al potenziamento della lingua italiana per gli stranieri. Per quanto riguarda il velo islamico, la nuova legge lo vieterà, come accade già in Francia. Inoltre, i genitori stranieri con figli con problemi di inserimento e comprensione linguistica dovranno imparare la lingua italiana.
3: Andiamo negli Stati Uniti, a New York. Oggi è il giorno dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, crocevia di importanti incontri per le crisi internazionali. Parla Trump, che in giornata vedrà Zelensky e forse anche i vertici iraniani. Per l'Italia interviene il vice premier Tajani. Sentiamo il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
6: Prima il Brasile, per consuetudine decennale, poi gli Stati Uniti perché paese ospitante. In quest'ordine inizieranno oggi gli interventi dei leader all'Assemblea Generale dell'ONU. Per il resto è ancora tutta da scrivere, la settimana al Palazzo di Vetro di New York. L'appuntamento cade in un momento di debolezza del cosiddetto ordine multilaterale.

0: Zelensky. L'Italia è rappresentata dal vice premier e ministro degli esteri italiani. Vedrò il mio omologo iraniano Araghchi, annuncia, perché va mantenuto il dialogo anche nel disaccordo. Ieri a New York la firma di Tajani e Rubio di un memorandum d'intesa sui minerali critici. Il segretario di Stato definisce il nostro paese un grande partner. Il responsabile della Farnesina commenta: accordo fondamentale per garantire alle nostre imprese l'approvvigionamento di materie prime. Dimostra la solidità della cooperazione transatlantica. Poi esprime apprezzamento per la ripresa della mediazione di Washington per una pace giusta in Ucraina e l'impegno per il dialogo Israele-Libano.
1: Dai ministri del G7 riuniti a New York arriva il monito agli Houthi yemeniti perché cessino le ostilità contro il trasporto marittimo. Ma intanto nel Mar Rosso infuria il conflitto raid sauditi contro il sud-ovest dello Yemen, mentre le milizie sciite colpiscono il regno di Mohammed bin Salman. Katia Cerratti.
2: Oltre 150 attacchi aerei nelle ultime 24 ore. I sauditi colpiscono lo Yemen senza sosta. Nel mirino la città portuale di Mocha sul Mar Rosso, conquistata dagli Houthi nei giorni scorsi. È il loro portavoce, il generale Yahya Sara, a comunicare il bilancio dei raid che ha fatto vittime e feriti. Bersaglio dei caccia sauditi anche le province di Jouf, Taiz, Saada e Marib. Nell'ultimo mese i militanti Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato ampie zone costiere, prendendo il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, fino a spingersi con missili e droni sulla capitale saudita Riyadh. L'obiettivo sembra chiaro: isolare le forze governative e prendere il controllo dell'intero paese. Dal canto suo l'Arabia Saudita cerca di fermare questa avanzata per proteggere la città di Aden, dove ha sede il governo yemenita. E mentre gli Stati Uniti per ora non sono intervenuti, la Gran Bretagna ha offerto un supporto logistico limitato, fornendo rifornimento in volo ai jet sauditi. Dai ministri del G7 riuniti a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU, l'appello aiuti a cessare le azioni militari contro il trasporto marittimo e la richiesta all'Iran a porre fine alla fornitura di armi e al sostegno ai combattenti sciiti. A livello globale è forte il timore per le ripercussioni economiche e per il blocco delle rotte commerciali nello stretto, ma il prezzo più alto di questa crisi continua a pagarlo la popolazione locale, vittima di un'emergenza umanitaria sempre più profonda. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima centinaia di vittime e circa 130.000 nuovi sfollati a causa dei combattimenti, oltre ai 3.000 già arrivati a Gibuti. I bisogni sono enormi, afferma questa sfollata. Abbiamo bisogno di medicine, cibo, acqua, spazi sicuri per i bambini e più medici. La situazione ha ormai coinvolto migliaia di persone. Tra gli sfollati, secondo l'UNICEF, oltre 57.000 bambini.
1: Ora la guerra in Ucraina, perché arriva la brutale risposta di Mosca dopo i raid di Kiev dei giorni scorsi con il massiccio impiego di missili ipersonici. Alessandro Carboni.
3: Raid russi contro i poli industriali dell'Ucraina. A Dnipro il bilancio provvisorio è di almeno 3 morti e 6 feriti, uno in gravi condizioni, con i soccorritori che scavano tra le macerie dell'azienda colpita. Ma gli attacchi hanno interessato anche Kryvyi Rih e Pavlorad nella regione di Dnipro e Kremenchuk in quella di Poltava. Prosegue così la campagna russa contro l'industria ucraina che va avanti ormai da settimane. Secondo i militari di Kiev, nell'attacco Mosca avrebbe lanciato anche i missili ipersonici come gli Zircon e almeno 5 calibri da crociera, oltre a quasi 200 droni Shahed. La contraerea ucraina rivendica alcuni successi, ma di fatto Kiev resta scoperta per la mancanza di intercettori Patriot. Bombardamenti che coincidono con l'arrivo di Zelensky a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU. Una fitta agenda diplomatica, quella del leader ucraino, con una ventina di incontri, tra cui un vertice a margine con Trump. E proprio a Trump, Macron ha sollecitato l'invio di missili intercettori in Ucraina. Intanto l'esercito statunitense ha firmato un contratto da oltre 10 milioni di dollari per l'acquisto di droni ucraini da ricognizione Raybird. E sulle sanzioni europee alla Russia c'è attrito. Kiev definisce inaccettabile l'ipotesi circolata a Bruxelles di rimuovere dalla lista nera due oligarchi russi. Si tratterebbe, sottolineano da Kiev, di un segnale sbagliato a Mosca. Proprio mentre Bruxelles fatica a chiudere il nuovo pacchetto di sanzioni.
1: Ancora prezzi record dei carburanti alla pompa, ma il caro energia si fa sentire anche sui prezzi al consumo. Intanto parte il bonus colonnine che copre l'80% della spesa di installazione dei punti di ricarica per le auto. Paolo Mancinelli.
4: Il ritmo di crescita dei prezzi dei carburanti non diminuisce, così come la pressione sulle imprese e le famiglie. Nuovi record per il gasolio venduto in media, secondo il Ministero delle Imprese, a 2,34 euro al litro su rete stradale. Sale anche la benzina a 2,15.

0: Ma da sabato il taglio delle accise sul diesel passerà da 10 a 5 centesimi e si rischia di andare oltre quota 2,4 euro. Colpa delle tensioni geopolitiche responsabili della crescita dei prezzi dei carburanti, che ha interessato tutta l'Unione Europea con un aumento medio ad agosto del 23,8% rispetto ad agosto 2025. Ma le ricadute sul costo dell'energia e sui prezzi degli alimentari si combinano con gli effetti della siccità straordinaria di quest'estate, che ha ridotto la resa dei raccolti. Così nei nostri mercati si registra una inconsueta mancanza di prodotti come i pomodori o prezzi di alcune verdure aumentati del 100% in un anno e come risposta gli italiani sono costretti a ridurre i consumi. Di fronte a questo scenario consumatori e imprese sollecitano aiuti da parte del governo. Un passo per agevolare la transizione e risparmiare sui consumi viene dal bonus colonnine. Da oggi si può richiedere l'incentivo che copre l'80% della spesa sostenuta sull'installazione dei punti di ricarica elettrici, fino a un massimo di 1.500 euro per le abitazioni private e fino a 8.000 euro per i condomini. Le domande vanno inviate tramite la piattaforma Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
1: Ancora un episodio di maltrattamenti ai danni di bambini dell'asilo. A Roma una maestra è stata sospesa dopo la denuncia di alcuni genitori e le indagini con telecamere e microfoni. Sono stati documentati dai carabinieri numerosi episodi di violenza fisica e verbale. Emanuela Bonchino.
2: Bambini di 3 anni schiaffeggiati, strattonati, minacciati, umiliati dalla maestra che invece avrebbe dovuto prendersene cura. La donna, una 62enne educatrice in un asilo nido comunale di Roma, accusata di maltrattamenti sui minori, è stata sospesa dal GIP su richiesta della Procura Capitolina. I carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito l'ordinanza. Le indagini sono scattate lo scorso maggio dopo le denunce di alcuni genitori. Così sono stati piazzati microfoni e telecamere nell'asilo. Le intercettazioni audio-video avrebbero documentato una condotta abituale e sistematicamente vessatoria della maestra. Episodi di violenza fisica sui piccoli, presi per le braccia, sollevati, condotti bruscamente sulle seggioline. Nella nota dei militari, particolari che fanno rabbrividire: schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe, al volto.
1: Un gruppo di 4 giovani, 2 diciottenni, 1 diciannovenne e 1 ventunenne avrebbe realizzato una serie di bottiglie incendiarie Molotov e le avrebbe testate in un capannone industriale abbandonato, causando diverse esplosioni. Stefano Corradino.
3: Un giovane lancia una bottiglia incendiaria al centro di un grande capannone industriale in stato di abbandono. Lui e altri 3 poi si avvicinano al punto in cui la Molotov è esplosa per verificarne gli effetti. Le immagini sono state diffuse dai carabinieri di Pesaro e Urbino in seguito a una perquisizione e al sequestro di apparecchi elettronici. I 4 al centro delle indagini hanno tra i 18 e i 21 anni e risiedono nelle province di Pesaro, Urbino, Rimini e Bologna. Gli investigatori hanno anche rinvenuto materiale cartaceo che contiene, tra le altre cose, istruzioni per la realizzazione e l'utilizzo del materiale incendiario. L'inchiesta della procura riguarda i contesti frequentati dai 4 giovani. Gli indagati, riferiscono i carabinieri, per i quali vige comunque la presunzione di innocenza, sarebbero vicini a collettivi locali composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. E sono in corso ulteriori approfondimenti per stabilire se quanto contestato possa essere ricondotto solo a un atto preparatorio per meglio accreditarsi all'interno della galassia antagonista oppure se fossero in programma specifiche azioni dimostrative.
1: È stato fermato e ha confessato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia di Torino. Sentiamo Fabrizio Assandri.
4: Eccolo nel mini market intento a comprare dolci per il minorenne, poco più che bambino che ha appena violentato. Sono state immagini come questa, a circuito chiuso, e quelle di videosorveglianza a permettere di incastrare il 20enne che ha abusato di un 12enne nel parco dell'Arrivore, periferia nord di Torino. È stato fermato dalla squadra mobile per violenza sessuale aggravata, portato negli uffici della questura, ha confessato. Ora si trova nel penitenziario delle Vallette, la procura chiederà la custodia cautelare in carcere. Sequestrato il telefono cellulare, alla ricerca di eventuali indizi che facciano pensare ad episodi simili ai danni di altri minori. Si tratta di un disoccupato, senza fissa dimora. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, venerdì sera aveva adescato il minorenne che giocava nel cortile di casa, nel quartiere Barriera di Milano, con altri ragazzi, proponendogli un giro sul monopattino. A oltre 1 chilometro di distanza lo ha portato nel parco e ne ha abusato. poi, mentre il minore era sotto shock, il suo aggressore ha comprato dei dolci per lui, dicendogli di mantenere il segreto su quanto accaduto. Ma il ragazzino ha trovato la forza di raccontare tutto ai genitori, che hanno subito sporto denuncia.
1: Nelle prossime ore l'autopsia e le indagini balistiche sulla traiettoria dei proiettili chiariranno la dinamica con cui è avvenuto l'omicidio di un uomo che stava tentando di rubare in una cascina in ristrutturazione nel Cuneese. A sparare 13 colpi di pistola contro i ladri, uccidendo uno di loro, un autotrasportatore proprietario della cascina. Il servizio di Maurizio Licordari.
5: 12, forse 13 colpi sparati in rapida sequenza. Almeno uno avrebbe colpito Giovalin Lasri tra la spalla e il collo. C'è l'ipotesi che però ne sia andato a segno anche un altro. Sarà l'autopsia in programma domani mattina a chiarirlo, ma potrà anche dare indicazioni più precise sull'angolazione del colpo e magari qualche dettaglio utile per capire da che distanza abbia sparato Roberto Mollo nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba. La sua posizione resta delicata, ricostruire l'esatta dinamica dei fatti sarà fondamentale per capire se e quale accusa verrà formulata nei suoi confronti dalla procura di Asti.
6: Roberto ha chiamato i carabinieri, Roberto ha chiamato i soccorsi, Roberto ha consegnato le armi, Roberto ha consegnato il caricatore. Non ha voluto uccidere nessuno. Nessuno. Purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
5: L'indagato è al momento a casa dei genitori, poco distante dalla cascina dove si era trasferito per seguire i lavori di ristrutturazione e dove quella sera sarebbero entrate 4 o 5 persone con volti travisati e strumenti da scasso. Anche la vittima, che mentre veniva soccorsa indossava ancora un passamontagna e che avrebbe avuto in tasca un cacciavite e del denaro contante, circa 2.000 euro. Resta da capire quando siano partiti i colpi dalla pistola di Mollo. L'ipotesi è che i ladri fossero già in fuga, distanti alcune decine di metri dalla cascina. Un dettaglio che potrebbe risultare cruciale.
1: Il giudice sportivo ha inflitto una multa di 10.000 euro alla Juventus dopo quanto accaduto prima della gara casalinga contro l'Atalanta durante il minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola. Una parte dei sostenitori bianconeri della curva infatti non aveva rispettato il minuto di silenzio, dando le spalle al campo, intonando cori, un comportamento stigmatizzato con un comunicato ufficiale dalla stessa società bianconera a fine partita, e dunque la sanzione è stata attenuata proprio perché, come ha spiegato il giudice sportivo, c'è stata questa tempestiva presa di posizione della società, nonché anche la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Parliamo dell'impennata dei prezzi dell'ortofrutta a causa della crisi internazionale, ma anche del cambiamento climatico. Vediamo la situazione a Firenze con Tommaso Giuntella.
7: Il grido di allarme arriva dai banchi del mercato. Banchi vuoti, ci sono meno ortaggi e quelli che ci sono costano cari. Zucchine tra i 6 e gli 8 euro al chilo, finocchi aumentati del 70%, aumenti in alcuni casi fino al 150% per altri prodotti. Non solo i fisiologici aumenti dovuti alla stagionalità, non solo la crisi internazionale che incide sulle forniture di fertilizzanti e sul diesel, a causare l'impennata e il clima impazzito.
8: Gli impianti delle verdure estive si sono in alcuni casi seccate, comunque hanno avuto un ciclo vegetativo abnorme e quindi questo ha determinato una scarsità di prodotto e, per il gioco della domanda e dell'offerta, quindi conseguentemente un incremento dei prezzi.
7: Risalendo la filiera, i distributori all'ingrosso fanno la conta dei danni. Una giornata estiva da 40 gradi ha significato punte di 70 gradi nelle serre, con le produzioni di pomodori, zucchine, melanzane e peperoni rallentate per mesi.
9: Anche sulle insalate, che in campo aperto hanno subito forti grandinate, sulle zucchine col fiore che appunto per la stessa problematica vengono meno e quindi aumentano i prezzi. Abbiamo appunto una crisi di settore difficilmente gestibile.
7: E come conciliare qualità e prezzi impazziti? I consumatori cercano di adattarsi.
10: Sto un po' attenta, nel limite del possibile sto un po' attenta.
7: Intanto il mercato agroalimentare di Firenze annuncia il Mercafest, una giornata di apertura al pubblico con intrattenimento, ma anche l'obiettivo di fare rete con i mercati per trovare risposte e soprattutto tentare di prevenire gli effetti di ulteriori eventi estremi.
1: 50 anni fa Ornella Vanoni, Toquinho e Vinicius de Moraes pubblicarono un disco che è diventato un'icona della musica. Si chiamava La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria. Ora quell'album viene ripubblicato in occasione di quello che sarebbe stato il 92esimo compleanno di Ornella Vanoni. Un album che Toquinho racconta così a Fausto Pellegrini.
11: In 75.

0: In 65 abbiamo registrato un disco qui in Italia con questa gran amica e gran cantante italiana, Ornella Vanoni.
1: Ornella è una esplosione di vita.
2: A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come te.
3: È vero che la voglia alla pazzia l'hai scritto a casa di Ornella?
1: No, c'è una storia. La voglia alla pazzia, ho sognato la melodia. Ho sognato tutta la melodia, non ho fatto niente. Non sono io che ho fatto. Ho sognato la melodia, ho registrato in un registratore a fianco al mio letto. Dopo due giorni l'ha sentito e ho detto, è una canzone nuova. E era proprio quella melodia. Dopo Vinicio ha fatto le parole, i Bardotti sì, ha fatto la traduzione alla casa di Ornella.
2: Dovevamo dare un titolo a quel disco, io ho scelto La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria, perché è un disco che ho fatto con grandissima voglia, la pazzia ce n'era una buona dose, l'incoscienza non si calcolava più, un po' di lacrime e molta allegria. Perché le lacrime? Perché io non so non piangere quando una cosa che mi piace molto, che mi dà tanta gioia, so che ha un termine fisso, una scadenza, un giorno, un orario in cui finirà, senza dubbio. Così mi sciupo i finali.

0: Sanremo 2027, nuovo regolamento della 77esima edizione, in programma dal 16 al 20 febbraio. Per la prima volta vengono inserite delle restrizioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Vediamo il servizio di Samuele Sabatini e poi linea alla regia.
1: Il leitmotiv di questo festival è l'intelligenza artigianale. Rimettiamo l'umanità al centro, il tratto umano che è unico e irripetibile.
2: Freno all'intelligenza artificiale che non salirà sul palco dell'Ariston. È solo una delle novità del Festival di Sanremo annunciate dal direttore artistico Stefano De Martino. I punti salienti di questo nuovo regolamento di questa 77esima edizione sono diversi. A partire dalla serata del venerdì che prende il nome di Serata Performance. Le esibizioni dei big dovranno essere spettacolari, dalla messa in scena alle coreografie. Posta in gioco l'Eurovision Song Contest. Una giuria di esperti internazionali decreterà i rappresentanti italiano. Il giorno che non torna di un inverno. Altra new entry, i cantanti in gara saliranno sul palco dell'Ariston tutte e cinque le serate. De Martino punta a contenere il numero dei partecipanti, da 30 delle scorse edizioni a 24. Confermata l'assenza della categoria nuove proposte. Rivisto anche il meccanismo di voto da parte delle diverse giurie. Arriva anche il voto online via app.
1: Una piccola grande rivoluzione che amplierà appunto la modalità di voto.
3: E allora viva, viva, viva la Carrà!
2: Per tutto il resto non resta che sintonizzarci su Rai 1 dal 16 al 20 febbraio 2027.
3: Televisione accesa fino a live.
4: Un cordiale buongiorno a tutti voi. Nelle prossime ore il tempo si manterrà stabile e soleggiato sulle regioni del nord, con qualche noto annuvolamento pomeridiano a ridosso delle aree alpine, venti deboli o moderati nordorientali. Anche al centro prevarrà il sole, tuttavia nel pomeriggio qualche nube in più si presenterà su rilievi abruzzesi e su quelli del basso Lazio, con il rischio di qualche debole pioggia su quest'ultimi. Rimane instabile il tempo sulla Calabria, dove avremo ancora dei rovesci temporaleschi, seppur in attenuazione. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione. Anche sulla Sardegna è previsto prevalenza di sole, mentre sulla Sicilia avremo ancora delle piogge sul settore orientale che tenderanno ad attenuarsi solo in serata. Mari generalmente mossi. Per la giornata di domani il sole splenderà su gran parte del paese e rimarrà un po' di instabilità sulle due isole maggiori, dove sarà ancora possibile qualche locale pioggia. Ai mari saranno generalmente mossi i venti da deboli a moderati. In ultimo, le temperature sono destinate a diminuire su tutto il paese, in particolar modo sulle aree adriatiche.

0: 14.30, bentornati in diretta su RaiNews 24. Subito un riepilogo delle principali notizie della giornata. L'Istat ha confermato che l'Italia non uscirà dalla procedura di infrazione. Il rapporto fra debito e PIL nel 2025 è infatti stato di 3,1%, superiore alla soglia del 3% consentita dall'Unione Europea. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che il governo ne prende atto con rammarico che il valore potrà migliorare nel 2027. Il ministro dell'Istruzione Valditara ha commentato la discussa proposta di un tetto degli studenti stranieri nelle classi, chiarendo che riguarderà solo chi ha difficoltà con l'italiano e varrà per europei ed extracomunitari. Le frasi di Valditara arrivano dopo che ieri il presidente della Repubblica Mattarella, inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice, aveva detto che la scuola dovrebbe cercare di integrare e di non creare ghetti. Continuano gli scontri fra milizie Houthi e governo saudita che colpisce il sud-ovest dello Yemen. All'Assemblea Generale dell'ONU i ministri degli esteri del G7 definiscono gli attacchi degli Houthi una pericolosa escalation del conflitto in Medio Oriente e intimano alla milizia yemenita filo-iraniana di cessare le ostilità contro i trasporti marittimi. Ancora maltrattamenti ai danni di bambini dell'asilo. A Roma una maestra è stata sospesa dopo la denuncia di alcuni genitori e le indagini con telecamere e microfoni che hanno documentato numerosi episodi di violenza fisica e verbale. Occupiamoci ora delle tensioni nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran tornano a colpire le navi in transito, mentre dagli Stati Uniti non arriva alcuna risposta al momento sulla nuova proposta di tregua avanzata dall'Iran. E oggi all'ONU possibile incontro fra Trump e Pezeshkian. Sentiamo il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
1: La situazione a Hormuz resta tesa. Una petroliera in transito nello stretto è stata colpita da un proiettile non identificato. Due membri dell'equipaggio sono stati feriti, ma la nave ha potuto proseguire e non si segnalano danni ambientali. I Pasdaran hanno rivendicato l'abbattimento di un altro drone e, informati della possibilità di un'escalation, hanno avvertito gli Stati Uniti. Un nuovo attacco cambierebbe la portata della guerra, la sua geografia e i mezzi utilizzati per combatterla. Il mondo resterà stupito dalle nostre nuove armi, ha affermato il portavoce delle Guardie della Rivoluzione Islamica, che poi ha aggiunto: gli americani sono stati umiliati, ma non hanno il coraggio di ammettere la sconfitta. Volevano conquistare l'Iran in 3 giorni, non ci riusciranno nemmeno dopo 300 anni, dice il sicuro quest'uomo a Teheran. Ma con gli Stati Uniti bisogna comunque fare i conti. Il presidente Pezeshkian interverrà all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, dove dovrebbe incontrare anche Trump. Il regime degli Ayatollah ha consegnato ai mediatori del Qatar una proposta dettagliata per tornare a negoziare. Tra le condizioni da soddisfare, stop agli attacchi su tutti i fronti, scongelamento dei fondi all'estero e revoca del blocco navale. Ma la risposta del capo della Casa Bianca si fa attendere.
0: In Cisgiordania crescono le aggressioni agli avamposti dei coloni israeliani e nel mirino sempre di più finiscono anche le comunità cristiane come a Beit Saur nei pressi di Betlemme. Seguiamo il reportage dell'inviata Marina Lalovic.
2: È uno sguardo perso quello di Elias, verso una casa che pensa di aver perduto per sempre. Non dovevamo lasciarla incustodita, i coloni l'hanno occupata, hanno preso e distrutto tutto. La mia famiglia ci viveva dal 37, non so perché l'hanno presa ora. La terra di Elias Keir, nei pressi di Betlemme, ora è circondata dagli avamposti dei coloni israeliani. Da un anno e mezzo avvicinarsi significa rischiare di essere sparati. Elias è un cristiano palestinese e la sua comunità ora è una minoranza a Betlemme. Circa 40 famiglie dei cristiani della zona rischiano lo stesso destino di Elias. Assieme agli attivisti israeliani e palestinesi hanno protestato, ma sono stati cacciati via con gli spari dei coloni e dall'esercito. Sono 14 i nuovi insediamenti nell'area di Betlemme in meno di un anno. Fra le mani Elias ora stringe il documento del catasto. Qui c'è scritto che questa terra è nostra. Lo hanno detto le autorità israeliane nell'89, ma questo documento non basta più. Nulla funziona con i coloni. Di lavoro fa il carpentiere. Prima del 7 ottobre lavorava anche in Israele. Ora non ha più il permesso di entrare.

0: Non c'è più vita in Cisgiordania. I miei figli vogliono andarsene, ma io non gli permetto. Se tutti andiamo via, chi rimarrà a difendere la nostra terra? Farò di tutto per avere indietro la casa mia.
1: Ora la guerra in Libano, che non si è mai realmente interrotta. Nel sud del paese violenti combattimenti tra Israele e le milizie di Hezbollah, mentre si ipotizza una proroga della missione UNIFIL. Da Nabatieh l'inviato Nello Riga.
2: Buon pomeriggio da Nabatieh, siamo in una delle cittadine più colpite da Israele. Questa è una roccaforte di Hezbollah, ma anche di Hamas, l'altro partito sciita, quello del presidente del Parlamento Berri. Solo qui sono state uccise quasi 200 persone negli ultimi mesi, centinaia e centinaia le case distrutte, mentre siamo vicinissimi alla famosa collina di Ali Tahrir, che ora ci fa vedere Claudio Mazzonna, dove si stanno concentrando i combattimenti tra le forze israeliane e i miliziani di Hezbollah. Siamo a meno di 500 metri dalla cosiddetta zona gialla istituita da Israele per portare più a nord, allontanare Hezbollah. Ma qui, in questa zona, vi è una battaglia molto brutale, perché Hezbollah sta resistendo anche con l'aiuto dei militari di Teheran. Diciamo che questa è l'ultima roccaforte per debellare la pericolosità bellica di Hezbollah, così come sostiene l'IDF. Intanto anche qui proseguono i pattugliamenti, il controllo da parte di UNIFIL, anche se ricordiamo il prossimo 31 dicembre scadrà il mandato, ma c'è la possibilità che questo possa essere prorogato. L'ONU sta lavorando per avere il sì di Stati Uniti e Israele. Vedremo quello che succederà. Da Nabatieh, linea di microfono, posso tornare a voi a Roma, Saxa Rubra.
1: Si fa sempre più aspra la guerra di Trump ai media americani, che gli rispondono con cause e boicottaggi, e il presidente americano lancia una sua TV personale. Vediamo in studio con Veronica Fernandez.
3: Sì, vediamo di ripercorrere quali sono i passaggi che hanno portato Donald Trump, che prima accusava i media mainstream, i media indipendenti di fake news, ad arrivare ad un vero e proprio progetto di disintermediazione tra la Casa Bianca, Donald Trump stesso e il popolo americano. L'ultimo step è questo, ve lo faccio vedere dal sito ufficiale della Casa Bianca, una nuova televisione appena fondata che porta il suo nome, Trump TV, The Essentials Station, va in onda su YouTube, appunto sui canali ufficiali, 24 ore su 24. Ecco, assomiglia di fatto ad un canale di Stato. Perché è nata? Ripercorriamo tutta questa vicenda attraverso i social media e anche attraverso i media che ne sono protagonisti. Parto da Truth, il social utilizzato da Donald Trump, che appunto alcuni giorni fa annuncia quello che oramai conosciamo come il bando dalla Casa Bianca di tre emittenti, CNN, MS Now e Politico. Li accusa anche in questo caso di fake news. Vengono quindi ritirati il pass e l'accesso alla Casa Bianca. Cosa succede? Questi tre mezzi di comunicazione, vado a vedere appunto Politico, uno dei tre, decidono immediatamente di intentare una causa federale per questo bando dalla Casa Bianca, appellandosi al primo emendamento. Subito dopo che cosa succede? Gli altri grandi media americani, grandi gruppi, qui ve lo faccio vedere sul sito di Fox News, ma parliamo anche di CBS, di ABC, decidono di seguire questa mossa fatta da CNN, Politico e MS Now, e di sospendere volontariamente la copertura della Casa Bianca. Questo appunto è il sito di Fox News che spiega perché. Dice: il pubblico ha un interesse vitale nella ricevere informazioni accurate e indipendenti che riguardano il proprio governo. Questo appunto è un comunicato stampa collettivo. Decidono quindi di fare un passo indietro. Altri media fanno una copertura ritardata per poter supportare questa decisione dei media. Nel frattempo però si vede come questa sia una strategia di Donald Trump del lungo periodo. Allora vado a prendere un suo post del 2017, quando ancora utilizzava un altro social media, X, e diceva: i media che io accuso di fake news, i fallimentari New York Times, NBC, ABC, CBS e CNN, non sono miei nemici, ma sono nemici del popolo americano.
1: Calcio a Coverciano, la nazionale di Roberto Mancini prepara l'esordio in Nations League contro il Belgio, in programma venerdì sera all'Olimpico di Roma. Linea ad Alessandra D'Angiò.
4: Buongiorno da Coverciano, dove da oggi si fa sul serio, il gruppo è al completo dopo l'arrivo anche di Ruggeri, che ha preso il posto di Marco, quindi tutti i 34 giocatori convocati da Mancini ci sono per questa sua seconda avventura in azzurro, lui che è stato l'ultimo a far vincere un trofeo all'Italia, anche se ieri in conferenza stampa ha spiegato di non sentirsi per questo in credito, anzi sa di dover ancora riconquistare gli italiani dopo delusi, dopo il suo addio di 3 anni fa, sentiamolo.
5: Ma in credito no, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla. Adesso rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita. Forse poi le cose si tranquillizzeranno.
4: Tra senatori, giovani e debuttanti assoluti, Mancini si è detto curioso di costruire un'Italia del futuro, puntando anche sulla spensieratezza dei ragazzi. Servirà anche questa per ridare entusiasmo all'azzurro dopo le ultime amarezze. Ne ha parlato ai nostri microfoni il team manager Oriali. Ascoltiamolo.
6: Comincia un nuovo ciclo, oggi il CT ha detto dobbiamo riconquistare quei tifosi che si sono sentiti traditi, quindi a livello di comunicazione un'apertura importante per quello che sarà tra poco.
7: Beh, diciamo che il momento non è certo dei migliori, quindi questo lo sappiamo che ci aspetta un periodo insomma, particolare, difficile, questo è quello che devono sapere anche i ragazzi, quindi quelli che avranno la fortuna poi di partecipare, di indossare la maglia azzurra, però l'importante che ci sia da parte loro e di tutti noi comunque consapevolezza del momento e quindi condividerlo, responsabilità, rispetto e anche un po' di disciplina, quindi che non guasta mai, voglio dire, anche perché si deve ritrovare e ricreare questo ambiente e ritrovare soprattutto una squadra e un gruppo, perché attraverso quello poi, come è stato anche in passato, si possono raggiungere comunque dei risultati.
6: Grazie.
7: Grazie a voi.
4: Il programma di giornata prevede alle 13.30 la conferenza stampa di Caiode, uno dei debuttanti assoluti, 17 invece allenamento. Intanto da Coverciano è tutto, linea a voi.
1: Gli europei di pallavolo maschile, dopo la vittoria sulla Danimarca, l'Italia di Fefe De Giorgi guarda la sfida di domani contro la Finlandia, in palio la semifinale. Maurizio Colantoni.
8: L'Italia intravede la Finlandia, la prossima avversaria dei quarti europei, degli azzurri. Anche a Torino lo spirito c'è come la fame di una nazionale che vuole andare avanti in questo europeo. I due temi, quello della famiglia, della responsabilità, del sacrificio di un gruppo di ragazzi che si tengono per mano, soprattutto quando si deve ricostruire.
9: No, sono contento e come ho detto all'inizio dell'europeo sto cercando di godermi ogni partita e mi sono divertito con i miei amici in campo e penso che quando riusciamo a farlo poi giochiamo anche meglio, quindi benissimo così.
8: Sì, l'amicizia, quella vera, di ragazzi che si conoscono da sempre, dalle giovanili, che se non sono in campo tifano dalla panchina, incitano il compagno come fosse un fratello. Ed infatti, come ama dire dal 2021, anno dell'ultimo europeo vinto, il settimo azzurro, il capitano Simone Giannelli, poeta della regia e della determinazione. Questo gruppo ha sempre avuto nel DNA l'amore per la maglia, l'attaccamento. Infatti questa è la nazionale del noi e non dell'io, dove il cognome non conta, conta solo il gruppo. Spavalderia, sorriso e sacrificio e cazzimma. Queste le caratteristiche della bella Italia che punta non solo all'ottavo titolo, ma soprattutto al passo olimpico, perché una vittoria varrebbe questo. Ogni gara va affrontata pensando a se stessi, all'armonia di gioco, agli sguardi positivi e soprattutto all'attenzione nei dettagli. La bella Italia fa questo e recepisce sempre i consigli di un CT innamorato della maglia azzurra, Fefe De Giorgi. Gli attacchi sono di Yuri Romanò, bomber Mancino, che dà la sua versione sulla sfida con la Finlandia.
9: Bisogna essere concentrati su ogni palla, sono state un po' di sorprese, ma la pallavolo degli ultimi anni è così. A livello internazionale, quando gioca alle nazionali, il livello è molto alto. E tante squadre sono migliorate e quindi bisogna essere pronti a queste squadre che giocano al massimo e mettono in difficoltà chiunque.
1: Quarta edizione del Festival Cinema in Verde a Roma. Presidente di giuria e insegnante di un workshop con giovani palestinesi, il regista e produttore Matteo Rovere. L'intervista di Francesco Gatti.
10: È stata un'esperienza che ci ha accompagnato nell'arco di diversi mesi, nei quali abbiamo aiutato nella selezione di diversi filmmaker per quanto riguarda l'esperienza di Lende, che provengono da, diciamo, dai territori occupati, da Gaza, dalla Cisgiordania, per fare in modo di dargli un po', diciamo, di strumenti utili a lavorare con il tessuto del racconto.
11: Abbiamo voluto fare un'azione di solidarietà attiva, non soltanto schierarci, e questo va benissimo perché le parole contano, schierarci a parole, abbiamo voluto fare appunto anche una scuola di cinema per 12 giovani ragazzi e ragazze che vengono dalla Palestina.
10: Hanno una completa mancanza non solo di strumentazione tecnica, quindi parliamo di macchine da presa, figurati telecamere, microfoni, ma anche probabilmente hanno la mancanza, diciamo, dell'idea di libertà che poi può portare all'atto cinematografico. E se fosse un film, probabilmente sarebbe anche un film su come la città di Roma, con la sua natura multiculturale, ha saputo, secondo me, accogliere questi ragazzi e queste ragazze, insegnargli qualcosa, ma secondo me anche apprendere tanto, perché insomma io esco da questa esperienza dopo diversi mesi con il cuore forse un po' più ricco e con l'idea di aver imparato qualcosa.
12: Cinema in Verde è la casa di Land, perché non esiste un diritto a un futuro sostenibile senza diritto alla vita, che è anche diritto a comunità libere di vivere sovrane nei propri territori sfruttando le loro risorse.
1: Continua il dibattito sulla scuola dopo la norma annunciata dalla Presidente del Consiglio Meloni, un tetto al 30% di studenti stranieri nelle classi. Ne abbiamo parlato con la sottosegretaria all'istruzione Paola Frassineti, ospite nei nostri studi. Vediamo, e poi alle 15 pomeriggio 24 con Sara Mariani.

0: Si tratta di una norma di buonsenso che proprio va nella direzione di aiutare l'inclusione, perché se in una classe, e partiamo dal punto fondamentale, la conoscenza della lingua italiana, perché qua non si tratta di una norma che stabilisce che non ci debbano essere stranieri, stabilisce che se in una classe più del 30% non conosce la lingua italiana è impossibile l'insegnamento. E siccome la missione della scuola, credo, non sia quella di parcheggio per tenere la mattina un po' di ragazzini e di ragazzine insieme, ma sia insegnare e dare l'opportunità ai bambini, perché qui parliamo soprattutto di scuole primarie, ai bambini di imparare per poter poi arrivare al compimento del proprio curriculum scolastico, inserendosi nell'università, nel mondo produttivo, nel mondo del lavoro. Questo inizia proprio dai primi rudimenti che si danno a scuola. È soltanto una misura di buon senso ed è anche, credo, apprezzata da chi manda i propri figli a scuola, perché va nella direzione di dare la possibilità di imparare. Imparare significa capire quello che dice il maestro.
1: E integrare, la vogliamo usare questa parola?
0: Integrare, includere, certo.
1: Perché poi
0: usare.
1: Con le poche forze che ha la scuola pubblica, questa integrazione si cerca in qualche modo di favorirla, questo vogliamo riconoscerlo. A proposito di risorse, però le chiedo questo, siccome anche il ministro Valditara oggi dalle colonne del Corriere ha detto che siete spaventati al Ministero anche dal fatto che c'è una fuga dalla scuola pubblica, si sceglie sempre di più la privata, lo ha detto anche in correlazione a questa proposta relativa al tetto di questo 30% per chi non parla la lingua.
0: Sì, perché per dare un quadro completo bisogna anche dire che gli italiani spesso fuggono dalle scuole di prossimità, soprattutto alle primarie, per andare in scuole private, ma noi pensiamo di poter tamponare questo fenomeno se c'è un equilibrio e se i bambini nella classe imparano la lingua italiana. Per esempio, chi viene dai 3 anni della scuola dell'infanzia e quindi straniero, conosce l'italiano, non è assolutamente oggetto di questa disposizione. Si parla di non conoscenza della lingua italiana, nel senso che se il maestro spiega io non capisco, nel senso che io non posso porre una domanda. Quanto è bello vedere i bambini che fanno delle domande per

0: capire anche in una...
1: Certo, senz'altro, voi dite noi lo facciamo nell'ottica di integrare. Anzi, di aiutare questi bambini. Però rispetto alla fuga dalla scuola pubblica voglio inserirle anche questo dato, non questo, ma chiedo alla regia di aiutarci con quello che è il dato relativo alla spesa pubblica dell'istruzione, perché poi probabilmente la mancata scelta, per chi può permetterselo purtroppo, della scuola pubblica a favore di quella privata dipende anche da questo. Questi sono gli ultimi dati disponibili, fanno riferimento al 2023, ma l'ultimo rapporto Eurostat è di quell'anno. 4,06% del PIL la spesa destinata in Italia alla scuola, la media europea 4,65%. Ovviamente no, tra le polemiche di questi giorni c'è quella di chi ha detto, e non è proprio una polemica ma un'osservazione condivisibile, era questa la priorità, il tetto del 30% davanti a organici che avrebbero bisogno di più di essere potenziati, davanti a edifici che hanno delle problematiche, per non parlare di quello che è successo a livello della sicurezza, ma su quello state investendo. Ecco, vogliamo dare delle rassicurazioni da questo punto di vista?
0: Sì, la rassicurazione la possiamo sostenere con facilità. Intanto noi ci portiamo dietro un progresso di problematiche, soprattutto sull'edilizia scolastica, che affonda le radici negli ultimi 20-30 anni. Ma abbiamo investito molto, abbiamo ristrutturato più di 1.400 scuole, investito 12 milioni di euro anche col PNRR, abbiamo gli organici quest'anno, quasi tutte le scuole sono partite con gli organici a posto, e abbiamo anche investito sul potenziamento degli insegnanti di sostegno. Quindi io non legherei le due questioni, cioè contrastare questa misura di essere favorevoli a una maggiore integrazione della conoscenza della lingua italiana con la questione degli organici, direi che non è giusto proprio come impostazione impostarla così. È chiaro che ci vorrebbero sempre più fondi per la scuola, questo è un problema atavico, noi ci battiamo anche per questo. Però...
1: Ecco, anche in vista della manovra, questo concetto però, io le chiedo di sottolinearlo, immagino che anche con il Ministro,
0: noi siamo i primi
1: a chiedere più risorse per la scuola.
0: A chiedere più risorse per la scuola, però non è assolutamente un'argomentazione, secondo me, valida per confutare questa misura che, diciamo, è entrata nell'attualità di questi ultimi giorni con l'insegnamento dell'italiano nelle scuole.
1: A proposito dell'attualità degli ultimi giorni, impossibile non parlare con lei stamattina di quello che è successo a Centocelle. Naturalmente credo vi abbia sconvolti quell'episodio, un ragazzino di 13 anni che fa quello che ha fatto a una professoressa.
0: E purtroppo
1: è stato bello, anche alla luce di quello che ci stiamo raccontando per gli studenti che non parlano la lingua italiana, l'abbraccio che ha dato e ringraziamento a questo ragazzo proveniente dal Congo. Questo per rimarcare poi come la scuola riesca a integrare, anche insomma a favorire.
0: Infatti verrà premiato dal ministro Valditara questo ragazzo che ha salvato la professoressa. Beh, il problema della violenza a scuola purtroppo deriva un po' dall'influenza negativa dei social, perché questo ragazzino avrebbe voluto poi postare sui social, quindi la spettacolarizzazione dell'atto violento, e quindi noi su questo abbiamo investito proprio fondi per formare gli insegnanti e guidare i ragazzi nell'approccio ai social. E poi la violenza vera e propria, che riguarda delle misure che sono state messe in atto dopo l'omicidio. Ricordiamoci che a La Spezia un alunno ha ucciso un altro alunno non più tardi del gennaio scorso. Io mi sono recata in quella scuola e ho trovato veramente i ragazzi ancora sotto shock dopo un anno dall'evento.
1: I social, limitarli?
0: I social vanno limitati, ma bisogna essere molto seri in questo approccio, perché se poi si può eludere questo divieto facilmente, come è successo anche in altre nazioni, ritorniamo al punto di partenza. Quindi ci vuole la famiglia che collabori, perché in famiglia devono essere molto più severi nel controllare, usiamo questo termine che secondo me è idoneo in questo senso, nel controllare i loro ragazzi e le loro ragazze nell'approccio coi social. Quindi ci vuole una collaborazione della famiglia. La scuola sta facendo molto per indirizzare nel modo giusto l'approccio all'intelligenza artificiale o anche ai primi rudimenti di informatica. Nelle primarie abbiamo inserito l'informatica proprio per dare un segnale positivo, perché si può usare in maniera corretta.
1: Siamo partiti da quella che è stata l'inaugurazione ieri dell'anno scolastico. Prima di lasciarla, sottosegretario, le chiedo appunto i nastri di partenza, che cosa la soddisfa di questa scuola, ma soprattutto, facendo anche un po' di autocritica e anche in considerazione di quello che è stato ereditato da questo governo, che cosa è che continua a non funzionare e il vostro quindi più grande impegno?
0: Allora, mi soddisfa molto il calo drastico della dispersione scolastica, che è un risultato straordinario. L'Europa ci aveva detto del 2030 dovevamo raggiungere il 9%, siamo al 7,3% già da 2 anni. Quindi un calo dell'abbandono scolastico grazie alla politica di questo governo. Come mi soddisfa anche l'adeguamento delle nuove indicazioni nazionali che riportano un po' ai fondamentali delle materie, quindi la grammatica, la sintassi per quanto riguarda l'italiano, il potenziamento delle materie STEM per quanto riguarda le materie scientifiche, far ritornare la geografia sui banchi di scuola, potenziare il latino alle medie. Questo secondo me per la cultura.
1: I risultati positivi, quelli negativi?
0: Quelli negativi, io penso che l'impegno per allargare la platea ai beneficiari della gratuità dei libri di testo debba essere, per il diritto allo studio, debba essere ancora ampliata. Quindi noi
1: immagino ci stiate lavorando.
0: Ci stiamo lavorando proprio per questo e anche per dare più la possibilità che i libri siano in formato digitale, in modo anche qui da aiutare le famiglie per poter accedere a questi testi.

0: Il mio stile? La mia scelta.
1: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
2: Kia, movement that inspires.
3: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata, per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
4: È vero, è settembre, ma qualcuno doveva pure iniziare.
5: Poi...
6: Sorpresa!
7: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla.

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid. Pensata per i tragitti quotidiani. E guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155 da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 27.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Buon pomeriggio, benvenuti, bentornati a Pomeriggio 24. E allora ci sono come sempre le nostre foto sullo sfondo ad aiutarci a tracciare quello che sarà il filo, i temi principali di questa puntata, a cominciare da un'attesa per un discorso, quello di Donald Trump. Qui l'abbiamo preso, lo vedete, immortalato mentre annuncia la sua Trump TV in risposta al boicottaggio di alcune televisioni, alcuni mezzi di informazione come CNN e Politico, che avevano fatto causa al presidente e si sono visti l'accesso negato per quanto riguarda la comunicazione. Quindi insomma ci sarà un discorso, lo seguiremo anche in diretta sul nostro canale, perché c'è in corso l'assemblea dell'ONU e andremo a collegarci proprio subito da lì. La seconda foto ci riporta a casa nostra, vedete il ministro Giorgetti con un'aria di rammarico, ha usato proprio questa parola quando è uscito il dato Istat per quanto riguarda il deficit del 2025. Le prospettive non sono rosee perché siamo al 3,1%. Questo che cosa vuol dire? L'Italia rimane sotto la procedura di infrazione, e tradotto poi in termini che riguardano il nostro portafoglio vuol dire che insomma per la manovra, per quest'ultima finanziaria del governo Meloni, la strada è in salita ancora la strada per quello che riguarda i nostri risparmi, perché vedete la nostra terza foto, c'è come sempre l'onnipresente, ormai si potrebbe dire nei nostri spazi informativi, colonnina dei prezzi della benzina che non scendono nonostante stia tornando a scendere anche il Brent, quindi il prezzo del greggio, e però c'è anche una novità oggi, perché parte il bonus invece per quanto riguarda l'installazione delle colonnine elettriche. Cercheremo di capire di più di tutto questo, lo facciamo come sempre con i nostri ospiti. A cominciare do il benvenuto, anzi è un graditissimo bentornato, a Natalie Tocci della Johns Hopkins University. Grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio.
0: Natalie, grazie, eccoci qua. Però, come dicevo, c'è un evento importante oggi perché c'è l'assemblea dell'ONU, si attende il discorso di Donald Trump, ma ovviamente non solo, è un'agenda fittissima quella delle prossime ore, dei prossimi giorni. Allora andiamo subito all'inviata Francesca Romana Lisei. Eccoci Francesca, proprio da lì, da New York, dal palazzo di vetro. Innanzitutto, che cosa ci dobbiamo aspettare insomma da queste prime ore di agenda?
2: Allora, una giornata effettivamente complessa e lunga. Vi dico subito che sta per arrivare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, qui perché dovrebbe intervenire all'assemblea alle 9.55, quindi quando noi saranno quasi le 4 del pomeriggio. Ovviamente un intervento molto atteso, questo è un'assemblea generale dell'ONU che cade in un momento storico particolarmente delicato, e è inutile che ve lo ricordi e che ve lo spieghi. Non si parlerà soltanto delle guerre in corso, sui tavoli ci sono diversi dossier, un altro importantissimo è quello relativo all'intelligenza artificiale che ha scatenato un dibattito planetario nei giorni scorsi, lo avrete seguito. Il presidente Trump, dopo il suo intervento all'assemblea, poi una serie di bilaterali, anche quelli piuttosto significativi, e vedremo che cosa uscirà da questi incontri, perché il primo è quello con il primo ministro della Groenlandia e il primo ministro danese per firmare questo trattato sulla Groenlandia. Anche di questo si è parlato nei giorni scorsi, perché il presidente degli Stati Uniti lo aveva annunciato con dei toni come di consueto piuttosto trionfalistici su Truth, però i dettagli vanno ancora capiti bene. Poi l'incontro con i rappresentanti dei paesi del Golfo, che chiederanno a Trump di fermare l'escalation in una delle aree più calde in questo momento, cioè lo stretto di Hormuz e il Mar Rosso. E poi, quando qui saranno le 1:15 circa, l'incontro faccia a faccia molto voluto dal presidente ucraino Zelensky, appunto con Zelensky, per parlare di Ucraina. Di questo tema già Trump ha parlato ieri con il presidente Macron, poco lontano da qui alla Trump Tower. Macron ha sollecitato il presidente degli Stati Uniti a continuare a sostenere Kiev, vedremo che cosa si diranno oggi con il presidente ucraino, e poi tutta una serie di altri incontri. Qui c'è anche il ministro degli esteri italiano, Tajani, ovviamente, che ha appena finito di avere un bilaterale con il ministro degli esteri Araghchi e che prenderà parola all'assemblea domani.
0: Senti Francesca, ti posso rubare qualche altro secondo, perché noi siamo partiti con quella foto di Trump, no? Di lui che mostra questa Trump TV, questa sua televisione, insomma, dopo aver lanciato il proprio social, adesso lancia anche la propria televisione. Che cosa sta succedendo? Sono partiti, come dire, lo sappiamo, un tempo erano i giudici, ora anche i media sono in rivolta contro il Presidente degli Stati Uniti, fra l'altro a CNN, Politico e agli altri che abbiamo citato si unisce anche la solidarietà del Washington Post. Cosa succede?
2: Esatto, del Washington Post di Jeff Bezos, quindi c'è stata una bella cordata giornalisti di diverse testate, Fox News anche ha aderito a questo, diciamo, boicottaggio delle attività, della copertura mediatica delle attività di Trump. Fox News, che tradizionalmente, lo sappiamo, è conservatrice, piuttosto vicina alle posizioni del tycoon, e quindi hanno deciso di non coprire gli eventi relativi anche a queste giornate di lavori qui a New York. In pool ci sono sempre dei pool, dei media che lavorano insieme, certo, e che, diciamo, garantiscono la copertura continuativa delle attività del Presidente. Hanno deciso di incrociare le braccia fino a quando il Presidente non deciderà di tornare sui suoi passi, cosa che non sembra intenzionato a fare, perché ieri appunto in grande stile ha lanciato questa Trump TV, esattamente come era successo quando fu bannato dall'allora Twitter, che poi è diventato X, e decise di creare il suo social personale Truth, dal quale poi scrive, dichiara e lancia guerre commerciali e militari quotidianamente.
0: E allora grazie Francesca Romana Elisei, e chiaramente buon lavoro, perché insomma ci hai raccontato un'agenda particolarmente intensa. Grazie per averci aggiornato. E allora Natalie Tocci, l'abbiamo sentito dalla nostra Francesca Romana, un'assemblea con tantissimi nodi da sciogliere, due guerre, la sicurezza internazionale, la crisi energetica che non dà tregua, in un momento Natalie anche non facile proprio per le stesse Nazioni Unite.
1: Beh, è assolutamente critico, cioè è evidente che le Nazioni Unite sono in una crisi profonda dovuta in parte al disinvestimento nelle Nazioni Unite, a partire dagli stessi Stati Uniti, come sappiamo, che con lo smantellamento di USAID ha visto in realtà come conseguenza un taglio drammatico nei fondi dedicati appunto alle agenzie ONU. Poi a questo si aggiunge il fatto che effettivamente sono Nazioni Unite che non sono riuscite, per carità, non c'è riuscito nessun altro, a risolvere nessuna delle grandi crisi, e tutto questo poi si allaccia a quello che è il dibattito di queste settimane, che sarà dei prossimi mesi, su chi deve essere il prossimo segretario generale dell'ONU. E se questo prossimo segretario generale, quindi chi seguirà a Gutierrez, debba essere forse un po' meno segretario e un po' più generale. Per generale intendo che si occupa di questioni di politica.
0: Allora, guarda, facciamo così, Natalie, perché mentre insomma chiaramente tu parlavi del futuro, andiamo sul presente, perché proprio in questo momento Gutierrez sta parlando, quindi andiamo ad affacciarci proprio un attimo in diretta. With a common framework of international law and shared rules. And such a world can help us avoid.
3: Ci può aiutare ad evitare l'egemonia e anche la grande frattura, la divisione del mondo in due blocchi che hanno due sistemi economici diversi. Noi dobbiamo evitare questo caso. Un mondo collegato può capire che una potenza da sola non può affrontare le sfide, ma ci devono essere delle relazioni internazionali. C'è una concorrenza nel mondo, ma concorrenza non significa andare gli uni contro gli altri, ma può promuovere la resilienza e anche nuove opportunità, ma soltanto se opera nel quadro che preserva la stabilità e che permette la cooperazione, dove la cooperazione è indispensabile. Costruire un futuro costituito su una rete è importante, in particolare per le superpotenze. Il loro potere non è così super, perché il loro potere è limitato, e gli eventi degli ultimi anni l'hanno reso sempre più chiaro. potere militare da solo non può garantire la pace. Il potere economico da solo non può portare alla stabilità e il potere tecnologico da solo non può garantire la sicurezza. Un mondo multipolare in rete può portare maggiore equilibrio e può rappresentare anche una soluzione per risolvere i problemi del mondo, ma richiede un sistema multilaterale che sia concentrato
0: insomma, rientriamo perché è proprio su questi concetti, no? Stava, l'abbiamo sentito in diretta il segretario generale dell'ONU Guterres, insomma, il potere politico, il potere militare, il potere economico, il potere tecnologico.

0: E vediamo che nonostante tutto il loro potere militare, economico, nel caso degli Stati Uniti, tecnologico, in realtà non riescono a cavare un ragno dal buco. E quindi, diciamo, il perché ritornare sull'importanza del multilateralismo? Perché è evidente che nessuna di queste sfide può essere risolta, affrontata. Da, anche se sei appunto una superpotenza come gli Stati Uniti, come la Cina, la Russia è più una potenza regionale, ma comunque. E quindi diciamo, innanzitutto ricordarsi dell'importanza del multilateralismo. Detto questo, è evidente che il mondo è cambiato e quindi questo multilateralismo deve cambiare faccia, deve cambiare forma. Peraltro, proprio oggi, ai margini dell'UNGA, appunto dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, c'è credo un importantissimo vertice, diciamo, presieduto da Antonio Costa, Presidente del Consiglio europeo, William Ruto, del Kenya, assieme a Mark Carney del Canada, che assieme lanciano questa alleanza per il multilateralismo. Cioè, è evidente
1: Certo.
0: che queste medie potenze, come le chiama Carney, devono un po' far squadra per non soltanto rafforzare, riformare e ridare vita appunto a queste forme di azione multilaterale.
1: Ha tutto un progetto, no? Che riguardava appunto ciò di cui parlava Gutierrez. E poi veniamo alle presenze, perché insomma Francesca Romana Lisei ci ha raccontato un'agenda davvero fittissima. Siamo in attesa insomma, fra pochi minuti, fra una manciata di minuti comincerà a parlare anche Donald Trump. Stiamo vedendo l'annuncio dell'accordo fra Trump e Macron per proteggere le infrastrutture in Medio Oriente. Ecco, il Medio Oriente ovviamente centrale. In tutto ciò abbiamo visto il presidente iraniano Pezeschia nella sua presenza, però veniamo da giorni in cui Trump non ha fatto mancare, no? Le sue bordate, anche minacciando di nuovo di distruggere, di arrivare a distruggere l'Iran. C'è ancora margine davvero per il riinizio di un colloquio in questo senso sul conflitto iraniano?
0: Temo che i tempi non siano maturi oggi, cioè dopo il fallimento del memorandum d'intesa mandato all'aria da Trump stesso, perché diciamo anche ha preso atto che era chiaramente un accordo che di certo non favoriva gli Stati Uniti, ma favoriva molto l'Iran. Comunque, diciamo, dopo quel fallimento e il riavvio della guerra, seppur a più bassa intensità rispetto a come era a febbraio o a marzo, ma al tempo stesso un allargamento del conflitto non soltanto ai paesi del Golfo, ma adesso appunto anche con questo riaccendersi del conflitto tra Houthi e Arabia Saudita e che quindi coinvolge non più soltanto lo stretto di Hormuz, ma anche il Mar Rosso. Detto questo, nessuna delle parti in campo, in particolar modo Stati Uniti da un lato e Iran dall'altro, hanno temo in questo momento un reale interesse di raggiungere un accordo. E quindi, così come no, all'inizio di questa guerra si pensava no, questa sarà una guerra lampo, no? Pensiamo sempre che siano guerre lampo, e paradossalmente gli Stati Uniti si stanno o rischiano di invischiarsi per l'ennesima volta in quelle cosiddette forever wars, quelle guerre per sempre che lo stesso Trump, no, ha fatto campagna su campagna elettorale dicendo che li
1: Assolutamente, e
0: avrebbe
1: che
0: messo
1: sicuramente non gli
0: fine.
1: fanno buon gioco, no? L'abbiamo sempre raccontato anche in prospettiva dell'appuntamento elettorale che ci sarà fra poco, cioè le elezioni di mezzo mandato. Assenze e presenze, dicevo Natali, perché fanno discutere Abu Mazen senza visto, invece Netanyahu, nonostante il mandato di cattura dell'AIA, già prepara il suo discorso.
0: Esattamente, che no, ci parla un po' dello stato e di come in realtà abbiamo gli Stati Uniti disallineati da questo punto di vista, appunto, dal resto, non soltanto appunto le parti in conflitto in Medio Oriente, ma per certi versi dal resto del mondo. Cioè, ricordiamo a tutti che dei 193 stati membri dell'ONU, 157, ossia più dell'80%, riconoscono lo Stato di Palestina. Quindi abbiamo un'America completamente scollata dal consenso all'interno, del quasi consenso all'interno dell'organizzazione, tra virgolette, da lei ospitata a New York.
1: E infatti ce lo ricordiamo, no? Anche quel momento, insomma, il passaggio mi sembra proprio dell'anno scorso in assemblea, che ci fu quel momento in cui le delegazioni uscirono mentre appunto Netanyahu parlava. Vediamo cosa succederà quest'anno. E ovviamente al centro di tutto, come ricordavamo poco fa, c'è anche, e continuiamo a leggerlo ancora, insomma, c'è

0: È stato questo incontro fra Trump e Macron in cui si è parlato anche appunto di un accordo, un tentativo insomma quantomeno di fare qualcosa sempre sulla problematica energetica che arriva poi in conseguenza di questi conflitti che restano irrisolti e che sono tutt'altro che guerre lampo. Ecco, da quel punto di vista lì, cioè, noi abbiamo fatto mesi a parlare di Hormuz, adesso c'è anche Bab el Mandeb, adesso c'è il problema del Mar Rosso. Ci potrebbe essere qualche cosa di risolutivo in tal senso in questo giro di consultazioni, mettiamola così?
1: Ho difficoltà sinceramente a immaginarlo, appunto dell'Iran abbiamo parlato, del Mar Rosso abbiamo parlato, se vogliamo aggiungere al tutto l'Ucraina, anche qua sì, ci sarà appunto adesso questo incontro tra il presidente Zelensky e Trump. Forse Trump, diciamo, oramai ha preso atto del fatto che Zelensky non era lo sfigato, che non aveva le carte in mano come no, aveva immaginato a febbraio del 2025, no? Quel famoso incontro nello studio ovale. Quindi sicuramente è cambiata da questo punto la situazione. Detto questo, da qui a pensare che Trump abbia reale interesse a esercitare pressione sulla Russia affinché effettivamente si sieda al tavolo dei negoziati, francamente, o non soltanto si sieda, ma che si sieda con l'intenzione di arrivare a un compromesso, francamente.
0: Ecco, anche penso, perché insomma, no, è proprio questa la volontà che manca, lo abbiamo visto. Fra l'altro parlavamo proprio ieri con Giulia Bosetti, c'è andata in onda anche l'inchiesta di Spotlight che ha fatto una fotografia di quello che è stato il conflitto in Ucraina, soprattutto, poi ovviamente era soprattutto incentrato sui crimini di guerra che vengono commessi dalla Russia, perché bombardano anche le persone che vanno a salvare nella kill zone i civili. Però si continua a parlare moltissimo della guerra di droni, di come è cambiata la guerra in questi anni. Abbiamo visto Natalie, un'Ucraina insomma cambiare la propria strategia, andare a mirare proprio le infrastrutture, i gangli vitali, si potrebbe dire, dell'economia russa, ma ciò evidentemente non è stato sufficiente. Ecco, in questo momento Putin, lo dicevamo, non ha voglia, non ha ancora maturato la volontà di sedersi con un'intenzione seria, diciamo così, a un tavolo negoziale. Tutt'altro, mi viene da dire, forse è ancora più rafforzato anche dalle ultime spinte che stiamo vedendo in Europa, no? Penso da AfD, penso alla reazione che c'è stata da parte di Peskov.
1: Esatto, diciamo che il fatto che l'Ucraina sia oramai molto più capace di difendersi, quindi di evitare che Putin riesca a occupare più territorio ucraino, dal momento in cui Putin in realtà non ha intenzione di mettere fine alla guerra, non in Ucraina, alla guerra in Europa, perché questo è il punto che dobbiamo iniziare a metterci in testa. Non è una guerra in Ucraina, è una guerra che è combattuta militarmente in Ucraina, ma che è combattuta attraverso mezzi ibridi, che chissà, magari un giorno non saranno più neanche tanto ibridi, e sicuramente da un punto di vista politico in tutta Europa. Quindi se non riesce a cavare un ragno dal buco in Ucraina, in realtà l'incentivo di Putin di allargare questa guerra ad altri fronti, e già lo stiamo vedendo, cioè perché c'è questa escalation di questi attacchi ibridi russi in diversi paesi europei? Precisamente, ripeto, perché Putin, non riuscendo a ottenere granché da una parte, si piega e si impegna su altri fronti.
0: Certo. Allora, grazie a Natalie Tocci per essere stata con noi. Do il benvenuto a Rita Lofano, direttrice dell'AGI, a Francesco Cancellato, direttore di Fanpage. Grazie per essere di nuovo con noi pomeriggio 24, è un bentornato anche per voi. E, cambiamo decisamente argomento, come si diceva una volta, ma insomma abbiamo già fatto vedere nelle nostre foto di apertura, no? Parto da te, Rita. Insomma, la notizia di oggi per quanto riguarda la nostra politica, ma anche soprattutto la nostra economia, è questo bagno di realtà, uno dei tanti insomma che facciamo ormai quotidianamente. Oggi protagonista l'Istat, che insomma ci ha dato questo dato, scusa il gioco di parole, si rimane in procedura di infrazione perché il deficit del 2025 è ancora al 3.1. Abbiamo fatto vedere un Giorgetti così un po' sconsolato, rammaricato, ha detto anche lui. Ecco, siccome siamo alle porte praticamente dell'ultima finanziaria di governo, parte in salita questa costruzione di questa manovra.
2: Diciamo che Giorgetti si era definito speranzoso e quindi per questo oggi lo vediamo rammaricato. Ricordiamoci che parliamo di uno 0,1% di sforamento che ci avrebbe consentito abbattere questo 0,1, quindi veramente una percentuale minima, ci avrebbe consentito di uscire anticipatamente dalla procedura di infrazione dell'UE che quando si è in procedura di infrazione bisogna ridurre il deficit di uno 0,5 all'anno, quindi sì, è vero, speravano in un dato migliore dello 0,1%, è anche vero che non cambia nulla, c'è minore margine di manovra per la legge di bilancio, però diciamo che era l'opportunità, la possibilità anzi di uscire in modo anticipato, non è che è cambiato lo stato dei nostri conti pubblici. Ricordiamoci anche che questo dato, questo rapporto deficit PIL a 3,1 riguarda il 2025, quindi certo. Sì, non è un dato positivo, perché sarebbe stato meglio uscire dalla procedura di infrazione, però se poi andiamo ad analizzare anche i dati Istat ci sono luci e ombre che si resta in procedura di infrazione, però se guardiamo per esempio la crescita è aumentata, è migliorata nella revisione da parte dell'Istat, l'istituto di statistica, quindi non è una buona notizia, non cambia la sostanza dei nostri conti e delle nostre finanze.
0: Ecco, non cambia, tra l'altro stiamo vedendo, no, quello che dicevi, Rettrice Lofano, l'Istat arriva al rialzo il PIL invece con un più 0,6%, e però Francesco Cancellato, cambia nella sostanza? Forse no, ma però cambia la sostanza politica, mi viene da dire, no? Perché siamo comunque alle porte con quella che sarà l'ultima manovra di questa legislatura, insomma siamo già in piena campagna elettorale, l'abbiamo visto, lo vedremo anche con gli argomenti che affronteremo fra poco, e quello cambia parecchio.
3: Cambia più che altro il fatto che se non esci dalla procedura di infrazione non puoi avere accesso ai fondi per la difesa e quindi ai fondi a tassi agevolati per la difesa, e comunque promesso che tu andrai a spendere, ad aumentare la tua spesa per la difesa fino ad arrivare al 3,5% del PIL con diciamo opere accessorie che porteranno al 5% del PIL, ricordiamo l'istruzione è al 4% del PIL. Cambia anche per il fatto che questo è un governo che ha sempre detto in qualche modo che voleva coniugare tenuta dei conti pubblici e crescita economica, e abbiamo una crescita sotto l'1% e i conti pubblici ancora in procedura di infrazione. Cambia perché ovviamente l'ultima prossima manovra, come dire, anche la sola parola strutturale che aveva accompagnato il taglio del bollo, la sospensione del bollo, anzi forse sarebbe meglio chiamarla così, del pagamento del bollo per il 2027, va un po', come dire,
0: un po' rivista e corretta forse. Ma che cosa è stato sbagliato? Cioè, secondo te, se oggi ci troviamo così, c'è da come dire, attribuire qualche responsabilità a questo governo?
3: Allora, c'è sicuramente, ovviamente, quando c'è un deficit eccessivo e un extra deficit, le responsabilità devono essere condivise anche con chi ha preceduto. In particolare, non nascondiamoci dietro un dito, c'è un tema di conti sul superbonus che si sono rivelati, diciamo,
0: perché è arrivata subito quella parolina, no? È arrivata subito la parola superbonus.
3: Assolutamente sì. Detto questo, non può il superbonus diventare, come dire, una specie di alibi tanna libera per tutti. Cioè, si era detto che uscivamo dalla procedura di infrazione per il DEF, poi che saremmo usciti sicuramente per la legge di bilancio, e non è avvenuto. Siamo ancora al 3,1. Per uscire dalla procedura di infrazione bisogna andare al 2,9. Quindi, con ogni probabilità, sarà anche dura, accada anche l'anno prossimo. Perché? Perché ovviamente il deficit cresce naturalmente per una spesa di interessi che si fa sempre più alta, perché la demografia ci colpisce, perché comunque in una situazione di debolezza economica tu devi cercare di mettere dei tamponi. Dall'altro lato la crescita non ti sostiene abbastanza, c'è il numeratore, c'è il denominatore. Una crescita dello 0,6% del PIL non riuscirà mai in qualche modo ad assorbire la crescita della spesa, perché è troppo bassa, ed è troppo bassa anche per ragioni, ripeto, che non attengono semplicemente quello che ha fatto il governo, ma come dire, tutto quello che è il contesto internazionale. Certo è, ad esempio, che tu non puoi dire che hai abbassato le tasse e per stimolare l'economia e poi ti ritrovi la crescita allo 0,6 e la pressione fiscale che continua a crescere. Cioè, come dire, anche nella narrazione di questo governo c'è qualcosa che non torna.
0: Più che altro mi viene da dire una cosa, e torno a te, direttrice Lofano, perché... come dire, le priorità non dovrebbero essere queste poi in una situazione anche particolare dal punto di vista geopolitico, ne abbiamo parlato fino a poco fa con Natalie Tocci, e invece ci sono apparentemente altre priorità, ne abbiamo parlato, ne stiamo discutendo a lungo, no? In questi giorni il dibattito è occupato, no? Da una Giorgia Meloni che decide dal palco di Bari, dal palco di Fenix, di Gioventù Nazionale, di dire guardate, è il momento di mettere un tetto alla presenza degli studenti stranieri nelle classi italiane. Era davvero questa la priorità?
2: Ma mi sembra che la priorità di questo governo è sempre stata quella di tenere i conti in ordine e cercare di abbassare le tasse. Ricordo la prima manovra finanziaria era tutta dedicata a contrastare il caro energia perché era scoppiata la guerra in Ucraina. Nel frattempo c'è la crisi in Medio Oriente, c'è la crisi di Hormuz, i prezzi che salgono. Per quanto riguarda la pressione fiscale è stato fatto quanto possibile. Ricordo che la pressione fiscale è una percentuale, e cioè è un rapporto tra entrate e contributi fiscali e PIL. È chiaro, se ad esempio aumenta il lavoro, a quel punto la percentuale di pressione fiscale risulta più alta. Quindi sono anche dati complicati che vanno analizzati nel loro contesto. Guardiamo anche il livello dello spread. Quindi non sto dicendo che non si poteva fare meglio, sicuramente, però mi sembra che la priorità di tenere i conti in ordine sia stata altro che rispettata. Un dato su tutti: in Francia il deficit PIL è al 5,4%. Quindi forse qualcosa è stato fatto. Detto questo, poi non vuol dire che il governo non debba fare delle scelte politiche o dei provvedimenti. Non nascondiamoci, il tetto al numero di studenti stranieri nelle scuole annunciato, poi vedremo nello specifico il provvedimento, il decreto che ci sarà eventualmente giovedì, è una scelta politica, ma è, diciamo, in linea con quello che è il programma del centro destra, è tra l'altro un tema condiviso anche da parte del centrosinistra. È chiaro che oggi quando siamo di fatto nel pieno di una campagna elettorale tutto viene letto in chiave elettorale, però se andiamo a guardare poi invece nel merito si tratta di una legge di buon senso, perché limitare il numero di bimbi sostanzialmente, perché poi riguarda
0: poi
2: soprattutto la scuola,
0: no,
2: primaria,
0: con precisione proprio dell'idioma, insomma, il limite è quello della lingua italiana,
2: esatto.
0: Sostanzialmente
2: significa,
0: così ha precisato Valditara.
2: Cioè, la lingua è fondamentale per l'integrazione, e sicuramente in Italia c'è un problema, in Italia, un po' in tutta l'Europa, guardiamo cosa succede in Germania, un problema innanzitutto di integrazione, e partire dalla scuola oggettivamente la vedo una misura di buonsenso. C'era già una circolare, poi risulterà
0: però
2: complicato magari attuarla, perché nei grandi centri è più semplice, ci sono più scuole, la redistribuzione eventuale è più semplice, quindi sicuramente bisognerà capire. Comunque mi sembra, da quello che ho letto e anche dalle precisazioni del ministro Valditara in un'intervista uscita oggi, che sarà, diciamo, pienamente operativa dal prossimo anno scolastico, dal prossimo settembre, e che sarà definito il quadro di norme proprio per rendere il più possibile attuale questo provvedimento, che è innegabile, favorisce l'integrazione degli studenti che non parlano l'italiano, e insomma dalla scuola parte il cambiamento culturale.
0: Ecco, perché si parla, l'avete visto poco fa, poi c'è stato questo monito, chiamiamolo così, del Presidente della Repubblica Mattarella, che ieri l'anno scolastico l'ha inaugurato da Amatrice, ha detto che la scuola deve unire, ha ricordato cosa è il dettato poi della nostra Costituzione, ha detto non deve formare barriere, non deve mettere barriere, non deve formare ghetti. Francesco Cancellato, vengo da te, perché in realtà su questa storia del formare le classi ghetto, mi pare di capire che ognuno la veda in maniera diversa, perché in realtà proprio Valditara, proprio fronte governo, la vedono in un altro modo, dicendo che guardate che è proprio non mettendolo questo tetto, no, che si rischia la ghettizzazione, perché si rischia, come dire, un surplus di presenze, adesso non possiamo dire stranieri, ma evidentemente di non parlanti italiano, come vogliamo dire, in un unico punto, e allora è lì che si formano le classi ghetto. Come dobbiamo vederla?
3: Dobbiamo vederla, secondo me, per quella che è la realtà, e la realtà ci dice che è una minuscola percentuale di classi in Italia, quella in cui c'è un numero di stranieri superiore al 30%, e di questa minuscola percentuale è ancora più minuscola la percentuale di stranieri che non parlano la lingua italiana all'interno delle classi. Nell'esperienza mia, che è l'esperienza di una scuola del nord, quindi Lombardia, prima regione, diciamo, coinvolta da questa cosa, di provincia, pubblica e di periferia, posso dire che i miei tre figli hanno avuto al massimo uno o due al massimo studenti che non parlavano l'italiano, e di questi, visto che stiamo parlando di un ciclo di studi che ha avuto nel mezzo la guerra in Ucraina, erano prevalentemente ragazzi, bambini che venivano dall'Ucraina quando c'è stato il grosso, diciamo, questo grosso, diciamo, processo di accoglienza dei profughi che scappavano dalla guerra in Ucraina. Quindi è un qualcosa di estremamente episodico. Se poi mi parli delle classi ghetto, ad esempio a Cinisello, quella dove c'è l'80% di stranieri, io segnalo che, come dire, la scuola è in qualche modo lo specchio della realtà. Se c'è una scuola ghetto, una classe ghetto, è perché lì c'è un ghetto, perché ci sono dei luoghi in cui ci sono tanti stranieri. Allora come fai a Cinisello? Adesso a me sono concesso che di quell'80% il 35% non parli italiano, cosa che probabilmente non sappiamo è. Cosa fai? Risposti in una scuola del centro? Cambi la composizione del quartiere? Perché forse il tema vero è quello di evitare i ghetti nella nostra società. E se togli i ghetti, se togli i quartieri dormitorio, se togli le banlieue e cerchi di fare dei quartieri più integrati, probabilmente anche la scuola sarà specchio di questo. Agire sulle conseguenze, mai sulle cause, agire sempre ad esempio sulla repressione della criminalità, ad esempio solo sulla repressione della criminalità anche a scuola, e mai su ciò che la genera, ad esempio delle carenze da una parte in una, diciamo, in una sfera psicoaffettiva, o ad esempio per rimuovere gli ostacoli alla povertà educativa e alla povertà sociale, ecco, quelli sono i risultati che poi,
0: diciamo,
3: alla fine,
0: è qualcosa,
3: come dire,
0: che tu vedi come un intervento su, diciamo così, su un risultato. È come andare a intervenire sul fronte di qualcosa senza andare a risalire all'origine vera del problema. Giusto per stare su quello che dicevi per quanto riguarda i dati, l'abbiamo mandato anche ieri questa grafica, adesso non so se la ritroviamo, ma insomma le classi elementari sono 750, le classi medie e superiori sono 250, 750 classi elementari, 250 classi medie e superiori, quelle con oltre il 20% di studenti stranieri. Allora io vi chiedo di rimanere ancora un po' con noi, perché dobbiamo andare qualche secondo, una manciata di secondi, in pubblicità, e poi abbiamo tanto altro da affrontare, perché nel frattempo campagna elettorale chiama coalizioni e chiama ancora tante cose da capire.

0: Abbiamo presentati. Presentiamola. Lei è Alice. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
1: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
2: Il mio stile? La mia scelta.
3: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire col nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
6: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
8: Tipo zero sprechi, zero residui.
9: Arrestare terra a terra.
8: Scusate.
7: Per sostenere chi se ne prende cura.
8: Non provateci a casa.
10: Ci teniamo a risparmiare le energie.
8: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
11: Perché al pianeta teniamo un mondo.
10: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
12: Le 15.37, una manciata di secondi, siamo di nuovo in diretta con Pomeriggio 24. Ci sono i nostri ospiti, Rita Lofano, Francesco Cancellato. Direttrice Lofano, riparto da te. Stavamo parlando del tema della scuola, del tema del tetto per gli studenti. A quanto pare stiamo parlando di studenti che non parlano l'italiano. Si parlerà di questo, ma insomma poi si vedrà, come giustamente ricordavi giovedì. Ma insomma, io vorrei andare, come dire, a capire il valore politico, Rita, di queste cose, perché è impossibile, no, non pensare che non ci sia, diciamo così, e questo vale per tutti gli schieramenti e per tutti i partiti, la ricerca di un tema forte, di un qualcosa di forte, un messaggio forte da dare. E parlo per esempio di Meloni, in questo caso, insomma, di recente c'è stato il bollo auto, adesso questo discorso sulla scuola. Pare impossibile non pensare che non ci sia anche un intento di differenziarsi e anche forse di, come dire, non voglio dire di rincorrere vannacci, ma insomma di diversificarsi, via, e di far vedere di essere, diciamo, lei la portatrice di certi temi.
13: Sì, sì, sono d'accordo con te e sicuramente c'è un tema politico, lo dicevamo, siamo di fatto in campagna elettorale, però penso che valga per entrambi gli schieramenti, cioè non solo per la maggioranza, certo, o comunque il governo, perché criticare per esempio il bollo auto, che comunque sia è una tassa in meno, che comunque sia va incontro, diciamo, alle classi meno abbienti in questa fase, fase appunto di caro energia, caro prezzi in generale, una misura che peraltro era stata proposta da Renzi, proposta da Tridico, quindi Movimento 5 Stelle alle regionali, anche quello è una valenza politica, no? Quindi non c'è dubbio che c'è un valore politico, se, diciamo pure non necessariamente elettorale, sicuramente politico, se vogliamo per certi versi anche identitario per quanto riguarda il tetto agli studenti, però io credo in realtà che sia veramente all'insegna di una maggiore integrazione, e agire sulla scuola e soprattutto sui bimbi più piccoli in realtà significa affrontare il problema alla radice. Quindi il tema politico c'è da entrambe le parti, perché credo paradossalmente che queste siano due misure tutto sommato condivisibili. Vedremo poi quest'ultima come sarà declinata, ma appunto c'è la campagna elettorale e c'è la necessità non solo di differenziarsi ma anche di dare un segnale più interno, perché nel caso del governo in particolare, proprio alla luce delle crisi geopolitiche, diciamo che la Presidente del Consiglio è stata in questi anni molto molto focalizzata sulla politica estera, per forza di cose, perché poi come vediamo la geopolitica ce la portiamo in casa, perché la crisi di Hormuz e la guerra in Ucraina stanno facendo salire i prezzi della benzina, del gas, dell'elettricità anche in Italia, quindi non è che allora lo facesse, no? Perché era una scelta inevitabile. Adesso è chiaro, è l'ultimo miglio, no? Di questa,
14: l'ultimo miglio che poi non si capisce ancora quanto durerà questo miglio, vediamo un attimo, perché ancora non si sa, bisogna sciogliere insomma il mistero sul momento in cui si voterà, se sarà a scadenza naturale o se ci sarà questo benedetto voto anticipato. Francesco, voglio chiedere anche a te la fotografia, prima di passare ovviamente velocemente al campo avversario, la fotografia della coalizione di centrodestra in questo momento con questo elemento che fino a prova contraria dovrebbe stare fuori appunto alla coalizione di governo, che è Roberto Vannacci.
15: Beh, io sono abbastanza convinto che queste ultime mosse di Meloni siano dettate dal fatto di cercare di occupare lo spazio di Vannacci, evitare che Vannacci non occupi il suo. Ci abbiamo passato, diciamo, in qualche modo qualche anno a vedere Meloni in qualche modo spostarsi al centro e salvo, come dire, alcuni momenti in cui, penso ai decreti sicurezza, agli scontri di Torino, c'era da puntellare a destra, ma tendenzialmente mostrarsi, soprattutto in politica estera, soprattutto all'estero, come una leader centrista o comunque con una postura istituzionale molto forte. Vannacci complica un po' i piani da questo punto di vista, perché la obbliga a coprirsi a destra. E queste mosse, che sono mosse, io non lo voglio dire a Lofano, anche diciamo legate a temi reali, assolutamente. Abbassare le tasse è un tema e l'integrazione con gli stranieri è sicuramente un tema, però estremamente propagandistiche. Perché? Perché la mossa del bollo è il classico poi vedremo del governo, cioè una mossa che ha una valenza, una durata temporanea e che poi andrà rifinanziata per renderla strutturale. Ricordiamo il blocco, il taglio del canone, il bonus ai nuovi nati e tutte queste norme che hanno sempre un carattere temporaneo, sono sempre quei 2 miliardi che ballano e che girano, diciamo, da una posta all'altra di bilancio, e che, o le accise, e che raramente diventano strutturali proprio perché non ci sono i soldi. Dall'altro lato, l'abbiamo detto prima, senti, la mossa della niqab e degli stranieri è, per quanto, come dire, sono temi che oggi come oggi riguardano una piccola percentuale di scuole, una microscopica percentuale di persone, quindi dov'è l'emergenza? Il tema è coprirsi su un certo fronte. L'altro tema ovviamente però sono gli alleati, Forza Italia ormai è stabilmente sotto Vannacci, e poi c'è una Lega che è oggettivamente, diciamo, in uno stato particolarmente problematico, perché non solo è colpita da fuori ma anche dilaniata da scontri interni, da chi dice ad esempio: guarda che Salvini, la linea della Lega sovranista e nazionale non paga più, dobbiamo tornare al nord.
14: E però lui ha fatto una mossa particolare, no? Insomma, dicendo questo congresso a ottobre, che di fatto, insomma, fino a prova contraria dovrebbero esserci tra l'altro gli stessi delegati che l'hanno, per così dire, incoronato a Firenze, quindi come dire,
15: non è particolare,
14: diciamo, Sara, è un po' senza sorprese. Però io volevo stare, ho davvero ancora poco tempo, però volevo fare una fotografia con voi anche del campo avversario, del cosiddetto campo largo. Rimango con te, Francesco, perché insomma anche lì i problemi ce ne sono diversi, perché ancora non si è capito se si fanno le primarie oppure no. Adesso AVS dice cerchiamo un terzo, diciamo un federatore, no? Senza le primarie, che del resto sono una regola del Partito Democratico, non degli altri schieramenti. La fuga in avanti di Conte, insomma, l'abbiamo visto, no? Anche a Nova, che ha fatto un programma senza logo, quindi insomma potrebbe essere in teoria il programma da proporre alla coalizione. C'è un nodo in tutto questo, Francesco, che il vero nodo irrisolto è quello delle armi.
15: Due nodi: il primo è la leadership, l'hai detto benissimo tu, il secondo è l'Ucraina. Cioè il tema è che oggi, se ci fosse una votazione o una proposta da parte della Commissione europea, rifinanziamo o meno le missioni e l'invio di armi all'Ucraina, se ci fosse Premier Schlein probabilmente il voto sarebbe sì, se ci fosse Premier Conte il voto probabilmente sarebbe no. Cioè quello è il tema forte, e il tema della leadership si intreccia a questo, cioè nel momento in cui vince Schlein, gli elettori di Conte seguono completamente, diciamo, la coalizione, confermano il loro voto per il centro-sinistra anche in presenza di una leader del PD, e viceversa, se vincesse Conte, i riformisti, i centristi, Più Europa, Italia Viva e il PD sono pronti, e parte del PD sono pronti a votare Conte leader della coalizione. Il tema è tutto lì. E non è un tema da poco,
14: e dici poco, e dici poco, mi viene da dire. Vengo a chiudere con te.
15: È lo stesso tema che c'era di là, Il tema c'era di là, era lo stesso tema che c'era di là.
14: Certo.
15: E di là è stato risolto dal fatto che Meloni era talmente più forte degli altri e le opposizioni erano divise, quindi non c'era un tema di vincere o perdere le elezioni, che tutto sommato, come dire, la coalizione ha tenuto. Tema Ucraina, però, tra un anno è ancora lo stesso? Quando andrà al governo, c'era il governo, il prossimo governo, saremo ancora allo stesso punto di oggi? La situazione è molto in evoluzione, stiamo attenti a pensare che sia quello che oggi è un tema, domani potrebbe anche non essere.
14: Fammi andare a chiudere con Rita Lofano, insomma, direttrice Lofano, perché i nodi sono chiari, sono evidentemente questi. Certamente quello che abbiamo visto, no? anche da parte di Giuseppe Conte, che ha presentato insomma il suo programma, sembra che ci sia un'integrità su questo punto, su questo tema fondamentale, che riguarda anche chiaramente gli iscritti al movimento, insomma, su cui non c'è nessun tipo di compromesso. Hai voglia di richiamare al testardamento unitario della Schlein?
13: Sì, certo. Peraltro Conte a Nova, anche noi dell'AGI l'abbiamo intervistato, era stato proprio netto, ha detto non si può scendere a compromessi, è il momento delle scelte chiare, parliamo delle armi a Kiev. Poi una chiusura totale ovviamente sarebbe impensabile, perché significherebbe dichiarare morto il campo largo. Certo, il nodo resta, è molto spinoso, ma consideriamo che non riescono neanche a mettersi d'accordo su primarie sì, primarie no. Chiaramente Conte vuole le primarie, perché non è che può, come dire, consegnarsi al PD solo perché il PD ha un più alto consenso, e quindi vuole giocarsela. Poi ci sono anche dei sondaggi che lo vedono avanti a Schlein nel caso di una leadership del campo largo. Però certo la strada è molto in salita, è complicata, perché è vero che ci sono gli stessi distinguo anche nella coalizione di maggioranza, però poi lì quando si è trattato di votare ci si mette d'accordo, mentre certo. Qua non ci sono ancora, non c'è un programma, non c'è un leader, per esempio, no, nel programma di Conte del Movimento 5 Stelle non c'è neanche la patrimoniale, cioè sicuramente le armi a Kiev, il sostegno a Kiev è la questione centrale, però insomma è dura mettere d'accordo.
14: Ci sono tante differenze ancora, tutte da vedere, tutte da limare, a cominciare ovviamente, lo ricordava Francesco Cancellato, dal tema della leadership. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vado a dare il benvenuto, credo sia già pronto, già collegato, Alessandro Pratelotti, direttore di YouCapital. Eccoci qua, ci sei Alessandro?
16: Eccoci qua, buongiorno.
14: Eccoci, perché
16: buongiorno.
14: Non ti vedevo negli schermi, quindi ho detto ci sarà, e invece sì, tu ci sei sempre, sei la nostra garanzia. Allora, Alessandro, siamo partiti con quella faccia di rammarico di Giorgetti, e partirei anche con te da questo, perché insomma ci hanno detto che restiamo in procedura di infrazione ancora, queste non sono buone notizie per noi, ma ci spieghi per bene come mai, cosa vuol dire per noi?
16: Allora, diciamo del perché restiamo in procedura di infrazione, che questo è l'aspetto forse più, diciamo così, un po' grottesco. Siamo in procedura di infrazione perché le truffe sul super bonus, l'esame che è stato fatto,
14: eccolo là.
16: Le truffe, attenzione, non le erogazioni in quanto tali, ma 9 miliardi di truffe, la Guardia di Finanza ne aveva recuperate 4,5, se fossero riusciti a recuperare di più probabilmente quel virgola 1 che è vicino al 3 non ci sarebbe stato. Però il problema principale in questo caso è stata l'impossibilità di fare il netto delle truffe, cioè ne emergono troppe, per quanto sia stato abbassato il tetto, che sappiamo al 65%, è diventata una mannaia terribile sui conti pubblici. Che cosa succede? Beh, il problema è grosso, perché non potendo più fare scostamenti di bilancio, di lavorare in deficit, diciamo, perché questo è il problema, impossibile, se lo facessimo scatterebbe per la prima volta un provvedimento che non è mai stato utilizzato dall'Europa, che si chiama il
14: conto di...
16: Il conto di controllo, cioè se noi sfondassimo adesso per il 2027 il deficit, e ci sarebbe una sorta di commissariamento delle spese italiane che passano attraverso Bruxelles, e questo sicuramente non sarebbe piacevole. Ma il problema principale qual è? Che tutto quello che adesso decide il governo di avere una copertura obbligatoria, e qui ci sono capitoli di spesa notevoli da rinnovare. Voi avete parlato del bollo, ma io penso ad esempio all'IRPEF. L'IRPEF richiede adesso 18 miliardi netti per confermare quello sgravio che era stato deciso l'anno scorso, ed è un altro provvedimento che era stand alone, cioè da solo da rinnovare, ma adesso bisogna trovare 18 miliardi. Non solo, e questa è la trappola, la cosa più insidiosa per il governo, per restare nei parametri nel 2027 e tenere inalterati gli investimenti, perché ricordiamo il nostro PIL, il prodotto interno lordo, la ricchezza nazionale, cresce con gli investimenti, ma per mantenerlo inalterato bisogna tagliare la spesa corrente, e lì è un incubo, perché che cosa significa? Che ogni ministero deve tagliare le spese.
14: E siamo sempre lì, poi a un certo punto bisogna ricorrere a quel tipo di ritocchi lì, lo stiamo vedendo, il PIL è in rialzo, però giustamente se poi non si interviene sulla spesa questo non basta.
16: E poi soprattutto in questo caso, e qui era stato un impegno del governo, quindi bisogna vedere se riesce a mantenerlo, a tagliare i cosiddetti tax credit. Che sono i tax credit? Sostanzialmente tax expenditure si chiamano poi in realtà, ovvero la spesa in agevolazioni fiscali. 750 miliardi l'anno di agevolazioni fiscali di varia natura. Va razionalizzato, va ridotto, perché altrimenti fare un bilancio che copre tutti gli impegni presi dal governo è impossibile.
14: Diciamo che non è proprio il momento ideale, visto che appunto è partita la campagna elettorale. Però, Alessandro, noi ti abbiamo chiamato anche per stare, ecco, lo vedete alle mie spalle, per stare su quello che sta succedendo poi per le nostre macchine, stiamo parlando della nostra benzina, perché in tutto ciò stiamo vedendo una cosa, che evidentemente insomma l'ottimismo finanziario non ci contagia, Alessandro, fino appunto alla famigerata pompa di benzina, perché il Brent scende per la quarta volta consecutiva, il gas è in picchiata, le borse ci guadagnano, però se noi andiamo a fare il pieno siamo sempre messi così male. Come mai non c'è un diretto, diciamo, sappiamo che ci vuole un po' di tempo, però ancora non si vede nulla di tutto questo eventuale vantaggio, resta eventuale appunto.
16: Esatto, è nelle mani delle società che si occupano della commercializzazione dei carburanti. Non c'è nessuna legge che le obblighi ad adeguare immediatamente i prezzi al variare dei prezzi di mercato, dei prezzi del mercato finanziario parlo, e in più c'è un altro problema, è l'assurda volatilità del prezzo del petrolio. Qui non ce ne rendiamo più conto, ma io ho delle oscillazioni che in una settimana possono andare dal più 15 al meno 15. Come fai a fissare dei prezzi quando varia il prezzo della materia prima con queste oscillazioni? Ma questo che significa? Significa che quello che ci eravamo abituati, cioè che era l'OPEC o l'OPEC allargato a fissare i prezzi del greggio, non c'è più, è stato completamente disintermediato dal caos geopolitico. Guardate, pochi giorni fa JP Morgan ha fatto una nota, la banca americana, agli clienti, dicendo che non siamo più in grado di prevedere qual è il prezzo del petrolio perché ci sono troppe variabili. Questo fa sì che cosa? Che nell'incertezza nessuno adegua i prezzi, semmai lo fanno verso l'alto. Ma è una cosa che abbiamo detto più volte anche con voi, attenzione, perché quello che fa il benzinaio lo fa peggio tutto il settore della distribuzione, cioè chiunque è adeguato i prezzi, alzati certo. i prezzi, dicendo a me l'energia costa di più, certo. il petrolio costa di più, non torna indietro. Me li mantengono lì anche se il prezzo del petrolio.
14: È un dato che dispiace un po' dover dare per scontato, diciamoci la verità. Senti, ma questa notizia che è proprio di insomma pochi minuti fa, che con Riyadh che riapre il gasdotto est-ovest, che potrebbe tornare a esportare già da oggi, potrebbe cambiare la situazione?
16: E sì, in che tempi, già questo soprattutto? Sono due segnali positivi, tre, anzi, ve ne metto così almeno un po' d'ottimismo ogni tanto, sennò. Allora, uno, questa notizia dell'apertura, riaumenta il flusso. Due, stanno ricaricando le petroliere gli iraniani molto. L'ultima, che è quella che gioca un ruolo molto importante in questo momento, è il vertice fra Xi e Trump in America il 23. Perché quello sarà un momento importante, per quale motivo? Perché si dice che Trump rimuoverà le sanzioni contro le società cinesi che comprano petrolio iraniano. Questo rimette in moto il traffico per Hormuz, soprattutto delle petroliere che consegnano petrolio. Quindi una schiarita sul fronte dei rapporti Cina-Stati Uniti gioca a favore del petrolio. Gioca a favore del petrolio quello che stiamo vedendo in questo momento, cioè i passaggi alternativi, ma allo stesso tempo vi dico un'altra cosa, di fare attenzione. Non ci sono petroliere in questo momento, certo. non sono disponibili, sono tutte impegnate e i prezzi per costruire quelle nuove sono aumentati del 30%. Quindi il problema sarà proiettato in avanti anche una volta che si sarà stabilizzata la situazione.
14: Ecco, a questo siamo sempre a cercare, si torna sempre lì a cercare risorse alternative a tutto questo, a cercare anche modi nuovi per spostarci. Sappiamo che adesso appunto il grande, come dire, il grande fenomeno è quello dell'auto elettrica. È partito oggi, lo dicevamo in apertura, questo bonus per l'installazione delle colonnine. Danno fino a 1.500 euro per i privati, fino a 8.000 per i condomini. Che tipo di incentivo è? Che platea riguarda? E soprattutto può essere un incentivo davvero ad andare verso sempre di più l'auto elettrica, Alessandro?
16: Quello della colonnina sicuramente è un incentivo fondamentale. Devo dire che nei paesi centro Europa e nord Europa in cui sono stato adottato è stato lo Stato a provvedere alle colonnine in quanto, diciamo, provvedimento di politica industriale. Cerchiamo di spostarci e poi via energetica, ovviamente. Noi ci sono dei bandi e dei rimborsi, quindi va bene, queste sono le situazioni nostre. Il problema però rimane uno, che la colonnina va bene, ma attenzione, perché questo è un paese che non ha più parcheggi nelle città, quindi bisogna anche pensare a creare delle aree ad hoc che non sono in mezzo alla strada levando parcheggi o creando una colonnina, ma reinvestire nuovamente nei parcheggi e nei centri urbani, perché altrimenti la situazione diventa anche insostenibile per quello. Un'ultima annotazione è che il mondo sta andando verso il divieto di circolazione nei centri urbani per le automobili elettriche o non elettriche. Questo per cambiare un po' l'equazione che c'è, perché non è il problema se la macchina va a benzina o elettricità, è che non si riesce né più a girare né più a parcheggiare.
14: Ormai questo potrebbe essere un incentivo a una mobilità diversa, ma insomma di questo ne parliamo fra un po', facciamo così.
16: Esatto.
14: Grazie ad Alessandro Fraterotti per essere stato come sempre con noi. È il momento del telegiornale, c'è Francesco Musi è pronto e noi come sempre ci vediamo fra mezz'ora.
17: Un cordiale buongiorno a tutti voi. Nelle prossime ore il tempo si manterrà stabile e soleggiato sulle regioni del nord, con qualche noto annuvolamento pomeridiano a ridosso delle aree alpine, venti deboli o moderati nordorientali. Anche al centro prevarrà il sole, tuttavia nel pomeriggio qualche nube in più si presenterà su rilievi abruzzesi e su quelli del basso Lazio, con il rischio di qualche debole pioggia su quest'ultimi. Rimane instabile il tempo sulla Calabria, dove avremo ancora dei rovesci temporaleschi, seppur in attenuazione. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione. Anche sulla Sardegna è previsto prevalenza di sole, mentre sulla Sicilia avremo ancora delle piogge sul settore orientale che tenderanno ad attenuarsi solo in serata. Mari generalmente mossi. Per la giornata di domani il sole splenderà su gran parte del paese e rimarrà un po' di instabilità sulle due isole maggiori, dove sarà ancora possibile qualche locale pioggia. I mari saranno generalmente mossi, i venti da deboli a moderati. In ultimo, le temperature sono destinate a diminuire su tutto il paese, in particolar modo sulle aree adriatiche.

un po'.

0: L'Italia resta in procedura di infrazione, il rapporto deficit-PIL si è attestato al 3,1%, doveva restare sotto al 3%, il rammarico di Giorgetti, sale ancora la pressione fiscale. Il vice premier Salvini rilancia, in manovra necessario un maxi scostamento, al mio ministero servono 8 miliardi, le opposizioni all'attacco, il governo ha fallito, dicono PD e 5 Stelle. All'ONU faccia a faccia incrociati, Trump, che parlerà tra poco, vede Zelensky. Tajani incontra il ministro degli esteri iraniano. Guterres evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Aggressioni verbali, umiliazioni, minacce. Sospesa un'educatrice in un nido per l'infanzia di Roma. Da una telecamera nascosta immagini di bimbi presi a schiaffi e strattonati con violenza. 10.000 euro di multa alla Juventus, la società condannata dopo che un gruppo di tifosi durante il match con l'Atalanta si era voltato di spalle durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola. Provare a riportare in gara gli artisti italiani di alto calibro e puntare su ospiti internazionali di grande impatto è il Sanremo targato Stefano De Martino che prende il largo con un nuovo regolamento. Buon pomeriggio dalla News 24, dunque da Istat arriva la conferma, il deficit 2025 dell'Italia resta sopra il 3% del PIL e dunque non c'è uscita dalla procedura di infrazione europea, c'è il rammarico del ministro dell'economia Giorgetti. Sentiamo Alessandro Marchetti.
1: La legge di bilancio per l'Italia si complica, la revisione attesa dell'Istat è una conferma, il deficit 2025 resta sopra il 3% del PIL. È lo stesso dato di aprile, in miglioramento rispetto all'anno precedente, ma non abbastanza da far uscire l'Italia dalla storica procedura europea per disavanzo eccessivo. Apprendiamo con rammarico, commenta il ministro Giorgetti. Il deficit deve essere sotto il 3%, puntualizza la Commissione, che rimanda al dato definitivo di Eurostat a novembre. Cosa cambia in concreto? Di fatto ci saranno meno spazi di bilancio per quella che sarà la quinta manovra del governo Meloni a ridosso della campagna elettorale. In particolare si compromette l'uso della clausola di salvaguardia, quella che l'Italia ha già chiesto alla Commissione europea per investimenti in energia e difesa. L'importo si aggira attorno ai 36 miliardi di euro, ma con il paese ancora sotto procedura, queste risorse si potranno usare solo riducendo gli spazi per fare altre spese, anche perché il debito resta sorvegliato speciale. Tuttavia, da Istat arriva anche una buona notizia, la crescita è rivista al rialzo. Il PIL è cresciuto l'anno scorso un decimo in più rispetto alla stima di aprile, 0,6%. Ma è un sollievo relativo, comporre la prossima manovra sarà un percorso in salita.
0: E i dati economici sul deficit sono in primo piano nel dibattito politico, mentre ancora polemica sul tetto agli studenti stranieri con la norma che dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri giovedì. Andiamo in diretta da Montecitorio, Pablo Rojas.
2: La maggioranza cerca di attribuire questi dati non solo al contesto internazionale che ha pesato, ma anche alle zavorre che sono state ereditate dai governi precedenti e il riferimento, come è successo tante altre volte, al super bonus. Per noi moderati l'atteggiamento della sinistra è quasi vicino a chi ti fa contro l'Italia, ma la Lega nello stesso tempo afferma che bisogna fare uno scostamento di bilancio e critica questo dato. Ascoltiamo proprio il leader del Carroccio, Salvini.
3: Noi dobbiamo affrontare una legge di bilancio che punta sugli investimenti, sullo sviluppo, sul futuro, sulla riforma delle pensioni, sull'aumento degli stipendi. Quindi a me dello 0, in più o in meno interessa zero. È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi.
2: Fratelli d'Italia poi sottolinea come, nonostante questo dato, i conti, questo governo li ha tenuti in ordine, ma le opposizioni ovviamente non sono d'accordo, anzi chiedono quando si andrà a votare perché sono gli italiani a pagare le spese di tutto questo, gli italiani, non solo le famiglie ma anche le imprese. Dal Partito Democratico è intervenuto Misiani, lo ascoltiamo.
4: Altro che conti in ordine, dopo 4 anni di destra gli italiani pagano più tasse, hanno meno servizi e le bollette alle stelle. La Meloni ci dica quando vuole votare, perché prima se ne va a casa meglio è.
2: Le critiche arrivano anche dal Movimento 5 Stelle, che si concentra sulla proposta di porre un limite al numero di bambini stranieri o che comunque non parlano italiano nelle classi. Allora dice: la scuola ha bisogno di investimenti, trasferiamo i 13 miliardi del Ponte sullo Stretto proprio sull'istruzione, ma dal centrodestra comunque è una norma quella sul limite dei bambini nelle classi, bambini che non parlano italiano, da difendere perché aiuterebbe l'inclusione e l'integrazione. Ed è tutto.
0: Ed allora con Antonello Travaglini vediamo i dettagli di questo provvedimento che, come abbiamo sentito, dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri giovedì. Sono arrivate le precisazioni del ministro Valditara dopo le parole di ieri del capo dello Stato, del Presidente della Repubblica Mattarella, che aveva detto la scuola sia aperta a tutti. Vediamo.
5: Sarà soprattutto la conoscenza dell'italiano e non il semplice passaporto il criterio su cui fissare la soglia del 30% degli stranieri nelle classi. Il ministro Valditara, in un'intervista al Corriere, anticipa i dettagli del nuovo provvedimento sulla scuola, già annunciato dalla Premier Meloni. Le precisazioni arrivano in risposta ai dubbi sollevati dai presidi sulla concreta applicazione della norma. Il limite al numero di stranieri in classe, spiega il ministro nell'intervista, riguarderà in particolare gli studenti neoarrivati, ovvero coloro che non conoscono adeguatamente la lingua italiana. Saranno invece esclusi dal conteggio i ragazzi che hanno frequentato la scuola dell'infanzia in Italia e che hanno alle spalle un percorso scolastico positivo nel nostro paese.
6: Chi viene dai 3 anni della scuola dell'infanzia e quindi straniero e conosce l'italiano non è assolutamente oggetto di questa disposizione.
5: Nelle zone dove la concentrazione degli studenti stranieri è più alta e dunque il limite del 30% è di difficile applicazione, saranno gli uffici scolastici territoriali a distribuire gli studenti nelle scuole vicine. Laddove non fosse possibile farlo, si ricorrerà a delle deroghe. Il provvedimento prevede anche fondi appositi per l'assunzione di docenti dedicati al potenziamento della lingua italiana per gli stranieri. Per quanto riguarda il velo islamico, la nuova legge lo vieterà, come accade già in Francia. Inoltre, i genitori stranieri con figli con problemi di inserimento e comprensione linguistica dovranno imparare la lingua italiana.
0: Al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York, l'Assemblea Generale dell'ONU, in questo momento sta parlando il presidente del Brasile Lula, fra poco parlerà Trump, che è già intervenuto sull'Ucraina, ma andiamo in diretta dall'inviata Francesca Romana Elisei.
7: Sì, il Presidente degli Stati Uniti è arrivato qui poco fa, doveva prendere parola 5 minuti fa, ma evidentemente il programma sta slittando un po'. Comunque ha scambiato qualche battuta con la stampa che era presente, a chi gli chiedeva quale messaggio vuole mandare al Presidente Putin, ha detto: Putin deve porre fine a questa guerra. Allora, questo è un tema di cui sicuramente Donald Trump parlerà nel suo intervento, ma soprattutto ci sarà poi il bilaterale con il Presidente ucraino Zelensky più tardi nel pomeriggio. Quindi c'è attesa per quello che dirà nell'intervento in assemblea, ma c'è attesa anche per gli incontri bilaterali che si svolgeranno in giornata, ad esempio quello con il premier della Groenlandia e danese per la firma del trattato sulla Groenlandia, di cui si è molto parlato nei giorni scorsi e di cui conosceremo probabilmente anche i dettagli. E poi l'incontro con i rappresentanti dei paesi del Golfo che chiederanno a Trump di porre fine all'escalation nel Mar Rosso e nello stretto di Hormuz in tutta l'area. Trump continua a trapelare delle notizie circa la sua disponibilità di incontrare anche la delegazione iraniana che è presente qui all'Assemblea Generale. Non è chiaro se però i rappresentanti italiani decideranno di accogliere questa disponibilità ad un incontro. Qui è presente a New York anche il ministro degli esteri italiano Tajani, che ha già avuto un incontro bilaterale con il ministro degli esteri iraniano Araghchi e che poi interverrà all'Assemblea domani pomeriggio. Per ora è tutto.
0: E lo abbiamo sentito tra i temi dell'Assemblea Generale dell'ONU, la crisi nel Mar Rosso. Torna a scorrere il petrolio nel gigantesco oleodotto est-ovest, dorsale del trasporto di greggio saudita, mentre infuria il conflitto in Yemen. E dal G7 arriva un monito agli Houthi affinché cessino gli scontri nel Mar Rosso, mentre Pakistan e Turchia minacciano di intervenire militarmente. Il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
8: nel porto saudita di Yanbu riprendono le esportazioni di greggio. Secondo la Reuters sono stati riparati i danni all'oleodotto Est-Ovest che attraversa il regno collegando Golfo Persico e Mar Rosso. Notizia che allenta l'emergenza per il blocco delle esportazioni di Riyadh, mentre nel sud-est dello Yemen proseguono gli scontri tra le forze del governo legittimo e ribelli per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Cresce il numero delle vittime, 154 negli ultimi due giorni, 700 dalla ripresa delle ostilità. E si aggrava l'emergenza umanitaria. I nuovi sfollati potrebbero presto diventare 230.000, dice l'ONU, e si aggiungeranno agli oltre 5 milioni di yemeniti già rimasti senza casa dopo 12 anni di guerra. Stamattina un nuovo allarme per i missili dei ribelli è scattato e poi rientrato a Nairan, in territorio saudita. I ministri degli esteri del G7 e dell'Unione Europea, riuniti a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, chiedono agli Houthi di cessare tutte le azioni militari che minacciano sicurezza energetica e commercio mondiali e chiedono all'Iran di smettere di fornire armi ai miliziani. Dopo il no di Trump a un intervento diretto in Yemen, oggi il segretario di Stato americano Rubio afferma che gli USA onoreranno l'accordo che li impegna a difendere Riyadh. Intanto, Pakistan e Turchia valutano il sostegno militare al regno, attivando il patto della Mecca.
0: Ora la guerra in Ucraina, perché dopo i raid di Kiev dei giorni scorsi arriva la brutale risposta di Mosca con i missili ipersonici. Alessandro Carboni.
9: Raid russi contro i poli industriali dell'Ucraina. A Dnipro il bilancio provvisorio è di almeno 3 morti e 6 feriti, uno in gravi condizioni, con i soccorritori che scavano tra le macerie dell'azienda colpita. Ma gli attacchi hanno interessato anche Kryvyi Rih e Pavlorad nella regione di Dnipro e Kremenchuk in quella di Poltava. Prosegue così la campagna russa contro l'industria ucraina che va avanti ormai da settimane. Secondo i militari di Kiev, nell'attacco Mosca avrebbe lanciato anche i missili

0: da ricognizione, Raybird. E sulle sanzioni europee alla Russia c'è attrito. Kiev definisce inaccettabile l'ipotesi circolata a Bruxelles di rimuovere dalla lista nera due oligarchi russi. Si tratterebbe, sottolineano da Kiev, di un segnale sbagliato a Mosca, proprio mentre Bruxelles fatica a chiudere il nuovo pacchetto di sanzioni.
1: Ancora record dei prezzi dei carburanti alla pompa, ma il caro energia si fa sentire anche sui prezzi al consumo. Intanto parte il bonus colonnine che copre l'80% delle spese di installazione dei punti di ricarica per le auto. Sentiamo Paolo Mancinelli.
2: Il ritmo di crescita dei prezzi dei carburanti non diminuisce, così come la pressione sulle imprese e le famiglie. Nuovi record per il gasolio, venduto in media, secondo il Ministero delle Imprese, a 2,34 euro al litro su rete stradale. Sale anche la benzina a 2,15. Ma da sabato il taglio delle accise sul diesel passerà da 10 a 5 centesimi e si rischia di andare oltre quota a 2,4 euro. Colpa delle tensioni geopolitiche responsabili della crescita dei prezzi dei carburanti, che ha interessato tutta l'Unione Europea con un aumento medio ad agosto del 23,8% rispetto ad agosto 2025. Ma le ricadute sul costo dell'energia e sui prezzi degli alimentari si combinano con gli effetti della siccità straordinaria di quest'estate, che ha ridotto la resa dei raccolti. Così nei nostri mercati si registra una inconsueta mancanza di prodotti come i pomodori o prezzi di alcune verdure aumentati del 100% in un anno e come risposta gli italiani sono costretti a ridurre i consumi. Di fronte a questo scenario consumatori e imprese sollecitano aiuti da parte del governo. Un passo per agevolare la transizione e risparmiare sui consumi viene dal bonus colonnine. Da oggi si può richiedere l'incentivo che copre l'80% della spesa sostenuta sull'installazione dei punti di ricarica elettrici, fino a un massimo di 1.500 euro per le abitazioni private e fino a 8.000 euro per i condomini. Le domande vanno inviate tramite la piattaforma Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
1: Ancora maltrattamenti ai danni di bambini di un asilo nido, stavolta accaduto a Roma, dove una maestra è stata sospesa in seguito alla denuncia di alcuni genitori e dopo le indagini con telecamere e microfoni. Sono stati documentati dai carabinieri episodi di violenza fisica e verbale. Emanuela Bonchino.
3: Bambini di 3 anni schiaffeggiati, strattonati, minacciati, umiliati dalla maestra che invece avrebbe dovuto prendersene cura. La donna, una 62enne educatrice in un asilo nido comunale di Roma, accusata di maltrattamenti sui minori, è stata sospesa dal GIP su richiesta della Procura Capitolina. I carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito l'ordinanza. Le indagini sono scattate lo scorso maggio dopo le denunce di alcuni genitori, così sono stati piazzati microfoni e telecamere nell'asilo. Le intercettazioni audio-video avrebbero documentato una condotta abituale e sistematicamente vessatoria della maestra. Episodi di violenza fisica sui piccoli, presi per le braccia, sollevati, condotti bruscamente sulle seggioline. Nella nota dei militari, particolari che fanno rabbrividire, schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe, al volto.
1: Un gruppo di 4 giovani avrebbe realizzato una serie di bottiglie incendiarie Molotov e le avrebbe testate all'interno di un capannone industriale abbandonato causando diverse esplosioni. Stefano Corradino.
4: Un giovane lancia una bottiglia incendiaria al centro di un grande capannone industriale in stato di abbandono. Lui e altri 3 poi si avvicinano al punto in cui la Molotov è esplosa per verificarne gli effetti. Le immagini sono state diffuse dai carabinieri di Pesaro e Urbino in seguito a una perquisizione e al sequestro di apparecchi elettronici. I 4 al centro delle indagini hanno tra i 18 e i 21 anni e risiedono nelle province di Pesaro e Urbino, Rimini e Bologna. Gli investigatori hanno anche rinvenuto materiale cartaceo che contiene, tra le altre cose, istruzioni per la realizzazione e l'utilizzo del materiale incendiario. L'inchiesta della procura riguarda i contesti frequentati dai 4 giovani. Gli indagati, riferiscono i carabinieri, per i quali vige comunque la presunzione di innocenza, sarebbero vicini a collettivi locali composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. E sono in corso ulteriori approfondimenti per stabilire se quanto contestato possa essere ricondotto solo a un atto preparatorio per meglio accreditarsi all'interno della galassia antagonista oppure se fossero in programma specifiche azioni dimostrative.
1: Continuano gli sbarchi di migranti nel sud della Sardegna, anche a causa delle condizioni meteo marine favorevoli. La rotta dal Nord Africa è tornata ad essere molto usata. Ieri sono stati segnalati 2 sbarchi.

0: Il primo nell'estrema propaggine del sud dell'isola, lungo la spiaggia di Porto Pino, dove sono approdati in 26, mentre un secondo barchino con a bordo 12 persone è stato intercettato dalla Guardia di Finanza a largo e scortato fino a Cagliari. Nell'ultimo mese quel tratto di mare ha visto continuamente approdare imbarcazioni nel Sulcis, dove alcune arrivate direttamente su moli cittadini. Al margine del vertice trilaterale con i ministri dell'interno di Italia, Slovenia e Croazia, Piantedosi ha sottolineato come la sospensione di Schengen sul confine fra Italia e Slovenia sia stata una misura equilibrata. Ascoltiamo.
1: Noi abbiamo avuto l'intendimento, abbiamo praticato l'intendimento di adottare questa misura in maniera bilanciata, equilibrata, selettiva, tale che, come ripeto ancora una volta, non c'è stato alcun problema nella circolazione transfrontaliera tra i nostri rispettivi cittadini. Quindi parliamo di qualcosa che va fatta, perché nello spirito europeo sicuramente prima o poi dovremo ripristinare, ma che noi, spirito europeo di libera circolazione, che ci siamo premurati di perseguire comunque anche in questa condizione, in quanto non abbiamo per nulla inciso su quella che è la libera circolazione dei cittadini trasfrontalieri, pur ottenendo risultati con controlli così selettivi molto importanti in termini anche di arresti di persone che sono transitate da quel confine, per arresti di persone che erano segnalate addirittura nelle banche dati europee come pericolose per motivi delle sicurezze nazionali dei rispettivi paesi.
0: È stato fermato e ha confessato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia di Torino. Sentiamo Fabrizio Assandri.
2: Eccolo in un mini market intento a comprare dolci per il minorenne poco più che bambino che ha appena violentato. Sono state immagini come questa a circuito chiuso e quelle di videosorveglianza, oltre al racconto dei testimoni, a permettere di incastrare il ventenne accusato di aver abusato di un dodicenne nel parco dell'Arrivore, periferia nord di Torino. È stato fermato dalla squadra mobile per violenza sessuale aggravata, portato negli uffici della questura, ha confessato.
3: La procura di Torino, che dirige le indagini, ha messo un decreto di fermo che è stato eseguito questa notte, e in questo contesto il responsabile ha confessato e ha messo le sue responsabilità.
2: Ora l'uomo si trova nel penitenziario delle Vallette. La procura chiederà la custodia cautelare in carcere. Le indagini sono affidate alla PM Eleonora Guerra.
3: Le indagini non terminano qui, poiché abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone dell'indagato, sul quale verrà estrapolata una copia forense ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
2: Si vuole escludere che ci siano eventuali episodi simili ai danni di altri minori. Si tratta di un disoccupato senza fissa dimora. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, venerdì sera il minorenne stava giocando nel cortile di casa, nel quartiere Barriera di Milano, con altri ragazzi. L'aggressore lo ha adescato proponendogli di fare un giro sul suo monopattino. A oltre un chilometro di distanza da casa lo ha portato nel parco e ne ha abusato. Poi, mentre il minore era sotto shock, l'uomo ha comprato per lui dei dolci, dicendogli di mantenere il segreto su quanto era accaduto. Ma il ragazzino ha trovato la forza di raccontare tutto ai genitori, che hanno subito sporto denuncia. Il minore è stato anche visitato in ospedale, dove sono stati riscontrati i segni della violenza. Per l'identificazione e il fermo dell'uomo ci sono voluti 3 giorni.
0: Saranno l'autopsia e le indagini balistiche a chiarire la dinamica dell'omicidio di un uomo che stava tentando di rubare in una cascina in ristrutturazione nel Cuneese. A sparare 13 colpi di pistola contro i ladri, uccidendo uno di loro, un autotrasportatore proprietario della cascina. Il servizio di Maurizio Licordari.
4: 12, forse 13 colpi sparati in rapida sequenza. Almeno uno avrebbe colpito Giovalin Lasri tra la spalla e il collo. C'è l'ipotesi che però ne sia andato a segno anche un altro. Sarà l'autopsia in programma domani mattina a chiarirlo, ma potrà anche dare indicazioni più precise sull'angolazione del colpo e magari qualche dettaglio utile per capire da che distanza abbia sparato Roberto Mollo nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba. La sua posizione resta delicata, ricostruire l'esatta dinamica dei fatti sarà fondamentale per capire se e quale accusa verrà formulata nei suoi confronti dalla procura di Asti.
5: Roberto ha chiamato i carabinieri, Roberto ha chiamato i soccorsi, Roberto ha consegnato le armi, Roberto ha consegnato il caricatore. Non ha voluto uccidere nessuno. Nessuno. Purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
4: L'indagato è al momento a casa dei genitori, poco distante dalla cascina dove si era trasferito per seguire i lavori di ristrutturazione e dove quella sera sarebbero entrate 4 o 5 persone con volti travisati e strumenti da scasso. Anche la vittima, che mentre veniva soccorsa indossava ancora un passamontagna e che avrebbe avuto in tasca un cacciavite e del denaro contante, circa 2.000 euro. Resta da capire quando siano partiti i colpi dalla pistola di mollo. L'ipotesi è che i ladri fossero già in fuga, distanti alcune decine di metri dalla cascina. Un dettaglio che potrebbe risultare cruciale.
0: Avrebbe ritenuto prevalente la finalità politica dell'uso delle informazioni segrete ricevute dal DAP sul caso Cospito e rivelate al collega Giovanni Donzelli, e quanto si legge nelle motivazioni della sentenza di appello con cui il 20 maggio scorso era stata confermata la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio. L'esponente di Fratelli d'Italia, che aveva già annunciato ricorso in Cassazione, per i giudici di Roma, consapevole della pubblicità dei lavori assembleari, si legge nel documento di 26 pagine, non esitò a riportare le informazioni fornite in transatlantico per finalità politiche e confidando sul fatto che Donzelli le avrebbe riportate in aula in modo generico, cosa che in effetti fece. Il giudice sportivo ha inflitto una multa di 10.000 euro alla Juventus dopo quanto accaduto prima della gara casalinga contro l'Atalanta durante il minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola. Una parte dei sostenitori bianconeri della curva infatti non rispettò il minuto di silenzio, dando le spalle al campo e intonando cori, un comportamento stigmatizzato con un comunicato ufficiale dalla stessa società bianconera a fine partita. E dunque la sanzione è stata attenuata proprio perché, spiega il giudice sportivo, c'è stata questa tempestiva formale presa di posizione da parte della Juventus e anche la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Napoli si prepara ad accogliere le gare preliminari dell'America's Cup, in programma dal 24 al 27 settembre. Presente all'evento di inaugurazione del countdown ufficiale anche il ministro per lo sport Giovanni Andrea Abodi, per lo sport e giovani Andrea Abodi. Vediamo con Francesca Martelli.
6: 4, 3, 2, 1, vai! Ecco!
7: Grande evento sportivo che ci sarà nel Golfo avvicinerà ancora di più i napoletani a quello che è il loro ambiente naturale, che è il nostro grande Golfo, e soprattutto accoglierà tantissimi turisti internazionali che sono già qui a Napoli e che potranno ammirare e amare la nostra città.
8: Il lungomare Caracciolo è un cantiere a cielo aperto. Per le pre-regate si stanno montando 4 pedane che per le autorità locali dovrebbero diventare permanenti.
9: Noi dobbiamo poter avere queste pedane per un numero di mesi limitato all'anno, chiaramente d'estate, in accordo con la sovrintendenza, cercando di fare un lavoro efficiente e coordinato, perché abbiamo dei vincoli paesaggistici, ma le pedane permetterebbero in forma sicura, magari con le docce, di poter fare accedere le persone gratuitamente al mare, non solo i tanti napoletani e non solo i napoletani campani che vengono qui, ma anche tanti turisti stranieri.
8: Per il ministro dello sport Abodi, il capoluogo campano dovrebbe ospitare anche l'America's Cup 2029.
10: Una giornata importante perché parte il countdown ufficialmente, ma per noi questi 241 giorni sono iniziati molto tempo fa. La migliore organizzazione del prossimo anno sarà il presupposto perché si possa negoziare al meglio anche la prossima edizione.
11: Su Bagnoli c'è la preoccupazione dei cittadini, la situazione delle bonifiche, di chi teme dopo questo grande evento che insomma resti un po' un deserto.
10: Impossibile che resti un deserto, ormai quello che non è successo in 30 anni è iniziato e non può che andare avanti, e il governo sarà custode di questo impegno che prendiamo nei confronti della comunità.
0: Sanremo 2027, il nuovo regolamento della 77esima edizione, in programma dal 16 al 20 febbraio. Per la prima volta vengono inserite delle restrizioni all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Sentiamo Samuele Sabatini.
12: Il leitmotiv di questo festival è l'intelligenza artigianale. Rimettiamo l'umanità al centro, il tratto umano che è unico e irripetibile.
13: freno all'intelligenza artificiale che non salirà sul palco dell'Ariston. È solo una delle novità del Festival di Sanremo annunciate dal direttore artistico Stefano De Martino. I punti salienti di questo nuovo regolamento di questa 77esima edizione sono diversi, a partire dalla serata del venerdì che prende il nome di Serata Performance. Le esibizioni dei big dovranno essere spettacolari, dalla messa in scena alle coreografie. Posta in gioco l'Eurovision Song Contest. Una giuria di esperti internazionali decreterà il rappresentante italiano. Il giorno che non torna di un inverno. Altra new entry, i cantanti in gara saliranno sul palco dell'Ariston tutte e cinque le serate. De Martino punta a contenere il numero dei partecipanti, da 30 delle scorse edizioni a 24. Confermata l'assenza della categoria Nuove Proposte. Rivisto anche il meccanismo di voto da parte delle diverse giurie, arriva anche il voto online via app.
14: Una piccola grande rivoluzione che amplierà appunto la modalità di voto. E allora viva,
13: viva, viva la Carrà. Per tutto il resto non resta che sintonizzarci su Rai 1 dal 16 al 20 febbraio 2027.
0: Andiamo con le immagini in diretta dal Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York, Assemblea Generale dell'ONU. A breve parlerà il Presidente degli Stati Uniti Trump, vedete sta salendo sul palco pronto a parlare, tra l'altro dovrebbe essere previsto un incontro con Zelensky, sono tanti gli incontri annunciati a margine di questa assemblea, ma adesso ascoltiamo le parole del presidente americano.
15: Grazie. Signor Presidente, Segretario Generale, First Lady degli Stati Uniti, onorevoli delegati e ambasciatori, leader, è un grande onore per me dare il benvenuto al mondo in America mentre celebriamo 275 anni di indipendenza e libertà, due secoli e mezzo da quando la causa della libertà ha trovato la sua patria in questo paese. Io posso parlare a voi con orgoglio dicendovi che l'America è ritornata e che il nostro paese è più forte oggi di quanto non lo sia mai stato. La nostra economia è l'invidia del mondo, il nostro esercito è il più potente, la nostra tecnologia è seconda a nessuna e siamo primi in ogni cosa. La nostra energia riempie il pianeta, l'America è in crescita, la nostra nazione sta crescendo, il potere si espande e il nostro paese sta facendo meglio di quanto non avesse fatto. Il futuro è molto luminoso. Da quando io mi sono insediato abbiamo creato più di un milione di nuovi posti di lavoro nel settore privato e più americani oggi lavorano di quanto non succedeva in passato. La scorsa settimana è stato annunciato che il tasso di povertà ha raggiunto i livelli più bassi nella storia americana e abbiamo sollevato dalla povertà 1,5 milioni di americani soltanto l'anno scorso, un altro record. Il tasso di povertà tra gli afroamericani è ai minimi e i redditi delle famiglie sono saliti ai più alti livelli della storia. 87.000 hanno superato quello che era il record che avevo stabilito nel mio primo mandato. Dal primo giorno la mia amministrazione ha cercato di deregolamentare, togliere tutto quello che era un ostacolo alle imprese. Abbiamo approvato i più ampi tagli alle tasse della storia americana e più soldi di sempre sono stati investiti negli Stati Uniti di quanto non sia mai stato investito da ogni nazione in qualsiasi posto del mondo. Il mercato azionario ha raggiunto i record e questo solo negli ultimi 12 mesi. Abbiamo assicurato impegni per 21 mila miliardi rispetto a mille milioni di dollari di quanto succedeva nella precedente amministrazione. Due anni fa il nostro paese era morto ed ora il nostro paese è al centro dell'attenzione mondiale. Prima dell'insediamento c'era il confine più pericoloso ed ora abbiamo il confine più sicuro della storia americana. Non entra nessuno a meno che non siano invitati, a meno che non abbiano il permesso. Negli ultimi 16 mesi mesi zero immigrati illegali sono entrati negli Stati Uniti e ci sono queste persone non riescono a passare sotto la mia amministrazione. Abbiamo raggiunto il calo maggiore nel crimine negli Stati Uniti e sono stati raggiunti i livelli più bassi in 125 anni. Abbiamo raggiunto questo tasso. Parliamo di New Orleans, Tennessee, e dove il crimine in ogni luogo è sceso dell'80%, ma ancora più importante, quando io sono arrivato il 20 gennaio a Washington D.C., Washington era piena di crimini violenti ed ora i crimini sono scesi dell'87% e noi stiamo cercando di raggiungere lo zero, ma il turismo sta prosperando, i ristoranti sono pieni e le persone sono orgogliose della capitale del nostro paese, orgogliosi più di quanto non lo siano mai stati. Abbiamo investito nell'esercito negli ultimi 12 mesi più di quanto sia stato fatto in passato e ci saranno 1,5 mila miliardi di dollari. Abbiamo ereditato un'età oscura dell'America, ma la nostra amministrazione l'ha trasformata nell'età d'oro dell'America. Il mondo intero è stato sollevato dal benessere, dalla forza e dallo spirito di questo momento, energizzato dagli Stati Uniti. E mentre ci muoviamo verso i problemi che abbiamo ereditato qui in patria, noi abbiamo agito con decisione per riplasmare il mondo e risolvere i problemi che ci sono stati per oltre i 40 anni. Ogni leader nel mondo, e ci sono diversi grandi leader, vi conosco molto bene, ma sanno benissimo che soltanto per rendere questo mondo più prospero per i nostri bambini, noi dobbiamo agire. Come presidente della nazione più straordinaria, io lavorerò a tal fine. Io non credo di lasciare scorrere i problemi che si risolveranno da solo, quindi mentre altri parlano, io ho agito. Mentre altri parlano di pace, io ho fatto la pace. Mentre altri hanno ignorato le minacce, io ho affrontato queste minacce. Mentre altri hanno parlato di coraggio, l'americana lo ha mostrato. Mentre altri hanno promesso forza, io l'ho usata per rendere l'America il paese più potente del mondo, lavorando con altre nazioni che si trovano in quest'aula. Stiamo risolvendo delle minacce che vanno avanti da decenni e cerchiamo di portare a termine altre questioni. Non c'è un altro esempio di un pericolo che ha saputo guadagnare forza e dello sponsor numero uno del terrorismo, la Repubblica Islamica dell'Iran. Per 51 anni il regime iraniano ha governato con spargimenti di sangue, uccisione, diffondendo carneficina, caos in tutto il Medio Oriente, anche oltre il Medio Oriente. Erano i bulli del Medio Oriente, ma non lo sono più adesso. Dal primo giorno, mentre io sono entrato nell'arena politica, io sono stato saldo, non permetterò mai all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare. E quando mi sono insediato lo scorso anno, ho aperto dei negoziati con l'Iran per una cooperazione in cambio per porre fine al programma nucleare e il sostegno del terrorismo, ma loro si sono rifiutati e quello è stato un grande errore. Ed ora con l'operazione Midnight Hammer gli Stati Uniti hanno annientato l'Iran e ho esortato ancora l'Iran a trovare un accordo, ma si sono rifiutati e hanno continuato a costruire missili e droni e minacciare la sicurezza dei militari americani e di tutti coloro che si trovano nella regione. E hanno anche detto che avrebbero colpito l'Europa e spero che gli europei capiscano che l'Iran sta compiendo queste azioni e stanno sviluppando anche altre armi. Se fossero riusciti a lavorare in tal senso, il regime sarebbe stato capace di diffondere il terrore e ogni tentativo di fermarlo avrebbe potuto portare al dispiegamento dell'arsenale, ma nel c'è stato il 25esimo anniversario del peggiore attacco, l'11 settembre, dove sono morte 3.000 persone. È stato un attacco terribile, un momento terribile, e ci sarà anche il terzo anniversario dell'attacco del 7 ottobre, dove sono stati mutilati e uccisi più di 1.000 civili innocenti, anche decine di americani, diversi bambini, piccoli esseri umani. Il leader iraniano ha celebrato questo massacro e l'ha definito un servizio all'unità, e lo stesso regime ha portato all'uccisione di migliaia di persone, decine di migliaia di persone sono state uccise durante le proteste. Immaginate un regime così violento che può portare avanti degli attacchi su larga scala facendosi scudo del nucleare. Questa è stata la libertà, la realtà che abbiamo avuto di fronte, ed è stata ignorata da troppi presidenti e da molte altre persone che l'hanno ignorante, che non erano disposti a fare niente, sapevano qual era il problema. Dopo aver dato all'Iran ogni possibilità di un'azione, io ho fatto sì che né gli Stati Uniti né altre nazioni avessero dovuto confrontarsi con un problema catastrofico. Come risultato della furia epica, 150 navi iraniane ora si trovano in fondo al mare, così come l'aviazione che è stata annientata, i loro radar e la difesa antiaerea, gli equipaggiamenti, i missili, i droni, e anche la loro capacità di produzione è stata annientata, la loro economia è stata distrutta. L'unica cosa che non se n'è andata è l'inflazione, che sta distruggendo il loro paese e che si trova oltre al 300%. E dopo aver concordato un cessate il fuoco e delle discussioni, l'Iran coraggiosamente ha violato questi patti anche nei confronti di altri paesi. Voglio ringraziare il Consiglio di sicurezza dell'ONU per aver votato per approvare una risoluzione per condannare gli attacchi dell'Iran contro i mercantili. Grazie. Quella risoluzione ha ricevuto il sostegno dalle nazioni dell'ONU, il numero più alto di qualsiasi altra risoluzione nella storia. Ora dobbiamo essere uniti nel mantenere la pressione. La Marina statunitense ha scortato oltre 1 miliardo di barili fuori dallo stretto di Hormuz. Più petrolio ora sta circolando e stiamo prendendo 22, 25, 33 navi ogni giorno, le stiamo scortando verso lo stretto, ma devo prendere una decisione molto importante. Se sarà fatto un accordo con l'Iran, li lasceremo costruire un paese più grande di quanto non lo era prima, forse il paese più grande del Medio Oriente, forse il più grande del mondo, oppure anniento completamente la Repubblica Islamica, facendolo velocemente per non dare loro la possibilità di uccidere e distruggere le persone e altri paesi, li porto all'inferno senza possibilità di sopravvivenza, di grandiosità per il futuro. Ma credo che faremo un accordo dopo le elezioni, perché non ha senso per loro non accettare. Loro stanno aspettando per vedere quelli che sono i risultati del medio termine, ma quello che devono capire è che io non concorro, l'ho già fatto e ho vinto con la stragrande maggioranza, e sarò qui per 2 anni e mezzo. Il Partito Repubblicano ora è al governo, io li aiuterò, ma io non concorro alle elezioni di medio termine, e quindi quando ci saranno i risultati delle elezioni ci occuperemo dell'Iran, ma non mi passa nemmeno per la testa di occuparmi dell'Iran. Ma quello che è importante è quello che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare, i codardi. Grazie. I codardi amerebbero vedere che gli Stati Uniti non hanno più munizioni, ma questo non è vero. Noi abbiamo più munizioni di quante ne possiamo avere e le stiamo producendo a livelli che non abbiamo visto prima. Abbiamo uno stoccaggio che aumenta sempre più forte di quanto non sia successo in passato. E inoltre nel futuro ci sono dei piani per la produzione e apriranno 18 nuove fattorie per aziende, industrie della difesa. 18 di queste vengono costruite, alcune di queste verranno concluse a breve. Ci sarà una costruzione molto rapida che porterà un dispiegamento molto rapido di missili e munizioni di ogni tipo, e noi saremo capaci di fornire i nostri alleati ad un tasso molto più a un passo molto più veloce. Io faccio appello a tutte le nazioni affinché si uniscano a noi per isolare economicamente l'Iran fino a che non continueranno ad agire sulle navi commerciali, e devono cessare di sostenere il terrore. Il regime si sta comportando male non perché sono forti o fiduciosi, ma perché sono deboli e disperati, e noi siamo uniti. E
16: allora rientriamo, siamo in diretta, stiamo ascoltando, rientriamo adesso in studio con Pomeriggio 24, l'intervento del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Ci torneremo fra poco. Intanto c'è con noi, ringrazio per aver accettato il nostro invito, il collega analista e giornalista Andrew Spannaus. Grazie Andrew per essere con noi per una prima, diciamo così, analisi di quello che è stato questo inizio di intervento. Poi vedremo, perché insomma siamo abituati a discorsi abbastanza fiume da parte di Donald Trump. Innanzitutto ti chiedo qualcosa anche sullo stile del discorso, Andrew, perché ha attaccato, non che non ce lo aspettassimo, ma ha attaccato parlando dei suoi successi, dei successi dell'amministrazione, quasi come se fosse più, ci veniva da dire a noi in studio, un discorso della sua campagna elettorale per le elezioni di midterm, ma siamo a Palazzo di Vetro.
17: Sì, mi sembra che Trump abbia bisogno di qualcuno che lo ascolti, diciamo così. Lui è in una situazione difficile internamente, i sondaggi ci dicono che i democratici stanno, non solo hanno un grande vantaggio, però stanno anche aumentando, perché Trump non sembra in grado di leggere la situazione bene, di capire. Il prezzo della benzina sta aumentando ulteriormente, lui difende i data center, l'intelligenza artificiale, che adesso sono molto contestati dagli americani, difende le telecamere di sorveglianza, cioè varie cose che la gente, anche la base repubblicana, è contraria a queste cose. Quindi lui deve dire a qualcuno che sta andando bene, quindi ha tirato fuori un po' di cifre, un po' dubbi le cifre, le statistiche che ha tirato fuori sulla criminalità, perché la criminalità si stava già riducendo. Poi, e soprattutto, la sua narrazione sull'Iran, insomma, ci credono davvero in pochi nel mondo in quello che ha detto, soprattutto che l'Iran non è più il bullo del Medio Oriente.
16: Andrew,
17: mi sembra più forte oggi.
16: È tornato di nuovo a dire, sono stato io insomma a fare essere l'artefice della pace, ho fatto la pace con la guerra all'Iran, ho evitato la catastrofe. Si parla di quella minaccia nucleare che ci ricordiamo tutti, però che questa minaccia nucleare in teoria era già stata sorpassata e surclassata dal primo intervento, quello del giugno precedente, no? E invece poi il problema evidentemente non era risolto. Insomma, siamo un po' abituati a questa comunicazione che va, di intenti che va avanti su queste strade parallele, no? Potrei fare questo oppure fare quest'altro, cioè appunto ha detto potrei anche radere al suolo la Repubblica Islamica.
17: Sì, purtroppo tira fuori ancora queste dichiarazioni, però devo dire che oggi la sua posizione, purtroppo per lui e per gli Stati Uniti, la sua posizione è molto più debole. Abbiamo visto un Iran che, a parte la questione del nucleare, è un problema creato da Donald Trump stesso con il ritiro dall'accordo nel 2018, un accordo che stava funzionando. Però l'Iran oggi ha una leadership ancora più radicale, più dura, di quello di prima, tant'è che stanno cercando di allargare la loro influenza su Medio Oriente. Quindi Trump è in una situazione senza apparente via d'uscita, perché riprendere la guerra, peggio ancora per l'economia statunitense, anche mondiale, peggio per l'opinione pubblica, molto rischioso per gli Stati Uniti. Poi anche gli iraniani si beccano molta distruzione e morte, però la classe dirigente attuale in Iran non si preoccupa troppo di questo, se significa che loro sono in grado di consolidare la loro posizione.
16: Allora Andrew, ti chiedo di rimanere qualche altro minuto ancora con noi, torniamoci da Donald Trump che sta ancora parlando all'Assemblea Generale dell'ONU.
15: Il suo impegno deciso per la pace, il presidente della Cambogia ha detto che il presidente è un grande statista per il suo impegno per risolvere i conflitti e prevenire delle guerre catastrofiche, è visionario, ha una diplomazia innovativa e abbiamo dimostrato, è stato dimostrato il ruolo nel cessate il fuoco precedente. Questa volta c'è stato un intervento che ha evitato potenziali conflitti e ha evitato una grande perdita di vite umane, ha aperto la strada verso il ripristino della pace. Il presidente del Ruanda ha detto: quando il presidente ha visto l'opportunità di contribuire alla pace, l'ha colta al volo. Questo conflitto è andato avanti da 32 anni, ci sono stati milioni di persone che hanno perso la vita, ma ora questa guerra è stata risolta. Abbiamo visto sforzi da parte di molti senza successo, nessuno è riuscito a risolvere le questioni sottostanti. Il presidente Donald Trump ha rilasciato una dichiarazione che ha portato pace e spazio.
16: Allora rientriamo di nuovo in studio, perché Andrew, a questo punto siamo insomma di nuovo all'enumerazione, all'elenco insomma consueto da parte di Trump, no? Delle varie guerre interrotte, secondo lui, a detta sua, nel mondo, cose che cozzano un po' con la realtà, diciamola così. Mi viene da chiederti una cosa: quanto bisogno ha ancora Donald Trump delle Nazioni Unite, se ce l'ha? Ovviamente vedendola anche come la può vedere lui. Ricordo che a un certo punto, quando era stato fatto il Board of Peace, no, si era parlato della famosa ONU privata e parallela, diciamo, a misura di Trump. Oggi torna qui e parla con questi toni.
17: Le Nazioni Unite, in quanto istituzione, interessa poco sicuramente, interessano poco all'amministrazione Trump e non pensano minimamente di utilizzarla come si è fatto in passato, ma anche altri presidenti hanno dato sempre nella storia americana hanno dato sempre un peso minore alle Nazioni Unite di quello che si può vedere in Europa. D'altronde, essendo il paese più forte militarmente, significa non farsi limitare dagli organismi internazionali il problema, piuttosto che farsi sentire. Però il contesto dell'Assemblea Generale è molto importante per Trump, perché parla e ci sono tutti questi altri capi di Stato, di governo, che lo possono ascoltare, che lo devono ascoltare, se non lasciano la stanza e se stanno attenti. Quindi è un momento di, per lui è un palcoscenico per parlare a tutti, e per lui la considera particolarmente importante. Siccome la stampa non parla bene di Trump, ma questo è naturale perché combina un sacco di guai, e quindi pensa di poter parlare direttamente alle altre persone, e lo vede quindi come questo momento, possibilità di farsi vedere.
16: Ma la stampa, fra l'altro, alcuna, Andrew, ha scelto di non parlarne proprio e poi è stata a sua volta, diciamo così, riboicottata indietro, perché ne parlavamo prima di tante televisioni, la CNN, ma anche Politico, insomma, e altri siti di informazione che hanno deciso di fare causa e si sono trovati l'accesso negato, e lui ha pensato bene di farsi la sua Trump TV. Ecco, anche da questo punto di vista, dal punto di vista della, come dire, della salute e dell'informazione, formazione in questo momento negli Stati Uniti, come siamo messi?
17: Siamo messi, direi, relativamente bene, relativamente nel senso che un anno fa, o un po' più di un anno fa, l'estate del 2025, quando Trump attaccava i media, molti scendevano a patti con lui. Questa volta abbiamo visto una reazione completamente diversa. Trump ha cercato di vietare l'accesso, ha fatto vietare l'accesso alla Casa Bianca a tre pubblicazioni, testate importanti, e tutte le altre principali si sono aggiunte a un rifiuto di coprire alcune cose di Donald Trump in questo momento. Quindi c'è stata una reazione collettiva molto importante, compresa Fox News, compresa la CBS.
16: Esatto, cioè, esatto. Cioè, anche, insomma, stiamo parlando anche di testate non propriamente ostili, no? come la stessa, esatto, Fox News. Senti, Andrew, ti chiedo un'ultima cosa, perché, insomma, parlando di Iran, appunto, adesso stiamo vedendo anche il nostro titolo che ci ricorda quello che sta dicendo Trump in questo momento, e che alla fine direi timing perfetto, no? Credo che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni di midterm, è quello di cui parlavamo prima.
17: Ecco, così dice lui, perché al momento non ha l'accordo e deve dire qualcosa, però la realtà è che dietro le quinte a Washington si parla in modo abbastanza preoccupato del fatto che non c'è una soluzione in vista. Quindi si vuole dare tempo alle misure economiche di esercitare pressioni sull'Iran, però si sa anche che l'Iran riceve aiuto da altri, compresa dalla Cina. Quindi non c'è la prospettiva di un accordo a breve. Trump, che dice si farà dopo le elezioni di midterm, è semplicemente un modo per lui di cercare di promettere qualcosa.
16: E allora torniamoci, io ti chiedo se è possibile di restare ancora con noi qualche minuto, Andrew, se ti è possibile, voglio tornare ancora in diretta ad ascoltare il discorso di Donald Trump.
15: Messico deve riprendere il controllo del territorio dai nemici dell'umanità. La mia amministrazione sta cercando un cambiamento della situazione anche a Cuba, dove il regime comunista è sotto grande pressione, la più grande pressione che abbiano mai avuto. È assolutamente uno stato fallimentare, sta fallendo come mai prima e cadrà. Marco Rubio sta gestendo dei negoziati molto approfonditi con Cuba, vedremo quello che succede. Non vogliamo che ci sia un paradiso per gli avversari che minacciano l'America, che siano alle nostre porte. Il regime cubano ha speso dei decenni per lavorare con le reti radicali, con i comunisti qui negli Stati Uniti, come è stato reso noto dal Dipartimento di Stato, perché ci sono stati dei legami con dei gruppi, c'è Antifa e ci sono anche dei socialisti democratici connessi. Il comunismo non verrà mai in America, ma la libertà arriverà a Cuba e la sicurezza arriveranno anche in Messico, e sono orgoglioso di dirvi che ho un rapporto molto profondo con il governo del Messico, e non vogliono i cartelli della droga e lavoreranno per questo, e la loro regione sarà sicuramente un posto più sicuro e più bello dove vivere, prosperare. Come ho annunciato alcuni giorni fa, gli Stati Uniti hanno anche raggiunto un accordo per quanto riguarda la frontiera del nord, l'America del Nord, un pezzo di terra, la Groenlandia, molto importante dal punto di vista strategico, che è parte del regno della Danimarca, un paese incredibile, e la Groenlandia e il popolo hanno dato agli Stati Uniti il controllo permanente della sicurezza del proprio territorio, e avremmo l'abilità di fare ciò che è necessario per difendere il continente americano, ma anche l'Europa e altri luoghi. Ed ora gli avversari degli Stati Uniti non potranno mai avere una presenza militare in Groenlandia, e quindi non potranno neanche investire senza la nostra approvazione. Noi inizieremo il processo per sviluppare una ampia presenza militare in questo luogo, e ci saranno due basi molto grandi. Questo accordo verrà firmato oggi, e lavoreremo anche e ci incontreremo con il favoloso popolo danese. Abbiamo stabilito un legame vero e proprio, e potremo espandere l'impronta americana nell'Artico e proteggeremo anche l'Europa, e questo sarà importante per la sicurezza.
16: E allora rientriamo, torno ancora una volta, eccoci qua, torno ancora di nuovo da te, Andrew Spannaus, grazie per averci lasciarci atteso, perché insomma pare di capire che i temi messi sul tavolo siano davvero un po' sempre gli stessi. Di nuovo c'è la minaccia cubana, di nuovo c'è addirittura attaccato i socialisti democratici accusandoli di insomma essere in asse con quel governo, la minaccia che arriva dai regimi agli Stati Uniti e poi, lo stiamo vedendo adesso, la presenza militare in Groenlandia. Ecco, stiamo vedendo davvero un Trump in purezza, no?
17: Ha bisogno di criticare internamente sicuramente la sinistra, che c'è una parte certo. della sinistra che effettivamente è più a sinistra che in passato, c'è un grande fermento, ma nasce proprio in opposizione a lui, in opposizione a Trump e agli abusi della sua amministrazione. La questione in Groenlandia è particolare, è un risultato concreto della sua campagna di minacce, molto esagerata, però non si sa ancora se c'è qualcosa in più oltre a fare espandere le basi militari. Non c'era in arrivo un'invasione della Groenlandia da parte di altri. Gli Stati Uniti sono già responsabili della sicurezza dell'isola dal 1951. La questione più importante, e questo sì che sarebbe un passo in avanti, la questione più importante è gli investimenti per le materie prime minerali rari che possono essere importanti per l'economia americana. Questo, farlo da parte degli Stati Uniti e tenere fuori i cinesi e i russi sarebbe effettivamente un vantaggio.
16: Abbiamo visto, fra l'altro, credo che abbia interpellato Melania, adesso non lo sentivamo, ma insomma c'è stato questo momento in cui è stata indicata Melania Trump. Ti chiedo un altro brevissimo intervento su, non abbiamo parlato finora, sulla guerra in Ucraina, perché è partito dicendo finirà molto prima di quello che pensiate. Ce le ricordiamo però, erano 24 o 48 ore all'inizio del mandato?
17: 24. Purtroppo Trump non ha avuto la progettualità, diciamo, la pazienza, la serietà di arrivare a un accordo. Io sono tutto a favore di una diplomazia anche con il cattivo Vladimir Putin. Secondo me è fondamentale trovare un punto di compromesso. Questo non è la situazione attuale. C'è qualche tentativo di parlare ancora in queste settimane, però finora non vedo una differenza particolare rispetto a prima. Bisogna lavorare su Putin per fargli accettare un congelamento del conflitto. Dall'altra parte ci sono paesi in Europa, in particolare certo. Regno Unito, fa parte dell'Unione Europea, che crede che la soluzione sia bombardare Mosca più possibile. Io purtroppo non vedo molto positiva la situazione nelle prossime settimane e mesi.
16: Allora, grazie ad Andrew Spannaus di essere stato con noi, di aver commentato con noi il discorso di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. A questo punto andiamo avanti con il telegiornale Pronto Francesco. Francesco Musi, noi ci vediamo con Pomeriggio 24 domani alle 15.
18: Pubblicità. Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua da 21.900 euro. Pubblicità.
19: Ho quello che mi serve. In Europa e nel resto del mondo.
20: Ah, ho Coop Voce.
18: Parla e naviga in Europa UK con la tua offerta nazionale e scopri le offerte Welcome per navigare nel mondo. Meno pensieri, più Coop Voce.
21: Pace interiore. Pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
22: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.

0: Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Con Oral B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
2: Nulla pulisce come Oral B IO.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
6: Scusate.
7: Per sostenere chi se ne prende cura.
8: Non provateci a casa.
9: Ci teniamo a risparmiare le energie.
10: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
11: Perché al pianeta teniamo un mondo.
9: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: L'Italia resta in procedura di infrazione, il rapporto deficit-PIL si è attestato al 3,1%, doveva restare sotto al 3%, il rammarico di Giorgetti, sale ancora la pressione fiscale. Il vice premier Salvini rilancia: in manovra necessario maxi scostamento, al mio ministero servono 8 miliardi, le opposizioni all'attacco, il governo ha fallito, dicono PD e 5 Stelle. All'ONU faccia a faccia incrociati, Trump accordo con l'Iran dopo le elezioni di medio termine, dopo il discorso vedrà Zelensky, Guterres evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Aggressioni verbali, umiliazioni, minacce, sospesa un'educatrice in un nido per l'infanzia di Roma, da una telecamera nascosta immagini di bimbi presi a schiaffi e strattonati con violenza. 10.000 euro di multa alla Juventus, la società condannata dopo che un gruppo di tifosi durante il match con l'Atalanta si era voltato di spalle durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola. Provare a riportare in gara gli artisti italiani di alto calibro, puntare su ospiti internazionali di grande impatto, è il Sanremo targato Stefano De Martino che prende il largo con un nuovo regolamento. Buon pomeriggio da News 24, andiamo subito con le immagini in diretta dal Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York. Assemblea Generale dell'ONU, sta continuando a parlare il presidente americano Trump.
1: I confini aperti. Vinca con l'inter... con l'intelligenza artificiale, o quella che io chiamo SI, superintelligenza, vince. Questo è il gruppo che vincerà e noi siamo primi rispetto alla Cina e lo manterremo in questo modo e sarà molto diretto, saremo molto forti. Io non soffocherò la crescita di un qualcosa che sarà più grande della rivoluzione industriale, sono in molti a dirlo, molto più della rivoluzione di internet, ma saremo molto cauti ed è per questo che io è un dipartimento della giustizia che io ho usato potentemente su questo soggetto e ha funzionato ed ora gli organi, gli ordini di polizia collaboreranno, ma incoraggeremo la superintelligenza, la incoraggeremo e non frenarla, la guarderemo molto da vicino attraverso la lente del Dipartimento della Giustizia. Gli Stati Uniti sono leader nella superintelligenza e verrà fatto in maniera sicura e responsabile. L'America non è mai stata una nazione che si è ritirata o tirata indietro di fronte a una sfida, nonostante sia stata una sfida grande. E la libertà è un qualcosa che hanno conquistato ed è un qualcosa che noi manterremo sempre. Ed è stato proprio qui a New York City che George Washington ha ordinato la dichiarazione dell'indipendenza che è stata letta nel 1776 alle truppe e si è parlato e i patrioti hanno potuto assistere a questo momento contro l'invasione. C'erano delle navi che erano arrivate, che volevano distruggere la libertà, ma migliaia di soldati hanno combattuto e noi abbiamo vinto in maniera decisione e l'America sapeva che era importante credere in grandi principi, ma che è importante avere la disponibilità, la volontà, il coraggio di difenderla. Mentre noi ci riuniamo qui nella stessa città, 2 secoli e mezzo dopo, per discutere gli eventi dei nostri tempi, c'è una sfida per ogni nazione in questa sala e noi dobbiamo andare avanti uniti contro i nemici dell'umanità e noi dobbiamo rifiutare le voci che ci portano paura. Se rifiutiamo il nostro dovere di proteggere, noi insieme attraverso azioni coraggiose potremmo rendere questo mondo più sicuro e un posto migliore. Noi vogliamo che siano più le nazioni più forti, siano le economie siano maggiori e noi non parleremo solo di giustizia e pace e prosperità qui negli Stati Uniti, ma noi combatteremo per questo in tutto il mondo, insieme costruiremo un futuro per i nostri popoli che sarà più luminoso, più speranzoso e magnifico di quanto non lo sia stato prima. Grazie, che Dio benedica le nazioni del mondo e che Dio benedica l'America. Grazie a tutti.
0: Dunque abbiamo seguito questa parte dell'intervento di Trump alle Nazioni Unite, questa parte del discorso incentrata sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Trump ha detto non metteremo limiti a questo tipo di tecnologia. Veniamo ora all'economia italiana, perché da Istat è arrivata la conferma: il deficit 2025 dell'Italia resta sopra il 3% del PIL, dunque non c'è uscita dalla procedura di infrazione europea. C'è il rammarico da parte del ministro dell'economia Giorgetti. Servizio di Alessandro Marchetti.
2: La legge di bilancio per l'Italia si complica, la revisione attesa dell'Istat è una conferma, il deficit 2025 resta sopra il 3% del PIL. È lo stesso dato di aprile, in miglioramento rispetto all'anno precedente, ma non abbastanza da far uscire l'Italia dalla storica procedura europea per disavanzo eccessivo. Apprendiamo con rammarico, commenta il ministro Giorgetti. Il deficit deve essere sotto il 3%, puntualizza la Commissione, che rimanda al dato definitivo di Eurostat a novembre. Cosa cambia in concreto? Di fatto ci saranno meno spazi di bilancio per quella che sarà la quinta manovra del governo Meloni a ridosso della campagna elettorale. In particolare si compromette l'uso della clausola di salvaguardia, quella che l'Italia ha già chiesto alla Commissione europea per investimenti in energia e difesa. L'importo si aggira attorno ai 36 miliardi di euro, ma con il paese ancora sotto procedura, queste risorse si potranno usare solo riducendo gli spazi per fare altre spese, anche perché il debito resta sorvegliato speciale. Tuttavia, da Istat arriva anche una buona notizia: la crescita è rivista al rialzo. Il PIL è cresciuto l'anno scorso un decimo in più rispetto alla stima di aprile, 0,6%. Ma è un sollievo relativo. Comporre la prossima manovra sarà un percorso in salita.
0: E i dati economici sul PIL, sul deficit, sono in primo piano nel dibattito politico, mentre ancora polemica sul tetto agli alunni stranieri in classe. Norma in arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri. Andiamo a Montecitorio da Pablo Rocas.
3: Tutta la maggioranza difende comunque l'operato del governo, che ha tenuto i conti in ordine, così dicono da più parti, in primis da Fratelli d'Italia. Poi ci sono posizioni diverse, ad esempio Matteo Salvini dice che bisogna fare una manovra con un ampio scostamento di bilancio, la prudenza però è d'obbligo, afferma Forza Italia, proprio in replica alle parole del leader del Carroccio. Bisogna intanto tenere la calma, dice Nevi dagli Azzurri, e poi puntare alla difesa dei consumi e alla crescita. Comunque ci vuole prudenza. È intervenuto poco fa ai nostri microfoni anche Colucci di Noi Moderati, lo ascoltiamo.
4: In 4 anni di governo siamo riusciti a ridurre questo rapporto dall'8% al 3,1%. Sono risultati importanti e l'obiettivo di superare l'inflazione europea è nel 2027. Quindi chi parla di questo dato come un dato negativo è assolutamente fuori strada.
3: Le opposizioni attribuiscono i dati ovviamente semplicemente a come Giorgia Meloni e il ministro Giorgetti hanno gestito l'economia in questi anni. Viene chiesto alla Premier di indicare quando si voterà, in modo che gli italiani sappiano quanto ancora debbano subire di queste conseguenze sul carrello della spesa, sul caro carburanti, sull'aumento delle bollette. E viene chiesto anche dal Movimento 5 Stelle di trasferire i 13 miliardi del Ponte sullo Stretto sull'istruzione. Si parla in questo caso della legge che entrerà, insomma, del decreto sul limite dei ragazzi stranieri che non parlano italiano all'interno delle classi. C'è polemica anche su questo, viene difesa perché integra di più dal centrodestra e viene attaccato come propaganda dal centrosinistra. Tornando ai temi economici, è intervenuta anche Maria Elena Boschi di Italia Viva. Italia Viva, aggiungo, che ha firmato insieme a tutte le altre opposizioni gli emendamenti qui alla Camera sulla legge elettorale, così come aveva fatto alla Senato. Ma ascoltiamo Maria Elena Boschi e poi Lina, a te.
5: Parlando di Giorgetti, dovremmo dire che a causa del suo mal pianga se stesso, perché dopo 4 anni a Palazzo Chigi la Meloni e 4 anni da Ministro dell'Economia, lui, se l'Italia è ancora in procedura di infrazione, non può che guardarsi allo specchio. Il problema è che gli effetti della loro incapacità poi ricadranno sugli italiani, sulle famiglie.
0: Veniamo ai conflitti in corso, alle crisi internazionali. Poco fa abbiamo ascoltato parte del discorso di Trump all'ONU incentrato sull'intelligenza artificiale, ma prima il Presidente degli Stati Uniti aveva parlato della situazione in Medio Oriente e dell'Iran con un riferimento a un possibile accordo nei prossimi mesi. Ascoltiamo questo passaggio.
1: La Marina statunitense ha scortato oltre 1 miliardo di barili fuori dallo stretto di Hormuz. Più petrolio ora sta circolando, ma devo prendere una decisione molto importante. Se sarà fatto un accordo con l'Iran, li lasceremo costruire un paese più grande di quanto non lo era prima, forse il paese più grande del Medio Oriente, forse il più grande del mondo, oppure annientò completamente la Repubblica Islamica, facendolo velocemente per non dare loro la possibilità di uccidere e distruggere le persone e altri paesi. Li porto all'inferno senza possibilità di sopravvivenza, di grandiosità per il futuro.
0: Intanto continua la crisi nel Mar Rosso, torna a scorrere il petrolio del gigantesco oleodotto est-ovest, dorsale del trasporto di greggio saudita, mentre infuria il conflitto in Yemen. Il monito del G7 agli Houthi e mentre Pakistan e Turchia minacciano di intervenire militarmente. Il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
6: Nel porto saudita di Yanbu riprendono le

0: A Nairan in territorio saudita. I ministri degli esteri del G7 e dell'Unione Europea, riuniti a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, chiedono agli Houthi di cessare tutte le azioni militari che minacciano sicurezza energetica e commercio mondiali e chiedono all'Iran di smettere di fornire armi ai miliziani. Dopo il no di Trump a un intervento diretto in Yemen, oggi il segretario di Stato americano Rubio afferma che gli USA onoreranno l'accordo che li impegna a difendere Riyadh. Intanto, Pakistan e Turchia valutano il sostegno militare al regno, attivando il patto della Mecca.
1: In Cisgiordania crescono le aggressioni agli avamposti dei coloni israeliani e nel mirino sempre più di frequente finiscono anche le comunità cristiane come a Beit Saur nei pressi di Betlemme. Il reportage dell'inviata Marina Lalovic.
2: È uno sguardo perso quello di Elias, verso una casa che pensa di aver perduto per sempre. Non dovevamo lasciarla incustodita, i coloni l'hanno occupata, hanno preso e distrutto tutto. La mia famiglia ci viveva dal 37, non so perché l'hanno presa ora. La terra di Elias Keir, nei pressi di Betlemme, ora è circondata dagli avamposti dei coloni israeliani. Da un anno e mezzo avvicinarsi significa rischiare di essere sparati. Elias è un cristiano palestinese e la sua comunità ora è una minoranza a Betlemme. Circa 40 famiglie dei cristiani della zona rischiano lo stesso destino di Elias. Assieme agli attivisti israeliani e palestinesi hanno protestato, ma sono stati cacciati via con gli spari dei coloni e dall'esercito. Sono 14 i nuovi insediamenti nell'area di Betlemme in meno di un anno. Fra le mani Elias ora stringe il documento del catasto. Qui c'è scritto che questa terra è nostra. Lo hanno detto le autorità israeliane nell'89. Ma questo documento non basta più. Nulla funziona con i coloni. Di lavoro fa il carpentiere. Prima del 7 ottobre lavorava anche in Israele. Ora non ha più il permesso di entrare. Non c'è più vita in Cisgiordania. I miei figli vogliono andarsene, ma io non gli permetto. Se tutti andiamo via, chi rimarrà a difendere la nostra terra? Farò di tutto per avere indietro la casa mia.
1: Ora la guerra in Ucraina, perché dopo i raid di Kiev dei giorni scorsi arriva la brutale risposta di Mosca con il massiccio impiego di missili ipersonici. Alessandro Carboni.
3: Raid russi contro i poli industriali dell'Ucraina. A Dnipro il bilancio provvisorio è di almeno 3 morti e 6 feriti, uno in gravi condizioni, con i soccorritori che scavano tra le macerie dell'azienda colpita. Ma gli attacchi hanno interessato anche Kryvyi Rih e Pavlorad nella regione di Dnipro e Kremenchuk in quella di Poltava. Prosegue così la campagna russa contro l'industria ucraina che va avanti ormai da settimane. Secondo i militari di Kiev, nell'attacco Mosca avrebbe lanciato anche i missili ipersonici come gli Zircon e almeno 5 calibri da crociera, oltre a quasi 200 droni Shahed. La contraerea ucraina rivendica alcuni successi, ma di fatto Kiev resta scoperta per la mancanza di intercettori Patriot. Bombardamenti che coincidono con l'arrivo di Zelensky a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU. Una fitta agenda diplomatica, quella del leader ucraino, con una ventina di incontri, tra cui un vertice a margine con Trump. E proprio a Trump Macron ha sollecitato l'invio di missili intercettori in Ucraina. Intanto l'esercito statunitense ha firmato un contratto da oltre 10 milioni di dollari per l'acquisto di droni ucraini da ricognizione Raybird. E sulle sanzioni europee alla Russia c'è attrito. Kiev definisce inaccettabile l'ipotesi circolata a Bruxelles di rimuovere dalla lista nera 2 oligarchi russi. Si tratterebbe, sottolineano da Kiev, di un segnale sbagliato a Mosca. Proprio mentre Bruxelles fatica a chiudere il nuovo pacchetto di sanzioni.
1: Ancora prezzi record dei carburanti alla pompa, ma il caro energia si fa sentire anche al supermercato. Intanto parte il bonus colonnine, che copre l'80% delle spese di installazione dei punti di ricarica per le auto. Paolo Mancinelli.
4: Il ritmo di crescita dei prezzi dei carburanti non diminuisce, così come la pressione sulle imprese e le famiglie. Nuovi record per il gasolio, venduto in media, secondo il Ministero delle Imprese, a 2,34 euro al litro su rete stradale. Sale anche la benzina a 2,15, ma da sabato il taglio delle accise sul diesel passerà da 10 a 5 centesimi.

0: centesimi e si rischia di andare oltre quota 2,4 euro. Colpa delle tensioni geopolitiche responsabili della crescita dei prezzi dei carburanti, che ha interessato tutta l'Unione Europea con un aumento medio ad agosto del 23,8% rispetto ad agosto 2025. Ma le ricadute sul costo dell'energia e sui prezzi degli alimentari si combinano con gli effetti della siccità straordinaria di quest'estate, che ha ridotto la resa dei raccolti. Così nei nostri mercati si registra una inconsueta mancanza di prodotti come i pomodori o prezzi di alcune verdure aumentati del 100% in un anno e come risposta gli italiani sono costretti a ridurre i consumi. Di fronte a questo scenario consumatori e imprese sollecitano aiuti da parte del governo. Un passo per agevolare la transizione e risparmiare sui consumi viene dal bonus colonnine. Da oggi si può richiedere l'incentivo che copre l'80% della spesa sostenuta sull'installazione dei punti di ricarica elettrici, fino a un massimo di 1.500 euro per le abitazioni private e fino a 8.000 euro per i condomini. Le domande vanno inviate tramite la piattaforma Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
1: Ora la cronaca, ancora un episodio di maltrattamenti ai danni di bambini di asilo. A Roma una maestra è stata sospesa dopo la denuncia di alcuni genitori e le indagini con telecamere e microfoni. Sono stati documentati dai carabinieri numerosi episodi di violenza fisica e verbale. Emanuela Bonchino.
2: Bambini di 3 anni schiaffeggiati, strattonati, minacciati, umiliati dalla maestra che invece avrebbe dovuto prendersene cura. La donna, una 62enne educatrice in un asilo nido comunale di Roma, accusata di maltrattamenti sui minori, è stata sospesa dal GIP su richiesta della Procura Capitolina. I carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito l'ordinanza. Le indagini sono scattate lo scorso maggio dopo le denunce di alcuni genitori, così sono stati piazzati microfoni e telecamere nell'asilo. Le intercettazioni audio-video avrebbero documentato una condotta abituale e sistematicamente vessatoria della maestra. Episodi di violenza fisica sui piccoli, presi per le braccia, sollevati, condotti bruscamente sulle seggioline. Nella nota dei militari, particolari che fanno rabbrividire, schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe, al volto.
1: Un gruppo di 4 giovani, 2 diciottenni, 1 diciannovenne e 1 ventunenne avrebbe realizzato una serie di bottiglie incendiarie Molotov e le avrebbe testate in un capannone industriale abbandonato, causando diverse esplosioni. Stefano Corradino.
3: Un giovane lancia una bottiglia incendiaria al centro di un grande capannone industriale in stato di abbandono. Lui e altri 3 poi si avvicinano al punto in cui la Molotov è esplosa per verificarne gli effetti. Le immagini sono state diffuse dai carabinieri di Pesaro e Urbino in seguito a una perquisizione e al sequestro di apparecchi elettronici. I 4 al centro delle indagini hanno tra i 18 e i 21 anni e risiedono nelle province di Pesaro e Urbino, Rimini e Bologna. Gli investigatori hanno anche rinvenuto materiale cartaceo che contiene, tra le altre cose, istruzioni per la realizzazione e l'utilizzo del materiale incendiario. L'inchiesta della procura riguarda i contesti frequentati dai 4 giovani. Gli indagati, riferiscono i carabinieri, per i quali vige comunque la presunzione di innocenza, sarebbero vicini a collettivi locali composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. E sono in corso ulteriori approfondimenti per stabilire se quanto contestato possa essere ricondotto solo a un atto preparatorio per meglio accreditarsi all'interno della galassia antagonista oppure se fossero in programma specifiche azioni dimostrative.
1: È stato fermato e ha confessato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia di Torino. Sentiamo Fabrizio Assandri.
4: Eccolo in un mini market intento a comprare dolci per il minorenne, poco più che bambino, che ha appena violentato. Sono state immagini come questa, a circuito chiuso, e quelle di videosorveglianza, oltre al racconto dei testimoni, a permettere di incastrare il 20enne accusato di aver abusato di un 12enne nel parco dell'Arrivore, periferia nord di Torino. È stato fermato dalla squadra mobile per violenza sessuale aggravata, portato negli uffici della questura, ha confessato.
5: La procura di Torino, che dirige le indagini, ha messo un decreto di fermo che è stato eseguito questa notte e in questo contesto il responsabile ha confessato e ha messo le sue responsabilità.
4: Ora l'uomo si trova nel penitenziario delle Vallette, la procura chiederà la custodia cautelare in carcere, le indagini sono affidate alla PM Eleonora Guerra.
5: Le indagini non terminano qui poiché abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone dell'indagato sul quale verrà estrapolata una copia forense ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
4: Si vuole escludere che ci siano eventuali episodi simili ai danni di altri minori. Si tratta di un disoccupato senza fissa dimora. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, venerdì sera il minorenne stava giocando nel cortile di casa, nel quartiere Barriera di Milano, con altri ragazzi. L'aggressore lo ha adescato proponendogli di fare un giro sul suo monopattino. A oltre un chilometro di distanza da casa lo ha portato nel parco e ne ha abusato. Poi, mentre il minore era sotto shock, l'uomo ha comprato per lui dei dolci, dicendogli di mantenere il segreto su quanto era accaduto. Ma il ragazzino ha trovato la forza di raccontare tutto ai genitori, che hanno subito sporto denuncia. Il minore è stato anche visitato in ospedale, dove sono stati riscontrati i segni della violenza. Per l'identificazione e il fermo dell'uomo ci sono voluti 3 giorni.
1: Il giudice sportivo ha inflitto una multa di 10.000 euro alla Juventus dopo quanto accaduto prima della gara casalinga contro l'Atalanta durante il minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola. Una parte dei sostenitori bianconeri della curva infatti non aveva rispettato il minuto di silenzio dando le spalle al campo e intonando cori, un comportamento stigmatizzato con un comunicato ufficiale dalla stessa società bianconera a fine partita. In questo modo la sanzione è stata attenuata, come ha spiegato il giudice sportivo, proprio a causa della tempestiva formale presa di posizione della società bianconera e anche la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Questa sera alle 22.30 torna Spot Live, l'approfondimento in diretta di Rai News 24. Vi racconteremo che cosa sta succedendo in Sud America e in Indonesia per gli effetti del Super El Niño, le correnti calde che arrivano dal Pacifico, ma anche cosa potrà accadere il prossimo inverno in Europa e in Italia. Sanremo 2027, nuovo regolamento della 77esima edizione dal 16 al 20 febbraio. Per la prima volta vengono inserite delle restrizioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Allora vediamo il servizio di Samuele Sabatini e poi linea regia e tornano le notizie economiche.
6: Il leitmotiv di questo festival è l'intelligenza artigianale. Rimettiamo l'umanità al centro, il tratto umano che è unico e irripetibile.
7: Freno all'intelligenza artificiale che non salirà sul palco dell'Ariston. È solo una delle novità del Festival di Sanremo annunciate dal direttore artistico Stefano De Martino. I punti salienti di questo nuovo regolamento di questa 77esima edizione sono diversi. A partire dalla serata del venerdì che prende il nome di Serata Performance. Le esibizioni dei big dovranno essere spettacolari, dalla messa in scena alle coreografie. Posta in gioco l'Eurovision Song Contest. Una giuria di esperti internazionali decreterà i rappresentante italiano. Il giorno che non torna di un inverno. Altra new entry, i cantanti in gara saliranno sul palco dell'Ariston tutte e 5 le serate. De Martino punta a contenere il numero dei partecipanti da 30 delle scorse edizioni a 24. Confermata l'assenza della categoria nuove proposte. Rivisto anche il meccanismo di voto da parte delle diverse giurie. Arriva anche il voto online via app.
6: Una piccola grande rivoluzione che amplierà appunto la modalità di voto. E allora viva,
7: viva, viva la Carrà. Per tutto il resto non resta che sintonizzarci su Rai 1 dal 16 al 20 febbraio 2027. Televisione accesa.
8: Pubblicità.
9: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno a ogni strofinata vorresti urlare aiuto.
10: Prova via Calexpress vetro doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata senza risciacquo. E con Bagno Express spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo. Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
8: Pubblicità.
11: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.

0: Vai su italotreno.com.
1: Quando il reflusso ti provoca bruciore e acidità, puoi provare la novità Malox Reflu Rapid Advance. La sua doppia azione rapida con acido ialuronico lenisce la mucosa e blocca il reflusso. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti. Malox Reflu Rapid Advance. Rapido sollievo da bruciore, reflusso e acidità.
2: Il mio stile? La mia scelta.
3: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
4: Kia, movement that inspires.
5: Punta verso la linea nemica. Rigore!
6: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
7: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
8: Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma ce l'avete Team Vision?
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 euro al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.

0: 4. Cominciamo a fare un po', a mettere un po' il punto su quella che è la giornata che si va delineando. Ovviamente grande attenzione a quello che sta succedendo a New York, all'Assemblea Generale dell'ONU. Trump, abbiamo ascoltato il suo lungo intervento di circa tre quarti d'ora, mettere fine alla guerra, il messaggio che mi sento di dare a Putin: io sì che ho realizzato la pace, ha detto Trump. È una settimana, insomma, dove si spera che si raggiungano dei risultati, insomma, per abbassare la tensione nei conflitti in questo momento esistenti. E poi, a proposito di altre notizie di giornata, rientriamo in Italia, perché è protagonista ovviamente il ministro dell'economia Giorgetti. Sono arrivati i dati Istat sul deficit del 2025 italiano, che resta sopra il rapporto 3% tra deficit e PIL, siamo al 3,1%. Questo vuol dire che rimane la procedura di infrazione. Salvini parla di un maxi scostamento in vista della manovra, ma tra poco i colleghi di Economia 24 sicuramente ci sapranno spiegare meglio. Cronaca, vi portiamo a Torino. Purtroppo una notizia drammatica quella che è arrivata nella giornata dal capoluogo piemontese. Un bambino di 7 anni è stato travolto da un'auto mentre era in bicicletta su una pista ciclabile, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale, è morto poco dopo. Torneremo a interrogarci su cosa vuol dire essere sicuri anche se si va su due ruote nei grandi centri abitati. E poi la notizia della multa di 10.000 euro per la Juventus per quello che è successo la domenica scorsa, prima di Juventus-Atalanta, i tifosi che hanno girato le spalle al minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola, e anche questo ovviamente troverà spazio in Sera 24. Preannunciavo ovviamente, oggi è stata una giornata, no, e vado da Annalisa Salzano, piena di notizie economiche di primo piano.
1: La notizia del giorno, purtroppo non una bella notizia, una doccia fredda, un po' si poteva contare se fossimo usciti anticipatamente dalla procedura di infrazione su qualche risorsa in più. Questo non c'è, l'hai detto tu Giancarlo, ne parleremo, cercheremo di capire che cosa comporta, e poi faremo anche il punto sulla situazione energetica del paese sotto il profilo del gas, perché avremo ospite l'amministratore delegato di Snam Skornajenki. Oggi Snam ha presentato un rapporto molto interessante, vedremo.
0: E allora vi ascoltiamo con attenzione su

0: subito dopo la sigla, grazie. Lo posso dire se me lo spiego?
1: Buon pomeriggio, ben trovati con Economia 24. Dunque, la notizia del giorno in economia è che non usciremo dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo quest'anno, dovremo aspettare il 2027. Istat ha confermato dunque questo sforamento di un decimale al 3,1% del rapporto deficit-PIL. Vediamo subito allora che cosa comporta con Alessandro Marchetti.
2: La legge di bilancio per l'Italia si complica, la revisione attesa dell'Istat è una conferma, il deficit 2025 resta sopra il 3% del PIL. È lo stesso dato di aprile, in miglioramento rispetto all'anno precedente, ma non abbastanza da far uscire l'Italia dalla storica procedura europea per disavanzo eccessivo. Apprendiamo con rammarico, commenta il ministro Giorgetti. Il deficit deve essere sotto il 3%, puntualizza la Commissione, che rimanda al dato definitivo di Eurostat a novembre. Cosa cambia in concreto? Di fatto ci saranno meno spazi di bilancio per quella che sarà la quinta manovra del governo Meloni a ridosso della campagna elettorale. In particolare si compromette l'uso della clausola di salvaguardia, quella che l'Italia ha già chiesto alla Commissione europea per investimenti in energia e difesa. L'importo si aggira attorno ai 36 miliardi di euro, ma con il paese ancora sotto procedura, queste risorse si potranno usare solo riducendo gli spazi per fare altre spese, anche perché il debito resta sorvegliato speciale. Tuttavia, da Istat arriva anche una buona notizia: la crescita è rivista al rialzo. Il PIL è cresciuto l'anno scorso un decimo in più rispetto alla stima di aprile, 0,6%. Ma è un sollievo relativo, comporre la prossima manovra sarà un percorso in salita.
1: E dunque salutiamo subito i nostri ospiti questo pomeriggio, Agostino Scornajenchi, amministratore delegato di Snam, benvenuto, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
1: E poi Stefano Manzocchi, torna al nostro ospite questo pomeriggio, economista dell'Università Luis Guido Carli di Roma, ben trovato.
4: Buonasera.
1: Allora, Manzocchi, subito una domanda da economista, che cosa succede adesso a questo punto?
4: Guardi, questa notizia di oggi era abbastanza attesa, perché le stime preliminari avevano già indicato abbastanza chiaramente che, anche se di poco, non eravamo sotto il livello della procedura di infrazione. Io direi tre cose. La prima è che onore al merito a un paese che, pur in tutte le difficoltà economiche in cui si dibatte, ha una struttura statistica, anche grazie naturalmente al fatto che l'Istat è parte di Eurostat, che come dire, dice le cose, anche se per un decimale, le cose che risultano dalle statistiche nazionali. Quindi, come sappiamo, questo non è sempre successo in passato, non succede dovunque. La seconda cosa è che sì, gli spazi di manovra, ma per naturalmente la legge di bilancio, la legge di stabilità, questo governo ha avuto il merito di tenere la barra dritta sui conti pubblici. Quello che naturalmente è mancato, in particolare nel 2025, è stata la crescita attesa dell'economia, che è stata al di sotto delle previsioni. Quest'anno, per metà anno, è andata meglio, fino diciamo ai primi due trimestri. Purtroppo il rallentamento già lo stiamo vedendo, e quindi quest'anno probabilmente chiuderemo meglio come crescita, ma si entrerà nel 2027 in maniera non brillantissima. E infine, quello che a cui accennava il servizio, la possibilità di utilizzare questi fondi extra di bilancio per la transizione energetica e per la difesa. Io credo che su questo l'Unione Europea farebbe bene, la Commissione, ad aprire comunque un dialogo con i paesi in procedura, perché questa transizione e queste spese per la difesa sono necessarie.
1: Mi ha servito la domanda, Manzocchi, perché le stavo proprio per chiedere questo. A questo punto, che margini ci sono proprio per le spese per la difesa dell'energia? Perché il servizio ricordava anche che cambia qualcosa, naturalmente, anche per l'utilizzo di questa, di questi fondi, no? Dalla clausola di salvaguardia. Prima potevamo farlo, diciamo, come dire, quasi a costo zero, adesso invece bisognerà tagliare qualcosa.
4: Esattamente, ma ripeto, io credo che si aprirà un negoziato con la Commissione, perché, ripeto, siamo comunque molto vicini, Sappiamo, per dire, che in questo momento la Francia veleggia oltre il 5% del rapporto deficit-PIL, quindi c'è chi, come dire, sta peggio di noi. Questo si è visto anche da come i mercati finanziari in questi mesi hanno apprezzato il debito pubblico italiano. Bisogna aprire, credo, questo negoziato perché, ripeto, queste spese sono fondamentali e vanno fatte per ridurre gli oneri del sistema paese.
1: Ecco, allora, a questo punto, a proposito di oneri del sistema paese, insomma, la situazione energetica richiama l'attenzione anche del governo, lo sappiamo. Scornajenchi, dal vostro punto di vista, a che punto siamo e come l'instabilità internazionale sta incidendo sulla sicurezza energetica del paese?
5: Bene, buonasera a tutti. Come sapete, quello che è accaduto a Hormuz e quello che è accaduto qualche anno fa con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia dimostrano ancora una volta la delicatezza, l'importanza e la strategicità delle infrastrutture energetiche nazionali, i gasdotti, i terminali, le linee elettriche, le linee di gas, i rigassificatori, che sono queste macchine che abbiamo imparato a conoscere, diciamo, più di recente. Sono elementi che, diciamo, quando tutto funziona bene, è un po' il nostro mestiere, non se ne parla. In realtà, poi dopo, quando c'è qualche elemento di crisi, come quello in questo momento, evidentemente si torna rapidamente sotto i riflettori. La crisi di Hormuz ha fatto venire meno un quantitativo importante di LNG, che è il gas naturale liquefatto, che veniva esportato da quell'area e finiva in Italia presso il nostro rigassificatore di Rovigo, un importo abbastanza importante, parliamo di oltre il 10% del gas. Siamo stati in grado di sostituire questi carichi mancanti con carichi provenienti da altre regioni del mondo, prevalentemente gli Stati Uniti, ma non solo, anche diverse aree dell'Africa, e siamo anche riusciti a preparare per l'inverno, diciamo, il sistema nazionale gas. Siamo già oggi all'85% del riempimento dei nostri stoccaggi. Riempire gli stoccaggi durante la stagione primaverile e estiva è molto importante, perché noi durante l'inverno consumiamo gas dalle varie linee di importazione, ma in determinate giornate abbiamo bisogno di utilizzare il gas presente nei nostri stoccaggi fino al 40-50% del totale, per integrare, soprattutto in quei giorni particolarmente freddi in cui è necessario farlo. Siamo all'85%, arriveremo al 90%, questo è il risultato di un'azione condivisa. Mi lasci ringraziare le istituzioni coinvolte, il governo, il Ministero dell'Ambiente e dell'Energia, l'autorità. Già nel mese di marzo e aprile siamo intervenuti rapidamente per avviare questa campagna di riempimento.
1: Quindi ci siamo, purtroppo, insomma, siamo in una situazione comunque di sicurezza dal punto di vista dell'approvvigionamento del gas.
5: Diciamo che abbiamo fatto i compiti a casa che potevamo fare. Arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi pieni e condizione necessaria non è condizione sufficiente, nel senso che l'Italia continua a essere un paese interconnesso, è importatore netto, e quindi evidentemente eventuali carenze di gas di altri paesi possono avere un impatto potenziale anche su di noi. E su questo dobbiamo segnalare.
1: Ne approfondiremo, prego, prego. Approfondiremo tra pochissimo questo aspetto. Mi scuso, Scornajenchi, vado un attimo da Manzocchi, perché comunque c'è ancora spazio per una domanda per quello che riguarda i costi dell'energia. Federacciai definisce gravissima, per esempio, la situazione legata ai prezzi correnti. Allora vogliamo capire un attimo che cosa sta rischiando il nostro tessuto industriale.
4: Ma guardi, il nostro tessuto industriale, ma direi tutto il tessuto industriale europeo, perché di oggi o di ieri la notizia che anche l'industria francese sta chiedendo alla Commissione europea di modificare alcuni aspetti del mercato energetico europeo. La situazione è che intanto c'è un grande differenziale nel costo dell'energia elettrica, in particolare tra paesi diversi, e noi abbiamo un costo alto, in parte perché il costo dell'energia da noi è spesso legato al costo del gas, che è probabilmente la fonte principale tuttora di produzione energetica, mentre in altri paesi sono altre fonti energetiche, le rinnovabili, il nucleare, che danno il prezzo marginale, per così dire. E poi c'è questo sistema dei carbon credits, cosiddetti ETS, che è un sistema con finalità, diciamo, sulla carta nobili, cioè di decarbonizzare, ma poi che è diventato preda di mercati finanziari dove spesso c'è una speculazione fortissima e le imprese devono acquistare questi crediti pagando prezzi e premi molto alti.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Manzocchi, grazie per essere stato
4: grazie
1: con noi. Adesso è il momento delle nostre notizie brevi di economia. Parti la sigla.

0: lavoro, secondo stime della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2029 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Per quella anticipata, a prescindere dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029, 43 anni e 6 mesi nel 2031. Stellantis torna alla cassa integrazione, alle carrozzerie di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica scatterà dal 19 al 30 ottobre, interesserà oltre 1000 lavoratori, troverà impiegati, lo ha comunicato l'azienda ai sindacati. Electrolux, infine, il Ministero delle Imprese ha convocato per il prossimo 5 ottobre i sindacati per cercare di trovare una soluzione dopo che l'azienda ha confermato il piano di delocalizzazione della produzione dei licenziamenti. E dunque torniamo in studio perché, come sempre, è il momento di invece di vedere come hanno chiuso i mercati finanziari in Europa. In diretta Fabrizio Patti da Milano.
1: Sì, oggi è stata una giornata contraddistinta da un po' di incertezza sulle borse che hanno seguito anche l'andamento del prezzo del petrolio. Petrolio che nel corso della mattina, della giornata, è arrivato a scendere anche del 2% a quota $98 al barile e poi sul finire invece la giornata si è riportato sui livelli di ieri, appena sopra i $100. Anche il gas naturale, che era sceso di oltre il 2%, poi invece ha ripreso a salire di circa mezzo punto percentuale. Tra i motivi del calo di oggi c'è stata la notizia lanciata dalla Reuters secondo cui l'Arabia Saudita sarebbe prossima a riavviare le esportazioni dall'oleodotto Est-Ovest, che era stato colpito, come ricorderete, nelle scorse settimane. Le borse hanno chiuso all'insegna dell'incertezza. Alla fine ha prevalso il segno meno, soprattutto a Milano e Londra, meno 0,53% per Piazza Affari, dove ha pesato anche il calo di Telecom Italia e Poste Italiane, entrambe in discesa di oltre il 3%. Bene invece la tecnologia, anche sulla scia della chiusura di ieri di Wall Street. Oggi Wall Street è piuttosto incerta, scende il Dow Jones, sale il Nasdaq, dei tecnologici di fatto invariato, l'S&P 500 ieri era salita all'11% Meta Platform, perché è emerso che il suo nuovo agente di intelligenza artificiale, che si chiama Muse, si è classificato al numero uno nella classifica delle app più scaricate negli Stati Uniti. E poi in evidenza c'è anche Nucleo, società guidata da un italiano per il nucleare di nuova generazione, al suo debutto al Nasdaq è scesa dell'8%. Lì nello studio.
0: Grazie Fabrizio Patti e noi rientriamo in studio con il nostro ospite Agostino Scornajenchi, amministratore delegato di Snam. Scornajenchi, allora, stavamo parlando naturalmente della situazione generale del nostro paese, sappiamo che però quest'estate i consumi di gas sono schizzati in alto per l'utilizzo per il gran caldo fortissimo da parte della popolazione di condizionatori. Allora vediamo il servizio di Chiara Merico e poi torniamo in studio.
2: L'Italia si prepara all'inverno con gli stoccaggi di gas pieni all'85%, un livello ben superiore alla media europea e quasi in linea con quello degli anni precedenti alla crisi di Hormuz. A rivelarlo l'amministratore delegato di Snam, Agostino Scornajenchi, a margine della presentazione a Milano di Polaris, il nuovo osservatorio della società su dati, analisi e tendenze del sistema energetico italiano. Un sistema che ha provato ad affrontare la crisi per tempo, iniziando già ad aprile a incrementare gli stoccaggi. Per il gas non sembra esserci quindi un problema di quantità, ma rimane quello dei prezzi. Le quotazioni restano elevatissime in un momento in cui la domanda di gas continua a crescere. Ad agosto in Italia i consumi si sono attestati a 3,7 miliardi di metri cubi, in aumento del 15% rispetto ad agosto 2025. A trainare la domanda soprattutto il settore termoelettrico, cioè le centrali elettriche alimentate a gas. E prima ancora dell'inizio dell'inverno a pagare il conto della crisi sono soprattutto le famiglie. Secondo Confartigianato, tra febbraio e agosto l'aumento dei prezzi dell'energia è costato 1,8 miliardi di euro.
0: Scornajenchi, allora intanto già segnaliamo e sottolineerei con la matita rossa che è stato creato un osservatorio, dunque vorrei capire con lei anche perché è così importante avere un osservatorio in questo momento e qual è il dato più rilevante che emerge dalla relazione che avete presentato.
3: Allora, abbiamo presentato oggi Polaris, appunto ha detto bene, dottoressa, un osservatorio. Un osservatorio è un punto da cui si osservano i dati reali. È un fatto importante questo, perché sull'energia di dati ce ne sono molti, forse anche troppi, ma spesso sono frutto di interpretazioni parziali. Invece noi vogliamo avere sull'energia un approccio, come posso dire, che serve ad aiutare cittadini, imprese, istituzioni ad aumentare un po' il livello complessivo di comprensione di questi fenomeni, che sono fenomeni molto complessi. Vede, viviamo in tempi in cui la semplificazione è tutto. In realtà stiamo parlando di un argomento ad elevato livello di complessità e noi come SNAM non dobbiamo avere paura e abbiamo il dovere di spiegare questa complessità. E in effetti, osservando le cose che succedono, come lei ha correttamente detto, il mese di agosto si è chiuso con un incremento importantissimo dei consumi di gas del 15%. Le anticipo che le prime due settimane di settembre continuano su volumi peraltro più alti, perché sono finite le vacanze, quindi le imprese hanno riaperto. Siamo a un incremento del 23% dei consumi di gas rispetto all'anno precedente. Perché questo è importante? Perché è importante dirlo? Ecco, perché viviamo in una fase in cui l'energia è al centro del dibattito pubblico, giustamente al centro del dibattito pubblico, perché l'energia costa e ha degli impatti importanti sulle imprese. Però spesso l'approccio che si tiene su questi argomenti è un approccio un po' esclusivo. Si parla sempre, giustamente, di transizione energetica e decarbonizzazione. Decarbonizzare, lo voglio dire in modo chiaro, è imperativo, è un elemento essenziale del nostro futuro e dobbiamo tutti dare un contributo importante. Ma dobbiamo ricordarci che la transizione energetica non può escludere, perché come la realtà dimostra, c'è bisogno di tutte le fonti. Vede, veniamo da mesi in cui senza il contributo del termoelettrico a gas, ovvero degli impianti di produzione che hanno bruciato gas per fare elettricità, bene, questo paese non avrebbe passato indenne evidentemente l'estate. Ed no, è per questo che è così importante, come dicevamo in apertura, anche assicurarci di arrivare all'inverno con un adeguato livello di stoccaggi, perché l'inverno sarà lungo e i consumi di gas saranno elevati, più elevati di quello che pensavamo.
0: Ecco, tra l'altro non ha aiutato neanche la siccità, insomma, tante, come dice lei, tante fonti che possono aiutare, poi insomma ci sono momenti in cui scarseggiano, ma a che punto siamo con i rigassificatori invece?
3: Allora, i rigassificatori anche qui erano delle macchine tutto sommato marginali o poco conosciute fino a qualche anno fa, e i rigassificatori oggi sono un elemento fondamentale del sistema energetico nazionale. I rigassificatori sono quelle macchine che permettono di rigassificare il gas liquefatto, quindi gas che è estratto lontano da qui, che non ci viene trasportato via tubo come per anni è successo con le forniture che arrivavano, diciamo, dall'Europa dell'Est. È gas che viene estratto per esempio negli Stati Uniti o in Africa, viene compresso, raffreddato, trasportato, quindi questo processo chimico di raffreddamento e compressione, il gas riduce il suo volume, può essere caricato in forma liquida su una nave, questa nave attraversa l'oceano e poi c'è un processo di rigassificazione. Il rigassificatore riscalda questo gas, lo fa tornare alla sua temperatura normale e lo immette dentro un gasdotto che nel nostro caso è la rete, diciamo, del gas nazionale di SNAM. Ora, di queste macchine non ne abbiamo cinque. Ne abbiamo un rigassificatore storico a Panigaglia, poi abbiamo un rigassificatore a Livorno, un rigassificatore a Piombino, Ravenna, e poi abbiamo il rigassificatore di Rovigo. Ecco, da ognuna di queste macchine passano fra i 5 e i 10 miliardi di metri cubi. Senza queste macchine non avremmo superato la crisi russa, senza queste macchine non avremmo superato, diciamo, la crisi di Hormuz. Anche qua è un elemento di resilienza in un paese che fa della diversificazione il principale antidoto rispetto all'altro problema. Noi siamo un paese importatore, l'unica cosa che può fare un paese importatore è avere più fonti, più linee di approvvigionamento in modo da poter switchare rapidamente fra un flusso rispetto a un altro, seguendo quelle che sono le, diciamo, variazioni del quadro geopolitico che, come ha visto, possono incidere in modo determinante sull'assetto energetico europeo.
0: Dottor Sonnapiego, proprio qui abbiamo veramente

0: veramente un minuto per rispondere. Riprenderei il discorso della diversificazione, perché prima ci stava ricordando la chiusura dello stretto di Hormuz e come le rotte sono cambiate. Vi state muovendo? Abbiamo diciamo un buon parterre?
1: Sì, noi abbiamo diversificato fortissimamente le forniture, le abbiamo diversificate in pochissimi mesi ai tempi della crisi russa, le abbiamo diversificato successivamente anche più di recente in questi ultimi mesi per sostituire quello che mancava da Hormuz. La situazione è una situazione che in questo momento vede ancora un'elevata liquidità sul mercato, ma sta arrivando l'inverno e, come dicevo in apertura e chiuderei con questo, arrivare all'inverno con diciamo i siti di stoccaggio pieno, che è quello che Snam ha fatto perché è il suo dovere farlo, è una condizione necessaria che peraltro è stata raggiunta, dicevo, con un rapido intervento di Snam ma anche delle istituzioni preposte, che ringrazio. Non è una condizione sufficiente, dispiace, certo, e va segnalato il fatto che altri paesi europei con importanti ammontari potenziali di stoccaggio non abbiano, diciamo, svolto il compito con la stessa completezza, e certo, questo evidentemente è un tema che dobbiamo continuare a monitorare.
0: Chiarissimo, grazie Agostino Scornajenchi del suo contributo questo pomeriggio prezioso, grazie. Allora, ancora prezzi da record per i carburanti alla pompa, vediamo la situazione con Paolo Mancinelli.
2: Il ritmo di crescita dei prezzi dei carburanti non diminuisce, così come la pressione sulle imprese e le famiglie. Nuovi record per il gasolio, venduto in media, secondo il Ministero delle Imprese, a 2,34 euro al litro su rete stradale. Sale anche la benzina a 2,15. Ma da sabato il taglio delle accise sul diesel passerà da 10 a 5 centesimi e si rischia di andare oltre quota 2,4 euro. Colpa delle tensioni geopolitiche responsabili della crescita dei prezzi dei carburanti, che ha interessato tutta l'Unione Europea con un aumento medio ad agosto del 23,8% rispetto ad agosto 2025, ma le ricadute sul costo dell'energia e sui prezzi degli alimentari si combinano con gli effetti della siccità straordinaria di quest'estate, che ha ridotto la resa dei raccolti. Così nei nostri mercati si registra una inconsueta mancanza di prodotti come i pomodori o prezzi di alcune verdure aumentati del 100% in un anno, e come risposta gli italiani sono costretti a ridurre i consumi. Di fronte a questo scenario, consumatori e imprese sollecitano aiuti da parte del governo. Un passo per agevolare la transizione e risparmiare sui consumi viene dal bonus colonnine. Da oggi si può richiedere l'incentivo che copre l'80% della spesa sostenuta sull'installazione dei punti di ricarica elettrici, fino a un massimo di 1.500 euro per le abitazioni private e fino a 8.000 euro per i condomini. Le domande vanno inviate tramite la piattaforma Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
0: E allora vogliamo chiudere, perché oggi è stata presentata la relazione annuale dall'INAIL, ve l'ha seguita per noi Raffaele Cappuccio, la seguiamo, la vediamo e vi ricordiamo che domani torna l'Economia 24 alle 17.30.
3: Un quadro in trasformazione segnato da luci e ombre è quello che emerge dalla relazione annuale INAIL 2025. Se da un lato le denunce complessive di infortunio registrano un lieve aumento, più 1,2%, raggiungendo quota 600.000, dall'altro si consolida la discesa dei casi mortali. I decessi, infatti, denunciati scendono a 1.198, ovvero 41 in meno rispetto al 2024.
4: Che le denunce aumentino sicuramente è un dato da tenere in considerazione, però dobbiamo anche tenere in considerazione l'incremento dell'occupazione, che in parte va anche ad incidere su questo dato effettivamente dell'aumento degli infortuni. Però io ci tengo a ribadire l'importanza della diminuzione delle perdite umane.
3: C'è poi un'emergenza che riguarda le malattie professionali, arrivate a 98.399 denunce, più 11,3%. Un aumento che l'Istituto attribuisce alla progressiva emersione del sommerso, grazie all'azione di medici e patronati. In questo quadro è importante anche l'inclusione del mondo della scuola.
5: Abbiamo ampliato le tutele ricomprendendo anche il mondo della scuola in tutte le sue accezioni e soprattutto anche mettendo in protezione i nostri giovani anche nei percorsi di accompagnamento alla conoscenza del mondo del lavoro.
3: Calderone rivendica anche l'assunzione di 100 ispettori. Altro elemento rilevante, i 600 milioni di euro destinati ai bandi annuali INAIL per sostenere gli investimenti in sicurezza.

0: Pubblicità.
1: Ho quello che mi serve. In Europa e nel resto del mondo.
2: Ah, ho Coop Voce.
3: Parla e naviga in Europa UK con la tua offerta nazionale e scopri le offerte Welcome per navigare nel mondo. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Pubblicità.
4: Bontà o salute?
5: Bontà e salute.
6: Io sono Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
7: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
8: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
9: Bene, bene, bene, miau. Ti conviene aver comprato del salmone? Servo.
7: Klarna.
10: Polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
11: Verti!
10: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 26 ottobre. Fai un preventivo su verti.it. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
12: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata. Per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
13: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
14: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
15: Punta verso la linea nemica. Rigore!
16: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
17: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
18: Quanto mi manca il calcio vero.
17: Ma ce l'avete Team Vision?
19: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 euro al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.

0: Trump all'ONU, Putin fermi la guerra con l'Iran, probabile accordo dopo le elezioni, altrimenti li anniento. L'America è tornata più forte che mai e Cuba è fallita, cadrà, la delegazione cubana lascia l'aula. L'Assemblea Generale dell'ONU torna centrale, Trump vede Zelensky, poi Xi Jinping, Tajani incontra il ministro degli esteri iraniano, Guterres evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Riyadh riapre l'oleodotto est-ovest colpito dagli Houthi, era chiuso dal 13 settembre, oggi riprende ad esportare, Teheran pronti a riaprire Hormuz entro 7 giorni ma alle nostre condizioni. Il rapporto deficit-PIL si è attestato al 3,1%, vanificando per l'Italia l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione che resta fissata al 2027. Il rammarico di Giorgetti, Salvini, serve maxi scostamento. Aggressioni verbali, umiliazioni, minacce, sospesa un'educatrice in un nido per l'infanzia di Roma, da una telecamera nascosta immagini di bimbi presi a schiaffi e strattonati con violenza. Nella notte a cavallo tra i compleanni dei due indimenticabili artisti esce Quando ti rivedrò, inedito di Gino Paoli, dedicato a Ornella Vanoni, con cui avrebbe dovuto e voluto cantarla.
1: La legge di bilancio per l'Italia si complica, la revisione attesa dell'Istat è una conferma, il deficit 2025 resta sopra il 3% del PIL. È lo stesso dato di aprile, in miglioramento rispetto all'anno precedente, ma non abbastanza da far uscire l'Italia dalla storica procedura europea per disavanzo eccessivo. Apprendiamo con rammarico, commenta il ministro Giorgetti. Il deficit deve essere sotto il 3%, puntualizza la Commissione, che rimanda al dato definitivo di Eurostat a novembre. Cosa cambia in concreto? Di fatto ci saranno meno spazi di bilancio per quella che sarà la quinta manovra del governo Meloni a ridosso della campagna elettorale. In particolare si compromette l'uso della clausola di salvaguardia, quella che l'Italia ha già chiesto alla Commissione europea per investimenti in energia e difesa. L'importo si aggira attorno ai 36 miliardi di euro, ma con il paese ancora sotto procedura, queste risorse si potranno usare solo riducendo gli spazi per fare altre spese, anche perché il debito resta sorvegliato speciale. Tuttavia, da Istat arriva anche una buona notizia, la crescita è rivista al rialzo. Il PIL è cresciuto l'anno scorso un decimo in più rispetto alla stima di aprile, 0,6%. Ma è un sollievo relativo, comporre la prossima manovra sarà un percorso in salita.
0: Eccoci, ben trovati. Allora, abbiamo subito lanciato il servizio di Alessandro Marchetti perché insomma fare il punto di questa vicenda, di questo 3,1 che non è un 3,0, un 3 pieno, e questo quindi ci lascia dentro una procedura di infrazione che... Cosa vorrà dire? Intanto vi faccio vedere questo titolo del Sole 24 Ore, un ostacolo alla spesa per energia e difesa. L'Istituto di Statistica conferma che il disavanzo 2025 è sopra il 3%, niente uscita dalla procedura europea. Giorgetti, ne prendiamo atto con rammarico, d'altronde i numeri dell'Istat sono quelli, insomma non sono interpretabili. Corrado Chiominto è tornato a trovarci, buonasera. ANSA, ciao Corrado, ben trovato anche a questa stagione di Sera 24. Allora, andiamo subito a spiegare a chi ci sta ascoltando da casa, no? Chi si è messo magari in ascolto in visione adesso, vogliamo spiegare che vuol dire, cioè questo 3,1% che cosa ci porta?
2: Allora, questo 3,1% ha due implicazioni. Non essere scesi sotto il 3% significa non uscire dalla procedura di deficit eccessivo, quella per la quale diciamo siamo monitorati con grande attenzione dall'UE e che ci manda anche delle raccomandazioni anche nel corso di manovra. E quindi diciamo siamo un po' legati a un gioco che deve rispettare delle regole, un decalage di debito e di deficit. Ora invece avevamo chiesto di sforare una procedura per finanziare diciamo sia la spesa sulla difesa che sull'energia per 1,5 punti di PIL in 3 anni fino al 2027, e questi soldi, se noi eravamo fuori dalla procedura, diciamo sotto il 3%, non sarebbero stati contabilizzati ai fini delle valutazioni europee, quindi saremmo rimasti fuori dalla procedura di deficit eccessivo con maggiore libertà quindi di manovra. Invece poiché siamo sopra al 3,1, la possibilità di sforare, che non è una scelta ancora, nel senso che il governo l'ha chiesto tramite il ministro dell'economia, ma c'è bisogno prima di tutto un'autorizzazione da parte dell'UE che arriverà solo il 2 di ottobre, ma poi dopo questo bisognerà decidere se procedere in deficit, in questo caso scegliere di procedere in deficit ha un costo tra virgolette politico, nel senso che la possibilità di poi riscendere sotto il 3%, perché questi soldi, questo diciamo, sforare verrà contabilizzato e sarà rinviata, mentre invece al momento se noi uscivamo quest'anno, uscivamo con un anno d'anticipo, ma abbiamo in programma di farlo per l'anno in corso, quindi nel 2027 sui conti 2026.
0: Allora, quindi, aspetta, insomma, che tra poco continuiamo, ovviamente, che dobbiamo ancora provare a vedere che succederà appunto nelle prossime settimane, visto che ricordiamo andiamo verso l'ultima legge di bilancio di questa legislatura. Vogliamo tornare a New York, dove c'è un punto stampa del ministro degli esteri Tajani, che insomma siamo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, momento particolarmente importante. Sentiamo.
3: Noi teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran, questo è un punto molto chiaro, però siamo sempre disponibili anche a ospitare altri colloqui, così come abbiamo fatto a Roma quando i primi colloqui avvennero nell'ambasciata dell'Oman. Quindi noi vogliamo giocare un ruolo di pacificatori, così come stiamo facendo bene con Libano e Israele, che hanno deciso di organizzare i loro incontri proprio a Roma.
4: Ministro, abbiamo sentito il discorso di Guterres, che rivendica l'importanza delle Nazioni Unite come organismo multilaterale per contrastare la legge del più forte. Poi abbiamo sentito Trump, che si è scagliato ad esempio contro la Corte Penale Internazionale, un'istituzione appunto multilaterale, internazionale. L'Italia, fra queste due visioni del mondo, come si colloca?
3: Sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani. Alcune osservazioni che fanno gli Stati Uniti possono essere giuste, ma siamo sostenitori del multilateralismo, siamo sostenitori delle Nazioni Unite, lavoriamo molto con le Nazioni Unite a Gaza, per esempio con il World Food Program, il progetto Food for Gaza, lo stesso in Sudan per il progetto Italy for Sudan, lavoriamo molto anche con l'agenzia nucleare, con il presidente Grossi, per cercare di impedire che l'Iran abbia l'arma nucleare, perché si possa trovare una soluzione anche a Zaporizhzhia. Quindi il multilateralismo sì, questo non significa che non ci siano errori, che non ci siano cose da correggere all'interno delle Nazioni Unite, va fatta una riforma, abbiamo non sempre le stesse idee, però penso che l'Africa dovrebbe essere più rappresentata, questo sono d'accordo con Gutierrez, però anche le Nazioni Unite devono cambiare passo, perché per quanto riguarda la guerra tra Russia e Ucraina non hanno fatto abbastanza, a mio giudizio hanno mosso in ritardo. Poi per esempio c'è la FAO che fa moltissime cose, noi siamo lieti di ospitare in Italia la sede della FAO, questo è importante, anzi abbiamo un nostro candidato alla guida della FAO, che è l'attuale numero 2 Martina, quindi noi continuiamo a lavorare in questo contesto sapendo bene che ci sono delle cose che vanno corrette.
5: I Tajani faranno l'accordo dopo le elezioni di midterm, lei che impressione ha avuto dal suo incontro con il ministro degli esteri, che sono propensi a fare un accordo dopo le elezioni, non so perché Trump ha detto questo.
3: Non abbiamo parlato di date, loro sono pronti a un dialogo diplomatico, mi ha ribadito che lui è qui per far vincere la diplomazia, però ribadiscono che loro non hanno paura di un confronto anche militare. Io ho detto mi auguro che la diplomazia trionfi sempre. Qui come in Ucraina, quindi questo è il nostro impegno, è proprio quello di favorire la pace attraverso il dialogo, attraverso il confronto, e mi auguro che queste giornate delle Nazioni Unite servano a far avvicinare tante posizioni, però è certamente una situazione ancora complicata.
6: Ministro, lei ha avuto ieri un incontro anche con gli altri ministri degli esteri dell'Europa e la Callas. E ci ha detto prima noi che ci bisogna molte più navi europee nel Mar Rosso. Ecco, che reazione ha avuto da quell'incontro? Arriveranno queste navi europee o ancora non si sa?
3: L'alta rappresentante Callas è favorevole a rinforzare la missione Aspides, ha sollecitato gli altri paesi a farlo, vedremo quali saranno le risposte. Io ieri ho ribadito nel corso del mio intervento l'importanza di una protezione di tutti i mercantili che passano attraverso Suez, il Mar Rosso e Bab el Mandeb dagli attacchi degli Houthi, missione non offensiva ma difensiva. quindi non siamo in guerra con nessuno, vogliamo soltanto impedire che i nostri mercantili vengano colpiti, anche perché per quella rotta passa circa il 40% del commercio marittimo internazionale italiano, quindi per noi è fondamentale che possano continuare a passare. Lo abbiamo detto anche, l'ho detto anche a Arachi, ho trovato attenzione da questo punto di vista.
7: Ministro, la scelta del Presidente Giorgia Meloni di delegare lei per questa Assemblea Generale dell'ONU è una scelta dovuta alle ultime frizioni con Trump o una questione solamente logistica?
3: Nessuna frizione, è stato scelto di affidare al Vicepresidente del Consiglio, che è anche Ministro degli Esteri, che ha una certa esperienza internazionale, di guidare la delegazione italiana, che non è composto da me, ci sono il vice ministro Cirielli, c'è il sottosegretario Tripodi, c'è una delegazione di parlamentari, quindi faremo ascoltare la nostra voce in tanti contatti che abbiamo avuto. Adesso sono reduce dall'incontro con il Presidente della Repubblica Dominicana, un altro incontro con il Ministro degli Esteri indiano, quindi ieri sera il G7, dove abbiamo ribadito con un documento unitario l'importanza di garantire la libertà di navigazione a Bab el Mandeb, quindi siamo pienamente attivi in contatto con il ministro, con il Presidente del Consiglio Meloni, che ho sentito ieri mattina. Quindi...
8: Ministro, scusi, le questioni di casa, la mancata uscita dall'Italia della procedura di infrazione complica la legge di bilancio, soprattutto quel piano.
0: Domanda sulla procedura di infrazione.
8: Che era messo come prioritario.
3: No, allora, devo dire che si è mancato per lo 0,1%. Si è mancata l'uscita dalla procedura di infrazione anticipata, perché il termine per uscire dalla procedura di infrazione è il 31 dicembre del prossimo anno. Abbiamo ottenuto risultati straordinari, perché siamo partiti dall'8,1, siamo arrivati a 3,1, quindi questo significa che il governo ha lavorato bene per quanto riguarda il risanamento dei conti, per quanto riguarda la crescita. I risultati economici sono sotto gli occhi di tutti, perché 1.200.000 posti di lavoro in più, lo spread che si è abbassato, la borsa che funziona, diminuzione della pressione fiscale, per quanto riguarda, attenzione, l'aumento, la diminuzione delle tasse, aumento della pressione fiscale, è perché si sono fatti più contratti, perché si è recuperata l'evasione, quindi è un aspetto positivo, non è un aspetto negativo. Quindi l'economia, nonostante due guerre alle porte d'Italia, nonostante la crisi energetica, nonostante le guerre commerciali, mi pare che dal governo sono stati ottenuti risultati importanti. 3,1 è quasi 3, insomma 0,1% è veramente un'inezia, mi pare che sia nella direzione giusta.

0: È così?
1: Guarda, non è la stessa cosa perché diciamo l'Italia poteva sforare senza dover essere contabilizzata, e questo vuol dire cioè stiamo parlando di conti e i soldi servono per fare misure, e quindi poiché questa è tu l'ultima legge di bilancio del governo, e chiaramente avrebbe dato un po' di margine di manovra su due capitoli importanti come quello dell'energia, che invece rischiano di sottrarre, se non si sforerà, se non si andrà in disavanzo, rischiano di sottrarre risorse per le altre misure in campo, no? Che ricordiamo sono il bollo auto, deve essere strutturale, la sterilizzazione degli aumenti dell'età pensionabile, il bonus, la flat tax per i giovani che saranno assunti, insomma ce ne sono tante, la sanità. Quindi sto parlando di risorse vere, e quindi questo è così. Bisogna dire che in questo momento c'è anche un po' una conflittualità nel governo. Abbiamo visto Salvini che ha chiesto uno scostamento di bilancio di miliardi, mentre invece Forza Italia, nella quale Tajani è il segretario, ha detto che c'è bisogno di oculatezza, ed è sicuro che questo Giorgetti lo farà. Giorgetti risponde, diciamo, è certo. Un politico, quindi ha sicuramente una sensibilità politica sulle decisioni che saranno prese, ma certamente è il guardiano dei nostri conti pubblici, e fino ad oggi è stato molto bravo a tenere i saldi diciamo dentro un percorso di miglioramento, che infatti ci avrebbe potuto portare quest'anno a un'uscita dalla procedura con un anno d'anticipo. Al momento il governo lo prevede di fare il prossimo anno.
0: Allora,
1: chissà se ci riusciamo.
0: Senti Corrado, intanto saluto il professor Massimiliano Panarari, che è già collegato con noi. A proposito di politica, tra poco facciamo un po' le pulci, no, alle parole di questa primi giorni di campagna elettorale. Le chiedo di aspettare un attimo, perché ci sono altre due notizie di economia che voglio commentare con Corrado Chiominto per spiegarle a chi sta a casa. Velocemente, se possiamo rispondere in 45 secondi a domanda, Corrado. Prima questione, gli incentivi per il cosiddetto bonus delle colonnine. Via alle domande da oggi. Che cosa succede? È una facilitazione per chi vuole passare all'elettrico?
1: Allora, questa è una misura che era prevista, diciamo, dall'ultima legge di bilancio, da una delle ultime provvedimenti che è stata attuata recentemente. Parte da oggi, bisogna fare una domanda specifica, cioè come si dice, un click day per l'utilizzo di risorse. Non sono tantissime, però servono in particolare per le colonnine domestiche, cioè quelle che si possono mettere all'interno della propria casa o all'interno di un condominio. Io ritengo che è una scelta importante, perché bisogna andare verso questo, è una novità che può aiutare, diciamo, a risolvere il problema pure del caro benzina sotto certi aspetti, almeno per le singole famiglie. Il problema è che le risorse non sono tante, immagino che finiranno molto presto.
0: Seconda questione, e su questo ci salutiamo, oggi è arrivata l'annuncio che a Mirafiori si torna in cassa integrazione. Stiamo parlando ovviamente di Stellantis. Dura presa di posizione dei sindacati, che dicono: qui è inutile che andiamo di settimana in settimana di cassa integrazione, qui bisogna proprio andare a Torino e ripensare il modello dell'auto, esattamente come stanno facendo in giro per il mondo. È uno stabilimento condannato sul medio periodo, Mirafiori?
1: Allora, questo non lo so e lo spero veramente di no, però nel mondo non succede solo riposizionare i modelli, ma abbiamo visto in Germania, si parla di massicci licenziamenti, e questi sono piani proprio lacrime e sangue, che tra l'altro hanno impatto anche su di noi, perché noi siamo dei fornitori molto forti dell'industria automobilistica tedesca, quindi sto parlando in questo caso di Volkswagen, che tra l'altro potrebbe avere un impatto pure sulla nostra Ducati, perché potrebbero venderla, mentre invece al momento la possiedono, no? Le nostre moto, e con un impatto anche sui nostri stabilimenti. Detto questo, è chiaro che non è una bella cosa. Il problema in questo caso è il costo dell'energia, che pesa sulla produzione, e anche il fatto che si può dire, insomma, la nuova 500 ha un costo posizionato piuttosto alto, e quindi...
0: È una domanda, come è venuto fuori oggi dalle motivazioni, no? È una domanda sotto le attese.
1: È certo, una domanda sotto le attese, e quindi i sindacati chiedono che ci sia un altro modello, ma queste non sono cose che si fanno schioccando le dita.
0: Grazie Corrado, grazie a Corrado Chiominto, buon lavoro a te e ai colleghi dell'ANSA. Campagna elettorale, l'abbiamo raccontato, insomma ogni giorno c'ha la sua polemica, proveremo a fare un po' il punto sulle varie frasi e su come si posizionano i leader a proposito di quello che dicono. Per esempio, oggi è inutile stare a girarci intorno, ecco, guarda, guardate questo titolo del Corriere, questo è quello che è successo su una, t- una

0: una TV della concorrenza, insomma i colleghi di Sky TG24. Vannacci gli è stato chiesto cosa pensasse della gaffa di Tajani sulle gonne, lui ha risposto: con gonna lunga o corta, io preferisco le donne senza gonna. Scoppia la polemica, proprio tra l'altro il giorno dopo che Tajani si era scusato ufficialmente per quelle frasi che aveva pronunciato. Allora, professor Panarari, qui c'è una gaffe dell'inesperienza di Vannacci o in realtà c'è una sorta di anche di calcolo di come comunicare?
1: C'è una scelta precisa, che è la linea comunicativa di Vannacci di Futuro Nazionale, che si identifica in maniera totale con il suo leader. Siamo in presenza di un partito personale, assoluto, integrale e totale, ovvero la scelta della provocazione. Vannacci ha deciso, con risultati che sono significativi, di continuare a forare il tetto della visibilità e di posizionarsi sostanzialmente sempre nell'agenda comunicativa, in un modo o nell'altro. Bene o male, l'importante è che se ne parli, questa è davvero la sua visione della comunicazione, e dunque la provocazione viene raccolta costantemente e in maniera continua. Se proprio volessimo invece leggere con le chiavi della razionalità, ci verrebbe da domandare come sta insieme questa sua affermazione con l'esaltazione del cosiddetto patriarcato mediterraneo, che ha rilanciato ancora domenica nel corso della convention e della manifestazione di Orvieto. Dunque, in realtà, l'obiettivo essenziale di Vannacci è quello
0: di continuare
1: a crescere.
0: Non è anche un po', scusi professore, è questo che diceva lei, questa contraddizione interessante, non è anche un po' un tradire in realtà che quella visione là, quel racconto così duro e puro, fondamentalmente sia anche una sorta di strategia di marketing comunicativo?
1: Precisamente l'obiettivo di nuovo è quello di posizionarsi con dei temi forti, e dal momento che nella continua e incessante quantità di messaggi che si susseguono nel rumore di fondo della comunicazione, l'importante è segnare un punto, perché verosimilmente l'indomani sarà difficile che una parte dell'elettorato se ne ricordi, proprio per la continua catena di montaggio degli eventi, degli happening, degli eventi mediali per l'appunto. Ecco che può tranquillamente contraddirsi, non è l'unico naturalmente a farlo, e dire una cosa e il suo opposto nell'arco di poche ore. Naturalmente il nodo importante invece dal suo punto di vista è quello di fare i titoli, è quello di ricorrere ad espressioni e anche a formule linguistiche che si ricordino, oppure come in questo caso andare al cuore di un certo sentiment presente, in questo caso davvero molto maschilista, è quello di fare, diciamo così, il Latin lover molto duro e molto tough, e quindi strizzare l'occhio ad una parte di elettori che ancora una volta non lo direbbero magari pubblicamente, ma che grazie ai suoi sdoganamenti si sentono sempre più al centro dell'attenzione.
0: Rassicurati, diciamo così. Senta, seconda questione, Giorgia Meloni e i toni che si alzano quando dismette i panni da Presidente del Consiglio e diventa e torna ad essere la leader del partito di maggioranza relativa. Non dimentichiamoci, perché questa è una legislatura particolare in cui non solo abbiamo il governo più longevo della storia, ma abbiamo anche il governo più longevo della storia presieduto dal capo del partito più forte in Parlamento. Questo che cos'è? E anche questo fa parte del fatto che bisogna sapere tenere insieme le due cose: la figura istituzionale che parla con i leader in giro per il mondo e poi la leader forte e carismatica che arringa la folla.
1: Giorgia Meloni è un esempio classico del partito, in questo caso della leadership di lotte di governo, potremmo dire, nel senso che alterna in maniera senza letteralmente soluzione di continuità l'atteggiamento da appunto Presidente del Consiglio, figura che gira l'Europa e gira il mondo, su cui aveva costruito peraltro una parte significativa della sua credibilità iniziale, ma quando sente l'odore del sangue, tra virgolette naturalmente, ovvero quando sente la campagna elettorale, ecco che ritorna fuori la politica molto navigata, la leader capace di tenere comizi, di arringare le folle, e in qualche modo è come se vivesse una sorta di bipolarismo interiore da questo punto di vista, ma non c'è dubbio che una sua capacità e un suo talento consiste proprio nell'essere comunicatrice e in questo caso però anche nell'inseguire, ed ecco che dal punto di vista comunicativo siamo in presenza di un problema. Non c'è dubbio che l'innalzamento dei toni comunicativi e propagandistici di quella che è appunto la Premier, la Presidente del Consiglio, abbia a che fare con l'irruzione nella politica italiana di Roberto Vannacci. C'è un inseguimento a destra che io credo la rende anche un po' più agitata di quello che dovrebbe essere e la spinge per l'appunto a posizionarsi su temi che ritiene essenziali rispetto alla all'obiettivo, alla finalità di non perdere a destra, ma in un contesto nel quale necessariamente, come abbiamo visto, Vannacci domina perché è la novità e perché soprattutto non ha alcuna responsabilità di governo, né alcuna compatibilità da rispettare e può muoversi in maniera totale come un filibustiere naturalmente.

0: nell'accezione politica. Dunque la Presidente del Consiglio è costretta da questo punto di vista a presidiare il terreno degli elettori più di destra, e in questo naturalmente si gioca anche un problema e si apre una situazione difficile, perché deve essere davvero una funambola, un equilibrista, non è facile.
1: Senta, professore, un'ultima riflessione sul campo largo. Qui c'è un altro problema. Le parole su cui ci si sta cercando di caratterizzare vanno quasi, come possiamo dire, in conflitto tra l'uno e l'altro leader dei partiti. È fisiologico, è normale, è qualcosa che invece dovrebbe preoccupare chi vuole vincere le elezioni battendo l'attuale maggioranza. Lei che pensa? Che riflessione fa?
0: In questo caso, come dice lei perfettamente, è fisiologico, nel senso che le parole altro non sono che lo specchio di un fatto. Il fatto è la competizione per acquisire la leadership e ottenere la candidatura del sinistra-centro. Lo abbiamo visto con l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che è un altro animale, diciamo così, da campagna elettorale, molto abile. Ha cominciato attaccando il WOKE, sostenendo che anche la sinistra italiana è stata, diciamo così, contagiata da un atteggiamento molto presente, da una visione molto presente nella sinistra statunitense che aliena una parte dell'elettorato. Ha proseguito, lo abbiamo visto nel corso della convention di Nova, puntando tantissimo in maniera molto radicale, anche in maniera molto manichea, in maniera tipicamente elettoralistica, sul no al riarmo europeo e sul no agli aiuti militari all'Ucraina. E Elie Schlein, in una condizione che potremmo assimilare a quella della Presidente del Consiglio Meloni, si trova costretta ad inseguire. Lo ha fatto aprendo sulla politica energetica, peraltro con una scelta anche comunicativa molto interessante, bipartisan, come dovrebbe essere all'interno di una democrazia liberale matura, ovvero chiedendo l'individuazione di politiche comuni, di un concerto tra maggioranza e opposizione su un tema così decisivo come quello, per l'appunto, dei rincari dei costi dell'energia. E invece ha ottenuto dal punto di vista dello schieramento di sinistra-centro tutta una serie di rimproveri, di accuse, addirittura di anatemi, che ci raccontano per l'appunto di come le parole in questo caso siano molto legate ad una situazione delicata. Talmente delicata che il programma appunto non è ancora stato fatto, e sappiamo che il programma non è così decisivo da un punto di vista comunicativo, ma è importante proprio per tradurlo in slogan, in frame, in modalità di dominare potenzialmente l'agenda della comunicazione.
1: Allora, chiarissimo come sempre, la prossima volta ci soffermiamo sulla definizione sinistra-centro e destra-centro, visto che entrambi li definisce così ormai tutti. Questa è una definizione che ormai è stata sdoganata un po' da tutti nella comunicazione politica. Grazie al professor Massimiliano Panarari, buon lavoro, grazie per essere stato con noi. Allora, abbiamo sentito prima Tajani da New York, tutta una serie ovviamente di impegni dell'Italia all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ecco, guardate questo titolo, grazie alla regia che ce lo mostra. Queste sono le parole che ha pronunciato nel suo discorso di apertura il segretario generale Guterres. Cisgiordania, lo spettro di pulizia etnica. Nella sede del Palazzo di Vetro si riuniscono presidenti, primi ministri, ministri e diplomatici provenienti da tutto il mondo. È l'81esima sessione ed è anche l'ultima dell'attuale segretario generale. 45 minuti più o meno il discorso di Donald Trump, tutto a braccio come sempre in questo pomeriggio italiano, era la mattina newyorkese. Abbiamo selezionato due passaggi, sentite.
2: La Marina statunitense ha scortato oltre 1 miliardo di barili fuori dallo stretto di Hormuz. Più petrolio ora sta circolando, ma devo prendere una decisione molto importante. Se sarà fatto un accordo con l'Iran, li lasceremo costruire un paese più grande di quanto non lo era prima, forse il paese più grande del Medio Oriente, forse più grande del mondo, oppure anniento completamente la Repubblica Islamica, facendolo velocemente per non dare loro la possibilità di uccidere e distruggere le persone e altri paesi, li porto all'inferno senza possibilità di sopravvivenza, di grandiosità per il futuro. Che faremo un accordo dopo le elezioni, perché non ha senso per loro non accettare. Loro stanno aspettando per vedere quelli che sono i risultati del medio termine, ma quello che devono capire è che io non concorro, l'ho già fatto e ho vinto con la stragrande maggioranza, e sarò qui per 2 anni e mezzo. Il Partito Repubblicano ora è al governo, io li aiuterò, ma io non concorro alle elezioni di medio termine.
1: Eccoci, allora, noi forse in modo ottimistico abbiamo sintetizzato così, no, questa vigilia di Assemblea Generale delle Nazioni Unite si lavora per una soluzione dei conflitti, perché erano emerse tutta una serie di indiscrezioni sul fatto che la Francia è pronta a presentare una risoluzione per la crisi dello Stretto di Hormuz, c'è un dialogo aperto con gli emissari del governo iraniano. Facciamo chiarezza. Benvenuto a Filippo Fasulo, che è coordinatore di ricerca dell'ISPI, che è con noi. Buonasera, dottor Fasulo, grazie per essere con noi. Allora, intanto, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è lecito aspettarsi qualche risultato concreto o è meglio non farsi troppe illusioni?
3: Buonasera, ma probabilmente è meglio non farsi troppe illusioni. Questa Assemblea Generale delle Nazioni Unite vive in un clima particolare, dall'altro sembra forse una delle più importanti degli ultimi anni. Dall'altro canto, quello che noi sappiamo è che il grosso appuntamento sarà fra un paio di giorni, quando ci sarà il bilaterale fra Xi Jinping e Trump. Quindi abbiamo un multilateralismo che sembra forse quasi tornato ad agire con forza, ma in realtà arriviamo a una decisione decisiva che avverrà probabilmente in un G2 rinnovato fra Stati Uniti e Cina.
1: Multilateralismo, ancora una volta sotto attacco. Prima proprio la nostra collega Francesca Romana Elisei ha fatto la domanda nel punto stampa di Tajani, no? Da una parte c'è Guterres che esalta il multilateralismo, dall'altra Trump pochi minuti dopo ha detto che in realtà non è quello il modo per risolvere le controversie in giro per il mondo. Ecco, come si fa a mettere insieme la più importante potenza del mondo che ha questa idea con l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che tenta ancora di insistere sul multilateralismo, sull'idea che si cerchi insomma di trovare una soluzione coinvolgendo tutte le parti?
3: Beh, in questo momento non si tiene insieme, e infatti c'è una crisi dei rapporti degli Stati Uniti con il resto del mondo, perché Trump agisce in maniera sempre più unilaterale, e l'abbiamo visto con questo discorso, che è molto trumpiano come discorso, con frasi a effetto molto dure, con una continua insistenza sulla capacità militare e economica degli Stati Uniti di poter fare quello che vogliono. In realtà questo appare un'arma molto più spuntata di quanto non fosse a gennaio, dopo il successo dell'operazione in Venezuela. Di contro, proprio in vista ancora dell'incontro bilaterale tra Trump e Xi Jinping, abbiamo un leader cinese che si è preparato a questa occasione, all'incontro con Trump, tessendo una tela di relazioni con il sud globale, prima nell'incontro della Shanghai Cooperation Organization e poi nell'incontro con i BRICS, migliorando i rapporti con l'Asia centrale, con l'India e altro ancora. Quindi un multilateralismo che diventa negli occhi cinesi un multipolarismo, o perlomeno un'idea di multipolarismo utilizzato in antitesi alla visione americana sempre più unilaterale, in cui Trump proprio in questi momenti costringe gli amici europei e danesi a firmare accordi sulla Groenlandia come appunto una sua vittoria.
1: Sentiamo adesso, le chiedo, aspetti con noi collegato, un servizio del collega Leonardo Sgura. Oggi un'altra notizia importante che è arrivata dal Medio Oriente è che Riyadh ha riaperto il gasdotto che era stato chiuso per gli attacchi degli Houthi. Sospiro di sollievo da parte soprattutto dell'Europa, perché il petrolio potrebbe ripartire almeno dai porti del Mar Rosso. Sentiamo cosa è successo.
4: Nel porto saudita di Yanbu riprendono le esportazioni di greggio. Secondo la Reuters sono stati riparati i danni all'oleodotto Est-Ovest che attraversa il regno collegando Golfo Persico e Mar Rosso. Notizia che allenta l'emergenza per il blocco delle esportazioni di Riyadh, mentre nel sud-est dello Yemen proseguono gli scontri tra le forze del governo legittimo e ribelli per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Cresce il numero delle vittime, 154 negli ultimi due giorni, 700 dalla ripresa delle ostilità. E si aggrava l'emergenza umanitaria. I nuovi sfollati potrebbero presto diventare 230.000, dice l'ONU, e si aggiungeranno agli oltre 5 milioni di yemeniti già rimasti senza casa dopo 12 anni di guerra. Stamattina un nuovo allarme per i missili dei ribelli è scattato e poi rientrato a Nairan, in territorio saudita. I ministri degli esteri del G7 e dell'Unione Europea, riuniti a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, chiedono agli Houthi di cessare tutte le azioni militari che minacciano sicurezza energetica e commercio mondiali, e chiedono all'Iran di smettere di fornire armi ai miliziani. Dopo il no di Trump a un intervento diretto in Yemen, oggi il segretario di Stato americano Rubio afferma che gli USA onoreranno l'accordo che li impegna a difendere Riyadh. Intanto, Pakistan e Turchia valutano il sostegno militare al regno, attivando il patto della Mecca.
1: Allora, una situazione che è come una sorta di effetto domino, no? Cioè noi raccontiamo una soluzione a un parziale conflitto dentro il Medio Oriente e poi se ne apre subito un'altra. Se dovesse spiegare a chi ci sta ascoltando perché sono mesi che raccontiamo questo effetto domino di crisi e di microcrisi in Medio Oriente, come potremmo spiegarlo?
3: Beh, due cose. Uno, la competizione fra grandi potenze, quindi il rapporto fra USA e Cina è soprattutto, no? Molti dicono che l'intervento americano in Iran fosse per controllare il rubinetto del petrolio verso la Cina. E l'altra voce, l'altra parola chiave in questo caso è proprio il petrolio legato all'energia. È un tema che fa sì che la guerra in Ucraina e la guerra in Hormuz, ma anche quella che stanno conducendo gli Houthi attorno allo stretto di nel Mar Rosso, siano collegate l'una con l'altra. Non è un caso che tra pochi minuti dovrebbero incontrare Trump e Zelensky per eventualmente ragionare su una tregua che arriva una richiesta di Trump dopo che Zelensky ha attaccato le raffinerie di petrolio russe, quindi mettendo in difficoltà la Russia in questo senso. Dunque la parola petrolio, un bene fondamentale per tutta l'economia mondiale, di cui abbiamo parlato per tanti mesi senza vederne in realtà gli effetti reali sull'economia dei cittadini, oggi comincia a colpire anche le tasche degli americani e quindi Trump spinge per trovare a raggiungere una tregua.
1: Chiarissimo, grazie dottor Fasulo, buon lavoro, grazie a lei per questo intervento. Tra l'altro vi do una notizia di cronaca nera che arriva dagli Stati Uniti, si cerca di fare luce sulla morte del figlio di Cindy Crawford, Presley Gerber, che era in riabilitazione già la sera prima di morire. Queste sono delle dichiarazioni, delle anticipazioni di stampa che arrivano dagli Stati Uniti, ed era già sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Morto, ricordiamo, domenica per sospetta overdose, si era fatto ricoverare appunto la sera prima in un centro di disintossicazione di Santa Monica. Il giovane è stato trovato privo di coscienza nel centro domenica mattina dopo che paramedici e polizia avevano risposto a una chiamata per sospetta assunzione letale di sostanze proibite. Adesso ovviamente le forze dell'ordine indagano anche per eventuali corresponsabilità anche nel centro dove lui stesso si era fatto ricoverare. Allora, c'è una notizia tragica che arriva da Torino, ecco, la mostriamo attraverso questo titolo di cronaca. Un bimbo di 7 anni è morto in bici investito da un'auto. La cosa incredibile è che si trovava sulla ciclabile con il papà e stava andando a scuola. Il bambino era stato soccorso poco dopo le 8 dai sanitari del 118, intubato e trasportato in codice rosso al Regina Margherita. I rischi sulle strade, sulle le piste ciclabili, in realtà, come vedete che posizioniamo qua nel nostro titolo dietro di me, Luigi Menna è presidente della FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, è collegato con noi, insomma, già tante volte presidente, anche qui su Renews 24 ci siamo occupati di queste vicende. Diciamo che la domanda che ci si fa è come si può rendere le piste ciclabili dei grandi centri urbani più sicure, che da una parte ovviamente c'è questa intenzione a provare a investire sulle due ruote, sulla mobilità leggera, dall'altra però ci sono dei rischi gravissimi che continuano a esserci per chi fa questa scelta.
5: Sì, buonasera, purtroppo sì, ci vediamo sempre per motivi tragici, no? Sembra una statistica, considerate che dall'inizio dell'anno sono morte 154 persone su due ruote in bicicletta. L'altro anno erano 250, per cui temo che quest'anno supereremo, no, il record. È un grosso problema. Allora, è chiaro che tutto avrà un significato nel momento in cui la mobilità alternativa all'automobile sarà diffusa. Questo è il discorso. Questo che cosa significa? Significa investire denaro e risorse in strutture, per esempio ho visto le fotografie dell'incidente, dell'investimento di questa mattina e lì sì, è una pista ciclabile ma non è separata dal manto stradale, è la cosiddetta bike lane, cioè delimitata dal colore, dalla vernice. Mentre le piste ciclabili veramente sicure sono quelle su sede separata con i cordoli che, no, le separano fisicamente dalla strada dedicata agli autoveicoli. Questo è un componente, ma è un componente che va a lunga scadenza, ovviamente, sono degli sforzi che devono essere fatti nel tempo. E a breve noi diciamo sempre che le componenti letali delle uccisioni sulla strada di ciclisti, ma anche di pedoni, non dimentichiamoci, ma anche degli stessi automobilisti, che comunque sono la stragrande maggioranza dei
1: Presidente, morti sulla strada. Scusi se la interrompo. In questo caso drammatico di Torino, è una macchina, è un'auto che ha investito papà e figlio sulla pista ciclabile, no? Allora, si può in qualche modo pensare di rendere più sicure le piste ciclabili in modo tale che le auto risultino inoffensive alle piste ciclabili stesse?
5: Sì, ma dicevo, uno sforzo è quello di fare in modo che le piste ciclabili siano su sede separata, cioè che sia proprio difficile per le autovetture andare a occupare gli spazi della bicicletta. Ma l'altro discorso è, a più breve termine, quello di limitare la velocità delle auto, perché un bambino che è stato sbalzato dalla bicicletta su una strada secondaria, questo è quello che ho capito dalla fotografia, significa che la macchina non andava a 20 all'ora, andava a una velocità nettamente superiore, e il bambino è morto nonostante il casco, che significa che l'impatto è stato violento. Quindi ci sono due aspetti che vanno visti. Uno, spendere soldi e risorse sulla struttura, ma un'altra, andare a limitare la velocità delle autovetture, ma anche limitandola con ostacoli fisici, no? I classici, noi li chiamiamo i cuscini berlinesi oppure i dossi, no? Qualcosa certo. Che limiti la velocità delle autovetture.
1: Un'ultima riflessione, possiamo però dire che possono convivere, bisogna trovare il modo di farle convivere le automobili e le biciclette nei centri urbani, esattamente come succede in tutte le grandi capitali fuori dal nostro paese. Ovunque andiamo in Europa ormai vediamo praticamente quasi tutta la rete urbana costeggiata da piste ciclabili costruite ad hoc. Forse è saltato il collegamento con il presidente Menna. Scusi, Presidente, mi ha sentito la risposta? La domanda, scusi, la risposta ce la deve dare lei.
5: La convivenza? Sì. Ma la convivenza assolutamente sì, è un obiettivo, ma tenga presente che il ciclista è anche automobilista, nel senso io no, ogni tanto prendo l'automobile, ci mancherebbe, nel senso che lo strumento in quanto tale è utile, è l'uso o l'abuso che se ne fa, che va un attimo regolamentato. Per cui se ognuno di noi fa un punto della propria situazione e dice durante la settimana quando è assolutamente necessaria l'autovettura, oppure quando potrebbe sostituire l'autovettura con i mezzi pubblici o con la bicicletta o col monopattino o con il bike sharing, allora a mio avviso si fa già un bel passo avanti. È un po' quello che ho fatto io 20 anni fa.
1: Grazie Presidente, allora ci risentiamo, ci torniamo ad aggiornare proprio su queste vicende per monitorare come evolve anche insomma le abitudini degli italiani e le regole che comunque sono sempre fondamentali. Grazie al Presidente della FIAB Luigi Menna. E poi c'è un'altra notizia di cronaca che è arrivata in giornata, eccola qua, un detenuto che si impicca nel carcere di Ivrea, è il terzo suicidio in Piemonte nelle ultime settimane, l'uomo 42 anni ha creato un cappio artigianale. La garante Formaiano che dice non basta indignarsi, serve una risposta immediata. Susanna Marietti è coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, che come sapete è particolarmente attiva proprio su questo tipo di emergenze. Tra l'altro, dottoressa Marietti, oggi c'è un'altra notizia che arriva dagli Stati Uniti. Siamo finiti sulle pagine del New York Times, che si occupa, con la questione del caldo in particolare in Italia, sullo sovraffollamento delle carceri del nostro paese. Lei che riflessioni fa alla luce di queste ultime notizie?
6: Faccio la riflessione che certo non possiamo più parlare di un'emergenza, perché un'emergenza è qualcosa di momentaneo a cui si può reagire con dei provvedimenti tampone, mentre noi abbiamo una crisi oramai strutturale che tuttavia continua a peggiorare. In questo momento abbiamo raggiunto quasi le 66.000 unità di persone detenute per 46.300 posti. Da quando è stato lanciato il cosiddetto piano carceri, paradossalmente i posti sono diminuiti di 5 530 unità. C'è una incapacità gestionale anche importante, tant'è che vediamo che in carcere non si tratta solo di numeri, quindi di quantità, ma anche di qualità della detenzione, che certo oggi non è capace di reintegrare socialmente e quindi aiutare la sicurezza urbana, perché così le persone non tornano a fare i reati. Oggi il carcere è un luogo chiuso dove le persone stanno in cella dalla mattina alla sera, privo di lavoro, privo di attività di formazione professionale, di attività di qualsiasi tipo, e veramente dovrebbe interrogarci tutti come società.
1: Allora, distinguiamo anche, no, le varie problematiche. Uno, il sovraffollamento. Due, questi numeri sui suicidi di cui ci parlava anche il titolo che ho mostrato prima, sono strettamente correlate oppure c'è anche altro oltre al sovraffollamento?
6: Io direi che c'è anche altro. Allora, se parliamo di sovraffollamento, siamo arrivati al 142% su base nazionale, appunto. Poi abbiamo circa 200 istituti in Italia, abbiamo carceri che stanno sopra il 200%. Sopra il 200% significa che manca l'aria per respirare e che bisogna fare i turni per scendere dalla branda quando si vive in cella. Sicuramente questo non aiuta almeno per il fatto che se qualcuno entra in carcere con un carico di disperazione, con questi numeri il carico non può essere intercettato. Nel carcere di Ivrea, dove abbiamo avuto il 48esimo suicidio dell'anno nelle scorse ore, abbiamo oltre 260 detenuti per meno di 200 posti e abbiamo 3 educatori, quindi questo significa che ognuno si fa carico di circa 90 persone, quindi un carico di disperazione non lo si intercetta. Ecco, però dico, c'è dell'altro. Qual è questo altro? Che il carcere è ormai un dispositivo sociale che veramente seleziona le disperazioni. In che senso? Nel senso che entrano in carcere le persone già più problematiche, entrano in carcere le persone tenute ai margini della società. Il carcere oggi non reclude la grande criminalità, ma la grande povertà, la grande marginalità sociale. Quindi persone che già entrano con un loro carico di disperazione che con questi numeri non si riesce a sostenere e intercettare.
1: Un'ultima cosa le chiedo prima di salutare la dottoressa Maglietti. La prima cosa da fare se le chiedessero che cosa si può fare per intervenire, qual è?
6: Guardi, la prima cosa da fare purtroppo è una cosa a lunga gittata, è usare meno il carcere, depenalizzare. Il carcere deve essere usato per le situazioni realmente gravi, non può essere usato come un surrogato del welfare. E quindi usare meno il sistema penale e potenziare le strutture del welfare fuori. Perché è una filiera, perché io mi sono stufata di vedere in carcere persone con problemi di mente, faccio uno degli esempi delle categorie più deboli che abbiamo in carcere, e sentire i magistrati che dicono: quest'uomo, questa donna qua non ci dovrebbe stare, ma io dove lo metto che fuori non c'è nessuna struttura di accoglienza per lui o per lei?
1: Perfetto, grazie. Grazie ancora a Susanna Marietti e continueremo ovviamente a seguire questa vicenda. Sto vedendo, è iniziato la girandola di bilaterali di Trump, adesso è con il primo ministro britannico. Non so se abbiamo la traduzione, se no ci andiamo più tardi, insomma non è pronta. Vabbè, allora ci andiamo dopo. Allora, l'altra notizia di cui trattiamo per chiudere: è arrivata la decisione del giudice sportivo che multa la Juventus di 10.000 euro per i tifosi che domenica, prima di Juventus-Atalanta, hanno voltato le spalle al minuto di silenzio in onore e in ricordo di Sandro Mazzola. Sentiamo Jacopo Catarsi.
7: La multa è arrivata alla società, 10.000 euro per l'esattezza, ma nessuna chiusura, nemmeno parziale, della curva sud dello stadium. Quelle spalle voltate al campo da una parte del settore del tifo organizzato juventino durante il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola avevano suscitato sdegno tra gli appassionati di calcio e non solo. Il giudice sportivo sceglie una linea morbida. Nella sentenza ha valutato come il gesto abbia visto protagonista un numero esiguo di spettatori, sottolineando anche la pronta presa di posizione della società bianconera contro quanto accaduto nel momento di raccoglimento. Nel post-gara con l'Atalanta lo stesso Spalletti aveva immediatamente preso le distanze. Le spalle al campo e i cori per alcune icone bianconere scomparse erano state censurate anche da tanti ex Juve. Si chiude così il capitolo giustizia sportiva intorno alla vicenda con una multa che si inserisce nel solco anche di situazioni simili con protagoniste altre società. Resta però la macchia sul ricordo di Sandro Mazzola, celebrato in tutti gli stadi d'Italia, tranne che, almeno in parte, in quello di Torino, città legata in modo indissolubile al ricordo del padre Valentino, leggenda granata. L'episodio dello stadium non aveva avuto strascichi ai funerali della bandiera nerazzurra, con applausi da parte dei presenti anche nei confronti delle delegazioni di Juventus e Milan.
1: Allora, questo titolo del Fatto Quotidiano l'abbiamo scelto perché spiega perché uno potrebbe pensare che 10.000 euro per questo gesto vergognoso è una multa, insomma, di poco conto. Il motivo è che c'è stata una presa di posizione netta e inequivocabile della società senza nessun tipo di lasso di tempo passato dal gesto. Direttore Xavier Iacobelli, ben trovato, editorialista di Tutto Sport. Ciao direttore, bentornato a questa nuova stagione di Sera 24. Allora, intanto, riconoscere un impegno di una società di fronte a un comportamento vergognoso della propria tifoseria?
8: Beh, intanto guarda, vergognoso è un eufemismo, perché indecente, rivoltante, ributtante, possiamo sbizzarrirci alla ricerca di aggettivi che definiscano ciò che è accaduto allo stadio. Hai dato una spiegazione molto esaustiva, hai spiegato in maniera molto chiara perché sia stata comminata questa multa di 10.000 euro, perché la presa di posizione immediata della Juventus, dello stesso Spalletti, ha attenuato quella che poteva essere una misura molto più pesante. Direi che il giudice sportivo non ha secondato la richiesta del presidente della Federcalcio Malagò, che in queste ore aveva auspicato che non venisse colpita né punita la Juventus, che è vittima di questa situazione, ma venissero evidentemente individuati coloro i quali, e non sono stati una minoranza esigua a giudicare anche dalle immagini che abbiamo visto, e che in un impianto qual è quello dello stadium non credo siano difficilmente individuabili, ma evidentemente il giudice sportivo ha preferito seguire questa linea riconoscendo l'impegno del club bianconero, e su questo ovviamente non c'era nessun dubbio.
1: Hai capito perché è successo questo fatto domenica allo Juventus Stadium? Unico caso in tutta la Serie A.
8: Ma guarda, non c'è nessuna giustificazione, nessuna esercitazione di benaltrismo, come abbiamo avuto modo di leggere sui social e soprattutto di ascoltare alcune prese di posizione che per certi versi hanno voluto, non dico giustificare, ma tantomeno non hanno voluto censurare e condannare ciò che è accaduto, perché è stato rammentato che in altre circostanze assolutamente ributtanti, quali sono stati gli insulti ai 39 angeli dell'Aisel o ad altri grandi bianconeri del passato, non fosse stato adottato un metro di censura analogo. Tutto questo non c'entra niente, perché ogni episodio di questa gravità e di questa ingiustificabilità, e ricorro sempre ad eufemismo, deve essere assolutamente condannato e respinto, che appartenga a qualunque tifoseria. Non vale in questa circostanza, come in altre, il gioco è successo, ma anche in passato è successo anche altrove. No, non vale. È stato un atteggiamento assolutamente ributtante.
1: Senti, parliamo di cose più piacevoli, visto che stiamo raccontando un po', no, da diverse settimane, che è una Serie A incredibile. Veniamo da uno dei campionati più brutti che ricordiamo, e invece quest'anno ancora siamo alla quinta giornata e non c'è stato uno 0-0. Davvero delle regole cambiate, come nel caso del favorire il gioco effettivo scelto dal capo degli arbitri Orsato, possono fare questa differenza? Possono rendere un campionato da noiosissimo a divertentissimo?
8: Beh, intanto bisogna ricordare che il campionato noiosissimo e affatto divertente era stato tale anche per colpa degli arbitri, quelli che sminuzzavano, frantumavano, spezzettavano continuamente le partite. Ben venga quindi il decisionismo di Orsato. Ma c'è un ma. ovvero la scomparsa, o per meglio dire l'autoaffondamento del VAR. Allora Orsato ci dovrebbe spiegare, visto che ha sottolineato anche in occasione dell'incontro con gli allenatori come lo spettacolo venga al primo posto, va benissimo l'incremento del tempo effettivo pure, ma ci sono stati degli errori evidenti, mi riferisco per esempio soltanto limitandomi all'ultima giornata, il rigore non concesso a Oristanio e quello non concesso a Rowe, in occasione delle partite del Toro e dell'Atalanta. Bene, questi errori potevano essere tranquillamente corretti in maniera immediata dalla videoassistenza arbitrale, perché altrimenti ci dovrebbero spiegare a che cosa serva la centrale aerospaziale di Lissone.
1: Perfetto, allora facciamo così, vediamo se non verremo smentiti, come ci auguriamo, nel corso delle prossime domeniche e ci ritroviamo per un commento ancora su come evolve il campionato. Grazie, grazie Xavier, grazie direttore, buon lavoro, grazie ancora
8: Grazie
1: per
8: a voi,
1: essere stato
8: buonasera.
1: con noi. Allora, volevo darvi conto del fatto che, vi dicevo prima, che ci sono una serie di bilaterali in corso. Burnham, primo ministro britannico, con Donald Trump da New York, sentiamo un po' che si dicono.
9: In fin dei conti, c'è bisogno di far corrispondere le azioni alle parole, altrimenti la credibilità dei politici scompare completamente. Signor Presidente, pensa di sostenere l'accordo sulle Chagos Island, sulle isole? No, non lo sostengo affatto. È stato un accordo orribile. Sono decenni, secoli che non si chiarisce questa questione. Ne abbiamo parlato, stiamo parlando di isole strategicamente molto importanti. Abbiamo parlato anche del far ritornare tutti gli aerei in Missouri piuttosto che mandarli in queste missioni di sorvolo. E credo che sia appunto una posizione strategica. Sono sicuro che il primo ministro è d'accordo con me. E stiamo parlando di una posizione unica. È una parte di terra molto importante sia da un punto di vista economico sia strategico. Signor Presidente, le relazioni tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno avuto degli alti e bassi. Beh, adesso sicuramente le cose vanno meglio rispetto all'ultimo primo ministro. Come stanno andando adesso le cose? Chiede la giornalista. Abbiamo fatto un accordo con la Rolls-Royce, un accordo che nessuno prima era riuscito a fare, e quindi sicuramente adesso siamo, se vogliamo dire alti e bassi, adesso siamo nel momento degli alti di questa relazione. E ci sono molte decisioni da prendere rispetto ad una serie di aziende che godono di un'ottima reputazione, cose che sono state costruite in Gran Bretagna per anni e anni. Credo che in questo momento, in base alla mia relazione con il primo ministro, credo che stiamo facendo un ottimo lavoro.
1: Vediamo se, non ho capito se sta finendo il punto stampa, mi sembra di aver capito di sì. Ecco, sì. Riprendiamo la linea, diciamo che lo staff ovviamente allontana i giornalisti, adesso inizia il vero bilaterale tra i due, possiamo fotografare questo, parole al miele di Trump nei confronti di Burnham e critiche nei confronti di Starmer, perché ha sottolineato come il rapporto con l'attuale primo ministro sia sicuramente migliore di quello che aveva col suo predecessore. Allora, i 60 anni di carriera di Franco Nero ce li racconta per chiudere. Laura Squillaci insieme ad Alessandro Stefanoni.
10: Il mio nome è Django. Finché starai con me, nessuno ti farà del male.
11: Io ho fatto una carriera molto 60, di 60 anni, ho fatto tutto, mi sono divertito anche a fare la regia, a scrivere, a produrre. Io sono uomo di cinema, perciò sono molto soddisfatto.
12: È con grande orgoglio che Franco Nero guarda la sua carriera. Una festa per lui al Ministero della Cultura per celebrare la stella che gli è stata attribuita a febbraio sulla Hollywood Walk of Fame. È un punto di riferimento per i giovani, paradigma del ruolo italiano nel cinema, dice il ministro Giulli. Gli occhi magnetici che il mondo ha imparato a conoscere, da Django di Corbucci, che lo trasformò in un'icona degli spaghetti western, fino a Visconti e Tarantino. Nero ha lavorato con tutti i più grandi. Oggi oggi, guardandosi indietro, c'è una cosa che sente di dover fare, dire grazie.
11: Uno, Laurence Olivier, lui mi disse, fai l'attore, cambia ruolo in continuazione, avrai alti e bassi nella tua carriera, ma a lungo andare avrai frutti. E io ho seguito il suo consiglio. L'altro che devo ringraziare è John Huston, il grande John Huston, che mi prese nella Bibbia, però è stato lui a insegnarmi l'inglese, a regalarmi i dischi di Shakespeare in inglese che mi sono serviti per fare Camelot.
12: Pubblicità. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu. Pubblicità.
13: Ultra veloce.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
15: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
16: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo sul sito.
17: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
18: Qui è Verisure, si identifichi subito.
17: E rileva il ladro prima che entri in casa.
18: Abbandoni ora l'immobile.
17: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
19: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Trump e l'ONU, Putin, fermi la guerra con l'Iran, probabile accordo dopo le elezioni, altrimenti li annientano. L'America è tornata più forte che mai, Cuba è fallita, accadrà, le delegazioni iraniane e cubane escono dall'aula. L'Assemblea generale dell'ONU torna centrale, Trump vede Zelensky, Tajani incontra il ministro degli esteri iraniano, Gutierrez evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Riad riapre l'oleodotto Estova, è scolpito dagli Houthi, era chiuso dal 13 settembre, oggi riprende a esportare. Teheran pronti a riaprire Hormuz entro 7 giorni, ma le nostre condizioni. Rapporto deficit-PIL si è attestato al 3,1%, vanificando per l'Italia l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione che resta fissata al 2027. Rammarico di Giorgetti, Salvini serve maxi scostamento. Aggressioni verbali, umiliazioni, minacce, sospesa un'educatrice in un nido per l'infanzia di Roma, da una telecamera nascosta immagini di bimbi presi a schiaffi e stazionati con violenza. Nella notte a cavallo tra i compleanni dei due indimenticabili artisti esce Quando ti rivedrò, inedito di Gino Paoli, dedicato a Ornella Vannoni, con cui avrebbe dovuto e voluto cantarla. Ben ritrovati con il telegiornale delle 19, lo avete sentito dai nostri titoli, dall'Iran all'intelligenza artificiale, dalla Groenlandia con l'accordo sulle basi militari, alle minacce di fallimento di Cuba. Oltre un'ora di intervento del presidente americano Trump all'81esima assemblea generale dell'ONU, a margine gli incontri bilaterali, presenti anche il nostro ministro degli esteri Tajani. Andiamo subito in diretta e facciamo il punto con l'inviata Francesca Romana Alisei.
22: Sì, dunque l'assemblea è stata aperta dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, è stato il suo ultimo discorso perché lascerà a fine anno, un discorso che cade in un momento complicatissimo, attraversato non soltanto dalle guerre ma anche dalle sfide, dalle minacce dell'intelligenza artificiale. Guterres ha colto l'occasione per sottolineare l'importanza di organismi multilaterali come le Nazioni Unite per contrastare la legge del più forte, parole che Donald Trump non ha sentito perché stava arrivando in quel momento a Palazzo di Vetro, le parole parole del Presidente sono state invece di tutt'altro tenore, ha rivendicato l'importanza la bontà a suo modo di vedere della guerra in Iran, si è scagliato contro la Corte Penale Internazionale, contro Cuba che ha definito uno Stato fallito che presto cadrà, che collabora con i comunisti e con gli antifa, poi ha parlato della necessità di ampliare la presenza militare sull'isola della Groenlandia, ha appena firmato infatti un accordo su questo con il Premier della Groenlandia e la Premier danese, tra poco incontrerà il Presidente ucraino Zelensky, ma sentiamo un suo passaggio, un passaggio del discorso proprio sull'Iran.
0: La Marina statunitense ha scortato oltre 1 miliardo di barili fuori dallo stretto di Hormuz. Più petrolio ora sta circolando, ma devo prendere una decisione molto importante. Se sarà fatto un accordo con l'Iran, li lasceremo costruire un paese più grande di quanto non lo era prima, forse il paese più grande del Medio Oriente, forse più grande del mondo, oppure anniento completamente la Repubblica Islamica, facendolo velocemente per non dare loro la possibilità di uccidere e distruggere le persone e altri paesi, li porto all'inferno senza possibilità di sopravvivenza, di grandiosità per il futuro.
22: È presente qui a New York anche il ministro degli esteri Tajani, che ha avuto già un bilaterale con il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ha ribadito l'importanza della missione Aspides per proteggere i traffici commerciali nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso. A chi gli chiede se l'assenza di Giorgia Meloni sia dovuta a frizioni con Trump, ha detto nessuna frizione, gli Stati Uniti sono un paese alleato. Sentiamo anche un passaggio del ministro degli esteri, poi la linea torna a voi.
2: Noi teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran, questo è un punto molto chiaro, però siamo sempre disponibili anche a ospitare altri colloqui così come abbiamo fatto a Roma quando i primi colloqui avvennero nell'ambasciata dell'Oman, quindi noi vogliamo giocare un ruolo di pacificatori, così come stiamo facendo bene con Libano e Israele, che hanno deciso di organizzare i loro incontri proprio a Roma.
21: E ancora negli Stati Uniti, guardiamo anche al fronte interno, si fa sempre più aspra la guerra di Trump ai media americani che gli rispondono con cause, con boicottaggi, e il presidente americano lancia una sua TV personale. Allora, lo vediamo in studio con Veronica Fernandez.
13: Sì, vediamo di ripercorrere quali sono i passaggi che hanno portato Donald Trump, che prima accusava i media mainstream, i media indipendenti di fake news, ad arrivare ad un vero e proprio progetto di disintermediazione tra la Casa Bianca, Donald Trump stesso e il popolo americano. L'ultimo step è questo, ve lo faccio vedere dal sito ufficiale della Casa Bianca, una nuova televisione appena fondata che porta il suo nome, Trump TV, The Essentials Station, va in onda su YouTube, appunto sui canali ufficiali, 24 ore su 24. Ecco, assomiglia di fatto ad un canale di Stato. Perché è nata? Ripercorriamo tutta questa vicenda attraverso i social media e anche attraverso i media che ne sono protagonisti. Parto da Truth, il social utilizzato da Donald Trump, che appunto alcuni giorni fa annuncia quello che oramai conosciamo come il bando dalla Casa Bianca di tre emittenti, CNN, MS Now e Politico. Li accusa anche in questo caso di fake news. Vengono quindi ritirati il pass e l'accesso alla Casa Bianca. Cosa succede? Questi tre mezzi di comunicazione, vado a vedere appunto Politico, uno dei tre, decidono immediatamente di intentare una causa federale per questo bando dalla Casa Bianca, appellandosi al primo emendamento. Subito dopo che cosa succede? Gli altri grandi media americani, grandi gruppi, qui ve lo faccio vedere sul sito di Fox News, ma parliamo anche di CBS, di ABC, decidono di seguire questa mossa fatta da CNN, Politico e MS Now, e di sospendere volontariamente la copertura della Casa Bianca. Nel frattempo però si vede come questa sia una strategia di Donald Trump del lungo periodo. Allora vado a prendere un suo post del 2017, quando ancora utilizzava un altro social media, X, e diceva: i media che io accuso di fake news, i fallimentari New York Times, NBC, ABC, CBS e CNN, non sono miei nemici, ma sono nemici del popolo americano.
21: Grazie Veronica, veniamo alla crisi nel Mar Rosso, torna a scorrere il petrolio nell'oleodotto est-ovest dorsale del trasporto di greggio saudita, mentre in continua il conflitto in Yemen. Il monitor del G7 agli Houthi, Pakistan e Turchia intanto minacciano di intervenire militarmente. Sentiamo il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
3: Nel porto saudita di Yanbu riprendono le esportazioni di greggio. Secondo la Reuters sono stati riparati i danni all'oleodotto est-ovest che attraversa il regno collegando Golfo Persico e Mar Rosso. Notizia che allenta l'emergenza per il blocco delle esportazioni di Riyadh, mentre nel sud-est dello Yemen proseguono gli scontri tra le forze del governo legittimo e ribelli per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Cresce il numero delle vittime, 154 negli ultimi due giorni, 700 dalla ripresa delle ostilità. E si aggrava l'emergenza umanitaria. Italia. I nuovi sfollati potrebbero presto diventare 230.000, dice l'ONU, e si aggiungeranno agli oltre 5 milioni di yemeniti già rimasti senza casa dopo 12 anni di guerra. Stamattina un nuovo allarme per i missili dei ribelli è scattato e poi rientrato a Nairan, in territorio saudita. I ministri degli esteri del G7 e dell'Unione Europea, riuniti a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, chiedono agli Houthi di cessare tutte le azioni militari che minacciano sicurezza energetica e commercio mondiali, e chiedono all'Iran di smettere di fornire armi ai miliziani. Dopo il no di Trump a un intervento diretto in Yemen, oggi il segretario di Stato americano Rubio afferma che gli USA onoreranno l'accordo che li impegna a difendere Riyadh. Intanto, Pakistan e Turchia valutano il sostegno militare al regno, attivando il patto della Mecca.
21: Ma torniamo a parlare dell'Assemblea Generale dell'ONU con le reazioni al discorso di Donald Trump, durante il quale parte della delegazione iraniana ha lasciato l'aula. Da Teheran il presidente del Parlamento Ghalibaf avverte: possiamo lanciare missili ovunque. Andiamo a Istanbul per gli aggiornamenti dal corrispondente Sergio Paini.
4: Sì, oltre a Ghalibaf, anche i Pasdaran si dicono pronti a una risposta ancora più dura, offensiva, dicono questa volta non più solo difensiva, in caso di nuovi attacchi degli Stati Uniti, e quindi chiudono al dialogo. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi abbiamo rifiutato, perché finché permane il loro atteggiamento negativo, ostile, parleranno le armi. A dirlo è stato il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah, e poi ha anche rivelato: in seguito al fallimento dell'accordo di giugno, noi abbiamo inasprito le nostre condizioni per porre fine alla guerra, e Trump adesso non ha altra scelta se non quella di accettarle, di soddisfarle. Secondo Al Jazeera, però, che invece cita un funzionario, l'affermazione di un funzionario che è stata riportata da un'agenzia di stampa giapponese, lo stretto di Hormuz invece potrebbe essere di nuovo aperto entro una settimana, dice l'Iran, se soltanto gli Stati Uniti adesso in New York si mostrassero aperti, facessero un passo per allentare la pressione militare. E un primo passo potrebbe essere, lo dicono proprio gli iraniani, la revoca del blocco navale.
21: Grazie Sergio. Nonostante la forte richiesta di gas ad agosto per far fronte al consumo di condizionatori e ad una minore produzione di idroelettrico, da idroelettrico gli stoccaggi di SNAM sono in sicurezza per l'inverno. Vediamo il servizio di Chiara Merico.
5: L'Italia si prepara all'inverno con gli stoccaggi di gas pieni all'85%, un livello ben superiore alla media europea e quasi in linea con quello degli anni precedenti alla crisi di Hormuz. A rivelarlo l'amministratore delegato di SNAM, Agostino Scornajenchi, a margine della presentazione a Milano di Polaris, il nuovo osservatorio della società su dati, analisi e tendenze del sistema energetico italiano. Un sistema che ha provato ad affrontare la crisi per tempo, iniziando già ad aprile a incrementare gli stoccaggi. Per il gas non sembra esserci quindi un problema di quantità, ma rimane quello dei prezzi. Le quotazioni restano elevatissime in un momento in cui la domanda di gas continua a crescere. Ad agosto in Italia i consumi si sono attestati a 3,7 miliardi di metri cubi, in aumento del 15% rispetto ad agosto 2025. A trainare la domanda soprattutto il settore termoelettrico, cioè le centrali elettriche alimentate a gas. E prima ancora dell'inizio dell'inverno, a pagare il conto della crisi sono soprattutto le famiglie. Secondo Confartigianato, tra febbraio e agosto l'aumento dei prezzi dell'energia è costato 1,8 miliardi di euro.
21: Restiamo sui temi economici. Da Istat arriva la conferma che per il nostro paese il deficit 2025 resta sopra il 3% del PIL. Dunque per ora nessuna uscita dalla procedura di infrazione europea. Il rammarico da parte del Ministro dell'Economia. Sentiamo Alessandro Marchetti.
6: La legge di bilancio per l'Italia si complica, la revisione attesa dell'Istat è una conferma, il deficit 2025 resta sopra il 3% del PIL. È lo stesso dato di aprile, in miglioramento rispetto all'anno precedente, ma non abbastanza da far uscire l'Italia dalla storica procedura europea per disavanzo eccessivo. Apprendiamo con rammarico, commenta il ministro Giorgetti. Il deficit deve essere sotto il 3%, puntualizza la Commissione, che rimanda al dato definitivo di Eurostat a novembre. Cosa cambia in concreto? Di fatto ci saranno meno spazi di bilancio per quella che sarà la quinta manovra del governo Meloni a ridosso della campagna elettorale. In particolare si compromette l'uso della clausola di salvaguardia, quella che l'Italia ha già chiesto alla Commissione europea per investimenti in energia e difesa. L'importo si aggira attorno ai 36 miliardi di euro, ma con il Paese ancora sotto procedura, queste risorse si potranno usare solo riducendo gli spazi per fare altre spese, anche perché il debito resta sorvegliato speciale. Tuttavia, da Istat arriva anche una buona notizia, la crescita è rivista al rialzo. Il PIL è cresciuto l'anno scorso un decimo in più rispetto alla stima di aprile.

0: destra abbiamo preso questo dato che era all'8, quindi siamo riusciti a portarlo sotto di 5 punti. Ovviamente l'8 era legato alle conseguenze all'epoca del Covid. Nello stesso tempo viene rivendicato come l'azione del governo abbia tenuto i conti in ordine. C'è una divergenza di lettura perché, ad esempio, e soprattutto di azione, la Lega con Salvini dice che bisogna fare uno scostamento di bilancio importante. Da Forza Italia invece c'è un invito alla prudenza in questa fase così delicata per l'economia. Come dicevi tu, si sta discutendo anche della proposta di limitare il numero di bambini stranieri che non parlano italiano nelle classi. È intervenuto su questo da Fratelli d'Italia Sallemi. Lo ascoltiamo.
1: Per Fratelli d'Italia il tetto al numero di studenti che non parlano italiano favorirà integrazione e apprendimento. È una misura di buonsenso rimasta inapplicata, voluta anche dalla sinistra che adesso magicamente finge di non ricordare.
0: Le opposizioni contrastano questa misura, sostengono che si tratti di propaganda sulla pelle dei bambini. Ma tornando all'economia, ovviamente le opposizioni criticano questo risultato, accusano il governo di Giorgia Meloni di aver sbagliato tutto, di aver creato conseguenze alle imprese, ai cittadini, alle famiglie. Allora Giuseppe Conte dal Movimento 5 Stelle propone di spostare i 13 miliardi del Ponte sullo Stretto su altri scopi, rilancia la possibilità di tassare gli extra profitti e prendere soldi dal riarmo. È intervenuto su questo tema anche Francesco Boccia del Partito Democratico. Lo ascoltiamo e poi ti restituisco la linea.
2: Il percorso di rientro dal deficit scelto dalla Presidente del Consiglio Meloni, dal Ministro dell'Economia Giorgetti, non ha funzionato, con l'aggravante dell'aumento della pressione fiscale di un altro 0,7%. Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
3: Maltrattamenti ai danni di bambini dell'asilo. A Roma una maestra è stata sospesa dopo la denuncia di alcuni genitori e le indagini con telecamere nascoste sono stati documentati episodi di violenza fisica e verbale. Emanuela Bonchino.
4: A volte le segnalazioni partono dagli stessi dipendenti, altre dai genitori che notano nei bimbi comportamenti strani, ansia, disagio, addirittura lividi. In Italia in pochi mesi diversi asili nido sono finiti al centro di inchieste penali. L'ultimo caso, in un nido comunale di Roma, un'educatrice 62enne è stata sospesa dal GIP su richiesta della Procura Capitolina, gravemente indiziata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati alle sue cure. I carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito l'ordinanza. Le indagini sono scattate lo scorso maggio dopo la denuncia dei genitori. I militari hanno piazzato microfoni e telecamere. Le intercettazioni avrebbero documentato una condotta abituale sistematica da parte della maestra di aggressioni verbali e violenza fisica. Bambini di 3 anni presi per le braccia, strattonati, condotti bruscamente sulle seggioline. Nella nota dei militari particolari che fanno rabbrividire: schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe, al volto. Abusi sulla pelle e la psiche dei minori. È accaduto spesso negli ultimi mesi, a Verona e in 2 diversi asili, tra febbraio e marzo scorsi, e ancora a Benevento, Matera, Ancona. A fine agosto in Brianza la titolare di una struttura e una collaboratrice sono finite ai domiciliari, altre 2 indagate. Anche stavolta decisive le telecamere nascoste dagli inquirenti.
3: L'omicidio da parte di un autotrasportatore, di uno dei ladri che stavano tentando di rubare in una cascina in ristrutturazione nel Cuneese. Nelle prossime ore l'autopsia e le indagini balistiche chiariranno la dinamica. Sentiamo Maurizio Licordari.
5: 12, forse 13 colpi sparati in rapida sequenza. Almeno uno avrebbe colpito Giovalin Lasri tra la spalla e il collo. C'è l'ipotesi che però ne sia andato a segno anche un altro. Sarà l'autopsia in programma domani mattina a chiarirlo, ma potrà anche dare indicazioni più precise sull'angolazione del colpo e magari qualche dettaglio utile per capire da che distanza abbia sparato Roberto Mollo nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba. La sua posizione resta delicata, ricostruire l'esatta dinamica dei fatti sarà fondamentale per capire se e quale accusa verrà formulata nei suoi confronti dalla procura di Asti.
6: Roberto ha chiamato i carabinieri, Roberto ha chiamato i soccorsi, Roberto ha consegnato le armi, Roberto ha consegnato il caricatore. Non ha voluto uccidere nessuno. Nessuno. Purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
5: L'indagato è al momento a casa dei genitori, poco distante dalla cascina dove si era trasferito per

0: per seguire i lavori di ristrutturazione e dove quella sera sarebbero entrate 4 o 5 persone con volti travisati e strumenti da scasso, anche la vittima che mentre veniva soccorsa indossava ancora un passamontagna e che avrebbe avuto in tasca un cacciavite e del denaro contante, circa 2.000 euro. Resta da capire quando siano partiti i colpi dalla pistola di mollo. L'ipotesi è che i ladri fossero già in fuga, distanti alcune decine di metri dalla cascina. Un dettaglio che potrebbe risultare cruciale.
1: È morto a Torino un bambino di 7 anni travolto da un'auto mentre in bicicletta sulla corsia ciclabile di Corso Margherita, accompagnato dal papà, andava a scuola poco dopo le 8 di mattina. Vani i soccorsi tempestivi, il piccolo è arrivato all'ospedale infantile in condizioni gravi ed è morto questo pomeriggio. E poi ne parlavamo prima, potrebbe arrivare appunto in consiglio dei ministri giovedì il nuovo provvedimento sulla scuola annunciato dalla Premier Meloni sul tetto, al numero dei bambini stranieri in classe, sul divieto di velo islamico a scuola. In un'intervista ai quotidiani il ministro Valditara precisa i dettagli. Lo vediamo con Antonello Travaglini.
2: Sarà soprattutto la conoscenza dell'italiano e non il semplice passaporto il criterio su cui fissare la soglia del 30% degli stranieri nelle classi. Il ministro Valditara in un'intervista al Corriere anticipa i dettagli del nuovo provvedimento sulla scuola, già annunciato dalla Premier Meloni. Le precisazioni arrivano in risposta ai dubbi sollevati dai presidi sulla concreta applicazione della norma. Il limite al numero di stranieri in classe, spiega il ministro nell'intervista, riguarderà in particolare gli studenti neoarrivati, ovvero coloro che non conoscono adeguatamente la lingua italiana. Saranno invece esclusi dal conteggio i ragazzi che hanno frequentato la scuola dell'infanzia in Italia e che hanno alle spalle un percorso scolastico positivo nel nostro paese.
3: Chi viene dai 3 anni della scuola dell'infanzia e quindi straniero, conosce l'italiano, non è assolutamente oggetto di questa disposizione.
2: Nelle zone dove la concentrazione degli studenti stranieri è più alta e dunque il limite del 30% è di difficile applicazione, saranno gli uffici scolastici territoriali a distribuire gli studenti nelle scuole vicine. Laddove non fosse possibile farlo, si ricorrerà a delle deroghe. Il provvedimento prevede anche fondi appositi per l'assunzione di docenti dedicati al potenziamento della lingua italiana per gli stranieri. Per quanto riguarda il velo islamico, la nuova legge lo vieterà come accade già in Francia. Inoltre, i genitori stranieri con figli con problemi di inserimento e comprensione linguistica dovranno imparare la lingua italiana.
1: La scuola vista dai giovani è il titolo del lavoro del Censis che analizza percorsi educativi e di formazione mettendo al centro il punto di vista delle nuove generazioni. Matteo Pallato.
4: Più del 43% degli studenti non pensa di avere competenze sufficienti per scegliere in modo consapevole il proprio futuro e quasi il 18% comprende appieno le ragioni dei voti e solo il 5,2% si sente protetto da bullismo, cyberbullismo e discriminazioni. Il 45% vorrebbe una scuola più coinvolgente e il dato che forse stupisce di meno è quello sui compiti a casa che per oltre il 57% degli studenti sono troppi. I giovani vorrebbero anche una scuola capace di sostenerli nelle scelte e nella vita quotidiana. Questi sono solo alcuni dei punti individuati dal rapporto del Censis denominato La scuola vista dai giovani presentato oggi a Roma e per gli autori del censimento questo lavoro si può sintetizzare in due punti.
5: La prima, i giovani sono più contenti della loro scuola dopo essere usciti che non durante il periodo scolastico. La seconda, che il rapporto con gli insegnanti funziona, va bene, ma ha molti margini di miglioramento, soprattutto di fronte a problemi gravi come le molestie, il cyberbullismo, le difficoltà familiari più importanti.
6: Una scuola è un punto di riferimento, tant'è che i giovani rivalutano la funzione della scuola quando finiscono la scuola ed entrano nel mondo del lavoro.
4: Dopo la maturità la scuola viene rivalutata da oltre il 70% degli intervistati, al punto che un abbondante 60% di questi consiglierebbe la propria ex scuola ad altri.
1: La multa alla Juventus per quanto accaduto prima della gara casalinga contro l'Atalanta durante il minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola. Sentiamo Jacopo Catarsi.
7: La multa è arrivata alla società, 10.000 euro per l'esattezza, ma nessuna chiusura, nemmeno parziale, della curva sud dello stadium. Con le spalle voltate al campo, da una parte del settore del tifo organizzato juventino, durante il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola, avevano suscitato sdegno tra gli appassionati di calcio e non solo. Il giudice sportivo sceglie una linea morbida. Nella sentenza ha valutato come il gesto abbia visto protagonista un numero esiguo di spettatori, sottolineando anche la pronta presa di posizione della società bianconera contro quanto accaduto nel momento di raccoglimento. Nel post gara con l'Atalanta lo stesso Spalletti aveva immediatamente preso le distanze. Le spalle al campo e i cori per alcune icone bianconere scomparse erano state censurate anche da tanti ex Juve. Si chiude così il capitolo giustizia sportiva intorno alla vicenda, con una multa che si inserisce nel solco anche di situazioni simili con protagoniste altre società. Resta però la macchia sul ricordo di Sandro Mazzola, celebrato in tutti gli stadi d'Italia, tranne che, almeno in parte, in quello di Torino, città legata in modo indissolubile al ricordo del padre Valentino, leggenda granata. L'episodio dello stadium non aveva avuto strascichi ai funerali della bandiera nerazzurra, con applausi da parte dei presenti anche nei confronti delle delegazioni di Juventus e Milan.
1: E ora parliamo di musica. Uscì a mezzanotte Quando ti rivedrò, l'inedito di Gino Paoli dedicato a Ornella Vannoni, con cui avrebbe dovuto e voluto cantarla. Si tratta di un brano rimasto per tanti anni nel cassetto, che viene pubblicato oggi con la voce di Ornella sostituita dai fiati di Paolo Fresu, proprio nella notte a cavallo tra i compleanni dei due indimenticabili artisti. L'inedito è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. La cerimonia al Ministero della Cultura per celebrare Franco Nero, 60 anni di carriera suggellati dalla stella sulla Walk of Fame a febbraio, ce lo raccontano Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
8: Il mio nome è Django. Finché starai con me, nessuno ti farà del male.
9: Io ho fatto una carriera di 60 anni, ho fatto tutto. Mi sono divertito anche a fare la regia, a scrivere, a produrre. Io sono uomo di cinema, perciò sono molto soddisfatto.
10: È con grande orgoglio che Franco Nero guarda la sua carriera. Una festa per lui al Ministero della Cultura per celebrare la stella che gli è stata attribuita a febbraio sulla Hollywood Walk of Fame. È un punto di riferimento per i giovani, paradigma del ruolo italiano nel cinema, dice il ministro Giugni. Gli occhi magnetici che il mondo ha imparato a conoscere, da Django di Corbucci, che lo trasformò in un'icona degli spaghetti western, fino a Visconti e Tarantino. Nero ha lavorato con tutti i più grandi. Oggi, guardandosi indietro, c'è una cosa che sente di dover fare: dire grazie.
9: Uno, Laurence Olivier, lui mi disse: fai l'attore, cambia ruolo in continuazione, avrai alti e bassi nella tua carriera, ma a lungo andare avrai frutti. E io ho seguito il suo consiglio. L'altro che devo ringraziare è John Huston, il grande John Huston, che mi prese nella Bibbia, però è stato lui a insegnarmi l'inglese, a regalarmi i dischi di Shakespeare in inglese che mi sono serviti per fare Camelot.
1: Siamo in chiusura, al via la 78esima edizione del Pro Italia, lo storico concorso internazionale organizzato dalla RAI e dedicato al meglio della produzione radiofonica, televisiva e multimediale. Quest'anno all'Aquila dal 28 settembre al 2 ottobre, il servizio di Francesca Costantino, poi una brevissima pausa e vi aspetta Sera 24 Off con Giancarlo Usai.
11: Il meglio della produzione radiofonica, televisiva e multimediale sarà presentata dalla RAI dal 28 settembre al 2 ottobre in Abruzzo all'Aquila, che ospiterà la 78esima edizione del PRI Italia, concorso aperto al mondo radiotelevisivo internazionale, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, con il contributo della Regione Abruzzo e in collaborazione con il Ministero degli Esteri. Tema di questa edizione è Play One, le nuove tecnologie a sostegno della creatività umana.
12: Rappresenta lo sforzo che i broadcaster, non solo i servizi pubblici, ma tutti i creatori di immaginazione devono fare per cercare di salvare l'umano rispetto a una dimensione di sviluppo tecnologico i cui confini non sono ancora ben definiti.
11: Si apre il 28 settembre con un concerto dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese e un dialogo tra due abruzzesi doc, Bruno Vespe e Gianni Letta. Si chiude con un'anteprima della scuola di danza del Teatro dell'Opera di Roma. 226 i programmi iscritti, 83 i broadcaster partecipanti, 52 i paesi rappresentati, 62 i giurati.
13: Un programma pienissimo, pienissimo di anteprime, avremo 4 anteprime, pienissimo di incontri, di eventi internazionali e non solo, che attraversano un po' tutte le generazioni.
11: Tra gli eventi da non perdere,

Vedere l'anteprima della fiction Celestino V con Michele Placido, tutta la manifestazione sarà trasmessa da Rai Play ed è prevista una fitta programmazione sulle reti Rai. La TGR sarà presente con uno speciale tutti i giorni, ore 15:20 su Rai 3.

Bentrovati nello spazio meteo, un cielo generalmente stellato al settentrione, a parte annullamenti sulle Alpi occidentali dove non si esclude qualche breve pioggia. Prevalenza di cielo sereno anche sulle regioni centrali, ad eccezione di residui annullamenti tra Abruzzo e Basso Lazio, venti moderati nord-orientali, mari generalmente mossi. Residua variabilità sulla Calabria meridionale, con il rischio ancora di qualche pioggia, ma con tendenza a miglioramento, cielo che si farà stellato sul resto del meridione. Permane della variabilità sulla Sicilia orientale, dove saranno ancora possibili delle locali piogge, mentre il cielo sarà sgombro da nubi sulla Sardegna. Per la giornata di domani il sole tornerà a splendere su gran parte del paese. Qualche nube in più si presenterà sulle due isole maggiori, specie nelle zone interne, dove sarà ancora possibile qualche locale rovescio. Chiudiamo come di consueto parlando delle temperature che tenderanno a diminuire un po' su tutto il paese, in particolar modo sull'area tirrenica.

0: Ben trovati. Allora, Sera 24 Off, cerchiamo sempre di fare un ragionamento su qualche parola che sta caratterizzando la nostra attualità. Ieri la parola era, anzi le parole erano cambiamento climatico, oggi sono intelligenza artificiale. Sono stati uno dei temi di cui Donald Trump ha parlato proprio nel suo intervento fiume all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ha detto che chi si mette fuori dalla lotta, dalla competizione per l'intelligenza artificiale non ha speranza di competere per il futuro. Quindi c'è uno schierarsi molto netto del Presidente degli Stati Uniti. Per ragionare su questo abbiamo invitato Stefano Quintarelli, che è imprenditore, informatico, esperto di intelligenza artificiale. Buonasera Quintarelli, benvenuto a Rai News 24. Voglio subito mostrare, tra l'altro proprio su questo, dottor Quintarelli ha scritto un libro che vi mostro, eccolo qua, è La bolla dell'intelligenza artificiale. Questo è il titolo, scusate, lo volevo leggere anch'io da vicino: tecnologia, mercato e nuove prospettive. Allora, partiamo però dall'attualità, le va? Le parole di Trump che ha fatto questa sorta di profezia, cioè chi si mette al di fuori di questa battaglia, cioè come se chi la respinge il progresso dell'intelligenza artificiale rischia di rimanere fuori dal progresso del futuro. Lei che pensa su questo? Che riflessione fa?
1: Ma penso, intanto buonasera a tutti, penso che sicuramente è vero, nel senso che è una tecnologia che è già pervasiva, anche se non la vediamo, in una versione che direi non è molto sexy, ma che è con noi da molti decenni, e invece quella un po' più sexy, un po' più recente, legata ai modelli linguistici, ai chatbot, a questi strumenti con cui conversiamo, con cui chiacchieriamo, è una cosa abbastanza recente. Però entrambe queste cose sono e diventeranno sempre più pervasive dell'economia. Non è possibile restare fuori, come dire che restiamo fuori dall'informatica, semplicemente non accade.
0: E allora torniamo a ragionare sulla bolla dell'intelligenza artificiale. Noi quando sentiamo l'espressione bolla pensiamo a qualcosa che sta per scoppiare, a qualcosa che è un po' una forma di finzione, che c'è un'apparenza che in realtà non corrisponde a verità. Perché il suo libro si intitola La bolla dell'intelligenza artificiale?
1: Beh, perché ci sono tutti i segnali che ci troviamo in una bolla finanziaria. La bolla finanziaria non vuol dire che la tecnologia non sia reale, concreta e che nel tempo non produrrà effetti positivi, anche magari qualche effetto negativo, comunque diciamo che produrrà i suoi effetti sulla società e sull'economia. Questo accade. Il problema è che adesso anticipiamo, la finanza anticipa dei flussi di ricavi che semplicemente ci vorrà molto più tempo di quello che si pensava inizialmente, perché

0: che ciò accada. Guardi, non è una cosa nuova. L'ultima bolla tecnologica è successa intorno agli anni 2000, riguardava Internet. All'epoca Internet era una cosa conosciuta a pochi, se vogliamo, e Internet adesso è pervasiva nelle nostre vite. Eppure la bolla finanziaria si sgonfiò. Anche qui non è che scoppia la bolla, non necessariamente scoppia. Più spesso si sgonfia. Lo sgonfiamento della bolla del 2000 ci mise 2 anni e mezzo a sgonfiarsi. Sgonfiarsi cosa vuol dire? Vuol dire che le quotazioni delle aziende ritornano a delle valutazioni che sono più consone rispetto al loro potenziale reale di fatturato. Cioè questa distanza tra il potenziale reale di fatturato e le valutazioni delle aziende, questo è il momento della bolla.
1: Conseguenze anche che potrebbero avere, che potrebbero esserci però dal punto di vista del lavoro, dell'occupazione, degli investimenti dei piccoli investitori. Quando abbiamo, non so, ovviamente parliamo di una bolla, ci viene in mente la bolla dei mutui subprime che portò poi a una serie di effetti a catena sull'economia globale che ancora la ricordiamo come un momento epocale, no? A cavallo tra il 2008 e il 2010. Anche in questo caso ci sono rischi di questo genere nell'economia reale?
0: Ma guardi, questo è difficile a dirsi, no? Allora, io quello che posso dire è che effettivamente la tecnologia ha un potenziale trasformativo importante, e tutto dipenderà dai tempi con cui si concretizza e dal livello di speculazione fatto da alcuni attori. La bolla dei mutui subprime fu legata al comportamento di un certo numero di banche negli Stati Uniti e poi i loro prodotti furono riacquistati dalle banche di tutto il mondo. Questo oggi non è chiaro quale sia il livello di pervasività dell'attuale eccesso di valutazione, di speculazione finanziaria che c'è intorno all'intelligenza artificiale. Ho letto diverse analisi che sostanzialmente suggeriscono che no, potrebbe non esserci un problema sistemico da questo punto di vista. C'è anche qualche profeta di sventura che invece dice che ci saranno. La stessa persona che Michael Burry, che fu il primo a denunciare la bolla speculativa dei mutui subprime, adesso sta denunciando la bolla speculativa sull'intelligenza artificiale. E vedremo chi avrà ragione. Effetti sulla società ce ne saranno tantissimi, ovviamente. Ogni tecnologia taglia dei posti all'indietro e ne crea di posti e crea nuove occupazioni in avanti. Il problema è che le persone vanno formate, accompagnate, quindi ci sono i tempi con cui dobbiamo fare i conti con i tempi necessari a fare in modo che la società complessivamente sia in grado di adattarsi a questa trasformazione che sarà importante.
1: Allora, abbiamo fatto una bella panoramica sul fronte economico, poi forse c'è un fronte che a casa attrae di più, no, l'immaginario, cioè il fronte più specificamente tecnico, no? Qualche giorno fa, proprio qui, abbiamo raccontato di questa allerta che è stata data da diversi manager che lavorano nei giganti dell'intelligenza artificiale, che quasi hanno avuto una sorta di rivolta etica. Attenzione, perché se continuiamo a far progredire a questa velocità l'intelligenza artificiale, tra poco l'intelligenza artificiale sarà capace di alimentarsi da sola. Lei ci crede a questa ricostruzione sullo scenario futuro?
0: Ma allora, che l'intelligenza artificiale in qualche modo possa alimentarsi da sola? Sì, ci credo. Ci ho lavorato fin da metà degli anni Ottanta. A fine anni Ottanta avevo scritto un generatore di poesie, tanto per dirne una. C'erano dei linguaggi di programmazione che erano scritti apposta per fare in modo di modificare il programma mentre era in esecuzione e quindi alimentarsi da solo, in un certo senso. Che questo porti alla fuga, diciamo, che le macchine escano fuori controllo e che quindi possano fare delle cose insensate, beh, questo è molto meno probabile, proprio perché la società si è dotata di sistemi di controllo. Faccio un esempio banale, e ovviamente non è il caso. Possiamo dire che dei bambini sono una minaccia esistenziale per l'umanità? Beh, no, a meno che non li mettiamo a giocare nella sala di lancio delle armi atomiche senza nessun tipo di vincolo, in quel caso diventano una minaccia esistenziale. Però non ci vanno, perché? Perché la società ha costruito delle difese, dei sistemi di
1: La stessa cosa
0: protezione.
1: quindi vale per l'intelligenza artificiale, cioè quell'ipotesi anche un po' fatta scientifica, verrebbe da dire kubrickiana, ma in realtà ci aveva pensato Arthur J. Clarke prima di di Kubrick, no, cioè l'idea che il computer si rivolti contro l'uomo che lo ha programmato e lo ha creato è un'ipotesi di fantascienza.
0: Solo se c'è un altro uomo che lo fa rivoltare, nel senso che alla fine gli esempi che ci sono stati e che hanno popolato i media di recente sono esempi che in realtà rivelano che le misure tecniche da adottare di protezione rispetto alla prevenzione di incidenti non erano a tenuta stagna, diciamo, no? Quindi è chiaro che se io mi metto a fare degli esperimenti chimici e spargo gli acidi sul tavolo faccio dei danni, però appunto per quello uno deve avere delle misure di contenimento, no? Se le misure di contenimento non sono realizzate in modo adeguato, ecco che posso causare danni. Non bisogna pensare che questi siano sistemi totalmente autonomi, che si autodeterminino e che decidano che cosa fare secondo una propria coscienza. Non è così. Dietro c'è un uomo che li agisce, che li fa muovere. Sono dei sistemi automatici, se vogliamo. E c'è un uomo che prende le decisioni e che li innesca, e la responsabilità sta lì. L'ex presidente della Federal Communication Commission, Lina Khan, ha detto che... l'ultima volta che aveva guardato c'erano delle precise norme civili penali che riguardavano certi determinati tipi di comportamenti fatti anche se non li faccio in prima persona ma li faccio mediati da uno strumento. E questa è stata anche una dichiarazione da più parti della Casa Bianca. Insomma, c'è una tendenza a cercare da parte di alcune grandi aziende di fare cartello in qualche modo per gestire l'andamento dei costi in vista dei collocamenti in borsa da una parte, e dall'altra parte a farsi in qualche modo delle regole da sé, certo, in modo tale da non essere soggetti all'intervento pubblico e statale.
1: Le faccio un'ultima domanda sempre sul rapporto tra l'uomo e l'intelligenza artificiale. Un'altra cosa che ovviamente su cui c'è una grande apprensione sociale, cioè il fatto che l'intelligenza artificiale è inevitabile, è un processo inesorabile, renderà inutili, sostituibili, non so, l'aggettivo forse è meglio che lo trova lei, Quintarelli, una serie di categorie professionali, una serie di mestieri. Anche questo è un processo irreversibile? Oppure anche qui l'intelligenza artificiale può rendere il lavoro dell'essere umano più agevole?
0: No, sicuramente rende il lavoro più agevole e automatizza delle funzioni, dei compiti che sono ripetitivi. E ci ricordiamo tutti i tempi moderni, no? Il film di Charlie Chaplin con la persona alienata che faceva sempre lo stesso gesto uscito dalla catena di montaggio. L'intelligenza artificiale aiuta a eliminare i lavori altamente ripetitivi. Guardi, c'è molta narrazione intorno a questo tema. La narrazione evidentemente beneficia, dietro ogni narrazione c'è qualcuno che ci guadagna, e poi alcune narrazioni si possono verificare, altre no. Il futuro non è ancora scritto, ma dietro ogni narrazione c'è qualcuno che ci guadagna. Voglio chiudere con la grande preoccupazione che io ho invece, ed è una cosa di cui nessuno parla, a cui dedico l'ultima parte del mio libro, che è il condizionamento della mente delle persone da parte delle tecnologie. Noi pensavamo che i social network fossero uno strumento di democrazia, di libertà, pensavamo alla primavera araba, e poi abbiamo scoperto che sono uno strumento invece di inquinamento del dialogo pubblico e delle scelte politiche. I chatbot faranno questo, però lo faranno nel segreto delle loro conversazioni, e quindi a un livello molto più intimo e segreto, e non sarà visibile all'esterno. Esistono fior di studi sul livello di condizionamento, sono macchine di persuasione che sono in grado di convincere, certo, le persone di determinati temi. Questo è per me un rischio molto concreto.
1: Allora, teniamo ovviamente la sua riflessione, dottor Quintarelli, grazie mille, grazie ancora per essere stato con noi. Vi ricordo La bolla dell'intelligenza artificiale, tecnologia, mercato, nuove prospettive, edito da Bollati Boringhieri, scritto con Emil Abirashid. Grazie a Stefano Quintarelli e buon lavoro. Allora, grazie alla redazione di Sera 24 per tutto il lavoro svolto, Francesco Caldarola, Chiara Burtulo, Emanuela Maddaloni, Luca Andrea Massario, Laura Rizzo, Caterina Villa, Eleonora Pepe. A proposito, proprio adesso andiamo a vedere il nostro primo blob di stagione e poi linea al resto dei programmi.
2: La legge di bilancio per l'Italia si complica, la revisione attesa dell'Istat è una conferma, il deficit 2025 resta sopra il 3% del PIL. Apprendiamo con rammarico, commenta il ministro Giorgetti. Il deficit deve essere sotto il 3%, puntualizza la Commissione, che rimanda al dato definitivo di Eurostat a novembre.
3: Il potere militare da solo non può garantire la pace, il potere economico da solo non può portare alla stabilità e il potere tecnologico da solo non può garantire la sicurezza. La nostra economia è l'invidia del mondo, il nostro esercito è il più potente, la nostra tecnologia è seconda a nessuna e siamo primi in ogni cosa. Il potere si espande e il nostro paese sta facendo meglio di quanto non avesse fatto. Il futuro è molto luminoso.
4: 12, forse 13 colpi sparati in rapida sequenza. Almeno uno avrebbe colpito Jovalin Lasri tra la spalla e il collo. C'è l'ipotesi che però ne sia andato a segno anche un altro. Sarà l'autopsia in programma domani mattina a chiarirlo.

0: Sì, alla fine era l'inizio stagione che un po' ci pensavamo, Marco ci aveva coinvolto già sull'idea di un percorso comunque molto adatto alle nostre caratteristiche. Siamo riusciti a mettere insieme un bel gruppo da un po' di anni, abbiamo inseguito questa maglia da tanti anni e finalmente siamo riusciti comunque a portarla a casa, sì.
1: Elisa, com'è? Ci siamo emozionati noi a vederti con questa maglia addosso.
2: Ma per me è un po' strano, nel senso che ho fatto tanti, tanti podi, però è la mia primissima maglia ridata in tutta la mia vita. E mi dà un po' i brividi, devo dire la verità. È stato bellissimo poterla vincere con una squadra. Io credo tantissimo nella squadra, nel team e nella forza che una squadra può avere.
3: Azzurre e vincenti, sognando il tetto del mondo, un destino che al femminile l'Italia declina senza incertezze. Il mondiale è quello under 20 e loro sono le ragazze in festa, allenate da Nicola Matteucci, direttore d'orchestra di un progetto virtuoso cresciuto a suon di gol e vittorie. L'ultima, contro la Corea del Sud, ha spedito l'Italia verso la prima storica semifinale. Giada Pellegrino Scimò, 20 anni ancora da compiere, di professione fa l'attaccante e contro la Spagna, bestia nera delle azzurre, sconfitta un anno fa dalle Iberiche all'Europeo, vuole prendersi il meglio.
4: Sarà una partita molto intensa e molto combattuta, ma noi cercheremo di stare concentrate fino all'ultimo minuto, di stare unite soprattutto nei momenti difficili e di giocarcela in tutti i modi perché pensiamo a noi, sappiamo che possiamo fare benissimo e niente, siamo molto concentrate e molto emozionate.
3: Emozione e concentrazione, un mix perfetto per provare a centrare una finale mondiale ancora mai conquistata. Il tempo per fare la storia non manca, come l'entusiasmo contagioso di queste ragazze azzurre e vincenti che sognano di prendersi il mondo.
5: L'Italia intravede la Finlandia, la prossima avversaria dei quarti europei, degli azzurri. Anche a Torino lo spirito c'è come la fame di una nazionale che vuole andare avanti in questo europeo. I due temi, quella della famiglia, della responsabilità, del sacrificio di un gruppo di ragazzi che si tengono per mano, soprattutto quando si deve ricostruire.
6: Oh, sono contento e come ho detto all'inizio dell'europeo sto cercando di godermi ogni partita e mi sono divertito con i miei amici in campo e penso che quando riusciamo a farlo poi giochiamo anche meglio, quindi benissimo così.
5: Sì, l'amicizia, quella vera, di ragazzi che si conoscono da sempre, dalle giovanili, che se non sono in campo tifano dalla panchina, incitano il compagno come fosse un fratello. Ed infatti, come ama dire dal 2021, anno dell'ultimo europeo vinto, il settimo azzurro, il capitano Simone Giannelli, poeta della regia e della determinazione. Questo gruppo ha sempre avuto nel DNA l'amore per la maglia, l'attaccamento. Infatti questa è la nazionale del noi e non dell'io, dove il cognome non conta, conta solo il gruppo. Spavalderia, sorriso e sacrificio e cazzimma. Queste le caratteristiche della bella Italia che punta non solo all'ottavo titolo, ma soprattutto al passo olimpico, perché una vittoria varrebbe questo. Ogni gara va affrontata pensando a se stessi, all'armonia di gioco, agli sguardi positivi e soprattutto all'attenzione nei dettagli. La bella Italia fa questo e recepisce sempre i consigli di un CT innamorato della maglia azzurra, Fefe De Giorgi. Gli attacchi sono di Yuri Romanò, bomber mancino, che dà la sua versione sulla sfida con la Finlandia.
6: Bisogna essere concentrati su ogni palla. Sono state un po' di sorprese, ma la pallavolo degli ultimi anni è così. A livello internazionale, quando gioca alle nazionali, il livello è molto alto. E tante squadre sono migliorate e quindi bisogna essere pronti a queste squadre che giocano al massimo e mettono in difficoltà chiunque.
7: Korea Republic versus Italy.
8: I campioni in carica contro i debuttanti delle finali. Sorteggio della Coppa Davis più che generoso per l'Italia di Filippo Volandri. Dalla prestigiosa insalatiera d'argento spunta il nome della Corea, nazionale che non si era mai spinta così lontano nella competizione.
9: Bisognava evitare il Canada, che questa coppa l'ha anche vinta qualche anno fa a Malaga. Direi che possiamo essere soddisfatti. E noi con il nostro capitano cercheremo di radunare una delle migliori tre squadre, perché ne abbiamo almeno tre squadre di Coppa Davis a questo livello, e fare in modo di riuscire a fare un'impresa titanica, perché vincere la Coppa Davis per il quarto anno di fila sarebbe veramente una cosa incredibile.
8: Il cammino dunque è tracciato, Correa al primo turno, poi una tra Canada e Cechia in semifinale per finire Alcaraz o Zverev nell'atto conclusivo. E a proposito di grandi nomi, nonostante lo scorso anno l'Italia abbia vinto senza Sinner, tutti sperano di avere a disposizione il numero uno del mondo, assente dalla finale di Wimbledon dello scorso luglio.
10: Sì, sì, ovviamente credo che ogni capitano vorrebbe avere il numero uno del mondo nella propria squadra. Detto questo, abbiamo dimostrato di poter vincere anche senza Jannik, ma quello che ho detto un po' alle persone che lavorano con me, ogni tanto dobbiamo fermarci un attimo anche a vedere che cosa abbiamo fatto nel passato, è che abbiamo vinto tre Davis quasi con tre squadre diverse. Quello di rimanere lassù è sicuramente l'obiettivo principale e su questo lavoriamo.
8: Per il secondo anno di fila sarà Bologna a ospitare le Final Eight. Gli azzurri debutteranno il 25 novembre e proveranno in quella settimana a conquistare la quarta Davis di fila, un obiettivo che nessuna squadra negli ultimi 50 anni è riuscita a centrare.
11: Italia!
12: Quattro, tre, due, uno, vai! Eccolo!
13: Grande evento sportivo che ci sarà nel Golfo avvicinerà ancora di più i napoletani a quello che è il loro ambiente naturale, che è il nostro grande Golfo, e soprattutto accoglierà tantissimi turisti internazionali che sono già qui a Napoli e che potranno ammirare e amare la nostra città.
14: Il lungomare Caracciolo è un cantiere a cielo aperto. Per le pre-regate si stanno montando quattro pedane che per le autorità locali dovrebbero diventare permanenti.
15: Noi dobbiamo poter avere queste pedane per un numero di mesi limitati all'anno, chiaramente d'estate, in accordo con la sovrintendenza, cercando di fare un lavoro efficiente e coordinato, perché abbiamo dei vincoli paesaggistici, ma le pedane permetterebbero in forma sicura, magari con le docce, di poter fare accedere le persone gratuitamente al mare, non solo i tanti napoletani e non solo i napoletani campani che vengono qui, ma anche tanti turisti stranieri.
14: Per il ministro dello sport Abodi, il capoluogo campano dovrebbe ospitare anche l'America's Cup 2029.
16: Una giornata importante perché parte il countdown ufficialmente, ma per noi questi 241 giorni sono iniziati molto tempo fa. La migliore organizzazione del prossimo anno sarà il presupposto perché si possa negoziare al meglio anche la prossima edizione.
17: Su Bagnoli c'è la preoccupazione dei cittadini, la situazione delle bonifiche, di chi teme dopo questo grande evento che insomma resti un po' un deserto.
16: Impossibile che resti un deserto, ormai quello che non è successo in 30 anni è iniziato e non può che andare avanti, e il governo sarà custode di questo impegno che prendiamo nei confronti della comunità.
18: Le gare non sono ancora iniziate, ma l'effetto America's Cup è già visibile a occhio nudo. L'entusiasmo che sta suscitando la competizione bellica più importante al mondo sta orientando tanti ragazzi verso questo sport di venti e di mare, e i circoli, che a Napoli hanno storie prestigiose, stanno già raccogliendo tantissime iscrizioni. Noi siamo andati al Circolo Canottieri per incontrare il capo degli istruttori di vela, Cristiano Panada, che conferma questa esplosione di passione verso la vela.
19: Già i numeri parlano chiaro, abbiamo avuto un incremento un po' in tutti i circoli delle richieste di corsi di scuola vela e di avvicinamento a questa disciplina che qua nel Golfo da noi fortunatamente può essere praticata 365 giorni all'anno. Quindi siamo certi che questo evento catalizzerà molto l'attenzione verso i circoli e ci dobbiamo far trovare sicuramente tutti molto pronti e preparati ad accogliere queste nuove richieste, perché dopo la Coppa America ci saranno i campionati italiani classe olimpiche proprio qui a Napoli e proprio nello stesso scenario della Coppa. Di conseguenza sono già molti gli equipaggi che chiedono di poter venire in anticipo a studiare le acque del Golfo, i propri venti, le correnti e così via.

0: Fatti un selfie con la vita, sulla vita devo dare felicità. Questa è la mia vita e questa è la mia musica. Ricordati chi ti ha lasciato già. Caffè Toraldo, o caffè.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente miracolo!

0: boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
1: Settore allarme, stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
2: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
3: Quando il reflusso ti provoca bruciore e acidità, puoi provare la novità Malox Reflu Rapid Advance. La sua doppia azione rapida con acido ialuronico lenisce la mucosa e blocca il reflusso. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti. Malox Reflu Rapid Advance. Rapido sollievo da bruciore, reflusso e acidità.
4: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. 3 additivi integrati per un pulito impeccabile e 0 pensieri. Relax, lava Dash.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ricominciamo questa settimana insieme. Oggi quasi idealmente seguiamo la rotta del petrolio. È il momento di collegarci con i nostri inviati, come sempre a quest'ora, sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza. State vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
6: Le immagini dice tutto.
7: Buongiorno, buongiorno Adele, grazie. Grazie a tutti.
5: Il nostro 24.
8: Ecco a voi, mattina 24.
9: Cosa significa essere italiano?
10: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
9: Buongiorno, si fa per dire,
10: si fa
9: ovviamente.
10: Per dire.
9: Alla fine parliamo di poltrone. Intenzioni di voto.
11: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
12: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No, no.
13: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
9: Grazie per essere stata con noi qui a News 24.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Trump all'ONU, Putin fermi la guerra con l'Iran, probabile accordo dopo le elezioni, altrimenti li annientano, Cuba è fallita, cadrà. L'Assemblea Generale dell'ONU torna centrale, Trump vede Zelensky, Tajani incontra il ministro degli esteri iraniano, Guterres, pulizia etnica in Cisgiordania. Riyadh riapre l'oleodotto est-ovest colpito dagli Houthi, Teheran pronti a riaprire Hormuz entro 7 giorni, ma alle nostre condizioni. Il rapporto deficit-PIL si è attestato al 3,1%, vanificando per l'Italia l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione che resta fissata al 2027. Aggressioni verbali, umiliazioni, minacce, sospesa un'educatrice in un nido per l'infanzia di Roma, da una telecamera nascosta le immagini dei maltrattamenti. Nella notte a cavallo tra i compleanni dei due indimenticabili artisti esce Quando ti rivedrò, inedito di Gino Paoli, dedicato a Ornella Vanoni. Buonasera e bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Antonietta Bertone. Partiamo dall'intervento di Trump all'Assemblea ONU. Ho realizzato la pace, l'America è più forte che mai, esordisce il leader USA, che subito dopo avverte l'Iran. Sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di midterm o lo annienterò. Poi il messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Infine la difesa dell'intelligenza artificiale, gli allarmi, dice Trump, sono una bufala. E l'Assemblea Generale dell'ONU a New York torna dunque centrale e snodo per incontri a latere tra i leader mondiali sui conflitti in corso. Come abbiamo detto, Trump ha visto Zelensky sulla guerra in Ucraina, il ministro degli esteri Tajani ha incontrato l'omologo iraniano Araghchi, l'Iran non ha paura della guerra. Nel suo intervento il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Torniamo anche sulla crisi nel Mar Rosso, perché torna a scorrere il petrolio nel gigantesco oleodotto est-ovest, dorsale fondamentale del trasporto di greggio saudita, mentre infuria il conflitto in Yemen e continua il dramma dei profughi, migliaia di persone in fuga dalla guerra. Nuovo monito del G7 agli Houthi, i guerriglieri filo-iraniani, mentre Pakistan e Turchia minacciano di intervenire militarmente. L'Italia resta nella procedura di infrazione per deficit eccessivo. L'Istat ha infatti confermato il dato di aprile. Il rapporto deficit-PIL per il 2025 resta al 3,1%, un dato che era atteso. Per il governo si complica il percorso per la prossima legge di bilancio. La maggiore flessibilità, chiesta già alla Commissione europea, sarà soggetta a vincoli più stringenti. Più in generale, fare più spesa in deficit rischierà di aumentare il debito pubblico già oltre i 3.000 miliardi di euro. Migliore invece il PIL del 2025, rivisto al rialzo di un decimale a più 0,6%. Prendiamo atto con rammarico, scrive il ministro dell'Economia Giorgetti, commentando questi dati. E poi la cronaca, aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi dell'asilo nido comunale dove lavorava. A Roma un'educatrice è stata sospesa dal servizio dal GIP su richiesta della procura. Nelle indagini i carabinieri si sono avvalsi anche di intercettazioni audio-video all'interno della struttura, documentati numerosi episodi di violenza fisica come schiaffi, strattoni, maltrattamenti. Uscirà a mezzanotte Quando ti rivedrò, inedito di Gino Paoli, dedicato a Ornella Vanoni, con cui avrebbe dovuto e voluto cantarla. Si tratta di un brano rimasto per tanti anni nel cassetto, che viene pubblicato oggi con la voce di Ornella sostituita dai fiati di Paolo Fresu, proprio nella notte a cavallo tra i compleanni dei due indimenticabili artisti. L'inedito è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. E termina dunque qui questa edizione del nostro TG nella lingua dei segni. Come sempre ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore cielo stellato su gran parte del paese, ad eccezione di residue piogge sulla Sicilia e sulle Alpi occidentali di confine. Per la giornata di domani il sole splenderà al mattino su tutte le regioni del nord, con qualche nube in più nel pomeriggio sulle aree alpine e prealpine. Torna a splendere il sole anche sulle regioni centrali, salvo innocui annullamenti pomeridiani in area appenninica e una ventilazione che sarà debole, prevalentemente da nord-est. Migliora il tempo sulla Calabria con qualche annullamento residuo, cielo sgombro da nubi sul resto del meridione, con una ventilazione di moderata intensità per lo più settentrionale. Variabile sulle due isole maggiori, con qualche pioggia sulla Sicilia orientale e meridionale e anche nell'entroterra sardo. Per quanto riguarda le temperature, continueranno a diminuire, in particolar modo sull'area tirrenica.

0: Eccoci sempre in diretta, ripartiamo dai temi politici. La Presidente del Consiglio Meloni in un'intervista Porta a Porta su Rai 1 definisce di buon senso le nuove norme annunciate sulla scuola e dichiara che le parole del Presidente della Repubblica Mattarella non vanno lette come contestazione. Poi sulla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione per il deficit esprime rammarico, non vorrei, aggiunge che le stime di crescita fossero riviste tra 2 anni. Allora andiamo in diretta a Palazzo Chigi da Gabriele Martelloni.
1: E sì, Giorgia Meloni non nasconde il rammarico per la mancata uscita dalla procedura di infrazione per un solo decimato, ricordiamo, per deficit eccessivo. La Presidente del Consiglio che per questo decimale dice non so se l'Istat sottostimi gli italiani o il governo, ma succede tutti gli anni, spero che tra 2 o 3 anni non si sappia poi che in realtà eravamo riusciti a stare sotto il 3% nel rapporto tra deficit e PIL. La Premier che poi torna sulla manovra annuncia che la detassazione degli aumenti contrattuali resterà, verrà confermata anche nella sua ultima legge di bilancio e poi affronta quello che sarà il tema al centro dell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di giovedì, ovvero il decreto scuola con il tetto agli stranieri in classe. Non vede come una contestazione del Capo dello Stato le sue parole sulla scuola di qualche giorno fa la Presidente del Consiglio, che invece sottolinea quando era Ministro dell'Istruzione Mattarella scriveva circolari che avevano lo stesso principio, che è di buon senso e quindi andremo avanti. La Premier che poi parla anche di Schlein, un interlocutore naturale visto che è il leader del partito maggiore di opposizione, quanto alla lettera con le 5 proposte sull'energia della leader del Partito Democratico, ci sono proposte sensate, dice la Presidente del Consiglio, che invece sferza vannacci. Ci sono delle pagine legate a lui che diffondono nei miei confronti la peggiore propaganda russa e poi torna anche sull'ipotesi del voto anticipato. Chi ne parla ironizza e soltanto perché vuole che ci leviamo dalle scatole. Per il momento è qui tutto, linea a voi.
0: Dall'Iran all'intelligenza artificiale, dalla Groenlandia con l'accordo sulle basi militari al fallimento di Cuba, oltre un'ora di intervento del presidente americano Trump all'81esima Assemblea Generale dell'ONU, a margine incontri bilaterali, presente il nostro ministro degli esteri Tajani. Allora facciamo il punto di questa giornata con l'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Sì, dunque l'assemblea è stata aperta dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, è stato il suo ultimo discorso perché lascerà a fine anno, un discorso che cade in un momento complicatissimo, attraversato non soltanto dalle guerre ma anche dalle sfide, dalle minacce dell'intelligenza artificiale. Guterres ha colto l'occasione per sottolineare l'importanza di organismi multilaterali come le Nazioni Unite per contrastare la legge del più forte, parole che Donald Trump non ha sentito perché stava arrivando in quel momento a Palazzo di Vetro. Le parole del Presidente sono state invece di tutt'altro tenore, ha rivendicato l'importanza la bontà a suo modo di vedere della guerra in Iran, si è scagliato contro la Corte Penale Internazionale, contro Cuba che ha definito uno Stato fallito che presto cadrà, che collabora con i comunisti e con gli antifa, poi ha parlato della necessità di ampliare la presenza militare sull'isola della Groenlandia, ha appena firmato infatti un accordo su questo con il Premier della Groenlandia e la Premier danese, tra poco incontrerà il presidente ucraino Zelensky, ma sentiamo un suo passaggio, un passaggio del discorso proprio sull'Iran.
3: La marina statunitense ha scortato oltre 1 miliardo di barili fuori dallo stretto di Hormuz. Più petrolio ora sta circolando, ma devo prendere una decisione molto importante. Se sarà fatto un accordo con l'Iran, li lasceremo costruire un paese più grande di quanto non lo era prima, forse il paese più grande del Medio Oriente, forse il più grande del mondo, oppure annienta completamente la Repubblica Islamica facendolo velocemente per non dare loro la possibilità di uccidere e distruggere le persone e altri paesi, li porto all'inferno senza possibilità di sopravvivenza, di grandiosità per il futuro.
2: È È presente qui a New York anche il ministro degli esteri Tajani, che ha avuto già un bilaterale con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Ha ribadito l'importanza della missione Aspides per proteggere i traffici commerciali nello stretto di Bab el-Mandeb, nel Mar Rosso. A chi gli chiede se l'assenza di Giorgia Meloni sia dovuta a frizioni con Trump, ha detto nessuna frizione, gli Stati Uniti sono un paese alleato. Sentiamo anche un passaggio del ministro degli esteri, poi la linea torna a voi.
4: Noi teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran. Questo è un punto molto chiaro, però siamo sempre disponibili anche a ospitare altri colloqui, così come abbiamo fatto a Roma quando i primi colloqui avvennero nell'ambasciata dell'Oman. Quindi noi vogliamo giocare un ruolo di pacificatori, così come stiamo facendo bene con Libano e Israele, che hanno deciso di organizzare i loro incontri proprio a Roma.
0: In questi minuti l'atteso incontro tra il presidente americano e l'ucraino Zelensky. Sentiamo proprio la risposta di Trump su un possibile accordo tra Russia e Ucraina.
5: Credo che faranno un accordo, ma non dirò qual è questo accordo. Ne abbiamo parlato anche con il presidente Putin. Sicuramente succederà qualcosa a breve. Sicuramente stiamo parlando di ottimi combattenti, possono essere orgogliosi di se stessi. Sono persone molto capaci, sono leadership molto capaci.
0: E durante l'intervento di Trump all'ONU, parte della delegazione iraniana ha lasciato l'aula. Da Teheran il presidente del Parlamento Ghalibaf avverte: possiamo lanciare missili ovunque. Allora sentiamo da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
6: Sì, oltre a Ghalibaf anche i Pasdaran si dicono pronti a una risposta ancora più dura, offensiva, dicono questa volta non più solo difensiva in caso di nuovi attacchi degli Stati Uniti, e quindi chiudono al dialogo. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi abbiamo rifiutato, perché finché permane il loro atteggiamento negativo, ostile, parleranno le armi. A dirlo è stato il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah, e poi ha anche rivelato, in seguito al fallimento dell'accordo di giugno,

0: passo potrebbe essere, lo dicono proprio gli iraniani, la revoca del blocco navale.
1: Il punto sulla crisi nel Mar Rosso, torna a scorrere il petrolio nel gigantesco oleodotto est-ovest, dorsale il trasporto di greggio saudita, mentre in furia il conflitto in Yemen, monito del G7 agli Houthi, e intanto Pakistan e Turchia minacciano di intervenire militarmente. Sentiamo allora il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
2: Nel porto saudita di Yanbu riprendono le esportazioni di greggio. Secondo la Reuters sono stati riparati i danni all'oleodotto est-ovest che attraversa il regno collegando Golfo Persico e Mar Rosso. Notizia che allenta l'emergenza per il blocco delle esportazioni di Riyadh, mentre nel sud-est dello Yemen proseguono gli scontri tra le forze del governo legittimo e ribelli per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Cresce il numero delle vittime, 154 negli ultimi due giorni, 700 dalla ripresa delle ostilità. E si aggrava l'emergenza umanitaria. Italia. I nuovi sfollati potrebbero presto diventare 230.000, dice l'ONU, e si aggiungeranno agli oltre 5 milioni di yemeniti già rimasti senza casa dopo 12 anni di guerra. Stamattina un nuovo allarme per i missili dei ribelli è scattato e poi rientrato a Nairan, in territorio saudita. I ministri degli esteri del G7 e dell'Unione Europea, riuniti a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, chiedono agli Houthi di cessare tutte le azioni militari che minacciano sicurezza energetica e commercio mondiali, e chiedono all'Iran di smettere di fornire armi ai miliziani. Dopo il no di Trump a un intervento diretto in Yemen, oggi il segretario di Stato americano Rubio afferma che gli USA onoreranno l'accordo che li impegna a difendere Riyadh. Intanto, Pakistan e Turchia valutano il sostegno militare al regno, attivando il patto della Mecca.
1: E nonostante la forte richiesta di gas ad agosto per fare fronte al consumo di condizionatori e ad una minore produzione da idroelettrico, gli stoccaggi di SNAM sono in sicurezza per l'inverno. Sentiamo il servizio di Chiara Merico.
3: L'Italia si prepara all'inverno con gli stoccaggi di gas pieni all'85%, un livello ben superiore alla media europea e quasi in linea con quello degli anni precedenti alla crisi di Hormuz. A rivelarlo l'amministratore delegato di SNAM, Agostino Scornajenchi, a margine della presentazione a Milano di Polaris, il nuovo osservatorio della società su dati, analisi e tendenze del sistema energetico italiano. Un sistema che ha provato ad affrontare la crisi per tempo, iniziando già ad aprile a incrementare gli stoccaggi. Per il gas non sembra esserci quindi un problema di quantità, ma rimane quello dei prezzi. Le quotazioni restano elevatissime in un momento in cui la domanda di gas continua a crescere. Ad agosto in Italia i consumi si sono attestati a 3,7 miliardi di metri cubi, in aumento del 15% rispetto ad agosto 2025. A trainare la domanda soprattutto il settore termoelettrico, cioè le centrali elettriche alimentate a gas. E prima ancora dell'inizio dell'inverno a pagare il conto della crisi sono soprattutto le famiglie. Secondo Confartigianato, tra febbraio e agosto l'aumento dei prezzi dell'energia è costato 1,8 miliardi di euro.
1: Dall'Istat arriva la conferma che per il nostro paese il deficit 2025 resta sopra il 3% del PIL, dunque per ora nessuna uscita dalla procedura di infrazione europea, rammarico da parte del Ministro dell'Economia. Seguiamo Alessandro Marchetti.
4: La legge di bilancio per l'Italia si complica, la revisione attesa dell'Istat è una conferma, il deficit 2025 resta sopra il 3% del PIL. È lo stesso dato di aprile, in miglioramento rispetto all'anno precedente, ma non abbastanza da far uscire l'Italia dalla storica procedura europea per disavanzo eccessivo. Apprendiamo con rammarico, commenta il ministro Giorgetti. Il deficit deve essere sotto il 3%, puntualizza la Commissione, che rimanda al dato definitivo di Eurostat a novembre. Cosa cambia in concreto? Di fatto ci saranno meno spazi di bilancio per quella che sarà la quinta manovra del governo Meloni a ridosso della campagna elettorale. In particolare si compromette l'uso della clausola di salvaguardia, quella che l'Italia ha già chiesto alla Commissione europea per investimenti in energia e difesa. L'importo si aggira attorno ai 36 miliardi di euro, ma con il paese ancora sotto procedura, queste risorse si potranno usare solo riducendo gli spazi per fare altre spese, anche perché il debito resta sorvegliato speciale. Tuttavia, da Istat arriva anche una buona notizia, la crescita è rivista al rialzo. Il PIL è cresciuto l'anno scorso un decimo in più rispetto alla stima di aprile, 0,6%. Ma è un sollievo relativo. Comporre la prossima manovra sarà un percorso in salita.
1: I dati economici dunque sul deficit sono in primo piano nel dibattito politico, mentre ancora polemica sul tetto agli alunni stranieri in classe, norma in arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri. Allora facciamo il punto da Montecitorio in diretta.

0: con Pablo Rocas.
1: La maggioranza non dimostra tantissima preoccupazione per quello 0,1% che si discosta dalla 3, dalla soglia, quindi per non uscire, anzi per uscire dalla procedura di infrazione, e rivendicano tutti i partiti del centrodestra il lavoro del governo che ha tenuto in ordine i conti. Ha parlato il capogruppo, anzi la capogruppo di Forza Italia, Stefania Craxi, al Senato. Sentiamo quello che ha detto.
2: La sinistra ha lasciato il deficit all'8%, non l'abbiamo portato al 3%. Abbiamo alzato il rating, abbassato lo spread, la ricetta per noi è sempre quella, conti in ordine e meno tasse.
1: Forza Italia invita poi alla prudenza per il momento storico che stiamo vivendo, e rispondendo soprattutto a quello che ha detto Salvini, cioè che ci vorrebbe uno scostamento di bilancio importante per far fronte a tutte le necessità dei cittadini, delle imprese. Dall'altra parte però le opposizioni, proprio rivolgendosi al capo del Carroccio, dicono i 13 miliardi investiti o da investire per il ponte sullo stretto andrebbero destinate ad altre situazioni critiche come la sanità. L'ho detto Giuseppe Conte, che poi rilancia la possibilità di tassare gli extra profitti e rilancia invece l'idea di prendere soldi dal riarmo. È intervenuto anche Francesco Boccia, chiede a Giorgia Meloni quando si va a votare, quando a questo punto, secondo la sua lettura, i cittadini italiani possono liberarsi di questo gioco e delle difficoltà che devono affrontare in questa fase. Anche AWS critica il governo e soprattutto difende i cittadini italiani rispetto alle conseguenze della sua azione. È intervenuta la capogruppo invece, in questo caso alla Camera, di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Ascoltiamo e poi ti restituisco la linea.
3: Parlando di Giorgetti, dovremmo dire che a causa del suo mal pianga se stesso, perché dopo 4 anni a Palazzo Chigi la Meloni e 4 anni da Ministro dell'Economia, lui, se l'Italia è ancora in procedura di infrazione, non può che guardarsi allo specchio. Il problema è che gli effetti della loro incapacità poi ricadranno sugli italiani, sulle famiglie.
0: E dunque, come avete sentito, potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri già giovedì il nuovo provvedimento sulla scuola annunciato dalla Premier Meloni, che prevede un tetto al numero degli stranieri in classe e il divieto di velo islamico a scuola. In un'intervista ai quotidiani il Ministro dell'Istruzione Valditara precisa i dettagli. Allora sentiamo Antonello Travaglini.
4: Sarà soprattutto la conoscenza dell'italiano e non il semplice passaporto il criterio su cui fissare la soglia del 30% degli stranieri nelle classi. Il ministro Valditara, in un'intervista al Corriere, anticipa i dettagli del nuovo provvedimento sulla scuola, già annunciato dalla Premier Meloni. Le precisazioni arrivano in risposta ai dubbi sollevati dai presidi sulla concreta applicazione della norma. Il limite al numero di stranieri in classe, spiega il ministro nell'intervista, riguarderà in particolare gli studenti neoarrivati, ovvero coloro che non conoscono adeguatamente la lingua italiana. Saranno invece esclusi dal conteggio i ragazzi che hanno frequentato la scuola dell'infanzia in Italia e che hanno alle spalle un percorso scolastico positivo nel nostro paese.
5: Chi viene dai 3 anni della scuola dell'infanzia e quindi straniero e conosce l'italiano non è assolutamente oggetto di questa disposizione.
4: Nelle zone dove la concentrazione degli studenti stranieri è più alta e dunque il limite del 30% è di difficile applicazione, saranno gli uffici scolastici territoriali a distribuire gli studenti nelle scuole vicine. Laddove non fosse possibile farlo, si ricorrerà a delle deroghe. Il provvedimento prevede anche fondi appositi per l'assunzione di docenti dedicati al potenziamento della lingua italiana per gli stranieri. Per quanto riguarda il velo islamico, la nuova legge lo vieterà, come accade già in Francia. Inoltre, i genitori stranieri con figli con problemi di inserimento e comprensione linguistica dovranno imparare la lingua italiana.
0: Ancora un episodio di maltrattamenti ai danni di bambini dell'asilo a Roma. Una maestra è stata sospesa dopo la denuncia di alcuni genitori e le indagini con telecamere e microfoni, documentati dai carabinieri numerosi episodi di violenza fisica e verbale. Sentiamo Emanuela Bonchino.
6: A volte le segnalazioni partono dagli stessi dipendenti, altre dai genitori che notano nei bimbi comportamenti strani, ansia, disagio, addirittura lividi. In Italia in pochi mesi diversi asili nido sono finiti al centro di inchieste penali. L'ultimo caso, in un nido comunale di Roma, un'educatrice 62enne è stata sospesa dal GIP su richiesta della Procura Capitolina, gravemente indiziata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati alle sue cure. I carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito l'ordinanza. Le indagini sono scattate lo scorso maggio dopo la denuncia dei genitori. I militari hanno piazzato microfoni e telecamere. Le intercettazioni avrebbero documentato una condotta abituale sistematica da parte della maestra di aggressioni verbali e violenza fisica. Bambini di 3 anni presi per le braccia, strattonati, condotti bruscamente sulle seggioline. Nella nota dei militari particolari che fanno rabbrividire: schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe, al volto. Abusi sulla pelle e la psiche dei minori è accaduto spesso negli ultimi mesi, a Verona e in 2 diversi asili, tra febbraio e marzo scorsi, e ancora a Benevento, Matera, Ancona. A fine agosto in Brianza la titolare di una struttura e una collaboratrice sono finite ai domiciliari, altre 2 indagate. Anche stavolta decisive le telecamere nascoste dagli inquirenti.
0: Non ce l'ha fatta il bambino di 7 anni travolto da un'auto mentre in bicicletta sulla corsia ciclabile di Corso Margherita a Torino, andava a scuola accompagnato dal papà. Vani i soccorsi tempestivi, il piccolo è arrivato all'ospedale infantile in condizioni gravissime. Sentiamo Davide Giuliani.
7: Troppo gravi i traumi riportati nell'incidente. Il piccolo Niccolò è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove i medici hanno provato fino all'ultimo a salvargli la vita. Tutto è cominciato da qui, poco dopo le 8, controviale di Corso Regina Margherita, a pochi passi dal centro di Torino. La pista ciclabile mista la strada, il limite di 30 km all'ora per le automobili. Il bambino, 7 anni, stava andando a scuola in bicicletta, accompagnato, secondo quanto si apprende, dal padre. Sulla dinamica dell'incidente sta ancora indagando la polizia locale, ma secondo una prima ricostruzione l'auto non sarebbe riuscita a frenare in tempo e il piccolo ciclista sarebbe stato sbalzato sull'asfalto. L'automobilista si sarebbe subito fermato. Qualche minuto dopo sono arrivati medici e infermieri del 118 che lo hanno intubato e portato in codice rosso all'ospedale.
8: Qui è troppo sullo stretto, però stretto o non stretto l'automobile deve stare dietro.
7: In ospedale è stato subito portato in sala operatoria per tentare di ridurre i gravissimi traumi che presentava, tra cui quelli cranici e addominali. Poi, poco dopo le 16:30, la notizia della morte. Una tragedia che colpisce l'intera comunità, le parole del sindaco di Torino, Stefano Lorusso.
0: Arriva la multa per la Juventus dopo quanto accaduto prima della gara casalinga contro l'Atalanta durante il minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola. Sentiamo il servizio di Jacopo Catarsi.
9: La multa è arrivata alla società, 10.000 euro per l'esattezza, ma nessuna chiusura, nemmeno parziale, della curva sud dello stadium. Quelle spalle voltate al campo da una parte del settore del tifo organizzato juventino durante il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola avevano suscitato sdegno tra gli appassionati di calcio e non solo. Il giudice sportivo sceglie una linea morbida. Nella sentenza ha valutato come il gesto abbia visto protagonista un numero esiguo di spettatori, sottolineando anche la pronta presa di posizione della società bianconera contro quanto accaduto nel momento di raccoglimento. Nel post-gara con l'Atalanta lo stesso Spalletti aveva immediatamente preso le distanze. Le spalle al campo e i cori per alcune icone bianconere scomparse erano state censurate anche da tanti ex Juve. Si chiude così il capitolo giustizia sportiva intorno alla vicenda con una multa che si inserisce nel solco anche di situazioni simili con protagoniste altre società. Resta però la macchia sul ricordo di Sandro Mazzola, celebrato in tutti gli stadi d'Italia, tranne che, almeno in parte, in quello di Torino, città legata in modo indissolubile al ricordo del padre Valentino, leggenda granata. L'episodio dello stadium non aveva avuto strascichi ai funerali della bandiera nerazzurra, con applausi da parte dei presenti anche nei confronti delle delegazioni di Juventus e Milan.
0: Esce Quando ti rivedrò, inedito di Gino Paoli, dedicato a Ornella Vanoni, con cui avrebbe dovuto e voluto cantarla. Era un brano rimasto per tanti anni nel cassetto, che oggi esce con la voce di Ornella sostituita dai fiati di Paolo Fresu, ed esce nella notte a cavallo tra i compleanni dei due indimenticabili artisti. Allora vediamo il servizio e dopo una breve pausa la seconda parte del TG.
10: Tenuto nel cassetto per tanti anni, esce Quando ti rivedrò, un inedito che Gino Paoli avrebbe voluto cantare insieme ad Ornella Vanoni.
11: Se è un pezzo, diciamo, inedito, è un pezzo che ha le radici antiche, antiche nel senso che dal 1980, da quando ho frequentato Gino, quelli sono stati i primi semini per poi costruire questo pezzo che è l'epilogo del nostro rapporto, insomma.

Ma il destino ha deciso per loro e appena prima di registrarla Ornella è morta. E allora Gino Paoli l'ha registrata da solo questa canzone, affidando ai fiati di Paolo Fresu il posto che spettava a lei. Ed ora che entrambi non ci sono più, la famiglia ha deciso di pubblicarlo questo inedito, proprio nella notte a cavallo tra i loro due compleanni. Ed è una emozione grande.

io tutte le volte che l'ascolto, non so se succede solo a me, ma io mi commuovo e mi ricommuovo. Cioè, è troppo bella questa canzone. E poi fa ricordare tanto, è la voce di Gino e insomma.

0: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamolo. Lui è Lorenzo. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
1: Per Lana rinnova tutti i capi chiari e bianchi in soli 10 lavaggi. Nuovo? No! Lavato con Perlana.
2: Questa è la compagnia più bella che ci sia. Il Gruffalò e i suoi amici. Dalla fantasia di Julia Donaldson e Axel Scheffler, storie che incantano ogni bambino. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.

0: Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Nuovo Skoda Epic, interni incredibilmente spaziosi, doppio display con max infotainment ai vertici della categoria e chiave digitale sul tuo smartphone. Tutto insieme in un unico urban crossover. Impossibile? No, Epic. That's Epic. Skoda.

0: Seconda parte del nostro TG, allora riprendiamo dalla guerra che si fa sempre più aspra di Trump ai media americani che gli rispondono con cause e boicottaggi e il presidente USA lancia una sua TV personale. Vediamo in studio con Veronica Fernandez.
1: Sì, vediamo di ripercorrere quali sono i passaggi che hanno portato Donald Trump, che prima accusava i media mainstream, i media indipendenti di fake news, ad arrivare ad un vero e proprio progetto di disintermediazione tra la Casa Bianca, Donald Trump stesso e il popolo americano. L'ultimo step è questo, ve lo faccio vedere dal sito ufficiale della Casa Bianca, una nuova televisione appena fondata che porta il suo nome, Trump TV, The Essentials Station, va in onda su YouTube, appunto sui canali ufficiali, 24 ore su 24. Ecco, assomiglia di fatto ad un canale di Stato. Perché è nata? Ripercorriamo tutta questa vicenda attraverso i social media e anche attraverso i media che ne sono protagonisti. Parto da Truth, il social utilizzato da Donald Trump, che appunto alcuni giorni fa annuncia quello che oramai conosciamo come il bando dalla Casa Bianca di tre emittenti, CNN, MS Now e Politico. Li accusa anche in questo caso di fake news. Vengono quindi ritirati il pass e l'accesso alla Casa Bianca. Cosa succede? Questi tre mezzi di comunicazione, vado a vedere appunto Politico, uno dei tre, decidono immediatamente di intentare una causa federale per questo bando dalla Casa Bianca, appellandosi al primo emendamento. Subito dopo che cosa succede? Gli altri grandi media americani, grandi gruppi, qui ve lo faccio vedere sul sito di

0: Fox News, ma parliamo anche di CBS, di ABC, decidono di seguire questa mossa fatta da CNN, Politico e MS Now, e di sospendere volontariamente la copertura della Casa Bianca. Questo appunto è il sito di Fox News che spiega perché. Dice: il pubblico ha un interesse vitale nel ricevere informazioni accurate e indipendenti che riguardano il proprio governo. Questo appunto è un comunicato stampa collettivo. Decidono quindi di fare un passo indietro, altri media fanno una copertura ritardata per poter supportare questa decisione dei media. Nel frattempo però si vede come questa sia una strategia di Donald Trump del lungo periodo. Allora vado a prendere un suo post del 2017, quando ancora utilizzava un altro social media, X, e diceva: i media che io accuso di fake news, i fallimentari New York Times, NBC, ABC, CBS e CNN, non sono miei nemici, ma sono nemici del popolo americano.
1: Parliamo poi della guerra in Libano, che non si è mai realmente interrotta. Nel sud del paese i violenti combattimenti tra Israele e le milizie di Hezbollah, mentre si ipotizza una proroga della missione UNIFIL. Allora sentiamo il nostro inviato Nello Rega.
2: Sembra inarrestabile, senza conoscere ostacoli, l'offensiva israeliana nel sud del Libano continua inesorabile per demolire quello che resta della capacità militare di Hezbollah. Da ovest a est, nella parte meridionale del paese, le forze armate di Tel Aviv continuano a colpire postazioni di lancio, depositi di armi, tunnel scavati negli anni e nascondigli dei miliziani filo-iraniani. Oltre quella collina inizia la linea gialla, quella istituita da Israele per allontanare i miliziani di Hezbollah. Questa è Nabatieh, qui ancora si combatte, ancora raid da parte dell'IDF contro quello che rimane di Hezbollah. Da mesi nel distretto di Nabatieh le forze israeliane stanno distruggendo gli arsenali di Hezbollah. Qui fino al 2023 vivevano oltre 80.000 persone. Oggi, come ci dice il sindaco di Nabatieh, è rimasto appena il 30%. Molti non possono tornare perché le case sono state distrutte. Non ci fidiamo dei nostri nemici, afferma il primo cittadino. Hanno distrutto il sud del Libano senza che il governo facesse o dicesse qualcosa. E poco distante, via la collina di Ali Taher, dove ancora sono centinaia e centinaia di filo-iraniani che cercano di rispondere colpo sul colpo agli israeliani. In questo scenario, più che drammatico, aumenta nel paese la paura che UNIFIL possa definitivamente chiudere i battenti il prossimo 31 dicembre. Per arrivare ad una sorta di prolungamento bisognerà superare il no di Stati Uniti e Israele. E in attesa di arrivare ad un'intesa si combatte, si muore e si soffre.
1: Continua il dibattito sulla scuola dopo la norma annunciata dalla Premier sul tetto al 30% di studenti stranieri nelle classi. La sottosegretaria all'istruzione Paola Frassinetti la definisce una norma preziosa per l'integrazione. Strumentali le contestazioni, dice, non inseguiamo vannacci. Sentiamo.
3: C'è ovviamente una volontà di strumentalizzare qualsiasi progetto, qualsiasi iniziativa, e siccome poi, se a dirlo è la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si guarda soltanto a cercare di contrapporsi e di dire che lo fa perché c'è Vannacci, una norma che noi stiamo invece, questa misura, anche il ministro Valditara, sono almeno 2 anni che stiamo lavorando sul potenziamento dei corsi di lingua italiana, quindi proprio Vannacci non c'entra niente, è soltanto una misura di buon senso ed è anche, credo, apprezzata da chi manda i propri figli a scuola, perché va nella direzione di dare la possibilità di imparare. Mm-hmm. Imparare significa capire quello che dice il maestro.
4: E integrare, la vogliamo usare questa parola?
3: Integrare,
4: forza,
3: includere, certo.
4: Perché
3: che la vogliamo
4: poi
3: usare.
4: Con le poche forze che ha la scuola pubblica, questa integrazione si cerca in qualche modo di favorirla, questo vogliamo riconoscerlo. A proposito di risorse, 4,06% del PIL è la spesa destinata in Italia alla scuola, la media europea 4,65. Ovviamente no, tra le polemiche di questi giorni c'è quella di chi ha detto, e non è proprio una polemica ma un'osservazione condivisibile, era questa la priorità, il tetto del 30% davanti a organici che avrebbero bisogno di più di essere potenziati, davanti a edifici che hanno delle problematiche, per non parlare di quello che è successo a livello della sicurezza, ma su quello state investendo. Ecco, vogliamo dare delle rassicurazioni da questo
3: sì,
4: punto
3: la
4: di
3: rassicurazione
4: vista,
3: la rassicurazione la possiamo sostenere con facilità. Intanto noi ci portiamo dietro un progresso di problematiche, soprattutto sull'edilizia scolastica, che affonda le radici negli ultimi 20-30 anni. Ma abbiamo investito molto, abbiamo ristrutturato più di 1.400 scuole, investito 12 milioni di euro anche col PNRR, abbiamo gli organici quest'anno, quasi tutte le scuole sono partite con gli organici a posto. E abbiamo anche investito sul potenziamento degli insegnanti di sostegno, quindi io non legherei le due questioni, cioè contrastare questa misura essere favorevoli a una maggiore integrazione della conoscenza della lingua italiana con la questione degli organici, direi che non è giusto proprio come impostazione impostarla così. È chiaro che ci vorrebbero sempre più fondi per la scuola, questo è un problema atavico. Noi ci battiamo anche per questo. Però...
4: Ecco, anche in vista della manovra, questo concetto però, io le chiedo di sottolinearlo, immagino che anche con il Ministro,
3: noi siamo i primi
4: a chiedere più risorse per la scuola.
3: A chiedere più risorse per la scuola, però non è assolutamente un'argomentazione, secondo me, valida per confutare questa misura che, diciamo, è entrata nell'attualità di questi ultimi giorni con l'insegnamento dell'italiano nelle scuole.
4: A proposito dell'attualità degli ultimi giorni, impossibile non parlare con lei stamattina di quello che è successo a Centocelle. Naturalmente credo vi abbia sconvolti quell'episodio, un ragazzino di 13 anni che fa quello che ha fatto a una professoressa.
3: E purtroppo
4: è stato bello, anche alla luce di quello che ci stiamo raccontando per gli studenti che non parlano la lingua italiana, l'abbraccio che ha dato e ringraziamento a questo ragazzo proveniente dal Congo. Questo per rimarcare poi come la scuola riesca a integrare, anche insomma a favorire.
3: Infatti verrà premiato dal ministro Valditara questo ragazzo che ha salvato la professoressa. Beh, il problema della violenza a scuola purtroppo deriva un po' dall'influenza negativa dei social, perché questo ragazzino avrebbe voluto poi postare sui social, quindi la spettacolarizzazione dell'atto violento, e quindi noi su questo abbiamo anche qua abbiamo investito proprio fondi per formare gli insegnanti e guidare i ragazzi nell'approccio ai social.
4: I social, limitarli?
3: I social vanno limitati, ma bisogna essere molto seri in questo approccio, perché se poi si può eludere questo divieto facilmente, come è successo anche in altre nazioni, ritorniamo al punto di partenza. Quindi ci vuole la famiglia che collabori, perché in famiglia devono essere molto più severi nel controllare, usiamo questo termine che secondo me è idoneo in questo senso, nel controllare i loro ragazzi e le loro ragazze nell'approccio con i social. Quindi ci vuole una collaborazione della famiglia, la scuola sta facendo molto per indirizzare nel modo giusto l'approccio all'intelligenza artificiale o anche ai primi rudimenti di informatica. Nelle primarie abbiamo inserito l'informatica proprio per dare un segnale positivo, perché si può usare in maniera corretta.
1: Cerimonia al Ministero della Cultura per celebrare Franco Nero, 60 anni di carriera suggellati dalla stella sulla Walk of Fame a febbraio. Allora sentiamo Laura Squillace e Alessandro Stefanoni.
5: Il mio nome è Django. Finché starai con me, nessuno ti farà del male.
6: Io ho fatto una carriera molto di 60 anni, ho fatto tutto, mi sono divertito anche a fare la regia, a scrivere, a produrre. Io sono uomo di cinema, perciò sono molto soddisfatto.
7: È con grande orgoglio che Franco Nero guarda la sua carriera. Una festa per lui al Ministero della Cultura per celebrare la stella che gli è stata attribuita a febbraio sulla Hollywood Walk of Fame. È un punto di riferimento per i giovani, paradigma del ruolo italiano nel cinema, dice il ministro Giugni. Gli occhi magnetici che il mondo ha imparato a conoscere, da Django di Corbucci, che lo trasformò in un'icona degli spaghetti western, fino a Visconti e Tarantino. Nero ha lavorato con tutti i più grandi. Oggi, guardandosi indietro, c'è una cosa che sente di dover fare, dire grazie.
6: Uno, Laurence Olivier, lui mi disse, fai l'attore, cambia ruolo in continuazione, avrai alti e bassi nella tua carriera, ma a lungo andare avrai frutti. E io ho seguito il suo consiglio. L'altro che devo ringraziare è John Huston, John Huston, il grande John Huston, che mi prese nella Bibbia, però è stato lui a insegnarmi l'inglese, a regalarmi i dischi di Shakespeare in inglese che mi sono serviti per fare Camelot.
1: Si è conclusa a Racuja, in provincia di Messina, la rassegna Letture nel Borgo. Il programma ha unito grandi firme della letteratura contemporanea, come Nadia Terranova, a storie fortemente radicate nel territorio, come l'opera di Antonino Augusto, che ha presentato una raccolta di documenti, foto e testimonianze in cui si intrecciano vicende personali e pubbliche lunghe quasi un secolo. La rassegna è stata ospitata nel Castello Branciforti, spazio storico diventato centro vivo di confronto e di trasmissione di memoria. Al via la 78esima edizione del Prix Italia, lo storico concorso internazionale organizzato dalla RAI dedicato al meglio della produzione radiofonica, televisiva e multimediale. Quest'anno sarà ospitato all'Aquila dal 28 settembre al 2 ottobre. Allora sentiamo il servizio di Francesca Cosentino.
8: Il meglio della produzione radiofonica, televisiva e multimediale sarà presentata dalla RAI dal 28 settembre al 2 ottobre in Abruzzo all'Aquila, che ospiterà la 78esima edizione del Prix Italia, concorso aperto al mondo radiotelevisivo internazionale, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, con il contributo della Regione Abruzzo e in collaborazione con il Ministero degli Esteri. Tema di questa edizione è Play One, le nuove tecnologie a sostegno della creatività umana.
9: Rappresenta lo sforzo che i broadcaster, non solo i servizi pubblici, ma tutti i creatori di immaginazione devono fare per cercare di salvare l'umano rispetto a una dimensione di sviluppo tecnologico i cui confini non sono ancora ben definiti.
8: Si apre il 28 settembre con un concerto dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese e un dialogo tra due abruzzesi doc, Bruno Vespa e Gianni Letta. Si chiude con un'anteprima della scuola di danza del Teatro dell'Opera di Roma. 226 i programmi iscritti, 83 i broadcaster partecipanti, 52 i paesi rappresentati, 62 i giurati.
10: Un programma pienissimo, pienissimo di anteprime, avremo 4 anteprime, pienissimo di incontri, di eventi internazionali e non solo, che attraversano un po' tutte le generazioni.
8: Tra gli eventi da non perdere, l'anteprima della fiction Celestino V con Michele Placido. Tutta la manifestazione sarà trasmessa da Rai Play ed è prevista una fitta programmazione sulle reti Rai. La TGR sarà presente con uno speciale tutti i giorni, ore 15:20 su Rai 3.
1: La domanda per il nuovo BTP Green a 12 anni ha superato i 110 miliardi per un importo complessivo emesso pari a 8 miliardi di euro. A riferirlo il Tesoro, comunicando i dettagli dell'emissione del nuovo BTP a scadenza 30 ottobre 2038 e cedola annua del 4,4%. Forte la domanda da parte di investitori SF, ossia investitori orientati ai criteri ambientali, sociali e di governance, che hanno sottoscritto circa l'80% del collocamento. Ancora prezzi record dei carburanti alla pompa, ma il caro energia si fa sentire anche al supermercato e intanto parte il bonus colonnine che copre l'80% delle spese di installazione dei punti di ricarica per le auto. Paolo Mancinelli.
11: Il ritmo di crescita dei prezzi dei carburanti non diminuisce, così come la pressione sulle imprese e le famiglie. Nuovi record per il gasolio venduto in media, secondo il Ministero delle Imprese, a 2,34 euro al litro su rete stradale. Sale anche la benzina a 2,15, ma da sabato il taglio delle accise sul diesel passerà da 10 a 5 centesimi e si rischia di andare oltre quota 2,4 euro. Colpa delle tensioni geopolitiche responsabili della crescita dei prezzi dei carburanti, che ha interessato tutta l'Unione Europea con un aumento medio ad agosto del 23,8% rispetto ad agosto 2025. Ma le ricadute sul costo dell'energia e sui prezzi degli alimentari si combinano con gli effetti della siccità straordinaria di quest'estate, che ha ridotto la resa dei raccolti. Così nei nostri mercati si registra una inconsueta mancanza di prodotti come i pomodori o prezzi di alcune verdure aumentati del 100% in un anno e come risposta gli italiani sono costretti a ridurre i consumi. Di fronte a questo scenario, consumatori e imprese sollecitano aiuti da parte del governo. Un passo per agevolare la transizione e risparmiare sui consumi viene dal bonus colonnine. Da oggi si può richiedere l'incentivo che copre l'80% della spesa sostenuta sull'installazione dei punti di ricarica elettrici, fino a un massimo di 1.500 euro per le abitazioni private e fino a 8.000 euro per i condomini. Le domande vanno inviate tramite la piattaforma Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
1: Siamo proprio sui temi economici perché Alessandro Plateroti, direttore di UCapital, ha commentato a pomeriggio 24 il dato Istat sul deficit 2025 al 3,1%, che costringe l'Italia a restare sotto procedura di infrazione. Poi un commento sul calo del prezzo del greggio e sulla notizia che avete sentito in questo servizio, ovvero il bonus colonnine elettrica. Allora vediamo insieme alle 21 il TG con Giulia Bosetti.

0: Allora, diciamo del perché restiamo in procedura di infrazione, che questo è l'aspetto forse più, diciamo così, un po' grottesco. Siamo in procedura di infrazione perché le truffe sul superbonus, l'esame che è stato fatto,
1: Eccolo là.
0: le truffe, attenzione, non le erogazioni in quanto tali, ma 9 miliardi di truffe. La Guardia di Finanza ne aveva recuperate 4 e mezzo. Se fosse riuscito a recuperare di più, probabilmente quel virgola 1 che è vicino al 3 non ci sarebbe stato. Però il problema principale in questo caso è stata l'impossibilità di fare il netto delle truffe, cioè ne emergono troppe. Per quanto sia stato abbassato il tetto, che sappiamo al 65%, è diventata una mannaia terribile sui conti pubblici. Che cosa succede? Beh, il problema è grosso, perché non potendo più fare scostamenti di bilancio, di far lavorare in deficit, diciamo, perché questo è il problema, impossibile. Se lo facessimo, scatterebbe per la prima volta un provvedimento che non è mai stato utilizzato dall'Europa, che si chiama il
1: C'è
0: conto
1: sempre una prima
0: di
1: volta.
0: Controllo. Cioè, se noi sfondassimo adesso per il 2027 il deficit, e ci sarebbe una sorta di commissariamento delle spese italiane che passano attraverso Bruxelles, e questo sicuramente non sarebbe piacevole. Ma il problema principale qual è? Che tutto quello che adesso decide il governo di avere una copertura obbligatoria, e qui ci sono capitoli di spesa notevoli da rinnovare. Voi avete parlato del bollo, ma io penso ad esempio all'IRPEF. L'IRPEF richiede adesso 18 miliardi netti per confermare quello
1: Certo.
0: sgravio che era stato deciso l'anno scorso. Ed è un altro provvedimento che era stand alone, cioè da solo da rinnovare, ma adesso bisogna trovare 18 miliardi. Non solo, e questa è la trappola, la cosa più insidiosa per il governo, per restare nei parametri nel 2027 e tenere inalterati gli investimenti, perché ricordiamo, il nostro PIL, prodotto interno lordo, la ricchezza nazionale, cresce con gli investimenti, ma per
1: Certo.
0: mantenerlo inalterato bisogna tagliare la spesa corrente. E lì è un incubo, perché che cosa significa? Che ogni ministero deve tagliare le spese. Cioè,
1: E
0: vedete i
1: siamo sempre lì,
0: ministeri
1: poi a un
0: a
1: certo
0: tagliare
1: punto
0: le spese in un anno
1: bisogna ricorrere a
0: elettorale.
1: quel tipo di ritocchini, lo stiamo vedendo, il
0: E
1: PIL è in
0: poi
1: rialzo, però giustamente
0: l'altro
1: dicevi, se
0: aspetto
1: poi
0: di
1: non
0: cui
1: si
0: si
1: interviene sulla spesa, questo non basta.
0: E poi soprattutto in questo caso, e qui era stato un impegno del governo, quindi bisogna vedere se riesce a mantenerlo, a tagliare i cosiddetti tax credit. Che sono i tax credit? Sostanzialmente tax expenditure si chiamano poi in realtà, ovvero la spesa in agevolazioni fiscali. 750 miliardi l'anno di agevolazioni fiscali di varia natura. Va razionalizzato, va ridotto, perché altrimenti fare un bilancio che copre tutti gli impegni presi dal governo è impossibile.
1: Diciamo che non è proprio il momento ideale, visto che appunto è partita la campagna elettorale, però Alessandro, noi ti abbiamo chiamato anche per stare, ecco, lo vedete alle mie spalle, per stare su quello che sta succedendo poi per le nostre macchine, stiamo parlando della nostra benzina, perché in tutto ciò stiamo vedendo una cosa, che evidentemente insomma l'ottimismo finanziario non ci contagia, Alessandro, fino appunto alla famigerata pompa di benzina, perché il Brent scende per la quarta volta consecutiva, il gas è in picchiata, le borse ci guadagnano. Però se noi andiamo a fare il pieno siamo sempre messi così male. Come mai non c'è un diretto, diciamo, sappiamo che ci vuole un po' di tempo, però ancora non si vede nulla di tutto questo
0: Certo,
1: eventuale
0: perché
1: vantaggio, resta eventuale appunto.
0: esatto, è nelle mani delle società che si occupano della commercializzazione dei carburanti. Non c'è nessuna legge che le obblighi ad adeguare immediatamente i prezzi al variare dei prezzi di mercato, dei prezzi del mercato finanziario, parlo, e in più c'è un altro problema: è l'assurda volatilità del prezzo del petrolio. Qui non ce ne rendiamo più conto, ma io ho delle oscillazioni che in una settimana possono andare dal più 15 al meno 15. Come fai a fissare dei prezzi quando varia il prezzo della materia prima con queste oscillazioni? Ma questo che significa? Significa che quello che ci eravamo abituati, cioè che era l'OPEC o l'OPEC allargato a fissare i prezzi del greggio, non c'è più. È stato completamente disintermediato dal caos geopolitico. Guardate, pochi giorni fa JP Morgan ha fatto una nota, la banca americana, agli clienti, dicendogli che non siamo più in grado di prevedere qual è il prezzo del petrolio perché ci sono troppe variabili. Questo fa sì che cosa? Che nell'incertezza nessuno adegua i prezzi, semmai lo fanno verso l'alto, ma è una cosa che abbiamo detto più volte anche con voi. Attenzione, perché quello che fa il benzinaio lo fa peggio tutto il settore della distribuzione, cioè chiunque ha adeguato i prezzi, alzato i
1: Certo.
0: prezzi, dicendo ah, beh, l'energia costa di più, il
1: Certo.
0: petrolio costa di più, non torna indietro. me li mantengono lì anche se il prezzo del petrolio
1: è un dato che dispiace un po' dover dare per scontato, diciamoci la verità. Senti, ma questa notizia che è proprio di pochi minuti fa, che con Riyadh che riapre il gasdotto est-ovest, che potrebbe tornare a esportare già da oggi, potrebbe cambiare la situazione? E
0: sì,
1: in che tempi
0: già questo,
1: soprattutto?
0: Sono due segnali positivi, tre anzi, ve ne metto così almeno un po' d'ottimismo ogni tanto, sennò... Allora, uno, questa notizia dell'apertura riaumenta il flusso. Due, stanno ricaricando le petroliere di iraniani molto. L'ultima, che è quella che gioca un ruolo molto importante in questo momento, è il vertice fra Xi e Trump in America il 23. Perché quello sarà un momento importante. Per quale motivo? Perché si dice che Trump rimuoverà le sanzioni contro le società cinesi che comprano petrolio iraniano. Questo rimette in moto il traffico per Hormuz, soprattutto delle petroliere che consegnano petrolio. Quindi una schiarita sul fronte dei rapporti Cina-Stati Uniti gioca a favore del petrolio, gioca a favore del petrolio quello che stiamo vedendo in questo momento, cioè passaggi alternativi, ma allo stesso tempo vi dico un'altra cosa di fare attenzione. Non ci sono petroliere in questo momento, certo. Non sono disponibili, sono tutte impegnate e i prezzi per costruire quelle nuove sono aumentati del 30%. Quindi il problema sarà proiettato in avanti anche una volta che si sarà stabilizzata la situazione.
1: Ecco, a questo proposito, siccome siamo sempre a cercare, si torna sempre lì a cercare risorse alternative a tutto questo, a cercare anche modi nuovi per spostarci. Sappiamo che adesso appunto il grande fenomeno è quello dell'auto elettrica. È partito oggi, lo dicevamo in apertura, questo bonus per l'installazione delle colonnine. Danno fino a 1.500 euro per i privati, fino a 8.000 per i condomini. Che tipo di incentivo è? Che platea riguarda? E soprattutto può essere un incentivo davvero ad andare verso sempre di più l'auto elettrica, Alessandro?
0: Quello della colonnina sicuramente è un incentivo fondamentale. Devo dire che nei paesi centro Europa e nord Europa in cui sono stato adottato è stato lo Stato a provvedere alle colonnine in quanto provvedimento di politica industriale. Cerchiamo di spostarci e poi vuol dire energetica, ovviamente. Noi ci sono dei bandi e dei rimborsi, quindi va bene, queste sono le situazioni nostre. Il problema però rimane uno, che la colonnina va bene, ma attenzione perché questo è un paese che non ha più parcheggi nelle città, quindi bisogna anche pensare a creare delle aree ad hoc che non sono in mezzo alla strada levando parcheggi o creando una colonnina, ma reinvestire nuovamente nei parcheggi e nei centri urbani, perché altrimenti la situazione diventa anche insostenibile per quello. Un'ultima annotazione è che il mondo sta andando verso il divieto di circolazione nei centri urbani per le automobili elettriche o non elettriche. Questo per cambiare un po' l'equazione che c'è, perché non è il problema se la macchina va a benzina o elettricità, è che non si riesce né più a girare né più a parcheggiare.

Nuovo Skoda Epic. Interni incredibilmente spaziosi. Doppio display con max infotainment ai vertici della categoria. E chiave digitale sul tuo smartphone. Tutto insieme in un unico urban crossover. Impossibile? No. Epic. That's epic. Skoda.

0: Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Questa è la compagnia più bella che ci sia. Il Gruffalò e i suoi amici. Dalla fantasia di Julia Donaldson e Axel Scheffler, storie che incantano ogni bambino. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo

0: L'allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile.
0: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamolo. Lui è Daniele. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.

0: Meloni sul deficit molto dispiaciuta, poi risponde Mattarella, da ministro le diceva circolari sul tetto agli stranieri in classe, misura di buonsenso, Schlein attacca, mancanza di senso dello Stato. Trump all'ONU incontra Zelensky, sull'Iran dice probabile accordo dopo le elezioni, altrimenti li anniento. Tajani incontra il ministro degli esteri di Teheran, Gutierrez, pulizia etnica in Cisgiordania. Riad riapre l'oleodotto est-ovest colpito dagli Houthi, Teheran pronti a riaprire Hormuz entro 7 giorni, ma alle nostre condizioni. Aggressioni verbali, umiliazioni, minacce, sospesa un'educatrice in un nido per l'infanzia di Roma. Da una telecamera nascosta le immagini dei maltrattamenti. Oltraggio alla memoria di Mazzola, multata la Juventus, sanzione di 10.000 euro al club per i tifosi di spalle durante il minuto di silenzio domenica in curva sud a Torino. Nella notte a cavallo tra i compleanni dei due indimenticabili artisti esce Quando ti rivedrò, inedito di Gino Paoli, dedicato ad Ornella Vannoni. Buonasera, bentrovati con il telegiornale delle 21. Avete sentito i nostri titoli, ma prima di cominciare con le notizie andiamo subito in diretta a New York perché è in corso il punto stampa del presidente ucraino Zelensky. Lo vedete dopo l'incontro con Trump. Lo ascoltiamo.
1: Quando ci sono delle ragioni storiche per cui c'è una guerra, oppure ci sono delle ragioni che dei conflitti che le nazioni devono risolvere prima di arrivare ad una soluzione, allora sono tutte sciocchezze, perché se si vuole risolvere una guerra semplicemente basta non iniziarla una guerra, e se c'è un problema il problema si risolve, se si vuole mettere fine a una guerra si mette fine alla guerra. Mettere fine alla guerra attraverso il dialogo significa che bisogna incontrarsi e avere un dialogo, ridere, non ridere, odiarsi, tutto comprensibile, ma per mettere fine ad una guerra bisogna sedersi allo stesso tavolo, bisogna parlarsi. E invece per quanto riguarda le richieste che le sono state fatte, signor Presidente, chiede il giornalista, abbiamo già parlato di questa concessione, quell'altra concessione. È una domanda che mi è stata fatta già tante volte e non è un segreto. Qual è la mia risposta? La domanda è... se davvero pensiamo ad un cessato il fuoco, allora dobbiamo smettere di attaccare i sistemi che producono energia. Noi non siamo i nemici in questo caso, quindi se ci viene chiesto di non rispondere con degli attacchi contro le infrastrutture energetiche, contro le fabbriche, e il cessate il fuoco esiste, è davvero messo in pratica, allora anche noi non attaccheremo. Al contrario, non ci possono chiedere di non attaccare. Se loro ci attaccano, noi rispondiamo. Se Putin ci attacca, noi rispondiamo.
0: Non attaccare le infrastrutture energetiche, dice il presidente ucraino Zelensky da New York. Torniamo all'altra notizia in primo piano. La Presidente del Consiglio Meloni, nell'intervista a Bruno Vespa, Porta a Porta su Rai 1, definisce di buon senso le nuove norme annunciate sulla scuola. Dichiara che le parole del Presidente della Repubblica Mattarella non vanno lette come una contestazione. Poi sulla mancata uscita anticipata della procedura di infrazione per il deficit esprime rammarico. Non vorrei che le stime di crescita fossero riviste tra 2 anni. Ma sentiamo Gabriele Martelloni.
2: Il rammarico c'è, Giorgia Meloni non lo nasconde, sono dispiaciuta, ammette la Presidente del Consiglio, intervistata da Vespa su Rai 1, in merito alla mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo.
3: Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra 2 anni e se noi fra 2 anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti, ecco.
2: La Premier annuncia la conferma in manovra della detassazione degli aumenti contrattuali e rilancia sul decreto per il tetto agli stranieri nelle classi, atteso giovedì in CDM, e sulle parole del Capo dello Stato annota non era una contestazione al governo.
3: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso. Senta, e quindi mi pare che sia giusto portarla avanti.
2: Definisce Schlein interlocutore naturale in quanto leader del maggiore partito di opposizione e in merito alla sua lettera sull'energia sottolinea ci sono proposte sensate, mentre sferza vannacci. Alcune pagine legate a lui rilanciano la propaganda russa nei miei confronti, chiarisca, e sull'ipotesi del voto anticipato ironizza, ne parla chi vuole che ci leviamo dalle scatole.
0: Ancora sulla scuola il ministro dell'istruzione Valditara al TG1 dice: abbiamo stanziato 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento dell'italiano agli studenti stranieri dove non sarà possibile inserirli in strutture di prossimità. Vediamo allora i dettagli del provvedimento con Antonello Travaglini.
4: Sarà soprattutto la conoscenza dell'italiano e non il semplice passaporto il criterio su cui fissare la soglia del 30% degli stranieri nelle classi. Il ministro Valditara in un'intervista al Corriere anticipa i dettagli del nuovo provvedimento sulla scuola, già annunciato dalla Premier Meloni. Le precisazioni arrivano in risposta ai dubbi sollevati dai presidi sulla concreta applicazione della norma. Il limite al numero di stranieri in classe, spiega il ministro nell'intervista, riguarderà in particolare gli studenti neoarrivati, ovvero coloro che non conoscono adeguatamente la lingua italiana. Saranno invece esclusi dal conteggio i ragazzi che hanno frequentato la scuola dell'infanzia in Italia e che hanno alle spalle un percorso scolastico positivo nel nostro paese.
5: Chi viene dai 3 anni della scuola dell'infanzia e quindi straniero e conosce l'italiano non è assolutamente oggetto di questa disposizione.
4: Nelle zone dove la concentrazione degli studenti stranieri è più alta e dunque il limite del 30% è di difficile applicazione, saranno gli uffici scolastici territoriali a distribuire gli studenti nelle scuole vicine. Laddove non fosse possibile farlo, si ricorrerà a delle deroghe. Il provvedimento prevede anche fondi appositi per l'assunzione di docenti dedicati al potenziamento della lingua italiana per gli stranieri. Per quanto riguarda il velo islamico, la nuova legge lo vieterà come accade già in Francia. Inoltre, i genitori stranieri con figli con problemi di inserimento e comprensione linguistica dovranno imparare la lingua italiana.
0: Abbiamo sentito poco fa la Premier Meloni sulla conferma da parte dell'Istat del deficit 2025 sopra il 3% del PIL. Si rammarica anche il ministro dell'Economia Giorgetti. Per ora nessuna uscita dalla procedura di inflazione europea per l'Italia. Sentiamo Alessandro Marchetti.
6: La legge di bilancio per l'Italia si complica, la revisione attesa dell'Istat è una conferma, il deficit 2025 resta sopra il 3% del PIL. È lo stesso dato di aprile, in miglioramento rispetto all'anno precedente, ma non abbastanza da far uscire l'Italia dalla storica procedura europea per disavanzo eccessivo. Apprendiamo con rammarico, commenta il ministro Giorgetti. Il deficit deve essere sotto il 3%, puntualizza la Commissione, che rimanda al dato definitivo di Eurostat a novembre. Cosa cambia in concreto? Di fatto ci saranno meno spazi di bilancio per quella che sarà la quinta manovra del governo Meloni a ridosso della campagna elettorale. In particolare si compromette l'uso della clausola di salvaguardia, quella che l'Italia ha già chiesto alla Commissione europea per investimenti in energia e difesa. L'importo si aggira attorno ai 36 miliardi di euro, ma con il paese ancora sotto procedura, queste risorse si potranno usare solo riducendo gli spazi per fare altre spese, anche perché il debito resta sorvegliato speciale. Tuttavia, da Istat arriva anche una buona notizia: la crescita è rivista al rialzo. Il PIL è cresciuto l'anno scorso un decimo in più rispetto alla stima di aprile, 0,6%. Ma è un sollievo relativo. Comporre la prossima manovra sarà un percorso in salita.
0: Dunque, dati sul deficit che sono anche al centro del dibattito politico, mentre ancora si discute sul tetto agli alunni stranieri in classe, le critiche da parte delle opposizioni alle parole della Premier Meloni sul Presidente della Repubblica Mattarella per Schlein una provocazione. Sentiamo Eva Giovannini.
7: Il rammarico di Giorgetti per il verdetto dell'Istat non viene smentito dai partiti di maggioranza, che però non si lasciano andare a una narrazione catastrofista. Per Forza Italia non siamo usciti dalla procedura di infrazione in anticipo per un decimale, ma l'Italia, grazie alla serietà del governo, ha mantenuto i conti in ordine. Stessa linea anche per noi moderati e Fratelli d'Italia. Nonostante guerre e zavorre, dicono, cresce il PIL e il paese tiene e abbiamo ridotto il deficit dall'8 al 3,1%. La Lega invece invece alza il tiro in vista della prossima manovra, con Salvini che torna a chiedere un maxi scostamento di bilancio. Le opposizioni vanno all'attacco a partire dai centristi di Azione Italia Viva. Il PD certifica il fallimento economico del governo.
8: Il percorso di rientro dal deficit scelto dalla Presidente del Consiglio Meloni, da Ministro dell'Economia Giorgetti, non ha funzionato, con l'aggravante dell'aumento della pressione fiscale di un altro 0,7%. Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
7: Conte dal Movimento 5 Stelle parla di paese in ginocchio e propone di usare i soldi del ponte sullo stretto e del riarmo. Spese folli, dice. Per Alleanza Verdi e Sinistra i dati di oggi sul deficit spiegano bene il nervosismo di Giorgia Meloni, ma restano ancora accese le polemiche sulla scuola. La maggioranza rivendica la proposta sul tetto agli alunni stranieri. Il governo lavora alla vera integrazione.
9: Per Fratelli d'Italia il tetto al numero di studenti che non parlano italiano favorirà integrazione e apprendimento. È una misura di buon senso, rimasta inapplicata, voluta anche dalla sinistra, che adesso magicamente finge di non ricordare.
7: Le opposizioni invece richiamano le parole del capo dello Stato e dicono no a ghetti e propaganda.
0: Vediamo ora i temi dell'intervento del presidente americano Trump all'Assemblea Generale dell'ONU, dall'Iran all'intelligenza artificiale, dalla Groenlandia con l'accordo sulle basi militari al fallimento di Cuba. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Lopete.
10: Sfruttare questa settimana per de-escalation e dialogo. L'appello ai leader del mondo riuniti nel Palazzo di Vetro e del segretario generale Guterres in apertura dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La sola forza militare non garantisce la pace, dice e cita la situazione in Medio Oriente, incluso lo spettro della pulizia etnica di Israele contro i palestinesi in Cisgiordania, afferma, e poi l'invasione russa in Ucraina e la guerra in Sudan. Trump è il secondo leader nazionale sul podio dopo il brasiliano Lula. Inizia spiegando che l'America è tornata, ma poi arriva una delle sue critiche di fondo al sistema onusiano.
11: While others have spoken of peace, I have made peace.
10: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Altri hanno evocato minacce, io le ho affrontate. A questo punto rivendica la guerra degli Stati Uniti alla Repubblica Islamica d'Iran, che definisce lo sponsor principale del terrorismo nel mondo. Ho una grande decisione da prendere, avverte con tono solenne. Ho un accordo che consenta a Teheran di ricostruire oppure annichilire quel paese rapidamente. Quel che è certo, dice raccogliendo su questo punto un applauso, è che l'Iran non potrà mai avere l'arma atomica. Cuba è uno stato fallito e cadrà, spiega poi, e la delegazione dell'Havana esce dall'aula. Un passaggio anche sull'intelligenza artificiale. La osserveremo attentamente, ma ne incoraggeremo lo sviluppo, spiega, respingendo gli scenari più foschi. E prima di firmare a margine un'intesa con Danimarca e Groenlandia, annuncia: invieremo subito una massiccia presenza militare sull'isola dell'Artico.
0: Tra i bilaterali a margine dell'Assemblea anche quello del ministro degli esteri italiani con il ministro iraniano Araghchi. Ascoltiamo il ministro Tajani.
12: Ho insistito molto sulla necessità di trovare un accordo, cioè sulla proposta dell'Iran, vedremo come reagiranno gli americani. Noi vogliamo favorire, come stiamo facendo in tutto il Medio Oriente, il dialogo, una soluzione diplomatica, e ho insistito molto anche sulla riapertura di Hormuz, anche abbiamo parlato della situazione di Bab el Mandeb. Noi teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran.
0: Il presidente americano Trump ha comunicato di aver avuto, che c'è stato anche un incontro di 3 ore con la delegazione iraniana a margine appunto dell'Assemblea. Intanto riapre il gigantesco oleodotto in Arabia Saudita che consente a Riyadh, l'oleodotto est-ovest, di riprendere il commercio del greggio lontano dalla minaccia degli Houthi dello Yemen. Sentiamo da Istanbul il corrispondente Sergio Parini.
13: I Pasdaran dicono che sono pronti a una risposta ancora più dura in caso di nuovi attacchi degli Stati Uniti e poi chiudono al dialogo. Abbiamo rifiutato

0: L'oleodotto est-ovest che attraversa il regno collegando Golfo Persico e Mar Rosso. Notizia che allenta l'emergenza per il blocco delle esportazioni di Riyadh, mentre nel sud-est dello Yemen proseguono gli scontri tra le forze del governo legittimo e ribelli per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Cresce il numero delle vittime, 154 negli ultimi 2 giorni, 700 dalla ripresa delle ostilità. E si aggrava l'emergenza umanitaria. I nuovi sfollati potrebbero presto diventare 230.000, dice l'ONU, e si aggiungeranno agli oltre 5 milioni di yemeniti già rimasti senza casa dopo 12 anni di guerra. Stamattina un nuovo allarme per i missili dei ribelli è scattato e poi rientrato a Nairan, in territorio saudita. I ministri degli esteri del G7 e dell'Unione Europea, riuniti a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, chiedono agli Houthi di cessare tutte le azioni militari che minacciano sicurezza energetica e commercio mondiali e chiedono all'Iran di smettere di fornire armi ai miliziani. Dopo il no di Trump a un intervento diretto in Yemen, oggi il segretario di Stato americano Rubio afferma che gli USA onoreranno l'accordo che li impegna a difendere Riyadh. Intanto, Pakistan e Turchia valutano il sostegno militare al regno, attivando il patto della Mecca.
1: Torniamo in Italia, ancora un episodio di maltrattamenti ai danni di bambini dell'asilo. A Roma una maestra è stata sospesa dopo la denuncia di alcuni genitori e le indagini con telecamere nascoste. Emanuela Bonchino.
2: A volte le segnalazioni partono dagli stessi dipendenti, altre dai genitori che notano nei bimbi comportamenti strani, ansia, disagio, addirittura lividi. In Italia in pochi mesi diversi asili nido sono finiti al centro di inchieste penali. L'ultimo caso, in un nido comunale di Roma, un'educatrice 62enne è stata sospesa dal GIP su richiesta della Procura Capitolina, gravemente indiziata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati alle sue cure. I carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito l'ordinanza. Le indagini sono scattate lo scorso maggio dopo la denuncia dei genitori. I militari hanno piazzato microfoni e telecamere. Le intercettazioni avrebbero documentato una condotta abituale, sistematica da parte della maestra, di aggressioni verbali e violenza fisica. Bambini di 3 anni presi per le braccia, strattonati, condotti bruscamente sulle seggioline. Nella nota dei militari, particolari che fanno rabbrividire: schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe, al volto. Abusi sulla pelle e la psiche dei minori. È accaduto spesso negli ultimi mesi, a Verona e in 2 diversi asili, tra febbraio e marzo scorsi, e ancora a Benevento, Matera, Ancona. A fine agosto in Brianza la titolare di una struttura e una collaboratrice sono finite ai domiciliari, altre 2 indagate. Anche stavolta decisive le telecamere nascoste dagli inquirenti.
1: Non ce l'ha fatta il bambino di 7 anni travolto da un'auto mentre in bicicletta sulla corsia ciclabile di Corso Margherita a Torino andava a scuola accompagnato dal papà. Sentiamo Davide Giuliani.
3: Troppo gravi traumi riportati nell'incidente. Il piccolo Niccolò è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove i medici hanno provato fino all'ultimo a salvargli la vita. Tutto è cominciato da qui, poco dopo le 8, controviale di Corso Regina Margherita, a pochi passi dal centro di Torino. La pista ciclabile mista la strada, il limite di 30 km all'ora per le automobili. Il bambino, 7 anni, stava andando a scuola in bicicletta, accompagnato, secondo quanto si apprende, dal padre. Sulla dinamica dell'incidente sta ancora indagando la polizia locale, ma secondo una prima ricostruzione l'auto non sarebbe riuscita a frenare in tempo e il piccolo ciclista sarebbe stato sbalzato sull'asfalto. L'automobilista si sarebbe subito fermato. Qualche minuto dopo sono arrivati medici e infermieri del 118 che lo hanno intubato e portato in codice rosso all'ospedale.
4: Qui è troppo sullo stretto, però stretto o non stretto l'automobile deve stare dietro.
3: In ospedale è stato subito portato in sala operatoria per tentare di ridurre i gravissimi traumi che presentava, tra cui quelli cranici e addominali. Poi, poco dopo le 16.30, la notizia della morte. Una tragedia che colpisce l'intera comunità, le parole del sindaco di Torino, Stefano Lorusso.
1: Ha confessato il 20enne di origini egiziane fermato a Torino con l'accusa di aver violentato un ragazzino di 12 anni in un parco alla periferia di Torino. Ha poi raccontato di essere stato aggredito da conoscenti della vittima. Sentiamo Fabrizio Assandri.
5: Si terrà in carcere l'udienza di convalida del fermo. Il 20enne ha confessato la violenza sessuale aggravata nei confronti di un ragazzino di appena 12 anni a Torino Nord, al parco dell'Arrivore. Qui si vede l'uomo in una delle immagini a circuito chiuso di un mini market. Sta comprando dei dolci da regalare alla sua vittima dopo i presunti abusi. Nelle ore successive, così ha raccontato alla polizia, avrebbe subito una spedizione punitiva, probabilmente da parte

0: di amici o parenti della vittima che volevano farsi giustizia da soli. Il ventenne, assistito dall'avvocata Stefania Giordano, sarebbe stato picchiato e colpito alla gamba con un'arma da taglio. Le ferite sarebbero state refertate nell'infermeria del carcere. La procura sta facendo accertamenti a 360 gradi. L'uomo senza fissa dimora, disoccupato, è stato fermato dopo 3 giorni di ricerche.
1: Il responsabile ha confessato e ha ammesso le sue responsabilità. Le indagini si sono sviluppate attraverso la visione delle immagini di sistemi di videosorveglianza, attraverso la raccolta di testimonianze, attraverso la raccolta documentali, certificazioni mediche.
0: L'inchiesta sul caso di pedofilia è affidata alla PM Leonora Guerra. Secondo quanto ricostruito, il ragazzino si trovava nel cortile di casa. L'uomo l'avrebbe adescato invitandolo a fare un giro sul suo monopattino. Una volta addentrati nel parco si sarebbero verificati gli abusi. Poi la vittima ha trovato la forza di raccontare.
1: Le indagini non terminano qui, poiché abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone dell'indagato, sul quale verrà estrapolata una copia forense.
0: Chi indaga vuole escludere dall'analisi di foto e chat che ci possano essere altre vittime di abusi da parte dell'uomo, che non ha precedenti per reati di questo tipo.
2: La vicenda della casa nel bosco, oggi nell'abitazione messa a disposizione dal comune di Palmoli, l'incontro tra i 3 bambini e i genitori. La famiglia si è riunita in presenza della tutrice, della curatrice e della difesa. Lo ha fatto sapere l'avvocato Pillon, che ha raccontato come i bambini appena arrivati siano scesi correndo incontro a mamma e papà. Un primo passo verso il percorso a tappe stabilito dal Tribunale dei minorenni dell'Aquila sotto il monitoraggio dei servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Arriva la multa per la Juventus dopo l'accaduto prima della gara casalinga contro l'Atalanta durante il minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola. Il servizio è di Jacopo Catassi.
3: La multa è arrivata alla società, 10.000 euro per l'esattezza, ma nessuna chiusura, nemmeno parziale, della curva sud dello stadium. Con le spalle voltate al campo da una parte del settore del tifo organizzato juventino durante il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola avevano suscitato sdegno tra gli appassionati di calcio e non solo. Il giudice sportivo sceglie una linea morbida. Nella sentenza ha valutato come il gesto abbia visto protagonista un numero esiguo di spettatori, sottolineando anche la pronta presa di posizione della società bianconera contro quanto accaduto nel momento di raccoglimento. Nel post gara con l'Atalanta lo stesso Spalletti aveva immediatamente preso le distanze. Le spalle al campo e i cori per alcune icone bianconere scomparse erano state censurate anche da tanti ex Juve. Si chiude così il capitolo giustizia sportiva intorno alla vicenda con una multa che si inserisce nel solco anche di situazioni simili con protagoniste altre società. Resta però la macchia sul ricordo di Sandro Mazzola, celebrato in tutti gli stadi d'Italia, tranne che, almeno in parte, in quello di Torino, città legata in modo indissolubile al ricordo del padre Valentino, leggenda granata. L'episodio dello stadium non aveva avuto strascichi ai funerali della bandiera nerazzurra, con applausi da parte dei presenti anche nei confronti delle delegazioni di Juventus e Milan.
2: Questa sera alle 22.30 torna Spot Live, l'approfondimento in diretta di Rai News 24. Vi racconteremo che cosa sta succedendo in Sud America e in Indonesia per gli effetti del Super El Niño, le correnti calde che arrivano dal Pacifico, ma anche che cosa potrà accadere il prossimo inverno in Europa e in Italia. Ma ora parliamo di musica. Esce Quando ti rivedrò, inedito di Gino Paoli, dedicato ad Ornella Vannoni, con cui avrebbe dovuto cantarla. Era un brano rimasto per anni nel cassetto. Oggi esce con la voce di Ornella, sostituita dai fiati di Paolo Fresu, proprio nella notte tra i compleanni dei due artisti. Vediamo il servizio, poi una breve pausa e World 24 condotto da Carlotta Macerollo.
4: Tenuto nel cassetto per tanti anni, esce Quando ti rivedrò, un inedito che Gino Paoli avrebbe voluto cantare insieme ad Ornella Vanoni.
5: Se è un pezzo, diciamo inedito, è un pezzo che ha le radici antiche, antiche nel senso che dal 1980, da quando ho frequentato Gino, quelli sono stati i primi semini per poi costruire questo pezzo che è l'epilogo del nostro rapporto, insomma.

Ma il destino ha deciso per loro e appena prima di registrarla Ornella è morta. E allora Gino Paoli l'ha registrata da solo questa canzone, affidando ai fiati di Paolo Fresu il posto che spettava a lei. Ed ora che entrambi non ci sono più, la famiglia ha deciso di pubblicarlo questo inedito, proprio nella notte a cavallo tra i loro due compleanni. Ed è una emozione grande.

Io tutte le volte che l'ascolto, non so se succede solo a me, ma io mi commuovo e mi ricommuovo. Cioè, è troppo bella questa canzone. E poi fa ricordare tanto, è la voce di Gino e insomma...

0: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Eni Live, la mobilità viva.
1: Lo sai che il reflusso può far male anche all'esofago? Puoi provare Esox One, che aiuta a proteggerlo e favorisce i processi riparativi della mucosa grazie alla formula con acido ialuronico. Così torni ad assaporare la vita. Esox One, rapido contro il reflusso.
2: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
2: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
3: Nuovo Skoda Epic. Interni incredibilmente spaziosi. Doppio display con maxi infotainment ai vertici della categoria. E chiave digitale sul tuo smartphone. Tutto insieme in un unico urban crossover. Impossibile? No. Epic. That's epic.
0: Skoda.
4: Bentrovati nello spazio meteo, un cielo generalmente stellato al settentrione, a parte annullamenti sulle Alpi occidentali dove non si esclude qualche breve pioggia. Prevalenza di cielo sereno anche sulle regioni centrali, ad eccezione di residui annullamenti tra Abruzzo e Basso Lazio, venti moderati nord-orientali, mari generalmente mossi. Residua variabilità sulla Calabria meridionale, con il rischio ancora di qualche pioggia, ma con tendenza a miglioramento, cielo che si farà stellato sul resto del meridione. Permane della variabilità sulla Sicilia orientale, dove saranno ancora possibili delle locali piogge, mentre il cielo sarà sgombro da nubi sulla Sardegna. Per la giornata di domani il sole tornerà a splendere su gran parte del paese. Qualche nube in più si presenterà sulle due isole maggiori, specie nelle zone interne, dove sarà ancora possibile qualche locale rovescio. Chiudiamo come di consueto parlando delle temperature, che tenderanno a diminuire un po' su tutto il paese, in particolar modo sull'area tirrenica.

0: sguardo sul mondo è durato 38 minuti, ben tre volte il tempo dello slot assegnato. Il discorso di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, assemblea che si è aperta tra l'altro con le parole del segretario generale Guterres, che lascerà, finirà il suo mandato a fine anno. Il suo discorso è finito con una lunga standing ovation. Il suo discorso però non è stato ascoltato dal presidente americano Trump. Ne parliamo con Viviana Mazza, ben trovata su Rai News 24, corrispondente del Corriere dagli Stati Uniti, che è da poco uscita con il saggio L'America che verrà dopo Trump. Avremo tempo di parlarne per Bompiani. Con te parliamo anche naturalmente dello scontro tra Trump e i media, che si è acuito oggi dopo l'esclusione appunto dalla Casa Bianca dei reporter di CNN, MS Now e Politico, e che come vediamo appunto dal nostro secondo video wall. Noi apriamo la trasmissione sempre con due fotografie importanti che rappresentano appunto i temi di cui parleranno. Allora, Viviana, naturalmente ha ascoltato il discorso di Trump dal palco dell'ONU, nella cornice appunto delle elezioni di midterm che ci sono tra poco, il 3 novembre. Allora, Trump parla soprattutto agli americani, rivendica i risultati del suo governo, intreccia tra l'altro la sfida elettorale con l'ultimatum all'Iran. Come giudichi questo discorso?
1: Sì, come hai detto appena tu, anche io sono d'accordo che un discorso fatto di fronte ai leader internazionali e diplomatici internazionali, ma in realtà in parte rivolto proprio agli elettori americani, che in questo momento sono scettici sulla sua politica estera, sono scettici sulla sua gestione della guerra in Iran, perché sta avendo ricadute sulla loro vita concreta, quotidiana, con l'aumento dei prezzi. I suoi sostenitori sono pronti a dargli il beneficio del dubbio, però fino a un certo punto, perché quando comincia a incidere sulla loro vita lo sono di meno. C'è un sondaggio nuovo di oggi della CNN che dice che solo il 26% degli americani approva la sua gestione della guerra. Quindi al centro di questo discorso c'è stata la guerra in Iran, e Trump ha cercato di vendere questa sua politica estera e ha dichiarato che secondo lui dopo le elezioni di midterm ci sarà un accordo con l'Iran. Ha detto la scelta di fronte a me è quella tra annientare il paese oppure fare un accordo, e si è detto convinto che gli iraniani stiano aspettando la fine delle elezioni di midterm per poi fare un accordo con lui. Il punto però è che forse gli iraniani stanno aspettando che le elezioni di midterm premino il Partito Democratico, che il Partito Democratico si prenda il Congresso e che costringa magari Trump a porre fine alla guerra. C'è stato a margine dell'Assemblea Generale un incontro di tre ore dei due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che si è appena concluso, però non è detto che questo porti sinceramente ad un risultato, anche se Trump è tornato a promettere che i prezzi della benzina si abbasseranno.
0: Eh sì, perché era un po' come all'inizio del mandato, soprattutto quando Trump diceva sempre che avrebbe fatto cose sempre di due settimane in due settimane, e faceva un po' sorridere. Allora, Viviana, ascoltiamole proprio le parole del presidente americano sull'Iran e poi torniamo a parlarne.
2: La Marina statunitense ha scortato oltre un miliardo di barili fuori dallo stretto di Hormuz. Più petrolio ora sta circolando, ma devo prendere una decisione molto importante. Se sarà fatto un accordo con l'Iran, li lasceremo costruire un paese più grande di quanto non lo era prima, forse il paese più grande del Medio Oriente, forse più grande del mondo, oppure annientare completamente la Repubblica Islamica, facendolo velocemente per non dare loro la possibilità di uccidere e distruggere le persone e altri paesi. Li porto all'inferno senza possibilità di sopravvivenza, di grandiosità per il futuro.
0: Ecco, un discorso molto diverso anche come decisione di parole da usare rispetto a quello del segretario generale Guterres.

0: Ci sono stati comunque tre momenti di applauso non previsti, uno quando appunto Trump ha citato la First Lady e i suoi sforzi per gli aiuti all'Ucraina, citavi appunto il discorso appunto anche il bilaterale con Zelensky. La delegazione cubana invece ha lasciato la sala quando Trump ha detto il regime cubano ha speso decenni coordinandosi con i gruppi della sinistra radicale, il network comunista qui negli Stati Uniti. Ecco, una minaccia a Cuba, ancora appunto un linguaggio bellicista.
1: Sì, e aggiungerei anche un'altra cosa. È interessante la differenza rispetto all'anno scorso sul linguaggio relativo agli alleati europei. Mentre l'anno scorso forse ricorderete come Trump disse l'Europa sta andando all'inferno perché le politiche sull'immigrazione, le politiche verdi stanno distruggendo l'Europa, questi toni non c'erano quest'anno, forse proprio anche perché è legato a questa vulnerabilità politica di questo momento. Trump è sembrato, no, e non perché i problemi, diciamo, le visioni diverse si siano risolte, però è stato interessante vedere come Trump ha parlato in modo un po' diverso agli europei. Ha detto: spero che si rendano conto che c'era questa minaccia iraniana, sia del nucleare sia dei missili iraniani. Ha chiesto agli alleati mondiali di aiutarlo per cercare di portare a termine un isolamento completo dal punto di vista economico dell'Iran. E poi c'è stata la Groenlandia. La Groenlandia è stato un tema che ha veramente, diciamo, turbato e spaccato il rapporto transatlantico nei mesi passati. C'è stata una cerimonia subito dopo questo discorso in cui i leader danesi, groenlandesi e americani, cioè Trump, si sono incontrati, i toni erano estremamente positivi, hanno fatto questo accordo. Trump ha anche evitato di rispondere a un giornalista che gli chiedeva: ma lei sembra abbastanza contento, tutto sommato, visto che comunque non ha avuto la proprietà, no, l'annessione della Groenlandia. Ha evitato di rispondere, e così anche i danesi comunque hanno elogiato questo accordo, hanno detto che è migliore di quello del 1951. Quindi c'era questo clima, questi toni, diciamo, molto diversi, no, dal passato. Questo non toglie però che Trump nel suo discorso abbia comunque anche attaccato alcune istituzioni multilaterali. Ha attaccato in particolare la Corte Penale Internazionale, ha definita un tribunale anti-americano e ha detto che i paesi che ne sono membri dovrebbero rassegnare le dimissioni. E ha attaccato il Consiglio dei diritti umani dell'ONU, dicendo che anziché occuparsi dei diritti transgender dovrebbe occuparsi dei cristiani perseguitati nel mondo. E sull'intelligenza artificiale, poco prima tu citavi il discorso di Guterres. Una delle cose dette da Guterres è stata che servirebbe un framework, un quadro per un sistema, insomma, per in qualche modo gestire i rischi dell'intelligenza artificiale. Ecco, Trump invece ha detto: no, assolutamente rifiutiamo qualunque aperte virgolette schema globalista per controllare l'intelligenza artificiale. E anzi ha detto che intelligenza artificiale non è una parola che gli piace.
0: Esatto, ha cambiato nome.
1: Non rende, no? E quindi ha detto: chiamiamola superintelligenza, e da ora in poi tutti i documenti americani, ha detto, porteranno questo termine superintelligenza, SI anziché AI.
0: Ecco, e poi Viviana, è molto interessante questo appunto uso dei termini, e poi rimane alta la tensione tra il presidente americano, dicevamo, e una parte dei media statunitensi, appunto dopo l'esclusione dalla Casa Bianca dei reporter di CNN, che ha fatto molto scalpore, Mass Now è politico, e quindi questo pool si è rivoltato, diciamo, che ha fatto molto notizia. Oggi tra l'altro Trump ha incontrato la collega Collins e si è detto sorpreso della sua presenza, lei neanche ha approfittato giustamente per fargli una domanda. Ecco, in Italia accadrebbe, e anche, insomma, tu che sei andata appunto alle, insomma, normalmente riesci a parlare al telefono al presidente Trump, sei rimasta stupita, c'è stato un fronte comune, che cosa vuol dire?
1: Allora, non sono rimasta stupita, nel senso che comunque Trump ha, diciamo, questo rapporto con i media che è stato conflittuale sin dall'inizio. Comunque da una parte il presidente vorrebbe, e anche per esempio la possibilità di telefonargli è un modo in cui lui vorrebbe una copertura più positiva, e ogni volta però che non ce l'ha ha espresso non solo diciamo rimostranze, ma ha anche fatto causa a diversi giornali, a diversi media. Questa sicuramente però è un po' un'escalation, perché effettivamente bandire dall'ingresso proprio anche il press pass, cioè questi non sono semplicemente, non gli è stato rifiutato l'ingresso per esempio nello studio Oval o nell'Air Force One, sono luoghi comunque più limitati dove i tribunali sono un pochettino più, diciamo, meno chiaro se il presidente, cioè, potrebbe avere effettivamente il diritto di vietare l'accesso, però no, in questo caso lui ha vietato l'accesso completamente ai briefing, perché appunto gli ha tolto il press pass. Ma l'ho anche fatto dicendo sostanzialmente che questo è per i loro contenuti giornalistici che lui ritiene fake news. Quello che è successo poi è stato che in particolare la CNN doveva coprire e doveva seguire questo viaggio di Trump a New York. Di solito quello che funziona nel pool è questo, che ci sono, diciamo, soprattutto in questi viaggi, in quello spazio limitato, oppure sull'Air Force One nello studio ovale, le televisioni si alternano, fanno una rotazione, così anche i giornalisti della carta stampata, così anche le radio. Toccava la CNN, le altre quattro televisioni americane che sono in questa rotazione hanno rifiutato di sostituirla una volta bandita, quindi sono state solidali, inclusa Fox News, e a questo punto nessuna di queste TV l'ha seguito. Allora Trump ha risposto dicendo: io allora farò Trump TV, farò una TV di Stato, però allo stesso tempo ieri, quando era insieme a Mamdani, e la CNN di fatto ha mandato le immagini di questo incontro, di questa conferenza stampa con Mamdani, perché erano riprese da una TV locale di New York, e c'era anche una giornalista di CNN là, così come oggi c'era la giornalista della CNN, Kathleen Collins, che gli ha fatto una domanda, e Trump ha risposto: voi avevate infatti detto che non mi era
0: seguito. Ma infatti voglio farti una domanda provocatoria. In chiusura abbiamo un minuto e mezzo. Ecco, Trump ha parlato appunto di questa Trump TV, ma è un modo già di riposizionarsi, perché lui, essendo un businessman, riesce già a vedere in futuro e quindi dice: ma vediamo, magari nei prossimi 2 anni, comunque ho già fatto Truth e vediamo una Trump TV, mi potrebbe convenire in qualche modo. Tu nel tuo libro parli anche con degli esponenti del gruppo MAGA, e intanto magari riusciamo anche a vedere la copertina.
1: Sì, allora io penso che adesso domani si va in tribunale, per cui cioè CNN, Politico, MS Now fanno causa in tribunale e si apre la seduta. Se il giudice deciderà che questi media devono avere in emergenza comunque la possibilità di entrare alla Casa Bianca, io penso che Trump lo farà, e ci sono indicazioni che lo farà. Questo non porrà fine a questa guerra con i media, e continueranno ad esserci media conservatori pro Trump che comunque diciamo anche come oggi lo seguono, e continuerà ad esserci questa battaglia, ecco, tra Trump e i mezzi di informazione, che è anche comunque una dipendenza reciproca. Nel mio libro io parlo anche di questo. Ci sono 3 direttori di giornali, uno dei quali diciamo è la direttrice del Wall Street Journal, al quale Trump ha fatto causa. Un altro è l'ex direttore del Washington Post, che sotto Bezos ha visto come è cambiata la copertura del giornale. Quindi a volte c'è una pressione anche sui mezzi di informazione, sulle corporation che li possiedono, quindi non direttamente sui media, e di questo appunto parlo nell'America che verrà dopo Trump.
0: Grazie a Viviana Mazza. Vorrei chiederti tante altre cose sul discorso di Erdogan, su Zelensky, ma purtroppo non abbiamo tempo. Allora chiudiamo World 24 stasera parlando di risorse, per cui purtroppo si portano avanti conflitti in tutto il mondo. Vi lascio con le parole di Alain Gachet, fisico francese, che ha messo proprio la scienza al servizio dell'umanità, e lui è uno dei massimi esperti di acqua. È proprio in favore della pace che lui va avanti con il suo lavoro, per garantire appunto la sicurezza idrica e alimentare. La nostra intervista, e poi Futuro 24 alle 10, nuovo TG.
2: Dopo aver lavorato 20 anni nella ricerca e nell'estrazione del petrolio, con la crisi in Darfur del 2004 ho capito che il petrolio non si può bere. Da lì l'idea di sfruttare la mia esperienza per cercare l'acqua, sviluppando una tecnologia che combina dati satellitari e analisi del terreno per individuare dove scavare.
0: L'uso delle acque profonde può combattere il cambiamento climatico e promuovere la pace.
2: L'orgoglio della nostra fondazione, la Fondazione Gachet, è quello di saper dire alle persone dove scavare per trovare l'acqua. La quantità di acqua sottoterra è 100 volte maggiore rispetto a quella della superficie terrestre. Vuol dire che il futuro del mondo risiede sottoterra.
0: Grazie all'esplorazione delle acque profonde, lei ha cambiato il corso della guerra in Darfur del 2004.
3: E nel 2004... la crisi del Darfur esplose.
2: Quando è scoppiata la crisi del Darfur del 2004, l'ente dell'ONU per i rifugiati ha chiesto se si potevano aiutare 250.000 rifugiati che stavano morendo. E 4 mesi dopo ho trovato tutta l'acqua che c'era. Se si trova l'acqua, ci sono molte chance di attenuare o interrompere le guerre. Proteggere le falde acquifere profonde nelle aree in cui l'acqua scarseggia o dove tale penuria alimenta tensioni e conflitti è il migliore investimento per il futuro. È necessario alimentare la cooperazione idrica.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Le coste italiane sono uno dei principali luoghi di nidificazione delle tartarughe caretta caretta, merito anche dei tanti progetti portati avanti nel corso degli anni per tutelare questi meravigliosi animali marini. Depongono le uova in spiagge come questa. Oggi siamo in provincia di Salerno, uno dei luoghi dove è in corso il progetto europeo Life Turtle Nest per monitorare e per mettere in sicurezza i nidi, anche con metodi innovativi. Andiamo a fare un giro.
1: Stiamo facendo il monitoraggio con il drone per coprire tutto il tratto di ascea e verificare se ci sono risalite di tartaruga, quindi tracce o nidificazioni.
0: Per il personale del progetto europeo Life Turtle Nest, coordinato da Legambiente in Italia, Francia e Spagna, l'attività inizia alle prime luci dell'alba. Le tartarughe caretta caretta di solito arrivano di notte per deporre le uova, in media un centinaio alla volta, ed è importante attivarsi presto, prima che le tracce lasciate sulla sabbia vengano cancellate dal passaggio delle persone. Questi gentili abitanti del mare, una specie simbolo del Mediterraneo, frequentano sempre più spesso le coste del Cilento. Ad Ascea, Acciaroli e in molte altre località le spiagge sono monitorate perché individuare i nidi è il primo passo per proteggerli. E se le tracce non sono facilmente interpretabili, entrano in azione degli aiutanti speciali.
2: Lei è Brum Brum, è uno Springer Spaniel di 2 anni. Questi sono cani che sono stati addestrati alla ricerca e segnalazione dei nidi di tartaruga marina. Ci sono delle situazioni un po' particolari in cui magari le tracce non sono così evidenti o c'è stato un passaggio di disturbo di mezzi meccanici, in cui il cane è un ausiliario perché usa il naso per poter individuare con più facilità la presenza del nido oppure l'assenza del nido, magari su dei tentativi di risalita.
0: Addestrati in collaborazione con l'ENCI, l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, i cosiddetti Tartadog sono divisi in 4 unità che garantiscono una risposta rapida in tutto il territorio nazionale. Una volta trovati, i nidi vengono recintati e, se necessario, spostati, come qui a Montecorice.
3: Questa è una zona dove vengono spostati i nidi quando hanno bisogno di essere traslocati e messi in sicurezza. In questo momento abbiamo 2 nidi qui e 1 lì e sono stati trovati grazie al monitoraggio che compiamo ogni mattina su questa spiaggia. In questi 2 casi la mamma, la tartaruga, ha deposto troppo vicino alla battigia, quindi per rischio di inondazione sono stati traslocati qui, che è un posto più in alto, quindi più sicuro.
0: Il personale posiziona anche una rete antiscavo e dei sensori che monitorano la temperatura.
3: Restituisce ogni 10 minuti un valore. Tutti questi dati vengono scaricati su un'applicazione grazie a un segnale Bluetooth, vengono inseriti in un software e ci restituisce la data più probabile di schiusa, quindi diciamo intorno al massimo 2 giorni di errori.
0: Su alcuni piccoli esemplari vengono anche applicati dei trasmettitori satellitari per studiarne gli spostamenti nelle prime fasi di vita. Il coordinamento scientifico è affidato alla stazione zoologica Anton Dorn di Napoli.
4: La caretta caretta nel Mediterraneo sta andando bene perché ultimamente stiamo vedendo sempre più spostamenti in questa parte del Mediterraneo, le nidificazioni che sono in aumento, e quindi anche dovuto al successo di conservazione di progetti a lungo termine sulle spiagge c'è stato un aumento di tartarughe che probabilmente porta a fare più nidi anche altrove.
0: Le minacce però rimangono e la tutela è necessaria. La temperatura, ad esempio, influenza il sesso dei piccoli. Se è più alta nascono più femmine, se è più bassa nascono più maschi e i cambiamenti climatici rischiano di stravolgere gli equilibri. Inoltre, inevitabilmente, c'è il problema della convivenza con gli esseri umani.
4: Le spiagge sono molto utilizzate dall'uomo. Le necessità dell'uomo devono rispettare anche le necessità della caretta caretta per permettergli comunque di nidificare in tranquillità.
5: Siamo arrivati a oltre metà progetto, quindi sono tante le attività di monitoraggio. L'anno scorso siamo riusciti a monitorare oltre 700 nidi. Sono tante le azioni che stiamo mettendo in campo in Italia, in Francia e Spagna, grazie ad un partenariato che mette insieme università, enti di ricerca, associazioni. azioni come la formazione per gli operatori economici, in particolare gli stabilimenti balneari. Abbiamo formato più di 4.000 operatori a livello nazionale per insegnarli a riconoscere le tracce delle tartarughe che nidificano sulle nostre coste. Tante attività di comunicazione, di disseminazione. L'attività di monitoraggio ci permette di raccogliere dei dati scientifici. Questi dati scientifici ci permettono di conoscere meglio la specie e quindi anche le misure che poi dobbiamo mettere in atto per gestire al meglio la conservazione di questa specie che è protetta a livello internazionale. E poi è importante lavorare su più livelli, quindi coinvolgere i cittadini, sensibilizzare gli operatori economici, ma anche appunto lavorare con i decisori politici, quindi con le regioni e le istituzioni a livello nazionale, per mettere in campo poi delle misure di gestione che possano andare oltre la fine del progetto Life Turtleness e che possano quindi avere una sostenibilità a lungo termine.
0: Fra i primi interventi c'è la collaborazione con i comuni e gli stabilimenti balneari per evitare la pulizia delle spiagge con le ruspe. E poi c'è la lotta all'inquinamento luminoso. Per orientarsi, i piccoli appena nati usano le luci naturali riflesse dal mare. Quelle artificiali spesso li fanno invece andare verso l'entroterra, condannandoli a morte. Anche su questo fronte, la Campania è un laboratorio dove si testano soluzioni avanzate. Ad Ascea è in corso una riqualificazione del lungomare. Alcuni stabilimenti saranno spostati dietro la duna. Altre strutture stanno introducendo dei sistemi per limitare la dispersione luminosa e si stanno installando dei punti luce con un design studiato per illuminare solo dove serve e senza eccessi. Piccole attenzioni che possono dare grandi risultati.
6: Basta pensarci, lavorarci insieme. E vi assicuro che questo tipo di progetti non sono più costosi degli altri. Al contrario, riduciamo la quantità di luce, attiriamo più turisti perché ci saranno anche più tartarughe e soprattutto rendiamo l'ambiente tanto più accogliente per tutti.
0: Dalla costa della Campania ci spostiamo nello Ionio, dove si trova una montagna sottomarina che è preziosa sia per l'ecosistema sia per la ricerca. Ci dice tutto Matteo Parlato.
7: Davanti le coste della Calabria ionica c'è una culla di vita sottomarina dove ricerca, economia e turismo convivono. Una struttura naturale che viene protetta senza alienarla dal territorio.
8: La tutela della secca di Amendolara passa attraverso la divisione in quattro settori di questa montagna marina, di cui tre rimarranno chiusi annualmente e da rotazione un quarto sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno immergersi e conoscere le meraviglie di questa straordinaria montagna marina.
7: La biodiversità della secca è sì una ricchezza per la riserva, ma è anche un vantaggio per noi umani.
9: Il Parco Marino della Secca di Amendolara è una vera e propria oasi. Le specie che ci vivono, creando diciamo rifugio a tantissimi organismi, quindi pesci, aragoste, stadi larvali di varie specie, danno un rifugio, ma questo rifugio consente anche la sopravvivenza e quindi l'espansione verso le aree limitrofe, sia come risorse fruibili, per esempio, da chi pratica la pesca professionale, ma anche in generale come ecosistema che dà vita all'ambiente circostante. Sono specie che danno un valore aggiunto perché, per esempio, specie come i coralli, che hanno dei gusci calcarei, trattengono la CO2 per sempre, sottraendola all'ambiente, che è quello che oggi è uno dei problemi più grandi proprio con il cambiamento climatico. Tra i servizi ecosistemici c'è anche quello offerto dalle abitudini alimentari di queste specie. Sono dei filtratori, quindi puliscono in un certo senso l'acqua e allo stesso tempo convertono questo in energia, quindi producono biomassa e quindi incrementano l'energia dell'ambiente. La stazione zoologica, che comunque opera proprio di fronte alla secca di Amendolara, riesce a utilizzare questo parco marino come laboratorio per studiare i cambiamenti climatici, per studiare quelli che sono i cicli di vita, quindi conoscere anche qual è lo stato di salute di questi ambienti come risorsa non solo per il mare ma anche per tutte le comunità. Questo parco marino non è un laboratorio solo per noi studiosi, ma è anche un punto fondamentale per il turismo. e questo, diciamo, consente non soltanto di aiutare, diciamo, il diving, quindi fare economia, ma aiuta soprattutto a conoscere, perché la conoscenza oggi è fondamentale per poter tutelare questi ambienti che sono veramente importanti e che necessitano per la salute dell'umanità una tutela.
0: E ora ci occupiamo di animali affascinanti ma vissuti molto tempo fa. Parliamo di dinosauri. Laura Longo ci porta dietro le quinte di un'esposizione ipertecnologica che mescola il realismo alle suggestioni di Jurassic Park.
10: Non una mostra sull'era mesozoica o il solito parco giochi tematico, il Jurassic World Experience è un'esperienza immersiva, un viaggio nel mondo dei dinosauri per sentirsi protagonista della saga scritta da Michael Crichton e portata sugli schermi da Spielberg. Ma sotto il tendone di Sesto San Giovanni gli effetti speciali sembrano non esistere. La magia avviene dietro le quinte che non si possono vedere, solo raccontare.
11: Il movimento degli animatronici principalmente viene controllato da un PLC centrale che si occupa quindi della parte pneumatica e della parte elettronica. Poi per quanto riguarda la sincronizzazione con l'audio e le luci viene effettuato attraverso un altro software che va a creare la timeline per appunto far partire in modo sincrono la parte meccanica, la parte delle luci e appunto la parte dell'audio. Il dinosauro più difficile da montare a livello di montaggio meccanico diciamo che è il T-Rex, perché c'è anche appunto una sorta di rettilineo che deve percorrere e quindi non è soltanto il T-Rex fermo che si muove sul posto, ma va anche avanti e indietro appunto diciamo sulle rotaie.
10: Ma se le sfide sono animate dai software, le ferite vengono curate da mani esperte.
12: Quando loro si muovono è possibile che ci siano delle parti che si rovinano più facilmente e quindi devo essere pronta a poterle riparare. E poi anche dal punto di vista per esempio dei piccoli dinosauro, che sono molto carini ma si rovinano molto in fretta, quindi automaticamente sono da riparare molto spesso.
10: La preistoria vissuta per qualche ora grazie a tecnologie 4.0 per un'emozione tutta analogica.
0: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

0: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua da 21.900 euro.
1: Ho un Super 5G.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho cop voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più cop voce.
5: Pace interiore. Pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
6: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A settembre, retta da 1.550 euro.

0: Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Con Oral-B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
2: Nulla pulisce come Oral-B IO.
3: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti della stitichezza, senza crampi. Oligol, via il peso della stitichezza. E per i più piccoli, Oligol Bambini, ad azione delicata.

0: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Eni Live, la mobilità viva.
1: Meloni sul deficit molto dispiaciuta, poi risponde Mattarella, da ministro redigeva circolari sul tetto agli stranieri in classe, misura di buon senso, Schlein attacca mancanza del senso dello Stato. Trump all'ONU incontra Zelensky, poi riferisce Witkoff e Kushner hanno incontrato i mediatori iraniani, Tajani vede il ministro degli esteri di Teheran. Il presidente francese Macron a Gaza, uno spettacolo che ci fa vergognare tutti, niente credibilità se restiamo inattivi, serve la soluzione a due stati, Gutierrez, pulizia etnica in Cisgiordania. Pensioni, sale l'età dal 2029 per quella di vecchiaia, serviranno 67 anni e 6 mesi, le nuove stime in base alla speranza di vita. Oltraggio alla memoria di Mazzola, multata alla Juventus, sanzione di 10.000 euro al club per i tifosi di spalle durante il minuto di silenzio domenica in Curva Sud a Torino. Cerimonia al Ministero della Cultura per celebrare Franco Nero, 60 anni di carriera, suggellati dalla stella sulla Walk of Fame di Hollywood a febbraio. Ben ritrovati con il telegiornale delle 22, la Presidente del Consiglio Meloni, intervistata da Bruno Vespa su Rai 1. Partiamo proprio con le sue parole, definisce di buon senso le norme annunciate sulla scuola e poi dichiara che le parole del Presidente Mattarella non vanno lette come una contestazione. Poi sulla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione esprime rammarico, ma sentiamo Gabriele Martelloni.
2: Il rammarico c'è, Giorgia Meloni non lo nasconde, sono dispiaciuta, ammette la Presidente del Consiglio, intervistata da Vespa su Rai 1, in merito alla mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo.
3: Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra due anni e se noi fra due anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti, ecco.
2: La Premier annuncia la conferma in manovra della detassazione degli aumenti contrattuali e rilancia sul decreto per il tetto agli stranieri nelle classi, atteso giovedì in CDM, e sulle parole del Capo dello Stato annota non era una contestazione al governo.
3: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso. Senta, e quindi Presidente, mi pare che sia giusto portarla avanti.
2: Definisce Schlein interlocutore naturale in quanto leader del maggiore partito di opposizione e in merito alla sua lettera sull'energia sottolinea ci sono proposte sensate, mentre sferza Vannacci. Alcune pagine legate a lui rilanciano la propaganda russa nei miei confronti, chiarisca, e sull'ipotesi del voto anticipato ironizza, ne parla chi vuole che ci leviamo dalle scatole.
1: Sulla scuola interviene anche il ministro dell'istruzione Valditara al TG1, dice abbiamo stanziato 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento dell'italiano agli studenti stranieri dove non sarà possibile inserirli in strutture di prossimità. Vediamo allora i dettagli del provvedimento con Antonello Travaglini.
4: Sarà soprattutto la conoscenza dell'italiano e non il semplice passaporto il criterio su cui fissare la soglia del 30% degli stranieri nelle classi. Il ministro Valditara in un'intervista al Corriere anticipa i dettagli del nuovo provvedimento sulla scuola, già annunciato dalla Premier Meloni. Le precisazioni arrivano in risposta ai dubbi sollevati dai presidi sulla concreta applicazione della norma. Il limite al numero di stranieri in classe, spiega il ministro nell'intervista, riguarderà in particolare gli studenti neoarrivati, ovvero coloro che non conoscono adeguatamente la lingua italiana. Saranno invece esclusi dal conteggio i ragazzi che hanno frequentato la scuola dell'infanzia in Italia e che hanno alle spalle un percorso scolastico positivo nel nostro paese.
5: Chi viene dai 3 anni della scuola dell'infanzia e quindi straniero, conosce l'italiano, non è assolutamente oggetto di questa disposizione.
4: Nelle zone dove la concentrazione degli studenti stranieri è più alta e dunque il limite del 30% è di difficile applicazione, saranno gli uffici scolastici territoriali a distribuire gli studenti nelle scuole vicine. Laddove non fosse possibile farlo, si ricorrerà a delle deroghe. Il provvedimento prevede anche fondi appositi per l'assunzione di docenti dedicati al potenziamento della lingua italiana per gli stranieri. Per quanto riguarda il velo islamico, la nuova legge lo vieterà come accade già in Francia. Inoltre, i genitori stranieri con figli con problemi di inserimento e comprensione linguistica dovranno imparare la lingua italiana.
1: Sulla conferma da parte dell'Istat del deficit 2025 sopra il 3% del PIL, dicevamo del rammarico della Premier Meloni, ma è dello stesso avviso il Ministro dell'Economia Giorgetti. Per ora nessuna uscita dalla procedura di infrazione europea per l'Italia. Seguiamo Alessandro Marchetti.
6: La legge di bilancio per l'Italia si complica, la revisione attesa dell'Istat è una conferma, il deficit 2025 resta sopra il 3% del PIL. È lo stesso dato di aprile, in miglioramento rispetto all'anno precedente, ma non abbastanza da far uscire l'Italia dalla storica procedura europea per disavanzo eccessivo. Apprendiamo con rammarico, commenta il ministro Giorgetti. Il deficit deve essere sotto il 3%, puntualizza la Commissione, che rimanda al dato definitivo di Eurostat a novembre. Cosa cambia in concreto? Di fatto ci saranno meno spazi di bilancio per quella che sarà la quinta manovra del governo Meloni a ridosso della campagna elettorale. In particolare si compromette l'uso della clausola di salvaguardia, quella che l'Italia ha già chiesto alla Commissione europea per investimenti in energia e difesa. L'importo si aggira attorno ai 36 miliardi di euro, ma con il paese ancora sotto procedura, queste risorse si potranno usare solo riducendo gli spazi per fare altre spese, anche perché il debito resta sorvegliato speciale. Tuttavia, da Istat arriva anche una buona notizia, la crescita è rivista al rialzo. Il PIL è cresciuto l'anno scorso un decimo in più rispetto alla stima di aprile, 0,6%. Ma è un sollievo relativo. Comporre la prossima manovra sarà un percorso in salita.
1: I dati sul deficit sono al centro del dibattito politico, mentre ancora si discute sul tetto agli alunni stranieri in classe, norma in arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri. Le critiche poi dalle opposizioni alle parole della Premier Meloni sul Presidente della Repubblica Mattarella, per Schlein una provocazione. Sentiamo Eva Giovannini.
7: Il rammarico di Giorgetti per il verdetto dell'Istat non viene smentito dai partiti di maggioranza, che però non si lasciano andare a una narrazione catastrofista. Per Forza Italia non siamo usciti dalla procedura di infrazione in anticipo per un decimale, ma l'Italia, grazie alla serietà del governo, ha mantenuto i conti in ordine. Stessa linea anche per noi moderati e Fratelli d'Italia. Nonostante guerre e zavorre, dicono, cresce il PIL, il paese tiene e abbiamo ridotto il deficit dall'8 al 3,1%. La Lega invece alza il tiro in vista della prossima manovra, con Salvini che torna a chiedere un maxi scostamento di bilancio. Le opposizioni vanno all'attacco a partire dai centristi di Azione Italia Viva. Il PD certifica il fallimento economico del governo.
8: Il percorso di rientro dal deficit scelto dalla Presidente del Consiglio Meloni, da Ministro dell'Economia Giorgetti, non ha funzionato, con l'aggravante dell'aumento della pressione fiscale di un altro 0,7%. Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
7: Conte dal Movimento 5 Stelle parla di paese in ginocchio, mentre per AVS i dati di oggi sul deficit spiegano bene il nervosismo di Giorgia Meloni. Ma restano ancora accese le polemiche sulla scuola. La maggioranza rivendica la proposta sul tetto agli alunni stranieri, il governo lavora alla vera integrazione.
9: Per Fratelli d'Italia il tetto al numero di studenti che non parlano italiano favorirà integrazione e apprendimento. È una misura di buonsenso, rimasta inapplicata, voluta anche dalla sinistra, che adesso magicamente finge di non ricordare.
7: Le opposizioni criticano aspramente le parole della Premier sul capo dello Stato. Meloni, che tira per la giacca il Presidente della Repubblica, dimostra di non avere senso dello Stato, sostiene la leader Dem Schlein. Per il Movimento 5 Stelle o Meloni non ha capito Mattarella o sta manipolando le sue parole, mentre da AVS accusano Meloni attacca Mattarella per difendere la sua propaganda.
1: L'intervento del presidente americano Trump all'Assemblea Generale dell'ONU, ha parlato di Iran, intelligenza artificiale e la Groenlandia con l'accordo sulle basi militari, il fallimento di Cuba, ma sentiamo il corrispondente da New York, Marco Valerio Lopretti.
10: Sfruttare questa settimana per de-escalation e dialogo. L'appello ai leader del mondo riuniti nel Palazzo di Vetro e del segretario generale Guterres in apertura dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La sola forza militare non garantisce la pace, dice e cita la situazione in Medio Oriente, incluso lo spettro della pulizia etnica di Israele contro i palestinesi in Cisgiordania, afferma, e poi l'invasione russa in Ucraina e la guerra in Sudan. Trump è il secondo leader nazionale sul podio dopo il brasiliano Lula. Inizia spiegando che l'America è tornata, ma poi arriva una delle sue critiche di fondo al sistema onusiano. Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Altri hanno evocato minacce, io le ho affrontate. A questo punto rivendica la guerra degli Stati Uniti alla Repubblica Islamica di Iran, che definisce lo sponsor principale del terrorismo nel mondo. Ho una grande decisione da prendere, avverte con tono solenne. Ho un accordo che consenta a Teheran di ricostruire oppure annichilire quel paese rapidamente. Quel che è certo, dice raccogliendo su questo punto un applauso, è che l'Iran non potrà mai avere l'arma atomica. Cuba è uno stato fallito e cadrà, spiega poi, e la delegazione dell'Havana esce dall'aula. Un passaggio anche sull'intelligenza artificiale. La osserveremo attentamente, ma ne incoraggeremo lo sviluppo, spiega, respingendo gli scenari più foschi. E prima di firmare a margine un'intesa con Danimarca e Groenlandia, annuncia: invieremo subito una massiccia presenza militare sull'isola dell'Artico.
1: Per incontri a margine dell'Assemblea, il vertice con i leader del Medio Oriente, mai più terrorismo a Gaza, ha detto il presidente americano Trump, che ha ricevuto anche il presidente ucraino Zelensky. Ma andiamo a New York dall'inviata Francesca Romana Lisei.
11: Esatto, allora se sono importanti gli interventi all'Assemblea Generale, sono altrettanto importanti gli incontri che si svolgono a margine, i bilaterali. Ad esempio è uscita la notizia di un incontro tra Witkoff e Kushner, gli inviati statunitensi, e la delegazione iraniana capeggiata dal ministro degli esteri Araghchi, un incontro lungo, e quindi c'è un canale aperto di comunicazione fra Washington e Teheran, e lo ha confermato lo stesso Donald Trump. E poi c'è stato anche l'incontro fra Trump e Zelensky. Zelensky ha chiesto al presidente degli Stati Uniti aiuto in modo da far finire la guerra russo-ucraina prima dell'arrivo dell'inverno. Ha chiesto che il tema venga sollevato anche in occasione dell'incontro che Trump avrà domani a Washington con il presidente cinese Xi Jinping. E ha detto anche che l'incontro è stato positivo e che hanno discusso di come lavorare ad una de-escalation. Trump ha detto: Zelensky, abbiamo un ottimo rapporto con Zelensky, una soluzione si troverà. Ma intanto sentiamo le parole del presidente ucraino.
12: Abbiamo parlato naturalmente della guerra, di come mettere fine alla guerra, e questa è la nostra priorità. Noi siamo pronti, ma non sono sicuro che sia pronta la Russia, almeno non oggi. Abbiamo parlato di un cessate il fuoco per quanto riguarda l'energia. Non vogliamo scendere nei dettagli, ma siamo pronti per un cessate il fuoco. Se non vogliono che attacchiamo le loro raffinerie, le loro riserve di diesel, noi non lo faremo, ma dobbiamo essere pronti, perché se loro attaccano il nostro sistema energetico, la rete elettrica, il sistema di riscaldamento, le riserve idriche, allora noi risponderemo. Non vogliamo fare questo gioco: se voi non attaccate, noi non attacchiamo. Non ci piace questo gioco, siamo pronti per un cessate il fuoco, ma se smettiamo di attaccare le infrastrutture energetiche, dobbiamo smettere di attaccare tutto, qualunque cosa.
11: C'è stato anche l'intervento del presidente francese Macron, il discorso all'Assemblea, un discorso in cui ha messo in guardia dal ritorno alla legge della giungla. Ha detto: bisogna sostenere le Nazioni Unite, dobbiamo essere al loro fianco per ritrovare quel multilateralismo che ci consente di coltivare l'interesse comune, l'interesse di tutti. La Francia farà il suo dovere e ogni sforzo possibile per attivare immediatamente un canale di dialogo fra Mosca e Kiev. E poi il presidente francese Macron ha anche parlato della necessità di sviluppare un modello di intelligenza artificiale che sia autonomo dalla Cina e dagli Stati Uniti, perché questo è un altro grandissimo tema di questa assemblea. E poi parole anche su Gaza. Sentiamo.
12: Sovranità per i palestinesi, i cui diritti più elementari sono ancora oggi calpestati. Un anno fa, proprio qui, eravamo una dozzina di stati a riconoscere la Palestina.

0: Allora, vediamo se c'era ancora l'audio che andava avanti. L'inviata a New York, Francesca Romana Lisea, parlava anche degli incontri a margine, tra questi quello fra i negoziatori della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, e la delegazione iraniana. Tra l'altro, su questo stanno uscendo agenzie sulle richieste dell'Iran, ma c'è stato anche quello del ministro degli esteri italiani con il ministro iraniano Araghchi. Allora, ascoltiamo.
1: Insistito molto sulla necessità di trovare un accordo, c'è la proposta dell'Iran, vedremo come reagiranno gli americani. Noi vogliamo favorire, come stiamo facendo in tutto il Medio Oriente, il dialogo, una soluzione diplomatica, e ho insistito molto anche sulla riapertura di Hormuz, e anche abbiamo parlato della situazione di Bab el-Mandeb. Noi teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran.
0: Ecco, torniamo in Italia. C'è stato ancora un episodio di maltrattamenti ai danni di bambini dell'asilo a Roma. Una maestra è stata sospesa dopo la denuncia di alcuni genitori e le indagini con telecamere nascoste. Sentiamo Emanuela Bonchino.
2: A volte le segnalazioni partono dagli stessi dipendenti, altre dai genitori che notano nei bimbi comportamenti strani, ansia, disagio, addirittura lividi. In Italia, in pochi mesi, diversi asili nido sono finiti al centro di inchieste penali. L'ultimo caso, in un nido comunale di Roma, un'educatrice 62enne è stata sospesa dal GIP su richiesta della Procura Capitolina, gravemente indiziata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati alle sue cure. I carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito l'ordinanza. Le indagini sono scattate lo scorso maggio dopo la denuncia dei genitori. I militari hanno piazzato microfoni e telecamere. Le intercettazioni avrebbero documentato una condotta abituale, sistematica da parte della maestra, di aggressioni verbali e violenza fisica. Bambini di 3 anni presi per le braccia, strattonati, condotti bruscamente sulle seggioline. Nella nota dei militari, particolari che fanno rabbrividire: schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe, al volto. Abusi sulla pelle e la psiche dei minori è accaduto spesso negli ultimi mesi, a Verona e in 2 diversi asili, tra febbraio e marzo scorsi, e ancora a Benevento, Matera, Ancona. A fine agosto in Brianza, la titolare di una struttura e una collaboratrice sono finite ai domiciliari, altre 2 indagate. Anche stavolta decisive le telecamere nascoste dagli inquirenti.
0: Non ce l'ha fatta il bambino di 7 anni travolto da un'auto mentre in bicicletta sulla corsia ciclabile a Corso Marghera a Torino, andava a scuola accompagnato dal papà. Sentiamo Davide Giuliani.
3: Troppo gravi i traumi riportati nell'incidente. Il piccolo Niccolò è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove i medici hanno provato fino all'ultimo a salvargli la vita. Tutto è cominciato da qui, poco dopo le 8, contro viale di Corso Regina Margherita, a pochi passi dal centro di Torino. La pista ciclabile mista la strada, il limite di 30 km all'ora per le automobili. Il bambino, 7 anni, stava andando a scuola in bicicletta, accompagnato, secondo quanto si apprende, dal padre. Sulla dinamica dell'incidente sta ancora indagando la polizia locale, ma secondo una prima ricostruzione l'auto non sarebbe riuscita a frenare in tempo e il piccolo ciclista sarebbe stato sbalzato sull'asfalto. L'automobilista si sarebbe subito fermato. Qualche minuto dopo sono arrivati medici e infermieri del 118 che lo hanno intubato e portato in codice rosso all'ospedale.
4: Qui è troppo sullo stretto, però stretto o non stretto, l'automobile deve stare dietro.
3: In ospedale è stato subito portato in sala operatoria per tentare di ridurre i gravissimi traumi che presentava, tra cui quelli cranici e addominali. Poi, poco dopo le 16:30, la notizia della morte. Una tragedia che colpisce l'intera comunità, le parole del sindaco di Torino, Stefano Lorusso.
0: La vicenda della famiglia nel bosco. Per la prima volta i bambini hanno potuto trascorrere alcune ore con i genitori nella nuova casa di Palmoli in Abruzzo. Ce ne parla Roberta Mancinelli.
5: Ancora transenne, ancora una richiesta di riservatezza per l'incontro dei bambini di Palmoli con i genitori. Per Nathan e Catherine, una prima assoluta da quando il 20 novembre i 3 figli sono stati allontanati da casa su decisione del tribunale per i minorenni.
6: E sono scesi correndo e gridando di gioia incontro a mamma e papà. Poi dentro casa ho avuto modo di vedere, prima dell'arrivo dei bambini, era stato preparato da Catherine un gigantesco vassoio di biscotti allo zenzero.
5: L'incontro è saltato la settimana scorsa perché, a detta dei servizi sociali, sarebbero mancate le condizioni di

0: sicurezza e privacy. Intorno alle 16.30 i fratellini sono arrivati da Vasso.
1: Il rientro c'è stato nella casa messa a disposizione dal comune, prossimamente ci sarà anche nella casa nel bosco, quindi permettendo ai bambini di rivedere l'asino e il cavallo a cui sono particolarmente affezionati. Tra l'altro, visto l'esito della settimana scorsa, molto opportunamente i servizi sociali hanno ritenuto di prolungare l'incontro di oggi di circa un'ora in più.
0: Da una settimana ormai i bambini frequentano la scuola pubblica a Vasso.
2: Si va in pensione sempre più tardi, ma la spesa continua a crescere. Lo riportano le proiezioni diffuse dalla Ragioneria dello Stato. Lo vediamo con Annalisa Salzano.
3: Tempi per la pensione sempre più lunghi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, infatti già nel 2027 non si uscirà in pensione di vecchiaia prima dei 67 anni e un mese, nel 2029 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Per quella anticipata, a prescindere dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e poi due anni dopo 43 anni e 6 mesi. Eppure, nonostante i meccanismi automatici di adeguamento dell'età pensionabile, la spesa per le pensioni è destinata a crescere e neanche gli interventi degli ultimi anni volti a contenerla, non ultimo il passaggio al calcolo contributivo, possono arrestare questo processo. E questo perché, secondo la Ragioneria, abbiamo un numero di occupati che non tiene il passo con il crescente numero di pensionati. Il picco si raggiungerà nel 2041, quando la spesa per le pensioni in rapporto al PIL raggiungerà il 17,1% e su quel livello si assesterà per i tre anni successivi. È la dinamica demografica di cui soffre un paese in cui l'invecchiamento della popolazione e l'allungamento delle attese di vita non trova compensazione in un adeguato numero di nascite. Anche le proiezioni sulla spesa complessiva in rapporto al PIL per pensioni e welfare, quindi includendo anche assistenza a lungo termine e sanità pubblica, annunciano aumenti per le casse della Previdenza. Il picco, questa volta al 25,5% del PIL, si raggiungerà nel 2044 per poi scendere, ma comunque a un livello che rimane superiore ai livelli minimi toccati nel 2018 e nel 2023, quando eravamo intorno al 22%.
2: Arriva la multa per la Juventus dopo quanto accaduto durante il minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola. Lo vediamo nel servizio di Jacopo Catassi.
4: La multa è arrivata alla società, 10.000 euro per l'esattezza, ma nessuna chiusura, nemmeno parziale, della curva sud dello stadium. Quelle spalle voltate al campo da una parte del settore del tifo organizzato juventino durante il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola avevano suscitato sdegno tra gli appassionati di calcio e non solo. Il giudice sportivo sceglie una linea morbida. Nella sentenza ha valutato come il gesto abbia visto protagonista un numero esiguo di spettatori, sottolineando anche la pronta presa di posizione della società bianconera contro quanto accaduto nel momento di raccoglimento. Nel post-gara con l'Atalanta lo stesso Spalletti aveva immediatamente preso le distanze. Le spalle al campo e i cori per alcune icone bianconere scomparse erano state censurate anche da tanti ex Juve. Si chiude così il capitolo giustizia sportiva intorno alla vicenda con una multa che si inserisce nel solco anche di situazioni simili con protagoniste altre società. Resta però la macchia sul ricordo di Sandro Mazzola, celebrato in tutti gli stadi d'Italia, tranne che, almeno in parte, in quello di Torino, città legata in modo indissolubile al ricordo del padre Valentino, leggenda granata. L'episodio dello stadium non aveva avuto strascichi ai funerali della bandiera nerazzurra, con applausi da parte dei presenti anche nei confronti delle delegazioni di Juventus e Milan.
2: Cerimonia al Ministero della Cultura per celebrare Franco Nero, 60 anni di carriera suggellati dalla stella sulla Walk of Fame a febbraio. Il servizio è di Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
5: Il mio nome è Django. Finché starai con me, nessuno ti farà del male.
6: Io ho fatto una carriera molto di 60 anni. Ho fatto tutto. Mi sono divertito anche a fare la regia, a scrivere, a produrre. Io sono un uomo di cinema. perciò sono molto soddisfatto.
7: È con grande orgoglio che Franco Nero guarda la sua carriera. Una festa per lui al Ministero della Cultura per celebrare la stella che gli è stata attribuita a febbraio sulla Hollywood Walk of Fame. È un punto di riferimento per i giovani, paradigma del ruolo italiano nel cinema, dice il ministro Giugni. Gli occhi magnetici che il mondo ha imparato a conoscere, da Django di Corbucci, che lo trasformò in un'icona degli spaghetti western, fino a Visconti e Tarantino. Nero ha lavorato con tutti i più grandi. Oggi, guardandosi indietro, c'è una cosa che sente di dover fare, dire grazie.
6: Uno, Laurence Olivier, lui mi disse, fai l'attore, cambia ruolo in continuazione, avrai alti e bassi nella tua carriera, ma a lungo andare avrai frutti. E io ho seguito il suo consiglio. L'altro che devo ringraziare è John Huston, il grande John Huston, che mi prese nella Bibbia, però è stato lui a insegnarmi l'inglese, a regalarmi i dischi di Shakespeare in inglese che mi sono serviti per fare Camelot.
8: Con lui dovevo iniziare con Mercato.
2: La moda dedicata alle collezioni primavera-estate donna, lo vediamo con Daniela Cuzzolin-Oberhösle, poi una brevissima pausa e l'appuntamento con il nostro approfondimento in diretta Spot Live con Sabrina Bellomo.
9: Una parata di ospiti internazionali alla Fondazione Prada per la sfilata di apertura di questa Fashion Week. Attori, attrici, musicisti, registi, dalla star del K-pop Sana a Uma Thurman, donne con le gonne. Indiscusso simbolo di femminilità e ossessione per Miuccia Prada. Sulle note di una Madama Butterfly pucciniana remixata con la techno dei Lords of Acid, un sound che gioca con le contraddizioni alla base dello stile e del successo di Prada da sempre. La gonna come un foglio bianco da cui parte l'esplorazione, con le pieghe o con le rusce, lo spacco, multistrato, con pizzo, crinoline o applicazioni jet, stampa floreale, cambia se abbinata ad un top, un maglione o la camicia. Una moda concreta in un mondo dell'effimero e del digitale. Intelligenza artificiale o artigianale? Se lo chiede da un pezzo la moda e anche Renzo Rosso nel film presentato a Venezia, Be Brave. La moda è una festa da diesel per l'ultima sfilata del creativo Glenn Martens che passa alla Maison Margiela. 200 performer del gruppo La Horde di Marsiglia interagiscono e coinvolgono il pubblico in una danza di libertà.

0: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni, con tutti i prodotti Swiffer scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Ultra veloce.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
3: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
4: Kia. Movement that inspires.

0: Bontà o salute?
1: Bontà e salute.
2: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
3: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori, gente che ama.
4: Nuovo Skoda Epic, interni incredibilmente spaziosi, doppio display con max infotainment ai vertici della categoria e chiave digitale sul tuo smartphone. Tutto insieme in un unico urban crossover. Impossibile? No, Epic. That's Epic.
5: Skoda. Per Lana rinnova tutti i capi chiari e bianchi in soli 10 lavaggi. Nuovo? No! Lavato con Perlana.

Cioè, chi lo chiama il Super El Niño, chi lo chiama il Niño Godzilla. Nella copertina firmata da Maurizio Alfonso avete visto i danni che sta causando in Sud America, soprattutto in Perù, con piogge torrenziali e alluvioni, ma anche in Indonesia, con siccità e con gli incendi. Fatto sta che questo fenomeno climatico periodico, che periodicamente riscalda la Terra, quest'anno fa molta più paura. Tanto che lo scorso 3 settembre il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato questo: il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, eccole qua le sue parole, il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Perché? Perché il fenomeno del Niño si somma al riscaldamento climatico, lo abbiamo provato sulla nostra pelle in questa estate rovente. Allora, questa sera noi cerchiamo di capire che cosa sta accadendo in diverse aree del mondo. Lo abbiamo visto il Sud America, l'Indonesia, ma anche l'Australia, l'Africa, e arriverà con effetti indiretti fino in Europa. Ma iniziamo dalla Sud America, iniziamo dal Perù. Vi mostriamo in questo video che cosa accade nel sito archeologico di Chan Chan. È una città precolombiana fatta tutta d'argilla, che è gravemente danneggiata dalle fortissime piogge, e è sito considerato patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. Vediamo.

0: como es arquitectura de barro, el agua barre o limpia los paramentos y luego penetra en la estructura creando chorreras, cangrejeras, y eventualmente en el peor de los casos podría afectar la parte interna del núcleo y originar un colapso o caída de los muros.
1: Allora, tra pochissimo andremo a Lima in Perù a vedere quali sono, perché sono veramente tanti i danni che sta causando il Niño, con delle frane, con delle alluvioni spaventose. Ma iniziamo con Luca Mercalli, il nostro climatologo esperto che abbiamo invitato questa sera. Benvenuto Luca, volevamo capire con te innanzitutto che cos'è il Niño. Lo ricordavo, è un fenomeno che esiste da sempre, che è periodico, e perché ci fa così paura anche in Europa.
2: Sì, buonasera a tutti. Il Niño è un anomalo riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico. È un fenomeno naturale, periodico, si verifica ogni 3-7 anni con intensità diverse. Questo è particolarmente intenso e potrebbe diventare il più intenso almeno degli ultimi 1000 anni, come facciamo a saperlo con i coralli che reagiscono alle temperature oceaniche e registrano anche per millenni queste ciclicità. Allora, l'acqua del Pacifico in questo periodo si sta riscaldando, diventando anche di 3-4 gradi più calda della media. Questo altera tutta la circolazione tipica delle perturbazioni, e vuol dire che zone che normalmente erano asciutte, come il Perù e il Cile, vanno incontro a delle alluvioni inedite, mentre zone che vedevano in questo periodo una regolarità delle piogge sono al contrario assediate dalla siccità e dagli incendi, come accade in Australia e in Indonesia. Questi sono dunque i fenomeni estremi dovuti al Niño nella zona equatoriale e tropicale. Questo genere di fenomeni può al limite arrivare fino alla costa americana del Pacifico, quindi in California, tant'è che oggi il governatore della California ha emanato una sorta di preallerta per questi eventi nei mesi futuri, ma sull'Atlantico non ce la fanno ad arrivare. Quindi il segnale che noi riceveremo dal Niño non sarà a base di fenomeni estremi come alluvioni e siccità, che ci saranno sul Mediterraneo, come sempre arriveranno, ma per altri motivi. Piuttosto avremo un'aggiunta di riscaldamento al pianeta che già si sta riscaldando per via delle nostre emissioni di gas serra.
1: Allora, ti dico che questo ci conforta. Questo ci conforta, ma fino a un certo punto, perché appunto lo ricordiamo, infatti, noi veniamo da un'estate rovente, quindi quando si parla di clima che cambia, che si surriscalda, ci fa comunque paura.
2: No, perché dobbiamo tenere presente che il culmine del Niño sarà attorno a Natale, quindi non è ancora iniziato la
1: esatto,
2: fase più intensa.
1: D'altronde, lo ricordiamo, si chiama il Niño, lo hanno chiamato così i pescatori proprio perché arriva al suo picco sotto Natale. Ma lo dicevamo, volevamo iniziare dal Perù, dove gli effetti del Niño sono devastanti. Noi siamo collegati con Simon Tegel, che è un giornalista britannico che vive a Lima. Grazie per esserti collegato con noi, Simon. Allora, che cosa sta accadendo? Quali sono gli effetti del Niño in Perù?
3: In questo momento l'effetto principale lo vediamo qui sulla costa e registriamo un caldo anomalo. In questo emisfero l'estate sarebbe dovuta finire ad aprile, ma semplicemente non è mai finita. E vi sto parlando da un'area molto lontana dal Pacifico, anche se so che l'acqua in questo momento è molto calda. Le persone possono andare a surfare e non avere nessun problema. In altri periodi dell'anno, in altri anni, invece sarebbero usciti dall'acqua tremando, e questo riguarda tutta la costa del Perù.
1: Volevo chiederti che se ci puoi spiegare anche che cosa sta accadendo un po' più a nord, nel canale di Panama, che unisce l'Oceano Atlantico con quello Pacifico, dove addirittura il traffico marittimo è stato ridotto a causa della siccità, è così?
3: Sì, è vero, a causa della siccità causata appunto dal Niño e che si aggiunge alle sfide del cambiamento climatico che riguardano tutta l'America centrale, e il canale di Panama dipende da due laghi artificiali che fornisce acqua, ed è attraverso quest'acqua che viene regolata che le navi possono attraversare il canale. Quest'acqua in questo momento non c'è e quindi il traffico è stato ridotto, proprio come dicevate in studio, e questo significa che possono passare meno imbarcazioni perché l'acqua è meno profonda, e questo porterà probabilmente a un'ulteriore riduzione delle imbarcazioni che attraversano il canale. E se aggiungiamo alla chiusura dello stretto di Hormuz la situazione in Iran, capite che è complicato.
1: C'è un ultimo aspetto che volevo affrontare con te, quello economico. Leggevo che si prevede un calo del PIL in Sud America addirittura del 2% a causa del Niño, a partire per esempio dalla riduzione della pesca, perché anche questo è in effetto.
3: Sì, chiaramente l'effetto è diverso a seconda dei paesi, ma qui in Perù ci sono, la pesca è molto molto diffusa, è una fonte di introito importantissima, e si pescano soprattutto sì, appunto, e queste rappresentano una parte importante della pesca, delle aringhe appunto, perché si trovano di solito nell'acqua fredda, non nell'acqua calda, e quindi il fatto che l'acqua si stia riscaldando impedisce alla popolazione ittica di respirare nel modo corretto, e quindi c'è bisogno anche di importazioni per quanto riguarda le riserve ittiche, quindi questo avrà un effetto sul prezzo, sulla disponibilità di tutti i generi alimentari.
1: Grazie, grazie molte Simon Tegel per questo aggiornamento in diretta, lo ricordiamo, da Lima in Perù. Luca Mercalli, torno da te. Allora, tutto parte dal Pacifico, la superficie dell'oceano si sta riscaldando con effetti diversi a seconda dell'area geografica. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo nel sud-est asiatico, in Indonesia, con questo video.
4: We're seeing in Indonesia, for example, over a quarter million acres of land have burned. That's created tremendous air quality problems with heavy smoke that is now blowing over adjacent countries as well. We're seeing very dry conditions in India, where the monsoon is among the driest of the last 20 years. We're also seeing things like tropical storms striking Hawaii.
1: Ecco, allora, questo sta accadendo in Indonesia, dunque lo stesso fenomeno con effetti diversi a seconda dell'area geografica, anche in Australia e in Africa ci saranno degli effetti pesanti, giusto?
2: Ma in Africa non tanto, soprattutto in Australia invece, perché il fenomeno interessa l'Oceano Pacifico, dove altera la distribuzione dei grandi sistemi di alta e bassa pressione, quindi la circolazione normale delle perturbazioni durante il periodo del Niño viene completamente stravolta. Adesso il Niño si sta formando, non ha ancora raggiunto il suo apice, lo raggiungerà attorno a novembre-dicembre e durerà almeno fino a tutto febbraio 2027. Quindi queste regioni vedranno ancora molti fenomeni estremi nei prossimi mesi, al punto che l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha diramato un'allerta speciale per i servizi meteo-idrologici di tutti questi paesi, perché gli ha in sostanza detto: attenti, avrete la responsabilità di salvare molte vite umane in questo periodo, mentre per il resto del pianeta sentiremo purtroppo ancora un po' più di caldo, qualche decimo di grado in più, che si sommerà al riscaldamento globale. Quindi è possibile che il 2026 e il 2027 bruceranno nuovi record di temperatura più elevata planetaria.
1: È quello che nessuno di noi ovviamente si augura. Allora, ritorniamo al Pacifico, da dove tutto parte, quantomeno per quanto riguarda il Niño. Chiedo conferma alla regia, dovremmo essere collegati con un personaggio che il Pacifico lo conosce bene, ma mi dicono che il collegamento ancora non è pronto, ci andremo tra pochissimo. Dicevamo, Luca, allora continuiamo con te a parlare di quello che accadrà a livello temporale a causa del Niño e indirettamente in Europa, perché tu su questo ci hai rassicurato, non vedremo le alluvioni, le siccità, gli incendi che stanno vivendo il Sud America e il Sud-Est asiatico, e però ci sarà un inverno più caldo, più piovoso,
2: sì,
1: che si
2: probabile.
1: Sommerà, ricordiamolo sempre, al riscaldamento causato dal cambiamento climatico.
2: Sì, pensate che in Europa in questo momento e noi in Italia abbiamo un Mediterraneo che in sostanza ha il suo piccolo Niño locale, perché si è riscaldato terribilmente durante questa estate, che è diventata l'estate più calda di oltre 270 anni in Italia, e quindi il nostro piccolo Mediterraneo bollente potrà essere a sua volta una fonte di evaporazione maggiore e di alluvioni locali, ma non avranno niente a che vedere col Niño, cioè saranno fenomeni purtroppo tutti nostrani.
1: Allora, volevo leggere con te una dichiarazione che ha fatto molta impressione, della ministra dell'ambiente britannica Angela Eagle, che poco dopo l'annuncio fatto dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale sul Niño ha detto: il Niño sta assumendo, questo era Gutierrez, ecco qua, fare scorta di cibo e di acqua per poter sopravvivere alcuni giorni senza elettricità né acqua corrente. È un po' esagerato?
2: Ma io direi che queste sono istruzioni che vanno sempre bene tenere presente per qualsiasi fenomeno meteorologico estremo. È una buona abitudine, non è che dobbiamo prenderla come catastrofismo. In questo,
1: beh, insomma, però...
2: No, direi in questo dobbiamo imparare da quella che era sempre stata la preparazione per gli uragani negli Stati Uniti. Oggi magari Trump dice che tutte balle, il cambiamento climatico non esiste, l'ho detto all'ONU proprio oggi, mentre Guterres al contrario rimarcava come il cambiamento climatico è la più grave minaccia per il futuro dell'umanità. Però avere un atteggiamento di preparazione di fronte agli eventi estremi è sempre saggio, cioè non è catastrofismo, è prevenzione.
1: Ma secondo te che cosa ci dobbiamo aspettare nel 2027 tra il Niño e il riscaldamento climatico, quantomeno un'estate come quella del 2026?
2: Non è possibile fare una previsione esatta su una singola area geografica, cioè sappiamo che c'è in atto il trend di riscaldamento del pianeta. Le previsioni di dettaglio su una singola regione al massimo sono in grado di coprire una quindicina di giorni e fare qualche proiezione per qualche settimana in più. Quindi per il momento sappiamo che tutto settembre e probabilmente gran parte di ottobre saranno più caldi della media, ma già non siamo in grado di prevedere se ci saranno delle perturbazioni intense, per dire, a metà ottobre, e che ci possa essere un'allerta rossa per le alluvioni. Questo dobbiamo accontentarci di allerte che vengono diramate con qualche giorno di anticipo.
1: Allora, come dicevo prima, Luca Mercalli, volevo tornare al Pacifico, lì dove il fenomeno del Niño nasce, con un personaggio che il Pacifico lo conosce bene. Parliamo di Alex Bellini, esploratore, che il Pacifico lo ha attraversato tutto. Ciao Alex, grazie per essere con noi. Partendo proprio dal Perù per arrivare fino in Australia, 300 giorni di navigazione, vedete l'immagine alle mie spalle, un'impresa pazzesca in barca a remi. Allora, Alex, abbiamo scelto questo piccolo momento di paura all'interno di un viaggio incredibile che hai compiuto. Vediamolo.
5: Porca troia. Abbiamo vista proprio bella, eh? Eccovi a voi! Un mare totalmente in aumento rispetto a quello di solo un'ora fa, saranno all'incirca 25-28 nodi. Il mare sembra, rispetto appunto a un'ora fa, un altro mare. Non mi era mai capitato di vedere questa faccia del mare. Ha cambiato aspetto, ha cambiato faccia, sembra tutto diverso, sconosciuto, speriamo di passarcela bene.
1: Allora Alex, abbiamo messo due bip iniziali perché ovviamente stavi imprecando perché il mare era mosso e avevi giustamente paura. Ecco, io voglio partire da questa paura. Ti faceva più paura il Pacifico allora o te la fa più oggi?
6: Probabilmente all'epoca insomma, ero guidato da una certa incoscienza, quella che mi aveva così dato quella spinta per uscire dal porto di Lima. Io tra l'altro sono proprio partito da Lima, dal Perù. Ora guardandolo con insomma più maturo, con gli occhi un po' meno, insomma un pochettino, come dire, sì, più maturi, mi fa sicuramente più paura oggi. Devo dire che guardando le immagini rimango ancora oggi, nonostante tanti anni, colpito da quei momenti. In particolare era il 2008, all'epoca la mia traversata era stata anche in certo senso condizionata dalla presenza del fenomeno opposto al Niño, sia alla Niña, che proprio perché è un fenomeno opposto fa esattamente il contrario del Niño, cioè porta a rafforzare gli alisei, che sono questi venti costanti che da est soffiano verso ovest, favorendo la risalita dell'acqua fredda. Certo. Tutto questo attiva dei movimenti di aria e di mare, e insomma quella clip che avete fatto vedere era proprio l'effetto che si poteva vivere sulla propria pelle di queste grandi masse di aria che si spostano da est verso ovest.
1: Esatto, insomma tu l'hai sentita proprio sulla tua pelle la potenza del mare e dell'oceano. Tra l'altro hai attraversato anche l'Atlantico, insomma ne hai fatte tante di imprese, di esplorazioni. Sei stato anche nel sud-est asiatico, mi pare nel 2019 hai attraversato i fiumi più inquinati dalla plastica, e sempre sulla tua pelle hai vissuto i monsoni, quei monsoni caldi che adesso stanno causando siccità e incendi proprio in Indonesia.
6: Sì, esatto, in particolare io ho navigato su diversi fiumi. Quello che mi ha posto più nella condizione di vivere, sperimentare, ma anche cercare di comprendere la doppia faccia del Niño è quello che ho vissuto in Pakistan sull'Indo, dove la grande acqua che si scarica sulle coste del Pacifico si trasforma in grande scarsità d'acqua, quindi grande siccità in Pakistan. L'anno precedente invece il Pakistan nel 2022 era stato colpito da una forte alluvione che aveva addirittura compromesso l'abitazione di oltre 33 milioni di abitanti in Pakistan.
1: E questa è la situazione purtroppo che stanno vivendo questi paesi. E facciamo un salto geografico e torniamo all'Europa, perché ovviamente a tutti noi interessa sapere quale autunno, quale inverno ci aspetta dopo un'estate che ricordavamo è stata rovente, perché il riscaldamento climatico morde soprattutto l'Europa, lo ricordiamo, è un hotspot e il caldo arriva soprattutto nelle città. Allora noi sappiamo che Luca Mercalli, Luca ti chiamo in causa, è fortunato perché tu vivi in montagna, no? In Val di Susa, quindi insomma sei in un luogo non urbano. Noi che viviamo in città siamo in realtà il 70% degli italiani. Io vivo a Roma, Alex Bellini a Trieste, il caldo lo abbiamo sofferto. Alex, una città di mare che però non è stata risparmiata, non è stata aiutata dal mare in questo caso.
6: Tutt'altro,
2: anche perché il mare si è riscaldato.
6: Paradossale.
1: Cosa dicevi, Luca?
2: Anche perché il mare si è molto riscaldato e quindi non dava più quest'estate il suo effetto mitigante con le brezze fresche della sera, anzi era il mare che manteneva le temperature minime notturne molto elevate. In Liguria avevamo un mare a 30 gradi e quindi perfino di notte non si scendeva sotto i 30 gradi nelle città costiere.
1: Alex, abbiamo ancora un minuto con te.
6: Sì, stavo dicendo, e mi scuso se ho interrotto Luca Mercalli, io vivo appunto a Trieste e il paradosso è che ci troviamo a fare i conti proprio non più tardi di una settimana fa con grosse precipitazioni, e sembra che improvvisamente l'acqua diventa o espone la città alle sue vulnerabilità, non solo Trieste chiaramente, ma una città di mare che fa i conti col mare tutti i giorni, poi non sa gestire la quantità, non sa dove metterla tutta quest'acqua che scende dal cielo. Quindi dobbiamo sicuramente imparare a progettare i nostri luoghi, i nostri territori, tenendo anche in considerazione il suo comportamento, e al tempo stesso dobbiamo rendere le città sicuramente più adatte a vivere, a gestire questi fenomeni sempre più improvvisi, sempre più potenti e sempre più frequenti.
1: Tra l'altro. Hai usato il termine giusto, le città sempre più adatte. Perché? Perché bisogna adattarsi al cambiamento climatico. Allora, noi di questo abbiamo parlato con un architetto, un grande architetto, Stefano Boeri, lo ricordiamo, ha progettato il Bosco Verticale a Milano. Gli abbiamo chiesto come devono cambiare le città, dove, lo ricordiamo, vivono il 70% degli italiani, per adattarsi al clima che cambia, e lui ci ha detto devono diventare delle città spugna. Allora, nella sigla, l'intervista a Stefano Boeri. Grazie per essere stati con noi.
7: In una situazione in cui il surriscaldamento globale sta crescendo, diciamo, secondo logiche e trend inaspettati, cominciamo a capire che abbiamo bisogno di un elemento semplice e fondamentale, che è l'ombra. Per avere più ombra abbiamo bisogno soprattutto di più alberi. Quindi la prima grande sfida è piantare più alberi capaci di avere una estensione dei rami, si chiama canopy tree, sufficiente a ombreggiare gli spazi pubblici. Quindi avere più alberi significa anche depavimentare, significa sostituire per esempio alle milioni di auto parcheggiate che diventano delle fonti arroventate di calore nel periodo estivo, degli alberi che creano ombra, che riducono anche fino a 30 gradi la temperatura al suolo. E l'altra grande sfida riguarda l'acqua. Dovremmo imparare, per esempio, quando accadono fenomeni come precipitazioni improvvise, le bombe d'acqua, a sapere in qualche modo trarne, anche se possibile, qualche vantaggio, cioè per esempio non disperdere l'acqua che noi in qualche modo raccogliamo nelle nostre città e che spesso, essendo le nostre città totalmente impermeabili, fluisce creando danni ovunque. Ecco, sapere assorbire e conservare quell'acqua, per esempio, è un elemento importante, perché l'acqua è fondamentale per piantare e per poter irrigare, per poter mantenere gli alberi, ma l'acqua è fondamentale anche per il riscaldamento, per l'energia, è una fonte da una risorsa rara, è sempre più rara e sempre più importante. Parliamo di città che sanno adattarsi al cambiamento climatico, quindi lo dico anche con un po' di, come dire, di tristezza, ma siamo passati da una fase in cui cercavamo di far di tutto per intervenire sulle cause del cambiamento climatico, quindi assorbire più anidride carbonica che le città producono e produrre ossigeno, in una fase in cui ormai il cambiamento climatico dobbiamo considerare una costante, ahimè, per ancora oggi irreversibile, e dunque bisogna rapidamente adattare le nostre città a una situazione che sarà nei prossimi anni gradualmente sempre più grave.
8: Si infiammano se lavi male i denti.
9: Gengive.
8: Ah, ma quindi li lavo male.
9: Il manuale non è il massimo.
10: Passa ora al piaio.
11: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
12: Enigma risolto.
11: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
13: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
14: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
11: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.

0: Nuovo Skoda Epic. Interni incredibilmente spaziosi. Doppio display con max infotainment ai vertici della categoria. E chiave digitale sul tuo smartphone. Tutto insieme in un unico urban crossover. Impossibile? No, Epic. That's Epic.
1: Skoda. Alla Coop questa settimana ti aspetta un buono da 5 euro con almeno 15 di spesa. Conviene al tuo portafogli e al budget per la tua collezione di piante. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
2: Capelli più forti per il 96% delle donne. Con vitamina B6 per regolare l'attività ormonale. Swiss, la tua bellezza nasce da dentro.
3: Oggi i sofficini hanno un gusto stellare, ancora più mozzarella nel suo cuore extra filante, irresistibili. Ehi, arrivano le forze della natura, terra, acqua, aria, fuoco e amore. Trovi un carretto in ogni confezione, collezionali tutti.
4: Il mio stile, la mia scelta.
5: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
6: Kia. Movement that inspires.

Meloni sul deficit, molto dispiaciuta, poi risponde a Mattarella, da ministro redigeva circolari sul tetto agli stranieri in classe, misura di buonsenso, Schlein attacca, mancanza di senso dello Stato. Trump all'ONU incontra Zelensky, poi riferisce, Witkoff e Kushner hanno incontrato i mediatori iraniani, Tajani vede il ministro degli esteri di Teheran. Il presidente francese Macron a Gaza, uno spettacolo che ci fa vergognare tutti, niente credibilità se restiamo inattivi, serve la soluzione a due stati, Guterres, pulizia etnica in Cisgiordania. Pensioni, sale l'età, dal 2029 per quella di vecchiaia serviranno 67 anni e 6 mesi, le nuove stime in base alla speranza di vita. Oltraggio alla memoria di Mazzola, multata la Juventus, sanzione di 10.000 euro al club per i tifosi di spalle durante il minuto di silenzio domenica in Curva Sud a Torino. Cerimonia.

0: Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di Rai News 24. A quest'ora sono già tante le prime pagine che sono arrivate nella nostra edicola virtuale. Noi siamo pronti a sfogliarle insieme a voi e anche a commentarle, come sempre, con i nostri ospiti. Ilaria Proietti, firma del Fatto Quotidiano, che è tornata a trovarci in studio. Buonasera, Ilaria.
1: Buonasera.
0: E questa sera c'è anche il direttore delle cronache, Alessandro Sansoni. Buonasera, Alessandro.
2: Buonasera.
0: Allora, io direi di iniziare subito perché sono davvero tante le prime pagine che abbiamo già qui. E facciamo prima, come sempre, diamo prima uno sguardo d'insieme per scoprire con voi che ci seguite da casa quelli che sono i temi e poi, dicevo, li andiamo a commentare. Allora, partiamo da Avvenire, che di solito è molto completa come lettura d'insieme dei principali fatti sia nazionali che internazionali. Il titolo di apertura questa sera è questo, lo scopriamo insieme: minacce di pace. Trump all'ONU rivendica di aver risolto i conflitti, poi si dice pronto ad annientare l'Iran e colpire la Corte Penale Internazionale. Guterres in Cisgiordania, si rischia la pulizia etnica. Il presidente degli Stati Uniti, tra l'altro, che ha parlato per quasi 40 minuti, bolla come fake gli allarmi sull'intelligenza artificiale, dice non bloccheremo il suo sviluppo. Tutto questo messo tenuto insieme in questo articolo di apertura di Lucia Capuzzi. E poi sul deficit, obiettivo mancato, Meloni passa al contrattacco, la premier dice pure Mattarella fece circolari sui ghetti, stiamo parlando della scuola, naturalmente del tetto del 30% agli stranieri, una proposta che dovrebbe arrivare in CDM giovedì, ma erano per integrare. Queste dunque, diciamo, questi temi principali che troviamo sulla prima pagina di Avvenire in edicola. Tra poco andiamo a scoprire il giornale. Scuola e conti, la sfida di Meloni. La premier difende il tetto sugli studenti stranieri in classe, misura di buonsenso. Quando Mattarella era ministro redigeva circolari simili. Queste appunto le parole della premier da Bruno Vespa. E poi sul debito pubblico punta il dito contro Conte, la voragine creata dal super bonus, e sull'Istat non so se sottostima gli italiani o il governo. L'intervento all'ONU dall'Iran a Putin, ciclone Trump, pace o distruggo gli Ayatollah. Questa è appunto la sintesi di quello che ha detto Trump oggi all'ONU. Dicevamo un lungo discorso, poi affronteremo appunto i diversi punti, quelli più importanti. Il Fatto Quotidiano. Elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, Meloni a secco, deficit PIL fermo al 3,1%, colpa dell'Istat, titola appunto il Fatto. E poi manovra vuota, Crosetto e Salvini disperati, sull'UE liti Chigi Giorgetti, ennesima abbuffata dei forchettoni, ogni portavoce assunto dai ministeri. Il decreto PA ingaggia 150 nuovi dirigenti. Questa appunto l'apertura del Fatto Quotidiano. Poi naturalmente taglio alto, ci sono altri temi, a fine investe 13 miliardi di lire in contanti e di origine ignota, su un finanziamento di 17 miliardi di lire affluito nelle casse del Biscione. Secondo i tecnici della procura, buona parte arrivò cash, l'equivalente di 53 milioni di euro su 68 totali. Tutti gli altri temi poi nelle notizie di spalla, sanzioni svuotate a Mosca, i nordici e Zelensky furiosi, gli europei asserviti, Trump anti ONU e Corte Penale Internazionale, Macron e Burnham proni. Questo appunto alcuni dei temi che troviamo sul Fatto Quotidiano. Ancora, fatemi dare uno sguardo anche a Domani, scuola, Meloni attacca Mattarella, così vuole oscurare il flop sui conti nell'istituto più multietnico di Roma. Intanto, altro che ghetto, qui nessuno è straniero. La premier, da ministro dell'istruzione, il presidente Mattarella scrisse una circolare sui tetti agli stranieri, la polemica per distrarre dal fallimento. Sul deficit PIL Italia al 3,1%, resta in procedura di infrazione. Gianfranco Pasquino, il professor Pasquino, scrive: la premier è la corsa all'identità peggiore, illudere la pancia del paese. Poi ONU, noia Trump, dall'Iran a Putin, stallo su tutto con Teheran o patto di distruzione. Voglio far vedere anche le cronache, visto che c'è il direttore Sansoni. Il 110 lega l'Italia all'infrazione, l'Istat certifica che il rapporto PIL indebitamento è al 3,1%, serviva il 2%. 0,94% ad incidere negativamente l'ultima impennata delle spese del superbonus per il 2025. Il governo sperava di riuscire a mettere i conti in ordine con un anno di anticipo rispetto alle previsioni. Alessandro, poi ci soffermiamo naturalmente sulla vostra prima, però prima fatemi salutare Marco Varvello, che è collegato con noi da Londra. Buonasera Marco.
1: Buonasera, eccomi.
0: Ci siamo. Buonasera. Senti, andiamo subito negli Stati Uniti, perché oggi un Trump a tutto campo, che appunto ha tenuto banco nell'Assemblea dell'ONU. Voglio subito chiederti un parere su quello che è stato il discorso, sui diversi punti toccati da Trump, che ancora una volta ha rivendicato di essere uomo di pace, ha parlato dell'Ucraina, ha parlato dell'Iran. Dammi proprio un tuo parere, secondo te quali sono stati i punti più importanti di questo discorso di Trump?
1: Ma direi che abbiamo avuto un altro esempio della retorica trumpiana, nel senso che sono cose che lui ha ripetuto molte volte, anche sulle situazioni più spinose, soprattutto per la politica americana, per le scelte che lui stesso come presidente ha fatto, ovviamente in riferimento all'Iran. E qui è stato interessante perché lo ha messo direttamente, la situazione in Iran e la possibilità di sbloccarla, l'ha messa direttamente in connessione con le prossime elezioni di midterm, che sì, sappiamo sono molto importanti. Ha detto che gli iraniani non si fa, il regime iraniano non si faccia illusioni, perché io qui sto ancora 2 anni e mezzo, sapendo che è un presidente che ha governato fino adesso con ordini esecutivi, sicuramente ha in testa di andare avanti per la sua strada, anche se perdesse la maggioranza sia al Senato sia al Congresso. Il punto chiave però che mi sembra sia quello del globalismo multilateralismo, cioè lo stesso Trump è andato all'ONU per criticare la burocrazia, i burocrati non eletti che governano l'organismo internazionale, però c'è andato, come ci sono i rappresentanti di quasi 200 paesi. Vedersi una volta all'anno è comunque qualcosa in un mondo che si sta sempre più aggressivamente confrontando, e tra l'altro ci sono anche il presidente e il ministro degli esteri iraniano, quindi tutta la sua tirata contro le Nazioni Unite inutili direi che è la prova contraria il fatto che sia andato a fare questo discorso proprio lì.
0: Vedo Alessandro che annuisci, tra l'altro c'è sulla prima appunto delle cronache proprio un tuo editoriale, vediamo se lo ritrovo perché ho fatto un po' di spostamenti qui al touch, eccolo qua. ONU, leggo proprio l'incipit, sì, dalla prima: non esiste un governo globale, il senso del discorso tenuto da Donald Trump alle Nazioni Unite potrebbe essere racchiuso in questa frase. Essa è una risposta diretta e sferzante al segretario generale uscente Antonio Guterres, che invocava da canto suo una sorta di governance globale con particolare riferimento, e poi appunto
2: e poi c'è un prosieguo che devo dire
0: che
2: la verità era molto simile alle riflessioni
0: di Marco,
2: sì, che faceva Marco Varvello, e cioè Trump spesso, e anche altri, non soltanto lui, per la verità anche tanti analisti affermano che le Nazioni Unite sono sostanzialmente un organismo ormai costoso e inutile, si parla quindi di una riforma, di uno snellimento di questa organizzazione, eccetera, però resta una piattaforma e un luogo dove anche in situazioni di grave conflittualità come quelle in cui noi viviamo attualmente è possibile incontrare e incontrarsi tutti i leader del pianeta, alcuni addirittura impegnati in conflitto tra di loro. Questo significa che se dobbiamo probabilmente abbandonare l'idea di un'organizzazione delle Nazioni Unite come l'abbiamo maturata negli ultimi 30 anni, cioè come forma di governo globale, Trump nella fattispecie si riferiva e rispondeva a Guterres che aveva invocato una governance globale dell'intelligenza artificiale, ma naturalmente era un concetto che poteva prendere anche altre critiche che erano state fatte al globalismo, no? Da Trump e dal mondo MAGA, tuttavia resta un'organizzazione appunto insostituibile, e che in fin dei conti, se andiamo a vederne la storia, cioè che cos'erano le Nazioni Unite fino al 1991 sostanzialmente, non avevano l'aspirazione ad essere un organismo che governasse il mondo intero e che magari attraverso operazioni o di guerra umanitaria o di polizia internazionale mettesse anche ordine, ma era il luogo dove si incontravano le grandi potenze, discutevano tra di loro, spesso e volentieri non venivano a capo di nulla, ma anche se avevano situazioni di grande frizione, avevano un'occasione per creare canali di dialogo. Questo potrebbe essere anche un'ONU riformata nel futuro, che ripensa al momento in cui è stata costituita, magari superando anche una serie di elementi che erano tipici della fine della Seconda Guerra Mondiale, come il diritto di veto esclusivamente per alcune potenze, cioè le potenze vincitrici. Evidentemente il mondo è cambiato, ci sono altri attori globali, il Consiglio di Sicurezza può essere quindi, può prevedere altri membri permanenti, magari anch'essi dotati di diritto di veto, ma che siano rappresentativi insomma anche di altri continenti del pianeta.
0: A me emergenti. L'impressione che ha dato Ilaria è anche che comunque Trump ancora una volta abbia usato un po' come un palcoscenico, no? L'Assemblea delle Nazioni Unite, più che restituire delegittimazione a questo organismo che lui, ma non solo lui, hanno ampiamente delegittimato in questi ultimi anni, mi è sembrato proprio che appunto l'abbia utilizzato più che altro per dare visibilità a quelle che sono le sue idee, no? E le sue...
3: Certamente, però dobbiamo cercare di restare ottimisti, nel senso che in politica non c'è nulla di casuale, cioè quindi anche la scelta di utilizzare il suo tempo prezioso per fare una, diciamo, per prendersi anche la ribalta dell'ONU corrisponde dal mio punto di vista a un segnale simbolico, eccetera. Non escluderei che, ragionando il presidente americano sempre in termini di utilità, non intraveda qualche utilità dal fatto di aver fatto questa sua uscita, ovviamente sempre con i toni caratteristici diciamo di Trump, quindi non stupisce il tono, stupisce però, come diceva Varvello e come diceva il collega Sansoni, il fatto che comunque sia abbia accettato di partecipare a presenziare a questo appuntamento all'ONU, che è un organismo che è in crisi nera da ormai qualche lustro, questo diciamo a dispetto anche di Trump, non che sia stato l'unico o l'ultimo a delegittimare la funzionalità dell'ONU, perché la mancata riforma dell'ONU è un problema annoso. E ci ha condotti qui, cioè ci ha condotto che i destini del mondo su tutti i quadranti della geopolitica mondiale si decidano tra 2, 3, 4 persone. Evidentemente la scelta di stare all'ONU ha un significato, non escluderei anche in termini utilitaristici per Trump, quindi... Da questo punto di vista noi non possiamo che sperare ci sia, prevalga diciamo, la speranza di pace rispetto alle parole comunque molto pesanti sulla o pace o vi distruggo, certo, che insomma non sono la cifra o non sarebbero la cifra, il linguaggio, il lessico che uno si aspetta di ascoltare all'ONU. Diciamo che questo forse voler anche allargare, voler poi a parte tutti gli incontri che ci sono stati a margine, cioè un'assemblea così straordinaria, nel senso che all'ONU puoi trovare il mondo rappresentato. Diciamo la rappresentazione che abbiamo avuto in questi ultimi anni è appunto che ciascun leader diciamo di portata mondiale, come sono 2 o 3 al massimo, si autorappresentano, cioè il fatto di invece misurarsi con, non dico tra pari, ma insomma misurarsi con gli altri, confrontarsi, ascoltare forse, mandare dei messaggi anche molto pesanti, ha un significato sicuramente.
2: Faccio notare una cosa brevissima, perché era così importante questa riunione, perché appunto scade il mandato di Guterres. Deve essere nominato dopo 10 anni, perché Guterres ha fatto 2 mandati, un nuovo segretario generale dell'ONU, proprio perché l'ONU è un'organizzazione in crisi. La nuova elezione sarà fondamentale. Ci sono varie figure già perché la procedura è già stata attivata da luglio, anche per questo c'erano così tanti leader, stanno seguendo appunto l'evolversi della situazione per l'elezione del nuovo segretario generale. Capire quale sarà il profilo del nuovo segretario generale significherà capire qual è il futuro dell'ONU, cioè una figura più politica come Macky Sall, per esempio l'ex presidente senegalese, significa rilanciare il ruolo politico del segretario generale come

0: così grande, però significherebbe anche non rilanciare il ruolo politico dell'ONU, vederla soprattutto come una grandissima agenzia umanitaria che fa una serie di cose, ma che perde poi quella centralità politica nel diritto internazionale.
1: Marco Varvello, tra l'altro nel frattempo arriva quest'ultima ora, la possiamo vedere nel nostro flash, riguardo al conflitto appunto nel Golfo, Araghchi che dice a Witkoff, gli USA revochino il blocco navale, scongelino i beni dell'Iran. Insomma, Trump che ancora una volta fa la voce grossa, in questo caso il contesto, il palcoscenico era quello delle Nazioni Unite nei confronti dell'Iran, minacciando addirittura di annientargli, l'Iran che subito risponde.
2: Ma guarda, seguendo un po' quello che abbiamo detto fino adesso, sicuramente l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Trump o non Trump, rimane un forum di confronto fondamentale e anche per tutti gli incontri a latere, anche appunto ci sono stati incontri diplomatici americani, iraniani durati 3 ore, Trump ha detto sono andati benissimo, vede Zelensky e dice abbiamo una soluzione, non posso dire quale. Sono tutte cose che abbiamo già sentito da Trump, che vanno, speriamo, verificate nei fatti, ma che comunque confermano che c'è un grande lavorio diplomatico. Oggi ha incontrato per la prima volta, si sono incontrati di persona per la prima volta Trump e il nuovo premier britannico Burnham, che tra l'altro ha detto che ha confermato che sostengono l'Arabia Saudita nella difesa contro gli Houthi. Quindi c'è tutto un lavorio. Il problema è che rimane un forum di confronto, di discussione importante, altro, ma non decide ormai più nulla, proprio per il discorso di governance, di necessità di una riforma dell'istituzione Nazioni Unite. Proprio in questi giorni anche diplomatici importanti italiani, tedeschi hanno sottolineato che va riformato proprio il vertice con l'inserimento di più seggi non permanenti rispetto ai 5 paesi appunto permanenti con il diritto di veto. Insomma, tante cose che si possono fare, si devono fare, ma rimane un punto chiave. La soluzione non è quella di telefonarsi fra Trump, Putin, Erdogan e Xi Jinping. La soluzione per un paese, lo ha detto, ma un mondo che non sia un mondo di confronto tra forze e aggressioni è sempre e comunque quello di istituzioni multilaterali. Che a cominciare, e si può fare lo stesso discorso con le istituzioni europee, è chiaro che sono anche burocrazia, ma di lì bisogna costruire, non prescindere da.
1: Prima c'era un'ultima ora molto importante che ci fa tanto piacere, non so se l'avete intravista, Ilaria, riguarda Di Battista, che ha mandato un video messaggio, grazie a Pietro Di Lazzaro che dalla regia prontamente mi informa su questo. Ecco, Di Battista, i medici mi hanno salvato la vita, tornerò prestissimo, un videomessaggio che ha rivolto a Giovanni Floris e al suo programma, e tra l'altro ha detto appunto i medici cubani mi hanno salvato la vita, è un paese sotto assedio, una storia che speriamo insomma finisca bene, quella di Alessandro Di Battista, una vicenda che ricordiamo poi si lega anche a Cuba, no? Oggi all'ONU insomma Trump ha avuto parole dure nei confronti appunto di Cuba, loro sono andati via, la delegazione cubana è andata via.
3: No, posso dire soltanto che siamo ovviamente molto, molto contenti, soprattutto
1: anche perché lui era lì a Cuba proprio per un reportage, sì, anche per il fatto, per questo lo
3: esatto,
1: ricordo.
3: Ma no, siamo contenti anche perché diciamo abbiamo visto attorno, poi Di Battista possiamo condividere o meno le sue idee politiche, eccetera. Però ecco, permettimi di dire che mi ha fatto enormemente piacere il fatto che tutti quanti abbiano speso una parola comunque di grande incoraggiamento per Alessandro Di Battista, perché comunque è una persona che ci crede, diciamo, è un ragazzo che in qualche modo non ha, diciamo, può risultare, diciamo, avere delle idee diverse da molte altre persone, però la politica per una volta mi sembra che abbia dato una buona prova di solidarietà e di vicinanza. Penso che questo sia

0: siano le piccole notizie positive talvolta che registriamo. Ecco, tutto
1: tra
0: qui.
1: L'altro, appunto, Alessandro Di Battista, che non ha perso affatto la sua voglia di combattere, infatti stavo leggendo proprio quello che ha detto in questa dichiarazione riguardo a Cuba, ha detto: voglio raccontare quello che sta avvenendo, questo assedio medievale che sta subendo Cuba, il popolo cubano ad opera degli Stati Uniti d'America. E Alessandro ha detto anche oggi Trump ha detto frasi da bullo indecoroso. Insomma, quindi proprio per ricordare...
2: È combattivo, quindi.
1: Che, esattamente, esattamente. Insomma, è tornato combattivo e noi siamo sicuramente contenti di questo. E, mi fate fare un altro giro di giornali, perché ne sono arrivate altre di prime pagine, ve le mostro e poi naturalmente torniamo a fare i commenti. Allora, il manifesto titola Sforo Italico, con i suoi titoli sempre molto efficaci, risparmiare su tutte... Le spese sociali non è bastato, il rapporto tra deficit e PIL resta al 3,1%, l'Italia non esce dalla procedura di infrazione europea. L'austerità è stata inutile, il governo ha fallito su tutti i fronti economici, cala la produttività, salgono le tasse, non c'è un euro per l'ultima legge di bilancio. Poi l'altro tema del giorno, Meloni senza limiti attacca Mattarella, la Premier insiste nella propaganda razzista sulla scuola e trascina il Colle nella polemica. Palazzo Chigi salta il banco e salta i nervi. Allora, questo appunto il manifesto, il Corriere della Sera a quest'ora ci manda soltanto un titolo provvisorio, anche qui però il tema è sempre questo, stranieri in classe e tensione, naturalmente più tardi avremo la prima pagina completa. La Verità, Mattarella impose il tetto per gli stranieri a scuola, riecheggia appunto questo titolo le parole della Premier, le parole di oggi, scrive La Verità, sono il festival dell'ipocrisia, da Ministro dell'Istruzione fece una circolare per affrontare il problema degli alunni non italiani e stabili che non devono superare il numero di 5 per ogni classe. Per il Giornale dei Vescovi il trend per dare la norma da Vespa e scatta l'assalto di PD e Movimento 5 Stelle. La Stampa, anche appunto il quotidiano di Torino appena arrivato, Meloni sfida Istat e Mattarella. Marco, voglio tornare da te su questi temi.
3: Sì, beh, sfida è il termine forse giusto. Nel senso che io direi di sì, perché
1: si può parlare di uno scontro istituzionale, secondo te?
3: Beh, nei fatti sì, perché ricordare quando l'attuale Presidente della Repubblica fu per un paio d'anni ministro dell'istruzione, parliamo dell'89-90, quindi è ben difficile attribuirgli un senso attuale a delle norme o delle indicazioni che poteva aver fatto da ministro dell'istruzione. Prima cosa, secondo me. Seconda cosa, la Meloni, la Presidente del Consiglio e tutti i partiti della maggioranza si sono concentrati sulle classi ghetto, dicendo: beh, ma certo che il messaggio del Presidente della Repubblica da Amatrice era per evitare le classi ghetto, come aveva detto appunto quando era Ministro dell'Istruzione. In realtà da Amatrice Mattarella ha sottolineato soprattutto due cose, cioè la scuola aperta a tutti, il che vorrebbe dire che in una scuola, in una classe non ci sono stranieri, nel senso che sono tutti alunni che hanno diritto a quell'istruzione se sono lì, e poi ha detto un luogo, la scuola è il primo luogo di integrazione appunto di chi ha un background di altri paesi, di minoranze etniche, come le vogliamo chiamare, quindi luogo di integrazione e coesione sociale. Ecco, su questo è chiaro che Mattarella diceva delle cose che stridono e che ricordano dei principi che stridono con la misura che il governo vuole varare. Detto questo, poi gli strumenti si possono anche decidere in autonomia, però ecco, ho trovato che Meloni sia davvero, adesso ormai l'abbiamo vista in molte occasioni, in modalità campagna elettorale. Questa è un po' la ovvia conclusione.
1: Alessandro Sansoni, sono spot da campagna elettorale imminente questi, anche perché è vero che il principio di per sé della suddivisione degli alunni, no, nelle classi, anche per evitare le cosiddette classi ghetto, quindi chi non parla magari bene l'italiano, non è giusto che siano tutti

0: nella stessa classe proprio per un principio appunto anche no, di democrazia, di dare a tutti le stesse opportunità. Il punto è che Meloni, quando ha annunciato questo provvedimento, lo ha
1: alzato
0: fatto...
1: la voce.
0: Ha alzato la voce, ma non soltanto quello, ha detto anche lo facciamo perché non è giusto che gli studenti italiani stiano in un angolo.
1: Perché evidentemente, come si diceva prima, la situazione è molto cambiata dal 1990 e c'è un problema al contrario probabilmente. Cioè, innanzitutto c'è un riflesso condizionato rispetto a una proposta che quello di cui stiamo parlando adesso dimostra non essere per nulla particolarmente dirompente. Di fatto... è il passaggio da una circolare a una legge, bisogna capire se questo è effettivamente possibile, ma non si tratta di parole particolarmente estreme o oltranziste. Dall'altra parte c'è una sottolineatura fatta dal Presidente del Consiglio, con quell'alzata di voce al di là della proposta, e che però determina poi un riflesso condizionato un po' da parte di tutti. La Meloni cita il presidente Mattarella perché Mattarella ieri ha parlato, altrimenti probabilmente non l'avrebbe citato. Io non ci vedo onestamente uno scontro istituzionale, ci vedo naturalmente una cosa che viene fatta anche ogni volta che il presidente della Repubblica fa il discorso dell'ultimo dell'anno. Ognuno interpreta le parole del presidente della Repubblica, ogni partito, secondo la propria prospettiva delle cose.
0: Indubbiamente Meloni si è sentita attaccata da Mattarella. Oh no.
1: Francamente penso che se si è sentita attaccata,
0: cioè, non era una risposta,
1: dopo aver
0: questa,
1: visto
0: secondo te.
1: l'intervista da Vespa, mi sembrava che lei non l'avesse percepito o comunque sia non ne avesse dato eccessivo peso all'attacco. Ha voluto dare una sua chiosa alle parole di Mattarella. Ciò nonostante resta il problema che non è possibile eludere. Dal 1990 ad oggi ci sono pezzi di questo paese che hanno radicalmente cambiato il volto demografico del proprio territorio. Questo cammino, esistono delle problematiche, le hanno conosciute in Germania, in Francia, in Inghilterra. Oggi lì siamo a livelli parossistici, ma nell'Italia del Nord sono forti, cominciano a essere forti anche in Italia, perché naturalmente c'è un cambiamento significativo di coloro che abitano il nostro territorio. La presenza sempre più ampia di immigrati di seconda e terza generazione crea dei e che magari hanno delle difficoltà da individuazione di una propria identità. Tutto questo insieme di problemi, tutto da mettere al 30% oppure no, come se si fosse trattato di una proposta quasi, insomma,
0: no, diciamo
1: particolarmente
0: che...
1: aggressiva. Io credo che invece la Presidente del Consiglio abbia fatto bene a porre questo tema all'attenzione di un dibattito che possibilmente deve essere maturo sulla convivenza tra autoctoni e allogeni, perché è un grande tema che attraversa tutta l'Europa.
0: Poi ci torno da Marco Varvello su questo, perché l'esempio del Regno Unito, diciamo,
1: appunto,
0: ci può essere,
1: ci sono grandi cose
0: utile,
1: nel Regno Unito che sono accadute, ma ora non ho più pregiudizi, oppure la situazione può precipitare. Ricordo a me stesso, e chiudo, che in paesi civilissimi come la Danimarca e come la Svezia, la sinistra oggi è vincente, perché non lo tiene come un punto nel quale si deve confrontare con
0: Fatemi
1: la realtà delle cose.
0: Fatemi passare da Ilaria, però poi torno appunto anche da Marco, come ho preannunciato. Quello che si contesta a Meloni è anche il fatto che tantissimi altri problemi, a partire dagli stipendi degli insegnanti, che sono i più bassi
2: d'Europa.
0: Parliamo anche di questo. Tra le cose annunciate da Meloni c'è niente più hijab, niente più appunto velo a scuola, ma nella mia esperienza bambine che vanno a scuola col velo in Italia io non ne ho mai visto, devo dire.
2: Diciamo, è anche corretto rispondere all'invito del collega di parlare laicamente di tutti i problemi, le criticità, eccetera. Questo provvedimento però e questo annuncio sarebbe stato credibile se accompagnato da una pioggia di denari sulla scuola pubblica, perché per fare questa misura qui, che non suoni come la segregazione, occorre, dal momento che queste persone sono qui e hanno diritto all'integrazione, alla scuola per tutti, affrontiamolo questo discorso: quanti soldi ci sono su questi provvedimenti per aiutare con gli insegnanti di sostegno?

0: mediatori, perché se questa parte noi la eludiamo, quello che rimane è che tu queste persone le vuoi allontanare dalla scuola, punto, cosa che non si può fare in Italia, perché è giusto così. Credo che ci riconosciamo tutti nella scuola che accoglie tutti, è il principale strumento di integrazione. Allora, siccome questo provvedimento invece allo Stato neanche si sa che cosa sia, se è un decreto legge a scuola ampiamente iniziata,
1: giovedì ne
0: sapremo
1: di più,
0: un disegno di legge che avrà tempi di maturazione tali per cui probabilmente una volta che laddove diciamo questo Parlamento arrivasse, ed è molto dubbio,
1: ma ci ha provato un po' a ditare a chiarire, insomma, non stiamo in realtà parlando di studenti stranieri, ma stiamo parlando di studenti
0: che
1: con difficoltà
0: stiamo parlando di una roba che attualmente è un annuncio
1: dell'annuncio
0: che serve a rincorrere Vannacci, che giustamente dal suo punto di vista dice benissimo, ma non era il caso di farlo qualche tempo fa, se era così urgente da dedicargli un decreto legge che è uno strumento fatto per introdurre delle misure indifferibili e urgenti.
1: Ma probabilmente non sarà un decreto legge, questo ancora
0: appunto,
1: non si
0: questo
1: è...
0: Però ecco, ripeto, anche questo è la spia che è un annuncio per inseguire Vannacci. Dopodiché che attorno a questo annuncio, alle parole di Mattarella, alla replica, diciamo, del tutto evitabile di oggi, che profila uno scontro istituzionale, l'unica cosa che si capisce è che il clima istituzionale si sta surriscaldando. Allora oggi la Meloni, nell'intervista Porta a Porta, dice una cosa molto semplice: se succede l'incidente parlamentare sulla legge elettorale vi porto immediatamente al voto. Il problema di unire quel discorso anche alla storia di Mattarella è perché diciamo, c'è un problema che per portare il Paese al voto non lo decide il Presidente del Consiglio, ma lo decide il Presidente della Repubblica, che già diciamo, in filigrana ha fatto intendere alla Meloni che sta guardando approfonditamente rispetto al disegno di legge / decreto legge che intende sottoporre alla sua attenzione sulla scuola per i ragazzi stranieri, e che probabilmente diciamo non è detto che l'accontenti laddove volesse andare al voto anticipato o molto anticipato rispetto alla scadenza della legislatura, perché poi i conti bisogna farli anche con l'oste, e l'oste in questo caso è Mattarella.
1: Ok, allora le analisi le abbiamo sentite, sono diverse, insomma entrambe interessanti, però io voglio tornare da Marco Varvello, perché dicevo il Regno Unito a Gran Bretagna ci può insegnare qualche cosa, perché sulla multiculturalismo, necessità di integrazione eccetera, viene molto prima di noi, no?
2: Ma viene prima che storicamente, perché qui l'immigrazione massiccia c'è già stata per motivi, vabbè, adesso è inutile ripercorrere, ma per motivi coloniali e imperiali già dagli anni 50 in poi, per cui è qui la quota di residenti e cittadini con un background etnico è molto superiore all'Italia, però evitiamo, insomma, dico soltanto che qui a Londra ci sono 9 milioni di abitanti e già da 4-5 anni la statistica dice che la maggioranza non è di origine britannica.
3: Esatto.
2: E quindi voglio dire il problema dell'immigrazione va affrontato, regolato, perché è uno delle grandi tendenze di questo nostro secolo. Però quando si sentono, e torniamo alle polemiche italiane di questi giorni, i toni da campagna elettorale snaturano anche qualunque misura o qualunque provvedimento, perché se è vero, come ha detto il ministro della pubblica istruzione Valditara, che questo problema di avere degli alunni che non parlano l'italiano è limitato a 1000 classi sulle, mi pare di aver letto, 300.000 che ci sono, e ovviamente sono classi elementari, forse verrebbe in mente di dire, beh, insegniamo più subito, facciamo subito corsi di lingua più per questi bambini che hanno questo problema, piuttosto che pensare a separazioni di classi. Tra l'altro, voglio dire, se le classi vengono smembrate, cambiate per motivi di rappresentanza,

0: etniche di stranieri probabilmente verranno anche allontanati dagli alunni dai quartieri dove vivono. Quindi,
1: E già
0: però
1: questo non
0: quello
1: si può
0: che dà
1: fare perché
0: fastidio,
1: va a
0: quello che dà
1: ledere il diritto
0: fastidio
1: costituzionale, no, all'istruzione. Dico già questo, lo stesso Valditara ha detto, non abbiamo
0: partire
1: intenzione di mandare i ragazzi, i bambini a 20 km.
0: dalla
1: Quindi
0: scuola per prendere misure più drastiche di prima, che forse bisognerebbe anche prendere, però partire dalla scuola veramente mi sembra un passo falso. L'integrazione parte veramente dalla scuola, poi c'è un problema chiaramente di flussi, i flussi vanno regolati, ma qui siamo su un altro
1: vabbè,
0: fronte.
1: certo.
0: Quando poi vediamo che appunto anche il burka e niqab è stato precisato che verranno proibiti a scuola, ma il burka è quello totale tipo afghano e il niqab è quello che copre
1: Niqab,
0: tutta la
1: sì.
0: faccia. Al massimo si vedono alunni di famiglie musulmane con le ragazzine che hanno l'hijab, cioè il velo sulla testa, il foulard possiamo dire, come potevano avere le nostre nonne. Quindi anche lì è moltiplicare, aumentare un problema che probabilmente in termini numerici è assolutamente
1: Chiudiamo
0: marginale.
1: l'argomento perché ovviamente è molto molto interessante e anche molto importante, ma volevo toccare prima di chiudere, veramente abbiamo quasi raggiunto, diciamo, la fine del nostro tempo a disposizione. Alessandro, proprio una chiusa al volo su questo, poi passiamo sui temi economici.
2: Sì, no, ha ragione Marco Parvello, come diceva anche la collega qui, ci vogliono le risorse per l'integrazione, la lingua è fondamentale, Valditara oggi ha annunciato 14 milioni di euro e altri ne arriveranno proprio per fare fronte alle necessità linguistiche dei ragazzi. Dopodiché, francamente, un disegno di legge, un provvedimento di legge che di fatto vuole rendere legge quella che è già una circolare, non significa una volontà di segregazione, in ogni caso.
3: No, però ecco, quello che voglio
2: La
3: dire,
2: segregazione è un'altra cosa.
3: proprio un principale
1: 10
3: sponsor
1: secondi,
3: del
1: Ilaria.
3: fatto che questa cosa, così com'è concepita, è inattuabile, l'ha data un paio di anni fa il ministro di questo governo Foti, quando a partire da questa proposta, che era allora di Salvini, disse non si può fare. Mo, forse ci
1: Beh,
3: hanno ripensato.
1: vedremo, intanto capiremo meglio giovedì già che forma avrà questa proposta. E dicevo, voglio andare anche sui temi economici. Fatemi leggere il Sole 24 Ore, deficit 2025, perché questo è un altro dei temi del giorno. Al 3,1%, ora ad alto rischio, le nuove spese per l'energia e la difesa. E ancora il tempo all'intervista a Piantedosi che dice centrodestra unica proposta di governo, retorica contro un fascismo che non c'è e allarme costituzionale, continuo fanno da collante ad una sinistra senza progetto. Ancora 3,1% il Deep State rema contro il governo. Questa è la prima pagina del tempo e non vi ho ancora mostrato la Repubblica. Meloni sfida Mattarella, dunque anche qui viene appunto utilizzata la parola sfida. Il dubbio tegola deficit su Meloni e sulla campagna elettorale. Il riformista, eccolo qui, New York, New York, dunque sull'Assemblea ONU e le parole di Trump. Milano Finanza, piano per banche più sicure, già investiti dagli istituti italiani 6 miliardi in sicurezza digitale. E poi ancora leggo la Free Press, eccola qui, titola così: con l'Iran intesa o li annienterò, dunque di nuovo le parole di Trump. C'era una volta Hollywood, stella sulla Walk of Fame per Franco Nero e i suoi 60 anni di carriera. Il deficit dell'Italia, che resta al 3,1%, sfuma l'uscita dall'infrazione UE, il governo dice ne usciremo nel 2027. Vi voglio mostrare il libro, eccolo qui, che non l'abbiamo fatto vedere, Ops, anche Sergio Mattarella nel 1989 da ministro dell'istruzione aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola, razzista pure lui, si chiede Libero. E la notizia, deficit PIL al 3,1%, con questi numeri riarmo, oltre che folle, sarebbe immorale. Alessandro, vengo da te perché voi appunto sulle cronache aprite su questa notizia.
2: Sì, abbiamo messo l'accento sull'aumento del residuo di spese del Superbonus che ha reso impossibile il rispetto del 2,94% che era il rapporto che sarebbe servito per uscire dalla procedura di infrazione. Naturalmente è una prospettiva, altri potrebbero dire che si potevano trovare anche in un altro modo, al netto, diciamo, di questo aumento delle spese del superbonus. Resta un problema, che secondo me è il vero problema che riguarda poi tutti noi, i cittadini italiani, che la mancata uscita dalla procedura di infrazione non permetterà al governo di avere a disposizione qualche miliardo che in generale avrebbe fatto comodo a questo paese, perché il nostro spazio fiscale resta vincolato ovviamente dalla procedura di infrazione imposta dai vincoli europei, e questa non è una buona notizia per il paese.
1: Marco Varvello, non è una buona notizia, come al solito causticamente il manifesto. Sforo italico, questo è il titolo appunto del manifesto. Ci inguaia questa notizia?
0: Riduce i margini di manovra della prossima legge finanziaria, lo avete detto, e questo è un po' quello che dispiace seriamente anche in termini di tasche degli italiani, di quello 0,1. Però negli dati Istat sottolineo che ci sono altri dati che non sono particolarmente positivi, perché il debito pubblico è ancora in salita rispetto al 2024-2025, 136% del PIL, la pressione fiscale è quasi al 43%, 42,9%. Unico dato positivo, ma di 0,1, è quello della crescita, e siamo sempre a 0, quindi tutte le economie europee stanno marciando a rallentatore. Questo paese, il Regno Unito, è fuori dall'Unione Europea e fuori dall'area euro, e può fare manovre più o meno come credono, ma sempre poi i mercati finanziari sono quelli che dicono l'ultima parola, quindi davvero la coperta è corta per tutti.
1: E allora, la coperta è corta per tutti, e il nostro tempo a disposizione purtroppo è già finito, perché stiamo chiudendo la rassegna stampa di questa sera. Non mi resta che salutare e ringraziare Ilaria Proietti, Alessandro Sansoni e Marco Varvello per essere stati con noi questa sera.
3: Grazie.
2: Buonasera, grazie.
0: Arrivederci.
1: Allora, la rassegna stampa dunque che per ora termina qui, ma adesso la linea per qualche istante alla regia e poi torniamo sempre in diretta.
4: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore il sole splenderà su gran parte del settentrione, con qualche nube in più nel pomeriggio sulle aree alpine. Deciso miglioramento del tempo anche sulle regioni centrali, con cielo sereno sin dal mattino e una ventilazione che sarà debole, localmente moderata. Migliora il tempo sulla Calabria, sul resto del meridione continuerà a splendere il sole con venti settentrionali di moderata intensità. Rimane variabile il tempo sulle due isole maggiori, con rischio di qualche pioggia nell'entroterra sardo e sulla Sicilia sud-orientale. Temperature che continueranno a diminuire, in particolar modo sulle aree tirreniche.

Allora ecco, ci siamo all'appuntamento con la rassegna stampa in formato naturalmente più breve di Rai News 24. Stiamo caricando proprio in questo momento gli ultimi giornali arrivati. Allora partiamo proprio da qui, dall'ultima prima pagina arrivata, che è quella del Messaggero. Ve la mostro subito. Meloni Colle, la scuola è un caso su cui si soffermano anche gli altri giornali. Repubblica, Meloni sfida Mattarella, Corriere della Sera, stranieri in classe e tensione. E questo tema, vi dicevo, lo troviamo su molte delle prime pagine in edicola, a partire dalla Stampa, che titola così: Meloni sfida Istat e Mattarella, rapporto deficit PIL al 3,1%, Roma resta nella procedura europea, spazi stretti per la manovra. E intanto sul tetto agli stranieri a scuola la Premier cita il Presidente, quando era Ministro fece lo stesso. Il tycoon all'ONU, parliamo di Trump, eccolo qui con questa fotonotizia centrale: tutelo gli USA, con la forza l'Iran cederà. Queste, diciamo, alcune delle parole di Trump di oggi. Trump che piccona, scrive la Stampa, le Nazioni Unite. Andiamo a scoprire la prima pagina del giornale, lo facciamo subito insieme a voi. Scuola e conti, la sfida di Meloni. La Premier difende il tetto sugli studenti stranieri in classe, misura di buon senso. Quando Mattarella era ministro redigeva circolari simili. Sul debito pubblico punta il dito contro Conte, la voragine creata dal superbonus, e sull'Istat non so se sottostima gli italiani o il governo. L'intervento all'ONU di Trump: dall'Iran a Putin, il ciclone Trump, pace o distruggo gli ayatollah. Là. Ancora malati per i medici, sani per delinquere, il nodo immigrazione, poi Vannacci già scende, il centrodestra sale, il primo stop nei sondaggi. Questa è la prima pagina di Libero. Vi mostro anche l'apertura, scusate, del giornale, vi mostro l'apertura invece, quello qui di Libero. Ops, anche Sergio Mattarella nell'89 da ministro dell'istruzione aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola. Razzista pure lui, si chiede provocatoriamente il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. E poi deficit al 3,1% e Meloni avvisa, legge elettorale, fiducia o a casa. L'editoriale, un governo che non lascia super buchi. E questa dunque la prima pagina di Libero. Il Tempo ha in primo piano un'intervista a Piantedosi: centrodestra, unica proposta di governo, retorica contro un fascismo che non c'è e allarme costituzionale continuo, fanno da collante ad una sinistra senza progetto. Intervista al ministro che dice: Meloni leader internazionale riconosciuta, ai record, crollo degli sbarchi, più rimpatri, calo dei reati gravi, assunzioni nelle forze di polizia. Andiamo a scoprire l'apertura del Fatto Quotidiano: Meloni a secco, deficit PIL fermo al 3,1%, colpa dell'Istat, elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, manovra vuota, Crosetto e Salvini disperati sull'UE, lite Chigi Giorgetti. E poi il decreto PA ingaggia 150 nuovi dirigenti, ennesima abbuffata dei forchettoni, ogni portavoce assunto dai ministeri. A Fininvest 13 miliardi di lire, qua siamo sul taglio alto, in contanti e di origine ignota. B è la mafia, consulenti dei PM di Firenze sui bilanci 77-78. Su finanziamento 17 miliardi di lire affluito nelle casse del Biscione, secondo i tecnici della Procura buona parte arrivò cash, l'equivalente di 53 milioni di euro su 68 totali. E poi anche qui in taglio diciamo di spalla, Parigi pro oligarchi, sanzioni svuotate a Mosca, i nordici e Zelensky furiosi. E poi gli altri temi, gli europei asserviti, Trump anti-ONU e CPI, Macron e Burnham proni. Ancora DDL antisemitismo, il PD passa da ni a no senza vincoli. Questa la prima pagina del Fatto Quotidiano. Vi mostro Domani, che apre così: scuola, Meloni attacca Mattarella, così vuole oscurare il flop sui conti. La Premier da ministro dell'istruzione, il Presidente scrisse una circolare sui tetti agli stranieri, la polemica per distrarre dal fallimento sul deficit PIL. Italia al 3,1%, resta in procedura di infrazione. Intanto il quotidiano va nell'istituto più multietnico di Roma, altro che ghetto, qui nessuno è straniero. Il professor Pasquino firma l'editoriale di apertura: la Premier è la corsa all'identità peggiore, illudere la pancia del paese.
questa la prima pagina appunto di Domani. L'Opinione, agire contro la minaccia Houthi, lettera di Kaya Kallas ai ministri della difesa dei 27 stati dell'Unione Europea, serve maggiore impegno per contrastare la minaccia nel Mar Rosso, la situazione può evolvere rapidamente ed in modo imprevedibile. Vi mostro anche La Verità, Mattarella impose il tetto per gli stranieri a scuola, dunque un tema davvero questo che domina praticamente tutte le prime pagine. Leggo, titola così, con Iran intesa o li annienterò, per quanto riguarda appunto Trump e le sue dichiarazioni all'ONU, non soffocherò la crescita dell'intelligenza artificiale, gli allarmi sono una bufola. E poi il deficit dell'Italia che resta al 3,1%, sfuma l'uscita dall'infrazione UE. La gaffe dell'ex generale in un'intervista televisiva oggi, gonna corta o lunga, io preferisco senza, e bufera su Vannacci. C'è spazio per la cronaca su Leggo. Roma, l'asilo degli orrori, minacce e schiaffi ai bambini, sospesa una educatrice dopo le denunce dei genitori. E dunque questo è l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa di questa sera. Adesso invece torniamo sui temi economici. L'Italia che dice l'Istat resta in procedura di infrazione per deficit eccessivo quest'anno e non ne uscirà prima del 2027. Annalisa Salzano ha parlato di questo con Stefano Manzocchi, economista della LUISS e di sicurezza energetica, con Agostino Scornajenchi, CEO di Snam. Sentiamo insieme, poi a mezzanotte tornano tutte le news.

0: Le stime preliminari avevano già indicato abbastanza chiaramente che, anche se di poco, non eravamo sotto il livello della procedura di infrazione. Io direi tre cose. La prima è che onore al merito a un paese che, pur in tutte le difficoltà economiche in cui si dibatte, ha una struttura statistica, anche grazie naturalmente al fatto che l'Istat è parte di Eurostat, che come dire, dice le cose anche se per un decimale le cose che risultano dalle statistiche nazionali. Quindi, come sappiamo, questo non è sempre successo in passato, non succede dovunque. La seconda cosa è che sì, gli spazi di manovra, ma per naturalmente la legge di bilancio, la legge di stabilità, questo governo ha avuto il merito di tenere la barra dritta sui conti pubblici. Quello che naturalmente è mancato, in particolare nel 2025, è stata la crescita attesa dell'economia, che è stata al di sotto delle previsioni. Quest'anno, per metà anno, è andata meglio, fino, diciamo, ai primi 2 trimestri. Purtroppo il rallentamento già lo stiamo vedendo e quindi quest'anno probabilmente chiuderemo meglio come crescita, ma si entrerà nel 2027 in maniera non brillantissima. E infine, quello a cui accennava il servizio, la possibilità di utilizzare questi fondi extra di bilancio per la transizione energetica e per la difesa. Io credo che su questo l'Unione Europea farebbe bene, la Commissione, ad aprire comunque un dialogo con i paesi in procedura, perché questa transizione e queste spese per la difesa sono necessarie.
1: Mi ha servito la domanda, Manzocchi, perché le stavo proprio per chiedere questo. A questo punto, che margini ci sono proprio per le spese per la difesa dell'energia? Perché il servizio ricordava anche che cambia qualcosa, naturalmente, anche per l'utilizzo di questi fondi, no? Dalla clausola di salvaguardia. Prima potevamo farlo, diciamo, come dire, quasi a costo zero, adesso invece bisognerà tagliare qualcosa.
0: Esattamente, ma ripeto, io credo che si aprirà un negoziato con la Commissione perché, ripeto, siamo comunque molto vicini. Sappiamo, per dire, che in questo momento la Francia veleggia oltre il 5% del rapporto deficit-PIL, quindi c'è chi, come dire, sta peggio di noi. Questo si è visto anche da come i mercati finanziari in questi mesi hanno apprezzato il debito pubblico italiano. Bisogna aprire, credo, questo negoziato perché, ripeto, queste spese sono fondamentali e vanno fatte per ridurre gli oneri del sistema paese.
1: Ecco, allora a questo punto, a proposito di oneri del sistema paese, insomma, la situazione energetica richiama l'attenzione anche del governo, lo sappiamo. Scornajenchi, dal vostro punto di vista, a che punto siamo e come l'instabilità internazionale sta incidendo sulla sicurezza energetica del paese?
2: Bene, buonasera a tutti. Come sapete, quello che è accaduto a Hormuz e quello che è accaduto qualche anno fa con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia dimostrano ancora una volta la delicatezza, l'importanza e la strategicità delle infrastrutture energetiche nazionali, i gasdotti, i terminali, le linee elettriche, le linee di gas, i rigassificatori, che sono queste macchine che abbiamo imparato a conoscere, diciamo, più di recente. Sono elementi che, diciamo, quando tutto funziona bene, è un po' il nostro mestiere, non se ne parla. In realtà, poi dopo, quando c'è qualche elemento di crisi, come quello in questo momento, evidentemente si torna rapidamente sotto i riflettori. La crisi di Hormuz ha fatto venire meno, un quantitativo importante di LNG, che è il gas naturale liquefatto, che veniva esportato da quell'area e finiva in Italia, presso il nostro rigassificatore di Rovigo, un importo abbastanza importante, parliamo di oltre il 10% del gas. Siamo stati in grado di sostituire questi carichi mancanti con carichi provenienti da altre regioni del mondo, prevalentemente gli Stati Uniti, ma non solo, anche diverse aree dell'Africa, e siamo anche riusciti a preparare per l'inverno, diciamo, il sistema nazionale gas. Siamo già oggi all'85% del riempimento dei nostri stoccaggi. Riempire gli stoccaggi durante la stagione primaverile e estiva è molto importante perché noi durante l'inverno consumiamo gas dalle varie linee di importazione, ma in determinate giornate abbiamo bisogno di utilizzare il gas presente nei nostri stoccaggi fino al 40-50% del totale per integrare, soprattutto in quei giorni particolarmente freddi in cui è necessario farlo. Siamo all'85%, arriveremo al 90%, questo è il risultato di un'azione condivisa e mi lasci ringraziare le istituzioni coinvolte, il governo, il Ministero dell'Ambiente e dell'Energia, autorità. Già nel mese di marzo e aprile siamo intervenuti rapidamente per avviare questa campagna di riempimento.
1: Quindi ci siamo, purtroppo, insomma, siamo in una situazione comunque di sicurezza dal punto di vista dell'approvvigionamento del gas.
2: Diciamo che abbiamo fatto i compiti a casa che potevamo fare. Arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi pieni e condizione necessaria non è condizione sufficiente, nel senso che l'Italia continua a essere un paese interconnesso, è importatore netto e quindi evidentemente eventuali carenze di gas di altri paesi possono avere un impatto potenziale anche su di noi. E su questo dobbiamo segnalare.
1: Ne approfondiremo tra pochissimo questo aspetto. Mi scuso, Scornajenchi, vado un attimo da Manzocchi perché comunque c'è ancora spazio per una domanda per quello che riguarda i costi dell'energia. Federacciai definisce gravissima per esempio la situazione legata ai prezzi correnti. Allora vogliamo capire un attimo che cosa sta rischiando il nostro tessuto industriale?
0: Ma guardi, il nostro tessuto industriale, ma direi tutto il tessuto industriale europeo, perché di oggi o di ieri la notizia che anche l'industria francese sta chiedendo alla Commissione europea di modificare alcuni aspetti del mercato energetico europeo. La situazione è che intanto c'è un grande differenziale nel costo dell'energia elettrica, in particolare tra paesi diversi, e noi abbiamo un costo alto, in parte perché il costo dell'energia da noi è spesso legato al costo del gas, che è probabilmente la fonte principale tuttora di produzione energetica, mentre in altri paesi sono altre fonti energetiche, le rinnovabili, il nucleare, che danno il prezzo marginale, per così dire. E poi c'è questo sistema dei carbon credits, cosiddetti ETS, che è un sistema con finalità, diciamo, sulla carta nobili, cioè di decarbonizzare, ma poi che è diventato preda dei mercati finanziari, dove spesso c'è una speculazione fortissima e le imprese devono acquistare questi crediti pagando prezzi e premi molto alti.

0: Meloni sul deficit molto dispiaciuta, poi risponde Mattarella, da ministro redigeva circolari sul tetto agli stranieri in classe, Schlein attacca mancanza del senso dello Stato. Trump all'ONU incontra Zelensky, poi riferisce Witkoff e Kushner hanno incontrato i mediatori iraniani. Tajani vede il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Macron a Gaza, spettacolo che ci fa vergognare. Non restiamo inattivi, servono due stati. Guterres, pulizia etnica in Cisgiordania, Netanyahu da Macron, dichiarazione grottesca. Pensioni salire età da 2029 per quella di vecchiaia, serviranno 67 anni e 6 mesi, le nuove stime in base alle speranze di vita. Oltraggio alla memoria di Mazzola, multata la Juventus, sanzione di 10.000 euro al club per i tifosi di spalle durante il minuto di silenzio domenica scorsa in curva sud a Torino. Cerimonia al Ministero della Cultura per celebrare Franco Nero, 60 anni di carriera suggellati dalla stella sulla Walk of Fame di Hollywood a febbraio. Ben trovati in diretta su Rai News 24 e benvenuti all'edizione della mezzanotte del nostro giornale. Dunque, in apertura la Presidente del Consiglio Meloni, che nell'intervista a Bruno Vespa definisce di buon senso le nuove norme annunciate sulla scuola e dichiara che le parole del Presidente Mattarella non vanno lette in contrapposizione. Poi sulla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione per il deficit esprime rammarico, non vorrei, aggiunge, che le stime di crescita fossero riviste tra due anni. Gabriele Martelloni in apertura.
1: Nessun passo indietro sul decreto atteso in CDM giovedì, la stretta sul numero degli stranieri in classe arriverà e Giorgia Meloni, intervistata da Vespa, rimarca che le parole del capo dello Stato sulla scuola non potevano essere una contestazione al governo, perché è il senso del suo ragionamento. In passato Mattarella aveva tenuto posizioni simili.
2: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso. Senta, e quindi mi pare che sia giusto portarla avanti.
1: Su Rai 1 la Premier non nasconde poi il rammarico per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo e precisa.
2: Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra due anni e se noi fra due anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti. Ecco.
1: Definisce Schlein interlocutore naturale in quanto leader del maggiore partito di opposizione. In merito alla sua lettera sull'energia sottolinea ci sono proposte sensate, mentre sferza vannacci. Alcune pagine legate a lui rilanciano la propaganda russa nei miei confronti, chiarisca su questo. In serata, poi, sui social, la Premier plaude all'accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia sull'Artico. La sicurezza, scrive Meloni, si costruisce insieme, il dialogo tra alleati è la strada giusta.
0: Abbiamo stanziato 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento degli italiano per gli studenti stranieri, ha annunciato il ministro dell'istruzione Valditara in un'intervista al TG1. Dunque vediamo i dettagli di questo provvedimento con Antonello Travaglini.
3: Sarà soprattutto la conoscenza dell'italiano e non il semplice passaporto il criterio su cui fissare la soglia del 30% degli stranieri nelle classi. Il ministro Valditara, in un'intervista al Corriere, anticipa i dettagli del nuovo provvedimento sulla scuola, già annunciato dalla Premier Meloni. Le precisazioni arrivano in risposta ai dubbi sollevati dai presidi sulla concreta applicazione della norma. Il limite al numero di stranieri in classe, spiega il ministro nell'intervista, riguarderà in particolare gli studenti neoarrivati, ovvero coloro che non conoscono adeguatamente la lingua italiana. Saranno invece esclusi dal conteggio i ragazzi che hanno frequentato la scuola dell'infanzia in Italia e che hanno alle spalle un percorso scolastico positivo nel nostro paese.
4: Chi viene dai 3 anni della scuola dell'infanzia e quindi straniero, conosce l'italiano, non è assolutamente oggetto di questa disposizione.
3: Nelle zone dove la concentrazione degli studenti stranieri è più alta e dunque il limite del 30% è di difficile applicazione, saranno gli uffici scolastici territoriali a distribuire gli studenti nelle scuole vicine. Laddove non fosse possibile farlo, si ricorrerà a delle deroghe. Il provvedimento prevede anche fondi appositi per l'assunzione di docenti dedicati al potenziamento della lingua italiana per gli stranieri. Per quanto riguarda il velo islamico, la nuova legge lo vieterà come accade già in Francia. Inoltre, i genitori stranieri con figli con problemi di inserimento e comprensione linguistica dovranno imparare la lingua italiana.
0: Dunque il deficit 2025 resta oltre il 3% e per ora nessuna uscita dalla procedura di infrazione europea per l'Italia. Alessandro Marchetti ce ne parla.
5: La legge di bilancio per l'Italia si complica, la revisione attesa dell'Istat è una conferma, il deficit 2025 resta sopra il 3% del PIL. È lo stesso dato di aprile, in miglioramento rispetto all'anno precedente, ma non abbastanza da far uscire l'Italia dalla storica procedura europea per disavanzo eccessivo. Apprendiamo con rammarico, commenta il ministro Giorgetti. Il deficit deve essere sotto il 3%, puntualizza la Commissione, che rimanda al dato definitivo di Eurostat a novembre. Cosa cambia in concreto? Di fatto ci saranno meno spazi di bilancio per quella che sarà la quinta manovra del governo Meloni a ridosso della campagna elettorale. In particolare si compromette l'uso della clausola di salvaguardia, quella che l'Italia ha già chiesto alla Commissione europea per investimenti in energia e difesa. L'importo si aggira attorno ai 36 miliardi di euro, ma con il paese ancora sotto procedura, queste risorse si potranno usare solo riducendo gli spazi per fare altre spese, anche perché il debito resta sorvegliato speciale. Tuttavia, da Istat arriva anche una buona notizia, la crescita è rivista al rialzo. Il PIL è cresciuto l'anno scorso un decimo in più rispetto alla stima di aprile, 0,6%. Ma è un sollievo relativo, comporre la prossima manovra sarà un percorso in salita.
0: I dati economici sul deficit in primo piano nel dibattito politico, mentre ancora polemica sul tetto agli studenti stranieri in classe, norma in arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri, nel merito coro di critiche da parte dell'opposizione per le parole della Premier Meloni sul Presidente Mattarella. Per Schlein si è trattato di una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, Eva Giovannini.
6: Il rammarico di Giorgetti per il verdetto dell'Istat non viene smentito dai partiti di maggioranza, che però non si lasciano andare a una narrazione catastrofista. Per Forza Italia non siamo usciti dalla procedura di infrazione in anticipo per un decimale, ma l'Italia, grazie alla serietà del governo, ha mantenuto i conti in ordine. Stessa linea anche per noi moderati e Fratelli d'Italia. Nonostante guerre e zavorre, dicono, cresce il PIL, il paese tiene e abbiamo ridotto il deficit dall'8 al 3,1%. La Lega invece alza il tiro in vista della prossima manovra, con Salvini che torna a chiedere un maxi scostamento di bilancio. Le opposizioni vanno all'attacco a partire dai centristi di Azione Italia Viva. Il PD certifica il fallimento economico del governo.
7: Il percorso di rientro dal deficit scelto dalla Presidente del Consiglio Meloni, dal Ministro dell'Economia Giorgetti, non ha funzionato, con l'aggravante dell'aumento della pressione fiscale di un altro 0,7%. Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
6: Conte dal Movimento 5 Stelle parla di paese in ginocchio, mentre per AWS i dati di oggi sul deficit spiegano bene il nervosismo di Giorgia Meloni. Ma restano ancora accese le polemiche sulla scuola. La maggioranza rivendica la proposta sul tetto agli alunni stranieri, il governo lavora alla vera integrazione.
8: Per Fratelli d'Italia il tetto al numero di studenti che non parlano italiano favorirà integrazione e apprendimento. È una misura di buonsenso, rimasta inapplicata, voluta anche dalla sinistra, che adesso magicamente finge di non ricordare.
6: Le opposizioni criticano aspramente le parole della Premier sul capo dello Stato. Meloni, che tira per la giacca il Presidente della Repubblica, dimostra di non avere senso dello Stato, sostiene la leader Dem Schlein. Per il Movimento 5 Stelle o Meloni non ha capito Mattarella o sta manipolando le sue parole, mentre da AWS accusano Meloni attacca Mattarella per difendere la sua propaganda.
0: I temi di politica internazionale e quelli che sono gli eventi in corso all'Assemblea delle Nazioni Unite, Trump conferma la minaccia all'Iran, accordo con i Pasdaran o li annientiamo, poi l'incontro di 3 ore tra i suoi delegati Witkoff e Kushner con la delegazione iraniana, immagine sempre dell'Assemblea al Palazzo di Vetro. mentre riapre il gigantesco oleodotto est-ovest in Arabia Saudita. Da Istanbul, il corrispondente Sergio Paini.
9: I Pasdaran dicono che sono pronti a una risposta ancora più dura in caso di nuovi attacchi degli Stati Uniti e poi chiudono al dialogo. Abbiamo rifiutato contatti con loro e inasprito le nostre condizioni per porre fine alla guerra dopo il fallimento dell'accordo di giugno, ha affermato il portavoce dei guardiani della rivoluzione islamica. E anche il presidente Pezeshkian a New York per il discorso che terrà domani all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite promette di difendere con fermezza le posizioni di Teheran, ma secondo alcune fonti in realtà il regime degli Ayatollah si sarebbe offerto di riaprire lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero allentare la pressione militare, per esempio revocando il blocco navale. Una notizia che ha già fatto calare il prezzo del petrolio, così come la riapertura in Arabia Saudita dell'oleodotto est-ovest, ma su questo vediamo adesso il servizio.
10: Nel porto saudita di Yanbu riprendono le esportazioni di greggio. Secondo la Reuters sono stati riparati i danni all'oleodotto est-ovest che attraversa il regno collegando Golfo Persico e Mar Rosso. Notizia che allenta l'emergenza per il blocco delle esportazioni di Riyadh, mentre nel sud-est dello Yemen proseguono gli scontri tra le forze del governo legittimo e ribelli per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Cresce il numero delle vittime, 154 negli ultimi due giorni, 700 dalla ripresa delle ostilità. E si aggrava l'emergenza umanitaria. Italia. I nuovi sfollati potrebbero presto diventare 230.000, dice l'ONU, e si aggiungeranno agli oltre 5 milioni di yemeniti già rimasti senza casa dopo 12 anni di guerra. Stamattina un nuovo allarme per i missili dei ribelli è scattato e poi rientrato a Nairan, in territorio saudita. I ministri degli esteri del G7 e dell'Unione Europea, riuniti a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, chiedono agli Houthi di cessare tutte le azioni militari che minacciano sicurezza energetica e commercio mondiali e chiedono all'Iran di smettere di fornire armi ai miliziani. Dopo il no di Trump a un intervento diretto in Yemen, oggi il segretario di Stato americano Rubio afferma che gli USA onoreranno l'accordo che li impegna a difendere Riyadh. Intanto, Pakistan e Turchia valutano il sostegno militare al regno, attivando il patto della Mecca.

0: Adesso ci occupiamo proprio dell'Iran, dall'Iran all'intelligenza artificiale, dalla Groenlandia, con l'accordo siglato sulle basi militari al fallimento di Cuba. Oltre un'ora di intervento del presidente americano Trump all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che è stata aperta nella sessione ufficiale dopo gli incontri preliminari di ieri dal segretario uscente Guterres. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
1: Sfruttare questa settimana per de-escalation e dialogo. L'appello ai leader del mondo, riuniti nel Palazzo di Vetro, e del segretario generale Guterres in apertura dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La sola forza militare non garantisce la pace, dice e cita la situazione in Medio Oriente, incluso lo spettro della pulizia etnica di Israele contro i palestinesi in Cisgiordania, afferma, e poi l'invasione russa in Ucraina e la guerra in Sudan. Trump è il secondo leader nazionale sul podio dopo il brasiliano Lula. Inizia spiegando che l'America è tornata, ma poi arriva una delle sue critiche di fondo al sistema onusiano. Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Altri hanno evocato minacce, io le ho affrontate. A questo punto rivendica la guerra degli Stati Uniti alla Repubblica Islamica d'Iran, che definisce lo sponsor principale del terrorismo nel mondo. Ho una grande decisione da prendere, avverte con tono solenne. O un accordo che consenta a Teheran di ricostruire oppure annichilire quel paese rapidamente. Quel che è certo, dice raccogliendo su questo punto un applauso, è che l'Iran non potrà mai avere l'arma atomica. Cuba è uno stato fallito e cadrà, spiega poi, e la delegazione dell'Havana esce dall'aula. Un passaggio anche sull'intelligenza artificiale. La osserveremo attentamente, ma ne incoraggeremo lo sviluppo, spiega, respingendo gli scenari più foschi. E prima di firmare a margine un'intesa con Danimarca e Groenlandia, annuncia: invieremo subito una massiccia presenza militare sull'isola dell'Artico.
0: Restiamo all'Assemblea delle Nazioni Unite, a margine l'atteso faccia a faccia fra Trump e Zelensky. Io e lui troveremo un accordo per la pace, ha detto il Presidente degli Stati Uniti, che ha avuto anche un vertice con i leader del Medio Oriente. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Esatto, allora se sono importanti gli interventi all'Assemblea generale, sono altrettanto importanti gli incontri che si svolgono a margine, i bilaterali. Ad esempio è uscita la notizia di un incontro tra Witkoff e Kushner, gli inviati statunitensi, e la delegazione iraniana capeggiata dal ministro degli esteri Araghchi, un incontro lungo, e quindi c'è un canale aperto di comunicazione fra Washington e Teheran, e lo ha confermato lo stesso Donald Trump. E poi c'è stato anche l'incontro fra Trump e Zelensky. Zelensky ha chiesto al presidente degli Stati Uniti aiuto in modo da far finire la guerra russo-ucraina prima dell'arrivo dell'inverno. Ha chiesto che il tema venga sollevato anche in occasione dell'incontro che Trump avrà domani a Washington con il presidente cinese Xi Jinping. E ha detto anche che l'incontro è stato positivo e che hanno discusso di come lavorare ad una de-escalation. Trump ha detto: Zelensky, abbiamo un ottimo rapporto con Zelensky, una soluzione si troverà, ma intanto sentiamo le parole del presidente ucraino.
3: Abbiamo parlato naturalmente della guerra, di come mettere fine alla guerra, e questa è la nostra priorità. Noi siamo pronti, ma non sono sicuro che sia pronta la Russia, almeno non oggi. Abbiamo parlato di un cessate il fuoco per quanto riguarda l'energia. Non vogliamo scendere nei dettagli, ma siamo pronti per un cessate il fuoco. Se non vogliono che attacchiamo le loro raffinerie, le loro riserve di diesel, noi non lo faremo, ma dobbiamo essere pronti, perché se loro attaccano il nostro sistema energetico, la rete elettrica, il sistema di riscaldamento, le riserve idriche, allora noi risponderemo. Non vogliamo fare questo gioco: se voi non attaccate, noi non attacchiamo. Non ci piace questo gioco, siamo pronti per un cessate il fuoco, ma se smettiamo di attaccare le infrastrutture energetiche, dobbiamo smettere di attaccare tutto, qualunque cosa.
2: C'è stato anche l'intervento del presidente francese Macron, il discorso all'Assemblea, un discorso in cui ha messo in guardia dal ritorno alla legge della giungla. Ha detto: bisogna sostenere le Nazioni Unite, dobbiamo essere al loro fianco per ritrovare quel multilateralismo che ci consente di coltivare l'interesse comune, l'interesse di tutti. La Francia farà il suo dovere e ogni sforzo possibile per attivare immediatamente un canale di dialogo fra Mosca e Kiev. E poi il presidente francese Macron ha anche che

0: fronte a Gaza. Alcuni si vantano di una presunta pace, ma questa pace non ha riaperto neanche per un secondo le vie umanitarie. Dobbiamo contemplare questo spettacolo che ci dovrebbe far vergognare tutti? Mai.
1: Dure parole quelle di Trump, altrettanto dura la replica di Netanyahu, l'assurdità che parla di assurdità grottesca delle dichiarazioni di Emmanuel Macron, sconcertante così definita. Replica il premier israeliano Netanyahu dopo le parole del presidente francese all'ONU su Gaza. Netanyahu ha ricordato che domenica scorsa, alla vigilia dello Yom Kippur, un cittadino francese, padre di 6 figli, è stato assassinato nella sua auto da un terrorista di Hamas. I terroristi di Hamas compiono attacchi contro gli ebrei quasi ogni giorno. L'ignoranza non è una scusa per cancellare il loro sangue. Queste le parole di Netanyahu in risposta a Macron. A margine tra i bilaterali, l'incontro tra i negoziatori della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, mediatori iraniani, abbiamo già detto, anche quello del nostro ministro degli esteri italiani con il ministro iraniano Araghchi. Allora, ascoltiamo.
2: Ho insistito molto sulla necessità di trovare un accordo, c'è la proposta dell'Iran, vedremo come reagiranno gli americani. Noi vogliamo favorire, come stiamo facendo in tutto il Medio Oriente, il dialogo, una soluzione diplomatica, e ho insistito molto anche sulla riapertura di Hormuz, anche abbiamo parlato della situazione di Bab el-Mandeb. Noi teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran.
1: Chiudiamo l'ampia pagina dedicata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e passiamo alla cronaca. Ancora un episodio di maltrattamenti ai danni di bambini dell'asilo. A Roma un'educatrice di 62 anni è stata sospesa dopo la denuncia di alcuni genitori e le indagini con telecamere e microfoni. Emanuela Bonchino.
3: A volte le segnalazioni partono dagli stessi dipendenti, altre dai genitori che notano nei bimbi comportamenti strani, ansia, disagio, addirittura lividi. In Italia in pochi mesi diversi asili nido sono finiti al centro di inchieste penali. L'ultimo caso, in un nido comunale di Roma, un'educatrice 62enne è stata sospesa dal GIP su richiesta della Procura Capitolina, gravemente indiziata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati alle sue cure. I carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito l'ordinanza. Le indagini sono scattate lo scorso maggio dopo la denuncia dei genitori. I militari hanno piazzato microfoni e telecamere. Le intercettazioni avrebbero documentato una condotta abituale sistematica da parte della maestra di aggressioni verbali e violenza fisica. Bambini di 3 anni presi per le braccia, strattonati, condotti bruscamente sulle seggioline. Nella nota dei militari, particolari che fanno rabbrividire: schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe, al volto. Abusi sulla pelle e la psiche dei minori è accaduto spesso negli ultimi mesi, a Verona in 2 diversi asili, tra febbraio e marzo scorsi, e ancora a Benevento, Matera, Ancona, a fine agosto in Brianza, la titolare di una struttura e una collaboratrice sono finite ai domiciliari, altre 2 indagate, anche stavolta decisive le telecamere nascoste dagli inquirenti.
1: Nelle prossime ore l'autopsia e le indagini balistiche sulla traiettoria dei proiettili chiariranno la dinamica con cui è avvenuto l'omicidio di un uomo che stava tentando di rubare, di un ladro che stava tentando di rubare in una cascina in ristrutturazione nel Cuneese, a sparare 13 colpi di pistola contro i ladri, uccidendo uno di loro, un autotrasportatore che è proprietario della cascina, Maurizio Licordari.
4: 12, forse 13 colpi sparati in rapida sequenza. Almeno uno avrebbe colpito Giovalin Lasri tra la spalla e il collo. C'è l'ipotesi che però ne sia andato a segno anche un altro. Sarà l'autopsia in programma domani mattina a chiarirlo, ma potrà anche dare indicazioni più precise sull'angolazione del colpo e magari qualche dettaglio utile per capire da che distanza abbia sparato Roberto Mollo nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba. La sua posizione resta delicata, ricostruire l'esatta dinamica dei fatti sarà fondamentale per capire se e quale accusa verrà formulata nei suoi confronti dalla procura di Asti.
5: Roberto ha chiamato i carabinieri, Roberto ha chiamato i soccorsi, Roberto ha consegnato le armi, Roberto ha consegnato il caricatore. Non ha voluto uccidere nessuno. Nessuno.

0: purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
1: L'indagato è al momento a casa dei genitori, poco distante dalla cascina dove si era trasferito per seguire i lavori di ristrutturazione e dove quella sera sarebbero entrate 4 o 5 persone con volti travisati e strumenti da scasso. Anche la vittima, che mentre veniva soccorsa indossava ancora un passamontagna e che avrebbe avuto in tasca un cacciavite e del denaro contante, circa 2.000 euro. Resta da capire quando siano partiti i colpi dalla pistola di mollo. L'ipotesi è che i ladri fossero già in fuga, distanti alcune decine di metri dalla cascina. Un dettaglio che potrebbe risultare cruciale.
2: In pensione sempre più tardi, ma la spesa continua a crescere. A dirlo sono le proiezioni diffuse dalla Ragioneria dello Stato. Annalisa Salsano.
3: Tempi per la pensione sempre più lunghi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, infatti già nel 2027 non si uscirà in pensione di vecchiaia prima dei 67 anni e un mese, nel 2029 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Per quella anticipata, a prescindere dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e poi due anni dopo 43 anni e 6 mesi. Eppure, nonostante i meccanismi automatici di adeguamento dell'età pensionabile, la spesa per le pensioni è destinata a crescere e neanche gli interventi degli ultimi anni volti a contenerla, non ultimo il passaggio al calcolo contributivo, possono arrestare questo processo. E questo perché, secondo la Ragioneria, abbiamo un numero di occupati che non tiene il passo con il crescente numero di pensionati. Il picco si raggiungerà nel 2041, quando la spesa per le pensioni in rapporto al PIL raggiungerà il 17,1% e su quel livello si assesterà per i tre anni successivi. È la dinamica demografica di questo offre un paese in cui l'invecchiamento della popolazione e l'allungamento delle attese di vita non trova compensazione in un adeguato numero di nascite. Anche le proiezioni sulla spesa complessiva in rapporto al PIL per pensioni e welfare, quindi includendo anche assistenza a lungo termine e sanità pubblica, annunciano aumenti per le casse della Previdenza. Il picco, questa volta al 25,5% del PIL, si raggiungerà nel 2044 per poi scendere, ma comunque a un livello che rimane superiore ai livelli minimi toccati nel 2018 e nel 2023, quando eravamo intorno al 22%.
2: Multa per la Juventus dopo quanto accaduto durante il minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola, il servizio di Jacopo Catarsi.
4: La multa è arrivata alla società, 10.000 euro per l'esattezza, ma nessuna chiusura, nemmeno parziale, della curva sud dello stadium. Quelle spalle voltate al campo da una parte del settore del tifo organizzato juventino durante il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola avevano suscitato sdegno tra gli appassionati di calcio e non solo. Il giudice sportivo sceglie una linea morbida. Nella sentenza ha valutato come il gesto abbia visto protagonista un numero esiguo di spettatori, sottolineando anche la pronta presa di posizione della società bianconera contro quanto accaduto nel momento di raccoglimento. Nel post-gara con l'Atalanta lo stesso Spalletti aveva immediatamente preso le distanze. Le spalle al campo e i cori per alcune icone bianconere scomparse erano state censurate anche da tanti ex Juve. Si chiude così il capitolo giustizia sportiva intorno alla vicenda con una multa che si inserisce nel solco anche di situazioni simili con protagoniste altre società. Resta però la macchia sul ricordo di Sandro Mazzola, celebrato in tutti gli stadi d'Italia, tranne che, almeno in parte, in quello di Torino, città legata in modo indissolubile al ricordo del padre Valentino, leggenda granata. L'episodio dello stadium non aveva avuto strascichi ai funerali della bandiera nerazzurra, con applausi da parte dei presenti anche nei confronti delle delegazioni di Juventus e Milan.
2: Cerimonia al Ministero della Cultura per celebrare Franco Nero, 60 anni di carriera suggellati dalla stella sulla Walk of Fame a febbraio. Il servizio di Laura Squillaci, Alessandro Stefanoni, al termine una pausa per le previsioni del termo e poi del tempo e poi torniamo.
5: Il mio nome è Django. Finché starai con me, nessuno ti farà del male.
6: Io ho fatto una carriera molto di 60 anni, ho fatto tutto, mi sono divertito anche a fare la regia, a scrivere, a produrre. Io sono un uomo di cinema, perciò sono molto soddisfatto.
7: È con grande orgoglio che Franco Nero guarda la sua carriera. Una festa per lui al Ministero della Cultura per celebrare la stella che gli è stata attribuita a febbraio sulla Hollywood Walk of Fame. È un punto di riferimento per i giovani, paradigma del ruolo italiano nel cinema, dice il ministro Giugni. Gli occhi magnetici che il mondo ha imparato a conoscere, da Django di Corbucci, che lo trasformò in un'icona degli spaghetti western, fino a Visconti e Tarantino. Nero ha lavorato con tutti i più grandi. Oggi, guardandosi indietro, c'è una cosa che sente di dover fare, dire grazie.
6: Uno, Laurence Olivier, lui mi disse, fai l'attore, cambia ruolo in continuazione, avrai alti e bassi nella tua carriera, ma a lungo andare avrai frutti. E io ho seguito il suo consiglio. L'altro che devo ringraziare è John Huston, il grande John Huston, che mi prese nella Bibbia, però è stato lui a insegnarmi l'inglese, a regalarmi i dischi di Shakespeare in inglese che mi sono serviti per fare Camelot.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore il sole splenderà su gran parte del settentrione, con qualche nube in più nel pomeriggio sulle aree alpine. Deciso miglioramento del tempo anche sulle regioni centrali, con cielo sereno sin dal mattino e una ventilazione che sarà debole localmente moderata. Migliora il tempo sulla Calabria, sul resto del meridione continuerà a splendere il sole con venti settentrionali di moderata intensità. Rimane variabile il tempo sulle due isole maggiori, con rischio di qualche pioggia nell'entroterra sardo e sulla Sicilia sud-orientale. Temperature che continueranno a diminuire, in particolar modo sulle aree tirreniche.

Meloni sul deficit, molto dispiaciuta, poi risponde a Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto agli stranieri in cassa, in classe. Schlein attacca mancanza del senso dello Stato. Trump all'ONU incontra Zelensky, poi riferisce Wyckoff e Kushner hanno incontrato i mediatori iraniani. Tajani vede il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Macron a Gaza, spettacolo che ci fa vergognare tutti, non restiamo inattivi, servono due stati, Guterres, pulizia etnica in Cisgiordania, Netanyahu da Macron, dichiarazione grottesca. Pensioni sale l'età, da 2029 per quella di vecchiaia serviranno 67 anni e 6 mesi, le nuove stime in base alle speranze di vita. Oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola, multata la Juventus, sanzione 10.000 euro al club per i tifosi di spalle durante il minuto di silenzio domenica scorsa in curva sud a Torino. Cerimonia al Ministero della Cultura per celebrare Franco Nero, 60 anni di carriera suggellati dalla stella sulla Walk of Fame di Hollywood a febbraio scorso. Eccoci tornati, è arrivata poco fa una precisazione del ministro dell'istruzione Valditara, non c'è nessuno scontro con il Quirinale, il titolo di apertura di molti quotidiani, di molti siti in queste ore, ha detto Valditara e ha risposto così a una domanda dell'ANSA su questi attacchi della Premier Meloni al Presidente Mattarella sulle circolari firmate oltre 30 anni fa, quando era ministro Mattarella. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il Presidente della Repubblica ad Amatrice, va nella direzione dell'integrazione. Noi vogliamo che i ragazzi stranieri che non parlano adeguatamente la nostra lingua possano non essere ghettizzati. Queste le parole del ministro Valditara, vedete anche il nostro flash. Adesso andiamo avanti con Spotlight, parliamo di Ucraina con Giulia Bosetti, prossimi aggiornamenti all'una.

0: Castellamonte, piccolo comune del Canavese in provincia di Torino. Dopo 48 ore di viaggio, Irina Karabut, sindaca della martoriata cittadina ucraina di Krasnokutsk, nella regione di Kharkiv, a soli 40 km dal confine con la Russia, è arrivata a destinazione. Abbraccia il sindaco e gli amici della Memoria Viva, l'associazione che da 4 anni sostiene la sua gente con aiuti e soccorsi. Con lei la piccola Giulia, 5 anni, giovanissima pianista.
1: I nostri ragazzi non possono andare a scuola. Ogni giorno le sirene antiaeree li costringono a nascondersi nelle cantine e nei sottoscala. Sono stati uccisi 140 bambini, ucraini ma anche armeni, dell'Uzbekistan, del Tagikistan. I russi hanno colpito case e scuole, preso di mira i civili. Un'intera famiglia con i figli piccoli è stata sterminata. Un drone ha centrato la loro auto. 24.000 persone sono arrivate a Krasnokutsk dopo essere state evacuate dalle zone più calde del fronte. I soccorritori li hanno portati via sotto le bombe.
2: Gli attacchi russi prendono di mira i soccorsi, prendono di mira le strutture sanitarie.
1: Sì, hanno bombardato edifici civili, infrastrutture energetiche, impianti idrici. Ci hanno lasciati senza luce, gas e acqua. Spesso effettuano un primo raid e quando arrivano i vigili del fuoco, la polizia e i soccorritori sferrano un secondo attacco. L'estate scorsa un poliziotto è stato ucciso mentre cercava di portare in salvo i civili da un edificio distrutto. E lo stesso è accaduto a uno dei nostri vigili del fuoco. E questi sono crimini di guerra.
3: Salutiamo Giulia e saluto Barbara che, insomma, finalmente la vediamo bella, sorridente, come è giusto che sia alla loro età, felici, spensierati e belli.
0: In prima fila, nella sala consigliare, le famiglie che qua hanno trovato rifugio, con Varvara, 12 anni, evacuata a fine 2025 per curarsi da un tumore che oggi le ha dato finalmente tregua. L'anima di questo progetto è Roberto Falletti.
4: Stessa cosa vale per l'altro.
0: È lui che recupera personalmente in questa officina di Bollate i mezzi blindati con cui effettuare le evacuazioni.
4: Grazie a questi mezzi siamo riusciti a salvare l'equipaggio nelle ultime missioni, perché 2 furgoni purtroppo sono andati distrutti dai droni FPV, ma la cellula dentro, come hai visto, è rimasta intatta.
0: Ex portavalori che vengono riadattati per portare i civili, proteggendoli dai droni. Prima di partire per le linee del fronte, i mezzi blindati vengono riempiti di aiuti umanitari dagli abitanti di Castellamonte e dei paesi della zona.
4: Questi mezzi durano in media un mese e mezzo, perché i droni, nonostante vedi abbiamo messo le scritte, siamo solo civili, non attaccateci, i droni kamikaze cercano soprattutto queste prede, cercano civili per terrorizzarli, per cercare di mandare via la gente dalle città.
5: Che cosa è successo quando ci sono stati questi attacchi?
4: È successo che purtroppo questi droni addirittura adesso si posano come avvoltoi nel Prati e poi non appena arriva un mezzo di soccorso hanno anche capito i punti, io non posso dirti quali sono, ma ci sono punti vulnerabili all'interno dei furgoni, loro colpiscono quei punti vulnerabili per distruggere completamente il furgone.
5: La giornata di oggi l'avete voluta dedicare alla piccola Giulia e alla sua musica?
4: Ma non solo, a tutti i bambini che vivono purtroppo in condizioni terribili nei bunker, dove non vedono la luce del sole da anni, dove non possono respirare questi prati meravigliosi che noi abbiamo qui e giocare liberi.
0: Prima di ripartire, Giulia ringrazia gli amici italiani con un momento speciale. La sua musica per salutare la pace mentre si parte verso la guerra.

0: Si riconosce dalle reti la strada verso il Donbass. Quando ci si avvicina al fronte orientale, si susseguono le squadre di operai a lavoro con i militari per tessere le protezioni contro i droni.
1: Quella che ce l'ha a sinistra, più a sinistra.
0: Brava. Montiamo la Ciuica, l'intercettore di droni indispensabile per monitorare.

0: monitorare la costante minaccia nei cieli trasformati in campo di battaglia.
1: Stiamo facendo questo sterrato perché il ponte che porta verso Izium è troppo vicino al fronte e dunque è troppo pericoloso da attraversare. Intorno è tutto completamente distrutto, vedete i palazzi con le finestre sventrate, il tetto di quell'edificio là in fondo è stato distrutto. Punto più alto di Izium, la stella dei caduti della Seconda Guerra Mondiale. Qua un altro distributore, un'altra pompa di benzina che è stata colpita, ci sono ancora le macerie, tutto bruciato. Guardate, anche il furgone laggiù.
0: Le pompe di benzina sono diventate veri e propri target. Quando arriviamo in questo distributore, tre persone hanno appena perso la vita. L'automobile è centrata in pieno da un drone russo. I resti delle vittime non sono stati ancora trovati. Un attacco mirato che ha distrutto le reti protettive. Gli operatori caricano i fucili antidroni. Il giubbotto antiproiettile, il casco, i soccorritori sono addestrati, si preparano alle evacuazioni.
2: Stiamo andando a Slovensk. Faccio queste missioni due o tre volte alla settimana, anche grazie agli amici italiani. Stare in questi luoghi è diventato troppo rischioso e non possiamo abbandonare queste persone sotto le bombe. Ma adesso l'obiettivo siamo noi.
3: Пиздюлила, блядь.

0: пробило серое стекло, дырка в салон видна. Пробито, я вижу, ну...
1: При эвакуации...
2: Stava mandando a Druskivka per evacuare dei civili. Li avevamo appena caricati nel blindato quando è arrivato l'attacco di un drone a pilotaggio remoto. I nostri intercettori non lo avevano rilevato perché a fibra ottica. Sono esplose le fiamme e le porte si sono bloccate. Eravamo feriti, ma siamo riusciti ad aprire la botola in alto e a far scappare i civili da lì. Dopo l'attacco sono finito in terapia intensiva e il mio udito è ancora danneggiato.
3: Ha avuto paura e come vive adesso il fatto di ritornare a fare queste missioni?
2: Dopo l'esplosione, quando ho capito quello che era successo, la mia paura è stata tutta per la vita delle famiglie che stavamo cercando di portare in salvo.
4: Gli attacchi russi sui civili e i loro soccorritori durante le operazioni di evacuazione sono aumentati anno dopo anno. La ONG ucraina True Towns ne ha documentati 17 nel 2024, 43 nel 2025 e 52 solo in questi primi mesi del 2026, con il record assoluto raggiunto nel mese di agosto.
5: Gli attacchi contro le squadre che forniscono assistenza salvavita alla popolazione civile ucraina intrappolata nel conflitto sono sistematici e frequenti. Dal 2024 sono stati condotti per la maggior parte utilizzando droni a corto raggio che volano fino a una distanza di circa 40 chilometri, che è quella della kill zone, la fascia del fronte in cui vengono condotte le evacuazioni. Abbiamo rilevato che questi attacchi sono intenzionali perché gli operatori guidano veicoli chiaramente contrassegnati. I volontari e il personale della protezione civile indossano uniformi e caschi con i loghi. In più, questi attacchi vengono condotti contro veicoli in movimento che vengono seguiti dai droni per poi colpirli. E la maggior parte delle volte mirano al parabrezza per uccidere chi sta guidando.
6: Vai, monta, vada che ci sono i droni sopra di noi. Uika sta segnando che ci stavano sorvolando pochi istanti fa.

0: qua alla nostra sinistra una fabbrica che è stata distrutta, guardate, hanno abbattuto tutto, è pieno di macerie e stiamo per entrare proprio a Sloviansk.
1: L'esercito russo si trova ormai a una manciata di chilometri da Sloviansk. L'intera città, che prima della guerra contava 110.000 abitanti, è avvolta nelle reti. È così che oggi vivono 20.000 persone. Olga ha aperto questo piccolo rifugio con un amico, Vacislav, un soccorritore. Accoglie chi ha bisogno di una doccia, un pasto caldo, un vestito pulito.
2: La mattina di Natale del 2025, Vacislav è partito per evacuare una famiglia da Kostantinivka. È morto colpito in pieno da un drone a pilotaggio remoto. Ci sono molte donne con bambini che devono essere portate in salvo, ma sono rimasti pochissimi volontari a farlo, perché ogni giorno che passa diventa sempre più pericoloso.
1: Olga mi mostra le foto dei volontari di Sloviansk che hanno messo a rischio la loro vita per salvare quella degli altri.
3: I rischi per un volontario che fa questa roba non è che sono raddoppiati, sono decuplicati da quando ci sono i droni FPV. Ciò nonostante stanno continuando a farlo e le persone muoiono, cioè tante persone che ho conosciuto, con cui ho lavorato, non ci sono più.
1: Andrea Lesiani dell'associazione Liberi Oltre ha iniziato a fare le evacuazioni dalle zone del fronte nel 2024 e mese dopo mese ha visto precipitare la situazione sul campo.
3: Qual è il motivo per colpire un ragazzino in bicicletta nella campagna a Kramatorsk? È lontano da obiettivi militari, con un drone che ti vede, sa che sei un ragazzino in bicicletta e ti colpisce. Perché tu vuoi fare pressione sulla popolazione? Perché? Perché così svuoto pezzi di fronte.
1: È da Kramatorsk, nel cuore del Donbass, che i civili evacuati partono per lasciare la regione. In poche borse, i pezzi di una vita. I neonati nelle culle, gli zainetti sulle spalle.
4: I'm living so hard because the war destroy my life.
5: È così dura vivere in guerra. Ha distrutto la mia vita. Partire è una sofferenza così grande, ma le città sono distrutte, i palazzi abbattuti e con la mia famiglia abbiamo deciso di scappare. Là c'è tutta la mia vita e ho tanti ricordi.
1: Hai lasciato la scuola, i tuoi amici?
5: Sì, facevo il quarto anno, ma è dal 2022 che faccio la scuola online. I miei amici sono tutti scappati in altre città e paesi. Possiamo sentirci solo via messaggio, non ci resta nient'altro. Ma andarmene è lo stesso difficile.

0: Ecco, ecco, si è sentito un'esplosione anche in questo momento.
1: Hanno bombardato tutte le case intorno alla nostra. Abbiamo resistito 4 anni, ma ormai è venuto il tempo di andare.
2: Gli sfollati si ritrovano nei centri di accoglienza di Kharkiv. È da qui che si ricomincia alla ricerca di un rifugio. Gli ultimi furgoni sono arrivati da Vovchansk, a soli 4 km dal confine con la Russia.
3: Siamo perseguitati dai droni. Prima vedevamo gli Shahed che passavano oltre il nostro villaggio, ma adesso precipitano ed esplodono nei cortili.
4: Io sono russa come le mie 3 sorelle. Le nostre famiglie vivono oltre il confine. Avevamo una vita bellissima. Loro venivano a trovarci e noi da loro. Mio fratello vive in Russia e ha votato per Putin. E ora non crede a quello che ci sta succedendo.
2: Sono oltre 12.000 le persone sotto evacuazione soltanto nella regione di Kharkiv. Più di 3 milioni e 400.000 gli sfollati in tutta l'Ucraina.
5: La situazione è troppo grave ormai, ma insieme alla nostra casa abbiamo lasciato là anche la nostra anima.
6: Abbiamo abbandonato le anatre e i cani e siamo partite con 3 bambini e mia madre ormai anziana. Ogni giorno le bombe ci cadevano sulla testa. Non potevamo più vivere così.

0: Lei!
1: Bakhmak, 20 settembre 2025. Sotto l'attacco dei droni, questa volta ci sono i vigili del fuoco. Cercano di nascondersi sotto gli alberi per salvarsi. Si gettano nell'acqua.
0: Giù, davai!
1: Sono gli stessi russi a pubblicare i filmati ripresi dai loro droni mentre attaccano i vigili del fuoco in azione, come nell'attacco di Biloserka il 1 giugno 2025. Kherson, il 22 febbraio 2026, in quello che è un vero e proprio attacco double tap, tattica militare che consiste nel bombardare lo stesso punto a distanza di pochi minuti o qualche ora, quando i soccorsi sono entrati in azione, per colpire le squadre di salvataggio e il personale medico, massimizzare il numero delle vittime e terrorizzare la popolazione.
2: Around half of the attacks recorded were double tap strikes.
3: La metà degli attacchi ai soccorsi che abbiamo registrato erano attacchi double tap. Il primo episodio risale al 2022. Sui loro canali Telegram, i media russi forniscono informazioni sui bombardamenti agli operatori di primo soccorso, definendoli obiettivi legittimi e giustificando queste azioni militari. Il loro impatto non si limita al singolo episodio, ma porta conseguenze a cascata, perché gli operatori temono di essere colpiti da un drone e questo gli impedisce di raggiungere il luogo di un attacco, prestare primo soccorso ai feriti o rimuovere le macerie. Si tratta di gravi danni che si ripercuotono su scala più ampia.
4: E il double tap è una delle cose tremende. Alle volte, quando siamo alla squadra di soccorso nella zona in cui siamo stato colpito, non possiamo andare. Anche adesso, quando eravamo a Kiev l'ultima volta, stavamo andando in questo posto, eravamo già sulla strada. Quando siamo arrivati, sono arrivati anche i pompieri, e uno dei pompieri ha subito detto andiamo via, perché stava arrivando un altro missile balistico. Quindi siamo andati sotto un ponte a un circa un chilometro di distanza, a aspettare che l'allarme del missile balistico fosse terminato.
2: Civil defense personnel, medical personnel.
3: Il personale della protezione civile, medico e umanitario, gode di una protezione speciale. Pertanto, gli attacchi deliberati contro questi operatori sono considerati crimini di guerra.
2: Considered war crimes.

0: così come è un crimine di guerra prendere di mira gli ospedali e le strutture sanitarie.
1: 4 anni dopo l'invasione russa su larga scala dell'Ucraina, gli attacchi contro il sistema sanitario hanno subito un'escalation. Physicians for Human Rights e i suoi partner hanno documentato oltre 2.500 attacchi da febbraio 2022. Nonostante le promesse di cessate il fuoco e negoziati di pace, nel 2025 gli incidenti documentati sono aumentati del 50% rispetto all'anno precedente. Le prove mostrano anche come i rinnovati attacchi alle infrastrutture energetiche stiano provocando danni alla salute e trasformando l'inverno in un'arma di guerra. Gli operatori sanitari hanno segnalato le interruzioni ricorrenti dell'energia elettrica che hanno interessato le loro strutture. La funzionalità degli ospedali risulta compromessa, le procedure subiscono ritardi, i sistemi di supporto vitale, la risposta alle emergenze e le forniture mediche sono diventate vulnerabili e la continuità nell'assistenza ai pazienti è ormai compromessa.
2: I russi attaccano ai missili delle piccole freccette di metallo, in questo modo quando il missile esplode queste freccette vanno da tutte le parti e creano e uccidono più persone. E le freccette che io ho sono state regalate da uno dai chirurghi con i quali lavoriamo, perché l'hanno estratte dal corpo di un bambino. Hanno colpito l'ospedale oncologico di Okhmandi, un ospedale oncologico pediatrico nel centro di Kiev, l'hanno colpito il fine settimana, quindi quando le famiglie vanno a trovare i bambini oncologici che sono ricoverati lì, ed è tremendo, perché queste persone stanno già combattendo la loro battaglia personale per restare in vita, e la Russia attacca deliberatamente questi ospedali qua. Ci sono delle leggi che dovrebbero impedire queste cose, che dovrebbero salvaguardare queste persone, e la Russia le viola continuamente.
0: La Russia è arrivata a lanciare contro l'Ucraina fino a 1.400 missili in un solo giorno, ma sono i droni l'arma cruciale che ha cambiato le regole della guerra e gli equilibri tra Mosca e Kiev in questi 4 anni. Gli economici Shahed iraniani adottati dai russi, tra i 20 e i 35 mila dollari per 2.000 km di volo.
3: Eccolo, vedete, sta atterrando proprio in questo momento il drone Interceptor ucraino. Si tratta di una delle pochissime tecnologie a basso costo, tra i 2.000 e i 3.500 euro, in grado di contrastare i droni iraniani Shahed.
4: La velocità massima è di 325 km all'ora. Ci sono due opzioni. Una è il controllo manuale gestito dall'operatore, l'altro è il sistema autonomo che stiamo implementando. Segue il bersaglio e poi lo colpisce.
0: I Barracuda, droni marini ucraini che integrano componenti di intelligenza artificiale e avanzati sistemi di tracciamento e controllo remoto.
3: Lo vedete alle nostre spalle, il drone. Ecco, quella è l'antenna che poi controlla invece i droni FPV, che poi vengono lanciati durante operazioni militari.
5: Questo drone marino che controlliamo fino a 1000 km di distanza può portare da 6 a 8 droni a pilotaggio remoto con altri 50 km di autonomia. Sono armati con esplosivi da 800 grammi a 30 kg, a seconda dell'obiettivo militare da colpire.
6: I droni sono il cuore della nostra strategia bellica, e il vantaggio principale dell'Ucraina non risiede solo nella produzione, ma nelle competenze. Sappiamo come utilizzarli.
0: Quanti e quali altri paesi al mondo dispongono delle stesse capacità?
6: Solo l'Ucraina e purtroppo la Russia. Il ciclo di innovazione sul campo di battaglia è molto, molto veloce. Non parliamo di anni, ma di settimane o addirittura giorni. I russi lanciano Shahed a reazione che sono molto più difficili da intercettare. Stanno potenziando la tecnologia e noi lavoriamo a soluzioni per contrastarli. Nelle regioni in prima linea la Russia continua a lanciare anche sulle città droni a fibra ottica, piccoli droni commerciali che costano fino a 1000 euro. Perciò stiamo lavorando a nuove soluzioni come la guerra elettronica per disturbare le comunicazioni e il collegamento di controllo tra l'operatore e il drone, e a soluzioni cinetiche per riuscire ad abbatterli. Una sfida davvero ardua.
7: Là in fondo un'enorme nube di fumo che sale verso il cielo sta crescendo di attimo in attimo. Siamo a pochi chilometri da Kherson.
0: La sfida tecnologica infiamma le rive del Dnipro, linea di demarcazione naturale tra l'esercito russo e quello ucraino nel sud del paese.
7: Qua sulla sinistra vedete tutti i resti di missili che sono stati sparati dai russi e che sono stati accumulati, portati qua come in una gigantesca discarica dagli agricoltori che li trovano nei campi. Ci stiamo avvicinando a Kherson e questo è un distributore che è stato bombardato proprio 2 settimane fa. Guardate, ormai i distributori sono costantemente presi di mira ed è tutto completamente distrutto, le lamiere a terra, non è rimasto quasi più niente se non i resti dell'esplosione. Qui sulla destra una macchina bruciata.
0: Kherson è la città col più alto numero di attacchi di droni contro civili. Lo chiamano Human Safari, il safari umano.
7: Ci stiamo nascondendo sotto gli alberi perché continuamente, mentre cerchiamo di raggiungere il posto della missione, ci sono gli Shahed che volano sopra di noi.
0: Per soccorrere i loro compagni feriti nelle prime linee, i militari ucraini agiscono nel buio della notte.
8: La luce.
0: Arriva il furgone che ci dà il segnale e poi lo stop. Mentre risuonano le sirene antiaeree, entriamo nel bunker in cui la 34esima brigata di stanza Kherson prepara i droni terrestri per portare i rifornimenti al fronte. Una vera e propria stazione di controllo. Siamo circondati di robot. Ne caricano uno su questo mezzo blindato per depositarlo il più vicino possibile al militare ferito. La minaccia costante dei droni di Mosca, che già altre volte hanno colpito l'obiettivo.
9: Me lo sono visto esplodere davanti. Un drone Molnia che può distruggere un palazzo. Per salvarci la vita, dobbiamo ascoltare il cielo.
0: La tecnologia in azione. Il drone terrestre avanza tra gli alberi. Gli occhi dei piloti fissi su monitor e controller. Una sigaretta per allentare la tensione nel silenzio più assoluto.
10: È dura, la tensione alle stelle, una grande responsabilità. È la prima volta che salviamo un compagno ferito ma vivo. In tutte le altre missioni abbiamo portato indietro solo cadaveri.
0: Nel buio della notte lo raccolgono i compagni, sono pronti i soccorsi. Lo portano via coperto di sangue. Bisogna arrivare incolumi all'ospedale di Kherson.

0: Meloni sul deficit, molto dispiaciuta, poi risponde a Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto agli stranieri in classe. Schlein attacca mancanza del senso dello Stato. Trump all'ONU incontra Zelensky, poi riferisce Witkoff e Kushner hanno incontrato i mediatori iraniani. Tajani vede il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Macron a Gaza, spettacolo che ci fa vergognare tutti, non restiamo inattivi, servono due stati, Guterres, pulizia etnica in Cisgiordania, Netanyahu, da Macron, dichiarazione grottesca. Pensioni, sale l'età dal 2029, per quella di vecchiaia serviranno 67 anni e 6 mesi, le nuove stime in base alla speranza di vita. Oltraggio alla memoria di Mazzola, multata la Juventus, sanzione di 10.000 euro al club per i tifosi di spalle durante il minuto di silenzio domenica scorsa in Curva Sud a Torino. Cerimonia al Ministero della Cultura per celebrare Franco Nero, 60 anni di carriera suggellati dalla stella sulla Walk of Fame di Hollywood a febbraio. In apertura la Premier, intervistata da Bruno Vespa Porta a Porta, ha definito di buon senso le nuove norme annunciate sulla scuola e dichiara che le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non vanno lette in contrapposizione. Poi sulla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione per il deficit esprime rammarico. Non vorrei, ha aggiunto, che le stime di crescita fossero riviste tra due anni. Gabriele Martelloni in apertura.
1: Nessun passo indietro sul decreto atteso in CDM giovedì, la stretta sul numero degli stranieri in classe arriverà e Giorgia Meloni, intervistata da Vespa, rimarca che le parole del capo dello Stato sulla scuola non potevano essere una contestazione al governo, perché è il senso del suo ragionamento. In passato Mattarella aveva tenuto posizioni simili.
2: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso. E quindi mi pare che sia giusto portarla avanti.
1: Su Rai 1 la Premier non nasconde poi il rammarico per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo e precisa.
2: Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra due anni e se noi fra due anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti. Ecco.
1: Definisce Schlein interlocutore naturale in quanto leader del maggiore partito di opposizione. In merito alla sua lettera sull'energia sottolinea ci sono proposte sensate, mentre sferza vannacci. Alcune pagine legate a lui rilanciano la propaganda russa nei miei confronti, chiarisca su questo. In serata, poi, sui social, la Premier plaude all'accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia sull'Artico. La sicurezza, scrive Meloni, si costruisce insieme, il dialogo tra alleati è la strada giusta.
0: Adesso andiamo avanti con il deficit, dunque, che è oltre il 3% per ora, pertanto nessuna uscita dalla procedura di infrazione europea per l'Italia. Alessandro Marchetti.
3: La legge di bilancio per l'Italia si complica, la revisione attesa dell'Istat è una conferma, il deficit 2025 resta sopra il 3% del PIL. È lo stesso dato di aprile, in miglioramento rispetto all'anno precedente, ma non abbastanza da far uscire l'Italia dalla storica procedura europea per disavanzo eccessivo. Apprendiamo con rammarico, commenta il ministro Giorgetti. Il deficit deve essere sotto il 3%, puntualizza la Commissione, che rimanda al dato definitivo di Eurostat a novembre. Cosa cambia in concreto? Di fatto ci saranno meno spazi di bilancio per quella che sarà la quinta manovra del governo Meloni a ridosso della campagna elettorale. In particolare si compromette l'uso della clausola di salvaguardia, quella che l'Italia ha già chiesto alla Commissione europea per investimenti in energia e difesa. L'importo si aggira attorno ai 36 miliardi di euro, ma con il paese ancora sotto procedura, queste risorse si potranno usare solo riducendo gli spazi per fare altre spese, anche perché il debito resta sorvegliato speciale. Tuttavia, da Istat arriva anche una buona notizia, la crescita è rivista al rialzo. Il PIL è cresciuto l'anno scorso un decimo in più rispetto alla stima di aprile, 0,6%. Ma è un sollievo relativo, comporre la prossima manovra sarà un percorso in salita.
0: I dati economici sul deficit in primo piano nel dibattito politico, mentre ancora polemica sul tetto agli alunni, studenti stranieri in classe, norma in arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri, dunque domani. Nel merito le critiche da parte delle opposizioni per le parole della Premier Meloni sul Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per Schlein si è trattato di una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. Eva Giovannini.
4: Il rammarico di Giorgetti per il verdetto dell'Istat non viene smentito dai partiti di maggioranza, che però non si lasciano andare a una narrazione catastrofista. Per Forza Italia non siamo usciti dalla procedura di infrazione in anticipo per un decimale, ma l'Italia, grazie alla serietà del governo, ha mantenuto i conti in ordine. Stessa linea anche per noi moderati e Fratelli d'Italia. Nonostante guerre e zavorre, dicono, cresce il PIL, il paese tiene e abbiamo ridotto il deficit dall'8 al 3,1%. La Lega invece alza il tiro in vista della prossima manovra, con Salvini che torna a chiedere un maxi scostamento di bilancio. Le opposizioni vanno all'attacco, a partire dai centristi di Azione Italia Viva. Il PD certifica il fallimento economico del governo.
5: Il percorso di rientro dal deficit scelto dalla Presidente del Consiglio Meloni, da Ministro dell'Economia Giorgetti, non ha funzionato, con l'aggravante dell'aumento della pressione fiscale di un altro 0,7%. Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
4: Conte dal Movimento 5 Stelle parla di paese in ginocchio, mentre per AVS i dati di oggi sul deficit spiegano bene il nervosismo di Giorgia Meloni. Ma restano ancora accese le polemiche sulla scuola. La maggioranza rivendica la proposta sul tetto agli alunni stranieri, il governo lavora alla vera integrazione.
6: Per Fratelli d'Italia il tetto al numero di studenti che non parlano italiano favorirà integrazione e apprendimento. È una misura di buonsenso, rimasta inapplicata, voluta anche dalla sinistra, che adesso magicamente finge di non ricordare.
4: Le opposizioni criticano aspramente le parole della Premier sul capo dello Stato. Meloni, che tira per la giacca il Presidente della Repubblica, dimostra di non avere senso dello Stato, sostiene la leader Dem Schlein. Per il Movimento 5 Stelle o Meloni non ha capito Mattarella o sta manipolando le sue parole, mentre da AVS accusano Meloni attacca Mattarella per difendere la sua propaganda.
0: Non c'è alcuno scontro con il Quirinale. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha risposto così all'ANSA sull'attacco della Premier Meloni al presidente Mattarella sulle circolari firmate quando era ministro Mattarella negli anni 90. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica D'Amatrice, va nella direzione dell'integrazione. Noi vogliamo che i ragazzi stranieri che non parlano adeguatamente la nostra lingua possano non essere ghettizzati, ha precisato Valditara. Veniamo alla politica internazionale, agli eventi in corso, in particolare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Trump è tornato a minacciare l'Iran da quel consesso. Accordo o lo annientiamo, ha detto, dopo che Teheran, tra l'altro, aveva annunciato la riapertura momentanea dello stretto di Hormuz, facendo scendere il prezzo del petrolio al barile. E poi l'incontro di 3 ore dei delegati Witkoff e Kushner con la delegazione iraniana, sempre a margine dell'Assemblea del Palazzo di Vetro a New York. Nel frattempo riapre il gigantesco oleodotto est-ovest in Arabia Saudita. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
7: I Pasdaran dicono che sono pronti a una risposta ancora più dura in caso di nuovi attacchi degli Stati Uniti e poi chiudono il dialogo. Abbiamo rifiutato contatti con loro e inasprito le nostre condizioni per porre fine alla guerra dopo il fallimento dell'accordo di giugno, ha affermato il portavoce dei guardiani della rivoluzione islamica. E anche il presidente Pezeshkian a New York per il discorso che terrà domani all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite promette di difendere con fermezza le posizioni di Teheran, ma secondo alcune fonti in realtà il regime degli Ayatollah si sarebbe offerto di riaprire lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero allentare la pressione militare, per esempio revocando il blocco navale. Una notizia che ha già fatto calare il prezzo del petrolio, così come la riapertura in Arabia Saudita dell'oleodotto est-ovest, ma su questo vediamo adesso il servizio.
8: Nel porto saudita di Yanbu riprendono le esportazioni di greggio. Secondo la Reuters sono stati riparati i danni all'oleodotto Est-Ovest che attraversa il regno collegando Golfo Persico e Mar Rosso. Notizia che allenta l'emergenza per il blocco delle esportazioni di Riyadh, mentre nel sud-est dello Yemen proseguono gli scontri tra le forze del governo legittimo e ribelli per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Cresce il numero delle vittime, 154 negli ultimi due giorni, 700 dalla ripresa delle ostilità. E si aggrava l'emergenza umanitaria. I nuovi sfollati potrebbero presto diventare 230.000, dice l'ONU, e si aggiungeranno agli oltre 5 milioni di yemeniti già rimasti senza casa dopo 12 anni di guerra. Stamattina un nuovo allarme per i missili dei ribelli è scattato e poi rientrato a Nairan, in territorio saudita. I ministri degli esteri del G7 e dell'Unione Europea, riuniti a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, chiedono agli Houthi di cessare tutte le azioni militari che minacciano sicurezza energetica e commercio mondiali e chiedono all'Iran di smettere di fornire armi ai miliziani. Dopo il no di Trump a un intervento diretto in Yemen, oggi il segretario di Stato americano Rubio afferma che gli USA onoreranno l'accordo che li impegna a difendere Riyadh. Intanto, Pakistan e Turchia valutano il sostegno militare al regno, attivando il patto della Mecca.
0: Tra poco torneremo a New York, intanto la guerra in Libano, che non si è mai realmente interrotta nel sud del paese, violenti combattimenti tra Israele e le milizie di Hezbollah, mentre si ipotizza una proroga della missione proprio delle Nazioni Unite, la UNIFIL, da Neba Nabatieh, l'inviato Nello Rega.
9: Sembra inarrestabile senza conoscere ostacoli. L'offensiva israeliana nel sud del Libano continua inesorabile per demolire quello che resta della capacità militare di Hezbollah. Da ovest a est, nella parte meridionale del paese, le forze armate di Tel Aviv continuano a colpire postazioni di lancio, depositi di armi, tunnel scavati negli anni e nascondigli dei miliziani filo-iraniani. Oltre quella collina inizia la linea gialla, quella istituita da Israele per allontanare i miliziani di Hezbollah. Questa è Nabatieh, qui ancora si combatte, ancora raid da parte dell'IDF contro quello che rimane di Hezbollah. Da mesi nel distretto di Nabatieh le forze israeliane stanno distruggendo gli arsenali di Hezbollah. Qui fino al 2023 vivevano oltre 80.000 persone. Oggi, come ci dice il sindaco di Nabatieh, è rimasto appena il 30%. Molti non possono tornare perché le case sono state distrutte. Non ci fidiamo dei nostri nemici, afferma il primo cittadino. Hanno distrutto il sud del Libano senza che il governo facesse o dicesse qualcosa. E poco distante, via la collina di Ali Taher, dove ancora sono centinaia e centinaia i filo-iraniani che cercano di rispondere colpo sul colpo agli israeliani. In questo scenario, più che drammatico, aumenta nel paese la paura che UNIFIL possa definitivamente chiudere i battenti il prossimo 31 dicembre. Per arrivare ad una sorta di prolungamento bisogna

0: Tornerà a superare il no di Stati Uniti e Israele e in attesa di arrivare ad un'intesa si combatte, si muore e si soffre.
1: Dicevamo, torniamo al palazzo di vetro dall'Iran all'intelligenza artificiale, dalla Groenlandia con l'accordo siglato sulle basi militari al fallimento di Cuba. Oltre un'ora di intervento del presidente americano Trump all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che è stata aperta nella sessione ufficiale dopo gli incontri preliminari di ieri dal segretario uscente Gutierrez. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
2: Sfruttare questa settimana per de-escalation e dialogo. L'appello ai leader del mondo riuniti nel Palazzo di Vetro e del segretario generale Guterres in apertura dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La sola forza militare non garantisce la pace, dice e cita la situazione in Medio Oriente, incluso lo spettro della pulizia etnica di Israele contro i palestinesi in Cisgiordania, afferma, e poi l'invasione russa in Ucraina e la guerra in Sudan. Trump è il secondo leader nazionale sul podio dopo il brasiliano Lula. Inizia spiegando che l'America è tornata, ma poi arriva una delle sue critiche di fondo al sistema onusiano. Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Altri hanno evocato minacce, io le ho affrontate. A questo punto rivendica la guerra degli Stati Uniti alla Repubblica Islamica d'Iran, che definisce lo sponsor principale del terrorismo nel mondo. Ho una grande decisione da prendere, avverte con tono solenne. Ho un accordo che consenta a Teheran di ricostruire oppure annichilire quel paese rapidamente. Quel che è certo, dice raccogliendo su questo punto un applauso, è che l'Iran non potrà mai avere l'arma atomica. Cuba è uno stato fallito e cadrà, spiega poi, e la delegazione dell'Havana esce dall'aula. Un passaggio anche sull'intelligenza artificiale. La osserveremo attentamente, ma ne incoraggeremo lo sviluppo, spiega, respingendo gli scenari più foschi. E prima di firmare a margine un'intesa con Danimarca e Groenlandia, annuncia: invieremo subito una massiccia presenza militare sull'isola dell'Artico.
1: E a margine dell'Assemblea ONU l'atteso faccia a faccia fra Trump e Zelensky. Io e lui, ha detto il presidente degli Stati Uniti, troveremo una soluzione per la pace, un clima diverso. Dunque, che ha avuto tra l'altro il presidente degli Stati Uniti, ha avuto anche un vertice con i leader del Medio Oriente. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
3: Esatto, allora se sono importanti gli interventi all'Assemblea Generale, sono altrettanto importanti gli incontri che si svolgono a margine, i bilaterali. Ad esempio è uscita la notizia di un incontro tra Witkoff e Kushner, gli inviati statunitensi, e la delegazione iraniana capeggiata dal ministro degli esteri Araghchi, un incontro lungo, e quindi c'è un canale diciamo aperto di comunicazione fra Washington e Teheran, e lo ha confermato lo stesso Donald Trump. E poi c'è stato anche l'incontro fra Trump e Zelensky. Zelensky ha chiesto al presidente degli Stati Uniti aiuto in modo da far finire la guerra russo-ucraina prima dell'arrivo dell'inverno, ha chiesto che il tema venga sollevato anche in occasione dell'incontro che Trump avrà domani a Washington con il presidente cinese Xi Jinping, e ha detto anche che l'incontro è stato positivo, che hanno discusso di come lavorare ad una de-escalation. Trump ha detto Zelensky: abbiamo un ottimo rapporto con Zelensky, una soluzione si troverà, ma intanto sentiamo le parole del presidente ucraino. So we
4: spoke about... Abbiamo parlato naturalmente della guerra, di come mettere fine alla guerra, e questa è la nostra priorità. Noi siamo pronti, ma non sono sicuro che sia pronta la Russia, almeno non oggi. Abbiamo parlato di un cessate il fuoco per quanto riguarda l'energia. Non vogliamo scendere nei dettagli, ma siamo pronti per un cessate il fuoco. Se non vogliono che attacchiamo le loro raffinerie, le loro riserve di diesel, noi non lo faremo, ma dobbiamo essere pronti, perché se loro attaccano il nostro sistema energetico, la rete elettrica, il sistema di riscaldamento, le riserve idriche, allora noi risponderemo. Non vogliamo fare questo gioco: se voi non attaccate, noi non attacchiamo. Non ci piace questo gioco. Siamo pronti per un cessate il fuoco, ma se smettiamo di attaccare le infrastrutture energetiche, dobbiamo smettere di attaccare tutto, qualunque cosa.
3: C'è stato anche l'intervento del presidente francese Macron. Il discorso all'Assemblea è un discorso in cui ha messo in guardia dal ritorno alla legge della giungla. Ha detto che bisogna sostenere le Nazioni Unite, dobbiamo essere al loro fianco per ritrovare quel multilateralismo che ci consente di coltivare l'interesse comune, l'interesse di tutti.

0: una dozzina di stati a riconoscere la Palestina. E lo sento il cinismo di alcuni. Sì, riconoscimento sulla carta, ma guardate la realtà. Ma qual è la nostra credibilità se continuiamo a rimanere fermi di fronte a Gaza? Alcuni si vantano di una presunta pace, ma questa pace non ha riaperto neanche per un secondo le vie umanitarie. Dobbiamo contemplare questo spettacolo che ci dovrebbe far vergognare tutti? Mai.
1: Molto fermo quello del francese, presidente francese Macron, ed è dura la reazione del premier israeliano Netanyahu, che parla di assurdità grottesca delle dichiarazioni di Emmanuel Macron, un'assurdità che è sconcertante. Questa è la replica dunque, dicevamo, di Netanyahu dopo le parole di Macron. Netanyahu ha ricordato che domenica scorsa, alla vigilia dello Yom Kippur, un cittadino francese, padre di sei figli, è stato assassinato nella sua auto da un terrorista di Hamas. I terroristi di Hamas, dice Netanyahu, compiono attacchi contro gli ebrei quasi ogni giorno. L'ignoranza non è una scusa per cancellare il loro sangue. A margine ancora dell'assemblea ONU, l'incontro tra il nostro ministro degli esteri e l'omologo iraniano Araghchi. Sentiamo.
2: Ho insistito molto sulla necessità di trovare un accordo, cioè sulla proposta dell'Iran. Vedremo come reagiranno gli americani. Noi vogliamo favorire, come stiamo facendo in tutto il Medio Oriente, il dialogo, una soluzione diplomatica, e ho insistito molto anche sulla riapertura di Hormuz, anche abbiamo parlato della situazione di Bab el Mandeb. Noi teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran.
1: In Europa si continua a guardare alla Germania. Dopo la disfatta della CDU alle amministrative, il cancelliere Merz tira dritto, ma nel partito si moltiplicano le pressioni perché faccia un passo indietro. La corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
3: Queste elezioni sono una cesura. Per la prima volta i cristiano-democratici non sono entrati in un Parlamento regionale. È un risultato drammatico e senza precedenti. Il cancelliere Friedrich Merz, tuttavia, non ha alcuna intenzione di lasciare e annuncia di voler proseguire con le riforme già avviate. Il suo partito prova a mostrarsi compatto, anche se nel quartier generale il nervosismo è palpabile. Voci di silurramento dall'interno, liste di nomi di chi potrebbe sostituirlo. Anche dai socialdemocratici, alleati di governo, arrivano rassicurazioni e nel contempo ammonimenti. Resteranno nella coalizione, ma, avverte il vice cancelliere Klingbeil, non possiamo continuare sulla via intrapresa sperando che la gente capisca. È un'altra conseguenza del voto in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove l'argine all'estrema destra di AfD sono stati i socialdemocratici di Manuela Schwesig. Hanno preso il 35,5%, ponendosi però spesso in contrasto con il governo nazionale. Chi intende cacciare Merz è invece l'estrema a destra di AfD, ha guadagnato 21 punti in più, attestandosi al 38%, e la leader nazionale Alice Weidel rivendica: ora siamo noi il partito del popolo, non potete più impedirci di governare.
1: Ora andiamo sui quotidiani, in studio Eugenio Francesconi.
4: Bentrovati alla rassegna stampa di Renews 24, vediamo insieme i titoli dei quotidiani che troveremo in edicola tra qualche ora. Partiamo subito dal Corriere della Sera. Stranieri in classe, tensione, Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti. Da ministro fece una circolare, Meloni si riferisce a quando Mattarella era ministro dell'istruzione nel 1989. Deficit sopra il 3%, resta il vincolo dell'Unione Europea. Salvini ora lo scostamento di bilancio, Forza Italia però frena e l'opposizione attacca. A centropagina invece vedete lo show di Trump all'ONU, Putin fermi la guerra, accuse a Cuba e Iran, nel suo discorso o accordo o anniento Teheran, invece per quanto riguarda le tensioni in Medio Oriente. Questo per quanto riguarda il Corriere della Sera. Vediamo insieme anche Repubblica, Meloni sfida Mattarella, la Premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il Presidente, da Ministro dell'Istruzione lo voleva anche lui, lo ricordiamo sempre nel 1989, un clima e un mondo completamente diverso, un'Italia diversa. Per Schlein è una provocazione e il Quirinale accende un faro sul decreto in CDM, confronto aperto con il Governo. Anche qui troviamo un'immagine, un'istantanea molto rappresentativa.

Di quello che è successo all'ONU, circo Trump, accuse a tutti, colloqui Stati Uniti-Iran durante i lavori. Vedete, qui c'è Trump che indica minaccioso il segretario dell'ONU Antonio Guterres, Trump che non ha fatto mistero di non sopportare tanto questi organismi sovranazionali. Istat, disavanzo di bilancio al 3,1%, l'Italia resta osservata speciale dell'Unione Europea, le preoccupazioni e la delusione del governo perché avrebbe portato a scendere sotto il 3%, avrebbe portato maggiore margine di spesa. Il Messaggero, Meloni colle la scuola è un caso, la leader nessun dissenso con il presidente, eppure lui vuole superare i ghetti. Maschlein, totale mancanza di senso dello Stato, correzione del Quirinale al decreto. Chiaramente, come capita spesso, c'è un'interlocuzione tra Palazzo Chigi e il Quirinale quando sono in arrivo delle normative. Deficit al 3,1, l'Italia resta in procedura UE, manovra più rigore, Meloni, l'Istat sottostima gli italiani o il governo, facendo riferimento al fatto che poi nei ricalcoli degli anni successivi si riesce a recuperare sempre un po' su questi numeri. Vediamo insieme anche la stampa, Meloni sfida l'Istat e Mattarella, rapporto deficit PIL al 3,1%, Roma anche qui vedete resta nella procedura europea, spazi stretti per la manovra. Sul tetto agli stranieri a scuola, la Premier cita il Presidente quando era Ministro, fece lo stesso. Anche qui vedete un Trump scatenato all'ONU, tutelo gli Stati Uniti con la forza, l'Iran cederà, Trump piccona le Nazioni Unite, è una costante del suo mandato, molto più in questo secondo che nel primo. Vediamo insieme anche Avvenire, minacce di pace, così il quotidiano della CE, il presidente americano bolla come fake gli allarmi sull'intelligenza artificiale, non bloccheremo il suo sviluppo. Trump all'ONU ha anche rivendicato di aver risolto molti conflitti, poi si dice pronto ad annientare l'Iran e colpire la Corte Penale Internazionale, che lo ricordiamo ha messo nel mirino sia Putin che Netanyahu. Attivo mancato, Meloni passa al contrattacco. Vediamo il Fatto Quotidiano, elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, Meloni a secco, deficit PIL fermo al 3,1%, colpa dell'Istat. Così il Fatto Quotidiano critica la posizione del governo dopo l'uscita dei dati. Il Domani, scuola, Meloni attacca Mattarella, così vuole oscurare il flop sui conti. La Premier ha detto da Ministro dell'Istruzione, il Presidente scrisse una circolare sui tetti agli stranieri nel 1989-90. La polemica per distrarre dal fallimento sul deficit PIL, vedete il Domani, interseca queste due notizie di politica. ONU, noia Trump, dall'Iran a Putin e stallo su tutto, con Teheran o patto o distruzione, minacce che proseguono nei mesi, ma lentamente si stanno sempre più sgonfiando. Il Riformista, New York, New York, la citazione della famosa canzone, Trump all'ONU, fermi la guerra, chiede a Putin di fermare la guerra, Iran poi accordo dopo le elezioni midterm a novembre, oggi il vertice con Xi Jinping, molto importante, Trump si porta sempre appresso un codazzo di CEO dell'intelligenza artificiale, delle big tech ed è ancora giallo sulla salute del leader cinese. Su questo ci sono stati alcuni ragionamenti sui quotidiani. Vediamo insieme anche il Manifesto, sforo italico, gioco di parole come di consueto per il Manifesto per quanto riguarda il rapporto tra deficit PIL, e anche qui vedete la questione scuola, Meloni senza limiti attacca Mattarella. Vediamo il Mattino di Puglia e Basilicata, Meloni restituisce le bacchettate per quanto riguarda la scuola, c'è anche la Gazzetta del Mezzogiorno che sta sul tema del deficit al 3,1%, il peso dei conti. C'è anche il Mattino di Napoli, tra Meloni e il Quirinale la scuola diventa un caso, e poi cambiamo area, vedete scuola e conti, la sfida di Meloni sul debito pubblico, punta il dito contro Conte e la voragine creata dal superbonus. Sull'Istat non so se si sottostima gli italiani o il governo. Libero, ops, anche Sergio Mattarella nell'89 da ministro dell'istruzione aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola. Vediamo insieme anche il secolo XIX, Conti e l'Italia resta in infrazione, frenata sulla spesa, il no di Salvini, abbiamo anche il secolo d'Italia, cittadinanza che non si regala, non sa l'italiano, respinta la richiesta di un'immigrata marocchina in un comune veneto, questo sulla scia della richiesta di imparare l'italiano per i ragazzi e anche le famiglie di prima generazione. Il Tempo, quotidiano diretto da Daniele Capezzone, piante dosi, centrodestra, unica proposta di governo, e vado a chiudere con il Sole 24 Ore per i temi economici, il tema è chiaramente quello del deficit, il 3,1%, ora ad alto rischio, le nuove spese per l'energia e la difesa. E per la rassegna stampa è tutto.

0: Partiamo dalla cronaca. La studentessa iraniana di 31 anni trovata senza vita nell'appartamento di Cassino in cui viveva con il marito, la loro figlia di 7 anni, mentre si attende l'esame del medico legale sul corpo della donna, la procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Viviana Spinella.
1: Tristezza e sgomento è quello che provano i ragazzi della comunità iraniana che frequentano l'università qui a Cassino. Sono parecchi, almeno 200. La scomparsa improvvisa di Fatima, iraniana come loro, li ha lasciati scossi. 31 anni, iscritta al terzo anno del corso internazionale in economia e commercio. Grazie ai suoi studi aveva ottenuto un visto. Proprio a luglio, racconta il rettore Marco Dell'Isola, aveva richiesto i documenti necessari al rinnovo.
2: Ci è dispiaciuto perché conoscevamo pure la bambina piccola, era molto solare, tranquilla. Sorridente, infatti è sembrato strano questa cosa.
1: Fatima viveva nel centro di Cassino insieme al marito, ingegnere iraniano di 33 anni, e alla figlia di 7. È stato proprio lui a trovarla morta in casa, nella camera da letto. Era uscito un'ora prima per prendere la figlia a scuola, ha raccontato agli investigatori rientrati poco prima di pranzo la terribile scoperta. Nessun messaggio, biglietto d'addio, niente che facesse presagire la volontà di Fatima di togliersi la vita. Dalle testimonianze di vicini e conoscenti raccolte dagli agenti della mobile, era una ragazza tranquilla, nessun segno evidente di depressione. Vicino al corpo è stato trovato solo un foulard. La procura di Cassino indaga per istigazione al suicidio. Il fascicolo al momento è contro ignoti. Gli investigatori passano al setaccio telefoni e computer non solo della donna, mentre altri elementi potrebbero arrivare dall'autopsia che sarà disposta nelle prossime ore.
0: In pensione sempre più tardi, ma la spesa continua a crescere, a dirlo sono le proiezioni diffuse dalla Ragioneria dello Stato. Annalisa Salsano.
3: Tempi per la pensione sempre più lunghi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, infatti già nel 2027 non si uscirà in pensione di vecchiaia prima dei 67 anni e un mese, nel 2029 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Per quella anticipata, a prescindere dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e poi due anni dopo 43 anni e 6 mesi. Eppure, nonostante i meccanismi automatici di adeguamento dell'età pensionabile, la spesa per le pensioni è destinata a crescere e neanche gli interventi degli ultimi anni volti a contenerla, non ultimo il passaggio al calcolo contributivo, possono arrestare questo processo. E questo perché, secondo la Ragioneria, abbiamo un numero di occupati che non tiene il passo con il crescente numero di pensionati. Il picco si raggiungerà nel 2041, quando la spesa per le pensioni in rapporto al PIL raggiungerà il 17,1% e su quel livello si assesterà per i tre anni successivi. È la dinamica demografica di questo soffre un paese in cui l'invecchiamento della popolazione e l'allungamento delle attese di vita non trova compensazione in un adeguato numero di nascite. Anche le proiezioni sulla spesa complessiva in rapporto al PIL per pensioni e welfare, quindi includendo anche assistenza a lungo termine e sanità pubblica, annunciano aumenti per le casse della previdenza. Il picco, questa volta al 25,5% del PIL, si raggiungerà nel 2044 per poi scendere, ma comunque a un livello che rimane superiore ai livelli minimi toccati nel 2018 e nel 2020. 23, quando eravamo intorno al 22%.
0: Solo una multa per la Juventus dopo quanto accaduto durante il minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola domenica scorsa a Torino. Il servizio di Jacopo Catarsi.
4: La multa è arrivata alla società, 10.000 euro per l'esattezza, ma nessuna chiusura, nemmeno parziale, della curva sud dello stadium. Quelle spalle voltate al campo da una parte del settore del tifo organizzato juventino durante il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola avevano suscitato sdegno tra gli appassionati di calcio e non solo. Il giudice sportivo sceglie una linea morbida. Nella sentenza ha valutato come il gesto abbia visto protagonista un numero esiguo di spettatori, sottolineando anche la pronta presa di posizione della società bianconera contro quanto accaduto nel momento di raccoglimento. Nel post-gara con l'Atalanta lo stesso Spalletti aveva immediatamente preso le distanze. Le spalle al campo e i cori per alcune icone bianconere scomparse erano state censurate anche da tanti ex Juve. Si chiude così il capitolo giustizia sportiva intorno alla vicenda con una multa che si inserisce nel solco anche di situazioni simili con protagoniste altre società. Resta però la macchia sul ricordo di Sandro Mazzola. celebrato in tutti gli stati d'Italia, tranne che, almeno in parte, in quello di Torino, città legata in modo indissolubile al ricordo del padre Valentino, leggenda granata. L'episodio dello stadium non aveva avuto strascichi ai funerali della bandiera nerazzurra, con applausi da parte dei presenti anche nei confronti delle delegazioni di Juventus e Milan.
0: 1:33, andiamo avanti con Spot Live, l'approfondimento di Rai News 24. Stasera ci racconta gli effetti del Super El Niño in Sud America, in Indonesia, ma anche che cosa questo imponente fenomeno climatico potrà causare in Europa e anche nel nostro paese nei prossimi mesi. Vediamo con Sabrina Bellomo la prossima edizione alle 2:00.

Cioè, chi lo chiama il Super El Niño, chi lo chiama il Niño Godzilla, nella copertina firmata da Maurizio Alfonso avete visto i danni che sta causando in Sud America, soprattutto in Perù, con piogge torrenziali e alluvioni, ma anche in Indonesia, con siccità e con gli incendi. Fatto sta che questo fenomeno climatico periodico, che periodicamente riscalda la Terra, quest'anno fa molta più paura. Tanto che lo scorso 3 settembre il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato questo: il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, eccole qua le sue parole, il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Perché? Perché il fenomeno del Niño si somma al riscaldamento climatico, lo abbiamo provato sulla nostra pelle in questa estate rovente. Allora, questa sera noi cerchiamo di capire che cosa sta accadendo in diverse aree del mondo. Lo abbiamo visto in Sud America, l'Indonesia, ma anche l'Australia, l'Africa, e arriverà con effetti indiretti fino in Europa. Ma iniziamo dalla Sud America, iniziamo dal Perù. Vi mostriamo in questo video che cosa accade nel sito archeologico di Chan Chan. È una città precolombiana fatta tutta d'argilla, che è gravemente danneggiata dalle fortissime piogge, e è sito considerato patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. Vediamo.

0: esa arquitectura de barro, el agua barre o limpia los paramentos y luego penetra en la estructura creando chorreras, cangrejeras, y eventualmente en el peor de los casos podría afectar la parte interna del núcleo y originar un colapso o caída de los muros.
1: Allora, tra pochissimo andremo a Lima in Perù a vedere quali sono, perché sono veramente tanti i danni che sta causando il Niño, con delle frane, con delle alluvioni spaventose. Ma iniziamo con Luca Mercalli, il nostro climatologo esperto che abbiamo invitato questa sera. Benvenuto Luca, volevamo capire con te innanzitutto che cos'è il Niño. Lo ricordavo, è un fenomeno che esiste da sempre, che è periodico, e perché ci fa così paura anche in Europa.
2: Sì, buonasera a tutti. Il Niño è un anomalo riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico. È un fenomeno naturale, periodico, si verifica ogni 3-7 anni con intensità diverse. Questo è particolarmente intenso e potrebbe diventare il più intenso almeno degli ultimi 1000 anni. Come facciamo a saperlo? Con i coralli che reagiscono alle temperature oceaniche e registrano anche per millenni queste ciclicità. Allora, l'acqua del Pacifico in questo periodo si sta riscaldando, diventando anche di 3-4 gradi più calda della media. Questo altera tutta la circolazione tipica delle perturbazioni, e vuol dire che zone che normalmente erano asciutte, come il Perù e il Cile, vanno incontro a delle alluvioni inedite, mentre zone che vedevano in questo periodo una regolarità delle piogge sono al contrario assediate dalla siccità e dagli incendi, come accade in Australia e in Indonesia. Questi sono dunque i fenomeni estremi dovuti al Niño nella zona equatoriale e tropicale. Questo genere di fenomeni può al limite arrivare fino alla costa americana del Pacifico, quindi in California, tant'è che oggi il governatore della California ha emanato una sorta di preallerta per questi eventi nei mesi futuri, ma sull'Atlantico non ce la fanno ad arrivare. Quindi il segnale che noi riceveremo dal Niño non sarà a base di fenomeni estremi come alluvioni e siccità, che ci saranno sul Mediterraneo, come sempre arriveranno, ma per altri motivi. Piuttosto avremo un'aggiunta di riscaldamento al pianeta che già si sta riscaldando per via delle nostre emissioni di gas serra.
1: Allora, il fatto ti dico che questo ci conforta. Questo ci conforta, ma fino a un certo punto, perché appunto lo ricordiamo, infatti, noi veniamo da un'estate rovente, quindi quando si parla di clima che cambia, che si surriscalda, ci fa comunque paura.
2: No, perché dobbiamo tenere presente che il culmine del Niño sarà attorno a Natale, quindi non è ancora iniziato la fase più intensa.
1: D'altronde, lo ricordiamo, si chiama il Niño, lo hanno chiamato così i pescatori proprio perché arriva al suo picco sotto Natale. Ma lo dicevamo, volevamo iniziare dal Perù, dove gli effetti del Niño sono devastanti. Noi siamo collegati con Simon Tegel, che è un giornalista britannico che vive a Lima. Grazie per esserti collegato con noi, Simon. Allora, che cosa sta accadendo? Quali sono gli effetti del Niño in Perù?
3: In questo momento l'effetto principale lo vediamo qui sulla costa e registriamo un caldo anomalo. In questo emisfero l'estate sarebbe dovuta finire ad aprile, ma semplicemente non è mai finita. E vi sto parlando da un'area molto lontana dal Pacifico, anche se so che l'acqua in questo momento è molto calda. Le persone possono andare a surfare e non avere nessun problema. In altri periodi dell'anno, in altri anni, invece sarebbero usciti dall'acqua tremando, e questo riguarda tutta la costa del Perù.
1: Volevo chiederti se ci puoi spiegare anche che cosa sta accadendo un po' più a nord, nel canale di Panama, che unisce l'Oceano Atlantico con quello Pacifico, dove addirittura il traffico marittimo è stato ridotto a causa della siccità, è così?
3: Sì, è vero, a causa della siccità causata appunto dal Niño e che si aggiunge alle sfide del cambiamento climatico che riguardano tutta l'America centrale, e il canale di Panama dipende da due laghi artificiali che fornisce acqua, ed è attraverso quest'acqua che viene regolata che le navi possono attraversare il canale. Quest'acqua in questo momento non c'è e quindi il traffico è stato ridotto, proprio come dicevate in studio, e questo significa che possono passare meno imbarcazioni perché l'acqua è meno profonda, e questo porterà probabilmente a un'ulteriore riduzione delle imbarcazioni che attraversano il canale. E se aggiungiamo alla chiusura dello stretto di Hormuz la situazione in Iran, capite che è complicato.
1: C'è un ultimo aspetto che volevo affrontare con te, quello economico. Leggevo che si prevede un calo del PIL in Sud America addirittura del 2% a causa del Niño, a partire per esempio dalla riduzione della pesca, perché anche questo è in effetto.
3: Sì, chiaramente l'effetto è diverso a seconda dei paesi, ma qui in Perù ci sono, la pesca è molto molto diffusa, è una fonte di introito importantissima, e si pescano soprattutto sì, appunto, e questo rappresentano una parte importante della pesca, delle aringhe appunto, perché si trovano di solito nell'acqua fredda, non nell'acqua calda, e quindi il fatto che l'acqua si stia riscaldando impedisce alla popolazione ittica di respirare nel modo corretto, e quindi c'è bisogno anche di importazioni per quanto riguarda le riserve ittiche, quindi questo avrà un effetto sul prezzo, sulla disponibilità di tutti i generi alimentari.
1: Grazie, grazie molte Simon Tegel per questo aggiornamento in diretta, lo ricordiamo da Lima in Perù. Luca Mercalli, torno da te. Allora, tutto parte dal Pacifico, la superficie dell'oceano si sta riscaldando con effetti diversi a seconda dell'area geografica. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo nel sud-est asiatico, in Indonesia, con questo video.
4: We're seeing in Indonesia, for example, over a quarter million acres of land have burned. That's created tremendous air quality problems with heavy smoke that is now blowing over adjacent countries as well. We're seeing very dry conditions in India, where the monsoon is among the driest of the last 20 years. We're also seeing things like tropical storms striking Hawaii.
1: Ecco, allora, questo sta accadendo in Indonesia, dunque lo stesso fenomeno con effetti diversi a seconda dell'area geografica, anche in Australia e in Africa ci saranno degli effetti pesanti, giusto?
2: Ma in Africa non tanto, soprattutto in Australia invece, perché il fenomeno interessa l'Oceano Pacifico, dove altera la distribuzione dei grandi sistemi di alta e bassa pressione, quindi la circolazione normale delle perturbazioni durante il periodo del Niño viene completamente stravolta. Adesso il Niño si sta formando, non ha ancora raggiunto il suo apice, lo raggiungerà attorno a novembre-dicembre e durerà almeno fino a tutto febbraio 2027. Quindi queste regioni vedranno ancora molti fenomeni estremi nei prossimi mesi, al punto che l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha diramato un'allerta speciale per i servizi meteo-idrologici di tutti questi paesi, perché gli ha in sostanza detto: attenti, avrete la responsabilità di salvare molte vite umane in questo periodo, mentre per il resto del pianeta sentiremo purtroppo ancora un po' più di caldo, qualche decimo di grado in più, che si sommerà al riscaldamento globale. Quindi è possibile che il 2026 e il 2027 bruceranno nuovi record di temperatura più elevata planetaria.
1: È quello che nessuno di noi ovviamente si augura. Allora, ritorniamo al Pacifico, da dove tutto parte, quantomeno per quanto riguarda il Niño. Chiedo conferma alla regia, dovremmo essere collegati con un personaggio che il Pacifico lo conosce bene, ma mi dicono che il collegamento ancora non è pronto, ci andremo tra pochissimo. Dicevamo, Luca, allora continuiamo con te a parlare di quello che accadrà a livello temporale a causa del Niño e indirettamente in Europa, perché tu su questo ci hai rassicurato, non vedremo le alluvioni, le siccità, gli incendi che stanno vivendo il Sud America e il Sud-Est asiatico, e però ci sarà un inverno più caldo, più piovoso,
2: sì,
1: che si
2: probabile.
1: Sommerà, ricordiamolo sempre, al riscaldamento causato dal cambiamento climatico.
2: Sì, pensate che in Europa in questo momento e noi in Italia abbiamo un Mediterraneo che in sostanza ha il suo piccolo Niño locale, perché si è riscaldato terribilmente durante questa estate, che è diventata l'estate più calda di oltre 270 anni in Italia, e quindi il nostro piccolo Mediterraneo bollente potrà essere a sua volta una fonte di evaporazione maggiore e di alluvioni locali, ma non avranno niente a che vedere col Niño, cioè saranno fenomeni purtroppo tutti nostrani.
1: Allora, volevo leggere con te una dichiarazione che ha fatto molta impressione, della ministra dell'ambiente britannica Angela Eagle, che poco dopo l'annuncio fatto dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale sul Niño ha detto: il Niño sta assumendo, questo era Gutierrez, ecco qua, fare scorta di cibo e di acqua per poter sopravvivere alcuni giorni senza elettricità né acqua corrente. È un po' esagerato?
2: Ma io direi che queste sono istruzioni che vanno sempre bene tenere presente per qualsiasi fenomeno meteorologico estremo. È una buona abitudine, non è che dobbiamo prenderla come catastrofismo. In questo,
1: direi
2: dobbiamo imparare da quella che era sempre stata la preparazione per gli uragani negli Stati Uniti. Oggi magari Trump dice che tutte balle, il cambiamento climatico non esiste, l'ho detto all'ONU proprio oggi, mentre Guterres al contrario rimarcava come il cambiamento climatico è la più grave minaccia per il futuro dell'umanità. Però avere un atteggiamento di preparazione di fronte agli eventi estremi è sempre saggio, cioè non è catastrofismo, è prevenzione.
1: Ma secondo te che cosa ci dobbiamo aspettare nel 2027 tra il Niño e il riscaldamento climatico, quantomeno un'estate come quella del 2026?
2: Non è possibile fare una previsione esatta su una singola area geografica, cioè sappiamo che c'è in atto il trend di riscaldamento del pianeta. Le previsioni di dettaglio su una singola regione al massimo sono in grado di coprire una quindicina di giorni e fare qualche proiezione per qualche settimana in più. Quindi per il momento sappiamo che tutto settembre e probabilmente gran parte di ottobre saranno più caldi della media, ma già non siamo in grado di prevedere se ci saranno delle perturbazioni intense, per dire a metà ottobre, e che ci possa essere un'allerta rossa per le alluvioni. Questo dobbiamo accontentarci di allerte che vengono diramate con qualche giorno di anticipo.
1: Allora, come dicevo prima, Luca Mercalli, volevo tornare al Pacifico, lì dove il fenomeno del Niño nasce, con un personaggio che il Pacifico lo conosce bene. Parliamo di Alex Bellini, esploratore, che il Pacifico lo ha attraversato tutto. Ciao Alex, grazie per essere con noi. Partendo proprio dal Perù per arrivare fino in Australia, 300 giorni di navigazione, vedete l'immagine alle mie spalle, un'impresa pazzesca in barca a remi. Allora, Alex, abbiamo scelto questo piccolo momento di paura all'interno di un viaggio incredibile che hai compiuto. Vediamolo.
5: Abbiamo vista proprio bella, eh? Eccovi a voi! Un mare totalmente in aumento rispetto a quello di solo un'ora fa, saranno all'incirca 25-28 nodi. Il mare sembra, rispetto appunto a un'ora fa, un altro mare. Non mi era mai capitato di vedere questa faccia del mare. Ha cambiato aspetto, ha cambiato faccia, sembra tutto diverso, sconosciuto, speriamo di passarcela bene.
1: Allora Alex, abbiamo messo due bip iniziali perché ovviamente stavi imprecando perché il mare era mosso e avevi giustamente paura. Ecco, io voglio partire da questa paura. Ti faceva più paura il Pacifico allora o te la fa più oggi?
6: Probabilmente all'epoca insomma, ero guidato da una certa incoscienza, quella che mi aveva così dato quella spinta per uscire dal porto di Lima. Io tra l'altro sono proprio partito da Lima, dal Perù. Ora guardandolo con insomma più maturo, con gli occhi un po' meno, insomma un pochettino, come dire, sì, più maturi, mi fa sicuramente più paura oggi. Devo dire che guardando le immagini rimango ancora oggi, nonostante tanti anni, colpito da quei momenti. In particolare era il 2008, all'epoca la mia traversata era stata anche in certo senso condizionata dalla presenza del fenomeno opposto al Niño, sia la Niña, che proprio perché è un fenomeno opposto fa esattamente il contrario del Niño, cioè porta a rafforzare gli alisei, che sono questi venti costanti che da est soffiano verso ovest, favorendo la risalita dell'acqua fredda. Certo. Tutto questo attiva dei movimenti di aria e di mare, e insomma quella clip che avete fatto vedere era proprio l'effetto che si poteva vivere sulla propria pelle di queste grandi masse di aria che si spostano da est verso ovest.
1: Esatto, insomma tu l'hai sentita proprio sulla tua pelle la potenza del mare e dell'oceano, tra l'altro hai attraversato anche l'Atlantico, insomma ne hai fatte tante di imprese, di esplorazioni, sei stato anche nel sud-est asiatico, mi pare nel 2019 hai attraversato i fiumi più inquinati dalla plastica e sempre sulla tua pelle hai vissuto i monsoni, quei monsoni caldi che adesso stanno causando siccità e incendi proprio in Indonesia.
6: Sì, esatto, in particolare io ho navigato su diversi fiumi. Quello che mi ha posto più nella condizione di vivere, sperimentare, ma anche cercare di comprendere la doppia faccia del Niño è quello che ho vissuto in Pakistan, sull'Indo, dove la grande acqua che si scarica sulle coste del Pacifico si trasforma in grande scarsità d'acqua, quindi grande siccità in Pakistan. L'anno precedente invece il Pakistan nel 2022 era stato colpito da una forte alluvione che aveva addirittura compromesso l'abitazione di oltre 33 milioni di abitanti in Pakistan.
1: E questa è la situazione purtroppo che stanno vivendo questi paesi. E facciamo un salto geografico e torniamo all'Europa, perché ovviamente a tutti noi interessa sapere quale autunno, quale inverno ci aspetta dopo un'estate che ricordavamo è stata rovente, perché il riscaldamento climatico morde soprattutto l'Europa, lo ricordiamo, è un hotspot e il caldo arriva soprattutto nelle città. Allora noi sappiamo che Luca Mercalli, Luca ti chiamo in causa, è fortunato perché tu vivi in montagna, no? In Val di Susa, quindi insomma sei in un luogo non urbano. Noi che viviamo in città siamo in realtà il 70% degli italiani. Io vivo a Roma, Alex Bellini a Trieste, il caldo lo abbiamo sofferto. Alex, una città di mare che però non è stata risparmiata, non è stata aiutata dal mare in questo caso.
6: Tutt'altro.
2: Anche perché il mare si è riscaldato.
6: Paradossale.
1: Cosa dicevi, Luca?
2: Anche perché il mare si è molto riscaldato e quindi non dava più quest'estate il suo effetto mitigante con le brezze fresche della sera, anzi era il mare che manteneva le temperature minime notturne molto elevate. In Liguria avevamo un mare a 30 gradi e quindi perfino di notte non si scendeva sotto i 30 gradi nelle città costiere.
1: Alex, abbiamo ancora un minuto con te.
6: Sì, stavo dicendo, e mi scuso se ho interrotto Luca Mercalli, io vivo appunto a Trieste e il paradosso è che ci troviamo a fare i conti proprio non più tardi di una settimana fa con grosse precipitazioni, e sembra che improvvisamente l'acqua diventa o espone la città alle sue vulnerabilità, non solo Trieste chiaramente, ma una città di mare che fa i conti col mare tutti i giorni, poi non sa gestire la quantità, non sa dove metterla tutta quest'acqua che scende dal cielo. Quindi dobbiamo sicuramente imparare a progettare i nostri luoghi, i nostri territori, tenendo anche in considerazione il suo comportamento, e al tempo stesso dobbiamo rendere le città sicuramente più adatte a vivere, a gestire questi fenomeni sempre più improvvisi, sempre più potenti e sempre più frequenti.
1: Hai usato il termine giusto, le città sempre più adatte. Perché? Perché bisogna adattarsi al cambiamento climatico. Allora, noi di questo abbiamo parlato con un architetto, un grande architetto, Stefano Boeri, lo ricordiamo, ha progettato il Bosco Verticale a Milano. Gli abbiamo chiesto come devono cambiare le città, dove, lo ricordiamo, vivono il 70% degli italiani, per adattarsi al clima che cambia, e lui ci ha detto devono diventare delle città spugna. Allora, nella sigla, l'intervista a Stefano Boeri. Grazie per essere stati con noi.
7: In una situazione in cui il surriscaldamento globale sta crescendo, diciamo, secondo logiche e trend inaspettati, cominciamo a capire che abbiamo bisogno di un elemento semplice e fondamentale, che è l'ombra. Per avere più ombra abbiamo bisogno soprattutto di più alberi. Quindi la prima grande sfida è piantare più alberi capaci di avere una estensione dei rami, si chiama canopy tree, sufficiente a ombreggiare gli spazi pubblici. Quindi avere più alberi significa anche depavimentare, significa sostituire per esempio alle milioni di auto parcheggiate che diventano delle fonti arroventate di calore nel periodo estivo, degli alberi che creano ombra, che riducono anche fino a 30 gradi la temperatura al suolo. E l'altra grande sfida riguarda l'acqua. Dovremmo imparare, per esempio, quando accadono fenomeni come precipitazioni improvvise, le bombe d'acqua, a sapere in qualche modo trarne, anche se possibile, qualche vantaggio, cioè per esempio non disperdere l'acqua che noi in qualche modo raccogliamo nelle nostre città e che spesso, essendo le nostre città totalmente impermeabili, fluisce creando danni ovunque. Ecco, sapere assorbire e conservare quell'acqua, per esempio, è un elemento importante, perché l'acqua è fondamentale per piantare e per poter irrigare, per poter mantenere gli alberi, ma l'acqua è fondamentale anche per il riscaldamento, per l'energia, è una fonte ed è una risorsa rara, è sempre più rara e sempre più importante. Parliamo di città che sanno adattarsi al cambiamento climatico, quindi lo dico anche con un po' di, come dire, di tristezza, ma siamo passati da una fase in cui cercavamo di far di tutto per intervenire sulle cause del cambiamento climatico, quindi assorbire più l'anidride carbonica che le città producono e produrre ossigeno, in una fase in cui ormai il cambiamento climatico dobbiamo considerare una costante, ahimè, per ancora oggi irreversibile, e dunque bisogna rapidamente adattare le nostre città a una situazione che sarà nei prossimi anni gradualmente sempre più grave.

0: Meloni sul deficit oltre il 3%, molto dispiaciuto per risponda Mattarella, da ministro redigeva circolari sul tetto agli stranieri in classe Schlein, la premier non ha il senso dello Stato. Trump all'ONU incontra Zelensky, poi riferisce, Witkoff e Kushner hanno incontrato i mediatori iraniani, Tajani vede il ministro degli esteri di Teheran, Raci. Macron a Gaza, spettacolo che ci fa vergognare tutti, non restiamo inattivi, servono due stati. Gutierrez, pulizia etnica in Cisgiordania. Netanyahu da Macron, dichiarazione grottesca. Pensioni, sale l'età da 2029, per quella di vecchiaia serviranno 67 anni e 6 mesi, le nuove stime in base alla speranza di vita. Oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola, multata la Juventus, sanzioni di 10.000 euro al club per i tifosi di spalle durante il minuto di silenzio domenica scorsa in curva sud a Torino. Cerimonia al Ministero della Cultura per celebrare Franco Nero, 60 anni di carriera suggellati dalla stella sulla Walk of Fame di Hollywood a febbraio. Ben trovati in diretta su Rai News 24, edizione delle 2 del nostro giornale. La Premier Meloni nell'intervista a Bruno Vespa definisce di buon senso le nuove norme annunciate sulla scuola. Dichiara che le parole del Presidente della Repubblica Mattarella non vanno lette in contrapposizione. Poi sulla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione per il deficit esprime rammarico, non vorrei, aggiunge, che le stime di crescita fossero riviste tra 2 anni. Gabriele Martelloni.
1: Nessun passo indietro sul decreto atteso in CDM giovedì, la stretta sul numero degli stranieri in classe arriverà e Giorgia Meloni, intervistata da Vespa, rimarca che le parole del capo dello Stato sulla scuola non potevano essere una contestazione al governo, perché è il senso del suo ragionamento. In passato Mattarella aveva tenuto posizioni simili.
2: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso. E quindi mi pare che sia giusto portarla avanti.
1: Su Rai 1 la Premier non nasconde poi il rammarico per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo e precisa.
2: Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra 2 anni e se noi fra 2 anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto al 3%, ma le stime erano, diciamo, troppo prudenti. Ecco.
1: Definisce Schlein interlocutore naturale in quanto leader del maggiore partito di opposizione. In merito alla sua lettera sull'energia sottolinea